0: italiani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La Corea del Nord ha testato due missili da crociera lanciati da sottomarini verso il Mar del Giappone nella parte orientale della penisola coreana, senza causare alcun impatto negativo sulla sicurezza dei paesi vicini. La cronaca in Italia con la vicenda della minicar a Roma: hanno confessato i due minorenni che a bordo del veicolo hanno aggredito sei persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne, figlio di un carabiniere, e un 16enne, denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e lesione ad altre 5 persone. L'attore è stato ridotto alla sedazione e resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Sport calcio, Champions League, l'olimpica occasione persa per la Roma, che è sconfitta 4-3 dal Real Madrid, con gli spagnoli che hanno ribaltato il risultato segnando 3 gol negli ultimi 7 minuti della gara. Sconfitta anche per il Como, che in trasferta perde 3-2 con il Feyenoord. Per l'Europa League oggi il Milan va a Salisburgo, la Juventus gioca con il Celta Vigo. Per la Conference l'Atalanta ospita i ciprioti del Paphos. Era l'ultima notizia. Linea alla musica della Juve.
2: Come porti i capelli, bella bionda?
3: Tu li porti alla bella marinara.
4: Io li porto come l'onda.
3: Come l'onda in mezzo al mar.
5: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
4: Avvistamenti.
3: Veleggiate.
4: Ancoraggi.
3: Radio di bordo.
4: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Con Germana Brizzolari
4: e Raffaele Roselli.
6: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Papa Leone XIV, il giorno dopo l'intervento al polmone per un adenocarcinoma, concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli. Lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene e l'umore è buono, ha mangiato e fatto fisioterapia. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare post-operatorio. Il pontefice vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Spero che Papa Leone si rimetta presto. Gli auguri del Presidente Trump. La politica, Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier, la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi della politica interna.
3: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Ivan Acciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
5: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
3: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata su principi, così il presidente Zelensky, che a Londra ha incontrato il premier Barnum e si è detto pronto alla tregua. Su Meloni, linea opposta dalla Russia, la portavoce del ministero degli esteri Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare suo, mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi attacchi russi che hanno provocato oltre 10 morti e nuovi raid sono in corso. Infatti stanotte è stata colpita l'Ucraina centrale con 3 morti e 6 feriti. Tra le priorità del Consiglio europeo c'è la crisi energetica. Primo punto all'ordine del giorno, l'Italia chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, individuati 2 minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Jacopini.
6: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato l'inquirente ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
7: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
6: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Jacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere che gli era accanto, è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Si annoiavano durante il compleanno di uno dei due. Un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. C'era paura anche solo nel passeggiare.
8: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
6: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
9: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
8: Si teme l'emulazione.
9: Sì.
6: Dal quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il Festival del Cinema di Roma, riflettori sul documentario dell'attentato a Salman Rushdie. Oggi protagonista la storia di Pino Daniele e per la sezione che propone il meglio dai festival internazionali si vedrà Fatherland di Pavel Pawlikowski, attesi in auditorium anche Massimiliano Fuchs e sua figlia Elisa, autrice di un racconto a due voci sul padre. Sport, calcio, Champions League, all'Olimpico occasione persa per la Roma che viene sconfitta 4-3 dal Real Madrid con gli spagnoli che hanno ribaltato il risultato segnando 3 gol negli ultimi 7 minuti della gara. Sconfitta anche per il Como che in trasferta perde 3-2 con il Feyenoord. Per l'Europa League oggi il Milan va a Salisburgo e la Juventus gioca con il Celta Vigo. Per la Conference l'Atalanta

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo in Parlamento. Le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo nelle prossime ore sulla crisi energetica, ribadita la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se

0: sarà giusto per il paese. La premier ha poi confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. L'accordo annunciato dal presidente americano è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin. La replica di Mosca non è affar suo. Zelensky invece ha ringraziato la premier per il sostegno. E la maggioranza si mostra compatta sulle due risoluzioni approvate, su una incassa anche il sostegno di Futuro Nazionale di Vannacci.
1: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
2: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
1: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche. Un modo per stanare le opposizioni, certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini dalla riunione dei patrioti a Bruxelles avverte: abbiamo già dato tanto.
3: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno. Ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
1: Più gente si mette in gioco, meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano i vannacciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
0: Il centro-sinistra accorcia invece le distanze sul sostegno a Kiev e firma la tregua dell'astensione reciproca.
4: Campolargo ha atteso alla prova delle risoluzioni 6, perché sull'Ucraina le sfumature rimangono, ma con il patto dell'astensione reciproca sui nodi più spinosi. Così alla fine la segretaria PDL Schlein a uscire dall'aula e dire: oggi passo avanti, si continua a lavorare per l'unità, e in aula scandisce:
5: noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale, e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile, serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
4: Al governo l'accusa di Schlein su salari, sanità, caro energia: non avete fatto nulla per i cittadini, noi pronti a governare. Anche AVS vede nel voto una prova di unità e con Fratoianni spiega: l'astensione incrociata sui punti che riguardano l'Ucraina è un grande passo in avanti nella costruzione dell'alleanza di centrosinistra. Dal leader 5 Stelle il non netto al riarmo, rischiamo la guerra mondiale, dice Conte, che duella con la premier anche sulla legge elettorale.
6: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio. Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
4: Su Kiev il sì dei centristi al pieno sostegno, al Senato i riformisti PD si uniscono a Calenda nell'applauso a Meloni su quel passaggio, in una giornata che per il Campolargo ha il sapore della tregua. Vasco Pirri, GR1.
0: Tra le priorità del Consiglio europeo c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia, lo dicevamo, chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consente di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Papa Leone, all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma, ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferiscono fonti vaticane, che confermano anche che il pontefice sta bene ed è di buon umore. I medici hanno rassicurato: per ora il decorso postoperatorio è regolare. Nella notte attacchi russi sull'Ucraina, Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti. Intanto dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni alla difesa militare Starlink dopo gli ultimi raid di Mosca che hanno provocato oltre 10 vittime. Siamo stati noi, quella notte ci siamo divertiti, così hanno confessato i 2 minorenni che a bordo di una minicar hanno aggredito 6 persone a Roma nei giorni scorsi. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e per lesioni ai danni di altre 5 persone. L'attore, cui è stata ridotta la sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Un anno fa la strage di Casteldazzano, provincia di Verona, in cui persero la vita i carabinieri Marco Piffari, Valerio Dapra e Davide Bernardello, erano impegnati in un blitz per sgomberare il casolare dei 3 fratelli Ramponi, rinviati a giudizio per averlo fatto esplodere. Al nostro giornale Cristian Dapra ricorda il padre Valerio, brigadiere capo.
7: È stato un anno pieno di tante sofferenze. Ammetto che questi giorni sono stati anche particolarmente duri. Il 9 ottobre comunque è il giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno.
8: Cosa manca di più?
7: Sicuramente la presenza, passare momenti insieme, una piccola chiamata e il sentire la voce l'uno dell'altro. Un fine settimana a cui organizzavamo insieme un barbecue scambiandoci battute e giochi.
8: Quel giorno?
7: È stato uno shock veramente da un momento all'altro, un orario della mattina in cui ero già stordito dal sonno e procinto di andare a lavorare e sentirsi insomma devastare la vita da un minuto all'altro. Il mio modo di renderlo orgoglioso è quello di cercare di usare la bontà, l'educazione, l'altruismo e tutti i valori che mi ha trasmesso nell'arma con piena fiducia. Anche in quest'ultimo anno mi sono stati molto vicino.
8: Il 26 ottobre inizia il processo ai fratelli Ramponi,
7: sì.
8: Accusati di strage.
7: Mi sono costituito parte civile. Mi aspetto di avere giustizia per me, mio padre, tutti i feriti e le vittime.
8: Elena Baiocco, GR1.
0: Ex Ilva, dopo 3 giorni di proteste, accordo sulla continuità produttiva. Da oggi riprende l'attività lavorativa, scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. Taranto e Genova continueranno a produrre, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni. A Genova prevista una pausa tecnica fino a gennaio. Per i sindacati un primo risultato, ma l'avvertenza resta aperta. Calcio, giornata nera per le italiane in Champions. Dopo la disfatta di Inter e Napoli, sconfitte anche Roma e Como. I giallorossi battuti dal Real Madrid, all'Olimpico in rimonta. Risultato finale 4-3 per i Blancos, che segnano 3 gol negli ultimi 7 minuti. Como battuto 3-2 in trasferta dagli olandesi del Feyenoord. E stasera c'è l'Europa League. Milan e Juventus, entrambe fuori casa, affronteranno rispettivamente il Salisburgo e il Celta Vigo. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Oh,

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo, la salute di Papa Leone dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici.
4: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare e ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor

0: Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riserbo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
1: In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo al via nelle prossime ore. Sulla crisi energetica ribadita la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. La Premier ha poi confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. L'accordo annunciato dal presidente americano rischia di legittimare Putin. La replica di Mosca non è affar suo. Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, resta lo scetticismo della Lega sulle armi all'Ucraina e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev dei 5 Stelle, il non netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità secondo la segretaria del PD Schlein, quindi si rivolge al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Nella notte attacchi russi sull'Ucraina, Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti. Intanto dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink.
2: Mentre in Ucraina non c'è traccia di una tregua energetica, Zelensky, intervistato dall'anchorman britannico Piers Morgan, non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
3: This is not right side of history.
2: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi e così diventa sempre più difficile proteggersi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra dal premier Burnham Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. L'FBI smentisce intanto che il suo capo Patel sia in visita a Mosca, come scritto da alcuni media americani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Siamo stati noi quella notte, ci siamo divertiti, così hanno confessato i due minorenni che a bordo di una minicara hanno aggredito 6 persone a Roma negli scorsi giorni. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e per lesioni ai danni di altre 5 persone. L'attore, cui è stata ridotta la sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Calcio, giornata nera per le italiane in Champions. Dopo la disfatta di Inter e Napoli, male anche Roma e Como. Giallorossi sconfitti dal Real Madrid all'Olimpico in rimonta. Risultato finale 4-3 per i Blancos, che segnano 3 gol negli ultimi 7 minuti. Como battuto 3-2 in trasferta dagli olandesi del Feyenoord. E stasera c'è l'Europa League. Milan e Juventus, entrambe fuori casa, affronteranno rispettivamente il Salisburgo e il Celta Vigo. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
8: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
9: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
7: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
8: Il pomeriggio di Radio 1.
9: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
7: Con Raffaele Roselli,
8: Simona Rigoni
9: e Claudio De Tommaso.

0: Buongiorno amici dei miei amici, avvicinatevi alla macchina pubblicitaria, pagate solo 1000 lire, Lusacchi patana 1000 lire, se capa e carciofola 1000 lire, 2 fasce friariella 1000 lire, se fasce rucola ve le regaliamo.
1: Ho chiesto con mia moglie, cara, voglio andare a vedere le cascate del Niagara, e lei mi ha detto, Kafka cavallo, che l'erba cresce.
2: Brava, peccato che canta.
3: Sintonizzati su Rai Radio 1, disco veglia.
4: E buongiorno, buongiorno, eccoci qua, sì. buon giovedì 15 ottobre.
5: Sì.
4: Siete su Rai Radio 1, questo è il disco sveglia.
5: Questo è giusto.
4: Gian Maurizio Foderaro,
5: quell'altro. Questo è giustissimo.
4: Il numero telefonico è il 335-699-2949.
5: Quello lì si chiama Gabriele Broccani, lui prende le distanze, certo. Ma insultate pure lui ogni tanto.
4: Mi dissocio, come
5: no,
4: sempre.
5: No, anche perché io quando vado in giro a far cose, salutami quell'altro.
4: E
5: io
4: che, cioè, così deve essere.
5: No. Sì, Gabriele Broccani.
4: Non diciamo troppo, ecco. Sennò... Va bene, comunque io sono un professionista serio, adesso devo ricordare questa cosa.
5: Certo.
4: Abbiamo dato il numero, quindi ringraziamo tutti. Linea Umberto Broccoli con successo.
6: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
4: Il buongiorno, anche quello istituzionale l'abbiamo sentito, dato,
5: certo.
4: Col fischiettino.
5: Sì, ma comunque dovremmo ogni tanto ricordare perché noi facciamo i saluti finali all'inizio, perché ci sono alcuni tecnici che praticamente
4: vanno sul sbattimento.
5: Perché la missione è finita, che succede?
4: No, salutiamo prima noi.
5: Ecco, perché così ci portiamo avanti, visto che ci hanno dato 23 minuti di trasmissione. Noi cerchiamo di ottimizzare.
4: Soprattutto le sue notizie che dà la fine, non facciamo un tempo.
5: Ecco, quindi noi salutiamo prima e ci portiamo avanti.
4: Ci siamo portati avanti abbastanza e cominciamo con una bella canzone.
5: Sì.
4: Quale? Perché io non so, oggi sta a me.
5: Oggi è il compleanno di Lucio Corsi,
4: questa
5: sorta di funambolo del cantautorato, uno che ce l'ha fatta da solo,
4: tanta gavetta.
5: Oltretutto, se ricordate, lui era il protagonista di una fiction scritta da Verdone, in cui Verdone era nella fiction il direttore artistico di Sanremo.
4: Vita da Carlo.
5: E Lucio Corsi, in questa fiction, vinceva il Festival di Sanremo.
4: È vero.
5: E dopo è accaduto quello che è accaduto. Quindi, in qualche modo, Verdone ha predetto quello che sarebbe stato il successo di Lucio Corsi.
4: O ha indirizzato.
5: Comunque, lui le carte ce l'aveva tutte, e infatti è rimasto in una sola, diciamo, stagione, riuscito a riprendersi tutto quello che gli spettava, cioè il successo, la notorietà, i dischi venduti. E allora, oggi il suo compleanno.
4: Auguri, Lucio.
5: Classe 93, quindi un ragazzino.
4: Bambino. Voleva essere Yusundur.
5: No, volevo essere un duro.
4: Yusundur
5: è durissimo. Uno che sia Yusundur. Ma non c'entra niente.
4: No.
5: È Lucio Corsi.
4: Un duro.
5: Scritto un duro. Senza apostrofo, perché al femminile ci va l'apostrofo.
4: No.
5: Al maschile no.
4: No, cioè, se c'è una vocale. Cioè, se tu dici, c'è duro e non c'ha la vocale.
5: Capito? Un'altra. Sì. Tu ci metti l'apostrofo. Sì, un altro.
4: Vuole
5: no.
4: essere un duro come Angelo duro.
5: Certo. Cugino.
7: Volevo essere un duro. Che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo, alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però

0: bello, bravo. Lucetto Corsi con Volevo essere un
1: Yusunduro,
0: featuring Yusunduro.
1: Ecco, certo.
0: Oh, allora c'è anche una canzone di un ascoltatore. Come, perché voi lo sapete, questa è una trasmissione che, nonostante tutto, accetta
1: così
0: le vostre richieste.
1: Nacque così.
0: Come morirà così. Anche.
1: Certo.
0: Una disca richiesta. Quindi sentiamo cosa ci hanno richiesto oggi.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno Gabriele da Trieste, mi piacerebbe sentire di nuovo i Queen, questa volta con Somebody to Love. Ciao, grazie.

0: bella.
1: Lasciamo un segno queste canzoni.
0: Lasciamo un segno. Ma adesso il segno invece lo lasciamo con i
1: sarà
0: santi
1: qui,
0: del giorno.
1: Lì.
0: L'almaneco.
1: Oh, questa qui con l'eco addirittura.
0: Sì, arrivato da lontano partiva.
1: Effetti speciali.
0: Partiva. Oggi chi? San Barses.
1: Ecco, sì,
0: San Barses.
1: Poi c'è cioè, Eusebia.
0: Vabbè, Eusebia.
1: Sì. Poi Fortunata.
0: Beata lei.
1: Che,
0: certo.
1: che poi aggiungi una nasce Fortunata.
0: Bene così.
1: Poi Severo.
0: Attenzione.
1: Severo, sta lì, ma anche da piccolo. Cioè, lui stava
0: attento,
1: lì.
0: Arriva lo zio Severo.
1: Tu gli raccontavi una barzelletta, c'era cioè, 3 anni.
0: Sì.
1: Mica rideva. Stava lì tutto Severo.
0: Bacchettava pure.
1: Perché era Severo.
0: Certo.
1: Poi c'è Tecla.
0: Sì.
1: Tecla è praticamente la protettrice di Elon Musk.
0: No.
1: Da cui
0: ma quella
1: si
0: è la Tesla.
1: È manco più o meno.
0: Certo,
1: gira, ecco.
0: Vabbè.
1: Poi
0: Beata Filippa.
1: Beata Filippa, chi è che non ha una
0: sempre
1: non
0: Beata.
1: Ha incontrato almeno una volta nella vita, ricorda, se tu incontri una Filippa te la ricordi.
0: Voglia, voglia.
1: Allora, poi c'è il Gonsalvo.
0: Anche lui Beato, Gonsalvo. E poi
1: Narciso. Narciso lo sai, si sente lui
0: si
1: sente
0: guarda,
1: tutto.
0: Si piace, si piace.
1: Perché è Narciso.
0: Certo.
1: Poi Bastè
0: però.
1: Bastè.
0: Perché c'è scritto Bastè?
1: Bastè, ecco.
0: È proprio così.
1: È nato Bastè, ecco,
0: sì,
1: quindi si accontenta lui, eh.
0: Sì, Bastè.
1: Bastè, ecco.
0: Poi c'è
1: Sancho. Da solo, magro.
0: Okay.
1: Poi dopo è ingrassato.
0: Poi si è ingrassato.
1: È diventato Sancho Panza.
0: È lui, sì.
1: Certo.
0: Sono sicuro che è lui.
1: Certo.
0: Ah, oggi si compie gli anni anche Peppe Servino, che salutiamo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: insomma
1: sì.
0: Un cantautore attore italiano che noi amiamo molto. E poi
1: leader, ricordate, di Avion Travel,
0: sì,
1: no?
0: Avion Travel, anche insomma con tanti progetti molto interessanti,
1: molto belli, contemporaneo, molto jazz.
0: E poi Italo Calvino,
1: grande scrittore, nato proprio una giornata di oggi, 15 ottobre del 1923, e purtroppo è scomparso ormai da qualche decennio. Ma io ho un aneddoto, perché a un certo punto lui era rimasto senza capelli,
0: mi sa tanto di una cavolata
1: no, e quindi si è fatto fare un fatto apposta,
0: un trapianto, sì.
1: Ecco, e però non riconosceva più nessuno,
0: no.
1: Perché lui era Calvino, capito? C'era il tupè e non riconosceva più nessuno, giuro che è andata così,
0: c'è Broccoli che ascolta, gli sta parlando,
1: è andata così, quindi col trapianto non lo riconoscevano più. Poi Salvo D'Acquisto, grande figura,
0: sì.
1: Dei Carabinieri,
0: eroe della guerra.
1: E poi abbiamo
0: Fedez, che è un rapper,
1: sì.
0: Che si chiama,
1: è un rapper,
0: sì.
1: Bene, questa,
0: sì.
1: Abbiamo scoperto un'altra cosa di lui,
0: sì,
1: insomma, io pensavo
0: sì.
1: Fosse il marito, l'ex marito di Chiara Ferragni, ok, e lui fa anche discografico, ormai è un personaggio televisivo,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: no?
0: Conduttore,
1: ecco, classe 89, gli anni di mia figlia, spero che non la incontri mia figlia,
0: perché, ma insomma, facile,
1: pensa se mi presenta un Fedez,
0: ma prima o poi
1: no.
0: Capiterà,
1: lui sarà anche Fedez, ma insomma, per lui fa quello che vuole,
0: ma
1: insomma,
0: certo, ecco. Poi c'è Michel Foucault,
1: oh. Ecco, che era un tipo che si arrabbiava subito, prendeva subito
0: no, ma che c'è,
1: era tipo Foucault, lui
0: grande filosofo,
1: cioè,
0: grande
1: storico francese,
0: sì.
1: Nato oggi e scomparso nel 1984,
0: sì.
1: E poi abbiamo un grande protagonista della filosofia,
0: sì.
1: Ha ispirato generazioni,
0: sì.
1: Parliamo di Friedrich Nietzsche.
0: Che dice,
1: ecco,
0: Nietzsche?
1: Nato nel 1844, in data proprio 15 ottobre. Manca a dirlo, insomma, pure lui non c'è più.
0: Certo. Va bene, una frase da Ecce Homo.
1: Da Nietzsche. Maturità dell'uomo significa aver ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambino.
0: Bella questa.
1: Chi è stato?
0: Nietzsche.
1: È stato Nietzsche.
0: Nietzsche.
1: Ecco, certo.
0: Bella cosa. Poi oggi, tra l'altro, c'è anche un cantante che noi vogliamo inserire nella lista dei cantanti più improponibili.
1: Morten Abel.
0: Mi dispiace per lui.

0: Mi dispiace per lui, ma ti meriti 30 secondi di
1: no,
0: morte.
1: Vabbè,
0: no, ecco.
1: La carta è norvegese.
0: No, in morte.
1: Dal vivo non
0: sì,
1: si
0: sì, norvegese. Doc, eh?
1: Doc.
0: Certo.

0: è un norvegese, sì, un po' con l'accento di Oslo.
1: Sì, è una lingua un po' morta, questa.
0: Sì, sono quelle lingue morte. Questa cantante,
1: questa cantante è carina.
0: Non si può sentire, sì, quindi potete votarlo domani. Domani faremo il The Best Of, o meglio,
1: sì, il peggio dei dischi di
0: Bene, noi per adesso invece c'è una canzone della nostra playlist.
1: Certo.

0: Bella, bella, bella questa canzone, sì. E adesso stiamo per chiudere questa puntata.
1: Come no,
0: ma
1: come
0: non
1: no.
0: Prima di avervi dato una notizia che vi cambierà la vita.
1: No, questo è un po' inquietante, a dire la verità. Anche se diciamo il fine era decisamente positivo.
0: Sì.
1: Allora, parliamo di animali. Ecco, e chiunque ha avuto un animale, un cane, sa quanto è difficile e doloroso separarsi, perché l'unico difetto che hanno i cani è che campano poco. È un dolore senza. Quindi uno non vorrebbe mai separarsene. Mai. E quindi quando cominciano a star male, uno cerca di intervenire e di solito ha un veterinario di
0: riferimento. Ma è triste questa notizia, no?
1: No, non è triste, però insomma lascia pensare. Anche nella veterinaria è entrata la robotica.
0: Ah.
1: Ok? Quindi se uno vive in una zona disagiata e non può andare in città,
0: ti manda un drone.
1: A quel punto il veterinario di paese si può collegare, ormai il wifi ce l'hanno tutti, con un veterinario insomma un po' più esperto per degli interventi particolari e può farlo attraverso
0: remoto,
1: ecco, contenendo quindi anche i costi.
0: Certo.
1: L'idea è rappresentata Fabrizio, innovation manager della clinica, che ha parlato di robotica chirurgica applicata al settore veterinario. Questo l'abbiamo detto. Il problema principale, ha spiegato, è il prezzo dei sistemi esistenti. Questo robot sperimentale, quindi è low cost.

0: forse. È questo che mi ha un po' fatto venire dei dubbi.
1: Certo, costa poco perché è sperimentale.
0: Potrebbe essere una soluzione, ma le applicazioni immaginate riguardano soprattutto la formazione, le esercitazioni.
1: Certo.
0: Perché va esercitato, capito?
1: Sì.
0: Perché pare, ecco, che uno ha cominciato a usarlo e a un certo punto impazzisce e ti appare Super Mario,
1: no,
0: capito?
1: Vabbè, ma no,
0: a saltare. E quindi, capito? Cioè, tu cominci a lavorare bene, no?
1: poi ti fai prendere dal joystick punto, e cominci a giocare.
0: Si sentono dei rumoretti, quei tipici dei... E quindi tu ti ritrovi, capito?
1: Sì, molto
0: capito?
1: Bello,
0: cane che non cioè, un po' cane, un po' cartone animato.
1: Povero.
0: Quando poi il veterinario va in sala operatoria con la tuta blu e i baffoni, tu capisci che c'è qualche problema.
1: Certo.
0: Lo chiami Mario, si gira.
1: Si chiama Fabrizio.
0: Fabrizio, detto Super Mario, il super veterinario. Quindi fate tutte le prove che volete, ma con cani di gomma. Quando avrete un livello
1: avanzato,
0: ce lo ponete. Perché insomma bene. La robotica veterinaria per il momento sarà accessibile, ma insomma
1: portatelo da uno in carne ed ossa piuttosto che da un robot. Grazie.
0: Certo.
1: Bene, dopo questa bellissima notizia noi vi salutiamo con una bellissima canzone.
0: Certo.
1: E vi diamo appuntamento domani venerdì.
0: Siamo qui, il nostro microfono di latta,
1: il peggio del peggio.
0: E adesso la linea a chi va?
1: A Umberto Broccoli.
0: È tutto verde, verde, verde, il verdi pascoli del broccoli.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier, la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi di politica interna.
3: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio di

0: i ministri con la nuova legge elettorale, e Ivan Nacciani invece chiede le dimissioni visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
1: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
0: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi, Salvini chiede di tornare a comprare gas russo, fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev, dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Schlein, quindi si rivolge al governo, non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Tra le priorità del Consiglio europeo c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia, lo dicevamo, chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Papa Leone all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene ed è di buon umore. I medici hanno rassicurato, per ora il decorso postoperatorio è regolare. Nella notte attacchi russi sull'Ucraina, Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti, 2 le vittime nella regione di Dnipropetrovsk. Intanto dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione dei sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi raid di Mosca. Secondo il Financial Times, la scorsa settimana gli Stati Uniti avrebbero proposto ai paesi europei lo sblocco di alcuni asset russi per rilanciare le trattative di pace, ma l'idea è stata respinta dai delegati europei. Le aggressioni con la minicar a Roma, individuati 2 minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Jacopini.
3: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato l'inquirente ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
4: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
3: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Jacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere che gli era accanto, è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Si annoiavano durante il compleanno di uno dei due, un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. C'era paura anche solo nel passeggiare.
5: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
3: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
6: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
5: Si teme l'emulazione.
6: Sì.
3: Dal quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ex Ilva, dopo 3 giorni di proteste, accordo sulla continuità produttiva. Da oggi riprende l'attività lavorativa, scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. Taranto e Genova continueranno a produrre, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni. A Genova prevista una sospensione tecnica temporanea con ripresa della produzione a gennaio. Per i sindacati è un primo risultato, ma la vertenza resta aperta. Calcio, giornata nera per le italiane in Champions League dopo la disfatta di Inter e Napoli, male anche Roma e Como, giallorossi sconfitti dal Real Madrid all'Olimpico in rimonta, risultato finale 4-3 per i Blancos che segnano 3 gol negli ultimi 7 minuti, Como battuto 3-2 in trasferta dagli olandesi del Feyenoord. E stasera c'è l'Europa League, Milan e Juventus, entrambe fuori casa, affronteranno rispettivamente il Salisburgo e il Celta Vigo. È tutto, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto.
7: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
8: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
7: Ogni sabato 7

0: 7.30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi, Cecilia Mosetti e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Cantanti, anzi di cantattori.
3: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
4: Gala. Sono Mina, la ragazza che presenta.
5: Alla quale ha visto Berruti!
6: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
8: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Sono passate da poco le 5:35 del mattino, non è mai troppo in sardi. Giovanna in sardi, che ci segue per il colore dei suoni, il maestro Bernardini, e sorridono entrambe. Tutti quanti noi sorridiamo, ci piace fare questo mestiere, quindi siamo contenti di farlo. Patrizia Cavalieri ha mandato il solito copione, il solito con la S maiuscola, C, copione con la C maiuscola, con una tesi di laurea ricca di significati e tutto. Roberta Genuini ogni tanto lancia degli strali negli occhi, quando so, magari perdo un momento il filo del discorso, e capita, e vabbè, però fa parte del gioco. E l'inviato dei sogni è pronto, è tornato con la gerla piena di voci e di parole, il nostro Claudio Urbani, successo @rai.it in questo 15 ottobre, che è un giovedì, con la luna che è crescente, con il sole che sorgerà alle 7:19, di là da venire ancora, e tramonterà alle 18:29. Abbiamo rosicato un minuto a ieri, sempre meno, sempre più corti. Oh, qui Roberta Genuini ha messo una valanga di compleanni divertenti, Berisha, che siamo in Albania, il primo ministro dal 2005 al 2013, Pino Campagna, poi abbiamo fatto un sacco di cose insieme con Campagna, cioè, sei connesso, poi Beppe Servillo, Valerio Staffelli, Matteo Garrone. Io però ne ho scelta una, è una donna, anche un'amica, è una protagonista della nostra televisione con i suoi annunci particolari. Sto parlando di Mariolina Cannuli, annunciatrice storica, presa in giro da Doppia Coppia da Noschese, quando nel 69 lei annunciava in questa maniera: tra poco andremo in onda, quindi bella donna, credo che adesso stia svernando a Monte Marcello, alla Spezia. Va bene, auguri a Mariolina. A questo punto il proverbio del giorno: rispetto e villania non fanno la stessa via. Vediamo un po' che succede nel 1940, e lo vediamo con questa colonna sonora.

Questa è la colonna sonora di Limelight, Luci da ribalta, Charlie Chaplin. Capolavoro con tanta malinconia, perché vedeva Charlie Chaplin, vedeva Charlot, vedeva passare il tempo. Però che c'entra questo Luci da ribalta, che è un film del 52? Chaplin verrà insignito del grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana nel 53, un anno dopo. C'entra perché era una colonna che arrangiata 40 elementi, Leon Young su idea di Chaplin, perché aveva veramente una genialità da diamante con tante facce. C'entra perché il 15 ottobre del 1940 esce nelle sale, quindi non nel 53, 52-53 Limelight, cioè Luci da ribalta, ma nel 40 esce nelle sale Il grande dittatore. In Italia ovviamente venne vietato, perché si prendeva in giro Adenoid Inkel, che

0: la parodia di Hitler, si prendeva in giro Benzino Napoleoni, che era la parodia di Benito Mussolini. E in buona sostanza Chaplin nel 40 diceva: attenzione, perché stiamo andando verso l'abisso. Praticamente non gli dette retta nessuno. C'è un monologo finale, un monologo sulla pace di Chaplin, che naturalmente, come tutti i monologhi finali e come tutte le suggestioni degli artisti, sono completamente ignorate da tutti coloro i quali hanno le leve del potere in mano. In Italia invece no, noi in Italia siamo attenti e con un sottosegretario con le deleghe allo spettacolo, che era Giulio Andreotti, lo ospitiamo e gli diamo il grande ufficiale al merito della Repubblica. E lui amava l'Italia come pochi, perché era figlio del neorealismo, era figlio di De Sica, figlio artistico di Sica, quindi era figlio artistico dei grandi registi, di Rossellini, di Visconti. Qui era il nastro d'argento con il quale veniva riconosciuta la carriera di questo grande. Sentiamo.
1: Grazie, grazie.
2: Mr. Minister, ladies and gentlemen, this is the apogee of my career.
3: È questo l'apogeo della mia carriera. Non posso dirvi quanto apprezzi la vostra generosa ospitalità.
2: But when a nation...
3: È difficile essere amati e rispondere a questo affetto. Ma quando una nazione come l'Italia, con tutte le sue grandi tradizioni dell'arte, può premiare gli umili sforzi di un pagliaccio, ci dà la speranza che ancora possediamo valori umani.
0: Avete sentito la passione con la quale riconosce all'Italia una sorta di premierato per quello che riguarda l'arte, la cultura, la cinematografia? Pensate che quando poi anche gli venne riconosciuta la possibilità dell'Oscar alla carriera, nessun regista italiano stette lì a battere le mani, e Ennio Flaiano scrisse una lettera violentissima, con la sua garbo, la sua ironia, dicendo: ma come mai non siete scappati tutti? Insomma, state parlando di Chaplin, di un grande maestro. Beh, andiamo avanti, ma fa parte, diciamo, del nostro tipo di racconto. Qui sempre Chaplin, visto che comunque siamo partiti dal grande dittatore, ci siamo affacciati su Luci da ribalta, e a questo punto invece ascoltiamo Charlie Chaplin, che bisogna dire, l'artista deve sempre esprimere il pensiero, e questo lo diceva in margine al grande dittatore, che debuttava oggi nel 1940. Sentiamo.
4: This is the feeling. Credo che sia non solo possibile, ma doveroso per un individuo che abbia la dignità di se stesso esprimere sinceramente il proprio personale pensiero. Poiché, secondo me, la cosa più importante di qualunque politica, è quella di non violare lo spirito umano. È certo che tutte le mie pellicole nascono da un sentimento profondo e umano che vive nell'interno del mio essere.
5: Smile.

0: Smile.
1: Sorriso, sì, ricordavo bene, amici che scrivete a successo@rai.it, perdonatemi se faccio magari delle appoggiature che non sono esattamente filologiche, però ricordavo bene, nel 72 venne insignito di un secondo Oscar, cioè di un altro premio alla carriera, in questo caso l'Oscar, e venne totalmente disertato dai grandi registi contemporanei, al punto tale che Flaiano alza l'indice, morirà qualche mese dopo. Flaiano muore nel novembre, se non sbaglio, del 72, dicendo: ma insomma, stiamo parlando di Chaplin, ma signori, di tanto in tanto, aliquando dormitat Homerus, di tanto in tanto i grandi intellettuali si addormentano forse per convenienza. Vogliamo sentire l'inviato di sogni che è andato a svegliare questa

0: stamane, questa mattina. Sentiamo il nostro Claudio Urbani, dai.
1: Laura Squillaci, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista di cultura e spettacolo per Rai News 24. Il cinema deve molto a Charlie Chaplin. La sua creatura artistica per eccellenza, Charlot, è il simbolo dell'impossibile lotta dell'uomo contro le ingiustizie del mondo.
2: È diventato un'icona universale, il piccolo uomo con la bombetta, i baffetti, il bastone, il passo un po' goffo.

0: gravi problemi di salute mentale e la famiglia visse anche momenti di estrema povertà. Ed entrambi i genitori erano attori e fu attraverso la madre che soprattutto Chaplin ebbe un primo contatto con il palcoscenico, con il canto, con la recitazione. E la cosa straordinaria è che Chaplin riesce a farci ridere di questo personaggio e nello stesso momento a farci provare tenerezza e persino inquietudine. Charlot cade, viene respinto, cerca lavoro, cerca amore, cerca dignità, ma non smette mai di lottare. La rivincita del piccolo uomo contro un mondo molto più grande di lui.
1: Uno dei suoi tanti capolavori è Il grande dittatore, in cui sfidava apertamente quel nazismo che non aveva ancora mostrato tutto il suo orrore.
0: Il grande dittatore uscì nel 1940, in un momento in cui il nazismo è già una realtà drammatica e l'Europa è precipitata nella guerra, e Chaplin fa una scelta che è anche estremamente coraggiosa, perché utilizza proprio la comicità per affrontare Hitler e il nazismo. È importante ricordare che Chaplin realizza il film prima della piena conoscenza, consapevolezza pubblica di tutta la dimensione dello sterminio nazista. Protagonista un barbiere ebreo, ma il bersaglio del film è soprattutto il totalitarismo, la dittatura, la propaganda, la persecuzione, la disumanizzazione dell'individuo. Un artista che aveva costruito la propria fama quasi interamente sul cinema muto utilizza proprio quel momento per affidarsi alla parola. È come se davanti alla gravità di ciò che sta accadendo nel mondo, la sola mimica non gli bastasse più.
1: Laura Squillaci, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Gran varietà.
3: Spettacolo della domenica con Raffaella Carrà.
2: Orchestra diretta da Marcello De Martino.
3: Regia di Federico Sanguini. Un bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà. Sì, signori, ecco sì, da questo momento grava sulle mie spalle un'eredità favolosa, ma molto impegnativa, 325 trasmissioni di questo spettacolo, felicemente presentate dai miei predecessori. Beh, dico, è o non è un'eredità favolosa? Beh, io sono qua comunque, donna, sola, debole, indifesa, alle prese con la 326esima trasmissione. No, dico, vi preciso subito che io ho una FIFA maledetta, si sente anche?

Che meraviglia. Che meraviglia, quante volte abbiamo parlato di gran varietà, che non si offenda nessuno, per primi anche noi altri che di radio ne abbiamo fatta tanta. È stata la trasmissione radiofonica dopo i Quattro Moschettieri più ascoltata della storia della radio, aveva 9 milioni di ascoltatori. La domenica mattina, se tu giravi per Roma, per Torino, per Milano, per Catanzaro, per Palermo, per Orvieto, tu sentivi sempre gran varietà dalle case, dalle finestre aperte delle case. Raffaella viene chiamata a fare gran varietà proprio nel periodo più importante per la sua carriera, perché siamo nel 1972, era proprio la prima puntata del 26esimo ciclo di gran varietà. Noi abbiamo preso proprio l'inizio, che tra parentesi il maestro Bernardini sagacemente ha messo anche nella sigla, tanto per sentire la voce di Raffaella in radio. Raffaella, che non era nuova alla radio, perché aveva proprio cominciato con la radio, aveva cominciato col cinema, per carità, però in radio è stato uno dei suoi primi incontri, dovuto a Luciano Rispoli, che le mise il Nagra. Chissà se Lain Sardi si ricorda cos'è il Nagra. Sì, lo sia, mi fa segno di sì. È un registratore con un tanto di microfono, e c'è Raffaella col microfono a tracolla e andava facendo interviste. Siamo all'inizio degli anni 60. Gran varietà, l'abbiamo detto tante volte, Anello, soprattutto Johnny Dorelli e soprattutto questo grandissimo regista che era il Federico Sanguigni, persona veramente di grandissima qualità artistica. Beh, Raffaella aveva quando pensate che normalmente ci si veste in radio, vabbè, non mi fate dire cose, perché a volte vedo delle cose, delle performance incredibili. Ecco, Raffaella faceva la radio e a chi le diceva: ma scusa, la televisione? No, la radio per me è uno spettacolo, forse la prima forma dello spettacolo, e veniva in radio via Asiago a registrare, perché tutta vestita

0: come se fosse una prima serata televisiva. Ora non immaginiamo le piroette o il tuca tuca eccetera eccetera, però che lo stesso anno, tra parentesi, ma veniva vestita da truccata, vestita, era una forma di rispetto nei confronti della radio e delle persone che nella radio lavoravano. Allora sentiamo lei che parla, che racconta come nasce in televisione, poi posso fare anche un commento su tutto questo, sentiamo.
1: Ho incontrato una persona che si chiamava Giovanni Salvi, che era direttore dei programmi televisivi. Nel 1970 dovevo fare 4 puntate con Nino Ferrer e aiutarlo a recitare degli sketch, perché lui era italiano ma insomma lo parlava mediamente bene, e io gli chiesi 3 minuti per me. In questi 3 minuti però è uscito dal mio essere tutta l'energia e la forza che a quell'epoca io avevo, perché non ero stata mai capita da nessuno.

Le ricordo fin troppo bene. Il programma di Nino Ferrer si chiamava Io, Agata e tu. C'era Nino Taranto, c'era Nino Ferrer, la regia di Romo Siena, i testi erano di Verde e di Broccoli e quell'altro, quello più importante. E Raffaella uscì fuori come una bomba. Dopodiché, questo era in primavera del 70, e venne subito chiamata a fare Canzonissima. E chissà se va, allora mi ritaglio qualche minuto personale, dai.

Gran varietà, qualche ricordo personale, va. Nasceva nel 1966, anzi il 3 luglio 1966. Mentre ti preparavi durante il bagno nella vasca, ti sembrava di essere a teatro, guidato dalla voce di Johnny Dorelli, di Raimondo Vianello. Lo shampoo ti accecava gli occhi e ad occhi chiusi ascoltavi e vedevi al tempo stesso, vedevi entrare in scena. Ah, vedi, oh, chi c'è? C'è Menelao Strarompi! Ah, vedi chi c'è? Ed era Paolo Panelli. Non era domenica mattina, amici cari della radio, se Gran Varietà non andava in onda. Di sera al sabato si vedeva il Varietà del sabato sera, Studio 1. E la domenica mattina continuavano quelle atmosfere. Il più delle volte gli stessi personaggi della sera prima facevano capolino alla radio il giorno dopo. Dall'autoradio della Giulietta di papà immaginavi un grandissimo divertimento nell'auditorium di Via Asiago in Roma. E questa volta Franco, che è mio fratello, Franco ed io, riuscivamo a capire come mai nostro padre anticipava le battute. Nei sedili dietro immaginavamo il pubblico in fila dal mattino presto, prendere posto, aspettare il segnale della messa in onda, applaudire nel momento in cui Smoking si affacciava al presentatore. Certo, Franco ed io non capivamo come mai nostro padre fosse con noi, anche se lo sentivamo citato lì, ma l'unica nostra domanda era: chissà come si divertiranno adesso in quell'auditorium di Via Asiago in Roma.

0: Oh, dunque, il 15 ottobre del 1923, e qui la pagina degli scrittori, Patrizia Cavalieri ha fatto una scelta giustissima, nasce Italo Calvino. Nasce a Cuba, è il simbolo della leggerezza, Calvino. La leggerezza non vuol dire superficialità, vuol dire saper prendere la vita e anche le cose importanti della vita in maniera leggera e non appunto appesantendo, che già siamo abbastanza pesanti. Sentiamo la voce di Italo Calvino che parla di questo suo cavaliere inesistente. La fantasia di Calvino va alle città, le città immaginarie, le città invisibili, no? va oltre ogni limite. Sentiamo.
1: Cavaliere inesistente è certamente un personaggio negativo, negativo per la sua disumanità, per la sua povertà umana. Nello stesso tempo è anche un personaggio umano, è anche un personaggio sofferto, è un personaggio che soffre di essere com'è, così come tante persone del mondo in cui viviamo, della nostra civiltà. Sono personaggi anche patetici, sentono anche inconsciamente il dramma della propria povertà umana. Just as every autumn,
0: leaves fall from the trees. Devo dire che la leggerezza di Calvino appunto poi non lo sottrae da valutazioni e opinioni che l'hanno lasciato obiettivamente il segno. Il maestro Bernardini, per il quale arrivano centinaia di migliaia di email che dicono quando arriva il venerdì che sentiamo Bernardini, domani milioni mi precisa il maestro Bernardini, domani sarà al pianoforte qui e faremo qualche cosa, magari improvviseremo ricordando, non so, mi viene in mente Bruno Lauzi, vediamo un po' se poi la manteniamo questa cosa. Il maestro Bernardini comunque è già qui, mi accompagna e leggiamo noi una piccola frase di Italo Calvino. Sentiamo. In un certo senso credo che sempre scriviamo di qualche cosa che non sappiamo. Scriviamo per rendere possibile al mondo non scritto di esprimersi attraverso noi. E allora, successo @rai.it, gli occhi glauchi della Genuini sono pronti a leggere le vostre email. Non riusciamo a rispondere a tutti, ve lo diciamo prima, perché però cerchiamo di tenere presente le vostre indicazioni, magari orientando anche le nostre puntate. Ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
2: E sull'Ucraina, risoluzione e iniziative diplomatiche per la pace approvata dalla maggioranza compatta alla Camera. Solo la Lega è scettica sul sostegno con le armi e Salvini che chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni, rimangono le differenze sul sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo, ma c'è comunque l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. E intanto sul campo la guerra continua a Kropivnitskij, almeno 3 morti e 6 feriti. Zelensky, in visita a Londra, commenta la posizione americana e dice di sentirsi tradito. Questa non è la parte giusta della storia. Dichiarazioni che arrivano dopo i mancati avvisi da parte di Washington sugli attacchi russi e dopo le limitazioni della rete Starlink. La Casa Bianca smentisce, ma secondo il Financial Times gli americani avrebbero proposto inoltre ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati, mentre l'FBI smentisce la visita del direttore Patel a Mosca. All'indomani dell'intervento al polmone, Papa Leone sta bene ed è di buon umore. I medici hanno rassicurato, per ora il decorso post-operatorio è regolare.
4: Papa Leone ha concelebrato una messa al 10° piano del Policlinico Gemelli. In una saletta appositamente adibita, Prevost ha chiuso così il suo primo giorno di degenza, riferiscono fonti vaticane. Dunque, il decorso post-operatorio procede bene. Gli esami di routine, esami del sangue, radiografia al torace sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. La rimozione del tumore maligno al polmone, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Margaritora che lo ha operato. Il pontefice sta bene, il suo umore è buono, riferiscono fonti vaticane. Al momento resta la previsione di una settimana di degenza. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre, ha riferito il direttore della stampa vaticana Matteo Bruni, ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da eseguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, denunciati 2 ragazzini di 16 e 17 anni, uno dei due è figlio di un carabiniere. Erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto ai PM. Le accuse per loro sono di tentato omicidio e lesioni, ad incastrarli la testimonianza di un meccanico. Ex Ilva, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, i commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria lo hanno comunicato in tarda serata durante il 3° giorno di scioperi. Ieri a Genova i lavoratori avevano occupato la prefettura. I sindacati giudicano insufficiente il decreto varato dal Consiglio dei Ministri con la cassa integrazione fino a giugno e finanziamenti per l'amministrazione controllata. E siamo allo sport con il calcio e la disfatta delle italiane in Champions League.
5: Non poteva andare peggio. La seconda giornata di Champions League segna un record negativo nella storia del nostro paese. Mai prima l'Italia aveva perso 4 partite su 4 nello stesso turno e il bicchiere è ancor più vuoto se si pensa ai tanti gol subiti, un totale di 14 dopo Inter-Napoli. Martedì, infatti, ieri sera sono andate KO anche Roma e Como. Giallorossi sconfitti sconfitti nel modo più incredibile, avanti 3-1 dominando a lungo il Real Madrid nella notte dell'Olimpico, poi crollano nel finale e perdono 4-3. Squadra di Fabregas che in Olanda non è la stessa di sempre e non riesce a fermare il Feyenoord che si impone 3-2. Stasera proveremo a consolarci con le altre coppe, trasferte di Europa League per il Milan sul campo del Salisburgo e per la Juventus ospite del Celta Vigo, mentre l'Atalanta in Conference riceve i ciprioti del Paphos. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Terzo giorno di proiezioni alla Festa del Cinema di Roma, che ieri sera ha applaudito l'anteprima italiana di Elsinore. Oggi è protagonista la storia di Pino Daniele nel film biografico con Massimiliano Caiazzo e, per la sezione che propone il meglio del festival, dei festival internazionali, si vedrà Fatherland di Pavel Pavlovsky. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7.
0: Carlucci conduce Ballando con le stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
1: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Le 6:06, buongiorno a tutti, un caro saluto da Massimo Giraldi, questa è l'edicola di Radio 1, l'Italia e l'Ucraina, il tema incendia il dibattito politico, l'Ucraina e Starlink, le condizioni del Papa, il mondo in preghiera, ancora la cronaca con le aggressioni con la minicara, le confessioni shock, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump, questo è il titolo di apertura. L'Europa deve proteggere gli

italiani non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA, Russia legittima Mosca, il Cremlino non è affar suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte Schlein, lei ha accettato le scelte di Donald. La premier al Senato in vista del Consiglio europeo, Starlink depotenziato, Ucraina sotto attacco, Musk ordine del Pentagono. A centro pagina abbiamo la cronaca, capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord Torino nel mirino, e ancora a centro pagina da Parigi a Torino scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme, infiltrati, raid e danni. Così la stampa sulla prima pagina. Vediamo Libero. La nuova stratega della sinistra, questa è l'apertura, anche Marisa Laurito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, punto interrogativo. Ci sono due servizi, alle pagine 2 e 3, Pietro Senaldi e Daniele Priori. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, il direttore, nel campo largo nessun leader ma tanti comici. E ancora il titolone Trump, tasse, opposizione, Meloni, show, e a centropagina la malattia di Papa Leone e le apparizioni di Maria. Andiamo avanti con il giornale, l'apertura è questa, Meloni a tutto gas. In Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo troppe bugie, poi la polemica politica, Vannacciani, trasformisti su Kiev, si dimettano, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. C'è un commento di Tommaso Cerno, il direttore, cara Schlein, il triangolo no. Questa era la prima pagina del giornale, vediamo il Messaggero, apre con la cronaca, banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così. Per il 16enne e il 17enne l'accusa di tentato omicidio. Poi il titolone, Meloni è rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la premier su Kiev, Mosca attacca, non è affar suo, Zelensky ringrazia. Ci sono due editoriali, il primo di Michele Marchi, dare un nuovo governo all'Europa, l'altro di Giuseppe Vegas, mercato dei capitali ed egoismi nazionali. A centro pagina il Papa dopo la rimozione del tumore, Leone fisioterapia e celebra la messa ma Perù in forse, e poi parlano i medici, scrive Evangelisti a pagina 7, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. Passiamo al Fatto Quotidiano. Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Dem spaccati, la premier contro Trump, Conte e Vannacci, sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale, Calenda la loda, Marco Revelli, su esteri, giustizia e lavoro, zavorre PD. Così il Fatto Quotidiano. Vediamo il Manifesto, quotidiano comunista, Il Segnale. Questo è il titolo di apertura. Niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono. Intelligenza a singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce. Trump in trance, da midterm alza la pressione ma il diesel russo non lo aiuta, inflazione USA al 3,7%. A centropagina Meloni inflessibile per la flessibilità, Conti in rosso, la Premier verso un Consiglio Unione Europea complicato, minaccia di non votare il bilancio. Vediamo il Dubbio. Blitz in diretta, Erdogan ordina la chiusura della TV dissidente, questo è il titolo in alto sopra la testata, il titolone invece è questo, la bufala dei 200 boss in permesso premio è la stampa bellezza, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano smonta l'allarme che al 41 bis non può ottenerli. A centropagina la cronaca, minicar, quei ragazzini per bene, tra virgolette, che giocano con le vite degli altri, sono minorenni, c'è e c'è il figlio di un carabiniere. Questa è la prima pagina del Dubbio, passiamo al Riformista. Energia con punto esclamativo, Meloni in aula dà lezioni di europeismo in vista del Consiglio dell'Unione Europea, serve una risposta coordinata e rapida sulla crisi energetica, rinnova il sostegno all'Ucraina, sì alla pace vera, no alla resa, critica Trump per l'accordo sul gas russo e smaschera i filo putiniani.
Andiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Gioco di sponda, questo è il titolo di apertura. Meloni critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev. Non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio UE, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. In Parlamento la Premier mostra una linea europeista

0: il campo largo resta diviso sull'Ucraina. A centro pagina abbiamo il Papa, esito positivo per i primi esami post-operatori, il mondo in preghiera, Leone XIV mangia e cammina, il decorso procede regolare. Andiamo alla Verità. Gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL, così scrive il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro in apertura. La mobilitazione, a imitazione di quella iberica, è promossa dall'Unione Universitari, che dal 2019 a oggi ha ricevuto quasi 1 milione di euro dal sindacato e che naturalmente partecipa a tutti gli scioperi di Landini. Dopo 3 anni tornano le tende davanti a Montecitorio, così scrive la Verità in prima pagina. Centropagina, ultimatum della Meloni all'Unione Europea sulla manovra. Il Premier insiste per avere flessibilità, firmerò un accordo solo quando sarà giusto. Sia l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. Il campo largo non si smentisce mai, 5 risoluzioni diverse. Vediamo Repubblica. Meloni con l'Ucraina. Meloni con l'Ucraina, questo è il titolo d'apertura di Repubblica. La Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio. Mosca non è affar suo. Stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione. Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivate Starlink. Di spalla costi energia, tetto al gas, accordo UE sulle bollette, scrive Giuseppe Colombo. A centropagina il Papa in piedi e celebra messa, tumore scoperto 20 giorni fa. Poi a centropagina sempre una foto notizia che richiama dei servizi pubblicati a pagina 19, è una storia. Naimeh Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. E in basso la cronaca, minicar presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo, così scrive Repubblica in prima pagina. Andiamo al Corriere della Sera. Meloni, scontro con Mosca, questo è il titolo d'apertura. Appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel, Zelensky grazie per il sostegno, ira dei russi. Ci sono due commenti, il primo di Paolo Mieli, la leadership, la sinistra e il voto utile, e poi Nicola Saldutti per l'Europa, che scrive energia, uno scudo comune. Di spalla il Papa, Leone ha ripreso a camminare e dal Gemelli celebra messa, il Vaticano sta bene. A centropagina la cronaca, anche qui confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia. Hanno 16 e 17 anni, IPM, tentato omicidio. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera. In primo piano la politica, gasolio russo, l'alta di Meloni, Zelensky, grazie, ira di Mosca. In basso abbiamo il retroscena di Simone Canettieri, la mossa del testo sulla diplomazia per stanare Vannacci e l'opposizione. Andiamo subito a pagina 3 di Repubblica invece. Fratelli d'Italia prova a stanare il filo russo Vannacci, Salvini sì al loro gas. Una risoluzione voluta da Fazzolari e le parole del presidente. Quali interessi difende Futuro Nazionale? Punto interrogativo. Il leghista, compriamo da Mosca. Andiamo a pagina 4 di Repubblica, un inviato speciale dell'Unione Europea a Kiev. Costa in poll per l'incarico, sul tavolo del Consiglio europeo il progetto di un emissario da affiancare ai tavoli, a chiederlo anche Zelensky dopo l'apertura del presidente USA al diesel di Mosca. In basso Massimo Basile scrive giallo sul direttore FBI, è in Russia, falso. Un emittente TV USA rilancia la notizia, il Cremlino non smentisce, ma Patel ieri era a un evento in Virginia. Andiamo a pagina 4 di Libero. Meloni su Trump, non condivido l'intesa sul diesel, così si aiuta Putin, reagiscono Mosca e Ivan Nacciani. Le comunicazioni in vista del Consiglio dell'Unione. Il costo dell'energia pesa sulla competitività, ma il ritorno dei combustibili russi non fa scendere i nostri prezzi e serve solo allo zar. Sul taglio dell'IRPEF sono favorevole, ma dipenderà dalle risorse disponibili. Ancora il Messaggero a pagina 8, Meloni si allontana da Trump, rischioso il patto con Putin, la Premier alla Camera critica l'accordo sul diesel russo, la replica di Mosca non sono affari suoi, la stoccata alle opposizioni, io non faccio moine, poi attacca il PD, misogini. Allora sentiamo subito le parole del presidente Meloni.
1: Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Se l'aggressore può puntare la resa della

L'avversario che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo. Personalmente non rimpiango quegli anni, non rimpiango i carri armati russi che repressero le rivolte di Praga e Budapest e non rimpiango il muro di Berlino.

0: Era la voce di John Legend. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 9 del Messaggero. Gli affondi di Conte e Schlein e le prove d'intesa sull'Ucraina. Applausi dei riformisti su Kiev. Tra Dem e Movimento 5 Stelle accorciate le distanze sulla politica estera. La segretaria Siamo Uniti, noi la vera novità. L'ex premier Meloni sparita, usa il protocollo Schettino, così scrive il Messaggero a pagina 9. Sentiamo subito le parole di Conte. Sentiamo.
1: E quanto all'Ucraina, che Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo, ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte lei, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile.
0: Il Corriere della Sera, pagina 3, il racconto di Monica Guerzoni, dai riformisti Dem applausi su Kiev, poi il contrattacco di Schlein e Conte, la lite con il PD provenzano su carezze e moine. Andiamo al giornale, a pagina 4, a sinistra la Babele di mozioni, Giorgia strappa applausi su Kiev.

0: l'aula. Le comunicazioni della Premier smascherano la discordia nel campo largo. 5 partiti per 5 risoluzioni. I riformisti Dem acclamano la Meloni sull'Ucraina e prendono le distanze da Conte. In basso, sulla stessa pagina, il borsino del centrodestra, Calenda vicino, Vannacci lontano. In retroscena, nuove sintonie tra 5 Stelle, Futuro Nazionale, Patuanelli, non è detto che ci uniremo. Torniamo a Repubblica, pagina 6, tregua nel campo largo, astensioni incrociate sulle mozioni per l'Ucraina. Per la prima volta i Dem non votano contro i testi presentati da Conte e Fratoianni che ricambiano. Resta la distanza sul sostegno militare. In basso c'è un'iniziativa, ce ne parla Matteo Pucciarelli, Leopoli, la carovana della sinistra radicale, la libertà si difende. Anche con le armi, sindacati e movimenti lanciano un convoglio di solidarietà per portare aiuti. A metà novembre la partenza da diversi paesi. Vediamo che cosa scrive Matteo Pucciarelli. Gli organizzatori la definiscono una sorta di flotiglia, ma via terra e con destinazione ucraina. A organizzarla sono sindacati, associazioni e movimenti della sinistra radicale europea, in parte riconducibili a un pezzo del gruppo europeo rosso-verde ed left. A quell'area che non si riconosce nel pacifismo più tradizionale, ma che considera la resistenza ucraina all'invasione russa una lotta di liberazione nazionale e che accanto alla richiesta di una soluzione diplomatica rivendica anche il diritto degli aggrediti a difendersi, armi comprese. A metà novembre partirà infatti il convoglio internazionale di solidarietà per l'Ucraina. I mezzi partono da Barcellona, dall'Inghilterra, da Edimburgo e da Oslo per convergere prima a Praga e Varsavia e poi raggiungere Leopoli. Così scrive Matteo Pucciarelli a pagina 6 di Repubblica. Andiamo avanti, torniamo al Corriere della Sera, siamo a pagina 5, campo largo con 5 testi diversi, le astensioni evitano i no tra alleati, ancora spaccati sull'Ucraina, PD, 5 Stelle e AVS adattano i passaggi sulle armi per mediare. In basso c'è un'intervista, parla Enzo Amendola, ex ministro, l'intervista di Simona Brandolini, le differenze, punto interrogativo, innegabili, ma un accordo va trovato e a destra sono più divisi, Amendola, noi Dem siamo anche per il sostegno militare. Ancora sullo stesso tema, Repubblica pagina 7, un passo verso il compromesso, Schlein e Conte si riavvicinano, ora si attende l'assemblea Dem, un retroscena di Giovanna Vitale, le opposizioni coordinano le mosse contro Meloni, adesso si prepara il tavolo della coalizione su programma e primarie. Andiamo avanti sullo stesso argomento, parliamo sempre di Ucraina, siamo all'Avvenire a pagina 4, l'Unione Europea si ricompatta sull'Ucraina, la difesa per ottenere la pace. Vediamo il giornale che a proposito di Ucraina pubblica 2 pagine, pagina 6 e pagina 7, guerra senza fine, questo è il titolo che unisce le due pagine, Starlink limitato, l'Ucraina senza difese, così Musk influenza le sorti del conflitto, altro che tregua, Kiev sotto attacco, colpite le centrali, 600.000 al buio e Volodymyr, Donald stia dalla parte giusta e ancora Trump, Putin e Zelensky, la sfida tra il giocoliere, l'angelo sterminatore e l'eterno sopravvissuto. Così il giornale. Andiamo a Libero a pagina 16. L'Ucraina è rimasta al buio, il capo dell'FBI evita Mosca. Zelensky si sente tradito da Trump per l'accordo con Putin sul gasolio. Kiev chiede a Musk di ripristinare la rete internet. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 15, raid di Mosca su case e centrali, 500.000 di ucraini al buio, 6 morti a Lusk, 3 nella capitale, Zelensky a Londra, mi sento tradito da Trump, sentiamo proprio velocemente le parole di Trump.
1: Li stiamo aiutando e stiamo condividendo l'intelligence con l'Ucraina. Sia Mosca sia Kiev vorrebbero mettere fine al conflitto, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando.
0: Ancora il messaggero a pagina 12, Kiev ancora sotto i missili, gli alleati non ci aiutano e Starlink tradisce i soldati, almeno 600.000 persone al buio e senza riscaldamento. Zelensky accusa gli USA per gli accordi con Mosca, Musk, i sistemi sono di proprietà e sotto il controllo del governo. Ancora sullo stesso tema, La Stampa pagina 4, Musk blocca Starlink e disarma l'Ucraina, tempesta di raid russi su tutto il fronte. Zelensky a Londra, così aiuta Mosca, lo riattivi, il patron di Space, ce l'ha ordinato il Pentagono e Trump. E poi ancora il Corriere della Sera, pagina 17.

0: 7 Starlink rallenta i droni degli ucraini, i limiti introdotti senza preavviso. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 15 ottobre. Al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi, con residuo motondoso accentuato solo sullo Ionio e sul basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da RAI Mobilità, sono le 6:28, apriamo in A7 in Liguria tra l'allacciamento con la 10 e Bolzaneto in direzione Milano, dove si registrano code. In A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri, segnalate code per un veicolo in avaria. Andiamo in Piemonte in A32 tra Ulx e Bardonecchia verso Bardonecchia, 1 chilometro di coda per traffico intenso dei mezzi pesanti. Sulla A4 in direzione Milano, attenzione invece per un copertone in quarta corsia tra Trezzo e Venago. Ci spostiamo in Toscana in A1 tra l'innesto con la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze. Un incidente provoca 2 chilometri di code. Chiudiamo infine sulla 14 Adriatica in Puglia tra Bitonto e Bari Nord verso Taranto, dove si registra un incidente che vede coinvolti un camion e un'auto. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci qua alle 6:30, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Buongiorno, buongiorno a tutti, un caro saluto da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo ora dal Corriere della Sera. Meloni, scontro con Mosca, questo è il titolo d'apertura. Appello all'Unione Europea sulla flessibilità. L'opposizione attacca, ma si divide in 5 mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky, grazie per il sostegno. L'ira dei russi. Di spalla il Papa, Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra messa, il Vaticano sta bene. Poi abbiamo gli esteri, i limiti USA ai satelliti, in Ucraina si restringe anche Starlink e a centropagina la cronaca. Confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia. Hanno 16 e 17 anni, IPM, tentato omicidio. Passiamo a Repubblica. Meloni con l'Ucraina. La Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio. Mosca non è affar suo. Stoccate a Salvini e Vannacci. L'opposizione cerca una mediazione. L'Unione Europea ha inviato speciale per Kiev. Zelensky a Musk. Riattivate Starlink. Di spalla costi energia, tetto al gas, accordo UE sulle bollette, scrive Giuseppe Colombo. A centropagina il Papa in piedi e celebra messa. Tumore scoperto 20 giorni fa. E poi questa fotonotizia, la storia, Michele Serra che racconta Naimeh Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. E poi in basso la cronaca, minicar, presi due adolescenti. È stato un gioco, ci annoiavamo. Andiamo alla Verità. Gli studenti che protestano sono al libro paga della CGIL. La mobilitazione, a imitazione di quella iberica, è promossa dall'Unione Universitari che dal 2019 a oggi ha ricevuto quasi 1 milione di euro dal sindacato, scrive la Verità in prima pagina, e che naturalmente partecipa a tutti gli scioperi di Landini.

Andiamo all'Avvenire, gioco di sponda, questo è il titolo d'apertura. Meloni critica Trump e conferma il piano sostegno a Kiev. Non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio UE, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. In Parlamento la Premier mostra una linea europeista, il campo largo resta diviso sull'Ucraina. A centropagina, Leone XIV mangia e cammina, il decorso procede regolare, esito positivo per i primi esami post-operatori, il mondo in preghiera. Vediamo il Manifesto, il segnale, questo è il titolone. Niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono. Intelligence a singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce. Trump in trance da midterm, alza la pressione ma il diesel russo non lo aiuta. Inflazione USA al 3,7%. A centropagina Meloni inflessibile per la flessibilità. Conti in rosso. La Premier verso un Consiglio Unione Europea complicato, minaccia di non votare il bilancio. Andiamo al Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Dem spaccati, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci. Sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale, Calenda la loda, Marco Revelli su esteri, giustizia e lavoro, Zavorre PD. Così scrive il Fatto Quotidiano, vediamo il Messaggero. Apre con la cronaca, banda della minicar, presi 2 minorenni, ci divertivamo, così. Per il 16enne e il 17enne l'accusa di tentato omicidio. Titolone sulla politica, Meloni rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono. La Premier su Kiev, Mosca attacca, non è affar suo, Zelensky ringrazia. Ci sono due editoriali, Michele Marchi che scrive, dare un nuovo governo all'Europa. E poi Giuseppe Vegas che dice mercato dei capitali ed egoismi nazionali. A centropagina il Papa, Leone, fisioterapia e celebra la messa, ma per un in forse, dopo la rimozione del tumore. Poi parlano i medici, scrive Evangelisti a pagina 7, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. Vediamo il Giornale, Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa. In Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacciani trasformisti su Kiev si dimettano, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Andiamo a Libero, la nuova stratega della sinistra, anche Marisa Laurito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, punto interrogativo. Un editoriale di Alessandro Sallusti, nel campo largo nessun leader ma tanti comici, il titolone invece è questo, Trump, tasse, opposizione, Meloni, show. A centropagina il Papa, la malattia di Papa Leone e le apparizioni di Maria, scrive Antonio Socci. Chiudiamo con il Dubbio, ricordiamo che fra poco dovremo avere in linea con noi per commentare le notizie del giorno il direttore del Dubbio, Davide Varì. Apre con gli esteri, Turchia, blitz in diretta, Erdogan ordina la chiusura della TV dissidente, il titolone invece è questo, la bufala dei 200 boss in permesso premio è la Stampa, bellezza, punto esclamativo, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano smonta l'allarme, chi è al 41 bis non può ottenerli, a centropagina abbiamo la cronaca, minicar, quei ragazzini per bene, fra virgolette, che giocano con le vite degli altri, sono minorenni e c'è il figlio di un carabiniere. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Loredana Bertè, buongiorno anche a te. E allora, buongiorno anche a te, direttore Davide Varì del Dubbio. Ciao Davide, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, naturalmente.
0: Eccoci qua. Allora, io, se sei d'accordo, partirei dall'analisi del tema fortissimo del giorno, è l'apertura di quasi tutti i giornali. Meloni, scontro con Mosca, sto leggendo il Corriere della Sera. Meloni e il patto sul diesel fra Putin e Trump è rischioso. Se il leader ucraino Zelensky ringrazia, Mosca l'attacca, non sono fatti suoi. Nuovo appello di Meloni all'Unione Europea per le flessibilità, poi c'è l'opposizione che attacca, ma si divide in 5 mozioni. Insomma, cerchiamo con te di capirne qualcosa di più. Che cosa sta accadendo?
1: Proviamo, certo. Ma ieri c'è stata una Meloni, bisogna dire, una premier in grande spolvero. È entrata ufficialmente in modalità campagna elettorale, perché insomma ormai il voto è il prossimo appuntamento più importante, poi vedremo quale sarà la data, probabilmente in primavera. Ieri ha ribadito la vicinanza del governo, del suo governo, a Kiev. Una pace sì, ma una pace giusta, non una resa, quindi è un messaggio forte che la allinea all'Europa, che la mette a distanza da Trump sempre di più, scava ancora di più, diciamo così, un solco rispetto a Trump, che ha appena firmato, ricordiamo, questo accordo sul gasolio con Mosca, e lei insomma ha segnato ancora una volta una distanza con l'amministrazione di Trump. Ha fatto un'altra cosa ieri Meloni molto importante, io credo, politicamente: ha messo in contraddizione, messo in fuorigioco, diciamo così, il centrosinistra, che su Kiev è davvero molto molto diviso. E ricordiamo, la questione ucraina ormai in qualche modo determina la politica interna, sono ormai anni in cui la politica estera di fatto è diventata politica interna, e l'Ucraina è l'elemento di divisione principale a questo punto. Il sostegno militare all'Ucraina che divide il centrosinistra, e per il quale, come dire, non si riesce a trovare neanche un punto di riferimento, la leadership che in qualche modo doveva rappresentarli. Quindi insomma ieri Meloni, secondo me, ha giocato una partita molto molto importante, credo pure che l'abbia vinta.
0: L'altro tema forte, che ovviamente sta interessando un po' tutti, credenti e non credenti, ovviamente, è quello delle condizioni di salute di Papa Leone. Leggiamo pagina 8 della Stampa. Papa, decorso regolare ma si teme per le cure, domenica dirà l'Angelus. Leone XIV celebra messa al Gemelli dopo la rimozione del tumore, il bollettino, cammina e fa fisioterapia. Il Vaticano, l'umore è buono. Ti invito ad ascoltare con noi, direttore, le parole di Luis Prevost, che il fratello del Papa, sentiamole.
2: Io gli avevo consigliato di tornare qui negli Stati Uniti a curarsi, ma lui si è messo a ridere e mi ha assicurato che ci sono ottimi medici anche in Italia.
0: Ecco, parole che ci danno grandissima serenità. Che dici, direttore?
1: Certo, intanto c'è da dire che è vero, in Italia ci sono grandissimi medici, grandissime strutture, il Gemelli è una di queste, è un'eccellenza davvero italiana a livello europeo.

0: mondiale. Secondo, appunto, la serenità con cui Papa Leone sta affrontando questa sfida, diciamo, è davvero esempio. Ma io credo, è come dire, ogni suo gesto è un atto di missione. Credo che stia dando l'esempio ai milioni, purtroppo, di malati, a migliaia di malati italiani che hanno a che fare con questa malattia. Quindi credo che anche nella malattia sia un riferimento, è davvero di una stoffa morale, non solo fisica, speriamo, davvero notevole.
1: Prima di passare alla tua prima pagina, vorrei portarti a pagina 10 della Stampa, perché c'è questo caso, Naimè, condannata a morte per un post. La studentessa iraniana di 23 anni è in prigione a Mashhad dopo essere stata arrestata a gennaio durante le proteste. Insomma, il boia continua a lavorare, che dici?
0: Sì, sì, l'Iran è strettamente legato a quello che dicevamo prima, perché appunto è un mondo che ormai è polarizzato su due guerre che non trovano via d'uscita, da un lato appunto diciamo l'Ucraina, in questo caso l'Iran, perché naturalmente la guerra in Medio Oriente è compatta il regime, incattivisce un regime già piuttosto anzi durissimo. Ci sono stati 800 esecuzioni l'anno scorso, una cifra mostruosa in Iran, gran parte delle quali, tra l'altro, si tratta di cittadini giovanissimi, di ragazzini. In questo caso 23 anni, l'accusa tra l'altro in questo caso di Iannini non è neanche chiarissima, si parla di blasfemia ma non è chiaro cosa abbia detto attraverso i social. C'è un controllo appunto ormai anche attraverso il web che è asfissiante. Questo momento di guerra in qualche modo zittisce ancora più duramente le voci di dissenso che cercano libertà anche delle donne. Noi come Dubbio tra l'altro abbiamo un contatto diretto con Nasrin Sotoudeh, che è una delle dissidenti più famose e più rappresentative delle donne iraniane, il cui marito tra l'altro è in carcere, e ci descrive una situazione sempre più drammatica.
1: A proposito dei ragazzini che tu hai citato, risparmiati qualche minuto per parlare della vicenda delle aggressioni con la microcar. Illustraci intanto il titolone del tuo giornale: la bufala dei 200 boss in permesso premio e la Stampa bellezza. Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano smonta l'allarme che al 41 bis non può ottenerli. Che cosa significa? Che cosa accade?
0: Noi siamo un po', in qualche modo, insomma, noi siamo un paese un po' strano. Senso, noi in questi anni abbiamo condotto, in questi decenni abbiamo condotto, tra l'altro tutti i governi, da destra a sinistra, hanno condotto una guerra alla mafia, a Cosa Nostra, secondo me, decisiva, importante, per certi aspetti è cristallina, quindi su questo, e credo che sia una battaglia in larga parte convinta, diciamo, con la mafia di Cosa Nostra, quell'elemento più destabilizzante anche politicamente, economicamente non c'è più, adesso c'è un altro tipo di mafia. Quei boss che sono in galera, insomma, c'è stata questa denuncia da parte di alcuni giornali, alcuni colleghi un po' frettolosa, diciamo così, per la quale appunto parlavano di boss in fuga per i permessi premi, in fuga tra virgolette naturalmente, in uscita. Ecco, noi abbiamo contattato i diretti interessati, quindi i tribunali di sorveglianza, i quali ci hanno spiegato che assolutamente non è così. C'è una legge rigorosissima sul controllo di tutti i mafiosi, figuriamoci dei boss. Una legge che peraltro di permesso premiale che non riguarda in alcun modo i detenuti al 41 bis, quindi i mafiosi più pericolosi, riguarda alcuni presunti affiliati a Cosa Nostra di seconda fascia che hanno diritto a dei permessi come tutti, ma sono permessi controllatissimi, sì. ai quali la procura può fare sempre ricorso e quindi impedire che vengano svolti. Ma per capirci, si tratta di dare un permesso a un mafioso per incontrare i propri familiari, ma mai per esempio nel territorio di provenienza, questo per prevenire naturalmente strani legami. Quindi insomma è una polemica che è stata montata non so bene perché, per creare una sorta di allarme. Il nostro lavoro è quello di rompere un po' le scatole, come Dubbio, di insomma verificare bene i fatti e cercare di far capire ai cittadini come stanno davvero le cose. Non c'è nessuna emergenza in questo momento di fuga tra virgolette dei mafiosi.
1: Il Corriere della Sera, pagina 10. Aggressioni con la microcar a Roma, denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni. Roma, uno è figlio di un carabiniere, IPM tentato omicidio, Jacopini resta in prognosi riservata. Ora, lasciamo da parte l'inchiesta, ovviamente, è un'inchiesta delicata, si parla di minorenni, però molti di noi sono genitori, è una vicenda che ha scioccato un po' tutti.
0: Su questo noi siamo spiazzati, credo, come la gran parte dei cittadini. Vedere due ragazzini di buona famiglia, peraltro come figlio di un carabiniere, un comportamento così deviante e così insensato, così nihilista, mi verrebbe da dire, è una cosa che interroga tutta la nostra società. Voglio dire, rispetto a questi fatti, I nostri ragazzi da che parte stanno andando? Questo è un elemento assolutamente di primo piano che purtroppo non riusciamo a cogliere, sul quale non investiamo abbastanza tempo, anche in riflessioni, anche in investimento scolastico, eccetera. È difficilissimo dire cosa sia successo, cosa sia scattato nella mente di quei ragazzini.

0: ma anche le sezioni dei partiti, delle associazioni, tutta quella rete di controllo in qualche modo che tutelava anche i nostri ragazzi. E questo secondo me è un elemento sul quale noi dobbiamo interrogarci in modo molto molto serio, perché riguarda il futuro dei nostri figli.
1: Grazie, grazie infinite Davide Varì, direttore del Dubbio, per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, Paola Galanti ed Elena Zabeo, in regia Mauro Convertito. Fra poco Post Scriptum con Alessandro Campi che ci parlerà di furti dei musei. Ringrazio il tecnico Emanuele Di Cavio. L'edicola di Radio 1 torna come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani, grazie.
2: Post Scriptum. Post Scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega. Tutte le mattine su Radio 1. L'ultimo clamoroso furto di un'opera d'arte è avvenuto nuovamente in Francia, avrete sicuramente sentito la notizia. I ladri sono entrati nel centro d'arte contemporanea di Soar, nella regione dell'Avergne, e hanno rubato un librone da 210 kg con decorazioni in oro e pietre preziose, un'opera di Salvador Dalì intitolata L'Apocalypse, valore alcuni milioni di euro, viene definito il libro più prezioso del mondo. Per convenzione a me risulta che in realtà sia la Bibbia di Borso d'Este, ma non è questo il punto. Sicuramente un'opera d'arte molto importante e preziosa, l'ennesimo furto che si somma a quello avvenuto nell'ottobre dello scorso anno, ricorderete anche questo, al Louvre, al museo parigino, dove sono stati sottratti con destrezza 8 gioielli storici appartenenti alla collezione di Napoleone e dell'imperatrice. Per la Francia quello fu un piccolo shock, ancora non sono stati ritrovati se non in parte, quindi un'altra gravissima ferita che si sommano a quelle inferte a me anche al patrimonio culturale italiano. Anche qui una data che avrete sicuramente in testa: la notte dell'ultimo Ferragosto, quando alcune preziosissime tavole di Antonello da Messina, che erano esposte al museo regionale di quella città di Messina, appunto, sono state rubate. In particolare si trattava di 3 delle 5 tavole superstiti del cosiddetto polittico di San Gregorio, e poi una rara tavoletta bifronte raffigurante la Madonna col Bambino e il Cristo in Pietà. Come si dice, valore inestimabile, opere difficilissime da ricollocare sul mercato clandestino dell'arte e che però sono state nel frattempo rubate, parzialmente ritrovate in maniera del tutto casuale. 2 passanti hanno recuperato 2 tavole del polittico. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta, le indagini sono in corso, problemi di sicurezza sicuramente, probabilmente una talpa che ha aiutato i ladri, e vedremo come la cosa evolverà. Brutti episodi di cronaca che, uniti ad un viaggio che ho fatto nell'ultimo fine settimana ad Urbino in occasione del Festival del Giornalismo Culturale, mi hanno fatto tornare alla mente un episodio accaduto ormai mezzo secolo fa. Eravamo nel 1975, quindi mezzo secolo vuol dire un pezzo importante di passato e di storia, ed è un anno, 1975, diciamo, pieno di implicazioni simboliche. Da un lato perché è stato l'anno di nascita del Ministero dei Beni Culturali, fondato da Giovanni Spadolini, che ne fu il primo titolare. Ministero che nacque proprio con l'idea di tutelare in maniera specifica il patrimonio storico-artistico nazionale. Dall'altro, quel 1975 fu, come proverò a ricordare, quello che viene considerato l'annus horribilis dell'arte italiana, e ricorderemo perché. Ma cominciamo da Spadolini. Sentiamolo mentre descrive la nascita del Ministero dei Beni Culturali, che per molti versi ha cambiato una volta per tutte l'attenzione del mondo politico-istituzionale nei confronti della cultura e delle arti, sino a quel momento considerate attività di relativo interesse pubblico.
4: Atto a un articolo preciso della Costituzione, l'articolo 9, che assicura allo Stato la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione e quella che allora si chiamava, nel clima della Costituente, la difesa del paesaggio, e che oggi trasformiamo in termini moderni nella tutela dell'ambiente, cioè del territorio in cui il bene culturale si inserisce e di cui fa parte integrante.
3: Ma cosa successe in quell'anno di tanto terribile che merita ancora oggi di essere ricordato? Accadde niente meno quello che fu definito il furto del secolo. Dal Palazzo Ducale di Urbino

0: Torino nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 1975 vennero rubati tre capolavori inestimabili del Rinascimento italiano che si trovavano appunto nella Galleria Nazionale delle Marche: la Muta, ovvero il ritratto di Gentildonna di Raffaello, la Madonna di Sinigaglia di Piero della Francesca e niente meno che la Flagellazione di Cristo, sempre di Piero della Francesca. Un colpo che fu naturalmente uno shock. I ladri si introdussero sfruttando delle impalcature esterne per dei lavori di ristrutturazione che si stavano facendo. Si pensava che fossero ladri professionisti, poi si scoprì che tali non erano. Ci fu un epilogo alla fine abbastanza felice. Il problema è che in quello stesso anno, da qui l'idea dell'Annus Horribilis, ci fu anche un altro clamoroso furto, anzi un doppio furto presso la Galleria d'Arte Moderna. Il primo avvenne nel febbraio del 1975, appunto, vennero rubati quasi 30 capolavori di artisti impressionisti e post-impressionisti, e ci fu una replica a distanza di pochi mesi quando i ladri tornarono sullo stesso luogo, sullo stesso museo, portando via un'altra quarantina di dipinti. Come dicevo, a Urbino le cose andarono bene dopo quasi 400 giorni di indagine. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio, che all'epoca era stato fondato relativamente da poco tempo ed era ancora un piccolo reparto operativo dell'arma, riuscirono a recuperare in una stanza d'albergo in Svizzera le opere che erano state rubate. I dipinti tornarono a Urbino e furono naturalmente accolti con grande sollievo, anzi addirittura con una sorta di festa popolare dell'intera città, con la popolazione che legittimamente esultava. Sentiamo un frammento molto curioso, molto interessante, di un TG della RAI, dall'epoca appena nato, il TG3, che appunto descrive il ritorno ad Urbino delle opere rubate.
1: Ancora una volta le campane di Urbino hanno suonato a distesa e un'intera città che ha voluto manifestare la propria gioia per il rientro, finalmente, dei tre capolavori di Piero e di Raffaello. Il ritorno della Flagellazione, della Madonna di Sinigaglia e della Muta costituisce infatti un avvenimento strepitoso. Ora però nasce il problema del come difendere dal continuo assalto dei criminali un patrimonio non soltanto di questa, ma di tanta altra cultura.
0: Quella fu, diciamo, alla fine di un incubo, e spesso bisogna dire che, insomma, fortunatamente le opere rubate vengono ritrovate, anche se non sempre accade. C'è un caso che è rimasto eclatante, l'opera di Caravaggio intitolata La Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, trafugata a Palermo nell'ottobre del 1969, un furto imputato alla mafia locale che non è stata mai rinvenuta e anzi si teme che nel frattempo possa essere stata fatta a pezzi e venduta, nella migliore delle ipotesi, se non addirittura distrutta. In ogni caso, rispetto a questi scenari, le cose oggi indubbiamente sono molto cambiate. Banalmente abbiamo sistemi di allarme e protezione nei musei, in particolare in quelli statali, particolarmente avanzati. C'è un controllo sul patrimonio da parte del Ministero della Cultura, che appunto ha 50 anni di storia sulle sue spalle, che è molto più capillare e costante. C'è l'azione del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che negli anni ha permesso, lo sapete perché sono state fatte anche delle mostre, il ritrovamento e la messa in sicurezza di centinaia di opere d'arte trafugate oppure semplicemente circolanti sul mercato illegale. Se volete, è cambiata anche la sensibilità collettiva nei confronti dell'arte intesa come patrimonio pubblico da salvaguardare e da proteggere dai ladri, ma naturalmente anche dall'incuria. Il problema è però, questo dimostra ahimè la vicenda di Messina, che tutto ciò non basta. L'Italia, dal punto di vista del patrimonio storico-artistico, è una realtà ancora fragile e particolarmente esposta, e quindi ricordare questo episodio di 50 anni fa ci serve a tenere alto l'allarme e a non, come suol dirsi, abbassare la guardia. Abbiamo un patrimonio inestimabile che quotidianamente dobbiamo proteggere e difendere. Questo era il post-scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde. Frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Questo è un la. E questa è la nota del giorno dopo. Dal lunedì al venerdì, dopo il GR della mezzanotte, la musica, le canzoni e i concerti che verranno, con gli artisti che ci racconteranno dal vivo la giornata che è appena finita. Come sempre, su Radio 1 e Rai Play Sound e come sempre, con la voce e tutto il resto di John Vignola.
0: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
2: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La Premier Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo. Ira di Mosca, non sono affari suoi. Ringraziamenti da Zelensky. Il Papa sta bene, l'umore è buono dopo la rimozione del tumore al polmone. Prevost si è alzato e ha mangiato in serata, concelebrato la messa al Policlinico Gemelli. Roma aggressione in minicar, denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni che hanno confessato erano solo scherzi. Poker servito, 4 sconfitte in 4 partite per l'italiana in Champions. Sconfitta rocambolesca della Roma contro il Real dell'ex Mourinho, cade anche il Como a Rotterdam. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo al via oggi a Bruxelles. Due i temi principali affrontati dalla Premier: il sostegno a Kiev e le problematiche energetiche.
4: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
5: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Nuove entrate con cui finanziare la guerra.
4: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Ivan Acciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
3: E sui rischi dell'intesa Trump-Putin sul gasolio denunciato dalla Premier Meloni arrivano le reazioni ucraina e russa. Zelensky ringrazia la presidente del Consiglio, il Cremlino invece critica la sua posizione con un laconico

0: non è affar suo. Tutto questo mentre il dibattito in aula è particolarmente acceso.
1: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni passate, in una la richiesta di iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Nel centrodestra solo la Lega è scettica sul sostegno con le armi e Salvini che chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
2: L'annullamento del divieto di acquisto di gas russo che scatterà dal 1 gennaio 2027 è un errore che condanna l'Ucraina e i suoi eroici cittadini.
1: Il centrodestra chiede maggiore flessibilità all'Europa, quindi l'attacco all'opposizione sull'energia che per Fratelli d'Italia dice no su tutto. Futuro Nazionale di Vannacci vota con la maggioranza sulla tregua in Ucraina, ma sul resto si discosta con una propria mozione. Nel campo largo dai 5 Stelle con Conte il no netto al riarmo, ma c'è comunque l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi e dunque al termine da AVS e Bonelli a dire.
3: Sulle risoluzioni è successo un fatto politicamente importante. L'astensione reciproca su alcuni punti che riguarda l'Ucraina indica un percorso di lavoro verso l'unità.
1: Concorda Elie Schlein, passi avanti verso l'unità. Al governo il messaggio: non avete fatto nulla per i cittadini, dice la leader PD, noi pronti a governare. Vasco Pirri, GR1.
0: E intanto sul campo il conflitto continua. Stanotte nuovi attacchi russi, nuovi morti, 3 a Koprovinsky, 2 a Dnipro. Zelensky annuncia intanto la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe. Mentre lo accennavamo, arrivano le reazioni delle due parti in guerra, le parole della Premier.
4: L'accordo tra Trump e Putin non riguarda Giorgia Meloni. È l'affondo della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova contro la Premier, che aveva criticato l'accordo Stati Uniti-Russia sul gasolio. Ha ringraziato invece l'Italia per il sostegno a Zelensky, che annuncia ora la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe contro la volontà di Trump, e lascia andare tutta la sua amarezza sul presidente americano. Mi sento tradito e dalla parte sbagliata della storia, ha detto in un'intervista TV. L'Ucraina resta nel mirino dei russi, l'ultimo massiccio attacco sulla zona centrale del paese, ci sono vittime. Kiev ha denunciato i mancati avvisi sull'arrivo dei missili russi e il rallentamento di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, essenziale per governare i droni. E se Musk afferma che il controllo della rete militare è del governo americano, su Axios funzionari di Washington sostengono l'estraneità dell'amministrazione. Stamani Zelensky a Bruxelles incontrerà i leader dell'Unione, che secondo il Financial Times avrebbe subito il pressing di Washington affinché sblocchino gli asset russi congelati. Claudia Stamerra, GR1.
0: E siamo ora al decorso post-operatorio di Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Il Papa sta bene e di buon umore, dicono i medici.
5: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al 10° piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito, l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare, ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
0: E nel primo giorno di convalescenza in tanti hanno mandato messaggi d'affetto e vicinanza al Papa. Sentiamo.
6: Pensiero che guarisca presto e che sia bene per noi, e preghi per tutti.
7: È un abbraccio di cuore, veramente.
8: Siamo felici che tutto è andato bene per lui e gli auguriamo una pronta guarigione.
9: Siamo venuti dopo il lavoro, dopo l'università, dopo la scuola per pregare il rosario per lui, affidarlo alla Madonna. Io sono andata anche al giubileo. Mi piace perché ha un sorriso bellissimo che trasmette la gioia e poi lo sento tanto vicino ai giovani.
10: Speriamo che guarisca presto.
11: Ho tanta fiducia che si riprenderà.
0: La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma hanno confessato i due minorenni che hanno seminato il panico in alcuni quartieri della capitale ed incastrarli la testimonianza di un meccanico.
12: Una minicar nera parcheggiata forse da giorni in una strada del rione Testaccio di Roma.
13: L'ho vista ieri, qui davanti.
12: Identica a quella che carabinieri e polizia cercavano da almeno una settimana, inquadrata da una telecamera del

0: quartiere Monteverde, dopo aver speronato 6 persone, tra chi era in monopattino, pedoni, ciclisti, causando il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Ma sono stati segni distintivi, l'adesivo di un cobra, i LED rossi montati sulla carrozzeria, riconosciuti da un meccanico, a confermare gli inquirenti che quella era la minicar giusta. Il proprietario ha 17 anni e figlio di un carabiniere. Chi gli era accanto è un suo amico di infanzia, 16enne, e lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Era il compleanno di uno di loro e hanno scelto un modo folle per festeggiare. Ora sono accusati di lesioni e tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. Qui anche passeggiare era diventata una preoccupazione.
1: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
0: Ma restano ancora i timori.
2: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
1: Si teme l'emulazione.
2: Sì.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
3: La crisi dell'ex Ilva, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, comunicano i commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Ieri a Genova la protesta degli operai è arrivata fin nel cuore della città.
4: Di sollievo per i lavoratori di Genova che ieri avevano occupato la prefettura dopo giorni di protesta. Gli stabilimenti liguri hanno scritto in serata: i commissari non chiudono. Va avanti la produzione anche a Taranto nonostante l'incertezza di questi giorni. L'aria a caldo potrebbe fermarsi a breve secondo le disposizioni della Corte d'Appello. Il decreto del Consiglio dei Ministri con cassa integrazione e nuova liquidità per i sindacati non basta. Valerio Dalò, FIMCISL.
5: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori. Manca ancora il piano sociale, per noi fondamentale perché tutto riparta, è ancora il piano industriale, forni elettrici e impianti di preriduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
4: Per questo a Taranto non si abbandonano i presidi, si occupano le statali e la raffineria Eni, da cui non esce carburante e i distributori sono a secco. L'attesa è per la Cassazione, che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo centrale nel bando per la cessione degli impianti, bando prorogato fino al 9 novembre. Paola Nania, GR1.
3: Andiamo ora in Toscana, a Firenze, dove una 94enne rischia lo sfratto della casa in cui vive da oltre 60 anni, una storia che richiama quella tristemente nota di Mari Carmen in Spagna, ma che si spera possa avere un esito positivo. Spiragli concreti sarebbero emersi ieri in tarda serata, ma ricostruiamo la vicenda.
6: Per un'ultra novantenne come Franca, vedova e invalida, la casa di una vita, a Firenze, è tutto. Rifugio, ricordi, sicurezza. Ma Franca non sa che a febbraio rischia lo sfratto per fine locazione. Gli eredi del vecchio proprietario porteranno infatti l'affitto da 450 a 1200 euro al mese, cifra che lei, pensionata, non può certo permettersi. La figlia non le ha detto nulla, convinta che ne morirebbe. Si è rivolta invece al sindacato degli inquilini, Sunia, e la vicenda potrebbe finire in tribunale. Sulla storia, che richiama quella di Mari Carmen, l'87enne di Madrid, morta 2 settimane dopo lo sfratto dalla sua abitazione, è intervenuta anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
7: Noi ci siamo, la signora riceve contributo affitto, se ci fosse bisogno di un alloggio ci muoviamo immediatamente, ma qui si parla di una donna che ha vissuto per 60 anni in una casa dove ha tutti i suoi ricordi. Contatteremo la proprietà per trovare delle soluzioni. Se non si guarda la situazione specifica, vuol dire che abbiamo perso completamente quell'umanità che ci deve essere.
6: Eleonora Belviso, GR1.
3: Andiamo in Iran. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano la condanna a morte di una donna di 23 anni, Najimeh Amini, accusata di blasfemia a causa di un post sui social media. Non voglio fare la figura dell'eroina, voglio solo una cosa, che la mia voce sia ascoltata. L'appello lanciato dalla ragazza in un messaggio audio che stiamo ascoltando. Amini, studentessa di contabilità, è detenuta in un carcere di Mashhad, afferma il quotidiano Guardian, è stata accusata per insulto al profeta Maometto ad oltre 12 anni di reclusione e alla pena di morte in 2 distinti processi. Turismo, l'Italia mette in mostra il suo patrimonio, la fiera internazionale TTG di Rimini, dove quest'anno partecipano 75 paesi. Il nostro inviato.
8: 2.800 espositori distribuiti in 28 padiglioni per 140.000 metri quadrati di superficie. Il tema dell'edizione 2026 è un invito a riportare al centro del viaggio il tempo, i luoghi, le persone. Inaugurando il TTG, il ministro del settore Mazzi ha ricordato i numeri più che positivi del turismo, ormai delocalizzato in tutte le stagioni. 700 milioni investiti su montagne, borghi interni, cammini e luoghi UNESCO. La cultura, insomma, col motore di conoscenza conoscenza dell'immenso patrimonio turistico italiano. Pier Ezzaia, presidente dei tour operator di Confindustria.
9: Positivi sull'Italia, che ha saputo accogliere un po' di domanda carente invece sul Medio Oriente. Per quello che riguarda il turismo outgoing, è stato un anno invece in chiaroscuro, dove alcune destinazioni hanno sofferto per la crisi geopolitica.
8: Da Rimini, Lorenzo Opice, GR1.
3: Lo sport e il calcio, la debacle italiana in Champions League, l'arachiri della Roma gelata dalla rimonta della Real Madrid.
10: Finisce nel peggiore dei modi la 2 giorni di Champions per le italiane, che centrano il record negativo di 4 sconfitte in altrettante partite. Contro il Real Madrid all'Olimpico, la Roma subisce una rimonta che ha dell'incredibile. Giallorossi avanti nel primo tempo con De Ron e subito riacciuffati da Mbappé. Nella ripresa la doppietta di Malen porta i padroni di casa sul 3-1, poi su 3 calci d'angolo arriva la marea blanca e Spi, Hendrick e Rudiger chiudono i conti sul 4-3 per Mourinho, che festeggia da vincente il ritorno da ex. Per la Roma preoccupano i KO di Coné e Dybala. Cade anche il Como a Rotterdam, Diao illude il Feyenoord, la ribalta con Zakiel Moussa e un'autorete di Sanchez. Inutile il 3-2 allo scadere del solito Duvicas. Oggi tocca alle altre coppe. In Europa League, Milan di scena a Salisburgo alle 18.45, alle 21 Juve in trasferta contro il Celta Vigo. In Conference l'Atalanta alle 21 ospita il Pafos. Basket, Euroleague, ancora una vittoria per la Virtus che passa a Parigi 94-96, il punteggio in favore di Bologna. Francesco Albanese, GR1.
3: Terzo giorno di proiezione alla Festa del Cinema di Roma, oggi in primo piano la storia di Pino Daniele nel film biografico con Massimiliano Caiazzo e Fatherland di Pavel Pavlikovsky. Protagonista anche la pellicola di Elisa Fuxas sul padre Massimiliano Archistar. E all'Auditorium di Roma è stata inaugurata la mostra di Sergio Strizzi, celebre fotografo di scena, autore anche della fotomanifesto di questa edizione con Monica Vitti in un potente bianco e nero. La direttrice della Festa del Cinema, Paola Maranga.
11: Questa foto sul set dell'Eclisse di Michelangelo Antonioni con una straordinaria Monica Vitti parla, secondo noi, del tempo presente. Quest'anno abbiamo deciso che serviva un monito, un bagno di realtà. Antonioni, Strizzi, Monica Vitti, questo scenario post all'interno di una festa ci deve ricordare che i tempi in cui viviamo non sono facili.
3: Sono le 7:14 minuti, ora IGR regionali, poi Radio Anch'io. Apertura dedicata oggi alle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Tra i temi centrali, riarmi ed armi all'Ucraina, ne abbiamo parlato anche noi in apertura di giornale, ne riparleremo poi alle 8. E poi la novità che arriva dall'asse franco-tedesco per reagire all'invasione di auto elettriche ed ibride della Cina. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
4: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere

0: La ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Pubblico impiego, firmato il contratto per 13.000 dipendenti regionali, aumenti in busta paga fino a 175 euro mensili e nuove regole a partire da quelle sul welfare aziendale. Soddisfazione da regione e sindacati, superati i rilievi della Corte dei Conti.
6: Caso Resinovic, le perizie dimostrano che il terriccio trovato sulle suole delle scarpe della donna non è compatibile con il luogo dove è stata ritrovata. Potrebbe essere morta altrove e poi essere stata trasportata all'ex ospedale psichiatrico.
5: In consiglio la finanziaria d'autunno, l'Aula discute il documento contabile da circa 80 milioni che servirà anche a ridurre il peso della crisi energetica sulle imprese. Due sessioni, oggi e domani.
6: E l'energia è il problema più serio per l'industria regionale, che dà comunque segni di resilienza, investimenti con il segno più, sia pur di poco, e crescita anche più robusta dell'export. Fincantieri punta a un nuovo progetto di integrazione delle nuove tecnologie nella produzione.
5: Sull'intelligenza artificiale, tre giorni di confronto a Tavagnacco, sul tappeto l'impatto sulla società, sul lavoro e i risvolti etici. Stasera l'incontro con Vito Mancuso.
6: I ragazzi percepiscono l'angoscia per una guerra che sembra sempre più vicina, la testimonianza degli insegnanti che accompagnano i giovani partecipanti al Giro d'Italia per la pace della Fondazione Perugia Assisi. Ieri tappa transfrontaliera Gorizia, oggi la Prodo a Udine.
5: Documenti, disegni, brochure d'epoca per raccontare una storia di successo imprenditoriale e industriale al Palazzo del Fumetto di Pordenone, in una mostra La storia della Savio.
6: Lo sport, è mondiale di ciclismo di Shanghai, Milan si gioca l'oro nella gara di inseguimento a squadre. Nella pallanuoto femminile, Trieste perde lo scontro di vertice con Roma dopo una partita giocata punto a punto.
5: Le 7:20 minuti in questo istante. Buongiorno da Giulia Magro e Andrea Vardanega in studio per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Al momento il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. Trieste 15,5 gradi, Gorizia 10,5 gradi, Udine 9 gradi, Pordenone 8,5, in montagna Forni di Sopra 8, Tolmezzo 6,5 gradi, Tarvisio 6, Piancavallo 4, Sappada 3,5 gradi, sullo Zoncolan 8 gradi, sull'Ussari 7 gradi e tornando sulla costa a Grado ci sono 13,5 gradi e a Lignano 12 gradi.
6: Le previsioni, oggi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, venti di brezza, temperature massime tra i 21 e i 23 gradi in pianura e tra 20 e 22 sulla costa.
5: Riguarda 13.000 dipendenti pubblici regionali, il contratto del pubblico impiego firmato ieri a Udine dopo un complicato iter che ha visto l'accordo passare con difficoltà il vaglio della Corte dei Conti. Gli aumenti in busta paga arrivano fino a 175 euro al mese e ci sono novità anche sul piano normativo. I dettagli e i commenti nel nostro servizio di apertura.
7: Dopo due anni di trattative e un testo prima bocciato dalla Corte dei Conti, poi rivisto, quindi finalmente approvato dalla magistratura contabile, arriva in Regione, a Udine, il momento della firma sul contratto per i 13.000 dipendenti del comparto unico. Valido per il triennio 2022-2024, prevede incrementi stipendiali fino al 7,5% che dovrebbero scattare già dalla prossima busta paga. Andrea Traunero, segretario regionale della FPCGL.
8: Gli aumenti contrattuali che vanno dai 112 fino ai 175 euro al mese per le categorie più alte.
7: Previsti 800 euro di welfare pro capite più altri 200 euro che ciascun ente potrà aggiungere con risorse proprie di bilancio. Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali.
9: Una novità assoluta a livello italiano nelle pubbliche amministrazioni.
7: Dopo il primo parere negativo, il via libera finale della Corte dei Conti è arrivato una volta ottenute sufficienti garanzie di copertura economica, soprattutto per gli enti locali più piccoli. Stefano Bressan, segretario generale della UIL FP.
10: Un segnale che la politica e anche noi come organizzazioni sindacali, lavorando in sinergia, siamo riusciti a dare a tutto il personale del comparto unico.
7: Il nuovo contratto punta a ridurre anche la

0: distanza tra le retribuzioni dei dipendenti degli enti locali e quelli della regione. Ancora Pierpaolo Roberti.
1: C'è un forte stimolo da questo punto di vista, con 5 milioni e 7 che vengono messi sul piatto da parte dell'amministrazione regionale, che consente di dimezzare quello che era il gap. Contiamo con i prossimi contratti di poterlo definitivamente annullare.
0: I sindacati guardano già al rinnovo per il triennio 2025-2027. Renata Della Ricca, segretaria della CISL Funzione Pubblica.
2: Speriamo, chiuso questo contratto, di aprire subito il tavolo la prossima settimana anche per il prossimo.
0: Ancora Trauner della CGIL.
3: Siamo indietro rispetto a livello nazionale di una tornata contrattuale, quindi bene, però subito al lavoro.
0: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Approda in Consiglio regionale l'assestamento di bilancio autunnale. Due sessioni d'aula oggi e domani per un documento che vale un'ottantina di milioni, con nuove risorse per il sistema produttivo, l'edilizia residenziale, la viabilità, il trasporto pubblico, la cultura e lo sport. La seduta comincia alle 10.
5: Verrà discussa in dibattimento il 30 di ottobre la nuova perizia disposta sui resti di Liliana Rasinovic alla ricerca di nuove prove per spiegare la morte della donna trovata senza vita il 5 gennaio di 4 anni fa ed accertarne le responsabilità. L'avvocato di Sebastiano Visintin da una parte e quelli dei parenti di Liliana dall'altra stanno già esaminando gli atti. Assodato che tra i reperti organici esaminati non se ne sono trovati di riconducibili all'uomo, marito della vittima e unico indagato per l'omicidio, l'attenzione si incentra anche sul terreno trovato sulle suole delle scarpe della donna, non compatibile con quello dell'ex OPP di Trieste dove fu ritrovata la salma.
6: Dalla perizia del Collegio degli Esperti emergono una serie di nuovi dati sul caso Rasinovic. Uno di questi riguarda le scarpe della donna. Sulle calzature della vittima non sono state individuate tracce di terreno e questo non ha permesso una comparazione con quello del Roseto dell'ex ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. E c'è chi in questa novità vede avvalorarsi l'ipotesi secondo cui Liliana sarebbe stata uccisa altrove e poi il corpo trasportato nel parco in un secondo momento. Ad ogni modo, un elemento nuovo che non lascia indifferenti le parti. A sottolinearlo è l'avvocato di Sebastiano Visintin, Paolo Bevilacqua, che spiega: questa perizia pare che stabilisca che sotto le scarpe non ci sia nulla di compatibile con quel posto. Ciò significherebbe che non può essere arrivata lì indossandole. A fargli eco anche Federica Obizzi, legale che assiste Veronica Rasinovic, nipote di Liliana, secondo cui il dato più palese è la conferma dell'ipotesi dell'omicidio, un elemento che si ricava dalle suole delle scarpe della vittima. E sempre sulle calzature un ulteriore dato salta all'occhio: l'assenza di trucioli o sfridi metallici, cioè residui, che siano compatibili con quelli presenti nel laboratorio dell'unico indagato, il marito. In questa cornice peritale è stato isolato il profilo genetico di un soggetto maschile allo stato ignoto, sui jeans, su uno dei sacchi con dentro la parte inferiore del corpo e sullo spago con le chiavi di Liliana, un DNA maschile che non appartiene né a Visintin né agli altri profili di riferimento utilizzati per i tracciati. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Verrà inaugurato oggi il nuovo sportello per migranti vulnerabili del progetto Go Inclusion. Gestito da un'equipe multiprofessionale con mediatori culturali, fornirà orientamento e supporto sul territorio. Sarà aperto il martedì dalle 9 alle 12 e i pomeriggi di mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18. L'inaugurazione alle 15.30 a Gradisca di Sonzo in via Udine 46.
5: La comunità di San Martino al Campo presenta oggi una pubblicazione che si chiama Quaderno dal carcere, emozioni dentro. È una raccolta di circa 50 interviste rivolte da alcuni volontari del gruppo carcere e del gruppo scuole della comunità, sia a persone detenute nella casa circondariale di Trieste che a professionisti e volontari che operano all'interno dell'istituto di pena, destinatari del progetto soprattutto i giovani, in particolare gli studenti del triennio delle scuole superiori. La presentazione oggi alle 11 al Circolo della Stampa di Trieste.
4: Alle 7.26 minuti passiamo ai temi dell'economia. Il costo dell'energia è la criticità principale per le industrie italiane e anche per quelle della regione. Dagli imprenditori della regione vengono però segnali di ottimismo, con investimenti in leggera crescita e un recupero più robusto dell'export. In questo quadro spicca l'ottima salute di Fincantieri, colosso controllato dallo Stato che ha la sua testa a Trieste e che lancia un nuovo progetto di integrazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi.
7: La questione energetica richiede risposte strutturali. Nel frattempo le imprese puntano su tecnologia, innovazione e competenze per aumentare la produttività e rafforzare la competitività. E il rapporto di previsione d'autunno del Centro Studi Confindustria dà loro ragione, con segnali di fiducia per il Friuli Venezia Giulia. Investimenti in crescita del 2% nel 2026, esportazioni in recupero del 4,6% e valore aggiunto industriale previsto in aumento dello 0,6% nel 2026. A pesare sul sistema produttivo resta però il costo dell'energia. Nei primi 9 mesi del 2026 il prezzo dell'energia in Italia è stato mediamente superiore del 35% rispetto alla Germania e negli ultimi 6 anni l'incidenza dei costi energetici sulla manifattura è aumentato del 40%, dati che assumono particolare rilievo per il Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da comparti a elevata intensità energetica. Il nodo dell'energia richiede risposte strutturali nazionali ed europee, sottolinea il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, perché non possiamo chiedere alle imprese di compensare indefinitamente con la propria efficienza costi superiori a quelli dei concorrenti. Ma sulla produttività possiamo intervenire direttamente attraverso tecnologie, organizzazione industriale e competenze. Un impegno che coinvolge realtà come il Polo Tecnologico Alto Adriatico e la LEF, mentre il 19 ottobre sarà inaugurata a Pordenone, nell'ex birrificio, la nuova sede dell'ITS Alto Adriatico. Tra le grandi imprese, Fincantieri prevede investimenti per quasi 100 milioni di euro e punta sull'innovazione con Boost, programma avviato 3 anni fa per sviluppare e integrare nuove tecnologie nei processi produttivi, che ha coinvolto oltre 450 dipendenti. Abbiamo costruito le basi per integrare le nuove tecnologie nei nostri processi e portato le prime soluzioni nei cantieri, spiega la DP Roberto Folgero. Oggi la sfida è accelerarne l'industrializzazione e l'adozione su larga scala. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: L'andamento del mercato del latte, il valore delle produzioni DOP e IGP, ma anche le possibili forme di tutela europea del frico, l'economia circolare, la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali sono alcuni dei temi dell'incontro dedicato al settore del latte promosso a Udine da Confcooperative Alpe Adria. L'appuntamento è per le 10 nella sala convegni di Credi Friuli.
4: Prosegue AgriVolt Friuli, un progetto formativo di innovazione e di sperimentazione dedicato alla transizione energetica in agricoltura e rivolto in particolare ai giovani agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Oggi alle 9.30 all'auditorium del Lab Village dell'Università di Udine, l'incontro dedicato a nuove tecnologie, idrogeno e transizione energetica, seguito dalla visita al gassificatore dell'Ateneo.
5: E a Tavagnacco è tutto pronto per il debutto della terza edizione dell'Artificial Intelligence Forum, 3 giorni di appuntamenti di alto profilo dedicati all'intelligenza artificiale e al suo impatto su etica, società e lavoro. Ne abbiamo parlato con Francesco Contin, che è il direttore del distretto delle tecnologie digitali.
8: L'obiettivo che ci siamo dati è quello di raccontare nella maniera più semplice possibile tutte le complessità che ci sono dietro ad un tema caldo come quello dell'intelligenza artificiale e soprattutto valutare e approfondire gli impatti che tecnologia di questo tipo ha su tutta la società, quindi dal mondo del lavoro alla ricerca, alla scuola, all'ambito della sanità e anche la sostenibilità ambientale.
4: Quali gli appuntamenti più importanti?
8: Cominciamo oggi, giovedì, affrontando il tema del lavoro, delle relazioni all'interno del mondo del lavoro e come il lavoro cambia con questa tecnologia, per poi appunto prolungarci nei 2 giorni successivi. Tra gli appuntamenti più importanti c'è sicuramente l'intervista con Vito Mancuso, giovedì sera alle ore 21, e l'evento conclusivo con lo psicanalista e scrittore Vittorino Andreoli, con cui affronteremo il tema dell'intelligenza artificiale da un punto di vista etico e dei suoi impatti sulla socialità. Tra gli appuntamenti più sentiti a cui teniamo particolarmente sono quelli legati ai rapporti con le scuole, con il mondo del lavoro. Abbiamo organizzato un'attività di recruiting a cui hanno aderito oltre 400 candidati per le posizioni aperte messe a disposizione da 15 aziende del territorio e abbiamo organizzato una serie di workshop legati alla robotica e all'utilizzo dell'AI, delle AI generative e dedicati agli studenti delle scuole superiori a cui abbiamo chiesto anche di immaginare una città del futuro più accessibile, più aperta utilizzando appunto queste tecnologie.
4: Università di Udine e Comune di Pordenone promuovono anche quest'anno il Festival Trading Place, che ha l'obiettivo di promuovere l'educazione finanziaria a tutti i livelli, dallo studente al lavoratore dipendente, al pensionato, al libero professionista, al manager.
5: L'edizione 2026 presentata ieri prevede iniziative su tutto il territorio provinciale. Si comincia il 28 di ottobre al Teatro Verdi nel capoluogo con uno spettacolo di Gabriele Brunelli che racconta 4 secoli di fallimento

0: finanziari dal 600 fino ai mutui subprime e oltre. Tra i relatori invitati Carlo Cottarelli ed Elsa Fornero. Torneranno anche gli incontri nelle scuole a cura dei docenti dei corsi di laurea in banca e finanza dell'Università di Udine. Oltre a lezioni di cultura finanziaria verranno proposti anche film commentati sul tema. Le assicurazioni saranno il motivo conduttore di 4 incontri proposti nel quadro della rassegna da Pordenone Pensa. Altri argomenti nel corso di Trade in Place saranno la sostenibilità del debito d'impresa e la tutela del consumatore in ambito finanziario, cui saranno dedicati 4 incontri a novembre a Casa Zanussi a Pordenone.
1: Si chiama Disegnare il futuro del progetto pilota che punta ad aiutare i comuni a costruire strategie condivise per ottenere i finanziamenti europei. Alla base c'è il principio dell'impatto sul territorio. Il progetto è stato presentato a Udine.
2: Non più comuni che rincorrono i bandi europei, ma territori che progettano insieme il proprio futuro. Il Friuli Venezia Giulia si prepara alla programmazione comunitaria 2028-2034 con un nuovo progetto pilota. Si chiama Disegnare il futuro, è promosso da Informest insieme a Compa Friuli Venezia Giulia e punta a superare la frammentazione amministrativa per costruire strategie condivise tra più comuni. Graziano Lorenzon, direttore Informest.
3: È un valore sicuramente di tipo strategico per tutto il territorio regionale, in quanto cercheremo di dare supporto a tutti i comuni nel andare a costruire delle strategie che sono poi necessarie per poter ottenere dei finanziamenti per la prossima programmazione, visto e considerato che con il nuovo quadro finanziario dell'Unione Europea che partirà nel 2028 sarà sempre più necessario non ragionare in termini progettuali ma in termini di sviluppo del territorio.
2: Il primo passo sarà individuare 2 aree pilota. Le amministrazioni selezionate saranno accompagnate nell'analisi dei bisogni e nella costruzione dei progetti integrati. Rodolfo Ziberna, presidente Compa Friuli Venezia Giulia e sindaco di Gorizia.
4: Le condizioni e la cultura per poter utilizzare non soltanto per un progetto ma per una serie di progetti che sono legati non necessariamente solo alla progettazione comunitaria.
2: Una sfida che riguarda anche la capacità dei piccoli comuni di fare rete e trasformare le opportunità europee in interventi concreti per cittadini e imprese. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Registra il tutto esaurito con più di 150 infermieri iscritti il convegno Infermieristica 2036, competenze avanzate, attrattività e leadership per la sanità del futuro, che si terrà oggi alle 9 al MIB Trieste School of Management, presenti autorità di spicco del mondo accademico, politico e sanitario.
1: E si terrà oggi il Graduation Day, un evento speciale dedicato alla premiazione di 70 dipendenti dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale che nel corso degli anni 2024-2025 hanno completato con successo il proprio percorso universitario tra master, lauree magistrali e altri titoli accademici. Con questo riconoscimento l'azienda sanitaria vuole esprimere il proprio apprezzamento per l'impegno dedicato allo sviluppo professionale dei suoi collaboratori.
0: 7:36 minuti, sta attraversando la regione il Giro d'Italia per la Pace 2026, iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dalla Fondazione Perugia Assisi per la Cultura della Pace e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. Tra gli obiettivi principali, fermare i conflitti come a Gaza e in Ucraina, contrastare la corsa al riarmo e promuovere la cura della vita e il dialogo tra i popoli. Nella tappa tra Gorizia e Nova Gorizia, protagonisti gli alunni delle scuole del territorio transfrontaliero e i loro insegnanti raccontano. Si percepisce la loro angoscia per una guerra che sembra sempre più vicina.
5: Erano circa un migliaio, si sono riuniti in piazza della Transalpina sul confine tra Italia e Slovenia. Loro, bambini e ragazzi di non meno di 6 scuole di Gorizia e Nova Gorizia, chiedono lo stop alle guerre e il Giro d'Italia della Pace. A organizzarlo in città è stata una docente dell'Istituto Ascoli, Elisa Bensa.
6: Si percepisce che sono impauriti da eventi di guerra che arrivano. Qualcuno raccontava proprio oggi che su TikTok arrivano immagini anche di guerra. La pace non è di destra o di sinistra, è di tutti, cioè dovremmo lavorare sempre tutti insieme per questo comune obiettivo che consente appunto un futuro loro e secondo me come adulti abbiamo una responsabilità enorme.
5: Il corteo ricalca la marcia Perugia-Assisi, l'obiettivo è fare delle scuole laboratori per la pace. L'organizzatore del movimento, Flavio Lotti.
7: I bambini, le bambine, come la pace sono il nostro

0: bene più grande, e se davvero vogliamo bene a entrambi dobbiamo investire su di loro, dare loro la possibilità di esprimersi, di prendere coscienza del mondo in cui stanno crescendo e allo stesso tempo diventare ciascuna costruttrice e costruttore di pace.
1: Il grido per la pace da un territorio di confine come questo risuona tanto più forte quanto più lungo e fruttuoso è stato il percorso di riconciliazione tra comunità diverse. Andrea Bellavite, direttore della Basilica di Aquileia.
2: Qua Gorizia e Nova Gorizia, credo che sia stato un gesto straordinario, bellissimo, cioè vedere questo fiume di bambini, ragazzi, giovani, tra l'altro anche messi insieme poi con gli insegnanti, quindi tutte le generazioni che hanno camminato insieme, tutti danno questo forte messaggio: noi giovani abbiamo davanti tutta la nostra vita e vogliamo che ci prepariate un mondo di pace e non un mondo di guerra.
1: Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E oggi per il Giro della Pace tappa friulana saranno le parole dei bambini del Consiglio Comunale di Udine e di altri comuni friulani ad accompagnare i partecipanti. Alle 15 in piazza Primo Maggio a Udine è previsto l'arrivo della Lampada della Pace, simbolo del viaggio che accompagna le tappe nelle comunità italiane. Seguirà poi un corteo attraverso il centro storico fino alla scuola secondaria di primo grado Manzoni.
4: Una mostra dedicata alla storia dell'industria tessile e meccanotessile del territorio pordenonese, con al centro la figura dell'imprenditore Luciano Savio. La propone il Palazzo del Fumetto di Pordenone e comprende documenti e materiali d'archivio su questa impresa, manifesti pubblicitari, brochure e campagne storiche del settore tessile italiano, insieme ad approfondimenti sul rapporto tra industria, design, moda e comunicazione visiva.
5: Dall'ingegno di Luciano Savio, imprenditore pordenonese che con i suoi macchinari per la filatura ha segnato la storia industriale della città, ai manifesti pubblicitari del tessile italiano del Novecento. La mostra Per filo per segno, visitabile fino al 29 marzo al Palazzo del Fumetto, unisce impresa, creatività e territorio in vista di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Marco Dabbai, presidente del Palazzo del Fumetto.
6: Questa mostra unisce proprio il genio industriale con il genio artistico, perché sono dei mondi assolutamente interconnessi, e qui in questa mostra riusciamo a dimostrarlo. Per cui vediamo le macchine che poi fanno i filati, che diventano poi dei tessuti, che diventano l'alta moda, che viene poi portata al grande pubblico grazie all'intervento degli artisti e dei grandi studi di pubblicità delle varie epoche.
5: Maurizio Scudiero, co-curatore della mostra.
7: Negli anni 80 c'era un film Sotto il vestito niente. Ebbene, qui vediamo che sotto il vestito c'è qualcosa. Cos'è che c'è sotto il vestito? Una ditta che nasce proprio qui, che produce delle macchine, che hanno prodotto a loro volta tessuti, e con questi tessuti sono stati fatti vestiti che vedremo sui manifesti, ma vedremo anche dei manifesti che di solito non si vedono, cioè che mostrano i tessuti stessi. E quindi è veramente un altro modo di far vedere, che in sostanza ci fa capire che sotto il vestito c'è qualcosa.
5: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Andava in onda negli anni Ottanta tra il TG della notte e l'alba, e grazie a lui i ventenni di allora scoprivano i video musicali. Stiamo parlando di Carlo Massarini, ovvero Mr. Fantasy, che è protagonista della conferenza in programma Gorizia a margine della mostra Italia 70, la creatività come antidoto. Si parlerà di musica perché Massarini, prima di diventare Mr. Fantasy, era stato tra i primi in Italia a introdurre al grande pubblico gente come Bruce Springsteen o Bob Marley, ma molto spazio sarà dato anche agli artisti italiani capaci di rivoluzionare il linguaggio musicale degli anni 70, da Lucio Battisti a Renato Zero, e al ruolo in quel contesto delle radio private. Si comincia alle 18 a Palazzo Etten Spetzentine.
4: Sempre a Gorizia prosegue anche Vis-à-vis, il festival transfrontaliero di danza. Gli appuntamenti di oggi al Kulturnidom, anteprima nazionale di Pozzi, spettacolo coreografato e interpretato da Michele Ermini in collaborazione con il Centro di Residenza delle Arti Performativi del Friuli Venezia Giulia e con il CSS. A seguire Nulla dies sine linea di e con Roberta Racis. Ci si sposterà quindi a Nova Gorizia, al Teatro Nazionale Sloveno, dove alle 20.30 ci saranno gli spettacoli di Francesco Brumato e della MN Dance Company.
3: Prende il via oggi Storia in città, il ciclo di 10 incontri di alta divulgazione organizzato dalle Università di Trieste e Udine. Al centro di questa edizione il tema leader, democrazia e potere nel dopoguerra. Una riflessione sulle grandi figure del Novecento, da De Gasperi a Gorbaciov, raccontate da autorevoli storici italiani. Gli incontri si svolgeranno a Trieste nel polo linguistico

0: Artistico dell'Università e a Udine alla Fondazione Friuli. Il primo appuntamento, questa sera alle 18, a Trieste con Indira Gandhi, con Emanuela Mangiarotti dell'Università di Pavia.
1: Alla Sala Bartoli del Rossetti a Trieste alle 18, l'incontro con i protagonisti di Le ultime lune, il celebre dramma teatrale scritto nel 92 da Furio Bordon, che inaugura la stagione del Teatro Sabile del Friuli Venezia Giulia al Politeama.
0: Sono le 7:42 minuti, la pagina sportiva. Ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai, nuova chance iridata per Jonathan Milan. Il velocista di Buia, insieme ai compagni Francesco Lamon, Alessio Mangiagnotti e Filippo Ganna, si è qualificato per la finale della gara di inseguimento a squadre, superando la Gran Bretagna. Oggi la sfida che vale il titolo, alle 12 ore italiana, contro la Danimarca.
1: Poca fortuna per Trieste nella prima sfida di vertice del campionato di uno femminile di pallanuoto. Le orchette hanno perso in casa per 11-10 della campionessa d'Italia dell'Orizzonte Catania. Partita equilibratissima, con le due squadre attente in difesa. Il primo periodo si è chiuso sull'1-1, il secondo sul 5-5 e il terzo sull'8-8. Nel quarto e decisivo tempo ancora le due squadre punto a punto, con le ospiti che hanno trovato il vantaggio decisivo con Chiara Tabani. Grande gara di squadra per le ragazze di Zizza, andate a segno due volte ciascuna con Giustini, Colletta, Klatowski, Dies e Allen.
0: Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l'arbitro della prossima partita di campionato contro l'Udinese, che domenica prossimo alle 12:30 sfida il Lecce. La designazione è arrivata dall'AIA. Con l'Udinese conta 20 precedenti in Serie A, con un bilancio di 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Ha diretto il Lecce nella massima serie per 7 volte. Per i salentini una vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte.
1: A confortare i friulani, che da oggi sono in ritiro dopo la serie di 4 sconfitte consecutive, c'è il precedente dello scontro diretto. Guida arbitrò un Lecce Udinese nel febbraio 2025, in Salento finì 1-0 per i bianconeri. Rete decisiva, un rigore di Lucca molto contestato e assegnato dopo che Guida era stato richiamato al VAR. Accanto a Guida domenica prossima gli assistenti dei giudici e Mokhtà, con Bonaccina a quarto uomo. A Lissone, alla VAR, questa volta ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Baroni.
0: Oggi il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, consegnerà un riconoscimento a Elisa Cosetti e Andrea Barnama, giovani tuffatori triestini che hanno conseguito la medaglia d'argento nella categoria tuffi da grandi altezze ai recenti campionati europei di nuoto di Parigi, nel Salotto Azzurro Municipale alle 11:30.
2: Rassegna stampa.
1: Alle 7:45 minuti uno sguardo ai giornali che trovate in edicola. Entrambe le edizioni del Messaggero Veneto aprono con i vaccini anti-influenzali. 113 farmacie hanno aderito al progetto che offre gratuitamente il vaccino alle categorie che ne hanno diritto, a partire dagli over 60 e dai soggetti fragili. Uguale per entrambi i dorsi anche la foto centrale di prima pagina, che mostra i giocatori dell'Udinese a colloquio con i sostenitori bianconeri. La notizia è che dopo 4 sconfitte di fila e in malumore dei tifosi, la squadra va da oggi in ritiro. Cambiano i richiami in prima di cronaca locale. Il Messaggero di Udine, nell'ordine, riferisce di Ein Prosit, la rassegna gastronomica del capoluogo che oggi entra nel vivo con Chef Cracco, di un neo sulla pelle rimosso senza un esame istologico preventivo a Udine, costato 1.600.000 euro di risarcimento, di un altro risarcimento a favore di una bimba che aveva visto il suo cucciolo sbranato da altri cani a Magnano, e di un bimbo di un anno che ha rischiato di annegare ed è stato salvato da un vicino nella vasca dei pesci a San Vito al Torre. Apre le pagine della cronaca di Udine il confronto sugli orari scolastici, con la proposta di aprire gli istituti solo dal lunedì al venerdì, che divide i dirigenti per superare i problemi legati ai trasporti. Sulla prima di Pordenone del Messaggero i richiami sono al nuovo assetto viario attorno al nuovo ospedale, che è anche la notizia che apre le pagine locali, alla sospensione del contratto di solidarietà alla Savio, alla raccolta di 1.800 firme per ottenere la guardia medica a Piancavallo e alla piantagione di marijuana scoperta a Frisanco, di cui vi abbiamo dato conto nelle edizioni di ieri.
0: Il Piccolo di Trieste titola Porto ridotto, rotta su Egitto e Marocco, gli annunci durante l'evento NEM sulla Blue Economy. Da oggi raddoppia la linea per Damietta, con Salvo e l'ora del Mediterraneo. Infrastrutture, entro giugno il cantiere per rifare Servola. Fotonotizia, a Cherso mai tanti grifoni, 175 coppie censite sull'isola. Cronaca caso Resinovic, nuovo rebus dei residui sulle scarpe, 3 test per capire dove passò, dalla prima consulenza del 2022 fino all'ultima perizia. Foglia

0: legno, sassolini e terriccio conservati in provetta. Stessa apertura e fotonotizia per il piccolo di Gorizia e Monfalcone, cronaca cavo sotterraneo tranciato, il San Polo per 3 giorni privo di linee telefoniche, attivato da Sugi come ponte, il centralino di Gorizia, servizio in ripresa ma non ancora a pieno regime. Sanità Friuli Venezia Giulia, campagna anti-influenzale, il vaccino offerto in 113 farmacie, somministrazione gratuita per ultra sessantenni, persone con patologie croniche e donne in gravidanza.
1: Più vario il panorama spostandoci sul Gazzettino, l'edizione del

0: ormai, per introdurre un'integrazione ai contributi pensionistici per chi fa il sindaco. La fotonotizia anche in questo caso sulla crisi dell'Udinese e di spalla un dossier sul costo delle abitazioni. Secondo il giornale ci vogliono 11 anni per comprare una casa a Lignano, mentre a Campo Formido viene installato il telelaser e il sindaco chiede agli automobilisti di essere disciplinati e dice non fateci fare le multe. L'edizione di Pordenone del Gazzettino parla invece di stretta etnica a tavola nelle scuole. Sottospiega, i menù in provincia di Pordenone si adeguano alla demografia in evoluzione del territorio, quindi addio alle bracciole di maiale, ai rigatoni alla matriciana e quasi ovunque al prosciutto di San Daniele, mentre in qualche istituto arriva il pollo al curry. Fotonotizia dedicata ad un palazzo di via Caboto che pare essere oggetto di occupazioni abusive, questo è il titolo, blindato il palazzo occupato, gli abusivi forzano i blocchi. Altri richiami in prima sul Gazzettino di Pordenone, ai cantieri stradali attorno al nuovo ospedale e ad Elvo Zornito, ormai libero dall'incubo una bomber, scrive il Gazzettino, l'ingegnere di Corva è tornato in cattedra ad un convegno sugli orologi ad Azzano Decimo.
1: Sono le 7:49 minuti, ancora il tempo per qualche appuntamento. Riconoscere le truffe online, telefoniche e i comportamenti da tenere nel caso di tentativi di frode. Gli accorgimenti per usare lo smartphone e navigare su internet in sicurezza. Questi gli argomenti che saranno affrontati negli incontri organizzati dall'Assessorato Comunale alla Sicurezza e dalla Polizia Locale nell'ambito del progetto per il contrasto alle truffe agli anziani. Si comincerà oggi a Gorizia dalle 16:15 alle 17:15 nella Sala dell'Ute, l'Università della Terza Età, nell'Istituto Ancelle di Gesù Bambino, in Piazza Divisione Giulia 1.
0: Prosegue la rassegna Testimone del Tempo, articolazione sul territorio del Festival La Città Ideale. E protagonista del terzo appuntamento Roberto Cirelli, docente, scrittore e attivista, con Cronache di un paese interrotto, Diario di un prof in Palestina. Oggi alle 18 alla Sala Consiliare Nilde Iotti di Turriaco.
1: Terza edizione per Che cura che fa, l'iniziativa socioculturale di conferenze, spettacoli e riflessioni sul tema della cura organizzata a Prata di Pordenone dalle aziende di servizio alla persona Umberto I di Pordenone, Solidarietà di Azzano Decimo e Casa Lucia di Pasiano, in collaborazione con Cooperativa Sociale FAI. Quest'anno focus sulle capacità di cura della comunità. Si comincia alle 8:30 al Teatro Pileo.
0: L'associazione Lunga Vita Attiva ha sviluppato il progetto Percorsi di Longevità per aprire un confronto con la cittadinanza su un tema molto importante in una società che invecchia. L'incontro si terrà a Palazzo Gopcevic a Trieste alle 17.
1: Il compositore e bassista sardo Pier Piras stasera in concerto a Gorizia presenta il suo nuovo disco tra jazz e contemporaneo, tradizione mediterranea e sperimentazione sonora al Circolo Arcigong alle 21.
0: E a Trieste comincia la stagione del Circolo Jazz Telonius, stasera alla Casa della Musica, un progetto che fonde chitarre e bassi, elettronica e video, ad opera di Anna Garano, Alessandro Fogar e Paola Pisani alle 20:15.
1: Apre al pubblico Incontri ravvicinati, lo spettacolo che è il risultato del laboratorio teatrale condotto da Marcella Serli. Laboratorio che ha coinvolto artiste e artisti della stagione Teatro Contatto e ospiti del centro di residenza della regione a Villa Manin. L'appuntamento alle 21 al Palamostre di Udine.
0: Prosegue il ciclo di letture sceniche di Claudio Grisancic. Il secondo appuntamento è con Leopardi e la Grande Muraglia, un monologo in cui Grisancic restituisce un Giacomo Leopardi lontano dall'immagine convenzionale del poeta dell'infelicità e del pessimismo, per dare voce ad un uomo passionale tormentato dal bisogno di amare e di essere amato. Alle 17:30 allo Spazio Forum del Museo Letz.
1: I costi dei rifiuti pesano sempre più sulle famiglie, ma l'economia circolare indica la via del risparmio. Se ne parla a Gorizia alle 17:30 a Palazzo De Grazia nell'incontro Un mondo senza rifiuti, viaggio nell'economia circolare. In programma anche una passeggiata tra i castagni monumentali alle 15 e un viaggio nella storia delle pietre del castello alle 16:30.
0: E alle 7:52 minuti chiudiamo questa edizione del giornale Radio Regionale, che è stata redatta da Giulia Magro e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotta in studio. La parte tecnica è stata assicurata da Marco Ferrito e Viola Romanese. In redazione ha collaborato Manuel Bussani. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia torna dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano, che oggi si occupa del progetto triennale Scuola della Montagna Dolomiti Friulane, organizzato dall'Università di Udine a Barcis. Alle 11:19 Nati per vivere, conosceremo due scienziati, marito e moglie, che si si sono incontrati alla Sista di Trieste.

0: È una storia di neuroscienze, linguistica, intelligenza artificiale e apertura al mondo. Alle 11.55 l'appuntamento con Né Stato né Mercato. Incontreremo Pan di Zucchero, organizzazione di volontariato con sede alla Tisana che ha appena festeggiato i 20 anni di attività. A seguire un'intervista con Paola Caridi, storica e saggista, grande esperta di questioni medio orientali, in regione per il Festival del Coraggio di Cervignano, dove sarà protagonista di un incontro dal titolo Elegia per Gaza. Il giornale radio regionale torna alle 12.30, i programmi regionali riprendono poi alle 13.29. A tutti ancora grazie per essere stati con noi e l'augurio di una buona mattinata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'automobile Cadetrice Est, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. Sulla A4 Trieste-Venezia il traffico è già sostenuto, ci sono code per traffico intenso tra Sandona di Piave e Cessalto, mentre sul tratto compreso tra Sandona di Piave e Porto Gruaro si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Attenzione quindi in entrambe le direzioni alla possibilità di ulteriori rallentamenti. Sul raccordo R13 ci sono invece lavori in direzione Trieste con una chiusura della corsia di marcia tra Trebicciano e Padricciano, e poi sul raccordo confine del tratto A Sistiana-Rabuiese abbiamo sempre chiusa la galleria Carso in direzione Venezia per lavori con uscita obbligatoria a Basovizza e rientro sull'area 13 all'altezza di Padricciano. Sul tratto A Sistiana-Rabuiese la galleria Montedoro vede invece un cantiere che comporta un scambio di carreggiata, si viaggia a doppio senso di marcia nella direzione per Trieste, essendo chiusa quella per Rabuiese e la Slovenia. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria segnaliamo poi sulla statale 13 Pontebbana lavori in più punti, in particolare nel comune di Pontebba una sospensione della circolazione con deviazione in loco all'altezza del viadotto Palaiaccio, mentre transiti a senso Nicolternato sono presenti nello stesso comune di Pontebba e poi nel comune di Codroipo, e anche sulla statale 14 della Venezia Giulia in più punti, possibile sulla strada costiera nel comune di Trieste e poi tra i comuni di Monfalcone e San Giorgio di Nogaro. Tra gli altri segnaliamo poi sulla strada regionale 356 di Cividale, un senso unico alternato nel comune di Torreano, anche sulla 351 di Cervignano nel comune di Gorizia, in fascia oraria diurna compresa tra le 8 e le 17, e poi ancora sensi unici alternati sono presenti sulla strada regionale 252 di Palmanova nel comune di Castronsistrada e sulla strada regionale 251 della Valcellina nel comune di Barcis. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Pescara Nord verso Ancona per un incidente tra due auto. Traffico bloccato anche sulla statale 3 bis Tiberina in direzione Ravenna tra Pieve Santo Stefano Sud e l'incrocio per Ravenna a causa di un veicolo in avaria. Andiamo in A1 tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna, attenzione per una perdita di carico. E ancora in regione in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il ramo di Casalecchio in entrambe le direzioni il traffico è rallentato per la presenza di lavori. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma si registra un incidente che vede coinvolti un camion e un'auto in corsia di emergenza. In A14 nelle Marche allo svincolo di Ancona Sud altro incidente tra un mezzo pesante e un'auto. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24 a Roma dove si registrano 6 km di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza

0: c'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: Fammi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La premier Meloni: è rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. Mosca attacca, non è affar suo. Zelensky ringrazia. Via libera alle risoluzioni della maggioranza, campo largo con 5 testi diversi. E oggi al Consiglio europeo si discute della richiesta italiana per la flessibilità sulle bollette dell'energia. Papa Leone sta bene dopo l'operazione al polmone, regolare alimentazione, primi passi e messa al Policlinico Gemelli. Ci annoiavamo, ci siamo divertiti così. Confessione shock dei due ragazzi della minicar delle aggressioni a Roma, hanno 16 e 17 anni. Ex Ilva, la decisione dei commissari straordinari, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, ma la protesta in Puglia continua. Festa del cinema, il giorno di Io so pazz, film biografico su Pino Daniele. Two Entities, Mario Biondi torna con un nuovo album registrato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, ricco di collaborazioni importanti. Mourinho gela l'Olimpico, la Roma in vantaggio per 3-1, beffata dalla rimonta del Real Madrid, perde anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino in apertura. Dunque, lo sentivate, le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, intervento il suo incentrato su due direttive principali: il sostegno a Kiev e le problematiche energetiche, temi che la Premier porta oggi sul tavolo del vertice con gli altri leader europei.
3: Giorgia Meloni arriva al Consiglio europeo di Bruxelles al via tra circa 2 ore, chiedendo risposte rapide e coordinate, perché il costo dell'energia sta pesando più di tutto sulla competitività, ha spiegato ieri nelle comunicazioni in Parlamento. Per la Premier serve più flessibilità sui conti pubblici, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia. Ma importare gas dalla Russia non ridurrà i prezzi per gli italiani, dice, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: La Presidente del Consiglio ribadisce il pieno sostegno a Kiev e accusa il campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
4: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
3: Poi Giorgia Meloni sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale. A chi è in futuro nazionale chiede le dimissioni perché, ricorda, non rispetta più il programma col quale è stato eletto. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: E tornando sui rischi dell'intesa Trump-Putin sul gasolio denunciata dalla Premier Meloni, arrivano le reazioni di Kiev e Mosca. Zelensky ringrazia la Presidente del Consiglio, il Cremlino invece critica la sua posizione con un laconico non è affar suo. Tutto questo mentre in aula andava in scena un aspro confronto tra maggioranza e opposizioni. Iniziamo dal centrodestra, che ha votato compatto le risoluzioni di maggioranza, su una delle quali ha incassato anche il sostegno di Futuro Nazionale. Sentiamo.
5: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
6: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
5: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche, un modo per stanare le opposizioni, certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini dalla riunione dei patrioti a Bruxelles avverte: abbiamo già dato tanto.
7: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno. Ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
5: Più gente si mette in gioco, meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano Ivanna Ciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
2: E sul fronte delle opposizioni ben 5 le risoluzioni del centrosinistra, che però si compatta nelle critiche al governo.
0: Le differenze sull'Ucraina sono innegabili, ma un accordo va trovato e a destra sono più divisi, dice al Corriere il deputato del PD Enzo Amendola, mentre Elie Schlein rivendica l'astensione incrociata dei partiti del campo progressista su Kiev è un passo in avanti nel lavoro unitario.
8: Noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile. Serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
0: Segretaria Dem, che poi lancia l'affondo alla Premier, da voi 4 anni di fallimenti, con i salari tra i più bassi e il costo dell'energia più alto d'Europa e 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi per le liste d'attesa. Il governo non speri nelle nostre divisioni, vinceremo, rincara da VS Nicola Fratoianni. Su Kiev il sì dei centristi al pieno sostegno, punto su cui al Senato i riformisti Dem si uniscono ad Azione nell'applauso a Giorgia Meloni. Con il riarmo si rischia un conflitto mondiale, avverte Giuseppe Conte, che la Premier, che ha detto con la nuova legge elettorale non sarebbe diventato Presidente del Consiglio, replica.
9: La studi meglio. Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
0: Filippo Amisano, GR1.
2: E intanto oggi al Consiglio europeo si discuterà di crisi energetica, di come affrontarla, possibile il via libera alle richieste italiane almeno al meccanismo per far diminuire il costo delle bollette.
10: Flessibilità per fronteggiare gli alti costi dell'energia, ma all'interno delle regole europee. È la condizio sine qua non per sperare in un'intesa con l'Unione Europea e portare a casa il risultato. La Commissione intanto ha di fatto dato il via libera al decreto bollette, spiegando che si va verso un accordo di massima che permetta alla misura di non violare le norme sugli aiuti di Stato. Il decreto prevede, su richiesta dell'Italia, di abbassare i prezzi dell'elettricità generata dal gas, togliendo il costo ETS, la tassazione europea sulle emissioni di CO2, dal meccanismo di formazione del prezzo all'ingrosso. Resta però il nodo sulle misure antinflazione, su cui Italia e Grecia hanno chiesto altra flessibilità e su cui c'è il muro dei cosiddetti paesi frugali, i nordici più Berlino e Madrid, che restano convinti che il nodo sia la dipendenza dai fossili. L'ipotesi è fare un uso migliore della clausola di salvaguardia, spostando su questa più progetti green, liberando così risorse per aiuti mirati a famiglie e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
2: Tema energia legata a doppio filo, lo dicevamo, al conflitto russo-ucraino, conflitto che continua. Stanotte nuovi attacchi di Mosca, nuovi morti, 3 a Koprotivsky, 2 a Dnipro, e Zelensky sfida Trump annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mentre lo accennavamo, le due parti in guerra rispondono in maniera evidentemente divergente alle parole della Presidente del Consiglio.
11: È lapidaria la reazione del Cremlino contro la Premier Meloni, che aveva criticato l'accordo sul gasolio tra Trump e Putin. Non è affar suo le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Zelensky invece ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno inequivocabile anche in momenti difficili. Il paese resta nella morsa di massicce incursioni aeree russe, le ultime sulla zona centrale. Il leader ucraino, in un'intervista al Financial Times, annuncia che riprenderà gli attacchi alle raffinerie di Mosca, che aveva rotto per 3 giorni su richiesta di Trump. Lo stop è finito, ha affermato, dopo i ripetuti attacchi russi, dopo i mancati avvisi sull'arrivo dei missili di Mosca e dopo il rallentamento della rete satellitare di Musk, Starlink, strumento per governare i droni. Ma se Musk afferma che il controllo delle reti militari spetta alla Casa Bianca, funzionari di Washington su Axios hanno smentito responsabilità americane. E Zelensky sarà al Consiglio europeo di Bruxelles, che si apre oggi. Sempre secondo il Financial Times, i leader dell'Unione avrebbero subito il pressing di Washington per lo sblocco degli asset di Mosca congelati. Claudia Stamerra, GR1.
2: Alle 8:01 minuti su Rai Radio 1 parliamo del decorso post-operatorio di Leone XIV, ricoverato dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Ci colleghiamo subito con la nostra inviata al Policlinico Gemelli, Francesca Paltracca. Buongiorno Francesca, a te.
12: Buongiorno a voi. Papa Leone è di buon umore, ha iniziato la fisioterapia respiratoria, gli esami del sangue e la radiografia del torace effettuati ieri mostrano valori nella norma per il tipo di intervento eseguito, decorso post-operatorio regolare, riferiscono i medici. Seconda notte al Gemelli per il Papa dopo l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Leone ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione con colazione e pranzo. Nel pomeriggio di ieri ha concelebrato la messa in una sala sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista di una settimana. Intanto riflettori puntati sul viaggio in agenda dal 6 al 17 novembre. Papa Leone dovrebbe recarsi in Latino America, 3 tappe Uruguay, Argentina e Perù, 31.000 chilometri di volo considerando i soli spostamenti in aereo e in elicottero. 15 le tappe in programma, tra le quali Cuzco sulle Ande peruviane a 3.400 metri di altezza. La sua intenzione e il suo desiderio sono di andare, ha detto il direttore della sala stampa Matteo Bruni. Poi vedremo. Dal Gemelli con Daniele Antelmi, linea allo studio.
2: Grazie a Francesca Paltracca. Nel primo giorno di convalescenza tanti hanno mandato messaggi di affetto e vicinanza al Santo Padre. Sentiamo la nostra inviata.
13: Una giornata in cui i fedeli hanno fatto sentire la loro vicinanza a Papa Leone XIV.
14: Mi piace tanto il suo modo di fare, silenzioso, che continua comunque, sì, il magistero di Papa Francesco. Oggi siamo una società dove mancano i punti di riferimento. Papa Leone è una persona che tiene il posto, è forte.
15: Che gli auguro subito una pronta guarigione.
16: Lei oggi è venuto qua apposta?
15: Sì.
13: Al tramonto nel piazzale di fronte all'entrata del Gemelli, sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II, i ragazzi di Gioventù Ardente Mariana hanno intonato canzoni e preghiere.
17: Siamo qua per esprimere la nostra vicinanza al Papa in un momento così difficile. Poco tempo fa è stato da noi all'università in Sapienza per farci sentire la sua vicinanza. Allora noi oggi siamo qui proprio per ricambiare.
18: Speriamo che guarisca presto.
19: Ha un bel sorriso che traspare Dio. Gioia, serenità.
13: Elena Paba, GR1.
2: La cronaca: hanno confessato i due adolescenti che a bordo di una minicar hanno seminato il panico in alcuni quartieri di Roma aggredendo 6 persone.
20: Hanno agito come se fossero in un videogioco e davanti agli sguardi increduli dei magistrati hanno ripercorso quelle due folli notti del 4 e 5 ottobre. Colpire, speronare persone a caso, su monopattini, in sella ad una bici, a piedi, per gioco, per scherzo, perché si annoiavano durante il compleanno di uno dei due. Non sapevano chi fosse l'attore Davide Jacopini, ma quando hanno saputo delle sue gravi condizioni si sono fermati. Hanno 16 e 17 anni e sono loro i due ragazzi che a bordo di una minicar nera hanno seminato terrore tra i quartieri Monteverde e Testaccio a Roma. Uno è figlio di un carabiniere, insieme avevano già commesso un furto 2 anni fa. I genitori, sconvolti, ora chiedono scusa, ammettono di non essersi accorti di nulla, ad inchiodarli proprio la loro minicar trovata parcheggiata.
21: L'ho vista ieri, qui davanti.
20: Aveva l'adesivo di un cobra, i led rossi montati da un meccanico che li ha riconosciuti, segni distintivi immortalati anche dall'immagine di una telecamera di sorveglianza. Ora sono accusati di lesioni e tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo.
22: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli,
20: ma restano ancora i timori.
23: È la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
24: Si teme l'emulazione.
23: Sì.
20: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E mentre l'attore Davide Jacopini resta in rianimazione, la prognosi resta strettamente riservata per i due giovanissimi indagati. Si aprono diversi possibili scenari, a decidere sarà la procura per i minorenni della capitale.
25: Abbiamo dato una risposta ad un caso che aveva creato allarme. Il capo della Procura di Roma, Francesco Lovoi, commenta la svolta, ringrazia chi ha indagato negli ultimi 10 giorni e invia tutte le carte alla Procura presso il Tribunale dei Minori della Capitale. I due giovanissimi indagati saranno interrogati, poi verranno valutate eventuali misure cautelari. Si va da obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività utili all'educazione, agli arresti domiciliari, all'affidamento ad una comunità, fino alla reclusione in un istituto penale per i minorenni. I due sono accusati di lesioni e di tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Sottoposto a 2 interventi, i sanitari fanno sapere che prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. La prognosi però resta strettamente riservata ed è prematura, spiegano i medici, qualsiasi ipotesi su eventuali danni riportati. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Operazione questa mattina dei carabinieri del NAS di Milano, che hanno scoperto una residenza per anziani dove 4 ospiti erano costantemente maltrattati da 3 operatori sanitari, 2 uomini e 1 donna che sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. La crisi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria, annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno, ma le proteste degli operai non si fermano. Ieri a Genova hanno occupato la prefettura, a Taranto è iniziata da poco una nuova giornata di mobilitazione. Sentiamo.
1: Dal piazzale dello stabilimento Ex Ilva di Taranto sono appena partiti 8 autobus con a bordo 400 operai, direzione Bari, presidenza della Regione Puglia, dove una delegazione sindacale incontrerà il presidente Antonio De Caro. Obiettivo: giungere alla condivisione di un documento unitario che sancisca l'impegno delle istituzioni, Regione, Comune e Provincia, a sostegno delle rivendicazioni di lavoratori e sindacati. Le sigle metalmeccaniche hanno infatti bollato come insufficiente il decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso martedì, nel quale c'è sì la cassa integrazione per i lavoratori diretti e dell'appalto, ma non ci sono gli strumenti straordinari al centro della mobilitazione, a partire dagli incentivi per l'esodo volontario e per i pensionamenti anticipati. Per questo la protesta prosegue a oltranza, quarta giornata consecutiva di sciopero. Continuano i blocchi sulle statali e ai varchi d'accesso alla raffineria Eni. Pesanti le ricadute. In città Taranto il carburante scarseggia, ma per ora i presidi restano, fino a quando, ripetono i sindacati, non arriveranno segnali concreti da Roma, a cominciare da una convocazione a Palazzo Chigi, Taranto. Fabio Bottiglione, GR1.
2: Altra avvertenza è quella che riguarda il rinnovo del contratto dei lavoratori di Stellantis, Ferrari e Iveco. I sindacati hanno messo nero su bianco le loro richieste: aumento della paga base del 3,3% per il 2027 e il 2028, con un incremento complessivo di circa 150 euro al mese. Turismo: a Rimini è in corso la fiera internazionale TTG Travel Experience, con 2.800 espositori provenienti da 75 paesi. Boom di presenze in Italia, che registra una crescita stimata dell'1,8% rispetto alla scorsa estate, mentre pesano le crisi internazionali sui viaggi organizzati. Sulle prospettive future sentiamo Piere Zaia, presidente di Tour Operator di Confindustria.
3: Sull'inverno, la stagione è ripartita, ahimè alcune destinazioni che erano diventate molto importanti in Medio Oriente, penso all'Oman, sono uscite dai radar, ma ci sono altre mete che stanno conquistando quote di mercato, penso al Kenya, penso alla Tanzania e all'Estremo Oriente.
2: Le 8 e 16 minuti, ci spostiamo ora in Turchia, dove gli archeologi hanno trovato un vero tesoro, il relitto più antico del mondo.
4: Il mare conserva e restituisce, e così sul fondale, accanto all'isola di Kekova, in Turchia, un gruppo di archeologi ha fatto una scoperta straordinaria, il relitto della nave mercantile più antica del mondo, che risale a quasi 5.000 anni fa. L'imbarcazione, lunga poco più di un pulmino, navigava quando in Egitto si costruiva la grande piramide di Giza, all'età del bronzo antico. Secondo gli esperti, la nave era partita dalla costa orientale del Mediterraneo, forse diretta a Creta, dove viveva il popolo minoico. Marco Nadali, presidente Archeosub Trento.
6: Una scoperta che potremmo paragonare ai bronzi di Ace. Il mare ci ha restituito un relitto che testimonia gli ampli commerci tra la civiltà minoica e la civiltà egizia. L'uomo già allora commerciava tra l'Europa e l'Africa.
4: Dell'imbarcazione resta ben poco, ma rimanere straordinariamente intatte le anfore che si trovavano a bordo contenevano olio, vino e burro. Il mare è sempre ricco di inaspettate sorprese.
6: Il mare è il più grande museo esistente.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La festa del cinema di Roma, oggi terza giornata di proiezioni, tanto cinema italiano, a cominciare dal biopic su Pino Daniele. Ieri intanto presentati un paio di titoli più attesi della stagione.
7: The Ranfield Festival is the first non-English.
24: Questa è la prima volta di Elsinore in un paese non di lingua inglese, prima volta con i sottotitoli per me.

0: bella emozione di Simon Stone, il regista del bellissimo film che ieri sera ha avuto la sua anteprima italiana alla Festa di Roma. La storia vera delle ultime settimane di vita di Ian Charlson, attore morto di AIDS mentre recitava Amleto, in sala dal 28 gennaio.
1: So che tuo padre era duro con te.
0: Oggi esce invece Whalefall, ovvero Come uscire dalla pancia di una balena. Il film è stato presentato ieri sera nella stessa sezione grande pubblico che oggi parla italiano, anzi canta napoletano. Io so pazzo, biografia di Pino Daniele, che si dividerà la serata in auditorium con Fatherland, il bellissimo film di Pawlikowski sul ritorno di Thomas Mann in Germania. Da domani anche nei cinema italiani. Miriam Mauti, GR1.
2: Nella vita voglio vivere almeno un giorno.
3: Da Pino Daniele passiamo a Mario Biondi. Per l'artista catanese un nuovo album nel ventennale degli storici This Is What You Are, A Handful of Soul. La 13ª opera in studio si intitola Two Entities e dal 1 novembre il tour nei teatri.
4: Un disco registrato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, pieno di collaborazioni con musicisti di spessore come John Patitucci e Harvey Mason. Il nuovo album del più celebre crooner nostrano parte dal singolo Cocktail Blue, accattivante salto nella house anni 90.
5: È una musica che ho perlustrato, che ho praticato. Lavoravo spesso nelle discoteche, quindi ho fatto un sacco di turni per tanti DJ.
4: Two Entities, quali sono queste due entità?
5: Sono un po' quella vena jazz e quella vena soul che mi hanno accompagnato in tutta la vita.
4: Dopo il suo recente primo album in italiano, torna a cantare in inglese, è un amore intramontabile?
5: È anche una promessa, ormai sono 53 i paesi che ho visitato in questi ultimi 20 anni, tanti di questi paesi si aspettano un nuovo progetto e io spero di averli accontentati con un bel disco.
4: Silvio Vitelli, GR1.
3: E restiamo alla musica con Olivia Rodrigo che annuncia il remix di Expectation in collaborazione con Chappell Roan. Originale contenuto in You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, l'album della cantante vincitrice di 3 Grammy Awards, si trova in vetta alla classifica di Billboard 200, oltre 485.000 dischi venduti nella prima settimana, il più grande debutto da solista del 2026. Mancano pochi secondi alle 8:21 minuti, dopo di noi torna a Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio, di cosa parlerete?
6: Salvatore, buongiorno a voi. Parleremo di automobili perché è in arrivo il piano franco-tedesco per ammorbidire quella scadenza 2035 per la transizione green e aumentare la quota di prodotti europei. È molto atteso dal mondo dell'automotive anche italiano, è giusto, è un'attenuazione delle promesse del Green Deal, insomma sono quei temi che attirano molte telefonate e molti interventi ai nostri ascoltatori, quindi ricordo il numero 335-699-2949 tra poco.
3: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Patrizio Gotti, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata, prossimo GR come sempre alle 9, a più tardi allora.
7: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella che oggi è un tecnico specializzato e il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
11: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo.
10: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte.
11: Una parte? Al mare? Massimo, una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: GR1 Sport.
15: In studio Francesco Albanese. Si è dunque chiusa nel peggiore dei modi la due giorni di Champions per le italiane, che hanno rimediato quattro sconfitte in altrettante gare, l'ultima in ordine cronologico, quella della Roma all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho, che sembrava ormai spacciato.
16: 70 minuti di calcio spettacolare, a volte addirittura stellare, la Roma che va in vantaggio, la Roma che viene ripresa da Kylian Mbappé dopo l'errore di Hermoso, il gol di apertura di Deron, e poi il secondo tempo con la doppietta del solito Malen. Si arriva a 7 minuti dalla fine, 3 calci piazzati, 3 gol del Real. Gasperini fa fatica a mandarla giù.
17: 3 gol uguali su corner, non è solo individuale, è stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome passivi, e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, di tutt'altro gioco, di tutt'altra presenza, anche personalità, però valgono anche così i gol, e il risultato è questo. Chiaro che è anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
16: Mourinho legge bene la situazione nella fase finale della partita, ma certo la Roma esce a testa altissima dal confronto, perché ha capito di poter competere a grande livello anche in Europa. Roma, collaborazione tecnica Federico Foroni, Francesco Repice, GR1.
15: Cade anche il Como a Rotterdam dopo l'esordio vincente a Fabregas. Non è riuscito il bis fuori casa, l'inviato.
18: La prima volta in trasferta in Champions non sarà scordata. Che sia istruttiva, senza avvilirsi, Fabregas ha esemplificato così.
19: Jesús Rodríguez ha perso due palloni e ti hanno fatto due gol, e questo è la Champions, e questo lui lo deve sentire, perché magari la prossima partita quel del pallone si fa più forte e non la perde e non ti fanno gol, e questo lo deve vivere, deve perdere per imparare.
18: Il Feyenoord ha controllato il gioco, i momenti della partita. Nico Pass e Baturina hanno fatto rimpiangere Duvica, spartito dalla panchina e in gol per il 3-2 dopo il 90esimo. Ma nessuno può giocare sempre, ha spiegato Fabregas. Ken è ancora fuori, Sanchez ha sostituito Buté in porta. Il vantaggio in contropiede è stato del Como con Diao, si è fatto male segnando, è dovuto uscire. Il pari immediato è stato di Zekiel. Nella ripresa si è preso la scena Mussa, la tecnica è veloce, ha segnato il 2-1, ha propiziato il 3-1, palo e pallone sul corpo di Sanchez per l'autorete. C'è la Fiorentina per ripartire in campionato. Tra una settimana in Champions il Como riceverà il Manchester United. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
15: In vetta la fase campionato della Champions dopo due giornate. Ci sono 9 squadre a punteggio pieno, tra questi i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che ieri hanno vinto 4-2 in casa del Manchester City. Il Como è 12esimo con 3 punti, la Roma 25esima con un punto, in coda a 0 Inter e Napoli. Oggi tocca alle altre coppe. In Europa League Milan di scena a Salisburgo alle 18.45, alle 21 in trasferta la Juventus contro il Celta Vigo, in Conference l'Atalanta sempre alle 21 ospita il Pafos, partite che potrete seguire qui su Radio 1. Basket, Euroleague, terza vittoria di fila per la Virtus che passa a Parigi, 94-96 il punteggio in favore di Bologna. In Eurocup vincono Napoli e Venezia, sconfitte per Maxima Roma e Tortona. Ed è tutto per lo sport.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
21: Infatti.
20: E perché nella foto sei su un palco?
21: È una storia lunga.
20: Quanto lunga?
21: Fino alle 5 del mattino.
20: Fallo per la storia. Let's Wiz, prenota su wizzair.com.
22: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
23: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
24: Acqua in bocca.
23: Ah, non me lo vuoi dire?
24: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
25: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford. I

0: più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
4: Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
7: On est en train aujourd'hui aussi de conclure, de finaliser un accord avec nos.
8: Stiamo anche concludendo, finalizzando un accordo con i nostri partner tedeschi affinché l'Europa possa avanzare proprio per proteggere meglio la nostra industria e mantenere gli obiettivi di decarbonizzazione, migliorare la nostra competitività e rafforzare la nostra sovranità. Questo accordo è imminente, è quello che consentirà in parte di disporre di una certa flessibilità e di trovare un'intesa anche sul contenuto europeo. Dobbiamo difendere un contenuto europeo per i veicoli e anche per l'insieme dei componenti di tali veicoli ed è per noi fondamentale preservare questa sovranità europea e la capacità di produrre in Europa. Gli obiettivi fissati sono oggi sul tavolo, bisogna fare in fretta.
7: Questa sovranità europea e questa capacità di produrre in Europa.
9: Parto da Padova. Per quanto riguarda l'automotive, dare la possibilità ai cinesi di entrare con le macchine elettriche è il suicidio perfetto. Già gli ultimi 2-3 anni stiamo assistendo veramente a una moria di progetti, di case automobilistiche, scioperi, eccetera, eccetera.
10: Dottor Zanchini, buongiorno. Io sono nel settore automotive ormai da 35 passa anni. Le posso dire che il settore elettrico è stato un flop e sarà un flop. Purtroppo non è una tecnologia applicabile a tutti, perché il problema dell'elettrico è semplicemente uno: la macchina ha bisogno costantemente, quando rientra, di ricarica, di ricaricarsi, ha una colonnina e non tutti possono avere la colonnina sotto casa. Noi dovevamo fare altri tipi di investimento sui carburanti alternativi, sull'idrogeno.
11: È molto interessante questo ultimo messaggio, mi trova in disaccordo, nel senso che l'Italia è ultima per acquisti di auto elettriche, ma questo rimanda, credo, al modello economico, ai salari degli italiani, perché se uno va in Cina o va in Norvegia si rende conto che ormai si vendono solo auto elettriche, ma insomma il resto d'Europa ci sono i numeri. È uno dei temi che discuteremo stamane con persone che hanno sguardi esperti, che hanno idee diverse, cioè gli europei hanno affrettato troppo, hanno permesso ai cinesi di invadere sussidiati il nostro mercato. Vi leggo qualche messaggio e poi vado da Camilla Conti. Saranno con noi Zirpoli, Pressi e Vavassori, cioè tutti i grandi esperti di questo settore, e inclusa Camilla, che però ha uno sguardo più largo in generale sull'economia italiana. Fabrizio da Chiavari ci scrive così: sostenere l'industria automobilistica europea con quali soldi? Sono anni che ci costringono a comprare auto a rate, fare debito perché l'auto è diventato un prodotto bancario che non sarà mai realmente tuo, anche se lo può sembrare, vabbè, ne sei in possesso ma la proprietà non è. Le cinesi costano meno, minore sarà la rata da versare. Se volete che si compri europeo, adeguate gli stipendi affinché uno se lo possa permettere. Vi leggo i messaggi che ci sono arrivati. Sull'auto ci siamo fatti del male da soli e ora si rischia che sia troppo tardi per recuperare il bambino gettato con l'acqua sporca, scrive Mario da Noceto. Perché le carte carburanti, vabbè, queste sulle stazioni di servizio.

0: adesso dovrei cambiare auto e per le mie esigenze l'ideale sarebbe una piccola ibrida plug-in, ma di europee non esistono e anche le full hybrid c'è solo una Renault. I cinesi semplicemente sono più efficienti di noi. Vorrei che mi spiegasse una cosa. L'Europa spinge sulla transizione ecologica nella mobilità individuale. Quindi, scrive Fabio da Gorizia, quindi a spese dei privati che si vedono un giorno sì e uno no, anche limitati nelle circolazioni cittadine, con automobili decantate al tempo come ecologiche, mentre ora sono il male assoluto. Nel contempo c'è una nazione che spara sulle raffinerie nel silenzio generale, producendo fumi evidentemente molto più tossici. Quindi come la mettiamo? E poi vabbè, comincia ad arrivare, piovono messaggi, vabbè, gireremo sui carri armati tedeschi. Camilla, buongiorno. Camilla Conti.
1: Buongiorno oggi a tutti e a chi ci ascolta.
0: Allora, io semplicemente ho pensato di ragionare su un tema che è carissimo alla nostra comunità di ascoltatori sulla base dell'annuncio. Avete sentito le parole del presidente francese Macron, con cui abbiamo aperto la seconda parte di Radio Anch'io. Sono le 8:34, 335-699-2949. Due titoli di questi giorni: auto, accordo franco-tedesco su motori termici e ibride cinesi. Che vogliono i tedeschi e i francesi?
1: Sì, allora ne ha scritto Andrea Boeris su Milano Finanza su MF di oggi. Sul tavolo c'è l'ipotesi di portare all'80% il taglio delle emissioni delle nuove auto nel 2035 rispetto al 2021. La proposta della Commissione, va ricordato, era già scesa dal 100 al 90% con alcune compensazioni. Bisogna fare attenzione però, perché le percentuali riguardano le emissioni, non direttamente il numero delle auto vendute. Cioè un taglio dell'80% non vuol dire automaticamente che il 20% delle vendite poi potrà essere composto da vetture tradizionali, questo no. Poi però alla base di tutto c'è uno scambio politico, e qui venga la tua domanda. Sì. Berlino vuole più tempo e più flessibilità per i motori a combustione. Parigi vuole che gli incentivi pubblici alla fine sostengano di più la produzione europea. Quindi la formula è questa: allentare alcuni vincoli ambientali e in cambio rafforzare i requisiti del Made in Europe. Però qual è il punto? E qua veniamo un po' anche ad alcuni dei commenti dei vostri ascoltatori. Il punto è che l'Europa vuole difendere le fabbriche contro l'invasione dei cinesi, però bisogna capire che cosa vuol dire fare un'auto europea. È europea perché il marchio è europeo, oppure perché viene costruita qua con lavoratori e componenti europei? E questo ci porta, e chiudo, al tema grande dell'accordo, le basi dell'accordo franco-tedesco, ovvero il perimetro. Cioè il perimetro geografico del Made in Europe vuol dire escludere paesi come il Regno Unito, Turchia, Marocco, però questo vuol dire penalizzare filiere industriali che sono già integrate con quelle dell'Unione Europea.
0: Senti Camilla, perché dimmi se capisco bene, però chiediamo anche al professor Zirpoli, perché i cinesi adesso stanno costruendo auto loro o in Europa o in zone finitime all'Europa con lavoratori europei, ma sono sempre però prodotti cinesi.
1: Eh sì, poi infatti è questo il discrimine: assemblare in Europa un'auto con gran parte della tecnologia e dei componenti importati è diverso dal costruire poi una filiera locale. Fra l'altro, guarda, BYD sta valutando un nuovo stabilimento in Francia, a Shanghai punta una capacità europea di 350.000 vetture entro il 2030, e sono tante. Insomma, poi c'è anche tutti gli accordi di Stellantis, di Volkswagen e di Renault. Quindi il tema è molto ampio. Poi c'è un problema di costo, e qua qualcuno l'ha detto degli ascoltatori: il problema è che costano troppo le auto fatte in Europa e le auto cinesi costano molto meno.
0: Ma le auto
1: quindi
0: cinesi costano meno perché hanno tecnologie migliori, o perché pagano poco gli operai, o perché sussidiano le fabbriche?
1: Allora, perché un po' c'è stato l'effetto del Green Deal devastante a monte di tutta questa vicenda, perché chiaramente ha favorito l'ingresso delle tecnologie cinesi. Hanno la tecnologia, cosa che qui purtroppo non abbiamo, e costano meno anche perché le sanno produrre molto più velocemente, anche per un sistema che in Cina, ora tu hai citato Norvegia e Cina, chiaramente sono due paesi completamente diversi. In Cina tu hai proprio un sistema di targhe diverso, cioè se tu hai una targa verde, e attenzione anche allo stigma che per i cinesi conta molto, perché c'è tutto un sistema di punti che poi incide anche per esempio sull'assicurazione della macchina. Se tu circoli con un'auto elettrica puoi avere subito la patente, se hai un'auto a combustione te la danno dopo 6-7 mesi, e quindi chiaramente non stiamo parlando proprio di un sistema totalmente democratico, ma è un sistema di imposizione diverso.
0: Interessantissime le cose che ci ha detto Camilla Conti, collega di Milano Finanza. Vi leggo un messaggio, sentiamo dei WhatsApp audio, andiamo dal professor Zirpoli. Per quanto riguarda le auto, io sono un ragazzo di 25 anni che lavora da ormai 3 e non riesce a mettere da parte qualcosa né per l'affitto, e il caro Ita a mettersi da parte abbastanza per potersi

0: Per mettere un'auto è impossibile. Da circa 3 anni, come dicevo, e non sono riuscito a mettere da parte neanche la metà di quello che serve per comprare un'auto basic, come potrebbe essere ad esempio una Dacia. Sentiamo dei WhatsApp audio.
1: Buongiorno Zanchini, anche in campo automobilistico stiamo dimostrando la debolezza dell'Europa. Scopriamo che l'auto più venduta in Germania in questo momento è la Tesla. Saluti Graziano, Verona.
2: Buongiorno, sono Alfredo da Lucca. Ma il tema delle macchine è anche giocato tantissimo sul prezzo, perché con i pochi soldi che circolano in Italia, con la difficoltà di arrivare a fine mese, ma chi se la può permettere un'auto elettrica fatta in Europa con prezzi stratosferici, perché un'utilitaria parte dai 20.000 euro in su, quando arrivano macchine cinesi che a parità di segmento costano la metà.
3: Ma credo sia di ieri la notizia che l'Unione Europea ha posticipato tutti i limiti dettati al Green Deal, e quindi di nuovo al via senza freni a carbone, petrolio, gas e altro. Questo avrà delle ricadute positive anche sull'automotive, credo. Una decisione inevitabile e credo non solo rinviata, ma sarà permanente vista la situazione internazionale.
4: Buongiorno, Ferdinando da Firenze. Lavoro presso una multinazionale che si occupa di logistica e trasporti automobilistici. Posso confermare che la quota sul trasportato Made in Europe è crollata. Se non fosse per il prodotto cinese saremmo veramente messi molto male. Questo perché il prodotto cinese è molto performante e soprattutto è molto più economico rispetto a quello europeo.
0: Vi leggo l'inizio dell'editoriale di domenica scorsa di Marcello Minenna sul Sole 24 Ore. Nelle ultime due domeniche ho descritto la zombificazione dell'economia cinese e un export in Unione Europea di auto a prezzi fuori mercato fatto da 27 costruttori su 30 in perdita. Resta una domanda per l'Europa: come si sia potuto proporre nel 2021 di vendere dal 2035 soltanto auto elettriche, sapendo che l'offerta dalle materie prime alle celle era pianificata da 12 anni dall'economia sviluppista di Pechino e che l'Europa era a zero. Pechino comincia nel 2009 con i sussidi, nel 15 mette l'auto a nuova energia al primo posto ed esclude dai sussidi le celle straniere. Professor Zirpoli, noi abbiamo bisogno del suo aiuto. Francesco Zirpoli insegna economia e gestione di imprese, direttore del Center for Automotive and Mobility Innovation di Ca' Foscari a Venezia, e soprattutto cito il suo Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, pubblicato pochi mesi fa. Professore, ci aiuta, ci fa un po' di chiarezza. Buongiorno.
5: Buongiorno. C'è bisogno di tanta chiarezza. La notizia che l'Europa ha predisposto un accordo con la Cina per limitare le auto ibride, se ci pensa, smaschera diciamo quanto falsa e fuorviante è stata la comunicazione finora. Cioè, ci siamo accorti che il problema sono le auto che hanno il motore a scoppio e la batteria che arrivano dalla Cina e non le auto elettriche. Si ricorderanno gli ascoltatori nel 24 i dazi colpirono solo le auto elettriche. Quindi il problema è molto più ampio e a mio avviso focalizzare l'attenzione su cosa sposta le auto è ancora una volta fuorviante. È stato detto in precedenza, la differenza tra l'Europa e la Cina e gli Stati Uniti è sostanzialmente una differenza che si è accumulata negli ultimi 15 anni e ha una matrice storica. Cioè l'Europa è partita per prima nella direzione verso il futuro, che lo dicono tutti, è l'elettrificazione. A un certo punto nel 24 anzi, ha avuto uno stop perché è cambiata la commissione. Questo complice ovviamente la crisi geopolitica, però poi se vuole ne parliamo degli effetti della crisi geopolitica, ha prodotto una finestra di opportunità per chi questa trasformazione non la vuole. Il problema dell'Europa non è la direzione, sono gli stop and go. Quindi e soprattutto bisogna sempre tenere fermo la barra del timone su chi ha vantaggio del rallentamento dell'Europa. Le dico solo questo.
0: Però posso fare un'obiezione, professore? Allora, se no? I cinesi sono partiti prima, sono più bravi, sussidiano, il costo del lavoro è più basso, il risultato è che uccidono l'industria dell'automotive europeo, o no?
5: Allora, non sono partiti prima, sono partiti dopo, ma come dicevo non hanno cambiato rotta. Ora, il punto è fare una valutazione quanto più è possibile realistica di qual è lo stato dell'arte, perché mi pare che ci siano delle esagerazioni in un senso o nell'altro. Allora, i modelli, l'Europa da 20

0: anni, in Europa da 20 anni aumentano i prezzi delle auto, sono aumentati del 66% rispetto a un'inflazione reale del 34%, e questo perché l'Europa, sbagliando, ha favorito il gigantismo dei veicoli, e questo, diceva il suo ascoltatore, fa sì che non solo le auto elettriche ma anche le auto endotermiche non sono a buon mercato e non sono accessibili. Ora, cosa si può e si deve fare? Si può e si deve fare l'Europa, e in cambiare la politica rispetto al favore per le auto di grandi dimensioni, e già vediamo i segni, perché Stellantis, Renault, ma anche la stessa Volkswagen hanno annunciato prodotti intorno ai 15.000 euro, quindi molto accessibili, e quindi il tema dei dazi è un tema che, se servirà all'Europa per guadagnare quei 2 o 3 anni di ritardo, non esageriamo sul ritardo europeo, saranno dazi con una finalità e con uno scopo.
1: Perché, scusi, professore, preoccupa, il piano franco-tedesco prevede anche questo? Dazi?
0: Sì, allora il piano franco-tedesco, che non è ancora definito, sì. Sostanzialmente non è definito perché c'è un tema chiave. Allora, siamo tutti d'accordo che si può ridurre questa quota di riduzione delle emissioni, e qui si può pensare, come dice la Commissione, al 90%, all'80%, non al 100%, no? Di riduzione rispetto al 2021, sì. Cioè mitigare un po' questa idea che al 2035 non si possono vendere più auto endotermiche. Il vero tema della questione riguarda invece il perimetro di quello che noi definiamo Made in Europe. Perché? Perché mi pare sia stato detto anche dalla sua collega giornalista, sì, prima, il tema è questo, che i francesi spingono per restringere il perimetro di cosa si qualifica come Made in, certo, Europe a ciò che è prodotto in Europa, cioè nell'Europa dei 27, sì. Invece ci sono spinte perché siano incluse il Nord Africa e la Turchia. Sì. Ma c'è un punto che non è stato affrontato, che è ancora più rilevante da quello che, diciamo, sì, risulta dai nostri studi, è che che cosa considero come Made in Europe dal punto di vista della filiera. Perché se mi limito ai fornitori di primo livello, significa che Bosch o Johnson potranno assemblare componentistica che arriva dalla Cina. Guardi, nel flusso di import, quello che è veramente, diciamo, eclatante è che il valore delle importazioni è sostanzialmente rimasto invariato nel tempo, ma quello che sta crescendo in modo drammatico sono le importazioni di batterie e le importazioni di componenti. Sì. Attenzione, che noi in Europa importiamo dalla Cina oltre 25 miliardi di batterie in valore, 8 miliardi di componenti, ma solo 6 miliardi di auto elettriche. Quindi attenzione, perché il vero tema in Europa non è solo e soltanto e principalmente l'assemblaggio, ma è la costruzione di una filiera delle batterie che arriva fino poi alla chimica di base, perché tema è la trasformazione. Sì, no. Attenzione che su questa filiera, dottor Zanchini, non c'entrano nulla le materie prime, perché solo capacità industriale e competenza in innovazione, cosa che l'Europa ha sempre. Allora, gli ascoltatori e gli esperti devono capire che se la direzione è segnata, bisogna accelerare. Punto. Perché se non si accelera, finiremo col perdere la sovranità industriale tanto cara ai governi nazionali.
1: Come sempre è chiarissimo in quello che ci racconta, insegna all'Università di Venezia, ha citato gli ascoltatori. Sentiamo altri ascoltatori e poi andiamo da Pressi e Vavasori.
2: Dottor Zanchini, buongiorno, sono Armando da Napoli, ho 62 anni, è un suo fedele ascoltatore. Guardi, il problema è questo: contro l'auto elettrica c'è la solita lobby dei petrolieri. Io ho acquistato l'auto elettrica a giugno, l'ho avuta a giugno, l'ho acquistata a dicembre, e le posso garantire che almeno da Napoli in giù, perché io queste sono le tratte che ho fatto, non c'è una stazione di servizio che abbia una colonnina elettrica.
3: Buongiorno, Salvatore dalla provincia di Milano. Sono nel settore auto da circa 40 anni, anche per il tipo di lavoro che ancora faccio, logistica. Sono abbastanza stupito dal commento anche degli ascoltatori italiani, perché io posso comprendere le difficoltà di un settore in crisi, ma la colpa, voglio dire, non è mica dei cinesi se sono più avanti di noi, se hanno investito da oltre 10 anni sul

0: elettrico e noi siamo ancora qui a piangerci addosso. D'altra parte il sistema è un sistema globale, quindi non ho capito che cosa ci aspettavamo dalla nostra immobilità. Grazie e buongiorno.
1: Il problema delle auto elettriche, sono Riccardo da Varese, è essenzialmente secondo me legato a un costume, un modo, un'abitudine e anche poi ad avere a disposizione la

0: all'hybrid, dai carburanti alternativi, dall'idrogeno e quant'altro.
1: Buongiorno dottor Zanchini e complimenti come sempre. Ma veramente voi credete che il male assoluto dell'inquinamento è causato dalle auto? Io credo che c'è qualcosa sotto che a me continua a non convincermi. Leonardo.
2: Buongiorno a tutti, Massimo da Grosseto. Guardate che qui siamo di fronte a un atto di purissima speculazione e disonestà totale. La macchina elettrica, come gliela forniamo l'energia elettrica? Qualcuno si è dimenticato che per dare la corrente elettrica alla macchina elettrica occorrono le centrali elettriche. Bene, queste centrali non ci sono, non esistono e andrebbero moltiplicate per 30-40 volte le attuali.
3: Non è vero questo. Fabio Pressi, presidente di Motus E, che è l'associazione italiana insomma, del settore. Buongiorno a lei, Pressi. E saluto Grazie. Anche Roberto Vavassori, che è presidente dell'ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Pressi, che dice a margine delle parole degli ascoltatori?
4: Guardi, le prime telefonate devo dire che mi trovavano d'accordo. Vabbè, sull'ultima poi no, si vabbè, può dibattere. Sì. Però sulle prime è vero, abbiamo un'infrastruttura paradossalmente importante perché abbiamo oltre 84.000 punti di ricarica distribuiti un po' a macchia di leopardo. Ovviamente è partita al nord perché l'Italia è partita ben 10 anni fa con l'infrastruttura di ricarica e rispetto al numero di auto elettriche oggi l'Italia è più avanti. E il problema è quello, abbiamo un numero rispetto all'Europa, rispetto all'andamento globale, questo l'hanno detto anche prima, l'Italia è molto indietro e essere indietro ci fa rendere un po' miopi, ci fa pensare che questa non sia la trasformazione. Mentre l'Europa ha già di fatto deciso di puntare sull'elettrico.
3: Ma le 21% percentuali ce le può fornire, cioè Europa e Italia?
4: Certo. Pensi che in Europa il 21% di venduto medio, quindi in tutti i paesi, è full electric. Se poi guardiamo alla Germania e alla Francia, ad agosto hanno raggiunto il 32 e il 38%, quindi quasi il 40% in Francia. Full electric. In Italia siamo all'8%. Allora è ovvio che il dibattito da noi sia ma qual è il futuro? In Europa è già deciso. Allora, il tema, e l'hanno detto prima, è la competitività del prodotto. Qualcuno, un ascoltatore l'ha capito. Cioè il fatto di essere indietro in questi anni, non aver investito, fa sì che oggi dobbiamo decidere se farlo da protagonisti oppure essere un mercato di prodotti progettati da altri.
3: La questione delle batterie mi sembra centrale, lo diceva il professor Zirpoli, no?
4: Ma così è proprio questo, anche il dibattito che si sta facendo oggi in Europa deve andare in questa direzione, cioè la flessibilità che si sta chiedendo per i paesi su quel 10%, poi adesso si dibatte sulle percentuali, ma il tema è la flessibilità verrà utilizzata per investire in Europa su queste filiere, sulle batterie, su avere fabbriche che riescono a produrre a costi inferiori e soprattutto non essere degli assemblatori, ma iniziare a portare filiere, per esempio la filiera del riciclo delle batterie. L'Italia devo dire, fa da capofila anche in questa direzione. Allora, se oggi noi non abbiamo materie prime, dobbiamo puntare laddove si può intervenire nella catena del valore.
3: È Fabio Pressi, presidente di Motus E, che sta parlando a Roberto Vavassori, presidente di ANFIA. Vorrei fare una domanda riprendendo sempre quello che diceva Zirpoli, cioè chi è sotto attacco? Il problema è quello della filiera automobilistica italiana, è vero presidente Vavassori?
5: Non solo quella italiana, buongiorno a voi, ma la filiera europea, perché se guardiamo alla catena del valore dell'automotive, l'80% dovunque si costruisca nel mondo un veicolo è costituito da valore dei componenti, 15% il valore dell'OIM, cosiddetto, degli assemblatori, delle case costruttrici, e il 5% della distribuzione. Quindi quando si va in Europa dobbiamo ricordarci che bisogna partire dalla componentistica, che tra l'altro vale 3 volte l'occupazione e anche 3 volte gli investimenti dei costruttori. Senza la componentistica non c'è industria automobilistica. Ecco che allora in Europa noi dobbiamo insistere per avere condizioni di gioco equo, perché vedete, non è solo elettrico sì o elettrico no. Gli amici cinesi, li chiamo amici perché ovviamente molti di noi lavorano in Cina per il mercato locale, che è il più grande del mondo. Tra l'altro, hanno un obiettivo specifico. Lo dico male, ma sì, lo capite bene, è radere al suolo le nostre filiere. È successo nel fotovoltaico. Allora, a me va benissimo la trasformazione ecologica, solo che quando diciamo mettiamo pannelli fotovoltaici a go-go, ci dimentichiamo che il 95% arrivano dalla Cina.

0: scusi Presidente, allora quando Macron chiede la crescita del Made in Europe, ha ragione secondo lei? È la prima domanda. La seconda è, ci spiegava Camilla Conti, però anche lì è un bel caos perché ci sono i turchi, ci sono i britannici che non sono...
1: Allora, facciamo un minimo di chiarezza, sì. Scusatemi la sintesi. La Francia è stata da sempre molto a favore del Made in e assolutamente contraria alle modifiche nel senso di neutralità tecnologica della CO2. Per converso, la Germania fino a poche settimane fa, neanche due mesi fa, era assolutamente contraria al Made in perché pensava di riconquistare non so come il mercato cinese che oggi gli è scappato di mano, e invece era molto a favore ovviamente della neutralità tecnologica. Adesso anche auspice la Presidente von der Leyen, che si è spazientita, che su questo suo provvedimento, che è un provvedimento come dire molto ideologico e assolutamente sbagliato della Commissione, ha chiamato le due cancellerie dicendo o vi mettete d'accordo o addirittura ritiro il provvedimento. E allora non è un mistero che Macron e Merz si sono incontrati per cercare un compromesso. Attenzione, è un compromesso, per me è una parola nobile, compromesso, basta che non sia un compromesso al ribasso in un senso e nell'altro. E questo è a livello di consiglio, a livello di stati, perché nel frattempo l'Europarlamento sta dibattendo esattamente gli stessi temi, paradossalmente all'interno di una supposta maggioranza col PPE da un lato e con i socialisti dall'altro, che da mesi non trovano una sintesi, perché mentre il buon Massimiliano Salini, occorre fare anche i nomi, ha depositato una serie di provvedimenti che sono assolutamente logici, la parte socialista, anche qui vanno fatti i nomi, quindi il nostro PD per esempio, che continua a incontrare a Bruxelles in maniera forte e vigorosa, non si sta ancora schiodando sulla neutralità tecnologica. Quindi mentre il Parlamento sta ancora nicchiando, il Consiglio, gli Stati sembrano trovare un accordo. Alla fine però ci sarà il trilogo, quindi avremo Commissione, Parlamento e Consiglio che dovranno trovare il famoso compromesso. Ecco, questo purtroppo è il brutto dell'Europa, mentre l'Europa è una costruzione assolutamente fantastica, necessaria, ma dobbiamo mettere mano.
0: Presidente Lanfi è molto chiaro, volevo sentire per chiudere Fabio Pressi, Presidente Motus. Che dice Presidente Pressi?
2: Ma no, quello che diceva Fassoni è giusto, però dobbiamo stare attenti, perché se questo dibattito è usato per rallentare, i nostri concorrenti non lo fanno. Allora noi dobbiamo capire in che direzione andare, cioè fare il dibattito elettrico sì, elettrico no, quando si è deciso di puntare sull'elettrico a livello globale è sbagliato, facciamo un male alle nostre industrie a dire rallentiamo e andiamo sulla neutralità tecnologica,
0: perché tanto perché le dice dire, la direzione è quella,
2: esattamente quello, vuol dire dare una direzione.
0: Però se noi compriamo 25 miliardi di batterie cinesi, questo ma colpito.
2: La flessibilità va fatta proprio lì.
1: Scusate, ricordiamoci però, l'amico Fabio ovviamente fa il suo mestiere e tutti portiamo legittimi interessi anche se diversi. Quando dice che l'Europa ha scelto perché il 21% va con il full electric, non dimentichiamoci che è uno su cinque. Quindi io devo pensare anche agli altri quattro che invece stanno ancora andando felicemente con altri modalità.
0: Mi faccia sentire anche Pressi, 10 secondi, Pressi, che voleva dire?
2: No, ma dobbiamo soltanto capire come investire sulle batterie anche noi, cioè questo è il tema, riuscire a essere dei
0: competitivi dentro una, comunque è un tema enorme, valanghe di messaggi, torneremo a parlarne. Emanuele Di Cavio è il capo della regia, così della parte tecnica, il capo della regia è il buon Mauro Convertito, la redazione Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo costruiscono questa trasmissione ogni giorno. Questa trasmissione dalla linea al GR1 delle 9 subito dopo a Progetto Benessere e torna, se Dio vuole, domattina alle 7:30. Buona giornata a tutti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
5: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
4: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
5: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In apertura il discorso post-operatorio di Leone XIV a due giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Poco fa una nuova nota della Sala Stampa Vaticana. Colleghiamoci allora in diretta con il Gemelli, con Francesca Paltracca.
4: Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Questo è l'ultimo aggiornamento arrivato dalla sala stampa vaticana. Intanto da ieri è iniziato la fisioterapia respiratoria, gli esami del sangue e la radiografia del torace, effettuati sempre ieri, mostrano valori nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto, riferiscono i medici. È la seconda notte al Gemelli per il Papa dopo l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Leone ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione e sempre ieri pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista è di una settimana. Intanto si guarda il viaggio in agenda dal 6 al 17 novembre in Latino America, tre le tappe Uruguay, Argentina, Perù, 31.000 chilometri considerando i soli spostamenti in aereo ed elicottero tra le tappe in programma Cuzco sulle Ande peruviane a 3.400 metri di altitudine. L'intenzione del Papa, il suo desiderio è quello di andare in America Latina, poi ha sottolineato il direttore della sala stampa della Santa Sede. Vedremo. Dal Gemelli con Daniele Altemi, linea allo studio.
3: Al via tra circa un'ora il Consiglio europeo a Bruxelles, presente Giorgia Meloni in vista proprio del Consiglio europeo. Ieri in Parlamento le comunicazioni della Premier. Per far fronte alla crisi energetica, ha detto, serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Unione. La Presidente del Consiglio ha poi confermato il sostegno all'Ucraina e criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo, definendo rischioso il patto con Putin sul diesel. Posizione che ha portato alla dura reazione del Cremlino, non è affar suo. Divergente invece c'è quella di Zelensky, che ha ringraziato la Premier. Oggi il presidente ucraino sarà a Bruxelles. Prima del suo arrivo al Consiglio europeo ha lanciato la sfida a Trump e alla sua tregua energetica, annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mosca invece ha continuato a bombardare l'Ucraina, anche questa notte diversi morti, almeno 5. Al via le contrattazioni dei mercati finanziari europei, si teme l'effetto del crollo di quelli asiatici. Diamo la linea a Milano, Federico Simonelli.
5: Sì, borse europee negative dopo le chiusure molto pesanti di quelle asiatiche, con Tokyo che perde il 5%, Seoul quasi l'8%, in avvio di contrattazioni Milano meno 0,7%, Francoforte meno 0,6%, leggermente meno pesanti e Londra e Parigi. A pesare il dato sull'inflazione statunitense di ieri, sopra le attese, che ha spinto a ribasso i titoli dei chip e dell'intelligenza artificiale. Cosa succede? Che i prezzi americani fanno pensare a un possibile rialzo dei tassi della Fed a fine ottobre, quindi a maggiori costi di finanziamento per i titoli dell'IA, che ne hanno molto bisogno. E però poi i dati che arrivano dall'industria continuano a essere buoni. TSMC, che è il principale produttore di semiconduttori al mondo a Taiwan, ha pubblicato poco fa risultati trimestrali record. Linea Roma.
3: La crisi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno, ma le proteste degli operai non si fermano. A Taranto questa mattina è cominciata la quarta giornata di mobilitazione e una decina di pullman con un folto numero di lavoratori e delegati sindacali stanno andando a Bari per incontrare alle 10 il presidente della regione Antonio De Caro. Ascoltiamo al microfono di Fabio Bottiglione, segretario regionale FIOM, Francesco Brigati.
6: Vogliamo condividere con la Regione Puglia, le istituzioni locali, Comune e Provincia, un documento che parli chiaro rispetto a quelle che sono le prospettive industriali, rispetto a quelle che sono le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali sulle misure straordinarie in tema di lavori usuranti e ovviamente trovare una soluzione unica e chiedere al Governo la convocazione immediata a Palazzo Chigi.
3: Un ultimo ora di cronaca, un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Una dinamica ancora non chiara, quella di questa tragedia. Sul posto ci sono i carabinieri e gli specialisti dello Spresa. A far scattare l'allarme sarebbe stato un passante che ha visto il corpo dell'operaio. Individuati e denunciati due minori di 16 e 17 anni responsabili delle 6 aggressioni in minicar a Roma, in cui hanno causato tra gli altri il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Hanno raccontato ai magistrati che era il compleanno di uno di loro, erano scherzi, hanno detto: quella notte ci siamo divertiti così. Le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Almeno 21 bambini e un insegnante sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, una quarantina feriti, soccorritori in azione per liberare gli studenti rimasti intrappolati sotto le macerie. Sport, calcio: Roma e Como sconfitte in Champions League, giallorossi avanti 3-1 su Real Madrid, ma poi crollano e cedono 4-3. KO subito in rimonta anche dai lariani, vince il Feyenoord 3-2. Basket: bene la Virtus Bologna, terzo successo di fila in Eurolega per gli emiliani che espugnano Parigi. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
2: Abituatevi a avere disciplina.
3: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
4: Scuola di danza, la terza stagione. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Progetto Benessere per una vita più sana.
10: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato, lo sapete, alla salute, alla prevenzione e al benessere. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi WhatsApp, anche audio, 342 864 8832, e vi invitiamo tutti a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi ci occupiamo di un tema che riguarda tutti noi, l'età che abbiamo e quella che sentiamo di avere, perché prendersi cura di sé significa anche comprendere come cambiano il nostro rapporto con il tempo, con l'età e con l'idea che abbiamo di noi stessi. Dopo ci occuperemo di fibromialgia, una patologia poco conosciuta, difficile da intercettare e che può diventare purtroppo invalidante. E concluderemo questo giovedì con la nostra rubrica che indaga il

0: del Radio 1 Progetto Benessere, 342-864-8832 per i vostri messaggi in diretta per i nostri ospiti. Cominciamo oggi con una recente ricerca realizzata da Heart United e Doxa che racconta un fenomeno per certi versi sorprendente. Un italiano su quattro afferma di aver iniziato a pensare al proprio invecchiamento tra i 25 e i 34 anni, mentre il 62% degli over 65 dichiara di sentirsi più giovane rispetto alla propria età anagrafica. Un vero paradosso, dunque, ci sentiamo vecchi, tra virgolette, sempre prima, ma da anziani veri, reali, ci sentiamo sempre più giovani. Allora, che cosa sta accadendo? Ci domanderemo insieme ai nostri ospiti. Ve li presento subito. Abbiamo in collegamento il professor Paolo Apolito, che è antropologo, docente dell'Università di Roma III. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno, grazie.
0: E poi abbiamo due, diciamo così, testimonial. Giulia, che ha 22 anni. Benvenuta, Giulia.
2: Buongiorno, grazie.
0: E Alberto, che ne ha 65.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, non è carino iniziare con l'età, ma in questo contesto mi sembra un elemento davvero fondamentale. Però iniziamo prima a ragionare insieme al nostro professore sul perché molti trentenni vivono con la sensazione di essere già in ritardo, mentre tante persone oltre i 60 anni affrontano nuovi progetti, viaggi, relazioni, passioni. Lei si ritrova, caro professore, con i risultati di questa ricerca?
1: Ma guardi, a un primo pensiero, a un primo sguardo sembra che il mondo sia andato a testa in giù, però se poi uno ci riflette un po', c'era da aspettarselo, ed è un'espressione tutto sommato di saggezza, di buonsenso da parte dei giovani che sono preoccupati.

0: e da parte degli anziani che invece si sentono più liberi. Perché? Perché qui non è in gioco ovviamente la biologia, non è che a 30 anni certo. uno si sente, è in gioco la sociologia, l'antropologia, la psicologia, cioè è in gioco il fatto che oggi viviamo un'epoca di disincanto giovanile. Cioè, i giovani, se hanno in mente, per esempio, come parametro di riferimento i propri sì. genitori, sanno bene che a 30 anni i propri genitori avevano già magari una famiglia, una casa, oppure un mutuo avviato, una stabilità, un ruolo, e loro non ce l'hanno. E sentono che il tempo scorre sotto i piedi certo. e che dunque in qualche modo loro viaggiano in ritardo. E in questo senso si sentono il tempo che gli grava addosso. Al contrario, gli anziani in qualche modo vivono un'epoca di incantamento, perché anche qui, se hanno come parametro quello dei propri genitori, sanno bene che a 60 anni il padre e la madre si sentivano ormai già conclusi, e invece loro il tempo della vita si è allungato.
1: E quindi
0: la salute
1: è il paragone con i tempi passati che un po' porta a queste sensazioni. Ma è anche vero, professore, che il rapporto con l'età è un tema che poi intreccia salute, cultura, psicologia, società, non è mai un parametro a sé stante, oggettivo, questo affermo lì.
0: Certamente, ci si sente per esempio da anziani in un mondo che ti spinge a sentirti giovane, perché magari, non so, così consumi di più, ecco, non sei rassegnato nella poltrona a casa, ma che ne so, vai a fare trekking, vai a fare gite, vai e quindi in qualche modo spendi. Cioè c'è un meccanismo di mercato che in qualche modo ti fa sentire più giovane, da una parte la medicina, dall'altra il rapporto con i tuoi coetanei, dall'altra ancora il pensiero dei tuoi genitori, un portafoglio che magari ti consente qualche spesa che i tuoi genitori non potevano permettersi, certo. e dunque certo è complicato il panorama, non è solo un riferimento, un parametro, ma un insieme di elementi che portano oggi una diversa percezione del tempo che passa.
1: E allora, professore, lasciamo anche la palla ai nostri ascoltatori che iniziano a scrivere in tanti, e poi voglio sentire anche i nostri due testimonial, Giulia e Alberto. Le leggo un po' di messaggi arrivati al nostro 342-864-8832 che magari commentiamo molto velocemente. Buongiorno Progetto Benessere, che cos'è l'età se non un contagiorni dei chilometri della tua esistenza che facciamo fatica ad accettare? Cerchiamo un po' tutti di barare col passare del tempo, ma accettare ciò che si è diventati è il segreto? Professore, che dice?
0: Se mi viene fatta del secca questa domanda, io dico, beh sì, certo, accettare ciò che è il primo passo per non vivere male la propria esistenza e il proprio tempo.
1: E poi c'è un altro messaggio che scrive Michele, che dice: il passare degli anni e i cambiamenti inevitabili del proprio corpo e anche della propria mentalità a volte non sono facili da accettare. Torniamo al ragionamento di prima. Ho 60 anni e da 20 cerco di convivere con una disabilità neurologica e motoria. Bisogna trovare in se stessi la forza per accettare i cambiamenti e vivere la vita per quello che ci dà, non per quello che vogliamo noi, perché non sempre è possibile. E poi ho Umberto da Marghera che dice: ho 70 anni ma faccio cose, ma decine di chilometri in bici, seguo il sito della mia associazione ciclistica e fino a qualche mese fa ero consigliere di municipalità. L'immagine è mantenersi attivi e avere tanta fortuna. Insomma, c'è una rispondenza da parte dei nostri ascoltatori. Io vorrei sentire Giulia, che è giovanissima, professore, per capire qual è il suo approccio con l'età e con il tempo che passa. Giulia, questi 22 anni, come li vivi? Ti do del tu proprio per ragioni anagrafiche.
2: Assolutamente sì.
1: Benvenuta intanto.
2: grazie ancora. Allora, diciamo che sicuramente vivere a 22 anni in una città come Milano offre tantissimo, ma porta anche ad avere una percezione di quello che sarà il futuro anche prossimo, magari diversa rispetto ad altre realtà. Parlo di Milano perché la vita mi ha portato a trasferirmi qui per motivazioni di lavoro, per cercare, ecco, di intraprendere il percorso di studi che desideravo, purtroppo sì, non disponibile nella mia città. Ma vivere in una città come Milano comporta anche grossi sacrifici.
1: Ma parliamo del vivere la tua età, al di là del posto dove si svolge la tua quotidianità per ragioni di lavoro. Come li senti questi 22 anni? Sono 22 anni reali o te ne senti di più addosso?
2: Me ne sento di più, sicuramente per le scelte di vita, appunto, che ho fatto, come vivere da sola, come iniziare a lavorare in stage già da un anno. Sicuramente però se li penso in prospettiva vedo che all'arrivo, diciamo, quindi come può essere l'acquisto di una casa piuttosto che iniziare a mettere su famiglia, vedo l'arrivo molto più lontano rispetto a magari quello dei miei genitori,
1: quindi è un orizzonte lontano. E invece
2: sì, assolutamente sì.
1: Alberto a 65 anni come vive la sua, possiamo dire, seconda giovinezza in piena attività, mi pare? Benvenuto Alberto.
3: Vivo benissimo, forse per il mio passato da maratoneta. Una,
1: ha detto niente, bel bagaglio.
3: Un'attività che è iniziato non da giovane come la cara Giulia, ma molto più avanti, intorno alla quarantina, e questo mi faceva sì che io mi svegliassi presto la mattina e volessi proprio come esigenza fare il carico di endorfine. Quindi uscivo la mattina presto al buio, scoprivo la città, guardavo anche la bellezza della città che si risveglia, e questo mi ha dato una carica che ho tuttora. Ovviamente ho smesso di correre soprattutto per un piccolo problema, una caviglia.
1: E che cosa fa nella sua quotidianità? So
3: io
1: che ha tante attività
3: mi
1: diverse.
3: Occupo di animali, sono un educatore cinofilo, mi piace tanto il contatto con gli animali, mi piace parlare con le persone, e dico, perché io devo essere negativo verso la vita? Ma io sono positivo.
1: Ma ci mancherebbe
3: altro.
1: Perché
3: comunque poi
1: io però
3: Giulia,
1: da questi microfoni e facendoci ascoltare da tutta Italia, le tiro pubblicamente le orecchie, perché so che lei nemmeno ci pensa lontanamente a fare un esame del sangue o una visita medica, e noi prevenzione che la facciamo a fare tutti i giorni.
3: Guarda, fa benissimo a tirarmi le orecchie.
1: Ecco, lo faccio.
3: Fino a una quindicina di anni fa io ero un donatore di sangue, anzi invito tutti i simpatici ascoltatori a donare sangue, e con l'occasione mi facevano una visita medica.
1: Ma 15 anni, Alberto, sono tanti, ora non scendiamo in questo. Allora,
3: come consuetudine donavo il sangue ogni 6 mesi, poi recentemente, ma per me recentemente vuol dire 3 anni fa, sono andato a verificare, a fare un prelievo di sangue, e tutti i valori erano nella norma.
1: Bene.
3: Quindi ho detto va bene, ancora per un po' non doniamo il sangue.
1: Bene, allora ascoltiamo un messaggio che è arrivato al nostro 342-864-8832, un audio.
4: Buongiorno, sono Nancy da Napoli. Mentre sono in auto ascolto la vostra trasmissione. Io ho 68 anni e mi sono trovata in un periodo che ero veramente disorientata, perché dovevo affrontare una separazione, i figli che andavano via, e quindi sono rimasta sola. Però ho cercato di trovare forza in me stessa, creandomi qualche interesse tipo la lettura, dedicandomi un po' alla cucina e al giardinaggio, e pian piano ho ritrovato, diciamo, il mio equilibrio.
1: E allora, professore, un equilibrio si può anche ricostruire, dice la nostra ascoltatrice, professor Apolito.
0: Sì, sì, certo. Ma guardi, ascoltando la sua voce che leggeva i messaggi, ascoltando i testimoni, ascoltando quest'ultimo messaggio, a me viene in mente che in fondo poi non siamo così passivi come certe volte ci autodisegniamo. Siamo attivi, nel senso che le persone, magari quelli passivi stanno in questo momento ascoltando e non si fanno vivi, e si fanno vivi solo quelli attivi, ma già questo comunque è un segnale molto positivo, cioè di non lasciarsi vivere nel tempo, ma di reagire e organizzare il proprio tempo di vita, cioè avere la percezione che questa è la propria vita, che i, come dire, i parametri

0: parametri del passato, le idee che vengono veicolate dai media non necessariamente riguardano se stessi. Mi pare che quasi tutti abbiano detto questa, anche l'ultimo messaggio audio dica questa cosa.
1: Ne ascoltiamo.
0: Io voglio.
1: Ne ascoltiamo un altro, professore. Ascoltiamone un altro.
2: Buongiorno dottoressa, adesso la dico io la ricetta per sentirsi giovani anche dopo i 65, molto semplice, accontentarsi di poco, avere un hobby importante e sentire meno possibile le notizie. Grazie Leonardo.
1: E allora questo sentire il meno possibile le notizie da questa parte non ci piace tanto, però è vero che delle volte l'esposizione soprattutto per i più giovani, per i più piccoli deve essere un po' filtrata, ma insomma questo poi sta al nostro mestiere farlo. Professore, vogliamo fare un commento alla ricetta di Leonardo, visto come sono bravi e sul pezzo i nostri ascoltatori?
0: Sono d'accordo con lei quando dice deve essere filtrata, e c'è un filtro che noi possiamo utilizzare, non pensare che il mondo inizi e finisca con se stessi, ma invece aprirsi alle relazioni con gli altri, perché il filtro migliore per reggere alla pressione del mondo, della storia, della cronaca quotidiana, dell'età che passa, è condividere con gli altri la propria esperienza di vita, non immaginare cioè di essere autonomi e assolutamente capaci di gestire la realtà o la vita, ma capire che stare insieme agli altri è la nostra ricetta di esistenza per affrontare il tempo e viverlo bene.
1: Tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Leggo l'ultimo: accettarci e ringraziare Dio così come siamo, con i nostri limiti. Anche questa può essere una mini ricetta per chi la volesse ascoltare. Io ringrazio Paolo Apolito, la nostra Giulia, 22 anni, che lascio al suo lavoro, e il nostro Alberto con le sue mega multi attività, a cui raccomandiamo di andare al più presto a fare comunque un controllo. Un abbraccio a tutti voi, grazie di essere stati con noi. Adesso la musica e poi il meteo, poi di nuovo Progetto Benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere

0: sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Solo parole proprio così con Noemi.
4: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
5: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
3: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
4: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
3: Un pezzo fortissimo.
4: Quanto l'amo.
6: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 15 ottobre. Al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi, con residuo moto ondoso accentuato solo sullo Ionio e sul basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: E 31 minuti, Rai Radio 1, Progetto Benessere, bentornati all'ascolto da Viviana Verbaro. Adesso parliamo di fibromialgia. Si tratta di una sindrome complessa, cronica, che provoca dolore diffuso, rigidità e profondo affaticamento. Una patologia sulla quale forse sta nascendo una nuova sensibilità dopo anni di silenzio. Un esempio è un podcast originale di Rai Play Sound dal titolo Dentro la fibromialgia, in quattro puntate dedicato alla malattia e alle esperienze dirette dei pazienti. Anche su questo tema voglio lasciare il nostro numero di telefono per i messaggi dei nostri ascoltatori, che è sempre il 342-864-8832. E allora vi presento i nostri ospiti. In collegamento con noi c'è Enrico Tirri, che è esperto della FIRA, quindi della Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia per la Fibromialgia, e direttore dell'unità complessa di reumatologia dell'Ospedale del Mare di Napoli e docente presso l'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli. Bentornato a Progetto Benessere, professore.
10: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
4: Grazie a lei di esserci quando parliamo di questo tema, che, come dicevamo, non è troppo conosciuto come patologia, è troppo indagato, ma è abbastanza vissuto, perché adesso daremo anche i numeri della malattia. E qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra invece c'è Barbara Suzzi, che è la presidente di CFU, Comitato Fibromialgici Uniti Italia. Benvenuta presidente.
11: Grazie mille, buongiorno a tutti.
4: E allora, dicevamo professore, che è bene partire dai numeri per capire l'ampiezza del problema, perché abbiamo oltre 2 milioni di pazienti in Italia che convivono con la fibromialgia, e però nonostante questo si

0: tratta di una sindrome cronica ma poco conosciuta, a volte sottovalutata, me lo lasci dire, dagli stessi medici. Allora, inquadriamo meglio insieme prima la patologia più in generale?
1: Sì, assolutamente. La fibromialgia, come lei ha detto, è una patologia che colpisce milioni di persone in Italia, sono circa 2 milioni, prevalentemente il sesso femminile, fa parte dei reumatismi extraarticolari, è una sindrome dolorosa diffusa caratterizzata da astenia, quindi stanchezza, sì. Dolori diffusi, disturbi del sonno e diciamo una patologia che condiziona molto la qualità della vita del paziente. Teniamo presente che la fibromialgia può essere in forma primaria, quindi diciamo da sola, o associata ad altre patologie reumatologiche come l'artrite reumatoide o anche altre connettiviti. Quindi una patologia, ripeto, invalidante, dove non abbiamo biomarcatori specifici per identificarla.
0: E questo è il vero problema, no?
1: Questo spesso sicuramente è un problema, in quanto molto spesso i pazienti, per arrivare a una diagnosi di fibromialgia, girano vari specialisti, diciamo consultano vari specialisti, eseguono una serie di indagini totalmente inutili, certo, costose, e quindi ovviamente arrivare alla diagnosi non sempre è facile se non arrivano allo specialista giusto, continuando a soffrire non trovando una risposta alla loro patologia.
0: E siccome professore, noi abbiamo qui accanto una rappresentante dei pazienti che avrà la sua storia da raccontare, ma anche ci riporterà quella di tante altre persone, volevo capire insieme a Barbara Suzzi se si ritrova in questo quadro che ha fatto il nostro professore, e soprattutto se ci racconta un po' se è vero o meno questo senso di solitudine del paziente.
2: Grazie di questa opportunità, mi ritrovo assolutamente sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista di tantissime persone che si rivolgono a noi quotidianamente. E io devo dire che la malattia, la fibromialgia in questo caso, è stato uno spartiacque nella mia vita, tant'è vero che io sono usa a dire che sono alla mia vita 2.0, perché in quella precedente ero un'imprenditrice, avevo una vita molto frenetica, vivevo molto spesso in aereo, la valigia sempre pronta, e poi mi sono trovata all'improvviso praticamente immobile in un letto senza che nessuno mi dicesse cosa stava accadendo al mio corpo. E c'è stato veramente un percorso abbastanza complesso e ostacoli per arrivare alla diagnosi, e ammetto che io, avendo una diagnosi già abbastanza datata perché risale al 2013, era ancora la fase in cui molti di noi, oggi un po' meno, si rivolgevano a dottor Google per avere la diagnosi. Perché chiaramente quando si andava dai medici, io ho fatto come tutti una marea, come diceva prima il professor Tirri, una marea di esami diagnostici anche alle volte invasivi, e ogni volta ti sentivi dire: signora, lei è sana come un pesce, non ha niente. Che da una parte tu dici: bene, dovrei uscire felice da questa visita, e invece esci sempre più frustrato, certo, perché tu stai male. E c'è anche un'altra evidenza che dobbiamo sottolineare, che peggiora ancora i problemi dal punto di vista dell'impatto sociale, che sono quelli che molto spesso noi veniamo accompagnati alle visite dal marito o dalla moglie, perché ci sono anche, sì, uomini, o dai figli, che magari già credono poco a tutti questi dolori che noi diciamo. Ci si trova davanti alle volte un medico che ti guarda e ti dice: signora, lei non ha niente, si trovi un hobby, è un po' ipocondriaca.
0: Beh, deve essere veramente devastante. Allora, a fronte di questo quadro, in cui immagino poi si inserisca anche una dimensione psicologica importante e profonda, perché non essere creduti, essere sottovalutati, professore, stare male e qualcuno che ti dica non è vero deve essere devastante. Allora, il medico, diciamo così, illuminato, la diagnosi come la fa?
1: Allora, la diagnosi la fa ovviamente ascoltando prima cosa il paziente, la sua storia clinica, quindi un'accurata anamnesi, e poi ovviamente ci sono i tender point, che sono dei diciamo punti specifici che noi andiamo a elicitare per arrivare alla diagnosi. La positività di questi tender point, ovviamente, che sono dove si trovano delle inserzioni tendinee, sì, ci indirizzano sicuramente verso la diagnosi, ma soprattutto molto spesso la fibromialgia è anche una diagnosi di esclusione, cioè nel senso si escludono altre patologie di tipo reumatologico per arrivare poi alla diagnosi di fibromialgia, che ripeto, appunto voi l'avete sottolineato, molto spesso mi trovo di fronte a pazienti, come diceva la Presidente, che vengono accompagnati da mariti o da mogli o da figli, e quando si arriva alla diagnosi guardano la persona a fianco e dice: hai visto, finalmente ho una patologia riconosciuta, anche perché appunto sono persone che, come si diceva prima, purtroppo per arrivare a una diagnosi impiegano molto tempo e soprattutto un dispendio di esami strumentali infiniti, che appunto sicuramente non supportano
0: la
1: diagnosi.
0: Ma gli esami non evidenziano niente? L'analisi del sangue, le radiografie, quindi è tutto silente?
1: È tutto silente da un punto di vista, diciamo, di esami strumentali ed esami di laboratorio. Come dicevo, fare la diagnosi di artrite reumatoide, abbiamo dei biomarcatori, abbiamo il fattore reumatoide, gli anticorpi antipeptidi citrullinato, gli indici di flogosi, quindi ci possiamo orientare ovviamente correlando questi segni clinici ad segni clinici, segni laboratoristici a segni clinici. Con la fibromialgia purtroppo appunto abbiamo un quadro laboratoristico e strumentale totalmente silente, però il paziente soffre.
0: E
1: ovviamente
0: il paziente soffre. Io ho un input che arriva da un ascoltatore che dice: se la sindrome fibromialgica non ha marcatori biologici, non sarà perché non è una patologia organica ma psicosomatica, come comprovato dall'efficacia degli antidepressivi ed altri farmaci che agiscono sulla sfera psichica?
1: Allora, sicuramente c'è una stretta correlazione, diciamo, io direi si innesca un circolo vizioso, dolore, tensione, dolore, depressione, cioè si entra in un circuito molto diciamo stretto, dove l'aspetto psicosomatico ovviamente ha la sua importanza. I pazienti ovviamente soffrono, hanno astenia marcata, non dormono la notte, è chiaro che si instaura anche un circuito di depressione, non vengono creduti per appunto la loro sintomatologia, è chiaro che ovviamente è facile cadere in una depressione. Questa depressione ovviamente diciamo così condiziona anche il quadro clinico.
0: Però sottolineiamo che non è solo depressione, ci stava raccontando la Presidente Suzzi di come sia stato complicato cambiare la vita da un giorno all'altro. Vi leggo un altro messaggio, dice: buongiorno, brava la signora, complimenti, ha detto la verità. Anche per me pensavo fosse stress e morbo di Crohn, peccato fosse un tumore all'ovaio del quarto stadio aggressivo, onestissimo questo professore. Quindi insomma ci si riconosce un po' da parte degli ascoltatori nel non essere ascoltati, scusate il bisticcio e il gioco di parole, quindi importante fare informazione, fare conoscenza soprattutto verso queste patologie. E noi ringraziamo anche Radio Rai che si è concentrata su un lavoro veramente egregio con il podcast di cui stavamo parlando, 4 puntate che sono state fatte da Radio Rai, CFU Italia, Università La Sapienza di Roma. Il podcast ha avuto il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, e oltre a mettere assieme il medico, quindi il reumatologo, la parte psichiatrica o psicologica, ha ascoltato le voci di pazienti. Quindi questa è una cosa estremamente importante. Barbara Suzzi, che esperienza è stata? Cosa vi ha dato? Siete più conosciuti adesso?
2: Beh, chiaramente avere un podcast Rai dedicato è un veicolo importantissimo, perché è ovvio che fare sensibilizzazione e informazione è molto più difficile quando lo si fa tramite i canali anche social o tutti gli eventi che come CFU Italia in questi 10 anni dalla nostra nascita abbiamo realizzato. Siamo a circa 2000 eventi in tutta Italia. Il podcast Rai, di cui siamo veramente grati, ha un aspetto fondamentale che è quello alle prime riunioni che abbiamo fatto per progettarlo, sì. Era proprio il concetto: non ci dobbiamo rivolgere a chi già sa tutto, certo. Ci dobbiamo rivolgere a chi ancora è alla ricerca di una diagnosi o chi ancora ha tanti dubbi, perché il problema è proprio quello che
0: è la fase del limbo, no?
2: Esatto, il limbo dal quale tu non sai come uscire, se ne uscirai, se in un qualche modo sarai ascoltato oppure no. Quindi questo podcast Rai secondo me è uno strumento molto efficace, proprio perché tramite la voce delle pazienti, sì, e degli specialisti ti accompagna in un qualche modo in quello che è un cammino che altrimenti è solitario e che noi vogliamo evitare.
0: Noi questo cammino lo facciamo insieme a voi, questi microfoni sono aperti e siamo felici di avervi, lo testimoniano anche i nostri ascoltatori. Tirri, le leggo un altro messaggio, dice: sono fibromialgica più connettivite, sto ascoltando, molto interessante e pienamente d'accordo, mi spaventa di più il lato neurologico, i dolori li sopporto. Quindi c'è anche una soggettività ovviamente in questa
1: assolutamente,
0: patologia.
1: Assolutamente sì, come in tutte le patologie reumatologiche ovviamente c'è una soggettività dolorosa. Ora appunto l'aspetto neurologico, teniamo conto che ci sono, ora non so che tipo di connettività abbia la signora, l'ascoltatrice, possono avere anche un interessamento neurologico da connettività. Abbiamo il neurolupus, il lupus eritematoso sistemico può avere interessamento neurologico, e quindi la malattia di Boucher, quindi ci sono altre patologie diciamo che possono dare interessamento neurologico. La fibromialgia, siccome non è una patologia organica, l'interessamento neurologico, diciamo, oggi si parla anche di neuroinfiammazione, si incomincia a parlare nella fibromialgia di interessamento delle piccole fibre, quindi qualcosa si sta facendo in più per quanto riguarda proprio la patogenesi di queste patologie. Certo, la sintomatologia è molto soggettiva, cambia da paziente in paziente, è chiaro, se si ha una patologia associata come una connettivite, il quadro clinico può essere, diciamo, più grave, tra virgolette.
0: Enrico Tirri, quest'ultimo minuto lo dobbiamo dedicare alle cure.
1: Sì, allora io non so se questa cosa è stata sottolineata nei podcast, ma vorrei sottolineare una cosa importantissima. Il 30 settembre, e la Presidente lo saprà anche meglio di me, la fibromialgia è entrata nei LEA, certo, quindi nei livelli essenziali di assistenza. Oggi la fibromialgia è una patologia riconosciuta a livello nazionale, e questo per me è una vittoria importantissima per i malati fibromialgici.
0: Assolutamente
1: sì, perché nessuno, purtroppo, come ha detto lei, ci sono anche purtroppo dei medici negazionisti sulla fibromialgia. Oggi qualsivoglia persona, qualsivoglia medico voglia negare la fibromialgia come patologia, finalmente, diciamo, è stata certificata a livello nazionale, quindi nessuno può dire che la fibromialgia non esiste. Quindi diciamo l'ingresso nei LEA ha dato dignità finalmente.
0: Professore, io vi devo salutare, quindi se ci dice proprio al volo le cure, allora, da dove si parte?
1: Le cure sono sicuramente con farmaci anti, allora prima cosa anche l'attività fisica, sì, quindi stretching, pilates, yoga associate a terapia antidolorifica, sì, antidepressiva e miorilassante. Antidepressiva in alcuni casi, non a tutti i farmaci antidepressivi, ma i miorilassanti, gli antidolorifici associati a un'adeguata attività fisica, diciamo, possono aiutare il paziente fibromialgico.
0: Grazie davvero ad Enrico Tirri, a Barbara Surri, la musica, dopo di nuovo insieme per la nostra rubrica su salute e cambiamenti climatici. Restate con noi.

0: Ed è Radio 1, Progetto Benessere, sono le 9.50, vi ricordo ancora una volta il nostro numero di telefono 342-864-8832 per le vostre domande, WhatsApp, anche audio per i nostri esperti. Adesso andiamo sulla nostra rubrica dei cambiamenti climatici legati alla salute. Viviamo in un momento in cui ondate di calore, eventi meteorologici estremi, qualità dell'aria, biodiversità possono condizionarci. Ne parliamo con Eva Alessi, che è biologa ed è responsabile della sostenibilità del WWF Italia. Benvenuta a Progetto Benessere, Alessi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: E dunque, quando parliamo di cambiamenti climatici, quali sono oggi gli effetti più concreti sulla salute? Per esempio, analizziamo quelli del caldo. Abbiamo vissuto un'estate di fuoco, non è tanto una metafora perché era veramente la sensazione che avevamo addosso tutti quanti. Alla salute tutto ciò, che cosa produce, cosa fa?
1: Allora, abbiamo vissuto, come dice lei, un'estate di fuoco, la più alta, la più calda mai registrata a livello globale. In Italia abbiamo avuto delle temperature che hanno oscillato fino a 5 gradi rispetto alla media stagionale, quindi un caldo veramente, 5 ondate di calore, e questo determina una serie di problematiche anche molto serie: malesseri immediati, questi li abbiamo sentiti tutti, disidratazione, esaurimento per il caldo, colpi di calore che sono dovuti il fatto che uno ha una sudorazione, sete, crampi, debolezza, capogiri, e questi sono solo alcuni dei primi segnali, sono delle emergenze che però poi possono aggravare una serie di altre problematiche. Certo. Abbiamo poi problemi anche al cuore, alla circolazione, il rischio cardiaco, non riusciamo bene a disperdere il calore, e questo aumenta la sudorazione, aumenta il flusso sanguigno, e quindi uno stress per tutto il sistema cardiovascolare aggrava anche il rischio di cardiopatia, insufficienza cardiaca.
0: Naturalmente Alessi, ci saranno delle categorie più a rischio, viene da pensare agli anziani, alla facilità della loro disidratazione, ma anche ai bambini molto molto piccoli, quando non riescono, esatto, ad esprimere ancora il loro disagio.
1: Esatto, anche quindi le persone anziane, i neonati, le donne in gravidanza, le persone con disabilità o con malattie croniche, in cui il caldo complica proprio la gestione quotidiana della salute, anche le persone in realtà in condizioni economiche un po' svantaggiate, che le cui abitazioni possono essere surriscaldate, non possono riuscire a coprire i costi del raffrescamento. E anche tutti noi residenti, io abito a Roma, nelle città più calde abbiamo gravissimi disagi, e quindi questo poi porta anche a fenomeni come più anche psicologici, psicofisici, stress, perdita di sonno, salute mentale, sistema nervoso. Ecco, tutto questo aumenta anche l'irritabilità, riduce la concentrazione, pensiamo anche a tutte le persone che poi vanno al lavoro.
0: E allora voglio leggerle, Eva, un messaggio di Giancarlo da Spoleto, che dice: ciò che mi preoccupa non è la mia età di 73 anni, ma il problema del surriscaldamento globale. Tanti e tanti problemi dipendono da esso, per il quale non vedo soluzione in attesa e risoluzione definitiva, ma purtroppo tutto questo è al di là da venire. Riusciamo a dare una parola di speranza, di possibilità? Ci stiamo muovendo per fare qualcosa per affrontare questi aspetti?
1: Così, così.

0: così.
1: Devo dire così, così, così.
0: Io voglio purtroppo... però ricordare, mi scusi, la interrompo di nuovo per ricordare che domani ci saranno di nuovo i giovani in piazza per il clima, domani pomeriggio.
1: Meno male.
0: Nelle maggiori città, a Roma, a Milano, a Bologna, a Chieti, e noi proviamo a creare una sensibilità dai nostri microfoni, non siamo fermi, non ci dica così.
1: No, no, non siamo fermi, soprattutto come cittadini non siamo fermi, questa è una cosa importante. I ragazzi sono riscesi in piazza, i cittadini come il suo ascoltatore sono molto sensibili, però abbiamo bisogno, non possiamo chiedere solo alle persone di adattare i propri comportamenti, ci serve ovviamente di contrastare il cambiamento climatico, ridurre le emissioni di gas serra, accelerare la transizione energetica. Noi nel nostro piccolo possiamo tutti agire e le nostre azioni contano, però ci serve anche una sensibilità politica. Anche le aziende stanno lavorando molto, però dobbiamo riuscire velocemente ad adattare le nostre città, i nostri luoghi di lavoro, i nostri edifici al clima che cambia e cambia rapidamente. Ecco, purtroppo al suo ascoltatore devo dire che questa estate che abbiamo appena passato sarà più fresca della successiva. Questa è una... è così.
0: E allora, con queste parole io saluto la nostra ospite Eva Lessi, biologa responsabile della sostenibilità del WWF Italia. Torneremo a parlarne, Alessi, perché non ci fermiamo qui, vogliamo delle azioni concrete. E noi torniamo domani con il nostro spazio di benessere psicologico che dedicheremo a gelosia e possesso. E poi, alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione, faremo un focus sulla piramide alimentare, i rischi degli alimenti ultraprocessati e parleremo anche di disturbi alimentari, però stavolta in chiave maschile, perché è una cosa che si fa poco spesso. Per riascoltare le puntate vi ricordiamo l'app Rai Play Sound. Vi salutano Viviana Verbaro e la squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Stefano Siani. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. È quanto riferisce una nota diffusa dalla sala stampa della Santa Sede dopo la seconda notte di degenza trascorsa dal pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, a seguito dell'asportazione di un tumore al polmone. La cronaca: hanno confessato i due ragazzini di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni con la minicar a Roma. Tra le vittime l'attore Davide Jacupini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due adolescenti denunciati è figlio di un carabiniere. Erano scherzi quella notte, ci siamo divertiti, hanno detto ai PM. Le accuse per loro sono di tentato omicidio e lesioni. A incastrarli la testimonianza di un meccanico. Sentiamo la reazione dei residenti dei quartieri Monteverde e Testacciolo dopo la svolta nelle indagini.
4: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, sono contenta che li hanno presi.
5: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo.
6: Una cosa triste per un genitore sapere che un figlio ha fatto una cosa del genere.
7: Potrebbe insegnare l'educazione ai ragazzi e poi ne riparliamo.
8: Sicuramente sono contenta che l'abbiano individuati.
9: Credo che la punizione sarà così esemplare.
10: Prendono il posto, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
3: Violenze e maltrattamenti contro alcune ospiti di una RSA in provincia di Milano, interdetti tre operatori della struttura. Sentiamo i dettagli.
11: Prese per i capelli, schiaffeggiate, insultate mentre venivano vestite e messe a letto. Sarebbe stato questo l'incubo vissuto ogni giorno da quattro signore ospiti di una residenza per anziani in un comune a sud di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati accusati di maltrattamenti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi li ha interdetti dalla professione. Ai due uomini viene contestata anche la violenza sessuale. Durante l'igiene quotidiana, approfittando della fragilità delle vittime, le avrebbero colpite nelle parti intime. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. A documentare con intercettazioni audio e video questi episodi di violenza gravi e ripetuti sono stati i carabinieri del NAS di Milano, il reparto dell'arma specializzato nei controlli sulla sanità. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lodi. Da Milano, Eugenio Montesano per il GR1.
3: Sta per iniziare a Bruxelles il Consiglio europeo. Tra i dossier sul tavolo, bilancio, energia e migranti. Presente la Premier Giorgia Meloni, che ieri è intervenuta in Parlamento. Per far fronte alla crisi energetica, ha detto, serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Europa. La Presidente del Consiglio ha poi confermato il sostegno all'Ucraina e criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo, definendo rischioso il patto con Putin sul diesel. E oggi a Bruxelles c'è anche il presidente ucraino Zelensky, che prima del suo arrivo al Consiglio europeo ha lanciato la sfida a Trump e alla sua tregua energetica, annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mosca invece ha continuato a bombardare l'Ucraina, anche stanotte diversi morti, almeno 5. E un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature riscrive l'origine dei pipistrelli. Sentiamo di che si tratta.
12: Non sono comparsi per la prima volta in Africa, né in Asia né in Nord America, come si era creduto finora, ma in Europa 65 milioni di anni fa. Stiamo parlando di pipistrelli, mammiferi volatili che hanno da sempre animato la fantasia di scrittori e registi. La ricerca pubblicata sulla rivista Nature è stata realizzata da oltre 100 studiosi di tutto il mondo, coordinati dall'University College di Dublino. Lo studio pone le basi per altre ricerche sulle cause genetiche della loro longevità. I pipistrelli, infatti, sono serbatoi di numerosi virus, ma hanno una forte resistenza alle malattie, caratteristiche che potrebbero rivelarsi utili anche per la salute umana. Francesca Manzia, parco faunistico Piano dell'Abatino.
13: Sapere che c'è un altro mammifero che ha sviluppato queste capacità e come le ha sviluppate può essere una base, una partenza per capire anche noi perché ci siamo evoluti con una resistenza alle malattie, alle infezioni.

0: una longevità minore, tutto in proporzione chiaramente rispetto a quest'altro genere di mammiferi.
1: Flaminia Gullo, GR1.
2: Sport calcio, dopo la disfatta in Champions League con 4 sconfitte in 4 gare rimediate dalle formazioni italiane, oggi tocca le altre coppe. In Europa League, trasferte a Salisburgo e Vigo per Milan e Juventus. In Conference alle 21 l'Atalanta ospita i ciprioti del Pafos. Sentiamo il tecnico bergamasco Maurizio Sarri.
3: Ci dobbiamo adeguare, quindi sarà una preparazione alla partita molto più sbrigativa di quello che siamo abituati a fare, ma il calendario è questo e quindi ci dobbiamo arrivare più pronti possibile.
2: Le 10.05, ora la linea va a ping pong. Buon ascolto e buona giornata.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 15 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. L'ospite di oggi è collegato con noi il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi. Buongiorno ministro.
2: Buongiorno.
1: Che è anche segretario regionale della Lega in Liguria. Ecco, come la troviamo in questo giovedì?
2: Ma direi mi trovate in ufficio da stamattina, che sto cercando di gestire la situazione infrastruttura italiana, che è particolarmente complessa, come sapete, e i temi dei trasporti tra caro carburanti e caro materiali, però diciamo che stiamo cercando di realizzare una rinfrastrutturazione del paese abbastanza pesante.
1: Ecco, ieri il senatore Matteo Renzi ha postato su Instagram una foto del tabellone alla stazione Termini di Roma con tutte le indicazioni delle partenze dei treni e con ritardi dai 30 ai 60-70 minuti, e Matteo Renzi su Instagram ha scritto: mentre Salvini mi attacca sulla politica, questa è la situazione di Roma Termini adesso, e il padano ha ancora il coraggio di chiacchierare. Insomma, questi ritardi sui treni, ieri appunto da Roma c'erano ritardi dai 30 ai 70 minuti, fanno imbestialire tutti i passeggeri, non solo Matteo Renzi.
2: Ma sicuramente sì, come ho detto più volte, il problema è che riuscire a fare i lavori sulla linea senza avere problemi di gestione della rete in un paese che per 30 anni non ha fatto investimenti sulle linee ferroviarie, tranne sull'alta capacità e alta velocità ferroviaria durante il ormai lontani anni Moretti, è evidente che creerà nel 2026 ancora dei problemi. Però se non rivampiamo la rete e non la rendiamo moderna, questi problemi non finiranno mai. Dopodiché il ministro Salvini non fa nel ferroviere né nel macchinista. C'è un'azienda che si chiama FS e Trenitalia che devono gestire e garantire la puntualità dei treni. Il nostro ministero semmai fa pressione su queste aziende per riuscire a fare i lavori cercando di diminuire quelli che sono i disagi dei passeggeri. Quindi io credo che Renzi non faccia bene a dire queste cose, perché dice il falso. Se ci sono delle necessità di intervenire, sono sulle aziende, che ovviamente devono mantenere gli impegni con gli utenti e garantire la puntualità dei treni.
1: Senta, ieri il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del Consiglio Europeo che si apre a Bruxelles fra pochi minuti. È intervenuta, ha parlato di tanti temi, ha toccato la Premier anche il tema della guerra in Ucraina, ha ribadito la posizione italiana, peraltro è stata applaudita su questo anche da alcuni parlamentari dei banchi dell'opposizione, e poi ha definito molto rischioso l'accordo sul diesel tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Pochi minuti fa è intervenuto anche il vice premier Antonio Tajani, che ha detto: condivido assolutamente la posizione del governo, l'accordo sul diesel fra Trump e Putin, ribadisce Antonio Tajani, è rischioso. Invece il vice premier Matteo Salvini ieri ha espresso una posizione parzialmente diversa, perché ha detto: penso che abbiamo il dovere, a guerra finita, di tornare a comprare gas e petrolio dove costa di meno. Ci sono paesi come Francia, Spagna, Belgio che lo stanno facendo e ci stanno guadagnando. Prima di dire dei no, penso che dovremmo guardarci attorno. Lei che posizione ha, ministro Edoardo Rixi?
2: Ma io condivido il fatto che per l'Europa e per il nostro paese l'accordo Russia-Stati Uniti sia ovviamente un grosso problema. Non per loro, il problema è per l'Europa, perché se l'Europa continua a essere passiva in questa situazione e assumersi tutti i costi

0: costi della guerra in Ucraina, ma diciamo così, non portare a casa nessun risultato, credo che questo delapiderà la capacità europea sia di resilienza dal punto di vista energetico, sia di credibilità dal punto di vista mondiale. Quindi io, come posso dire, capisco l'affermazione del Premier Meloni e dei Tajani, però è evidente che ogni nazione fa le proprie politiche. Gli Stati Uniti in questo, con la Russia e la Cina, sono molto più pragmatici degli europei. Gli europei, dal mio punto di vista, sopravvalutano la loro capacità di influire su un conflitto, quello ucraino, che è motivato, diciamo, da questioni che sono molto più profonde rispetto che lo scontro semplicemente tra due nazioni. Poi sul tema del diesel e del gas è evidente che o tutte le nazioni europee rinunciano al diesel gas russo, ma se lo prende la Spagna e lo prende il Belgio non si capisce perché gli altri devono rinunciare, nel senso che o in comunità europea e in Unione Europea siamo tutti uguali, o se c'è qualcuno più uguale degli altri, allora evitiamo di andare a fare grandi proclami che poi di fatto l'Europa si scioglie come la neve al sole. Quindi questo è il grande tema che rischia di invalidare qualsiasi tipo di posizione europea. Quindi apprezzo e ovviamente il nostro Premier Giorgia Meloni la sua cercare di avere un'unità di intenti a livello europeo, ma quello che constato giorno dopo giorno è che le nazioni spesso guardano a loro stesse e non a un'identità europea che è ancora da venire.
1: Ieri Giorgia Meloni ha ribadito che i rincari dei carburanti sono legati alla guerra in Iran e non a quella in Ucraina, e parlando di Ucraina ha anche detto appunto che sarebbe favorevole all'invio di un inviato speciale dell'Unione Europea se questo aiutasse la trattativa con Putin. Lei che idea ha? L'idea di un inviato speciale dell'Unione Europea per trattare con Putin, visto, diciamo, il rallentamenti sul fronte appunto dell'accordo Stati Uniti-Russia Ucraina, la troverebbe favorevole? Si fa il nome del Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
0: Ma guarda, io sono favorevolissimo per qualsiasi iniziativa che possa far tornare la regione l'Est Europa. È evidente che la guerra in Ucraina sta durando di più per ucraini e russi che la Seconda Guerra Mondiale, con delle implicazioni che rimarranno, come posso dire, delle tensioni in quel territorio per i decenni a venire. Prima questo conflitto cessa, meglio è per tutti, ovviamente prima di tutti per gli ucraini che ogni giorno vivono all'interno di un conflitto che non augura nessuno. Dopodiché è chiaro che è evidente che qualsiasi posizione passa da una mediazione tra le parti, che non vuol dire riconoscere nessun diritto a nessuno, ma bisogna trovare una soluzione al conflitto. Quindi o la situazione, una guerra finisce perché un altro sconfigge l'esercito dell'altro, o finisce per un armistizio o comunque per una sospensione, una ridefinizione dei rapporti tra i due stati. Mi sembra che in questo momento
1: la pace è sempre un compromesso,
0: Per forza lo è sempre, o a meno che non c'è l'unica volta che non è stato un compromesso è stato nella Seconda Guerra Mondiale, con la distruzione della Germania nazista, in cui si sono rifiutati ovviamente di arrivare a qualsiasi tipo di compromesso. Però o noi riteniamo che prima o poi gli ucraini arrivino a Mosca, oppure sicuramente a un certo punto dovrà esserci un compromesso, perché nessuna delle due nazioni potrà sparire dalla cartina geografica.
1: Allora, la manovra, no, ormai prende forma, insomma nei prossimi giorni la conosceremo anche in via ufficiale, ma intanto abbiamo visto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che peraltro della Lega, esponente di spicco della Lega, l'abbiamo visto alla Camera dei Deputati da solo, praticamente in un'aula quasi deserta, che presentava il documento programmatico di finanza pubblica. Le voglio subito, cioè, la cornice della futura legge di bilancio, le voglio subito chiedere, è dispiaciuto vedere questa immagine del ministro Giorgetti che si è anche un po' lamentato, ha detto i parlamentari non vogliono lavorare neanche di martedì?
0: No, sicuramente mi è dispiaciuto. Poi ovviamente, come posso dire, sulle discussioni generali spesso sono più o meno la presenza dei parlamentari, credo sia un dovere ovviamente essere in aula. Oggi in particolare sui temi di carattere economici è opportuno che tutti legano, ascoltano le relazioni, perché la

0: politica si deve fare, però conoscendo gli argomenti. Invece vedo molti dibattiti a volte che viaggiano su mondi peruranici senza accorgerci che oggi siamo in un momento di conflitto a livello globale particolarmente rilevante, che non determinerà se verrà rieletto o meno questo governo, ma se l'Italia sarà ancora un paese sviluppato nei prossimi decenni oppure no. E quindi questo dovrebbe riguardare sia il centrodestra, sia il centrosinistra, sia i parlamentari, sia anche diciamo tutti i cittadini italiani, perché oggi noi dobbiamo prendere delle scelte che determineranno quello che succederà nei prossimi 10-20 anni al nostro paese.
1: Senta, la manovra, Forza Italia, anche pochi minuti fa nuovamente il vicepremier Antonio Tajani torna a insistere sull'abbassamento dell'IRPEF al 33% fino ai 60.000 euro e poi la non tax area fino ai 30-35 anni, l'allargamento dell'abolizione del bollo per tutte le prime auto. Voi della Lega, insomma, anche stamane con un nuovo post su Instagram, Matteo Salvini rilancia l'età di pensionamento da 67 attuali, vorreste portarla a 64 anni e poi l'estensione della flat tax al 15% per tutte le partite IVA. Come farete a trovare un accordo per metterci dentro tutte queste misure che insomma costano anche sul bilancio pubblico, con, e sappiamo che il margine di manovra, nonostante la flessibilità ottenuta in Europa dal nostro governo, rimane comunque un margine di manovra limitato?
0: Ma guardi, intanto ci sono alcune misure che costano molto meno di quello che sembra. Noi riteniamo che ad esempio uno dei temi da portare sul tavolo della maggioranza, dove Forza Italia non ci sente, ma secondo me è un tema che va affrontato proprio nell'ottica di ridistribuire, diciamo, sulla parte produttiva del paese alcune rendite di posizione, soprattutto dei mercati finanziari, in questo momento sono i super profitti delle banche, che non sono neanche extra profitti, ma sono dovuti a un cambiamento proprio negli ultimi anni, causato anche dalle crisi geopolitiche, ha portato dei guadagni sopra i 50 miliardi agli istituti bancari, dovuti, diciamo, a quelle che sono le commissioni, le transazioni, che in molti paesi non esistono neanche più. Quindi da questo punto di vista una parte delle coperture, a mio avviso, dovrebbero essere trovate, ma io lo farei anche con un accordo per il paese, come un po' come si è fatto sul carburante con le grandi società petrolifere, iniziare da Eni. Cioè, ci vuole una sensibilità anche da parte di chi oggi sta guadagnando sulle crisi, di utilizzare parte di questo guadagno per chi invece sulle crisi sta perdendo, perché se
1: cioè
0: non
1: dice
0: li diamo,
1: tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche, ho capito bene?
0: No, energetiche, degli istituti bancari.
1: Oggi gli istituti bancari
0: stanno drenando una marea di liquidità che stanno investendo fuori dal territorio nazionale. Allora, e noi non possiamo,
1: lei lo sa che Forza Italia è contraria.
0: Investono in paesi che in questo momento godono della situazione in cui gli extracosti stanno aumentando sul territorio europeo. Su queste cose, non è che sia contrario o favorevole, bisogna usare la razionalità. Come la parte l'ENI, ma anche l'IPI, anche altre aziende, hanno deciso a un certo punto di, come posso dire, calmierare il costo del carburante, loro sponte rinunciando a dei profitti e dimostrando, come posso dire, che si può fare anche politica economica parlando e non solo con le leggi, la stessa cosa dovrebbe avvenire dagli istituti bancari, che oggi si potrebbero permettere di inserire delle risorse che possano servire a abbassare la tassazione, e questo vuol dire generare più ricchezza e creare un'inversione del PIL e creare più posti di lavoro, aumentare i salari ai dipendenti e, come posso dire, riuscire anche in qualche caso a riequilibrare il sistema pensionistico nazionale. Credo che questa dovrebbe essere, come posso dire, un punto di caduta, ma non tanto per l'immediato, perché torno a dire, se noi da questa crisi, da questi mari così in tempesta, riusciamo a uscire sani e salvi, quando il mare si tranquillizzerà a livello mondiale, l'Italia sarà in grado di andare, come posso dire, a tornare a produrre ricchezza e garantire per future generazioni. Se noi nel frattempo faremo fallire famiglie e imprese, ci troveremo in condizioni che saranno gli altri a venire nel nostro paese a prenderci quote di mercato.
1: Ecco, allora, fra l'intanto, insomma, siamo entrati in un clima preelettorale e vediamo, insomma, delle misure anche molto

0: identitarie, no? Da parte dei partiti, anche voi della Lega in Parlamento avete rilanciato su un tema che è un cavallo di battaglia, quello del, diciamo, dell'Islam politico e della integrazione, e in particolare c'è un testo sul quale volevo il suo parere. Qualcuno lo ha, diciamo, giornalisticamente è stato sintetizzato come norme anti Maranza, ma in realtà non riguarda, diciamo, soltanto i Maranza, che prevede una causa ostativa per l'ottenimento della cittadinanza o addirittura la revoca della cittadinanza per chi nasce nel nostro paese al compimento dei 18 anni qualora abbia commesso reati gravi contro la persona e il patrimonio con pena superiore ai 3 anni di reclusione. Fra questi ci sono soprattutto, insomma, tutti i casi relativi allo spaccio, quindi chi spaccia stupefacenti e viene condannato a 18 anni non può più chiedere la cittadinanza almeno per i successivi 10 anni, e questa è l'idea che è stata definita, in particolare se ne sta occupando per voi Gorriezzi, no? Allora le volevo chiedere, onorevole Rixi, che idea, insomma, questi provvedimenti hanno chance di essere approvati da qui alla fine della legislatura? Di diventare legge?
1: Io mi auguro proprio di sì, perché mi sembrano provvedimenti che sono, diciamo così, ritagliati su una società e sul sistema a livello mondiale che sta cambiando rapidamente, in cui il nostro paese, da paese che per tanti anni è stato di emigrazione, è diventato negli ultimi 25-30 anni un paese di forte immigrazione, e in cui le tensioni a livello globale fanno sì che queste spinte diventino sempre più forti. Poi la società va gestita e i cittadini soprattutto devono, come posso dire, in qualche modo essere educati non solo al rispetto delle leggi ma anche di quelle che sono le consuetudini civili di una comunità.
0: Quindi ma secondo lei quando si andrà a votare? Quando si andrà a votare il prossimo anno? In che periodo dell'anno?
1: Io penso che si andrà a votare tranquillamente alla fine della, quando ci devono essere elezioni, dopo 5 anni, come avviene in tutte le democrazie parlamentari.
0: Quindi a settembre-ottobre?
1: Anche perché vorrei ricordare che chi scioglie le Camere non è nella maggioranza l'opposizione, ma un signore che siede al Quirinale, che è il Presidente della Repubblica, il quale non è che lo può fare per convenienza di uno dell'altra parte, ma nel rispetto di quelle che sono le regole costituzionali. Quindi le elezioni anticipate possono venire o solo perché tutti sono d'accordo ad andare a elezioni anticipate, o perché viene data la sfiducia al governo. Io non credo che al governo Meloni nel prossimo anno venga data la sfiducia, quindi il governo Meloni sarà il più longevo della storia del paese e arriverà a compiere 5 anni.
0: Senta, 24-25 ottobre c'è, cioè, a Milano il congresso della Lega, insomma Matteo Salvini non era tenuto a indire il congresso, però ha voluto farlo anche perché era diventato un po' fastidioso, no? Questo battage mediatico, le interviste di alti dirigenti della Lega critici con l'attuale segreteria federale, quindi si farà il congresso e abbiamo scoperto che ci sarà anche un candidato alternativo a Matteo Salvini. Sembrava un congresso ma candidato unico, invece Massimo Garavaglia, che è esponente di peso della Lega, si candida per dar voce, diciamo, la Lega del Nord. Che cosa sta succedendo? E soprattutto non voglio chiederle come andrà a finire, perché insomma abbiamo il sentore che probabilmente Matteo Salvini avrà i numeri per essere riconfermato segretario, no? Possiamo fare questa previsione? Lei che pensa?
1: Ma io penso assolutamente di sì, credo che i congressi siano utili per dibattere i vari temi. Sicuramente il tema degli ultimi mesi, diciamo, in cui è nata una sofferenza di una parte, diciamo, della Lombardia in particolare, ma comunque di territori ricchi del nord Italia, è un tema comunque che è giusto che se ne discuta in un partito federalista e di territorio qual è la Lega, e quindi i congressi per noi sono momenti di confronto e di dibattito. Quindi se ci sono due candidati non ne vedo nulla di male, è evidente che io mi aspetto che la Lega riesca a fare sintesi e sia ancora più forte per fare una campagna elettorale con un programma molto chiaro, definito nei confronti degli elettori e con una spinta importante, perché, ripeto, noi abbiamo ancora un profondissimo radicamento, soprattutto nei ceti produttivi del nord Italia, e l'abbiamo esteso anche nel centro-sud, anche lì con grandi possibilità e con crescite negli ultimi anni, importanti aree produttive, e dobbiamo cercare di svolgere questa funzione di raccordo nel paese, però non umiliando le varie regioni, ma cercando di valorizzarne la loro specificità.
0: Mm. Oggi sul Corriere c'è anche un'intervista a Luca Zaia che dice, insomma, il congresso sarà l'occasione per ascoltare le idee per il

0: futuro della Lega e dice: per quel che mi riguarda la Lega rimane un partito liberale. Le voglio dire, ma sulle intese, le intese che il Consiglio dei Ministri, come sappiamo, ha approvato l'intesa sulle autonomie per 4 materie, però adesso va ricordato serve il via libera del Parlamento. Siete soddisfatti? Questo via libera arriverà entro la fine della legislatura?
1: L'altro tema per cui noi vogliamo andare a elezioni a fine legislatura, come chiedono gli elettori, è che entro maggio, diciamo, dovrebbe essere finito il percorso di autonomia e noi vogliamo che la riforma e tutto il percorso sia completato da questo governo, così come era nell'intesa degli elettori. Quindi tema nostro è di chiudere, anche perché bisognerà riscrivere un nuovo programma per le prossime elezioni e non può essere le cose non fatte da questo governo. Questo governo deve uscire avendo fatto una serie di cose in modo di, come posso dire, di presentarne delle altre per i prossimi anni.
0: E senta, e lei nell'eventuale nuovo governo Meloni le piacerebbe ancora occuparsi di infrastrutture? Guardi, si è appassionato?
1: Io mi sono appassionato dal 2018, ahimè, quando ho avuto una tragedia nella mia regione col crollo del Ponte Morandi, quindi ho cercato di evitare che altri vivessero le cose che ho vissuto io. Dopodiché vedrò quello che il futuro mi riserverà. Ovviamente il Ministero delle Infrastrutture è molto bello e anche molto faticoso, devo dire. E quindi ogni giorno ci si sveglia.
0: Crea un po' di impopolarità, no? Perché è molto legato anche, come le spiegava all'inizio di questa puntata.
1: Ci sono moltissimi problemi, poi, come posso dire, tutti ritengono che possano far tutto. È evidente che l'Italia è un paese molto complesso anche a livello di trasporti e di infrastrutture, quindi mi sembra scorretto quando Matteo Renzi, appunto, imputi a Salvini il problema del ritardo dei treni. Ognuno dovrebbe fare la sua parte, compresi i sindacati, facendo qualche sciopero in meno.
0: Grazie al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, le auguriamo una buona giornata. Io ringrazio redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, la parte tecnica Emanuele Di Cavio, regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1. Un mondo da sentire. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
4: Questo è un la. E questa è la nota del giorno dopo. Dal lunedì al venerdì, dopo il GR della mezzanotte, la musica, le canzoni e i concerti che verranno, con gli artisti che ci racconteranno dal vivo la giornata che è appena finita. Come sempre, su Radio 1 e Rai Play Sound e come sempre, con la voce e tutto il resto di John Vignola. Should I stay or should I
5: go? Lei è il dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
6: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
7: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
8: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
9: Chi ci pensa a fermarsi?
7: Una serie di Michele Placido.
10: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
7: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno da Rai Mobilità, sono le 10:28, apriamo in A12 in Liguria tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova, dove si registrano code per un incidente. Ci spostiamo in Lombardia sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, segnalato un altro incidente. Incidente anche in A23, Palmanova Tarvisio, tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. Andiamo ora in A14 in Emilia Romagna tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, dove il traffico è congestionato con 3 km di coda. In A1 sul tratto Firenze-Roma.

0: Roma tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna, presenti invece rallentamenti per lavori. Andiamo in A14 nelle Marche tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara, 2 chilometri di coda ancora per lavori. Sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Corso Malta un incidente tra un camion e un'auto provoca code in uscita. E infine in Sicilia sulla tangenziale di Catania nei pressi di Mister Bianco in direzione Simeto si rallenta per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Impronte.
2: Buongiorno a tutti e in particolare agli amici degli animali. Io sono Claudia Conte e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Impronte, un viaggio che ci porterà a parlare di biodiversità, tutela e amore per gli animali, ma anche di pet therapy, storie di salvataggio e degli animali che ogni giorno sono al servizio delle nostre forze armate. E lo faremo attraverso storie, testimonianze, incontri. Avremo con noi veterinari, divulgatori, volontari, esponenti delle forze armate, personaggi dello spettacolo, ma anche persone comuni. Sì, anche voi ascoltatori potrete diventare protagonisti di Impronte, quindi aspetto le vostre storie sui miei social e vi inviterò poi in studio per raccontarle. Ma allora, iniziamo subito con una storia speciale. È con noi, nei studi RAI di Saxa Rubra, il luogotenente carica speciale Fabio Tassinari. Buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie per l'invito, saluto tutti i radioascoltatori.
2: Oggi luogotenente ci parlerà di una presenza davvero particolare all'interno dell'arma dei carabinieri. Sto parlando di Briciola, la celebre cagnolina mascotte e vice brigadiere della fanfara del 4 reggimento carabinieri a cavallo. Allora, Briciola è stata guidata e accudita proprio dal luogotenente Tassinari, che oggi è qui con noi, e lui ci può aiutare a conoscerla meglio. Allora, luogotenente Tassinari, lontano dalle cerimonie e dalle parate, che carattere ha Briciola?
3: Briciola è un cagnolino piccolissimo, peserà 4,5 kg, 5 kg, però è un concentrato di energia e di simpatia. Tutte le mattine, quando noi iniziamo a prendere servizio, ci viene a salutare tutti con un'energia e una simpatia veramente meravigliosa.
2: Una cagnolina così piccola accanto a grandi cavalli della fanfara. Allora, com'è nata questa convivenza e quali caratteristiche, attenzioni richiede?
3: La storia della mascotte in realtà è una storia abbastanza lunga nel tempo. Diciamo che il cane mascotte era il cane che in qualche modo doveva aiutare l'uomo nel proprio servizio. Tutti gli animali in qualche modo sono serviti all'uomo per il loro lavoro. Briciola lo fa pensando che sia un gioco. La mascotte anticamente era il cane che doveva avvertire il militare di guardia scuderia se un cavallo magari si allontanava dal box e iniziava a girare nelle scuderie. Non è un problema se un cavallo esce dal box, il problema è che magari, specialmente di notte, si va a mangiare tutte le derrate che noi in qualche modo accantoniamo per il giorno dopo e questo gli potrebbe dar fastidio. Il cane, con il suo udito particolare, avverte il militare che c'è un cavallo a spasso, viene riaccompagnato nel box, non si fa nessuna azione disciplinare nei confronti del cavallo, tutto finisce lì. Il cane che meglio assolveva questa funzione era la mascotte. Chiaramente nel tempo l'ideologia della mascotte è cambiata e le caratteristiche perché ci sia una mascotte sono tre. Innanzitutto che il cane sia meticcio, perché l'arma dei carabinieri non promuove nessun tipo di razza, anzi vuole lanciare il messaggio che nei canili ci sono tanti cani che dovrebbero essere in qualche modo attenzionati e avere la stessa fortuna di Briciola, che sia femmina, perché abbiamo visto con l'esperienza che le femmine in natura sono più intelligenti e quindi imparano meglio questo compito, e poi che appunto non abbia paura dei cavalli e della musica.
2: Luogotenente Tassinari, Briciola ha vissuto situazioni molto particolari, musica, applausi, folla, cerimonie. Allora, come avete imparato a capire quando aveva bisogno di una pausa o di tranquillità?
3: Briciola, noi amiamo pensare che le manchi la parola. Lei veramente si fa capire in tutto, quando ha sete, quando ha fame. E poi c'è una cosa particolare, magica, la sua mantellina. Quando indossa la mantellina lei capisce che

0: sta diventando VIP e in quel momento deve assolvere al compito di mascotte e guidare il reparto nella celebrazione.
1: Quindi è un'alleata davvero speciale per l'Arma dei Carabinieri. Ma ci può raccontare un fuori programma di Briciola che vi ha fatto sorridere, magari anche in un momento solenne?
0: Siamo nel 2015, l'insediamento del signor Presidente della Repubblica al Quirinale. La fanfara a cavallo ha l'onore di in qualche modo segnare il primo giorno di lavoro del signor Presidente. Era tutto pronto, c'era il red carpet, arriva la macchina del Presidente, esce il Presidente dalla macchina, tutti i reparti si mettono sull'attenti, arriva Briciola e fa una capriola davanti al signor Presidente che gli fa scappare un sorriso.
1: Ecco, quindi è stato sicuramente un modo di Briciola per raccogliere, no? il Presidente, ecco, di fare magari proprio un omaggio speciale. Allora, il 2 giugno 2026 è stata la sua ultima parata prima della pensione. Ma che cosa significa concretamente andare in pensione per una mascotte?
0: Noi abbiamo detto che il 2 giugno 2026 è stato l'ultimo 2 giugno. In realtà Briciola sta ancora collaborando con noi, quindi non ci sarà un 2 giugno 2027. Noi cerchiamo di anticipare questo momento perché chiaramente il distacco da questa attività, che per lei è un'attività ludica, potrebbe comportare anche dei disagi psichici, per cui cercheremo di fare in modo che vada sicuramente in pensione accudita da un militare della fanfara a cavallo, ma nel contempo con l'obbligo di portarla tutti i giorni in caserma, perché la caserma è stata per 13 anni la sua casa, quindi andarla a destirpare da questo ambiente potrebbe in qualche modo nuocere a Briciola.
1: Quindi è ancora con voi?
0: È ancora con noi, sì.
1: E presto verremo a conoscerla.
0: Assolutamente.
1: Ma arriviamo alla domanda che dà il titolo al nostro programma, no? Impronte. Ecco, qual è l'impronta più importante che ha lasciato Briciola nella sua vita?
0: L'impronta più importante è stato il fatto che lei abbia un seguito pazzesco tra i giovani. Ci siamo trovati magari in delle cerimonie dove c'erano delle famiglie e magari le persone anziane, componenti della famiglia, la indicavano con il nome di Trombetta, Lady, che sono state le precedenti mascotte di Briciola. E invece i figli, i giovani, i nipoti correggevano subito queste persone, dicevano: no, quella è Briciola, è Briciola, perché ha avuto un seguito veramente per la sua simpatia, come dicevo prima, tra i giovani ha avuto un grande seguito.
1: Ecco, quindi secondo lei la presenza di Briciola ha aiutato anche le persone ad avvicinarsi sempre di più all'Arma dei Carabinieri con maggiore spontaneità? Ecco, se ne è accorto in qualche occasione particolare, anche se lo sappiamo, no? L'Arma dei Carabinieri è sempre accanto a noi, sono tanto amati.
0: L'Arma dei Carabinieri è l'arma della gente per la gente e Briciola in qualche modo incarna questo nostro ideale, perché veramente accolta da tutti. Non si fa distinzioni di età, di sesso, di razza. Briciola veramente inclusiva nella società italiana.
1: Ecco, allora, luogotenente Fabio Tassinari, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi a raccontarci di più, a farci conoscere la mascotte dell'Arma dei Carabinieri, Briciola. Ovviamente l'Arma dei Carabinieri ha ancora tanto da raccontarci, quindi vi aspettiamo presto con nuove storie che ci rendono orgogliosi. Viva i Carabinieri, viva le Forze Armate, grazie davvero per essere stato con noi.
0: Grazie e buona giornata a tutti.
1: Ed eccoci di nuovo a Impronte. Io sono Claudia Conte e adesso è il momento di aprire le nostre finestre sul mondo dei libri. Oggi è con noi Giordana Fauci, scrittrice e autrice di Pucci e Rani, piccoli grandi eroi. È una storia davvero molto emozionante. Protagonisti insieme a Giordana e a sua figlia, i loro due Yorkshire. Allora, Giordana, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Claudia.
1: Giordana ha il diabete di tipo 1 ormai da 35 anni ed è testimone di come gli animali possano letteralmente salvare la nostra vita. Infatti, non tutti sanno che una crisi ipoglicemica del padrone può essere avvertita dal cane prima ancora che lui stesso se ne accorga. Allora, Giordana, tu hai detto una frase davvero molto toccante: se oggi sono ancora in vita è grazie al loro soccorso. Ci vuoi raccontare questo?

0: episodio.
1: Proprio così. C'è stata un'occasione in cui, anzi direi la prima occasione che si è verificata nel 2017, in cui i miei due piccoli Yorkshire, sono due Yorkshire Terrier Toy, un padre e un figlio, più o meno di 2,5 kg, non arrivano ai 3. E io li definisco i miei angeli custodi, perché proprio così mi hanno salvato la vita nel verificarsi, anzi sono stati così eccezionali dall'avvertirla prima questa crisi ipoglicemica. E poi si sono organizzati, il tutto è avvenuto naturalmente, senza nessun addestramento, senza nessun allenamento, quindi evidentemente hanno avvertito in me, hanno sentito che si stava per verificare questa crisi e si sono organizzati. Devi sapere che nessuno dei due abbaia, e invece ce n'è uno che abitualmente, quando appunto poi purtroppo si sono verificate ancora successivamente queste crisi, è come se loro si organizzassero. Quindi ce n'è uno che abbaia proprio per attirare l'attenzione del resto della famiglia, quindi invitarli appunto ad agire, a fare quello che va fatto nel caso di una crisi ipoglicemica, quindi somministrare prontamente magari una bevanda zuccherata, che fa la differenza, perché laddove non si dovesse agire prontamente la situazione degenera.
0: C'è una spiegazione a tutto questo, no? I cani hanno un potente olfatto, circa 300 milioni di sensori contro i nostri 5 milioni,
1: sì.
0: Ecco, e percepiscono quando, come in caso di ipoglicemia, l'odore del padrone non è quello normale e quindi qualcosa non sta funzionando nel modo giusto e quindi si allarmano. Ecco, Giordana, Pucci e Rani non erano addestrati quindi ad individuare questa crisi. Come te lo spieghi?
1: Allora, io lo spiego con un rapporto particolarmente affettuoso, empatico, che si è instaurato da sempre tra noi. Però quando questa cosa è accaduta, quindi parliamo di 10 anni fa, ero guardata un po' così, insomma, qualcuno forse dubitava di questa cosa. Devo dire che però in America e anche in Inghilterra, fin dal 1990 sono stati effettuati degli studi, e quanto io ho sperimentato in maniera spontanea, quindi senza addestramento, sui miei cani, era già invece stato ampiamente validato dal punto di vista scientifico e medico non pochi specialisti del settore. Quindi fortunatamente fin dal 2014 anche in Italia sono sorti questi DAD, Diabetes Alert Dog, che vengono addestrati e allenati per poter avvertire in anticipo l'arrivo di queste crisi ipoglicemiche.
0: Ecco, perché spesso noi raccontiamo, no, storie di salvataggio di animali, in questo caso no, sono storie di salvataggio di umani. Allora Giordana, tu oltre a scrivere ti dedichi anche al volontariato accanto,
1: esatto,
0: ad altre persone con diabete, ma porti con te anche i tuoi Yorkshire?
1: Talvolta sì, soprattutto quando si tratta di bambini, perché devo dire che oltre dal punto di vista fisico, essere un aiuto e un supporto dal punto di vista fisico, sono importanti anche dal punto di vista psicologico, e quindi qui arriviamo al tema della pet therapy.
0: Assolutamente, è un altro dei punti nevralgici, no, del nostro programma Impronte. Allora, la tua storia ci racconta che si può convivere con una patologia, e questo non significa, no, rinunciare ai propri progetti di vita. Allora, che messaggio vuoi lasciare alle persone che vivono questa condizione? Non solo il diabete, ma tutte le patologie.
1: Certo, un po' tutte le patologie croniche. Non sono le malattie in sé ad essere condizionanti, ma è il modo in cui si sceglie di viverle. Certamente bisogna sempre far, quando parliamo di malattie, bisogna far riferimento alla medicina, alla scienza, ma anche alla tecnologia e anche a questi sistemi di supporto. Un cane sicuramente lo è, quindi inviterei tutti a realizzare i propri sogni, indipendentemente dalla presenza di una malattia o comunque anche di un problema.
0: E magari fare l'esperienza, no, di avere una vita insieme ad un animale che può cambiarci la vita. Ecco, io ti ringrazio Giordana.
1: Grazie
0: Pauci,
1: a te, grazie a voi.
0: Per averci raccontato la tua storia personale, non è mai facile raccontare la propria storia personale. E io vi ricordo il libro Pucci e Rani, piccoli grandi eroi. Grazie Giordana Pauci.
1: Grazie a voi.

0: Bentornati ad Impronte, io sono Claudia Conte e oggi incontriamo il mondo degli animali attraverso il cinema e lo spettacolo. È con noi, negli studi di Saxa Rubra, Massimiliano Vado, attore, regista, sceneggiatore, ecco, e soprattutto amante degli animali.
1: E chi più ne ha più ne metta, buongiorno.
0: Grazie, grazie davvero per essere con noi. Ecco, io vorrei partire dalla tua ultima avventura. Hai curato la regia del Pet Carpet Film Festival, che è un festival di cinema ideato dalla collega Federica Rinaudi, dedicato agli animali. Ecco, accanto a te anche il tuo inseparabile cane Renato. Ci vuoi raccontare un po' di Pet Carpet? Ecco, che cosa significa dirigere un festival di cinema dedicato agli animali?
1: Il Pet Carpet, che è arrivato alla nona edizione quest'anno, è un completamento utile, nel senso che le persone che realizzano i cortometraggi o i documentari o anche soltanto alcuni speciali con i propri animali possono presentarlo, vincono dei premi che sono ovviamente dei buoni spesa, sono molto simbolici, arrivano più di 600 cortometraggi da tutto il mondo ed è un luogo di grande partecipazione dove chi ha un animale e chi lo vuole avere o chi l'ha avuto trova conforto, trova confronto. È una bellissima esperienza. Quest'anno ho avuto il piacere di dirigerlo, soprattutto di incontrare Silvan. Oh. Grandissimo amante degli animali, aveva un suo libro del 1974, una specie di manuale delle giovani marmotte fatto da Silvan, che lui ha detto: questo libro ha venduto 1,5 milioni di copie, non ce l'ha nessuno.
0: E allora chiediamo a Silvan di farci un'altra magia. Vogliamo trasformare gli studi Rai di Saxa Rubra in un teatro. E Massimiliano Vado è pronto.
1: Allora, ti ho portato una sorpresa solo per te. Ho scritto una cosa che si chiama 12 cose che mi ha insegnato cane Renato. Ha diversi soprannomi: Amore nella sua forma più pelosa, Renatigno, allenatore dello Sborussia, Tony Musante, Lino Musella, Puzza di Cacciatorino, René, Ronald, Gino Latilla, Ao, Corfischio, Good Boy, Non salire sul letto, Dove vai, Renatino De Pedis, che poi è la vera origine del suo nome, Sì osservatore, Guarda che c'è Buschi, Attila, Renatismo senza limitismo, Sei molto bello, Sei infinitamente bello, Sei esponenzialmente bello, Dove vai, Renatation, La sera Leoni, La mattina Badaloni, ne abbiamo mille, posso andare avanti per mezz'ora. La gioia, la bellezza, la luccicanza, Ruba galline, Vieni qui, La bellezza dell'universo o Il divoratore di mondi, Gran visir delle aree cani, Corazza in cerca di carezze, Scassaminchia nei momenti più lieti, Corridore pigro da competizione, Possessore di tartufo, Ottimizzatore delle vite altrui, Compagno di merende, Scavatore di tunnel perfettamente inutili, Conquistatore di chiese e Portatore straordinario di sorriso. Mi ha insegnato 12 cose. 1. Festeggiare

sempre, quando si esce, quando si mangia, quando si canta tanti auguri a te, quando si ride, quando non si piange, certe volte anche quando si piange, quando si avvisano delle polpette, quando si incontrano gli amici al parco, quando si vede il mare. 2. Sfidare sempre ciò di cui si ha paura, anche a costo di avere ancora più paura. 3. Il prosciutto vicino all'osso è sempre più buono e per non farselo scappare bisogna tenerlo con entrambe le zampe. 4. Correre va bene, correre sotto la pioggerellina va bene.

0: sei pazzo. 5. La malinconia si esprime sospirando, la gioia saltando sul letto, possibilmente quando l'ho appena fatto. 6. È sempre il momento di una coccola, qualunque cosa stia succedendo. 7. Si può splendere nell'universo pur essendo una minuscolezza. 8. Le volpi vanno rincorse e lo facciamo tutte le sere, i gatti pure, ai cavalli, agli asinelli e agli specchi si scodinzola, il resto ci provoca totale indifferenza. 9. È giusto abbaiare a chi porta le Birkenstock, a chi ha l'aria lusca, a Gerry Scotti, a chi ha provato solo a farci fare il giro del palazzo durante la pandemia, ai carabinieri, meglio se in alta divisa, al citofono, a chi dice bene con la E chiusa, ai preti, soprattutto ai francescani, che odiano i cani, alle macchine che non si fermano sulle strisce pedonali, agli agenti immobiliari e al direttore del Teatro Manzoni di Roma che non ci ha fatto entrare, soprattutto chi si veste di marrone. 10. Basta una sniffata delle chiappe per capire di chi fidarsi o no. 11. Se spari i botti di Capodanno sei un demente. 12. Si dorme abbracciati obbligatoriamente anche se fa caldo. Grazie cara Nernato, ti devo una rivoluzione.
1: Grazie Massimiliano Vado per questa bellissima sorpresa, mi ha emozionato, devo dire, sentire questa vostra storia, no? Ecco, portatori di sorrisi, festeggiare sempre, mi sono rivista anche con quello che faccio io con il mio cagnolino. Ecco, ma allora parliamo un po' di Renato, il tuo inseparabile compagno. Ecco, com'è il vostro rapporto lontano dalle telecamere?
0: Il nostro rapporto è come se lui fosse il mio migliore amico, la mia fidanzata o mio cugino, nel senso che noi parliamo tranquillamente, cerchiamo di avere gli stessi ritmi durante la giornata, di mangiare allo stesso orario, ci vestiamo per uscire ovviamente per le sue passeggiate nel bosco. Devo dire, per me è stata un po' una salvezza, perché in un momento non semplicissimo della mia vita, 2-3 anni fa, Renato mi è stato infinitamente vicino, esattamente come l'ospite di prima, quando il cane ha capito che non stava bene, lui ha capito che il mio umore non era proprio quello di sempre, non era quello ottimo che sfoggio in continuazione, e mi è stato appiccicato, soprattutto di notte, era come se controllasse che io dormivo.
1: Meraviglioso, guarda, mi fai commuovere, perché è vero, ecco, gli animali hanno questa grandissima sensibilità di capire anche quando abbiamo bisogno di una coccola in più. Ecco, ti faccio la domanda che faccio a tutti i nostri ospiti: impronte. Qual è l'impronta che Renato ha lasciato nella tua vita?
0: Prima di tutto lui mi ha cambiato la vita, perché è il mio primo cane, è stato trovato a Monterosi in provincia di Roma, Frosinone, Viterbo, non so nemmeno dove sia, in mezzo alla strada, era un cane piccolino, completamente disorientato, mi ha scelto lui, perché quando mi ha visto mi si è appiccicato e non si è più levato, io ho capito che era il momento di portarlo con me, anche se era il momento più sbagliato della mia vita, perché ero in tournée con Sandra Milo, a Milano, in giro, sotto la pioggia, il freddo, la neve, e lui era minuscolo, io non avevo mai avuto un cane. Devo dire, più che io educare lui, è lui che ha educato me, per cui l'impronta che ha lasciato è che mi ha ovviamente costretto a fare i conti con una presenza costante H24 nella mia vita, a portarlo a teatro, a gestire i tempi di una tournée, gli spostamenti, la macchina, e questa cosa me l'ha regolarizzata infinitamente di più, per cui l'impronta che mi ha lasciato è che mi ha dato una regolarità anche emozionale nella mia vita.
1: Ecco, maggiore poi senso di responsabilità. Max, tu che appunto dirigi anche il Pet Carpet Film Festival, ecco, quanto è importante utilizzare anche il mondo dell'intrattenimento per sensibilizzare le persone sul rispetto degli animali?
0: Credo che sia importantissimo. Io del rapporto con gli animali avevo sentito parlare soprattutto nei film. C'è adesso un film con una donna delle pulizie, un polipo, che è la cosa più commovente che tu possa vedere. Credo che il film con Brad Pitt con il cane, da quello che mi dicono, è emozionante, bellissimo, per cui si può imparare molto. Io stesso non mi sono realizzo molto di più di quello che ho visto da quando ho un cane, per cui è come se facessi delle somme dentro il mio cervello, tutto quello che avevo imparato da una filmografia ovviamente eccellente poi l'ho ritrovato perfettamente nella mia vita.
1: C'è chi dice, no, che si può imparare dai bambini e dai cani a recitare, perché? Pensi sia vero?
0: Perché rubano tanto l'attenzione. Fare un film con un bambino o con un cane è difficilissimo, perché ovviamente la prima cosa che il pubblico guarda sono loro e non l'attore principale, per cui bisogna prendere dalla loro energia e trasformarla, questo sì è vero.
1: E poi perché vivono sempre il tempo presente, no? Non sono legati al momento, sono quindi concentrati, e poi hanno occhi più puri dei nostri, non hanno tante barriere, il giudizio, no? Che questo fa male anche a chi recita.
0: È vero. Gli attori, quelli bravi, vivono il tempo presente e sono concentrati su quello che accade in quell'istante, che è l'enorme sforzo del

0: nostro continuo studio e metterci continuamente alla prova. Per cui i cani, gli animali in generale, i bambini ce l'hanno infinitamente più di indole, ce l'hanno come fonte primaria di attenzione. Noi ci dobbiamo un po' ricorrere, dobbiamo lavorarci un po' sopra.
1: Ecco, allora veramente grazie per averci raccontato la tua storia di amicizia con Renato.
0: Quello è un piacere.
1: E soprattutto anche di quella sorpresa, no? Abbiamo chiamato in ballo anche Silvan, che ha trasformato gli studi Rai di Saxa Rubra in un teatro. Grazie ovviamente alla tua splendida voce e anche alla tua capacità di trasformare le parole in emozioni. Grazie.
0: Grazie a te dell'invito, sono stato molto contento di venire.
1: Oggi, cari amici, abbiamo conosciuto Briciola, dell'Arma dei Carabinieri, la piccola grande mascotte. Abbiamo ascoltato la storia di Pucci e Rani, che hanno salvato la vita a Giordana. E abbiamo scoperto come anche il cinema può diventare uno strumento per raccontare e difendere il mondo animale. Ed è proprio questo, no? Il viaggio di impronte. Ma anche voi potete continuare a raccontarmi le vostre storie sui miei social, perché magari la prossima volta qui a Saxa Rubra potrete essere voi a raccontarla. Ringrazio la mia redazione, quindi Bernardo Conti, il tecnico, Leonardo Gragnoli alla regia, Cristiana Faitati, Lucia Pioppi, le mie autrici, e da Claudia Conti è tutto. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Solo parole, proprio così, con Noemi.
2: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
3: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
1: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
3: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
1: Un pezzo fortissimo.
3: Quanto l'amo.
4: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Calciolone! Dove sei?
10: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Una parte? Al massimo una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Bruxelles per il Consiglio europeo, iniziato da circa un'ora. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Carla Macrellino.
4: Sì, buongiorno. Prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, qui a Bruxelles la Premier ha presieduto con la Romania la riunione di 17 paesi amici della coesione che auspicano un bilancio europeo ambizioso ed equo. Ricordiamo la richiesta da Roma di tutelare agricoltura e coesione, ed ora Giorgia Meloni sta partecipando al confronto con i 27 leader dell'Unione. Oggi focus sui temi economici, sullo sfondo la competitività, la richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per far fronte all'impatto crescente dell'inflazione sui conti pubblici e su tutto l'attenzione ai costi dell'energia. Domani invece sarà la questione ucraina al centro dei lavori, atteso anche il presidente Zelensky. L'Italia ribadirà il sostegno a Kiev, come detto anche ieri in Parlamento da Giorgia Meloni, che ha definito rischioso l'accordo del presidente degli Stati Uniti Trump con Mosca sul gasolio russo. Medio Oriente, gestione dell'immigrazione, riforme e anche gli altri temi che sono sul tavolo. E con Jacopo Teodoro da Bruxelles, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: E al Consiglio europeo, lo abbiamo sentito, interverrà anche il presidente ucraino Zelensky, che nel frattempo sfida Trump e la sua tregua energetica.
5: L'Ucraina riprende ad attaccare le raffinerie russe. Lo stop è finito, annuncia Zelensky in un'intervista al Financial Times. È apparso risoluto il leader ucraino, spiegando che dopo le richieste del presidente americano le forze di Kiev avevano deposto le armi per 3 giorni, ma che Mosca ha continuato i suoi raid e che l'esercito ucraino non riceveva più gli avvisi dell'arrivo dei missili russi, mentre la rete satellitare di Musk Starlink, strumento di governo dei droni, rallentava. In mattinata è arrivato anche l'affondo del miliardario contro Zelensky, e ora che se ne vada, ha detto Musk. Intanto, nell'ultimo attacco sull'Ucraina centrale sono morte almeno 3 persone, decine i feriti. Zelensky sarà al Consiglio europeo di Bruxelles, che si apre oggi. Sempre secondo il Financial Times, i leader dell'Unione avrebbero subito il pressing di Washington per lo sblocco degli asset russi congelati. E la Casa Bianca starebbe valutando un attenuamento delle sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra russa, che trasportano di nascosto petrolio, lo riferisce l'agenzia Reuters. Claudia Stamerra, GR1.
3: Il decorso post-operatorio di Leone XIV a 2 giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Stamattina una nuova nota della sala stampa vaticana. Il Papa, si legge, ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027, che sarà di 23,5 miliardi. Potrebbe diventare realtà quindi il prelievo di circa 5 miliardi di euro a carico di banche e assicurazioni, chiesto con forza dalla Lega, da destinare a famiglie e welfare. Se poi Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità sulla spesa, come chiesto dal governo italiano, il valore della manovra potrebbe anche aumentare. Più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025 in Italia, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rilevano i nuovi dati Istat, secondo cui l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, un lieve calo rispetto al 2024. Incidenza che si attesta al 5,9% per le famiglie composte solamente da italiani, che sale invece al 29,4% per quelle straniere. Incidente mortale sul lavoro a Cagliari, la vittima un operaio di 61 anni.
6: Carlo Spiga, noto Carletto, classe 1965, è stato schiacciato da un fascio di pesantissimi tubi di metallo che stava scaricando al trafficato portocanale di Cagliari. Si sarebbe rotto il fascio in una dinamica ancora da chiarire, uccidendo il dipendente che lavorava per conto del gruppo Grendi, storica azienda di logistica e trasporti. Colleghi autotrasportatori riferiscono di un frastuono, come di 2 container che si scontrassero, ma si sarebbe confuso con il normale rumore di un cantiere, fino all'arrivo di ambulanza, vigili del fuoco e poi di tutte le forze dell'ordine e del medico legale. È stato un collega vicino di casa ad avvertire i fratelli, poi accorsi. Al molo della Grendi non è il primo incidente mortale. Un operaio di 50 anni, Raffaele Massa di Quartucciu, era deceduto al Porto Canale nel gennaio 2024. Sul posto, questa mattina, anche i sindacati. Sara Perria, GR1, Cagliari.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Villa Borghese per inaugurare il villaggio Percorsi di

Protezione civile allestito in occasione della settimana nazionale di questa istituzione. Ad accogliere il capo dello Stato, tra gli altri il ministro Nello Musumeci e Fabio Ciciliano, capo del dipartimento. Calcio, nuova giornata di coppe europee, dopo il disastro della Champions tocca all'Europa League. Milan in campo a Salisburgo alle 18:45, impegno esterno anche per la Juventus alle 21 contro il Celta Vigo. Stesso orario in Conference League per l'Atalanta che ospita i ciprioti del Paphos. Tutto in diretta su Radio 1. Prossimo GR a mezzogiorno, ora linea va a Wannabe, buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E dalle 11:06 minuti esatti il buongiorno vi arriva da Vida Valencic in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali di oggi e per sentire le principali notizie del giornale radio delle 12:30. Ringrazio Mauro Cumin alla regia. Apriremo la programmazione odierna tra una manciata di minuti con la consueta rubrica in lingua friulana Vue o Fevelin di, oggi dedicata al progetto triennale Scuola della Montagna Dolomiti Friulane, organizzato dall'Università di Udine a Barcis. Ne parleremo con il professor Mauro Pascolini, già direttore della scuola, e Chiara Viani di Montagna Leader, partner del progetto. Alle 11:20 Nati per vivere. Oggi conosciamo due scienziati, marito e moglie, animati da una grande passione per la ricerca che ha avvicinato i due all'epoca degli studi alla Sissa di Trieste. Neuroscienze, linguistica, intelligenza artificiale e l'apertura al mondo. Gabriele Sarti, triestino, e Valeria Zelenkova, nata e cresciuta a Smolensk, la città più occidentale della Russia. Insieme hanno attraversato, separati e anche insieme, diversi periodi di studio, formazione e ricerca per approdare oggi ad una vita divisa tra Bremen in Germania, Groningen in Olanda, Londra e Trieste. Seguirà alle 11:55 né Stato né mercato. Nella puntata di oggi incontriamo Pan di Zucchero, organizzazione di volontariato di La Tisana che ha appena festeggiato i 20 anni di attività con una lunga serie di successi. Ne parleremo con la fondatrice e presidente Marisa Ceccato. Nella seconda parte l'intervista a Paola Caridi, storica e saggista, grande esperta di questioni medio orientali, in regione per il Festival del Coraggio di Cervignano, dove sarà protagonista di un incontro dal titolo Elegia per Gaza. Con lei affronteremo i temi caldi della questione medio orientale e soprattutto il ruolo che può avere la società civile. E così arriviamo alle 12:30, sentiamo le anticipazioni del giornale radio.
2: Buongiorno da Giulia Magro e dalla redazione giornalistica della RAI del Friuli Venezia Giulia. Nuovo stato di agitazione dei ricercatori legato principalmente al mancato rinnovo dei contratti CNR, ma anche contro il precariato diffuso e i tagli ai finanziamenti del sistema universitario e degli enti di ricerca nazionali e locali. In primo piano anche il Consiglio regionale con l'assestamento di bilancio autunnale. Due sessioni d'aula, oggi e domani, per un documento che vale un'ottantina di milioni. Con nuove risorse per il sistema produttivo, l'edilizia residenziale, la viabilità, il trasporto pubblico, la cultura e lo sport. La seduta ha avuto inizio alle 10. E oggi a Udine nuova udienza per gli scontri e i disordini in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele del 14 ottobre 2025. Per lo sport, mondiali di ciclismo a Shanghai, il quartetto azzurro Milan, Ganna, Lamone e Magagnotti ha battuto la Gran Bretagna e oggi alle 12 grande attesa per la sfida contro la Danimarca che varrà l'oro nell'inseguimento a squadre. Le altre notizie nel GR delle 12:30.
1: Grazie a Giulia Magro. I nostri programmi proseguono poi anche nel pomeriggio alle 13:29 con Nel nostro tempo. Parleremo dell'esposizione Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo a Palazzo Maislik di Aquileia, una mostra che per la prima volta riunisce i preziosi frammenti del Vangelo marciano provenienti da Cividale, Praga e Venezia, restituendo una lettura d'insieme di uno dei più importanti manoscritti dell'Europa medievale. Ne parleremo con Luca Villa, curatore, assieme a Martina Adlabajova e Cristina

0: Cristiano Tiussi. Nella seconda parte Diana De Rosa, autrice del libro Scatti di follia, racconterà la storia di Angela Wulz, moglie del celebre fotografo Carlo Wulz e della sua esperienza nel manicomio di Trieste negli anni della Grande Guerra. Alle 14.15 Riverberi. Riverberi oggi presenterà Caduti nella rete, il nuovo album del cantautore triestino Fulvio Bozzetta. Il disco esplora il presente digitale e il senso di estraniazione che può nascere. A seguire presentiamo la 22esima edizione del Volo del Jazz, festival organizzato da Circolo Controtempo con la direzione artistica di Paola Martini. La rassegna torna a Sacile dal 18 ottobre al 28 di novembre, con 6 concerti a cui si aggiungono 2 appuntamenti speciali poi l'anno prossimo. E concluderemo la nostra programmazione con Vuof Evelindi, l'appuntamento in lingua friulana alle 15.15, seconda edizione di Artisti in Galleria nel Villaggio dell'Arte al Città Fiera di Martignacco, una mostra collettiva di artisti che fanno parte dei 17 comuni del Friuli Collinare. Con noi l'ideatrice Elena Iuri e il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, ente promotore del concorso. Sono le ore 11 minuti e 15 secondi. Da Vida Valencic, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
1: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
2: Dodi scors, conducente 23 partecipanti, su passi a 450 domande di ammissione, 50 vot realtà dal territorio chiapadis dentri, quasi 200 relators e esperts, tant che docents. Lezioni su nevore di argomenti, in fricui robe di mangià, prodotti locali, agricoltura, allevamento, salute, turismo, energie, digitalizzazione, intelligenza artificiale, culture e tradizioni, sport e tant'altri. Alle dunque chiesto il bilancio per il progetto di 3 anni delle scuole da Monte e Dolomis Furlanis, mettuta ad onda all'Università di Udine a Barcis. Le iniziative si è dunque serate settimane stata in tal comune da Valcelline, con tutte le cerimonie che ha fatto il ponte delle attività fatte fin qui. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelindì, un programma fatto da sede Rai di Udine e tutte par Furlan, che potesse ascoltare su Radio 1 Rai, sovvesvoe anche in streaming internet e poi dopo anche i podcast, potesse tornare ad ascoltare sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Marco Fornasin, con saluti e con ringrazi, o saluti e ringrazi anche i nostri ospiti di Weka, il professor Mauro Pascolini, già direttore di scuole. Mandi professor Pascolini, buondì.
3: Buondì a tutti gli ascoltatori.
2: E dopo, partner dal progetto, il Montagna Leader, e con noi è Chiara Aviani. Mandi Aviani.
4: Buondì a tutti.
2: Dunque, professor Pascolini, lui l'ha dichiarato in sede a Ponte di Castino Val che 3 anni, 12 scorsi, un'esperienza unica, ha dimostrato questa grande validità da strategie e des aris des Dolomiz Furlanis, no? Ma questo progetto di coprogettazione al sede anche un valore aggiunto per l'università.
3: Sì, questa esperienza all'interno delle strategie nazionali des aris interni sarebbe stato un unicum. I Dolomiti Furlanis hanno impostato e voluto in maniera forte investire sulle formazioni. E al biel dal progetto è stato che fin dall'inizio, quando ho buttato le strategie stesse, le sessions, ho ben lavorato flanco a flanco con i partner del territorio. Quindi non è stato che non si hanno chiamato dopo o che non si lasciano i partner per lavorare insieme, ma fin dall'inizio tutte le progettazioni sono state fatte con l'università e con i partner dal territorio. Sì, e questo dimostra come che l'università non è sierata in se stessa, ma proprio su queste sessioni, in particolare per Mont, e ha un volo di riguardo.
2: Anche perché che Pascolini si tabai sempre dal depopolamento, i giovani non sono interessati ai territori, ma a Vuatris al Samecco avete dimostrato il contrario con queste esperienze, che dopo ovviamente si spera che potete anche la

0: Devante. Ecco, il contesto dei Jovins è anche rispunduto, ecco, a questo progetto.
1: I Jovins non hanno mai risponduto e non vengono lavorati per buttarci una semenza perché quando hanno finito il loro percorso formativo universitario o anche di inizio di lavoro, potevano pensare di investire nel loro progetto di vita in mondo. E l'altro elemento che non dà soddisfazione è che ci sono su di sé tre imprese fatte di giovani che in qualche maniera frequentato le scuole e che dopo hanno voluto mettere un'impresa, fare un'impresa in moto. Questo è lo spirito per cui sono andato a lavorare anche per immaginare altri 3 anni di esperienze.
0: Allora, un dei collaboratori, dei soggetti che hanno collaborato, è il gruppo di azione locale GAL Montagna Leader, di cui praticamente Chiara Viani è in figure clave. In che maniera vi ho contribuito a questo progetto per quel che riguarda Montagna Leader, Aviani?
2: Sì, beh, Montagna Leader è un soggetto importante al territorio, dal Friuli occidentale, che da sempre ha costruito relazioni sul territorio, con le persone. E dunque, all'estate, a volte è semplice, insomma, collaborare con l'Università di Udine per guardare dalla stessa maniera, no? Nel cercare di tiradongia giovani, nel presentare le aziende, le imprese dal territorio e collaborare per fare un progetto che al sebi è stato un'evore importante, solido e interessante, prospettiva di un'opportunità futura per questi giovani.
0: Allora, io avevo letto che le scuole provvedevano corse sore nuie gratuite residenziali a Barci, sintune settimane, col massimo di 20 partecipanze dedicate ai giovani dei Saris di Mont. L'obiettivo, Viani, era investire sulle formazioni dal capitale umano per incentivare le riprese sociali e economiche da montagna. Ma di che hai bisogno, uè, che si intinsero di chiste in prime persone e si occupe? Di che hai bisogno, uè, a livello sociale e economico, le montagne furlane, le monte?
2: Ma mi viene in mente una parola per Furlan che è Morbin, che non è come fa di creatività, di voglia di lavorare, di voglia di fare. E i giovani sono pleni di Morbin. Ma a Bullen c'è un substrato, un alc che ha sedito al territorio, che fa molto che l'Idrissa si stabilizzi un po' di poi. E disin che il ruolo di Montagna Leader è proprio quello di favorire dai giovani la conoscenza dal territorio, di creare opportunità e di dare strumenti e metodologia di lavoro. E su questo, insomma, con l'università si capisce fin da subito qual era il modo, la metodologia.
0: Sì, lo sai che anche il direttore Pier Giorgio Sturlese di Galla l'ha detto, insomma, un bel angi che streins che us emple di tante braure e che fa pensare che le strade aie che giuste, insomma, ecco.
2: Sì, a voi guardate sempre lontano quei pit ben plantati parchiera. Il Friuli insomma insegna un po' questo modo di fare e poi che lavora in monta sa benissimo tanto cavolo di tempo, di pazienza, di costruire relazioni, insomma l'importante è che passa il messaggio qui ai giovani.
0: Le robe importanti, Pascolini, è che la maggior parte dei partecipanti era tra i 18 e i 30 anni, con una prevalenza di femminis.
1: Sì, in generale i femmini c'è in Mont e sono disegni, come che ha detto Chiara, è un po' il morbin, è un po' il voe di traguardare, di viodi al futuro e quindi di essere più disponibili a mettersi in gioco. Noi siamo venuti a fare anche a portare esperienze di ciò che succede in altri sbandi dei monti italiani, sugli Appennini, e si è veduto che le imprese femminili e le femmine hanno una disponibilità, ma c'è una marcia in più. E quindi se le femmine restino in monte, dopo è più facile creare anche di nuovo una rete, anche familiare, una rete di economia solidale e tornare a mettere in pinschi che ieri

0: la Sioux, come che diceva Dancia Chiara, che è l'elemento fondamentale per tornare a vivi dai paesi e tornare a far vivi in qualche maniera i paesi.
1: In Calcaschia Viani non è stato bisogno di quote rosa, no? Come che si dice?
2: No, anzi, ma io credo sempre che le robe che si anni fa hanno sempre di trovare un equilibrio, no? E anche al modo di vedere dalle femmine e dai uomini al va bilanciato ogni tanto, no? Non massa femminista la cultura ogni tanto, non massa maschio magari tra l'imprenditoria, però insomma ma si trova sempre un modo di dialogare, di voler fare.
1: E allora io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio naturalmente Mauro Pascolini, già direttore da scuole a Pondamonte da Dolomis Furlanis e Chiara Viani di Montagna Leader, che è uno dei partner da scuole. Grazie anche a Ugo Nicoletti per parte tecniche, si torna a sentire domani.

0: È dalle 11:21 minuti e 37 secondi. Il buongiorno, oltre a me, Vida Valenci, vi arriva anche da Mauro Cumina alla console e da Silvia Rossetto in regia. Buongiorno. Oggi parleremo di ricerca ed innovazione scientifica, però non con i risultati scientifici, bensì con il dietro le quinte, con chi fa ricerca. Conosceremo infatti dei cervelli in fuga. Si parla sempre, infatti, quando parliamo di ricerca e di innovazione scientifica, c'è un dato che torna sempre. L'Italia è uno dei paesi che esporta più talenti al mondo. Spesso usiamo l'espressione fuga dei cervelli, dipingendola come una perdita irrimediabile o una sconfitta del nostro sistema. Ma c'è anche un altro modo di guardare a questo fenomeno, quello dei cervelli in circolo. I ricercatori italiani che lavorano all'estero non sono solo storie di abbandono, ma sono ambasciatori di un'eccellenza formativa tutta italiana, portano con sé il rigore, la creatività, la passione delle nostre università, andandoli ad innestare nei centri di ricerca più all'avanguardia del pianeta, dalla Germania ai Paesi Bassi, dagli Stati Uniti al Nord Europa. E la bellezza di questo percorso moderno sta nella natura internazionale e contaminata, storie dove confini, culture, persino lingue diverse si intrecciano, come quando la ricerca italiana incontra menti da tutto il mondo, creando sinergie straordinarie non solo sul piano scientifico, ma anche umano e personale. Così è stato sicuramente per i due scienziati, marito e moglie, che abbiamo raggiunto a Brema in Germania, Gabriele Sarti e Valeria Zelenkova, marito e moglie. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Ecco, ciao, ciao. Allora diamoci del tu, Gabriele e Valeria, marito e moglie che si trovano a Brema. Poi sentiremo come Gabriele comunque sì, è a Brema, ma è anche contemporaneamente anche in Olanda, poi lo spiegheremo il perché. Ma iniziamo con una provocazione, Gabriele e Valeria. Voi vivete e lavorate all'incrocio tra come funziona la mente umana e come pensano le macchine. A casa vostra, a cena, si discute di algoritmi o riuscite a staccare la spina?
1: Diciamo che in un contesto di ricerca sicuramente staccare la spina da quello che si fa è molto complicato, soprattutto in questa fase storica, ecco, in cui c'è questo progresso molto rapido, soprattutto nell'ambito di intelligenza artificiale.
0: Assolutamente.
1: Direi sì che comunque riusciamo a mantenere un po' una distanza e comunque parlare, vedere i nostri amici e parlare di altro, ecco.
0: Ecco, bello, perché poi tra l'altro voi anche collaborate assieme, lavorate anche a dei progetti in comune, però lasciate che vi presenti in due parole. E tra l'altro volevo anche dire che proprio prima dell'inizio di questa trasmissione alle

0: una ventina di minuti fa c'è stato il notiziario flash qui regionale ed abbiamo sentito una notizia che poi verrà sviluppata nel giornale radio delle 12.30 di uno sciopero dei ricercatori italiani a livello nazionale che stanno organizzando proprio per la precarietà della ricerca in Italia. Quindi mi è sembrata proprio una circostanza, certo, una coincidenza veramente peculiare proprio. Allora, lasciate che vi presenti in due parole. Due scienziati, marito e moglie, animati da una grande passione per la ricerca che vi ha avvicinati all'epoca degli studi alla SISA di Trieste, neuroscienze, linguistica, data science, cervello umano, intelligenza artificiale e soprattutto l'apertura al mondo. Gabriele, tu sei triestino, Valeria, tu sei nata e cresciuta a Smolensk, la città più occidentale della Russia. Avete attraversato separati ed ora insieme diversi periodi di studio, formazione, ricerca per approdare oggi in una vita divisa tra Brema in Germania, Groningen in Olanda e poi Londra e Trieste. E Gabriele, allora io direi di entrare nella tua dimensione personale. Andiamo proprio brevissimamente, riavvolgiamo l'orologio del tempo indietro, prima del tuo brillante curriculum, a quando avevi, se non erro, 17 anni e decidesti di andare con l'organizzazione Intercultura in Canada, nel Quebec, nella francofonia quindi. Come ti ha cambiato la vita questa esperienza?
1: Sì, è stata, direi, l'esperienza che ha più segnato il mio percorso professionale e personale in tutta la mia vita, di fatto, perché è stata la prima esperienza che ho fatto appunto a un'età così, così giovane, che mi ha permesso di uscire dal contesto di famiglia, uscire dal contesto italiano in cui io ero immerso dalla nascita, insomma, e vedere una realtà diversa e conoscere persone che in qualche modo mi hanno scoperto come una nuova persona che è apparsa un po' dal nulla e quindi potermi reinventare anche a livello personale. Questo mi ha marcato molto a livello di carriera e di opportunità che sono venute dopo, sì.
0: Poi tra l'altro anche l'interazione, no, con la famiglia dove vivevi, perché vivevi in una famiglia, tra l'altro all'inizio non conoscevi nemmeno, no, il francese, tu eri andato in Canada pensando, sì, di parlare inglese, invece poi ti sei ritrovato nella francofonia più bella, no, anche più
1: esatto.
0: Interessante. Tra l'altro, tu proprio per noi hai scelto, li ascoltiamo solo un minutino proprio per sentire, certo, questo suono del francese del Quebec, e correggimi se lo pronuncio in maniera scorretta, Le Cowboy Fringant, è un gruppo del Quebec degli anni 90, se non erro. Allora ascoltiamo un minuto di questo gruppo del Quebec, che sono, tra l'altro mi sono informata, scrivono molto anche di emergenza ambientale, quindi anche temi assolutamente, sì, attuali, temi sociali. Allora ascoltiamo un momento dei Cowboy Fringants.

0: Gun, questo è il gruppo famosissimo di folk rock del Quebec degli anni 90 che hai scelto, Gabriele, per introdurci un po' in questa tua esperienza, la tua prima esperienza all'estero con Intercultura, 17 anni, e questa esperienza ti ha anche aperto un po' gli occhi su ciò che volevi fare, poi da grande la ricerca, l'avvicinarsi al linguaggio delle macchine. Come è stato questo l'apporto di questa esperienza?
1: Sì, sicuramente diciamo che una cosa che mi è piaciuta molto è che nel modello di scuola canadese mi sono trovato in un contesto in cui c'era molta più flessibilità nello scegliere dei corsi già alle scuole superiori che erano magari più interessanti, scegliere i diversi livelli di difficoltà dei corsi che si facevano in base ai propri interessi. Questo mi ha permesso di esplorare in maniera più ampia, diciamo, le possibilità future che avevo. E, insomma, ero già allineato abbastanza nella direzione dell'informatica già dalle scuole italiane, però al ritorno appunto questo mi ha spinto proprio ad approfondire tematiche più relative all'intelligenza artificiale e all'economia, ad esempio, anche.
0: Sì, e poi sei tornato in Canada, ti sei laureato in informatica, e poi il curriculum si è negli anni rimpolpato anche parecchio ed era sempre più brillante, poi lo diremo, ma intanto invito anche gli ascoltatori, a chi volesse partecipare alle iniziative di Intercultura, di visitare anche il sito di Intercultura. E noi invece, anche se vorremmo chiederti ancora migliaia di cose sul magnifico Quebec, facciamo un grande balzo temporale e geografico e ci spostiamo a Mosca, dove tu, Valeria, stavi studiando linguistica computazionale, che in sintesi è la scienza che insegna ai computer a capire, elaborare e usare il linguaggio umano, vero? Scritto,
2: sì,
0: e parlato,
2: sì,
0: così, ecco.
2: Giusto.
0: Ecco, e lì poi c'è stata una possibilità di studiare neuroscienze all'Università di Trento, dove poi hai completato la magistrale in scienze cognitive tra Trento e Trieste, dove poi vi siete conosciuti. E com'è, sì, stato, Valeria, l'impatto con la vita e la cultura universitaria in Italia, arrivando dalla Russia? Intanto tu conoscevi già l'italiano, è stato tutto nuovo, il corso di studi era in inglese, com'era?
2: No, in realtà è stato tutto nuovo, non potevo parlare in italiano, quindi non conoscevo la lingua. Sì, ma è stata un'esperienza davvero bellissima, sia dal punto di vista degli studi, sia a livello personale. Purtroppo a metà del percorso è arrivato il Covid, che ha reso tutto un po' più complicato, diciamo, ma questo resta una delle esperienze più formative della mia vita. Era anche la prima volta che vivevo all'estero, così lontano da casa. E ho imparato a cavarmela da sola, a essere più indipendente, sì, quindi era un'esperienza veramente bella.
0: Veramente formativa.
2: Sì,
0: praticamente, sì. Ma Valeria, qual è la differenza secondo te, ma lo chiedo anche a Gabriele che anche del fare scienza, ad esempio se paragoniamo i tuoi studi a Mosca e poi invece in Italia, nel tuo campo, Valeria, qual è era la differenza maggiore?
2: Sì, buona domanda. Direi che durante la mia triennale a Mosca avevamo un po', forse un po' più di corsi più
1: pratici,
2: come
0: pratici, dici? Allora, Gabriele ti suggerisce erano pratici, corsi pratici, quindi sperimentali.
2: Sì, esatto, sì.
0: Sperimentali, sì, sì. Laboratori, eccetera. Mm-hmm. Mentre in Italia sono più teorici.
2: Sì, sì, direi di sì.
0: Ecco, e quindi il fatto di completare, no, la teoria con la pratica che avevi appreso in Russia, insomma, ha fatto sì che l'unione tra queste due parti

fosse ancora più feconda. E Valeria, tu hai scelto, perché ho fatto scegliere ad entrambi, sia a Valeria che a Gabriele, due canzoni che in un certo senso contraddistinguono la loro vita o che significano qualcosa nella loro vita. E allora ascoltiamo un minuto della canzone Chustva, che vuol dire in russo sentimenti, emozioni, che poi Valeria venendo in Italia, poi tutto nuovo, ce ne sono stati veramente tanti, no? Veramente tanta tanta Chustva. Allora, la band russa Animal Jazz e la canzone Chustva.

0: Chustva, la canzone degli Animal Jazz, una band russa, canzone scelta da Valeria Zelenkova. Valeria, quindi Gabriele poi ha iniziato anche lo studio del russo, ecco qua, deviamo un po' dal discorso del vostro curriculum, ma però com'è stato allora, Gabriele, inoltrarti in questo mondo della cultura russa e imparare il cirillico, che probabilmente per te sono bazzecole, no? Dato che hai studiato cose ben più difficili.
1: Direi che comunque è molto complesso per noi italiani come lingua, sicuramente è molto diverso dall'italiano, quindi non certo. È stato affatto facile, però mi ha sempre molto affascinato la cultura russa, anche prima appunto di conoscere Valeria e poi ovviamente adesso da quando siamo insieme c'è sempre stata una forte motivazione nell'impararlo bene per poter capire bene il contesto culturale di mia moglie, ecco.
0: Ecco, allora Gabriele, il tuo percorso sembra una mappa dell'innovazione tecnologica, perché hai iniziato gli studi in informatica in Canada, perché abbiamo sentito il Quebec ti ha un po' instillato questa goccia, no, di interesse, è diventata poi un mare, no? Ti sei laureato in Canada, ti sei specializzato poi in data science a Trieste collaborando con la CISA, hai completato un dottorato pluripremiato in Olanda, a Groningen, sulla trasparenza dei modelli di traduzione, hai lavorato con i giganti del settore come i laboratori di intelligenza artificiale di Amazon negli Stati Uniti, fino ad arrivare alla ricerca postdoc, quindi postdottorato a Boston, e alla creazione di una organizzazione no profit Parallax a Londra con un socio, però di questo parleremo perché mi sembra molto interessante, ecco, anche questo. Guardando indietro, Gabriella, tutti questi cambi di scenario o tutti questi completamenti che hai fatto, qual è forse la lezione più importante che hai appreso attraverso tutto questo tuo periodo di ricerca scientifica e di studio?
1: Secondo me la lezione più importante è proprio a livello personale il fatto di cambiare contesto così frequentemente, ecco, per molte persone può sembrare uno sradicarsi dal proprio passato, dal proprio contesto locale, però secondo me una lezione importante che viene trasmessa nel fare questo è il fatto di essere in grado di riniziare in un contesto completamente nuovo, in un contesto in cui non ci sono supporti, in cui non si conosce nessuno, e comunque crearsi un giro di persone, amiche, avere
0: rete.
1: Successo a livello professionale, esatto. E quindi secondo me questa consapevolezza dell'essere in grado di poter fare qualcosa

0: cosa in qualche modo in un posto nuovo in cui magari non si parla neanche la lingua nel momento in cui si arriva, secondo me è veramente un superpotere nel poi poter prendere delle scelte che al momento spaventano ma che poi sono scelte importanti nel futuro.
1: Anche se immagino nel tuo ambiente si usi esclusivamente solo l'inglese, non è che a Groningen in Olanda usi l'olandese molto, no?
0: Certo.
1: Poi lo diciamo, Groningen, tu l'hai scelta questa città olandese perché è a due ore di treno da Brema, così puoi raggiungere tua moglie, no? E quindi
0: vivete
1: un po' divisi tra due stati. E, Valeria, invece tu dopo l'Italia, no? Abbiamo detto, tu hai studiato a Trento, hai studiato alla Sissa di Trieste e poi il tuo percorso ti ha portata in Germania a Brema per un dottorato in neuroscienze che stai completando. E la Germania è, lo sappiamo, no? Famosa per il suo rigore accademico, una grande organizzazione nella ricerca, almeno da quello che ci pare da fuori, poi ce lo dirai se è vero o non è vero. E che tipo di esperienza stai vivendo? Com'è la ricerca nel tuo settore? Come ti stai trovando in Germania?
2: Sì, mi sto trovando abbastanza bene, ci sono certamente dei problemi, per esempio dei finanziamenti e anche sì, tutto un po', diciamo, un po' complicato, turbolente, ma comunque Germania è un posto bello per fare la ricerca, sì, penso di sì.
1: Lavori in un team, immagino?
2: Sì, un laboratorio.
1: Ecco, e invece Gabriele, l'Olanda è anche, lo sappiamo, no? Un faro per l'innovazione tecnologica in Europa. Com'è invece il clima di ricerca lì in Olanda?
0: Sì, diciamo che c'è, proprio negli ultimi anni le cose sono cambiate un po' in peggio, però devo dire che l'Olanda appunto ha una densità di talenti molto alta, e sicuramente è molto attraente anche appunto per posizioni di dottorato come quella che sono andato a fare io, proprio per tutta una serie di incentivi di qualità della vita proprio, quindi ad esempio l'essere assunti come dipendenti statali sicuramente dà una sicurezza a questi dottorandi, a questi ricercatori che magari in Italia non c'è, ecco, e che quindi va ad aiutare molto nell'ottenere una stabilità prima a livello di carriera, ecco.
1: Ecco, quando proprio, perché citavamo prima proprio questa notizia, no, di un annunciato sciopero del settore della ricerca, dei ricercatori in Italia, come segui questo tipo di notizie? Perché comunque sono notizie che ti toccano, no? Perché
0: certo.
1: Ok, tu hai fatto già molto, molto di più, però comunque immagino che ti tocca il cuore, no?
0: Certo, e mi rattrista proprio perché vedo molte persone, molti ricercatori con talento che appunto si trovano costretti a fare delle scelte impossibili in qualche modo nel dover magari appunto trasferirsi all'estero solo per poter continuare un programma di ricerca con delle risorse adeguate, appunto, che secondo me è molto triste perché come menzionavi giustamente di talento non ce ne manca in Italia, ecco.
1: Infatti. Valeria, invece tu ho guardato Brema, è un polo di eccellenza per le scienze cognitive. Ecco, spiegaci un po', ma molto brevemente, in termini veramente molto semplici, qual è la scoperta sul cervello umano che ti ha sorpreso di più mentre stai facendo ricerca lì?
2: Oh.
0: Domanda difficile.
2: Sì.
0: Anche in inglese, no?
1: Sì, o ti aiuta Gabriele o qualcosa che sia abbastanza comprensibile a noi che non siamo laureati in neuroscienze.
2: Sì, forse una cosa che mi ha affascinato molto è questa optogenetics. Si chiama, che forse avete visto, che ha vinto il Nobel Prize quindi per me perché io avevo un'opportunità

0: vita, diciamo breve, ma comunque di occuparmi con questo metodo, e quindi sì, è una cosa veramente, se pensi come funziona, è una cosa veramente sì, pazzesca,
1: rivoluzionaria, bellissima.
2: Posso commentare se volete?
1: Sì, certo, Gabriele,
2: è una tecnica molto affascinante in cui si utilizzano questi, diciamo, questi virus che in qualche modo vengono diciamo creati con la funzione di disattivare delle specifiche aree del cervello al fine di identificare il funzionamento, ad esempio in dei modelli animali, quindi tipo in dei topi o nelle altre specie, identificare che cosa sta facendo quell'area cerebrale nelle funzioni dell'animale, ecco, quindi magari gli permette di camminare, gli permette di fare altre cose, no? È una tecnica innovativa che appunto al momento viene utilizzata per identificare in maniera molto precisa che cosa fanno determinate aree del cervello che prima non era assolutamente possibile.
1: Molto interessante, molto difficile da studiare, immagino anche. Ecco, ecco. Ma Gabriella, invece, dal punto di vista della memoria, del linguaggio, voi entrambi studiate la memoria e il linguaggio. Tra l'altro, era interessante anche, ho visto anche che Valeria, tu hai fatto delle ricerche anche sulle persone afasiche, no? Del linguaggio degli afasici. Sì. Ma questo, chiudiamo la parentesi. Invece, tornando alla memoria, al linguaggio. Chi imita chi? È l'intelligenza artificiale che sta copiando il cervello umano o siamo noi che stiamo iniziando a pensare e parlare come le macchine? È una domanda assolutamente stupida, e me ne rendo conto, però ve la faccio lo stesso.
2: No, anzi, direi che è una domanda molto, molto importante in questo momento, perché la verità è che ovviamente l'intelligenza artificiale al momento è allenata in gran parte su dati che sono prodotti da noi, diciamo da persone, quindi sicuramente l'intelligenza artificiale impara ad imitare diciamo le persone, però dall'altro lato ci troviamo in un mondo in cui sempre di più siamo esposti a contenuti generati dall'intelligenza artificiale, e quindi c'è anche un'aspettativa in qualche modo che di conformarsi a questo livello, no? Alle presentazioni, ai documenti molto esaustivi che può generare un sistema di intelligenza artificiale, e a quel punto anche qualcuno che magari lo scriverebbe a mano magari tende naturalmente ad adottare uno stile che è un po' più simile a quello dell'intelligenza artificiale.
1: È vero. Quindi sì, è
2: una cosa che si autorinforza tra le due parti, ecco.
1: Sì, è normale che sia così, che vada in questo senso. E tu hai fondato assieme a un socio un'organizzazione non profit chiamata Parallax, che si occupa proprio di valutare l'intelligenza artificiale in modo indipendente e trasparente. Perché, ecco, spiegaci Gabriele, perché è così vitale oggi che questa ricerca sia aperta e non guidata solo dai giganti del big tech?
2: Questo perché, diciamo, siamo in un contesto in cui ci stiamo rendendo conto che questi sistemi stanno diventando molto pervasivi nella nostra società, e che il fatto che vengano adottati in maniera sempre maggiore ci espone a dei rischi seri, diciamo, soprattutto quando questi sistemi adesso hanno delle capacità abbastanza elevate di potenzialmente compromettere magari i sistemi informatici o comunque causare danni, diciamo, dell'infosfera, ecco. Quindi il fatto di essere in grado di valutare se questi sistemi ad esempio hanno determinate credenze o motivazioni o piani che rappresentano internamente, ma che magari non dicono nel momento in cui stanno scrivendo, diciamo, le loro riflessioni prima di fare delle azioni, ecco, è molto importante, nello stesso modo in cui appunto le neuroscienze sono importanti per capire cosa succede nel cervello e senza guardare solo quello che una persona dice, no?
1: Ecco, infatti. Quindi, tra l'altro, voi siete assolutamente, le vostre ricerche sono complementari.
2: Assolutamente,
1: complementari. Ma voi vi sentite, Valeria, perché come abbiamo sentito, no? Siete divisi tra Olanda, Germania, Italia, forse anche Russia, se ci torni, Valeria, ogni tanto. Vi sentite dei cittadini europei della scienza? Qual è

0: Forse il luogo che tu, Valeria, ecco, iniziamo da Valeria, che tu, Valeria, chiami casa.
1: Sì, una domanda difficile. Adesso
0: Tu puoi tornare in
1: direi.
0: Russia o per visti vari è un po' difficile? Eh? Adesso com'è? Sì.
1: Sì, è possibile, è un po' difficile. La situazione è un po' difficile, ma
0: Certo.
1: è possibile. Ogni tanto vado a vedere la mia famiglia che vive ancora lì.

0: devo dire che adesso comunque siamo tutti e due qua in Germania in maniera permanente, ecco, qua a Brema, quindi comunque ci si sente un po' l'essere di casa qua a Brema, però sicuramente quello che dicevi prima, il fatto di sentirci un po' questi cittadini europei, c'è molto anche di questo. E poi ovviamente Trieste è sempre nel mio cuore, quindi sicuramente Trieste è sempre casa.
1: Però purtroppo ancora Trieste, l'Italia in generale, non attraggono, no? Perlomeno nei vostri campi, nel vostro campo, vi immaginate magari un periodo nel vostro futuro da trascorrere nella tua città natia, Gabriele?
0: Io penso che non è del tutto escluso, ecco, sicuramente come menzioni giustamente c'è ancora un po', ci sono ancora un po' di problemi, diciamo, non c'è ancora lo sviluppo che c'è in altre parti d'Europa, però sicuramente le cose si stanno muovendo in maniera positiva, quindi non lo escluderei, ecco.
1: Ecco, noi speriamo, perché comunque allora parlavamo di un po' di cambiare la mentalità e non considerare solo cervelli in fuga, ma noi li abbiamo coniati come cervelli in circolo, perché comunque voi circolate e diffondete la vostra conoscenza, la vostra cultura in Europa, innestando anche altri ambiti di ricerca. Ma allora noi ancora ci speriamo che magari, chissà, magari qualche periodo di ricerca anche lo passiate qui da noi. Allora grazie di cuore a Gabriele Sarti e Valeria Zelenkova per essere stati con noi, e grazie per averci per esservi presi anche questa mezz'oretta per noi, che sappiamo che comunque le vostre tabelle di marcia sono veramente molto molto scandite, avete tantissimi progetti. E poi Valeria, allora in bocca al lupo per la conclusione del tuo dottorato, e Gabriele,
0: grazie.
1: In bocca al lupo per l'organizzazione no profit e per tutta la tua ricerca che stai svolgendo a Groningen.
0: Grazie
1: e infatti
0: mille.
1: Entrambi ci avete dimostrato allora che dietro gli algoritmi, i numeri, ci siete voi, c'è il linguaggio, c'è il cervello, ci sono le storie delle persone come voi che viaggiano, studiano e cercano di rendere la tecnologia, come abbiamo sentito, più trasparente e umana per tutti noi. Allora, buon lavoro per le vostre ricerche e buona giornata Gabriele e Valeria. Grazie,
0: grazie.
1: Anche a voi che siete stati all'ascolto. Riascoltateci su Rai Play Sound digitando Programmi per il Friuli Venezia Giulia e poi Nati per Vivere. Rimanete con noi, tra pochissimo ci sarà una nuova puntata di Né Stato Né Mercato. Da Mauro Cumina alla console, Silvia Rossetto in regia e da me Vida Valencic, una risentirci giovedì prossimo sempre alle 11:20. Vi aspetto, ciao.

0: Né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il terzo settore. Ringrazio Vida Valencic e ringrazio naturalmente i compagni di viaggio di oggi, sempre in regia Silvia Rossetto e i tecnici Caterina Cabrelli e Mauro Cumin. Oggi parliamo di un ventennale, quello che ha festeggiato l'associazione Pan di Zucchero a fine settembre. L'associazione Pan di Zucchero è di Latisana, una realtà che ha fatto di tutto in questi 20 anni, ha accumulato un sacco di attività, di esperienze e ha fatto tante cose buone. Ma per scoprire bene che cosa ha fatto l'associazione in questi 20 anni, noi siamo in collegamento con la fondatrice, nonché presidente di Pan di Zucchero, Marisa Ceccato. Buongiorno Marisa.
2: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, 20 anni, a fine settembre avete festeggiato questo importante traguardo, ma ci racconta come nasce questa avventura?
2: Certamente, sì, sembra impossibile anche a me comunque che siano passati 20 anni, è stato un battito d'ali. È successo comunque che nel 2006 sono andata per la prima volta in Brasile, sono andata per conoscere i bambini che sostenevamo a distanza insieme a mio marito in una missione nel Minas Gerais. E in quell'occasione, in quella missione c'erano 320 bambini, ricordo. Oltre a conoscere i nostri bambini, siamo andati anche nelle favelas di Rio, e per cui io mi sono trovata davanti un mondo che non conoscevo, dalla ricchezza alla povertà assoluta. E da lì ho capito che quel poco che stavamo facendo non era sufficiente, per cui ho pensato di provvedere in qualche modo a raccogliere fondi in altri, facendo questi mercatini che poi, se vuole, le racconto.
1: No, cioè, mamma mia, se lo voglio. E quindi lei rientra dal Brasile e sì, con la convinzione che una semplice adozione a distanza non sia abbastanza.
2: No,
1: per cui
2: no.
1: Che cosa decide di fare?
2: Decido che, allora, prima busso alle porte di amici e parenti per raccogliere fondi, ma capivo che non era sufficiente, perché vedere quella marea di povertà, quella indigenza, veramente mi ha scosso. E quindi ho pensato, io sono una amante dei mercatini del vintage, dell'antiquariato, no? Ho detto, ma io in casa mia ho tante cose che non adopero,
1: che non
2: più,
1: uso, perché, certo.
2: Sì, perché non mi metto con un banchetto a vendere, comincio a vendere, anche lì potrò ricavare qualche cosa. E così ho fatto, ho racimolato tutto quello che avevo di superfluo, sono andata nel mercato rionale a Latisana, il mio primo mercatino, e dove sono anche stata criticata per quello che facevo, perché dicevano, ma quella signora non ha bisogno di andare a vendere le cose, no? E però è successo che quando hanno capito, la gente ha capito lo scopo di quello che facevo, si è aperto un mondo, perché tutti hanno cominciato a portarmi a casa di tutto e di più, e io non...
1: Beato il momento, più. Magari sì, per qualcuno, sì. Trovare il modo di smaltire cose, appunto, che non utilizzava, ma che magari gli seccava proprio portare in discarica, quindi
2: sì,
1: hanno trovato
2: anche cose belle,
1: vestiti,
2: certo. Scarpe, borse, libri, quindi immagini, prima ho riempito una stanza di casa mia, poi un garage, poi con questi mercatini che diventavano veramente faticosi, perché bisognava alzarsi alle 6 di mattina per prendere un posto nei paesi vicini. E quindi l'idea, la grande voglia di avere un posto fisso,
1: certo.
2: E così è stato, abbiamo creato il primo posto fisso, mi ricordo inizialmente eravamo in 2-3 persone, e poi piano piano si sono aggiunti volontari, e dal primo posto fisso quello non bastava più, e quindi ne abbiamo trovato un altro più grande dove siamo attualmente, e io, per farle capire,

0: e siamo partiti da un garage di 20 metri quadri e adesso con le attività occupiamo 700 metri quadri.
1: E però, quindi sì. E adesso siete riusciti addirittura a differenziare, vero?
0: Certo.
1: Nel senso che avete talmente tanto materiale e materiale di diverso tipo che siete riusciti a fare tre centri di distribuzione, ce li descrive?
0: Sì. Il primo è quello più grande, quello che occupa 250 metri e per, diciamo, era il cuore di Pan di Zucchero, dove arrivava, perché faccia conto che da noi arrivano 300-400 persone alla settimana ad acquistare nei nostri centri.
1: Certo.
0: Acquistare tra virgolette, perché chiediamo,
1: chiedete una donazione, certo.
0: Una donazione simbolica. Mm-hmm. Anche qui aprirei una parentesi, anche per non abituare la gente all'assistenzialismo. Mm-hmm. Devono sapere che dietro quella maglia o quella camicia che doniamo c'è un lavoro fatto da attualmente 50 volontarie.
1: Certo.
0: E quindi partiti con questo negozio solidale per la gente, per tutta la gente comune chiamiamola, abbiamo capito che c'era tra le donazioni nostre robe veramente belle di valore, e quindi ho pensato di differenziare queste raccolte e creare un negozio, l'abbiamo chiamato il charity shop Il Bello dell'Usato.
1: Il Bello dell'Usato, infatti.
0: Sì, perché lì siamo riusciti a far confluire tutte le cose di un certo
1: magari
0: valore,
1: di marca, degli abiti,
0: sì,
1: immagino,
0: scarpe buone,
1: certo,
0: borse buone, per realizzare delle donazioni maggiori,
1: certo,
0: perché tutto quello che noi ricaviamo da questi centri e dopo viene ridistribuito nel territorio.
1: Infatti.
0: E il terzo è stato il punto per l'infanzia, perché
1: certo,
0: anche lì avevamo bisogno di uno spazio maggiore, perché carrozzine, lettini, giocattoli, vestiti occupavano diverso posto, per cui siamo riusciti ad aprire anche quello. E poi l'ultimo nato l'anno scorso è stato il centro raccolta merce, perché noi raccoglievamo tutta questa merce sotto un gazebo, non era più possibile perché in 20 anni anche il gazebo faceva acqua.
1: Sarà invecchiato.
0: Sì,
1: sarà
0: esatto.
1: Invecchiato.
0: E siamo riusciti a creare, ad avere questo centro raccolta merce che è un dono, un grande dono, perché li raccogliamo, selezioniamo,
1: certo,
0: e
1: dopo potete distribuire
0: nei vari centri solidali la merce. Sì.
1: E chi sono i vostri partner sul territorio? E poi le chiederò anche questo denaro che voi ricavate dal fatto di rimettere in circolo la vostra merce, perché sottolineo anche questo aspetto particolarmente interessante. Voi riusate, rimettete in circolo delle cose che sono assolutamente utilizzabili, non sono scarti, quindi anche questo ha un significato importante. Però il denaro che voi raccogliete, una piccolissima parte va per l'organizzazione, e il resto?
0: Allora, faccia conto che noi per l'organizzazione abbiamo le spese che sono circa del 5-6% annuo, che non sono
1: pochissimo,
0: niente.
1: Pochissimo.
0: No, perché faccia conto che uno che dona 10 euro sa che 9,40 euro saranno destinati a chi ha bisogno. Per distribuire equamente queste somme che a noi arrivano, abbiamo delle convenzioni, con l'ambito territoriale della Bassa Friulana, che comprende 12 comuni della Bassa Friulana, quindi andiamo da Lignano fino a San Giorgio di Nogaro e Rivignano, per dirle. Uh-huh. E lavoriamo su segnalazione degli assistenti sociali che ci comunicano che hanno un loro assistito che non riesce a pagare la bolletta, per cui noi abbiamo creato proprio un ufficio dove c'è una volontaria che fa questo quotidianamente.
1: Certo.
0: Quindi tutti gli aiuti che noi diamo, perché devono essere gli stessi che arrivano in forma di denaro, no, con la merce che ci donano, con le donazioni che arrivano in banca,

0: devono andare ridistribuiti per statuto, ed è anche giusto, noi siamo un'associazione,
1: un'organizzazione di volontariato
0: a scopo di lucro, per cui distribuiamo tutto con o dei bandi o delle convenzioni o con segnalazioni dirette. Le missioni per esempio sono controllate personalmente o da qualche incaricato, perché anche i soldi nelle missioni non vanno spediti così senza avere dei riscontri.
1: Di questo non abbiamo parlato, però di quali missioni stiamo parlando?
0: Noi abbiamo dei progetti da 20 anni in Brasile, dove sono andata io per la prima volta. Infatti Pan di Zucchero è il nome della montagna che è a Rio de Janeiro, accanto alle favelas di Hiroshima, no? E poi abbiamo fatto progetti in India, attualmente abbiamo delle borse di studio attive in Uganda, 25 borse di studio per ragazze dei villaggi isolati in una zona vicino all'Ira, in Uganda.
1: Certo, per cui avete, oltre a fornite sia un sostegno alle difficoltà del territorio, come ci diceva lei prima, in regione, ma anche questi progetti internazionali. E, Marisa, volevo sapere, stiamo parlando naturalmente con Marisa Ceccato, che è fondatrice e presidente di Pan di Zucchero. Avete raggiunto il traguardo dei 20 anni. Adesso qual è il prossimo traguardo, quello più vicino, naturalmente, non quello fra 20 anni, ancora altri 20 anni?
0: No, il prossimo traguardo è quello di avere un posto un posto fisso per il centro solidale di Viale Stazione, quello il nostro cuore, diciamo. Noi operiamo in un immobile che è stato messo in vendita, per cui dobbiamo spostarci.
1: Okay.
0: Quindi quello sarà il traguardo più importante, e io penso che ce la faremo, perché l'amministrazione comunale, la regione, sta lavorando su questo. E poi, quando avremo questo, dovremo un momento fermarci e consolidare tutto quello che abbiamo fatto, perché siamo 50 volontari operativi, 5 sedi, poi ci saranno. Quindi
1: è una bella azienda, Marisa.
0: È un'azienda,
1: esatto.
0: E noi la gestiamo come un'azienda, perché dobbiamo fare le turnazioni, fare le aperture. Adesso abbiamo le aperture extra per Natale.
1: E tutto questo, quando ci si basa sul volontariato, non è facile. Ricordo Pan di Zucchero, la tisana, Marisa Ceccato, grazie e buon lavoro per i prossimi almeno 20 anni.
0: Grazie a voi, buongiorno.

0: E rientriamo in studio e forse questa scelta musicale potrà sembrare un po' scontata per introdurre la prossima ospite e il prossimo argomento, ma ci sembrava molto molto adatta. Questa sera nell'ambito del Festival del Coraggio si terrà un incontro dal titolo Elegia per Gaza, appuntamento copromosso dalla cooperativa sociale Itaca e dall'associazione Vicino Lontano. Protagonista di questo incontro sarà Paola Caridi, storica, saggista, giornalista freelance. Buongiorno Paola e ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, qualche piccola nota biografica di Paola Caridi, ma proprio un accenno. Dal 2001 al 2003 è stata corrispondente dal Cairo e per i successivi 10 anni ha vissuto e lavorato a Gerusalemme. Per Feltrinelli ha pubblicato diversi saggi sempre su questioni medio orientali, ricordo Arabi Invisibili, Hamas, Gerusalemme senza Dio. Nel 2025 Sudari, ma ha pubblicato anche dei libri per bambini, sempre dedicate alle questioni dei diritti, e autrice del blog Invisible Arabs. Allora, Paola Caridi sarà questa sera, come dicevo, la protagonista dell'incontro Elegia per Gaza, incontro che si terrà a Cervignano, al Teatro Pasolini, alle 20:30. E io vorrei partire dal tema intorno al quale ruota il titolo proprio di questo incontro, e cioè come si può restare umani di fronte a ciò che sta accadendo ormai da anni in Palestina.
1: È una bella domanda, come si può rimanere umani, ma intanto secondo me, pensando a come viviamo noi rispetto a noi stessi, rispetto al mondo, al piccolo mondo, la piccola comunità in cui siamo, non è che bisogna agire in maniera diversa rispetto all'empatia che proviamo per un nostro caro, per una carissima amica, per quello che succede nella nostra piccola comunità. E il mondo è esattamente la stessa cosa. Peraltro, come si fa a non poggiare il nostro sguardo, a non sentirsi responsabili e colpevoli rispetto a un genocidio che ha già cambiato la nostra vita e il resto della nostra vita sarà diverso rispetto a prima? Questo è il modo di rimanere umani, peraltro appunto veniva detto nel brano che avete scelto, ma è anche quello che diceva Vittorio Arrigoni, che nel 2011 fu ucciso a Gaza, lui sosteneva i contadini palestinesi che raccoglievano il prezzemolo nei campi, faceva da interposizione, era arrivato con una iniziale flottiglia a Gaza proprio per far sentire quanto appunto la popolazione, le persone erano con la popolazione palestinese. Questo vuol dire essere umani, non dimenticarci di essere umani quando ci rivolgiamo o guardiamo qualcuno attorno a noi.
0: Il dibattito politico e anche mediatico si concentra molto sull'uso o meno da parte di governi, di istituzioni internazionali, ma anche dei media stessi, sull'utilizzo del termine genocidio per identificare ciò che succede a Gaza. Perché l'uso o meno di questo termine è così divisivo?
1: Ma intanto non credo che sia divisivo, nel senso che se si chiede a qualsiasi persona per strada che cosa pensa stia succedendo a Gaza, io credo che dirà è genocidio. La questione di fondo è che cosa vuol dire essere imputati di omicidio, di genocidio appunto, dell'omicidio di un popolo. Beh, vuol dire andare di fronte a una Corte Penale Internazionale, che è il motivo per il quale peraltro la Corte Penale Internazionale, che ha sede all'Aia come la Corte Internazionale di Giustizia, sta subendo sanzioni, pressioni e indebite ormai da anni, proprio nel momento in cui ha cominciato a emettere mandati di cattura nei confronti dei responsabili di quello che è successo dal 7 ottobre, compreso il 7 ottobre, cioè tre leader di Hamas da una parte, dall'altra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex, ora ex ministro della difesa Yoav Gallant. Da quel momento in poi è stato

0: attaccata alla Corte. Ma perché? Perché la Corte porterebbe come imputati coloro che si sono macchiati di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Perché è così importante la parola genocidio? Perché c'è una convenzione che ci obbliga a prevenire il genocidio, non solo a fermarlo, ma a prevenire il genocidio. E noi, peraltro, noi Italia, abbiamo una legge che è incardinata nella nostra legislazione, quella del 1967, primo firmatario Aldo Moro, che recepisce il delitto di genocidio dentro il nostro corpus normativo. Quindi noi siamo obbligati ad agire, peraltro, nei confronti di chi commette un genocidio. Vado ancora oltre. Il premio Nobel per la pace è stato dato a Navi Pillay, una delle giuriste più importanti della storia di questi ultimi decenni, ex avvocata di Nelson Mandela, presidente della Corte Penale ad hoc sul Ruanda, sul genocidio in Ruanda. Ebbene, Navi Pillay ha presieduto una commissione di esperti dell'ONU che ha fatto un rapporto il 16 settembre del 2025 in cui ha indicato lo Stato di Israele come responsabile del genocidio palestinese. Quindi è ben difficile che sia divisiva una parola su cui c'è un consenso internazionale da parte degli studiosi sul genocidio. Ci sono rapporti delle Nazioni Unite che si occupano di queste e in tutte le associazioni per i diritti umani, le più importanti, da Amnesty in poi, qualificano quello che succede a Gaza un genocidio.
1: Sì, io sono d'accordo con lei, però non negherà che ci sono governi e istituzioni che non utilizzano volutamente il termine genocidio, forse proprio perché ci metterebbe
0: di fronte che è imputato di genocidio.
1: Esatto, ma perché ci metterebbe probabilmente nella condizione di dover fare una scelta, chiamando le cose con il loro nome.
0: Questo è il momento delle scelte, è un tempo speciale, è un tempo molto speciale nella storia contemporanea.
1: Siamo a ridosso delle elezioni in Israele, proprio il 27 ottobre si voterà. A suo giudizio, lei che conosce così bene lo Stato e anche le popolazioni, che cambierebbe qualcosa se vincesse un partito diverso dal partito di Netanyahu?
0: No, non cambierebbe qualcosa, non cambierebbe molto, a mio parere non cambierebbe praticamente niente, perché la questione di fondo è, appunto, riguardo al genocidio, è cosa la posizione dello Stato. Lo Stato comprende il Parlamento, comprende il governo, comprende le corti e comprende anche la politica e l'elettorato. Ora, nessuno da parte dei partiti politici dell'opposizione ha mai condannato il genocidio, ha mai condannato quello che sta facendo l'esercito israeliano, che è stato indicato anche dal documentario più visto d'Italia, anzi dal film più visto d'Italia, che però è un documentario, cioè NASA di Yuval Avraham e Rachel Zohr, e cioè un'indagine su quello che stanno compiendo i militari e gli ufficiali dell'intelligence a Gaza. E nessuno ha mai contestato quello che è stato fatto dall'esercito israeliano dal 7 ottobre in poi, dopo l'attacco di Hamas e l'uccisione di civili israeliani. E perché non è stato fatto? Perché questa storia non è neanche cominciata il 7 ottobre del 2023, cioè l'occupazione israeliana del territorio palestinese occupato, Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza, è dal 1967. Le prime colonie sono state messe in piedi dal partito laburista, non certo dal partito del Likud, che non era ancora al potere alla metà degli anni 70. C'è, insomma, stato un consenso da parte della società israeliana rispetto a quello che è stato fatto. Non solo, e chi guida l'opposizione è, da una parte, Naftali Bennett, l'ex presidente del Movimento dei Coloni, Yair Lapid, che ha detto che bisognerebbe fare la grande Israele fino all'Iraq, e alcuni altri personaggi che fanno parte dello stesso spettro della destra.

0: destra, dello stesso quadrante della destra israeliana. Allora,
1: cosa possiamo aspettarci?
0: Forse qualcuno in doppio petto, ma l'essere in doppio petto rispetto alle frasi fortissime e passibili anche in questo caso di essere considerati crimini da parte di Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, ministri della coalizione di governo guidata da Netanyahu, magari sì, chi potrà sostituirli avrà un doppio petto, ma non cambierà la politica di Israele e anche la deumanizzazione dei palestinesi. E cosa pensano di un pezzo di territorio, per esempio la Cisgiordania, di cui non parliamo mai, che stanno annettendo? Nessuno si è mai schierato contro l'annessione, che è a questo punto nei fatti e de jure, nonostante sia contro il diritto internazionale, della Cisgiordania, che viene chiamata da tutti quanti Giudea e Samaria invece di essere chiamata Cisgiordania.
1: Allora, noi stiamo parlando con Paola Caridi, storica, saggista e protagonista questa sera di un incontro al Teatro Pasolini, Elegia per Gaza. Lei è presidente di Lettera 22, che è un'associazione di giornalisti indipendenti fondata nel 1993 e specializzata proprio in temi di politica estera, cooperazione internazionale e cultura. Secondo l'ultimo rapporto di Reporters Senza Frontiere, l'Italia è scivolata dal 49esimo al 56esimo posto nella classifica che analizza la libertà di stampa in 180 paesi nel mondo. Non è un granché, non è un bel segnale.
0: È un segnale che dura da anni, a dire il vero. Adesso siamo ancora di più scivolati, ma già quel 49esimo posto ci metteva in una posizione, diciamo, di giallo, né verde né rosso, ma giallo nella lista. Il che non solo non è una buona notizia, è una pessima notizia, visto che dal punto di vista del nostro peso internazionale saremmo la settima potenza al mondo. È mai possibile avere questo ruolo politico ed economico, ma soprattutto politico, e non avere la libertà di stampa? Vado oltre, perché questa questione di una libertà di stampa, come dire, a mezzo servizio, estremamente labile, va contro la nostra Costituzione antifascista. Cioè, che cosa vuol dire per chi, peraltro, come la mia generazione, si è abbeverata la Costituzione e i suoi principi fondamentali, il fatto che noi siamo così in basso nella lista dei paesi che tutelano la libertà di stampa, dunque la libertà di espressione? Significa che abbiamo un grandissimo problema democratico, profondissimo, ed è ora, io lo dico da anni, ora che noi della nostra categoria cominciamo veramente a comprendere perché questo è successo e cosa significa. Peraltro, uno dei temi fondamentali in questi anni è l'autocensura, non solo una pressione sui giornalisti, ma anche l'autocensura di cui siamo volontariamente vittime. E allora questo credo che sia non solo un campanello d'allarme, ma questo ci deve dire: ok, cominciamo sin troppo tardi a occuparci della libertà di stampa.
1: Paola, un'ultima domanda. Dunque, per chi non sta nella stanza dei bottoni, per quella società civile che assiste un po' impotente a questo genocidio, a questa violazione sistematica e organizzata dei diritti, per la gente comune, direi, che possibilità c'è di far sentire la propria voce, ma di più, di opporsi, di ribellarsi a questa situazione?
0: Allora, un anno fa avevamo riempito le piazze, 100 piazze d'Italia, almeno 1,5 milioni di persone erano nelle piazze, e questo era solamente, come dire, la parte più evidente di un percorso che invece è iniziato ben prima, con dei gesti come l'esposizione dei sudari, il suonare le campane, il battere le pentole, molte cose che sono state fatte, la flottiglia che ha fatto da calamita. Io dico sempre in tutti gli incontri pubblici che siamo senza potere, ma non siamo impotenti, e questo credo che lo si veda anche, lo avverta anche la stessa politica in generale, di destra e di sinistra assieme in Italia, che c'è un consenso sul fatto che appunto quello che sta succedendo non solo è un genocidio, ma lede i diritti di tutti.

0: quanti, la nostra, come dire, capacità democratica, il nostro standard, il nostro essere comunità umana. Cosa si può fare? Beh, insomma, vengo da Tolmezzo, dove una piccola associazione ha fatto un sodario largo 25 metri e lungo 8, con su scritti i nomi di più di 18.000 bambini e bambine palestinesi uccisi a Gaza, ed è solo una cifra che è una parte del totale. Beh, quel sudario è stato portato in 70 città d'Italia, e non solo d'Italia, anche d'Europa. Cosa significa questo? Questo sudario viene portato in cammino perché le comunità lo chiedono, lo invitano. 70 comunità hanno invitato questo sudario ad arrivare in grandi città come Roma, Torino, Milano o paesi di poche migliaia di abitanti. Perché? Perché le persone vogliono far qualcosa. Già questo gesto, che sembra così fragile, cioè quello di portare sulle proprie spalle un grande sudario con i nomi sopra, beh, questo già indica
1: molto. È rivoluzionario
0: molto.
1: Però.
0: È rivoluzionario. E poi l'ultima cosa, che quelle piazze, è vero che adesso non sono piene, ma le persone che erano in quelle piazze, per esempio a centinaia di migliaia, sono andate a vedere NASA. Beh, questo vuol dire molto, vuol dire che c'è una necessità di conoscenza e che nessuno dimentica Gaza. E per questo è vero che c'è questa sensazione di impotenza, ma è anche vero che nessuno ha smesso non solo di pensare, ma di parlare di Gaza, di fare qualcosa di Gaza. L'Italia dei margini è piena di centinaia, migliaia di piccole associazioni, di individui, di famiglie che aiutano Gaza in qualsiasi modo, danno i soldi alle grandi organizzazioni internazionali, si mettono in contatto diretto con le famiglie di Gaza e provano ad aiutarli, fanno proiezioni di film, fanno qualsiasi cosa,
1: certo.
0: Questo dice moltissimo.
1: Allora, ricordo l'appuntamento di questa sera al Teatro Pasolini di Cervignano, ore 20:30, Elegia per Gaza con Paola Caridi e Irene Panozzo, che è anch'essa una giornalista di Lettera 22, per continuare a trattare questi temi. Io ringrazio moltissimo Paola Caridi e le auguro una buona serata, un buon incontro.
0: Grazie di nuovo per l'invito.
1: L'incontro di questa sera, ricordo, è promosso dalla cooperativa sociale Itaca nell'ambito della nona edizione del Festival del Coraggio, e Itaca promuove anche un altro incontro che si terrà domenica 18 ruota intorno al tema della trasformazione dei legami familiari in presenza di una malattia come l'Alzheimer. L'incontro in questione si terrà domenica 18 ottobre alle 15 alla Casa della Musica di Cervignano. E noi con questo abbiamo finito anche per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su Rai Play Sound. Ringrazio i tecnici Caterina Cabrelli e Mauro Cumin e Silvia Rossetto in regia. Fra pochi minuti la linea passa ai colleghi dell'informazione regionale, mentre l'appuntamento con Né Stato Né Mercato è per giovedì prossimo. A risentirci da Marina De Vescovi.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Allarme contratti all'Officina dei Materiali del CNR a Padriciano, uno studioso su tre è precario e rischia di non vedersi rinnovato il contratto, mettendo a rischio progetti di studi milionari.
2: Il Consiglio discute la finanziaria d'autunno, assestamento di bilancio da 80 milioni che comprende fondi per alleggerire il peso della crisi energetica sulle aziende.
1: Caso Resinovic, nuovi dettagli della perizia che verrà discussa in aula il 30 ottobre.
2: Sì.

0: Sempre più famiglie in emergenza abitativa a Trieste, più che il caro affitti pesano i contratti che scadono e che non vengono rinnovati.
1: Le testimonianze della comunità carceraria di Trieste le ha raccolte la comunità di San Martino al Campo in un libro dedicato soprattutto ai giovani.
0: La cura e le fragilità diventano spettacolo e riflessione a Prata di Pordenone, la giornata promossa da 3 aziende di servizi alla persona del territorio.
1: Insegnare il digitale, abbiamo incontrato i professionisti che educano all'uso responsabile delle nuove tecnologie. Ora formeranno anche il personale sanitario regionale.
0: Medaglia d'argento per Jonathan Milan ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai nell'inseguimento a squadre, vittoria dei campionissimi della Danimarca. Ancora buongiorno da Andrea Vardanega e Giulia Magro in studio a Trieste per questa seconda edizione del giornale radio regionale. Trieste, capitale europea della ricerca, che rischia dunque di perdere alcuni dei suoi ricercatori. All'Istituto Officina dei Materiali, che ha sede all'area di ricerca e fa parte del CNR, più di uno scienziato su 3 è precario. Quasi tutti i contratti a termine potrebbero scadere a fine gennaio 2027, mettendo a rischio progetti scientifici e finanziamenti per milioni di euro.
2: Hanno tutti anni di ricerca alle spalle, dottorati e specializzazioni all'estero, spesso parlano oltre le 2 lingue straniere, si occupano della creazione di farmaci salvavita, nuovi materiali, energie sostenibili, tecnologie RNA e quantistiche. Difficile chiamarli giovani ricercatori, visto che l'età media è intorno ai 40 anni. Sono gli scienziati del CNR di Trieste che dal 1 febbraio perderanno il loro posto di lavoro. 30 persone a tempo determinato sugli 80 ricercatori complessivi dell'istituto. Una persona su 3 quindi lascerà il posto di lavoro e quindi anche l'attività di ricerca, nonostante gli ultimi investimenti del PNRR abbiano portato a Trieste per la prima volta oltre quasi 20 milioni di euro. Siamo con Cristina Africe, dirigente di ricerca. Senza queste persone voi come andate avanti?
3: Le nostre attività senza persone formate che possano portarle avanti si bloccano. Non so come andremo avanti nei prossimi anni.
2: Cesare Grazioli, lei è referente dei Precari Uniti, ora anche lei è stato in realtà stabilizzato, però conosce bene la vita di queste persone. Che cosa chiedete al CNR e perché non trovate risposte?
4: Conosco bene questa vita e conosco il fatto che ci si trova di fronte in questo modo a non avere prospettive e anche a non poter programmare la propria vita come una persona normale.
2: Cosa chiedete al CNR?
4: Chiediamo al CNR più fondi per poter assumere queste persone, che sono persone già altamente formate, che però non trovano una ragionevole prospettiva contrattuale.
2: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il Consiglio regionale ha oggi in agenda l'assestamento di bilancio autunnale. 2 sessioni d'aula, oggi e domani, per un documento che vale poco meno di 80 milioni, con nuove risorse per il sistema produttivo, l'edilizia residenziale, la viabilità, il trasporto pubblico, la cultura e lo sport. La seduta è iniziata alle 10 con lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, poi la discussione generale e l'esame dei 13 articoli del testo, che dovrebbe impegnare i consiglieri fino a domani sera, se necessario. Oltranza.
0: Emergono nuovi dettagli dalla perizia sul caso di Liliana Resinovic, la donna trovata morta nel gennaio di 4 anni fa nel parco di San Giovanni a Trieste. I legali di Sebastiano Visintin, unico indagato e accusato di omicidio, e quelli dei parenti della vittima stanno studiando il documento in vista dell'udienza di fine ottobre davanti alla giudice per l'indagine preliminare.
5: Sono stati 6 i profili di riferimento, cioè le persone su cui si sono basati i rilievi di comparazione del DNA per la nuova perizia del caso Resinovic con i reperti messi a disposizione del collegio peritale. A essere scelti sono stati quelli che dovrebbero permettere di stabilire l'identità dello dei soggetti che hanno avuto contatti con lei durante i fatti contestati. Una perizia complessa per il numero di campioni, le formazioni pilifere e le fibre che sono stati individuati sui vari reperti e che ha richiesto diversi rinvii prima che venisse depositata sabato scorso. Verrà discussa in udienza con i suoi relatori il prossimo 30 ottobre con la giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante. A dare maggiore riscontro sono le analisi del DNA mitocondriale, quello più resistente nel tempo e più abbondante, quindi preferito nell'attività forense, che hanno identificato un profilo sconosciuto, definito allo stato ignoto, sui jeans della vittima e sul sacco nero contenente la parte inferiore del cadavere, come sullo spago con le 3 chiavi. Ma non soltanto, anche le calzature infatti hanno dato nuovi elementi. Oltre a non essersi tracce di terreno come quello dell'ex OPP dove è stata ritrovata la Resinovic, sono prive di trucioli o sfridi, quindi residui metallici presenti nel laboratorio del marito, Sebastiano Visintin. È scritto in modo chiaro: non ci sono elementi che supportino e quindi dimostrino un contatto tra la calzatura della vittima e l'ambiente del laboratorio. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Nuova udienza.

0: Stamattina a Udine per il processo per le violenze a margine della partita di calcio tra Italia e Israele dello scorso autunno.
1: Tutto rimandato a tra qualche mese, si procederà solo dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. E questa è la decisione presa questa mattina dal giudice Giulia Pussini della Tribunale di Udine durante l'udienza preliminare per i disordini e gli scontri che si erano verificati un anno fa in città in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele allo stadio Friuli e che vede coinvolte 4 persone. Paolo Viola, avvocato difensore di uno degli indagati.
2: Il giudice ha accolto l'eccezione sollevata dal pubblico ministero alla quale i difensori si sono rimessi. In parte si sono associati, che determina il fatto che la procedibilità sia legata all'emissione del decreto di citazione a giudizio e quindi non si dovesse passare dall'udienza preliminare come viceversa è stato fatto. Quindi è tutto rimandato a tra qualche mese quando verrà emesso il decreto di citazione a giudizio.
1: Un rinvio che segue quello di una settimana fa. Anche in quella occasione, nell'udienza preliminare del 7 ottobre scorso, coinvolte altre 4 persone per gli incidenti di un anno fa che causarono tra l'altro il ferimento di una giornalista della RAI, il giudice aveva stabilito il rimando all'udienza predibattimentale. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Nella cronaca anche la denuncia a carico di 2 uomini di 37 e 39 anni per trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi. I carabinieri di Tor Viscosa li hanno scoperti nella notte nei pressi della Copiazzola di Bagnari Arsa alla guida di un veicolo commerciale che trasportava tra l'altro condizionatori d'aria, batterie di autovetture, motori di frigoriferi e altri elettrodomestici in disuso. I 2 non hanno fornito spiegazioni sulla loro presenza in quel posto e a quell'ora e non sono stati in grado di fornire documenti che attestassero la provenienza della merce. Il furgone è stato sequestrato e la merce confiscata. Si indaga per capire da dove veniva il materiale e a chi fosse destinato.
0: Sono sempre più numerose a Trieste le famiglie che si trovano in emergenza abitativa, 74 nuclei, soprattutto per finita locazione e per morosità. E quando si perde casa, ritrovarla è sempre più complicato. Abbiamo fatto il punto con il sindacato degli inquilini.
4: Il caro vita rende l'affitto meno sostenibile. Per chi ha redditi bassi e medio-bassi trovare un alloggio è diventato più difficile. Renato Kneip, segretario regionale provinciale Trieste, sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari Sunia.
5: Il primo dato è che stanno diminuendo gli alloggi appunto per gli affitti normali, tradizionali, chiamiamoli affitti lunghi. L'ATER ha concluso un mese fa, quindi ha concluso l'analisi delle domande che sono state presentate sull'ultimo bando. E lì ci sono 3.700 nuclei familiari che aspettano una risposta, quindi un numero consistente, non se l'aspettava neanche l'ATER, e questo dimostra quale è oggi la fame di alloggi.
4: Nel comune di Trieste tra giugno e agosto 2026 sono stati segnalati ai servizi sociali del comune 74 nuclei familiari in emergenza abitativa, in totale 203 persone. La causa più frequente è la finita locazione, 33 i casi, il 44,6% del totale. Seguono quelli per morosità, 26 nuclei, il 35,1%. La scadenza del contratto pesa dunque più delle difficoltà nel pagamento dell'affitto.
5: I proprietari e le proprietarie destinano questi alloggi agli affitti brevi perché conviene da un punto di vista economico e soprattutto perché dà maggiori garanzie sugli aspetti di morosità oppure di danni all'alloggio.
4: Il mercato privato concentra oltre 3/4 dei casi, 56 su 74. Metà dei nuclei segnalati ha figli minorenni. 16 comprendono anziani e altrettante persone con disabilità, condizioni che possono sovrapporsi e rendere più complessa la ricerca di una casa adatta.
5: Chiediamo anche l'istituzione di un osservatorio specifico che analizzi questo fenomeno per portare poi delle regole, per dare una risposta a questo tipo di fenomeno che dal nostro punto di vista, se non regolamentato, diventa molto preoccupante.
4: Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: È cominciata la missione istituzionale della regione a New York, guidata dal presidente Fedriga, che ha l'obiettivo di incentivare i rapporti di collaborazione commerciale fra il Friuli Venezia Giulia e gli Stati Uniti d'America. Della delegazione fa parte anche l'assessora regionale al lavoro, Rosolen. All'Armani Caffè l'incontro con gli esponenti di importanti gruppi industriali, bancari e finanziari italiani che lavorano negli Stati Uniti. Fedriga ha annunciato in questo contesto un'edizione speciale a New York di Selecting Italy, l'evento dedicato all'attrazione degli investimenti esteri in Italia, promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui Fedriga, come sapete, è presidente. Domani, al Palazzo di Vetro dell'ONU, Fedriga interverrà all'evento dedicato al sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia.
0: Un rilancio.

0: Lancio delle politiche industriali per affrontare le crisi e sostenere le filiere strategiche, investimenti nella sanità pubblica e nella scuola, una riforma del fisco che riporti equità nella distribuzione della ricchezza per rilanciare il potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni. Queste le richieste al centro della manifestazione indetta a Roma per il 17 ottobre dalla CGIL e da oltre 100 associazioni della rete La Via Maestra. Forte la risposta anche dal Friuli Venezia Giulia, con centinaia di manifestanti in partenza da tutte le province per protestare contro la perdita del potere d'acquisto e la gestione delle crisi aziendali. Il sindacato avverte: senza risposte su salari e fisco, la mobilitazione proseguirà.
1: Stamattina a Trieste la comunità di San Martino al Campo ha presentato Quaderno dal carcere, emozioni dentro. Ne abbiamo parlato con Miriam Kornfeind, responsabile del centro studi della comunità, e le abbiamo chiesto prima di tutto com'è nato il progetto di raccogliere delle interviste dentro una casa circondariale.
2: L'idea è nata per il desiderio di creare un ponte tra quello che è un istituto di pena misterioso, messo quasi al centro della città, che però le persone non conoscono per il suo contenuto umano interno, e appunto l'esterno, in particolare i giovani. La questione dell'intervista è nata anche perché il gruppo carcere della nostra associazione frequenta il carcere per 2 volte alla settimana e incontra le persone detenute, sia uomini che donne, e quindi si sentiva l'esigenza di dar loro voce all'esterno rispetto a quella che è appunto la loro esperienza di ristretti, di detenuti.
0: Perché è prioritario parlare di carcere proprio ai giovani?
2: Noi andiamo nelle scuole portando delle tematiche che riguardano sempre l'inclusione, e quindi si parla di salute mentale, si parla di persone senza dimora, ma anche di carcere, e ci siamo accorti che del carcere i giovani sanno poco, e quel che sanno lo sanno dagli articoli peggiori, dalle notizie peggiori di cronaca nera, e noi desideravamo proprio in qualche modo raccontare specialmente a loro che cosa invece significa andare in carcere, starvi per un periodo, che cosa succede all'interno del carcere, il senso che ha questo percorso, nonostante tutti i limiti che conosciamo, strutturali, organizzativi, di personale, però c'è un senso dentro l'esperienza del carcere. Questo noi volevamo cercare di comunicare ai ragazzi, anche perché crescendo possono diventare cittadini accoglienti rispetto a chi ha commesso un reato, ma anche finito di scontare la propria pena e può reinserirsi in un contesto sociale.
0: E ora diamo uno sguardo al meteo: cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Le temperature registrate alle 11. Trieste 19 gradi, Gorizia e Pordenone 18, Udine 17 gradi e mezzo, Tolmezzo 13 gradi e mezzo, Forni di Sopra e Piancavallo 12 gradi e mezzo, Tarvisio 11 gradi, Sappada 9, Monte Lussari 10 gradi, Monte Zoncola 9 gradi e mezzo, Grado 18 gradi, Lignano 16 gradi e mezzo.
1: Le previsioni: oggi pomeriggio e domani tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, eventi a regime di brezza.
0: Terza edizione per Che cura che fa, l'iniziativa socioculturale di conferenze, spettacoli e riflessioni sul tema della cura e della fragilità, organizzata a Prata di Pordenone dalle aziende di servizi alla persona Umberto I di Pordenone, Solidarietà di Azzano X e Casa Lucia di Pasiano, in collaborazione con Cooperativa Sociale FAI. Quest'anno focus sulla capacità di cura della comunità.
3: Il manifesto, ideato dalle studentesse del Liceo Artistico Galvani di Cordenons, è l'immagine simbolo della terza edizione di Che cura che fa, festival dedicato alla cura delle fragilità, quest'anno incentrato sul tema cicatrici, trame di comunità, che al Teatro Pileo di Prata di Pordenone mette insieme musica, letteratura e arte. Valentina Costa è psicoterapeuta e coordinatrice dell'ASP Umberto I.
4: È una rassegna socioculturale alla nostra terza edizione. Il titolo di quest'anno è Cicatrici, trame di comunità, ed è un caleidoscopio dove tanti saperi musicali, teatrali, scientifici, sociologici, psicanalitici, eccetera, si incontrano per offrire delle suggestioni rispetto alle comunità che curano.
3: Chi avremo sul palco?
4: Gian Maria Cusani presenterà l'album di Inediti Dementia, in cui affronta il dolore, la rabbia, a testa alta senza farsi addomesticare da esso. Ma poi abbiamo anche diversi scrittori, scrittrici: Silvia Lippi con Il femminismo che incontra la psicanalisi, avremo Giulia Lombezzi con il suo L'estate che ho ucciso mio nonno, e verrà intervistata dai ragazzi del Vendramini.
3: Domenica alle 17.30 al Teatro Mascherini di Azzano X lo spettacolo Morte e Miracoli. Sul palco gli anziani, ospiti delle residenze.
5: Prata di Pordenone, Natascia Gargano.

0: Milano, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I custodi digitali sono i professionisti coinvolti nel progetto di educazione all'uso responsabile degli schermi dell'associazione MEC, Media Educazione Comunità, che grazie al supporto della Regione, oltre che ai pediatri, agli educatori e ai genitori, ora formerà anche il personale sanitario regionale. Se ne è parlato stamattina nella nostra trasmissione televisiva. Buongiorno Regione.
2: Educare ai media è da 7 anni la missione dell'associazione MEC, Media Educazione Comunità di Udine, che ha scelto i pediatri come alleati per proporre alle famiglie modelli di intervento per un uso consapevole e responsabile degli schermi con i bambini fin dalla nascita, perché è dagli 0 ai 6 anni che si formano le abitudini digitali che possono ostacolare le relazioni e impattare negativamente lo sviluppo. Marco Grollo, presidente di MEC.
3: Stiamo formando altre figure professionali nella regione, quindi i sanitari, le ostetriche, gli assistenti sanitari, le persone che lavorano nei consultori, quindi tutta la parte della sanità. Ci sono già oltre 500 persone iscritte ai corsi. Stiamo formando poi il personale educativo 06, quindi chi lavora nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Nella nostra regione sono quasi 2000 le persone che si occupano dello 06, quindi sono tantissimi educatori e poi anche i bibliotecari.
2: I risultati di 7 anni di attività saranno illustrati al convegno Educare Insieme nell'era degli schermi, che si terrà sabato prossimo all'Auditorium della Regione a Udine, evento organizzato in collaborazione con SICUP, la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche. Il presidente di SICUP Friuli Venezia Giulia, Davide Cucchiaro.
4: Il bambino cresce mediante il gioco, il movimento e la relazione. Per cui l'utilizzo degli schermi, è importante limitarlo in questa fascia di età, proprio perché va a togliere tempo a queste esperienze fondamentali e al sonno. Per questo è importante iniziare la prevenzione fin dai primi anni, per poter andare ad aiutare soprattutto le fasce più fragili, quelle con meno risorse e meno alternative.
2: Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Per guidare i giovani nel mondo degli affari, per aiutarli ad avviare un'impresa o a proteggersi dai rischi informatici, la Camera di Commercio di Pordenone Udine lancia Giovani e Imprese, 12 brevi videoguide di cui 6 disponibili entro l'anno, animate e pensate per il pubblico under 35. A dare voce al progetto c'è il creator locale Marco Del Ben, conosciuto anche come Marcutti o The Freelancer, un viaggio pratico e multimediale tra opportunità, brevetti e cyber security. Tutte le puntate saranno disponibili su YouTube e sui canali social.
1: Andava in onda negli anni Ottanta tra il TG della notte e l'alba e grazie a lui i ventenni di allora scoprivano i video musicali. Stiamo parlando di Carlo Massarini, ovvero Mr. Fantasy, che è protagonista della conferenza in programma a Gorizia, a margine della mostra Italia 70, la creatività come antidoto. Si parlerà di musica perché Massarini, prima di diventare Mr. Fantasy, era stato tra i primi in Italia a introdurre al grande pubblico gente come Bruce Springsteen o Bob Marley, ma molto spazio sarà dato anche agli artisti italiani capaci di rivoluzionare il linguaggio musicale degli anni 70, da Lucio Battisti a Renato Zero, e al ruolo svolto in quel contesto dalla radio private. Si comincia alle 18 a Palazzo Atem Spetzenstein.
5: Si è tenuta questa mattina allo Spazio Zero di Pordenone la conferenza stampa di presentazione della 22esima edizione del festival La Scena delle Donne, in programma dal 22 ottobre al 3 dicembre in Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con la direttrice artistica Bruna Braidotti. L'anno scorso si era partiti dalla madre e dalla maternità, quest'anno invece nessun tema a delimitare il campo, spazio alle parole.
6: Lo scorso anno avevamo deciso appunto di dedicarci a un aspetto non molto dibattuto, diciamo, che appunto è la maternità e tutto ciò che comporta questa vicenda tipicamente femminile. E quest'anno no, invece abbiamo aperto a qualsiasi pensiero, a qualsiasi, diciamo, percorso da parte delle donne, per dare voce il più possibile alla creatività, al pensiero delle donne in teatro. In particolare la nostra manifestazione ha questo scopo principio, quello di valorizzare la creatività delle donne in teatro, che hanno una ricchissima vivacità, ma che non trova il riscontro sufficiente, insomma, sulle scene italiane, no? Per cui non c'è una parità fra autrici e registi. Ed è nata per questo, ma anche perché è importante che diciamo, gli spettacoli rappresentino anche il punto di vista delle donne, anche se devo dire che sta un po' cambiando, ecco, questa disparità di genere in campo teatrale, e noi speriamo anche sia dovuto al nostro contributo, visto che

Da 20 anni ci battiamo con questa missione. Quest'anno la nostra rassegna, il nostro festival va a 360 gradi in tantissimi argomenti, dal mondo delle streghe, dal modo di essere delle donne fino a biografie di donne, fino alle scienziate non abbastanza riconosciute. Soprattutto diciamo, abbiamo puntato su spettacoli che abbiano anche una caratteristica ironica e comica, perché crediamo

0: trisomia si riesce a far passare, a trasmettere anche più efficacemente certi contenuti importanti, e le donne in questo riescono in maniera particolare, e quindi dare spazio alle comiche, insomma, alle donne che riescono a raccontare il mondo.
1: Siamo allo sport, medaglia d'argento per Jonathan Milan insieme ai compagni Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Filippo Ganna nella gara di inseguimento a squadre ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Gli azzurri sono stati battuti dalla Danimarca, che è al suo quarto titolo iridato di fila. Danesi in vantaggio fin dall'inizio, mezzo secondo di margine, poi incrementato fino a 1,6 secondi ai 2,5 chilometri e a 3 secondi al terzo chilometro. Lo squadrone danese ha coperto i 4 km totali del percorso in 3 minuti 40 secondi e 865 millesimi, non lontana dal suo primato del mondo e con circa 5 secondi di margine sugli azzurri, velocità media dei vincitori oltre 65 km all'ora. E con il ciclismo chiudiamo questa edizione del giornale Radio Regionale, che è stata redatta e vi è stata proposta da Giulia Magro e Andrea Vardanega. La parte tecnica è stata assicurata da Mauro Cumine e Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Zeno Duban. Il giornale Radio Regionale torna alle 15, ma vi ricordiamo anche la prima edizione del nostro telegiornale in onda alle 14 precise sulla terza rete televisiva della RAI. Aggiornamenti in tempo reale poi sul nostro sito internet rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social TGR Rai FVG. A tutti ancora grazie per essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: 60 gradi di quello per il grande evento, grande soddisfazione, e chiaramente poi si può entrare nel dettaglio, ma credo che non abbiamo tempo per farlo. Quando abbiamo tempo siamo pronti a farlo.
5: Certo, passiamo alle domande degli ascoltatori che arrivano sempre numerose. La prima: ho acquistato un piccolo appartamento in condominio in un piano rialzato di fronte all'ex appartamento del portiere per installarvi uno studio di riparazione di telefonini e computer. Poiché vorrei installare un condizionatore, ho chiesto all'amministratore, uno dei condomini, cosa devo fare. Mi è stato risposto che devo chiedere l'autorizzazione al comune, la SCIA, ed una volta avuta chiedere anche al condominio. È corretto?
4: Non è così perché la SCIA in tanti casi non è obbligatoria ed è obbligatoria in altri casi. Allora è obbligatoria quando ci sono diciamo problemi di soprintendenza, quindi fabbricato e vincolato, quando il condizionatore è esposto verso la facciata, verso l'esterno o altera il decoro architettonico della facciata, e quando sono anche di grande potenza. I condizionatori che stanno all'interno del cortile o che stanno diciamo così in facciate interne o comunque in posti interni che non si vedono dall'esterno e quindi non sono vincolati ai palazzi e poi hanno anche magari una potenza inferiore ai 12 kW, non c'è bisogno di nessuna autorizzazione, bisogna solo concordare col condominio di metterlo nella migliore posizione che dia meno fastidio possibile, a meno che non ci sia anche un obbligo di, diciamo così, di divieto del regolamento, ma la SCIA va fatta solo in quegli altri casi.
5: Allora, la seconda domanda gliela leggo. Volevo sapere se un portiere può vedere le telecamere condominiali situate nel ripostiglio della spazzatura e davanti al portone d'ingresso. È autorizzato? E se è autorizzato, può esserlo anche nelle ore notturne? Cioè può vedere, tra parentesi, curiosare chi entra e chi esce dalle ore 20 alle 4 del mattino?
4: Allora, le telecamere possono vedere solo il responsabile del trattamento dei dati. Non credo che il portiere sia autorizzato a fare il trattamento dei dati, quindi ci sarà un'assemblea che ha deliberato l'installazione dell'assemblea da prendere solo sulle parti comuni e non sulle parti private, e soprattutto ci sarà un responsabile del trattamento dei dati. Solo lui può accedere alle telecamere, ci potrebbe accedere anche l'amministratore o un condomino in casi particolarissimi con l'autorizzazione degli altri condomini, se per esempio hanno rubato dentro il suo box o hanno, cioè c'è un interesse diretto su quello che succede, altrimenti solo ed esclusivamente il titolare dei dati dati, del trattamento dei dati, previa denuncia alle autorità competenti, poi il trattamento dei dati, chi è titolare del trattamento dei dati, consegna il DVD o quello che è, quindi diciamo quanto è estratto dalla telecamera, in modo che sia l'autorità competente a poterle visionare. Sicuramente non il portiere e non né nelle ore notturne né nelle ore di

0: a meno che non sia particolarmente o comunque come dire, autorizzato da tutta l'assemblea con un trattamento dei dati e quindi poi riservato per la privacy, eccetera. Quindi in generale no.
1: Dunque, abbiamo un'altra domanda che è piuttosto elaborata sulle modalità di ripartizione di spesa di impermeabilizzazione. Direi che forse la possiamo rinviare alla prossima settimana.
0: Certo, oggi la facciamo, proviamo a farla.
1: Allora, vorrei conoscere le modalità di ripartizione della spesa di impermeabilizzazione di un cortile sotto il quale sono posti box esclusivi di alcuni condomini accessibili da una rampa. Il regolamento non è chiaro sul punto, si precisa che le infiltrazioni investono alcuni box e la loro corsia di manovra e che alcuni box non sono coperti dal cortile essendo ricavati sotto il fabbricato. Abbiamo pochissimi secondi.
0: Velocissimamente, quelli che stanno sotto il fabbricato principale, il 50% le pagano quelli che sono sotto e il 50% tutti quelli che sono sopra il palazzo. E invece quelli che stanno sotto l'interrato, 50% quelli che sono sotto l'interrato e l'altro 50% tutti i condomini che fanno parte comune.
1: Grazie a Francesco Burrelli per essere stato con noi. Per oggi è tutto. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani, sempre dalla fiera di Rimini per il TTG. Regia Filippo Mosticone, parte tecnica Giovanna Insardi, redazione Rolando Bosco, da Giuseppe Di Marco. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
7: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
6: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
7: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Consiglio europeo a Bruxelles, si tratta sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Giorgia Meloni incontra il gruppo degli amici della coesione al lavoro per priorità comuni nel negoziato per il bilancio. Cantiere manovra, svelate le cifre, finanziaria da 23 miliardi e mezzo da banche e assicurazioni, prelievo da 5 miliardi, priorità welfare, famiglie e imprese. Papa Leone al Gemelli, decorso tranquillo per la convalescenza del pontefice, domenica nella diocesi della capitale la preghiera dei fedeli per Prevost. Le aggressioni con la minicar, mio figlio pagherà ma non è un mostro, chiede scusa la madre di uno dei due minorenni rei confessi, ancora grave l'attore Davide Jacopini. L'uomo ragno abita qui, inaugurata a New York, Spider-Man Way è nel Queens.

0: vicino alla casa dove nei fumetti risiede l'alter ego del supereroe Peter Parker. La musica al cinema e dal vivo, alla festa di Roma, Io so pazzo, dedicato a Pino Daniele, al Palazzo dello Sport, i Pooh celebrano i 60 anni di carriera della band. Calcio cerca si riscatto in Europa dopo il flop Champions, oggi tocca Juve, Milan e Atalanta. Buongiorno da Alice Andreoli. Al via il Consiglio europeo a Bruxelles, al vertice la Premier Meloni impegnata nel negoziato su bilancio e flessibilità. Allora ci colleghiamo in diretta con l'inviata Carla Macarellino.
1: Buongiorno, si concentra proprio sui temi economici, anche il peso del costo dell'energia che grava sui conti pubblici, il confronto di oggi qui a Bruxelles. Sul tavolo del Consiglio europeo il bilancio, tema al centro anche della riunione dei 17 paesi amici della coesione presieduta da Giorgia Meloni con la Romania questa mattina. Salvaguardare agricoltura e coesione e contribuzioni eque sono tra le priorità in vista dell'accordo finale. La Premier partecipa ai lavori del Consiglio ribadendo la richiesta di maggiore flessibilità per contrastare l'aumento dell'inflazione, chiede una risposta rapida e coordinata all'Unione anche a tutela della competitività, conferma il pieno sostegno all'Ucraina. Linea di governo esposta anche ieri in Parlamento da Giorgia Meloni, che ha definito rischioso l'accordo del presidente degli Stati Uniti Trump con Mosca sul gasolio russo. Sul tavolo dei leader anche la crisi in Medio Oriente, la gestione dell'immigrazione, le riforme e l'allargamento. Con Jacopo Teodoro da Bruxelles, Carla Macrellino, lì nello studio.
0: L'avete sentito, al centro del Consiglio europeo il bilancio pluriennale dell'Unione che divide i 27. Allora, sempre da Bruxelles ci riferisce la corrispondente.
2: In gioco circa 2.000 miliardi di euro per il periodo 2028-2034 destinati a finanziare agricoltura, coesione, competitività, difesa e sostegno all'Ucraina. Ma a dividere i 27 sono soprattutto l'entità della spesa e la ripartizione delle risorse. Francia, Italia, Spagna e Polonia chiedono un bilancio più ambizioso a tutela dei fondi agricoli e regionali. La proposta è chiaramente insufficiente, avverte il premier spagnolo Pedro Sanchez. Sul fronte opposto, Germania, Paesi Bassi e Svezia chiedono di contenere la spesa e i contributi nazionali. Il cancelliere tedesco Merz parla di negoziati molto difficili. Per il premier olandese Rob Jetten occorre spostare risorse dalle politiche tradizionali verso la modernizzazione dell'economia europea. La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi, ma il compromesso non convince. Intanto il vertice affronta il caro energia. Il presidente Costa chiede interventi mirati e temporanei per contenere i prezzi. L'obiettivo è chiudere il negoziato sul bilancio entro Natale. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio con le linee guida del governo sulla manovra che si comincia così a delineare.
3: La cornice finanziaria della manovra sarà di 23 miliardi e mezzo, una legge di bilancio che punta a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e aiutare le aziende contro il caro energia. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato questa notte a Bruxelles. Se poi la Commissione europea concederà ulteriori margini di flessibilità sulla spesa, come chiesto dall'esecutivo italiano per far fronte all'inflazione, il valore della manovra potrà anche aumentare. Ci sarà quindi il prelievo a carico di banche e assicurazioni, che sarà di 5 miliardi e servirà a finanziare famiglie e welfare, ed è la voce più pesante. Alle imprese andranno misure per 3 miliardi e mezzo, altre risorse arriveranno dai giochi e dai nuovi tagli ai ministeri. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Gelsomina Testa, GR1.
0: E l'economia, ma non solo, è al centro del confronto tra i partiti che guardano anche a Bruxelles.
4: Più flessibilità per sostenere il ceto medio, Fratelli d'Italia insiste sul taglio strutturale delle tasse. Simona Petrucci.
5: Grazie al governo Meloni oggi l'Italia è forte e autorevole in Europa. La priorità è ridurre l'impatto del caro energia su famiglie e imprese. E a differenza della sinistra noi abbiamo le idee chiare e le faremo valere.
4: Sui costi dell'energia specificano, acquistare gas russo non farebbe calare i prezzi, ma vorrebbe dire finanziare la guerra. In vista della manovra il vicepremier forzista Antonio Tajani propone meno tasse per i giovani fino a 35 anni, taglio dell'IRPEF misure sulle spese sanitarie. Verso il congresso della Lega, l'ex governatore Zaia sulla candidatura di Garavaglia dice: ascolterò tutte le idee per il futuro del partito. Opposizione all'attacco sulla manovra, Giorgia Meloni non dà risposte a chi protesta per il caro energia, l'affondo dei 5 Stelle, lascia in povertà milioni di persone, rincara il PD e fa

0: cassa sulla pelle dei cittadini. Progressisti che non negano divergenze sull'Ucraina, ma l'astensione incrociata in aula, sottolinea la segretaria PD Elly Schlein, è un passo avanti. Lo conferma da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni.
1: Con le risoluzioni sul Consiglio europeo abbiamo registrato un passo avanti molto importante. Adesso è il momento di sedersi al tavolo del programma per chiudere i punti ancora aperti e per presentare al paese un'alternativa credibile.
0: Da Italia Viva l'appello all'esecutivo: faccia in fretta con gli aiuti a Kiev. Francesco Macaro, GR1.
2: Veniamo allora alla guerra in Ucraina, ancora attacchi russi nella notte con vittime civili, mentre Kiev colpisce 6 cacciabombardieri russi in un aeroporto militare e riprende i raid sulle raffinerie.
3: In fiamme un impianto petrolifero nella regione russa di Ryazan, colpito da un drone ucraino. Kiev marca così la sua decisione di riprendere gli attacchi sulle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop seguiti alla richiesta di Trump. Questo si scontra con gli sforzi per la pace degli Stati Uniti, commenta il Cremlino, ma Mosca non ha mai fermato i suoi raid sul paese, accusa Zelensky, che teme di essere stato scaricato dai partner statunitensi. Ripristinati i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, dopo i rallentamenti di ieri, ma su X lo stesso Musk minaccia: è ora che Zelensky se ne vada. E dagli Stati Uniti arrivano altri segnali di distacco dall'Ucraina. Pressioni sarebbero arrivate ai leader dell'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte respinte dai delegati UE. La Casa Bianca starebbe valutando anche un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Nuovi attacchi intanto su 2 navi cargo nel Mar Nero al largo delle coste della Romania, 8 i dispersi. Secondo Bucarest, a colpire sarebbero stati 2 droni. Livia Liberatore, GR1.
2: Torna a Roma dopo 50 anni la conferenza europea dei presidenti dei parlamenti, a ospitarla il Palazzo di Montecitorio.
4: In un emiciclo di Montecitorio, gremito non di deputati ma di una 60ina di presidenti dei parlamenti europei e non riuniti per la conferenza nella capitale per rispondere alle crisi contemporanee, come ha spiegato, aprendo i lavori, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
5: Essere qui oggi riveste un significato profondo, strettamente connesso con le nostre radici. In un'Europa ancora profondamente divisa dalla guerra fredda, i nostri illustri predecessori compresero che l'integrazione del continente non poteva limitarsi a un mero accordo economico.
4: Di qui l'auspicio che le assemblee parlamentari possano dare, ha sottolineato Fontana, come avvenne 50 anni fa, un impulso alla diplomazia per la risoluzione dei conflitti. La pace e la sicurezza al centro delle parole anche del presidente del Senato, Ignazio La Russa.
6: È un momento storico in questa fase complessa. I parlamenti sono qui rappresentati nel loro primario ruolo di cuore pulsante delle democrazie, pronti ad affrontare le 3 sfide importanti del nostro tempo: le minacce ibride, l'intelligenza artificiale. Il ruolo dei parlamenti in questo campo appare veramente cruciale.
4: Con Francesco Ciafardini da Montecitorio, Vasco Pirri, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:09, seconda notte di degenza di Papa Leone al Gemelli. Linea Francesca Paltracca, che si trova proprio al Policlinico Romano.
7: Seconda notte di ricovero qui al Gemelli, che Papa Leone ha trascorso bene, ce lo ha comunicato la sala stampa vaticana. Questa mattina il Papa si è alzato e ha fatto colazione. Da ieri è iniziato il recupero, gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno mostrato valori nella norma. Il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto. Martedì scorso l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Il pontefice ha iniziato la fisioterapia respiratoria, ha ripreso una regolare alimentazione, l'umore è buono e ieri pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al 10° piano. La degenza prevista è di una settimana. Intanto si guarda il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù in agenda dal 6 al 17 novembre. L'intenzione del Papa e il suo desiderio è quello di andare in America Latina, poi ha sottolineato ieri il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, vedremo. Con Daniele Antelmi, linea allo studio.
2: Le aggressioni con la minicar a Roma: mio figlio pagherà, ma non è un mostro, chiede scusa la madre di uno dei 2 minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone. Sono indagati per tentato omicidio e lesioni, mentre restano critiche le condizioni dell'attore Davide Jacopini, la vittima più grave.
8: Suo figlio sedeva al posto del passeggero della minicar, avrebbe colpito lui i passanti la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi. La madre non ha dubbi e dice: deve assumersi le sue responsabilità, ho sperato fino alla fine che non fosse lui. Ora vorrei chiedere scuse e parlare con la mamma di Davide Jacopini. I 2 ragazzi di 16 e 17 anni, entrambi con

0: dei precedenti hanno confessato in lacrime di aver agito per gioco. Si sono fermati solo quando hanno saputo delle gravi condizioni dell'attore. Le hanno traditi gli adesivi attaccati sulla microcar ripresa dalle telecamere e la memoria di un meccanico che aveva lavorato sulla carrozzeria.
1: Sì, sono venuti per chiedere se conoscevamo la macchina nera.
0: I genitori di entrambi sconvolti ammettono di non essersi accorti di nulla. Il 17enne figlio di un carabiniere. La famiglia in queste ore ha lasciato l'appartamento di Testaccio, assediato dalla stampa. Il caso ora passa nelle mani del Tribunale dei Minori di Roma. I due giovani indagati di tentato omicidio e lesioni saranno interrogati, poi verranno valutate le eventuali misure cautelari. Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino, resta in terapia intensiva. Dopo due interventi alla testa prosegue il graduale abbassamento della sedazione, finalizzato al risveglio. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il giallo di Pietracatella, oggi terza delle quattro perquisizioni informatiche disposte nelle scuole molisane nell'ambito dell'inchiesta sul duplice avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, e dall'inchiesta emergono nuovi elementi.
3: Campi della ricina scovati dagli investigatori nelle scorse settimane tra Riccia e il lago di Occhito, a confine con la Puglia. Chi ha usato il veleno per uccidere Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita non aveva bisogno di andare lontano. La procura di Larino non esclude nulla e stringe il cerchio attorno a frequentazioni, amicizie femminili di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dalla cugina Laura, insegnante di sostegno, a Monia, la prof di matematica. Proprio ieri l'ispezione ai PC del liceo scientifico dove insegna pare che la donna sia un'esperta informatica. Oggi tocca ai 63 computer del liceo classico di Campobasso, frequentato dalle sorelle Di Vita, essere scandagliati. Si cercano tracce lasciate sul web da chi ha ordito il piano di avvelenamento. Intanto emerge che il 13 gennaio, a due settimane dai decessi, Gianni Di Vita, sentito nuovamente dagli inquirenti sui pasti di famiglia prima di Natale, risponde: portammo a casa le cozze avanzate da un pranzo coi colleghi di lavoro, non ricordo quando le abbiamo mangiate, ma probabile che a farlo siamo stati io, Antonella e Sara, i residui gettati nella spazzatura. Elena Baiocco, GR1.
2: Ancora vittime sul lavoro, 4 nelle ultime 24 ore. Questa mattina nel porto di Cagliari un autotrasportatore deceduto dopo essere stato travolto da alcuni pesanti tubi, mentre in provincia di Chieti a perdere la vita è stato un 23enne che lavorava in una cantina sociale. Ieri sono morti due operai cinquantenni, uno in provincia di Brescia e un altro a Potenza. Quarta giornata di sciopero dell'ex Ilva di Taranto, Acciaierie d'Italia. In amministrazione straordinaria annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno. Tuttavia le proteste degli operai non si fermano. A Bari, incontro tra lavoratori, esponenti dei sindacati e il governatore De Caro. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare. Si tratta di oltre 180 milioni di bimbi, lo denuncia Save the Children alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione, lanciando la campagna Emergenza Fame. Si possono donare 2 euro chiamando il numero 45583.
4: Non fanno rumore, ma sono i killer più feroci dell'infanzia. Conflitti, crisi climatica e tagli agli aiuti. Secondo Save the Children, 43 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni in forma grave e solo uno su tre riceve le cure di cui ha bisogno. Eppure le emergenze nutrizionali più gravi, concentrate in una ventina di paesi tra cui Sudan, Yemen e Somalia, hanno ricevuto appena il 31% dei fondi, poco più di 3 miliardi su 10 necessari, spiega Daniela Fatarella, direttrice Save the Children Italia.
5: La malnutrizione è diventata quasi una abitudine e non fa più scandalo, mentre questo che dovrebbe fare un bambino che muore di fame.
4: Da oggi fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame prova a invertire la tendenza in modo diretto.
5: Raccogliere fondi per sostenere i nostri progetti. La fame può essere combattuta attraverso 3 diversi interventi: dando loro cibo, lavorando nelle comunità per renderle più resilienti, e il terzo è quello di continuare a fare pressione politica proprio perché l'emergenza fame sia considerata una priorità.
4: Paola Guarnieri, GR1.
2: Adesso l'uomo ragno ha un indirizzo vero e proprio. A New York è stata inaugurata una via dedicata a Spider-Man, a due passi dalla casa dove nei fumetti abita Peter Parker.
6: Siamo nel Queens, a Forest Hills, tranquilla periferia di New York. A un incrocio, da lunedì, c'è un nuovo cartello: Spider-Man Way, la via dell'uomo ragno. Il posto non è scelto a caso. Poco più là, al numero 20, c'è la casa che nel 1989 i fumetti Marvel indicarono come quella di Peter Parker, il protagonista della saga. La

0: casa esiste davvero a due piani e inevitabilmente è diventata la meta del pellegrinaggio per i fan. All'inaugurazione, politici locali, rappresentanti della Marvel, tanti bambini in costume e il nipote di Steve Ditko, che creò il personaggio con Stan Lee nel 1962. Bisogna dire però che anche Roma ha il suo quartiere dei fumetti, al Torrino. Le strade sono dedicate ai grandi autori a partire da piazza Andrea Pazienza e gli ingressi del Parco dei Fumetti portano i nomi di personaggi senza tempo come Valentina, Zagor o Tex Willer. Federico Mello, GR1.
1: Cinema con la Festa di Roma, che oggi presenta il film dedicato a Pino Daniele.
2: Buonasera.
3: Ed oggi è la giornata di Jeso Pazzo, il racconto della vita di Pino Daniele, il percorso umano e artistico dall'infanzia difficile alla consacrazione fino al concerto del 1981 davanti a 200.000 persone nella sua città. Alla regia Nicola Prosatore, che Napoli cantava Pino?
4: È una Napoli che voleva tenere sempre presepe a miese, no? Come se la cartolina Napoli si volesse anteporre alla vera Napoli, no? E Pino forse è stato il primo grande cantautore napoletano a raccontare la sua città con la sincerità e la profondità con cui si raccontano gli argomenti che si amano.
3: E a interpretare Pino c'è Massimiliano Cagliazzo.
5: Il mio Pino Daniele è Giuseppe Daniele innanzitutto, cioè questo ragazzo che era alla ricerca della sua voce, come lo sono stato e a volte lo sono anch'io. È un Pino maestro, mi ha mostrato cosa vuol dire essere veramente coraggiosi, significa non avere paura di avere paura, che è una frase che mi ha detto la mia maestra di italiano alle elementari e io l'ho capito. Grazie a Pino.
3: Marcella Sullo, GR1.
1: 60 anni di musica e due serate per ripercorrerli dal vivo. I Pooh stasera e domani saranno al Palazzo dello Sport di Roma con Pooh 60, la nostra storia, il tour che celebra l'anniversario della band nata a Bologna nel 66. Per le due date nella capitale sono previste scalette diverse, lo racconta ai nostri microfoni Red Canziani.
6: La prima sera il repertorio è leggermente diverso da quello della seconda sera, perché così diamo più spazio alla nostra narrazione di questo momento bellissimo che è appunto il festeggiamento dei 60 anni della band. Lo spettacolo è molto bello, molto grosso, molto importante, con dei visual che accompagnano le musiche. Ogni volta che noi facciamo una scaletta troviamo sempre qualcuno che alla fine del concerto dice: però quel pezzo non l'avete fatto.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Velli e Patrizio Gotti, da Alice Andrioli che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Yuhu! Calciolone!
12: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
11: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
15: Perché scegliere Genertel?
16: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
18: GR1 Sport.
19: In studio Emanuele Granelli.

0: Nelle 4 partite, 4 sconfitte, la Champions League lascia in eredità al calcio italiano una 2 giorni da dimenticare. Chiamate a invertire la rotta Milan, Juventus e Atalanta, tutte impegnate nel giovedì di Coppa. Si comincia in Austria alle 18.45 e rossoneri a caccia dei primi punti in Europa League contro il Salisburgo.
1: Nel laboratorio Salisburgo, dove per tradizione si fabbricano giovani talenti, il Milan di Amorim si presenterà in campo con una parata di promesse, scommesse se vogliamo, per alimentare la corsa europea e provare nuove alchimie che facciano svoltare i rossoneri, protagonisti di un avvio stentato in campionato e in Europa. Dentro Camarda, Sisse, Hutchinson e Bartesaghi, si ferma per la prima volta Ramos, pronto a subentrare con Pulisic e Moreira. Dopo la sconfitta all'esordio col Benfica non si può restare ancora a 0 in classifica, serve vincere. Ma il rivale ostico, ben noto all'ex di turno Pavlovic. Fresco di rinnovo col Milan, il serbo ricorda con affetto il biennio che l'ha lanciato nel calcio che conta e l'ha portato poi al Milan. Altra storia, altra pressione, altri traguardi, magari un trofeo, chissà, proprio questa Europa League dove la concorrenza non è di altissimo livello, ma le trappole sono ovunque. Anche stasera alla Red Bull Arena c'è una squadra lontana parente dei 10 scudetti di fila, ma in risalita, 15 risultati utili e la guida dell'ambizioso tecnico 37enne Danny Roll, discepolo di Flick e classico wunderkind del calcio tedesco, tutto pressing e verticalità. Salisburgo, Diego Carmignani, GR1.
0: E sempre in Europa League, trasferta insidiosa anche per la Juventus di Luciano Spalletti alle 21, appuntamento in Galizia contro il Celta Vigo.
2: Non sarà facile per la Juventus superare la fortezza Celta. A dominare Vigo dall'alto sono i resti delle roccaforti di epoca romana. In campo i bianconeri si troveranno una squadra che in campionato non perde dai primi di settembre e che ha la miglior difesa della Liga con soli 6 gol al passivo. Di contro però segna poco, solo 8 reti, affidando le speranze in attacco a Duran e al 39enne Iago Aspas. Al Balaidos, stadio in rifacimento per i mondiali del 2030, sarà un cantiere anche la formazione di Spalletti, balbettante in Serie A, più a suo agio in Coppa, ma per il tecnico dei bianconeri l'obiettivo è chiaro.
3: Abbiamo bisogno di diventare una squadra solida. Sono le squadre forti mentalmente che fanno poi percorso, che fanno strada.
2: In Spagna si potrebbe vedere una Juve con Gatti al centro della difesa e il tedesco Voltemade nel ruolo di centravanti. Dosare forze ed evitare sovraccarichi sarà fondamentale, come ribadito dallo stesso Spalletti, ma dopo la disfatta azzurra di Champions, l'Italia chiede qualcosa in più alle due italiane impegnate in Europa League. Da Vigo, Cristiano Piccinelli, GR1.
0: E se in Europa League si tratta della seconda giornata della fase campionato, è ai nastri di partenza invece la Conference League. Alle 21 inizia l'avventura europea dell'Atalanta a Bergamo. I primi avversari sono i ciprioti del Paphos.
4: 3 partite in 7 giorni. L'Atalanta, che solo lunedì sera ha battuto faticando nel secondo tempo il Venezia e che domenica se la vedrà con il Milan, nel cuore della settimana debutta nella fase campionato di Conference League. Di fronte i ciprioti del Paphos, ma Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto il fastidio per le partite di giovedì, guarda più in casa propria.
5: Ci dobbiamo adeguare e quindi sarà una preparazione alla partita molto più sbrigativa di quello che siamo abituati a fare, ma il calendario è questo e quindi ci dobbiamo arrivare più pronti possibile. Poi chi giocherà non te lo so dire, valuteremo tutte le situazioni e poi prenderemo delle decisioni. Sicuramente in questo momento per noi è importante tenere in ballo più giocatori possibile.
4: Di sicuro non ci saranno Scalvini, che si è fermato di nuovo, e che sì, risentimento al polpaccio. L'Atalanta, ultima squadra italiana a vincere una Coppa Europea, è inserita tra le squadre favorite di questa Conference, ma finora i neroblu non sembrano aver trovato la giusta dimensione. Conquistare la seconda vittoria in 3 giorni potrebbe contribuire a dare fiducia. Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Tutte e 3 le partite delle italiane da seguire in diretta su questa rete. Le scorie della Champions League. Lautaro Martinez si ferma per infortunio, lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il capitano dell'Inter tornerà in campo tra più di un mese dopo la sosta di novembre. I mondiali di ciclismo su pista a Shanghai in Cina, le prime medaglie azzurre, l'argento dell'inseguimento a squadre maschile con Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan, battuti in finale solo dall'inavvicinabile Danimarca al quarto titolo iridato consecutivo. Un'altra medaglia è già assicurata per l'Italia dell'inseguimento a squadre femminile. Tra pochi minuti si gioca l'oro contro la Gran Bretagna. In chiusura il basket, dopo il colpo esterno ieri della Virtus Bologna sul campo del Paris, oggi si apre la 6ª giornata di Eurolega. L'Olimpia Milano, ultima in classifica, ospita al Forum il Dubai per mettere fine alla striscia di 3 KO di fila. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
6: Radio 1.

0: un mondo da sentire.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Meteo Radio.
5: Una serata con poche nubi per gran parte del paese, soltanto qualche velatura nelle zone più interne. Anche per domani, venerdì 16 ottobre, prosegue la fase di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. Possibile formazione di nebbia e foschia al primo mattino sulla pianura padana e nelle valli interne del centro Italia. La tramontana si farà però ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Mari in genere poco mossi, ad eccezione del basso adriatico e dello ionio, che saranno in genere mossi. Temperature infine ancora miti e gradevoli nei valori massimi. Al centro-nord anche con punte di 24-25 gradi e di 26 gradi in Sardegna nelle ore di massimo soleggiamento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeroporto. Aeronautica militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.

0: nel nostro tempo. Storie di donne, uomini e territori. In studio
1: Pietro Spirito.
0: Regia Maria Pedone.

pomeriggio e bentornati nel nostro tempo. Oggi, nella prima parte, visiteremo la mostra di Aquileia dedicata ai tre frammenti del Vangelo di Marco. È una mostra che permette ai visitatori di conoscere un'Europa antica fatta di viaggi, di scambi, ma soprattutto di legami fra i popoli. Nella seconda parte raccontiamo la storia di Angela Wulz, moglie di Carlo Wulz, uno dei grandi protagonisti della fotografia del Novecento, e di come la sua esistenza fu pesantemente condizionata dalla guerra e dalla malattia mentale. Restate con noi.

0: E diamo il benvenuto nel nostro tempo a Luca Villa. Buon pomeriggio, Luca.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie di essere,
1: tutti gli ascoltatori.
0: Grazie di essere qui con noi. Luca Villa, curatore assieme a Martina Dlabajova e a Cristiano Tiussi della mostra organizzata dalla Fondazione Aquileia con un nugolo di partner, importanti partner istituzionali stranieri e italiani. La mostra che si intitola Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti e un racconto europeo. La mostra è allestita fino al 25 aprile a Palazzo Metzlich, ad Aquileia, ed è un'esposizione che per la prima volta, dopo 7 secoli, riunisce le 3 parti originali del Vangelo di Marco, parti che sono conservate oggi a Cividale del Friuli, a Venezia e a Praga. Quindi per la

0: prima volta le rimette insieme, si ricostituisce, diciamo così, questo testo. E Luca Villa, nel elegante, direi sontuoso catalogo della mostra che è pubblicato da Gaspari, nel suo saluto introduttivo, c'è un saluto introduttivo del Presidente della Repubblica Mattarella, il quale sottolinea come il contenuto della mostra, cioè quindi questo, sostanzialmente questo manoscritto ricomposto, rappresenti e abbia già rappresentato a suo tempo, aperte virgolette, quell'ideale di unità nella diversità che oggi caratterizza la nostra Unione, cioè l'Unione Europea. In pratica il messaggio che porta con sé questo Vangelo è estremamente attuale. Perché?
1: Beh, innanzitutto mi lasci dire che siamo molto orgogliosi di questa prefazione del Presidente della Repubblica, che ha anche conferito alla mostra la medaglia di bronzo della Presidenza della Repubblica, così come siamo orgogliosi anche del patrocinio del Presidente della Repubblica Ceca Pavel. E devo dire che queste parole di Mattarella hanno colto proprio nel segno quello che vuole essere la mostra, che vuole accompagnare i visitatori in un percorso storico importantissimo che ci riconduce alle origini della Chiesa Aquileiese, ma anche dell'area Aquileiese, della regione friulana, ma anche dell'Italia e dell'Europa. Ma soprattutto vuole essere anche un messaggio, l'occasione di un messaggio perché trattiamo... Andiamo a toccare con mano quelle che sono le radici, la tradizione, i valori che stanno alla base non solo della cultura italiana, ma della cultura europea, e che magari quei valori in cui ci potremmo ancora oggi riconoscere, potremmo guardarci anche per costruire un futuro migliore.
0: Ecco, quindi... è uno di quei casi dove appunto, diciamo, una mostra storica, perché di questo si tratta, non c'è solo il manoscritto, poi ci sono altri, come dire, altre evidenze, così, altri oggetti molto importanti della tradizione, contiene questo messaggio che proprio ci cala anche nella contemporaneità. Ma poi ci torniamo sul valore, diciamo sul... Lo definirei proprio il valore politico di questo, il messaggio politico di questa mostra. Ma che cosa vediamo? Il visitatore arriva, entra, cosa vede?
1: Beh, come dice il titolo e come ben illustrato lei all'inizio, la mostra riguarda la presentazione per la prima volta dopo 7 secoli, questa riunione di 3 frammenti di un antico codice. E questa riunione, questa esposizione dei frammenti non poteva che avvenire ad Aquileia, dove questi manoscritti erano uniti, o comunque ad Aquileia o nell'area aquileiese, fino al XIV e XV secolo, quando poi hanno preso vie diverse e raccontano anche delle storie
0: adesso
1: diverse.
0: Raccontiamo la storia, sì, che è come quella di un film di questo manoscritto.
1: È molto affascinante, anche perché ci permette l'occasione di raccontare la storia di questo manoscritto e quella anche poi di andare a sviscerare alcune questioni.
0: Quindi noi vediamo proprio le pagine originali,
1: certo,
0: e si può anche sfogliare idealmente.
1: Proposto nella mostra, non si può sfogliare perché è molto delicato il manoscritto, e anche per questo lo possiamo conservare ed esporre per la sua tutela solo per poco tempo, poche settimane, fino al 25 di ottobre si potrà vedere l'originale, poi sarà sostituito da
0: dei bellissimi facsimili. Materiali troppo delicati per essere esposti.
1: È già stato eccezionale poterlo esporre per così tanto tempo, abbiamo faticato davvero tanto per riuscire ad ottenerlo per così tanto tempo, e abbiamo procurato tutte le tutele del caso per riuscire a mantenerlo in buona conservazione.
0: Certo, poi rimangono, intanto diciamo ai radioascoltatori, affrettatevi se volete vedere proprio l'originale fino al 25 ottobre a Palazzo Metzlich ad Aquileia, ma dopo comunque ci sono dei...
1: La mostra riguarda anche altro,
0: ci sono dei facsimili che sono perfetti, che io,
1: sono
0: diciamo,
1: davvero bellissimi,
0: quindi,
1: non
0: dire,
1: si riescono a distinguere
0: dall'originale.
1: Esattamente,
0: nulla toglie al fatto che poi non ci siano gli originali. Ma raccontiamo adesso la storia di questo Vangelo, di questo manoscritto.
1: Certo.
0: Da dove nasce, da dove arriva, perché si disperde e dove si disperde?
1: Ecco, in realtà parliamo di un unico originario antico codice, che è un libro, un evangeliario, quindi una raccolta di Vangeli, che
0: E... Codex Foro Iuliensis. Perfetto. Sono riuscito a dirlo, bene.
1: Che concer-

0: si chiama così perché è conservato tuttora a Cividale nel museo, nell'archivio del Museo Archeologico Nazionale. Questo antico codice, secondo chi l'ha studiato a lungo, è un codice che deve essere stato composto nella zona Ravennate nel VI secolo. È scritto con questa bellissima calligrafia onciale, che è la calligrafia principale dei manoscritti più importanti dell'età, tra il VI e l'VIII secolo. E diciamo che arriva poi nelle disponibilità della Chiesa Aquileiese solo molto più tardi, non prima della metà del IX secolo, quando poi assume anche un'altra funzione, quella di Liber Vitae, ma poi casomai approfondiremo questo aspetto.
1: È un particolare, una curiosità interessante.
0: Diciamo che invece poi la storia che ha portato a creare questi tre frammenti ci riconduce ad un altro periodo, facciamo un balzo di alcuni secoli, e ci sono degli antefatti comunque che la mostra spiega, e ci conduce verso la metà, la seconda metà del XII secolo, quando da questo codice sono state estratte le parti che riguardano il Vangelo di Marco. Sono 7 fascicoli che sono stati poi composti a parte,
1: stati
0: in un nuovo codice,
1: tolti dal volume.
0: E da quelli è stato creato un altro Vangelo, che era solo il Vangelo di Marco, e addirittura proposto in quel momento come un Vangelo scritto dalla propria mano dell'Evangelista.
1: Come se fosse, esatto.
0: E quindi diventa subito una reliquia, un codice importantissimo. Già nel
1: venne qualcosa di sacro, ma perché venne estrapolato, diciamo così?
0: Venne estrapolato proprio in relazione a questa necessità della Chiesa aquileiese di ribadire la sua origine autorevole, che già da una tradizione precedente, che nasce probabilmente tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo, riconduce a un mito delle origini, quindi a una Chiesa che è stata evangelizzata, creata per mandato apostolico di Pietro, conferito a Marco.
1: Che poi in realtà Marco, gli storici mi pare concordano, non è mai stato da Aquileia.
0: No, infatti c'è una lunga discussione ancora tra gli storici. Diciamo che non c'è nessuna prova storica certa che Marco sia venuto ad evangelizzare Aquileia, a creare la Chiesa Aquileia. Sappiamo che storicamente invece è il fondatore della Chiesa di Alessandria d'Egitto, però c'è questa lunga tradizione, come dico, molto antica, che è stata messa, i codici che la riportano in una forma già matura e che sono quelli meglio databili risalgono all'VIII secolo in realtà, e sono uno scritto di Paolo Diacono e poi seguito da Paolino d'Aquileia, ma si rifà a questa tradizione ancestrale, questo mito delle origini, che non trova sostanza negli scoli. Diciamo che uno degli argomenti principali vantati dagli storici per negare che sia realmente avvenuta questa fondazione da parte di Marco è il fatto che i primi padri della Chiesa aquileiesi, fino al VI secolo, non parlano mai di un rapporto della Chiesa aquileiese con Marco, e neanche con Ermacora, che sarebbe il primo vescovo consacrato da Pietro dopo l'evangelizzazione marciana.
1: Certo, quindi sarebbe una sorta di antica fake news in funzione politica, essenzialmente.
0: No, non è proprio così. È una tradizione, è una leggenda, è un mito delle origini, è un mito importante che serviva sicuramente per dare autorevolezza alla Chiesa di Aquileia in un periodo storico particolare come era quello, per esempio, tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo, quando la Chiesa di Aquileia, per esempio, vive lo scisma dei tre capitoli, è contrapposta al papato, all'impero, quindi la necessità di vantare un'origine autorevole, oppure immediatamente dopo, quando nel terzo decennio del VII secolo c'è questa separazione della sede aquileiese in due sedi, e quindi ci sono questi due patriarchi che durano poi a lungo nel corso dei secoli. È un mito delle origini importanti, che si basano su dei dati storici anche reali, e certo che sono quelli che, per esempio, il legame con Alessandria d'Egitto esiste ed è molto antico, anche nella liturgia ci sono molti scritti che lo provano, delle ipotesi che sono davvero molto sostanziose. Certo che però non abbiamo la prova storica di una presenza di Marco.
1: Siamo rimasti al momento in cui dall'Evangeliario viene estratto questo fascicolo che riguarda appunto il Vangelo di Marco. E come prosegue il viaggio, questo fascicolo tolto da questo volume?
0: Diciamo che facciamo un salto, no? Dal VI, VII secolo fino al XII, perché questa contrapposizione continua a lungo, quindi l'esigenza di affermare la

0: autorevolezza c'è a lungo prima tra Aquileia e Grado e poi tra Aquileia e Venezia. Certo. Perché a un certo punto il mito delle origini marciane di Aquileia diventa anche il mito delle origini della Chiesa e dello Stato veneziano, e sappiamo tuttora quanto è stato importante questo mito delle origini. E nel XII secolo ci sono ancora questi conflitti importanti, per cui c'è stata esigenza ancora di ribadire questa tradizione, questo legame con l'origine marciana, che è stato espresso per esempio anche negli affreschi della cripta della Basilica di Aquileia, certo. A cui rispondono per esempio quelli della cappella i mosaici della cappella di San Marco a Venezia. Siamo nella prima metà del XII secolo. Ecco, poi ci sono tante vicende storiche di contrapposizione durante questo secolo, e dalle fonti già verso la seconda metà del XII secolo apprendiamo appunto che ad Aquileia è conservato un Vangelo che si dice scritto da proprio pugno dall'evangelista, e soprattutto poi una tradizione che sembra ammettere che il Vangelo sia stato scritto proprio ad Aquileia.
1: Certo,
0: e quindi diventa una reliquia importante per la Chiesa d'Aquileia, ma non solo per la Chiesa di Aquileia. Proprio a questa reliquia importante hanno guardato poi anche alcuni sovrani dei regni europei, come Carlo IV, re di Boemia. No?
1: E com'è che poi questo fascicolo si divide ancora in tre parti?
0: Proprio per questa sua funzione di reliquia importante, che quindi poteva dare un'autorevolezza alla Chiesa di Aquileia, ma a chiunque altro lo possedesse. Carlo IV di Boemia nel 1354 si reca in Italia da Praga, perché sta andando verso Roma, dove l'anno successivo, appunto nel 1355, diviene imperatore e quindi passa per Aquileia scendendo da Praga, e ad Aquileia ha c'è suo fratello, che è suo fratellastro sempre della casata di Lussemburgo, che è in quel momento il patriarca Niccolò II. Ecco, e diciamo che Enrico IV probabilmente crede davvero al valore di reliquie, oltre a queste ne prende anche tante altre, ma soprattutto gli servono anche per dare una base autorevole del proprio.
1: Chiede al fratellastro, ha detto: per favore, mi dai un pezzo, la sto dicendo in maniera.
0: Ce la possiamo immaginare anche così, però succede questo in realtà. Il fratello, il patriarca Niccolò, probabilmente lo favorisce anche per questo rapporto parentale, però concede al futuro imperatore, forse non gli si poteva dire no anche.
1: Certo.
0: Ecco, una parte di questo Vangelo viene estrapolato quindi ulteriormente, quindi c'è un'ulteriore estrapolazione di una parte del Vangelo. Sono gli ultimi due fascicoli che vengono donati a Carlo IV e che li invia direttamente a Praga, alla cattedrale di San Vito, al capitolo della cattedrale. Dà delle disposizioni importanti su come doveva essere trattato questo Vangelo, come doveva essere utilizzato, quando doveva essere letto. Dice anche che lo orna questo nuovo fascicolo, questo nuovo frammento del Vangelo, con una coperta molto ricca d'oro, con pietre preziose, e poi il fascicolo arriva nella cattedrale di Praga e viene collocato nella cappella di San Venceslao, che è la cappella dinastica del regno di Boemia.
1: È rimasto
0: non sempre lì, ecco.
1: Beh, non sempre lì, però è rimasto a Praga.
0: È rimasto a Praga, infatti ci sono delle. Poi è bellissimo perché questi vari frammenti raccontano a loro volta delle storie differenti e affascinanti. No? Pensi che alla metà del XV secolo ci sono le guerre ussite a Praga. E l'imperatore, a suo modo, il re a questo punto è costretto a fondere parte del tesoro della casa di Boemia per pagare le truppe, e fonde anche la coperta originaria, quella fatta realizzare da Carlo IV del Vangelo, e che quindi non c'è più quella coperta. Infatti in mostra ne potete vedere un'altra che non è così ricca come quella originaria. E poi il Vangelo prende varie strade, prima viene trasferito in un castello, poi ritorna a Praga, insomma, fino a che diventa una delle, non più una reliquia, da quando è stato riconosciuto poi come non l'originale scritto da Marco, ma come una parte dell'antico evangeliario da cui è stato estrapolato, diventa un documento storico importante. Il documento più importante che conserva la Repubblica Ceca. Infatti anche la sua siglatura, la siglatura con cui ci è stato consegnato, è Cimuno, che vuol dire il manoscritto primo della Repubblica.

0: Ed è per quello che l'abbiamo potuto ottenere con grande difficoltà, con una grande opera di diplomazia culturale, perché questo fascicolo, questo frammento del Vangelo di Marco appartiene sì al capitolo di San Vito dell'arcidiocesi di Praga, ma è nell'archivio del capitolo, che appartiene all'archivio del Presidente della Repubblica. Certo. E siccome è un manoscritto identitario, non può lasciare l'archivio della Repubblica Ceca senza il permesso esplicito del Presidente della Repubblica,
1: che per fortuna se l'ha dato. Così noi stiamo parlando con Luca Villa, curatore, assieme a Martina della Baiova e a Cristiano Tiussi, della mostra organizzata dalla Fondazione Aquileia, allestita a Palazzo Metzlich, Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti e un racconto europeo. Quindi raccontiamo di questi 3 frammenti di questo Vangelo, una parte in Italia, una parte a Praga, una parte andò a Venezia.
0: A Venezia.
1: Perché? Come?
0: Infatti, perché quando Venezia conquistò la patria del Friuli nel 1420, ecco, aveva la disponibilità quindi di tutto il patrimonio, anche quello della chiesa, certo, aquilese. Questo è stato portato a Venezia quasi come un bottino di guerra, ma aveva comunque un significato importante, perché noi sappiamo che già dal IX secolo i veneziani avevano fondato la loro chiesa e il loro stato su un'altra reliquia importante, che era il corpo di Marco, che nell'828, certo, e l'anno prossimo c'è un centenario importante, portano da Alessandria d'Egitto a Venezia in laguna. E come ci dice poi il doge Tommaso Mocenigo, che era il doge proprio nel 1420, nel momento in cui viene portato a Venezia anche l'altra reliquia importante, il Vangelo di Marco, lui ci dice: è giusto, religioso e pio che il Vangelo scritto dalla propria mano dell'Evangelista riposi vicino al corpo di colui, certo, che l'ha scritto. Peccato che il corpo di Marco era conservato nel tesoro della Basilica San Marco in laguna, e quindi in un clima che era pessimo per la conservazione.
1: Non ha fatto molto bene a questo frammento.
0: No, già nel 1500 diciamo, ci, certo, dicono che era quasi illeggibile, era pieno di muffe. Nel 1700 dicono era una poltiglia. E infatti chi verrà nella mostra non potrà vedere il frammento, certo, di Venezia, perché non esiste più. C'è la coperta bellissima del XIV secolo con cui il Vangelo è stato portato, realizzata da Aquileia, che cui è stato, certo, portato a Venezia, e dietro questa coperta d'argento sbalzato con gli stemmi della patria del Friuli e della famiglia della Torre, dietro questa coperta c'è una teca adesso che contiene questi
1: piccoli frammenti.
0: È proprio un frammento,
1: certo. Tra l'altro, siccome ai tempi in cui era considerata una reliquia, era una reliquia da contatto, cioè qualcuno magari si portava via un pezzettino, no? E lo teneva come reliquia, quindi ha subito anche, diciamo, questa...
0: Sì, soprattutto una reliquia da contatto, perché era esposto appunto con tutti gli onori che serve una reliquia, e noi sappiamo che molti dei pellegrini che arrivavano ai posti santi dove c'erano le reliquie, bastava che strofinassero anche una
1: esatto,
0: pezza di tessuto,
1: e quel pezzo assumeva
0: tutto il valore, certo, di questa reliquia.
1: Senta, Luca Villa, stiamo parlando appunto della mostra del Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, racconto europeo. Torniamo a quella che dicevamo all'inizio, un po' la valenza politica, anche storica, storico-politica, di questo Vangelo. Perché rimanda a un'unità europea nella quale possiamo quasi vedere, come dire, l'antenato dell'Unione Europea di oggi?
0: Ecco, perché rimanda delle tradizioni che sono comuni, in cui ci si riconosceva e ci dovremmo riconoscere ancora, ma soprattutto anche perché poi l'Evangeliario, quando è arrivato nella disponibilità della Chiesa di Aquileia, vale a dire dalla metà del IX secolo, ha avuto, come abbiamo accennato all'inizio, una storia particolare, un'altra storia importante,
1: la storia,
0: che è quella del liber vitae,
1: la nostra storia,
0: vale a dire su questo Vangelo sono state apposte delle firme dei pellegrini, dei personaggi importanti che passavano dal luogo in cui questo Vangelo era conservato e mostrato. E ci sono più di 1500 nomi. Ci sono i nomi di 2 imperatori, imperatori carolingi, Ludovico II e Carlo il Grosso, c'è il nome del patriarca Teodemaro, ma soprattutto ci sono i nomi di alcuni sovrani o maggiorenti dei regni slavi che proprio in quel momento si stavano costituendo nel

0: nei Balcani e nell'Europa nord-orientale. Sono la testimonianza, la prima testimonianza di questi regni che poi sono alla base dell'Europa delle nazioni, che ancora oggi caratterizza il nostro continente. Quindi ci raccontano una storia di unità, di collegamenti,
1: certo,
0: che ritroviamo proprio sanciti da queste registrazioni dei loro nomi su questo evangeliario. Hanno potuto

0: nella mostra, adesso credo non avremo il tempo di affrontarla, sembra che fosse esposto non tanto ad Aquileia quanto in un monastero vicino ad Aquileia, a San Cancian di Sonzo, dove esisteva un monastero che non era probabilmente un'abbazia come adesso consideriamo il monastero, ma era un luogo di culto importantissimo, quello del culto dei martiri canziani, che è uno dei culti più importanti a Aquileia. Quindi c'era una basilica martiriale, un santuario presso cui passavano molti pellegrini, c'era un clero residente che serviva alla gestione di questo santuario, e dove probabilmente questo antico manoscritto, antico evangeliario, era esposto, e quindi questi maggiorenti hanno potuto, pellegrini, anche tanti chierici, hanno potuto siglare questo libro. In realtà il libro Vitae è un'istituzione abbastanza importante in quel periodo, ma di solito sono fatti in modo diverso, sono degli elenchi di nomi che corrisponderebbero a un libro celeste, e quindi essere scritti
1: invece
0: su questo
1: è quasi un po' una fotografia di quelle che sono le nostre radici, insomma, dell'Europa Antica. Noi ringraziamo, grazie Luca Villa, di essere stato con noi. Ricordiamo la mostra Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, allestita fino al 25 aprile a Palazzo Metzlich ad Aquileia. Grazie
0: a voi, vi aspettiamo alla mostra.

0: E diamo il bentornato nel nostro tempo, bentornata nel nostro tempo a Diana De Rosa.
1: Grazie,
0: Diana De Rosa,
1: grazie.
0: Storica e autrice del libro Scatti di follia, libro pubblicato da Comunicarte. Il libro ricostruisce attraverso documenti e testimonianze il periodo trascorso da Angela Wulz, moglie del celebre fotografo Carlo Wulz, nel manicomio di Trieste, proprio negli anni della Prima Guerra Mondiale. È una testimonianza, è un racconto che in realtà dice, lo vedremo fra poco, dice molto di più, non è soltanto la relazione di una malattia mentale, in realtà è molto altro, sia per la figura di Angela, sia per il contesto familiare, il contesto sociale che c'è in quel momento a Trieste. Però intanto Diana ti chiederei di proprio tracciare un brevissimo profilo biografico di Angela Wulz. Chi era? Figlia di chi? Quando era nata? Come si era sposata con Carlo Wulz?
1: Angela proveniva da una famiglia di modeste condizioni. Il padre era usciere in un istituto giudiziario, la mamma morì precocemente, presto, e aveva quattro fratelli, e lei fece, come si usava molto all'epoca, la sartina. Era una delle tante fanciulle un po' in fiore, potremmo
0: dire. Sì, siamo alla fine dell'Ottocento, quindi
1: la fine dell'Ottocento erano queste, quindi era una sartina. Ma all'età di 20 anni ha l'incontro che cambia la sua vita, incontra Carlo Wulz, figlio del famoso fotografo Giuseppe Wulz, che era venuto alla fine dell'Ottocento, era venuto a Trieste e aveva fatto questo studio che era diventato uno studio alla moda, nel quale transitava la migliore borghesia.

0: della città e quindi aveva elevato la sua condizione sociale e quindi anche la condizione di Angela da Sertina diventa moglie tra virgolette borghese di questo fotografo.
1: Tra l'altro ricordiamo appena così en passant, sì, come si dice, che Trieste è stata una delle culle europee della fotografia per tante, ne abbiamo parlato tante volte qui nel nostro tempo,
0: un numero incredibile di fotografi importanti. Certo. Per l'epoca, quindi
1: che si scambiavano anche un po' le conoscenze,
0: sì,
1: le tecniche,
0: certo, i contatti con Parigi, con Vienna, così, questo. Quindi questo studio di Wulff è molto importante, lo sappiamo ancora
1: lo
0: oggi.
1: Lo sappiamo, che, naturalmente.
0: Ecco, e quindi lei entra a 20 anni e diventa sposa di Carlo Wulff, che ne aveva 22. Subito dopo avrà 2 bambine e quindi avrà questa vita in una appagata,
1: certo,
0: moglie
1: benestante,
0: sposa,
1: si direbbe, insomma, anche
0: molto,
1: inserita,
0: molto appagata,
1: diciamo,
0: finché
1: nel 1900 allo scoppio praticamente della prima guerra mondiale all'inizio
0: incomincia a star male.
1: Che cosa è, come finisce il manicomio? Cioè, quali sono i sintomi? Cosa le succede?
0: Intanto dobbiamo pensare, allora, lei entra in manicomio entra in manicomio nel 1917,
1: certo,
0: quando ormai la guerra è inoltrata,
1: certo,
0: e quindi il contesto della città è drammatico. Ci sono le notizie di Caporetto, il macello della Galizia, i bombardamenti a Monfalcone e la città è in preda alla paura, non si sa quando finirà la guerra, questo è un tema molto attuale.
1: Chiaro.
0: Ed è la fame che poi ormai regola la vita della comunità, ecco. E quindi è in questo contesto che va tenuto presente che lei incomincia a avere questi sintomi di una malattia che si concretizza in una sorta di malinconia, di depressione, non vede anche lei come molte, non vede un futuro, vede una vita disgraziata, non vede un futuro per i figli,
1: vede un po' crollare il suo mondo,
0: tutto il suo mondo. Il suo mondo crolla e quindi incomincia a preoccuparsi, e i medici diranno in modo esagerato,
1: certo,
0: della salute dei figli e del marito, si trascura, no? Ha sensi di colpa e quindi, come succede, non vuole fare più quelle attività domestiche che faceva, cioè proprio ha tutti i sintomi di una depressione grave, per cui viene con proprio il direttore dell'ospedale psichiatrico consiglia il ricovero e quindi lei entra proprio nel 17.
1: Peraltro lei entra sempre un po' da privilegiata, perché va a pagamento, cioè
0: in questo ospedale psichiatrico di moderna impostazione, nuovo, no?
1: Certo.
0: Tutti i sensi. Però le disuguaglianze erano le stesse che si trovavano nella città.
1: Certo.
0: Quindi c'erano le povere, quelle di modeste condizioni, che stavano nei padiglioni, letti uno vicino all'altro. E poi c'erano le ville dei paganti, dove c'erano le stanze, c'era la sala riunione, si poteva suonare uno strumento e così via. Ecco, quindi...
1: Però lei va, però comunque sta male, insomma.
0: Condivide tutte le sue angosce, le sue paure, le sue cose, i suoi sintomi con quelle donne che erano nel padiglione. Cioè non c'è, nella malattia non c'era questo privilegio, no?
1: È una come tutte le altre,
0: che anche loro avevano passato la paura.
1: Ecco, tu hai lavorato, Diana, stiamo parlando con Diana De Rosa, storica, autrice del libro Scatti di follia, pubblicato da Comunicarte, che racconta appunto la vicenda, un capitolo, ahimè, purtroppo importante della vita di Angela Wulff, la moglie di Carlo Wulff. Noi ci sono state fatte tante mostre, tanti libri sui Wulff, sul fotografo, sulle figlie, di cui parleremo fra poco. Lei è stata un po' dimenticata, è una figura che è rimasta un po' in ombra. Tu hai lavorato sui documenti che hai trovato negli archivi dell'ex.

0: L'ospedale Rex, ospedale psichiatrico. Che cosa hai trovato?
1: Allora, una cartella rosa. Una cartella rosa all'interno del quale sono raccolti tutti i documenti che testimoniano del suo passaggio e che consistono nelle diagnosi dei medici, negli interrogatori, io li chiamo interrogatori perché
0: erano dei veri e propri interrogatori.
1: Erano dei veri e propri, e quindi tutta la sua storia clinica molto particolareggiata e anche quello che era molto interessante, una raccolta di numerose lettere. Lettere che si trovano in misura anche in altre, in quelle ricoverate che sapevano scrivere, ma che avevano una caratteristica,
0: questa cartella
1: contiene la vita, ma anche per certi versi riconduce alla vita umana, alla vita di lei come moglie, come sposa e così via.
0: Ecco, facciamo entriamo un attimo nella casa dei Wulz, anche durante il periodo appunto in cui Angela fu internata. Ecco, come vissero questa condizione familiare difficile le figlie, che sono Wanda e Marion, che poi a loro volta sono state protagoniste della vita culturale di Trieste, no? Erano le amiche di Anita Pittoni, erano fotografe d'avanguardia, erano proprio calate nel tessuto sociale e culturale di Trieste. Quale traccia è rimasta nella loro vita di questa, della malattia della loro madre?
1: È tragico dirlo, ma l'hanno rimossa. Ecco, la storia di Angela è interessante, mi ha interessato anche per un altro aspetto, che è la storia di una madre che viene cancellata dalla vita familiare. Le due figlie, le quali peraltro nel primo periodo di ricovero lei inviò, scrisse delle lettere molto affettuose e così via, non la ricordarono più. In una mi raccontava il curatore della mostra, l'ultima mostra sui Wulz, molto bella, nel quale noi vediamo due foto di famiglia con l'Angela Wulz all'inizio con le due bambine piccole e poi non vediamo più niente, che anche quando Mario mi sembra l'ultima, venne intervistata, non nominò mai la madre. Ecco, era il destino di queste donne, no?
0: Ecco, lei poi guarisce, torna a casa.
1: Non guarisce, anzi, io dopo un termine riparata, nel senso che lei ebbe un primo ricovero che soddisfece i medici, poi però ebbe un secondo ricovero molto pesante in cui tentò di uccidersi e così via. Poi dopo subì quelli che erano i sistemi di contenzione dell'epoca, no? Venne fissata a letto, quindi fu un periodo estremamente pesante, perché appunto ormai lei voleva, la realtà per lei era troppo minacciosa in tutti i sensi.
0: Nonostante la fine della guerra
1: aveva paura ormai, era paura di tutto. Che la sua famiglia fosse presa di mira.
0: Ecco, nei documenti, tra l'altro, a proposito di questo, emerge anche un suo rapporto, come dire, un po' conflittuale con la realtà politica di Trieste.
1: Sì.
0: Perché lei conosceva, tutti gli esponenti politici
1: che passavano
0: nell'atelier, quindi li conosceva. Esatto, e emerge che cosa rispetto a quello che era il côté politico della città?
1: No, a quel punto lei aveva paura di qualsiasi coinvolgimento politico. Aveva già sofferto perché il marito Carlo era stato preso di mira dalla polizia austriaca, essendo irredentista anarchico, e aveva paura che la vicinanza, poi all'aver fatto di una borghesia, parte di una borghesia austro-ungarica, italiana, austro-ungarica, portasse delle conseguenze, no? E quindi tutti quelli che conosceva ormai per lei erano dei possibili traditori, ecco. Quindi aveva, ed è questa una delle ragioni per cui lei voleva che a un certo momento progetta di dar fuoco allo studio, proprio per cancellare questa realtà pesantissima.
0: Tra l'altro questo ci porta immediatamente a, diciamo, un aspetto della vicenda di cui abbiamo accennato prima,

0: la guerra a Trieste e soprattutto gli effetti della guerra sulle donne. Diciamo quindi sul lato più debole, la parte più debole, più fragile della società. Sì. Non era l'unica internata in quegli anni. No. Tu nelle ricerche che hai fatto cosa hai trovato?
1: E che erano, allora, in queste donne a un certo momento c'è dobbiamo pensare che sono delle madri, delle spose. C'è la preoccupazione di non essere più adeguate nel proteggere i propri familiari e i propri figli, nel non trovare più da dar, il mangiare, il dar da mangiare, certo, diventa uno dei problemi, no? Non dimentichiamo che comincia negli anni 17, comincia la tubercolosi, che è in aumento spaventoso, i primi segni della Spagna. Quindi queste donne, le storie che raccontano queste donne che stanno accanto ad Angela, certo, sono storie di privazioni che non riescono a superare.
0: Sì, è un po' come se la guerra avesse sottratto loro il loro ruolo, quindi il significato stesso.
1: Se io non sono in grado di proteggere, di dar da mangiare ai miei figli, da fare di madre, che cosa sono?
0: Mm-hmm. Questo era l'effetto primo della guerra.
1: E questo è l'effetto primo, e quindi anche le conseguenze. Allora non faccio più niente. Allora se non sono in grado sono inutile.
0: Peraltro anche la sorella di Angela finisce anche lei,
1: anche di un clima generale, la sorella finirà proprio nello stesso periodo, quindi c'è un'influenza, certo, fra le due probabilmente, no? Finisce all'ospedale nella famosa divisione ottava, no? Divisione ottava, però dopo esce, e invece Angela ebbe questa pesantezza, no? Di umore che...
0: Certo. Nel tuo libro, lo ricordiamo, stiamo parlando con Diana De Rosa, autrice del libro Scatti di follia, pubblicato da Comunicarte, un libro che ripercorre la vicenda amara di Angelo, e anche molto simbolica, rappresentativa di una difficile stagione storica, in particolare di Trieste. E in queste pagine tu emerge a un certo punto, viene fuori la figura di Carlo Wernig, che era un fotografo. Quindi ecco che torniamo al tema della fotografia. Sì. Chi era Carlo Wernig? Perché entra in questa storia?
1: Allora, una delle frasi che Angela dice è: ho visto tante cose strane, ho visto un fotografo aggirarsi nel giardino, mi ha tormentato con le fotografie. Allora, noi non dimentichiamo che una delle prime procedure di una che veniva ricoverata era la fotografia, tipo casellario giudiziario, no? Questo identificativo. E questo compito era affidato dal comune a fotografi che lo facevano.
0: Fotografi di professione, come era il marito di
1: Angela. Questo era Wernig, che peraltro è stato un fotografo molto apprezzato, no, negli anni 20 e 30, e ha lasciato delle fotografie di Trieste, degli edifici di Trieste molto interessanti. Quindi ecco, Wernig, cioè questa povera Angela, considerava un tormento ormai l'essere fotografato, perché era la fotografia che le ricordava la vita familiare, la fotografia in queste situazioni, e lei, ecco, questo legame, la fotografia è protagonista in un certo senso in questo lavoro, ecco.
0: Certo, fotografie che peraltro tu poi non hai trovato.
1: No, non ci sono più, ci sono rimaste le graffette arrugginite che
0: cioè,
1: le tenevano.
0: Nei documenti
1: d'archivio c'è questo interrogatorio.
0: Quindi non solo i suoi, ma anche delle altre.
1: No, di tutte, c'era nel primo foglio che era di interrogatorio, dove c'era di solito, questo lo vediamo ancora nelle cartelle cliniche dell'ospedale psichiatrico di San Servolo, che le conserva, certo. Avevano ma da noi non si sono conservate, ecco, e questo è un peccato.
0: Come ti sei avvicinato alla figura di Angela Wulz? Diana De Rosa, autrice del libro Scatti di follia, dove pubblicato da Comunicarte, dove viene rievocata questa triste vicenda della moglie del grande fotografo Carlo Wulz. Come l'hai incontrata?
1: Ecco, l'incontro. Beh, io ho frequentato l'ospedale psichiatrico anche per miei lavori di ricerca. In uno di questi lavori ho affrontato l'analisi, la lettura, lo studio delle cartelle cliniche proprio delle donne. E a un certo momento si incontravano, certo, queste donne disgraziate

0: con fare, però qualche borghese, qualche donna borghese c'erano, anche interessanti. A un certo momento incontro Angela. Incontro Angela, mi interessa, ma era una, forse un ritratto più interessante
1: Capisci
0: rispetto alle
1: subito chi
0: altre,
1: era,
0: però
1: insomma.
0: sì, ma la lascio là, la rimetto in questo corteo di donne, la rimetto dentro, la rimetto, no? Finché quando è stata fatta quella bella mostra di cui si accennava prima sui Vulse, ecco che è riemersa, perché era ignoto il destino di questo, alla stessa Fondazione Alinari, che era ignoto il destino, il perché questa donna non compariva, ecco, nelle successive fotografie. Perché noi vediamo che Carlo fa tutto, ricordi la
1: Certo.
0: mostra, fa tante foto di lui con le figlie, adolescenti, grandi,
1: Sì, ci sono
0: no? In
1: molte
0: varie
1: foto della
0: occasioni.
1: famiglia,
0: Cioè,
1: insomma,
0: si
1: certo.
0: segue, Carlo segue molto, no? La crescita di queste figlie.
1: Sì,
0: Ma in questa
1: certo.
0: crescita non c'è mai
1: Non c'è
0: la
1: mai la
0: mamma.
1: mamma, non c'è mai la mamma proprio per questo.
0: Assolutamente.
1: E quindi hai
0: E
1: voluto,
0: questo,
1: come
0: e quindi
1: tirarla fuori
0: l'ho
1: dall'ombra,
0: tirata
1: diciamo così.
0: fuori indicando appunto con questo termine riparate il fatto che le donne non uscivano guarite.
1: Venivano c'è questo termine terribile
0: È
1: a leggerlo
0: terribile,
1: oggi,
0: il
1: riparate.
0: tema, ripara, perché non uscivano.
1: Grazie, e noi
0: Sì.
1: ringraziamo Diana De Rosa, autrice del libro Scatti di follia,
0: Grazie.
1: pubblicato da Comunicarte, che racconta la triste vicenda di Angela Vulsa, che apre una finestra su un periodo difficile della storia di Trieste. Grazie di essere stata con noi.
0: Ringrazio io, grazie.
1: E grazie, ringraziamo i radioascoltatori per averci seguito anche oggi nel nostro tempo alla scoperta di storie, genti e territori. Grazie a Maria Pedone alla regia, a Paolo Cassano alla parte tecnica, Pietro Spirito vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo.

Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi. Insieme a me cura la diretta odierna Giuliano Pecorari, dall'altra parte del vetro al mixer. E oggi in apertura di Riverberi presentiamo Caduti nella rete, il nuovo album del cantautore triestino Fulvio Bozzetta. E il disco esplora il presente digitale e il senso di estraniazione che può nascere all'interno della rete, interrogandosi sul modo in cui la tecnologia modifica le relazioni, le percezioni e il nostro stare nel mondo. Come nei lavori precedenti, la parola è al centro della composizione. Un brano dopo l'altro, Bozzetta fa vorticare la sua penna come il Cyrano di Cucciniana memoria, mettendo a frutto un bagaglio culturale solido e articolato e dando forma a un lavoro di grande eleganza nel quale riaffiorano echi della migliore tradizione cantautoriale italiana, pur mantenendo un'identità nitida e inconfondibile. Ne emerge un disco ricercato e personale, ricco di sfaccettature e lontano da ogni facile compromesso. Un'opera che trova la sua cifra più autentica e necessaria proprio nella libertà espressiva e nella sincerità del suo sguardo. Sta per raggiungermi in studio proprio l'artista, ma prima ascoltiamo Fulvio Bozzetta.

0: cassetta con Caduti nella rete.
1: Siamo caduti tutti nella rete, non si legge ormai più Goethe, in questo immenso palco online, quel che conta sono i like. Ma non disperare, te li puoi sempre comprare, è l'artista ormai che paga l'algoritmo.

sognare, piangere, ridere e cantare. Se hai una bella voce, devi usare l'autotune, ma se sei stonato, non ti serve, l'autotune è incorporato. E non ti dannare con le rime, basta cuore, fiore, amore, o spostamenti dell'accento.

sarà dura. Lascia starlo qui, la bossa e il funk, il rock and roll. Vesti come una drag qui, twerka come un troll. Disco e techno sempre buone, e anche il reggaeton. E se vuoi pienone, cover di Simon Le Bon. Ma se ci credi per davvero, scrivi solo per te stesso. Massimo per due o tre amici, il resto giù nel cesso. E se ti emozioni quando canti le tue cose, anche se non fioriranno, sono sempre rose. Siamo caduti tutti dentro all'ete, siamo figure obsolete e dobbiamo rassegnarci all'oblio che ci compete.

scrivi solo per te stesso, massimo per due o tre amici, il resto giù nel cesso. E se ti emozioni

0: E questa era Caduti nella rete, la traccia che dà il titolo al terzo album in studio di Fulvio Bozzetta. E per presentare al meglio questo lavoro, noi Fulvio ce l'abbiamo qui in studio, quindi buon pomeriggio e bentornato a Riverberi.
1: Buon pomeriggio a tutti i radiospettatori, un grazie a Fabio per avermi invitato. Sono molto contento di essere qua un'altra

0: trasmissione a cui ho già partecipato due volte con due lavori precedenti.
1: Questo disco arriva a 10 anni esatti da Metabolismo Lento, il
0: Sì.
1: tuo esordio del 2016, e a 4 da Simpatico Mi, ovvero
0: Sì.
1: il tuo progetto basato sulle poesie di
0: Sulle
1: Cergoli,
0: poesie di Cergoli.
1: uscito nel 2022. E allora, cos'è successo in questi anni e anche quanti di questi brani magari erano custoditi nel proverbiale cassetto?
0: Sì, praticamente molti. Metto sempre dentro delle cose vecchie che vado a recuperare. Metabolismo Lento aveva dei pezzi scritti sul momento, il primo per esempio in occasione della morte di un mio caro amico, il pezzo si chiama Iosco, e poi c'erano anche pezzi vecchi, pezzi addirittura degli anni Ottanta, insomma. Simpatico Mi invece è tutto Cergoli, sono poesie di Cergoli che ho messo in musica come un atto dovuto a questo grande poeta triestino, dimenticato, misconosciuto, combattuto. Sentivo proprio il bisogno di farlo, ecco. Il lavoro attuale anche ha dei pezzi nuovi e dei pezzi recuperati. E inizia con un attraversamento del presente digitale con un percorso che va dal corpo alla società. Parte in una stanza buia dove una giovane ragazza vende il suo corpo in rete. L'unica luce è quella dello schermo, dietro al quale c'è un altro buio, un buio del mondo, di un certo mondo esterno che cerca il piacere tramite questa giovane.
1: Eh sì, è un'immagine quasi da videodrome, quindi nella sua torre, senza carne, tutt'una con lo
0: Con lo schermo,
1: schermo,
0: sì.
1: una nuova schiavitù. In
0: Sì.
1: pratica anticipi proprio uno dei temi portanti del disco, ovvero la legione degli uomini vuoti di Elliot è approdata al digitale.
0: Sì. Poi dall'individuale, diciamo, da questa stanza buia, dove l'unico aspetto del mondo esterno è un'immagine del golfo sul desktop, passo alla società, diciamo. Passo non con un'analisi intellettualistica o politica o sociologica, ma dal punto di vista mio, di un musicista di una certa età che le ha provate tutte, senza grandi esiti, è una specie di vademecum per un musicista che volesse mettersi, povero lui, alle prese col mercato discografico, con la rete, con i social.
1: Eh sì, perché l'artista adesso dipende dai like e tu a un certo punto dici che non si legge ormai più Goethe, perché certo i suoi testi richiedono magari una soglia di attenzione e di concentrazione che spesso si scontrano con i ritmi frenetici e frammentati della lettura digitale
0: Sì.
1: odierna. Credi che sia cambiata la sensibilità delle persone? Comunque Goethe è eterno, non perde di valore col passare
0: Sì.
1: degli anni. Cos'è successo?
0: Ma si è persa la socialità delle persone, quindi il gusto di trovarsi, discutere, confrontarsi anche con i classici. E infatti subito dopo il lavoro prosegue con una fuga nella letteratura.
1: Dove ti proponi di confutare addirittura Leopardi, però.
0: Sì, però con l'alleanza di Shakespeare, cioè Leopardi ha questa visione, diciamo, eterea della luna, io gli contrappongo un'immagine buffa di io che spingo la luna su per il cielo nel suo folle proposito di spegnere tutte le stelle. Shakespeare mi dà una mano perché dice: caro sole, sorgi, uccidi l'invidiosa, pallida e malata di rancore. Però in realtà quello che volevo fare, una cosa che volevo fare da tanto tempo, mettere in musica il canto del pastore errante, che è poi il centro del pezzo.
1: E poi c'è anche questo sedere della luna che un po' ricorda il Beckett di Molloy o l'Apollinaire delle 11.000 verghe, forse anche riferimenti inconsci
0: Sì,
1: e casuali.
0: sicuramente, certo.
1: Continuiamo con la letteratura, perché nella mia musica è presente una citazione proprio al Pavese di Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Però ci ho notato anche un po' della poetica di Nulla in regalo di Wisława Szymborska, in cui la poetessa ci spoglia dell'illusione del possesso definitivo, quindi ci invita ad accettare la nostra condizione di ospiti temporanei del mondo.
0: Sono contento di questa tua analisi. Sì, la mia musica è un'altra fuga, è la fuga nella mia musica, che all'inizio è una donna, diciamo, affascinante, che mi sorregge, mi aiuta, mi stimola, mi critica.

0: Pian piano si rivelerà nel pezzo che in realtà è la mia musica che mi dà questa forza di reagire al quotidiano.
1: E noi siamo arrivati a metà di questo disco,
0: album, sì.
1: E mi sembra il momento adatto anche per ricordare chi ha suonato con te su questo album.
0: Fior di musicisti, non li dico in ordine di importanza, li dico come mi vengono in mente: mia moglie Alessandra Triadan al sax alto, Alessio Marzi al contrabbasso, Alessandro Volopivez, poi una violoncellista, Clara Di Giusto, molto brava, un violinista molto bravo, Matteo Asaro. Veramente adesso non dico chi ha suonato in questo album, sto dicendo il gruppo che
1: ti accompagna nei live.
0: Che mi accompagna adesso nei live, perché nell'album c'è anche Paolo Muscovi alla batteria, Marco Vargiu al basso elettrico, Max Ravanello al trombone e Flavio D'Avanzo alla tromba. Federico e Annalisa, assolutamente principianti, che mi hanno prestato la loro voce e la loro presenza scenica, teatrale in due pezzi. Ancora una cosa che non vorrei dimenticare, ringrazio molto il tecnico del suono è poco, perché è veramente un genio, Rizzatti dell'Eccentric Studio. Difficile da rapportarsi, ma come tutte le persone di genio, Davide Rizzatti.
1: E tra l'altro a questi nomi, Fulvio, aggiungerei anche Andrea Monterosso al violino e Gabriele Delle Porini alla chitarra elettrica, almeno per completare la squadra che ti ha accompagnato nella registrazione del CD. CD che si può trovare anche presso il CNULP per chi si trova a Trieste.
0: Certo.
1: E poi c'è anche la Zappiana Inserzioni.
0: Sì.
1: E qual è quella che ti ha divertito magari di più scrivere?
0: Beh, Inserzioni è una cosa che mi piace molto, sia dal punto di vista della musica, che è un misto appunto di zappa, di fan. Anche il testo demenziale, carino, c'entra comunque col digitale, perché è il contrario del digitale, si parla delle vecchie inserzioni, insomma, cercasi. Ha dentro immagini buffe, un ex cieco che vende il cane, un colonnello a riposo che porta i cani a passeggiare, attricette, venditori di pulci, insomma, tutto un mondo che non esiste più, insomma. E questo è un pezzo che ho scritto negli anni Ottanta, primi anni Ottanta.
1: E poi nel brano successivo, La Funky Milonga, Angelo, tu e la tua amata prendete il posto di famose coppie della letteratura, sì, e della mitologia anche.
0: Sì, sì.
1: E poi dopo Angelo, tu invece, Fulvio, c'è un nome. Chi è questa Lovely Rita che canti nel penultimo episodio del disco?
0: Sì, Rita è una vecchia storia di quando ero parecchio più giovane. Una storiella così, un flirt, un innamoramento finito praticamente subito. Questo pezzo mi piace molto per la musica, anche questo, perché ha continui cambi di tonalità, risoluzioni interessanti, per esempio non dominante prima, ma un'alzata di un semitono, come dico, si faceva in tanti pezzi. Una volta si faceva una strofa, la strofa dopo un semitono più alta. Anche questo è un pezzo buffo a cui sono affezionato, e anche questo è molto vecchio.
1: Chiude il disco una vivida e lucida visione del mondo che sarà. Quindi, Fulvio Bozzetta, cosa succederà il 1° maggio del 2008?
0: Torniamo a un digitale al limite, insomma. Nel 2008 le megalopoli sono invase da enormi cortei di robot che rivendicano i diritti sindacali e anche individuali. Questo pezzo appunto un po' è demenziale, un po' è visionario, c'è dentro l'intelligenza artificiale, un po' ci sono dentro anche delle vecchie reminiscenze, i robot che hanno fatto il 68, evidentemente il 2068, con gli stessi slogan, robot, studenti, uniti nella lotta. C'è un'immagine di HAL, il computer di Odissea nello spazio, c'è un video che vi invito a ricercare in rete, si chiama 1° maggio 2008, che è molto simpatico, fatto mea culpa con l'intelligenza artificiale. Comunque sfido chiunque a fare un video sui robot
1: senza il budget di Hollywood.
0: Sì,
1: in maniera artigianale,
0: appunto. Insomma, un pezzo buffo, demenziale, anche questo è vecchio, addirittura 78-79, quando ero più pazzo di adesso. Adesso ho messo un po' la testa a posto.
1: A tal proposito,

0: proposito, sono passati magari 60 anni da un 8 ottobre che hai cantato quando eri appunto un po' più giovane. Tu hai visto questa città in praticamente tutte le sue forme dagli anni 60 ad oggi. Qual è quindi il cambiamento più evidente e purtroppo anche irreversibile che hai visto in Trieste e nei triestini?
1: Beh, una volta forse qualcuno si lamentava che Trieste era morta, il porto austriaco non la voleva più, la città vecchia degradata, però c'era anche un altro modo di vivere, di stare assieme, di andare in carso a cantare per le smizze, per le osterie a Trieste, ogni strada ne aveva 4, 5, 6, 6 osterie. Adesso invece è la città dei tavolini, dei bar, ristoranti tutti uguali, dove mangi tutto uguale, in cui non ci si riesce a muovere praticamente, almeno dove abito io, in centro storico, è diciamo impossibile uscire sabato, la domenica. È una città che non ha più un'anima, o ha un'anima commerciale che non mi interessa, che non mi è mai interessata. Per fortuna si fugge. Si fugge in Carso, si fugge al mare o in Istria, offre molto questa zona.
0: O si può fuggire anche nella musica. E tu hai degli appuntamenti in vista, se non sbaglio, dove presenterai proprio Caduti nella rete?
1: Sì, il 26 all'Hangar ho fatto la presentazione al CNULP, fare altro vediamo, vediamo come va l'Hangar, se verrà tanta gente, magari penserò anche a qualche altra data, però questo vuol dire noleggiare un posto e ormai i prezzi sono folli.
0: E allora io ricordo l'appuntamento lunedì 26 ottobre, Fulvio Bozzetta presenterà Caduti nella rete qui a Trieste presso Hangar Teatri e ringrazio proprio l'artista per essere stato qui ai nostri microfoni per presentare il suo disco. Grazie Fulvio.
1: Grazie a te.
0: E noi ci lasciamo ascoltando Fulvio Bozzetta con La mia musica.
1: Tu mi sorridi, questo mi consola. Hai qualche buona carta in mano da giocare ancora, sussurri come sai fare tu sola. La linea dei tuoi occhi è il mio orizzonte, così tu conosci.

perso qualcosa che non ha neppure un nome. In questa vita data in prestito, siamo solo di passaggio.

mentre guardo la mia vita indifferita. Il futuro assomiglia a un vuoto a perdere in questa landa di rifiuti tossici. Ma tu canticchi e danzi, non mi dai ascolto. Ora aspetto da bravo la tua

Fulvio Bozzetta con La mia musica e noi torniamo in studio per presentare la 22esima edizione de Il Volo del Jazz, festival organizzato a Circolo Controtempo con la direzione artistica di Paola Martini. La rassegna tornerà a Sacile dal 18 ottobre al 28 novembre con 6 concerti, a cui si aggiungono 2 appuntamenti speciali nel 2027, quando il territorio di Pordenone vivrà il suo anno da capitale italiana della cultura. Stiamo raggiungendo telefonicamente proprio Paola Martini, ma prima ascoltiamo uno dei protagonisti di questa edizione, Jason Moran con You've Got to Be Modernistic.

Questa era You've Got to Be Modernistic, una composizione che risale addirittura agli anni 30, reinterpretata da Jason Moran nel suo disco Modernistic pubblicato da Blue Note nel 2002. E il jazz come avanguardia permanente mi sembra proprio un ottimo concetto per cominciare a parlare del volo del jazz. Rassegna a cura del Circolo Controtempo, arrivata alla 22esima edizione, che ci facciamo raccontare proprio dalla direttrice artistica Paola Martini. Bentornata a Riverberi, Paola.

0: Buongiorno a tutti.
1: E allora la scelta di Jason Moran in apertura non è chiaramente casuale, l'artista sarà protagonista in piano solo dell'anteprima del festival che si terrà questa domenica 18 ottobre, chiaramente al Teatro Zancanaro di Sacile. E il programma, Paola, è davvero caleidoscopico, quindi estremamente vario e che parla diverse lingue. Che edizione sarà? Che taglio avete cercato di dare quest'anno?
0: Beh, quest'anno è un'edizione molto importante perché abbiamo anche esteso al 2027. Il nostro territorio, la nostra provincia è particolarmente impegnata in quello che sarà poi nel 2027 capitale della cultura. E il programma di quest'anno ho cercato di riunire quelle che sono sensibilità differenti e proporre al pubblico sempre un jazz innovativo che possa suscitare anche curiosità, perché alcuni gruppi magari non sempre sono qui nella nostra regione. È un jazz internazionale, è un jazz che ci fa crescere, ci porta a conoscere vari stili, varie epoche e vari modi di fare jazz.
1: E infatti il 31 ottobre, la notte di Halloween, ospitate tra l'altro un batterista formidabile come Nate Smith, in quartetto che è in tour con Live Action, che è anche l'album che gli ha fruttato due Grammy nella cerimonia dello scorso agosto. Quindi da quella sera, Paola, a Los Angeles, al Teatro Zancanaro, come avete fatto?
0: Allora, confesserò che quando io ho scelto questo gruppo non aveva ancora vinto il Grammy Award, quindi piaceva a prescindere.
1: Profetica.
0: E poi anche perché è un batterista strepitoso, è batterista, è compositore, è produttore, la sua musica ha in sé il funk, l'hip hop, cioè un concerto bello, carico anche di energia, è quello che ci vuole quando tu porti gruppi così importanti nel palco, devi cercare in tutti i modi anche di coinvolgere proprio direttamente come un flusso di energia al pubblico. Ecco, spero che questo sia il concerto di dei grandi anche musicisti che lo accompagnano, che regali al pubblico anche questa esperienza di energia.
1: E quindi energia ma anche tradizione, perché il 7 novembre poi arriva un omaggio direi doveroso in questo 2026 a due giganti della storia della musica nel centenario della loro nascita. Quindi arriva Emmett Cohen, che conosciamo, è un pianista eclettico che da sempre ha trovato nel dialogo con la tradizione forse la sua cifra autoriale, con il suo progetto Miles & Coltrane at 100. Non potevate proprio esimervi?
0: No, diciamo che è da inizio anno che si parla di questi due grandi musicisti come Miles Davis e John Coltrane, e noi arriviamo a fine anno ma siamo arrivati con un progetto direi strepitoso. E tradizione e modernità, hai detto bene tu, convivono naturalmente in quello che è il modo di suonare di Emmett Cohen. È un musicista elegante, ha anche una grande capacità proprio di dialogare con il pubblico. Sarà un bel viaggio anche nella storia e nelle radici del jazz.
1: E tra l'altro l'appuntamento successivo è forse quello che attendo di più, perché il 14 novembre arriva Kinga Gwick, se la mia pronuncia polacca non mi tradisce, una bassista formidabile per chi la conosce, la cui ultima pubblicazione Real Life rappresenta probabilmente uno dei dischi jazz fusion e new jazz più belli degli ultimi anni. Paola, dici qualcosa di più, convinci il nostro pubblico perché è un appuntamento veramente incredibile.
0: Beh, è un appuntamento da non perdere. Da tempo cercavo di farla arrivare qui in regione da noi, di avere la nostra ospite, e io mi devo giocare tutto il mondo del jazz che vorrei portare in quelle che sono le 5 settimane di novembre. Fatalità, era libera perché l'ho bloccata ancora un anno fa, e quindi avremo sul palco raffinatezza e potenza, una spontaneità che direi contagiosa, è un concerto che non si può perdere.
1: E tra l'altro raffinatezza e potenza sono due aggettivi che potrebbero racchiudere proprio questo programma, perché anche l'interprete del 21 novembre, Michael Mayo, incarna perfettamente questi due aggettivi, perché lui con il suo secondo album in studio, Fly, sta riscuotendo un plauso pressoché universale da parte della critica e chiaramente del pubblico, e proprio a partire dalle sfumature incredibili della voce di questo giovane cantante statunitense. Cosa puoi dirci di più?
0: Beh, diciamo che il suo strumento è la voce, ed è una voce che non conosce confini. compositore, improvvisatore,

0: una vocalità inesauribile. Si è formato alla Herbie Hancock Institute, quindi non è uno che non ha alle spalle anni e anni di studio. E ha suonato poi ha cantato direi con i più grandi musicisti come Jacob Collier, lo stesso Naismith che avremo, Christian Sand. Lui tra l'altro, sempre per parlare di grandi premi, è arrivato secondo per ben due volte al Grammy Award questo agosto, quindi è un'esperienza unica vedere un giovane vocalist esplorare all'infinito fin dove la sua voce può arrivare. Altro concerto, sì, che mi permetto di dire è un'esperienza unica, non sempre si riesce così a intercettarlo nelle sue tournée europee e non potranno mancare al Volo del Jazz.
1: E poi chiude in bellezza, almeno per quanto riguarda gli appuntamenti del 2026, Sergio Cammariere il 28 novembre. E lui, Paolo, è davvero un artista che non ha bisogno di troppe presentazioni, arriva in sestetto, però vorrei sottolineare come quella sera sia importante anche per un altro motivo, oltre chiaramente a quello artistico. E
0: certo.
1: Mi riferisco all'attenzione concreta che dedicate come controtempo alle tematiche sociali. Infatti parte dell'incasso della serata sarà destinato a Voce Donna, ovvero il centro antiviolenza, sì, di Pordenone. Come è nata questa idea?
0: Come facciamo, ecco, a non provare sdegno, rabbia nel vedere ogni giorno, che sia la radio o la TV, donne che subiscono violenza e molte ci perdono la vita. Quindi ho pensato che un concerto che sicuramente avrà tantissimo pubblico, ma lo avrà anche gli altri, di chiudere con un gesto di solidarietà. Un gesto di solidarietà reale, quindi i reali 10% dell'incasso andrà a quello che serve al centro antiviolenza, che sono luoghi sicuri, luoghi protetti, supporto anche perché spesso le donne si rifugiano in questi luoghi protetti con i loro bambini, quindi è rivolto alle donne, ma non dimentichiamoci, dove c'è una donna spesso ci sono anche dei bambini che soffrono. E quindi spero che il molto pubblico che viene al Volo del Jazz, perché ti dico solo l'anno scorso abbiamo avuto più di 3.000 presenze, aiuti a dare visibilità, ecco, a questo grande lavoro che fanno al Centro Antiviolenza.
1: Ed è davvero un'iniziativa lodevole. Questo è soltanto l'ultimo appuntamento del 2026, ma come detto bene in apertura, il festival non si esaurirà con l'anno solare, in quanto a febbraio sono previsti due concerti speciali per celebrare Pordenone, capitale italiana della cultura, ovvero quello di Danny Grissett e Francesca Tandoi, che faranno dialogare due pianoforti presso la Fazioli Concert Hall, e Omar Sosa, che presenterà il suo ultimo album, Send Us, che tra l'altro è composto da una raccolta di improvvisazioni in piano solo registrate proprio durante la pandemia alla Fazioli Concert Hall.
0: Giustamente inizia a capitale della cultura, come facciamo con 22 anni di grande impegno qui nel nostro territorio a Sacile? Volo del Jazz fa 22esima edizione, quindi non sono pochi anni in cui mettiamo tutta la nostra competenza, perché controtempo vorrei ricordare è nata a Cormons e quest'anno è alla sua 29esima edizione di Jazz and Wine, e quindi abbiamo detto iniziamo con questo leggero abbrivio con due date a febbraio. E il concerto tra l'altro di Danny Grissett e Francesca Tandoi è unico perché è la prima volta e si incontreranno sempre alla Fazioli Concert Hall per un progetto inedito. E poi la settimana successiva incontreremo invece un altro grande pianista che è Omar Sosa, che in quello che fu il periodo del Covid, che è bene dimenticarlo, ma è anche bene ricordare quanto abbiamo sofferto per mancanza di concerti dal vivo. Io sono una grande fautrice dei concerti dal vivo, dico sempre, va bene ascoltare in tutti i supporti moderni, sono felicissima che ci siano, ma il concerto dal vivo è un evento unico e irripetibile. Non lo puoi risentire, lo registri se vuoi, ma non sarà mai come essere lì tutti assieme, tutti uniti a condividere il respiro uno dell'altro mentre un musicista si esibisce o un gruppo si esibisce per noi. Quindi proprio per ricordare anche quel momento, Omar rimase bloccato da noi al Jazz and Wine all'epoca e quindi io lo invitai a Sacile e la Fazioli fu così gentile di permettergli di passare 2 o 3 giorni in azienda a provare. E da

0: poi Omar ha avuto questa così ispirazione di recuperare le tracce e costruire, ben inteso, un progetto molto più articolato. E quindi lo ha presentato mesi fa e non poteva mancare qui da noi.
1: E Jazz & Wine, che presenteremo la nuova edizione almeno la prossima settimana, quindi piccolo spoiler di puntata insieme proprio ad Enrico Bettinello, mentre non tutti sanno che Paola Martini il mese scorso si trovava in Abruzzo in qualità di direttrice

0: questo punto di vista con Pordenone. E a questo proposito proponete quindi la mostra digitale Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma 2015-2026. Di cosa si tratta esattamente?
1: È una raccolta fatta dai fotografi di jazz, dall'associazione, dalla federazione dei fotografi di jazz italiani. Dalla prima edizione, che io ho avuto l'onore tra l'altro di essere presente con Paolo Fresu, che ha dato via a questa chiamata generale di tutti i musicisti, perché dal 2009, quando c'è stata la prima scossa, L'Aquila era un cantiere in perenne sicurezza e la cultura aveva difficoltà ad essere portata dentro, proprio nel cuore del centro storico. Quindi nel 2015 abbiamo iniziato la prima edizione, dove si poteva, in pochi luoghi dove erano garantita la sicurezza, giravamo con il caschetto perché comunque era sempre una situazione un po' precaria, e quindi c'è tutta una carrellata da come erano le prime foto. Ci sono delle foto anche di Amatrice, perché due anni dopo ci fu anche Amatrice, e è come adesso, l'Aquila adesso è bella, c'è tanto da fare, ma non è più l'Aquila della nostra prima edizione, e quindi è un modo anche per portare il pubblico, anche se non è stato all'Aquila, a vedere quello che è diventata e cosa il jazz italiano soprattutto ha portato, perché dalle foto ci saranno sì immagini di questi contenitori in continuo cambiamento, rinnovamento e restituiti alla città, e i primi di com'erano. Quindi ogni anno il jazz italiano per l'Aquila ha dei contenitori nuovi, perché si restituiscono, si restaurano, e noi a settembre, quando arriviamo col nostro jazz, li inauguriamo. È un modo piccolo, ma per far capire quanto la musica possa fare, quanto bella sia la musica, quanto importante soprattutto sia la musica jazz in Italia e non solo.
0: Ed è un appuntamento che diventa anche sicuramente toccante, importante, specie nell'anno, nel 50° del terremoto del Friuli. E invece non mancheranno anche quest'anno i Jazz Tales, quindi il primo a cura dell'abitué ormai di questo spazio, Pasquale Mega, su uno dei festeggiati del 2026, John Coltrane, e il secondo su uno dei temi caldi invece del momento, almeno nel nostro settore, Paola, quindi il rapporto musica-intelligenza artificiale. Come verranno declinati questi due momenti?
1: Saranno un pomeriggio e un venerdì sera. Pasquale ci regala una monografia meravigliosa su Coltrane. Ormai sì, è un appuntamento molto richiesto anche, ci possono partecipare tutti. Pasquale ha un archivio di foto, di aneddoti, di coincidenze uniche. Si rimane incantati ogni volta, ma è quasi un'ora e mezza e non ti accorgi che vola. E quest'anno poi ho pensato di mettere sempre in questi eventi, così a corollario del festival, con il professor Federico Fontana dell'Università di Udine, che cos'è l'intelligenza applicata alla musica, come riconoscerla, fino a che punto gestirla, il buono e il cattivo di come potrebbe, ecco, sfuggirci di mano anche nella musica. Quindi usarla forse, ma mantenendo comunque l'originalità e soprattutto la forma artigiana, ecco, artigianale di quello che è comunque il lavoro di un compositore.
0: E allora questo è il prelibato menù che offre il Volo del Jazz 2026, la 22esima edizione. Ricordo ancora una volta l'anteprima del festival questa domenica a Sacile con Jason Moran, mentre tutto il resto del programma lo trovate anche online. E io ringrazio proprio Paola Martini per averci presentato il Volo del Jazz 2026. Grazie mille.
1: Grazie.
0: E noi ci lasciamo ascoltando la fenomenale Kinga Gwick con Not Real. Anche per oggi invece Riverberi si conclude qui, l'appuntamento come sempre a giovedì prossimo. Io ringrazio Giuliano Pecorari alla parte tecnica, e anche da Fabio Fontanaro è tutto, un saluto.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Le 15, buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Il giallo della morte di Liliana Resinovic occupa ancora la prima pagina. Gli elementi emersi dalla perizia genetica sui reperti ritrovati con la donna senza vita nel parco di San Giovanni a Trieste hanno impresso al caso l'ennesima svolta. Sentiremo dunque nei dettagli. In questa edizione parleremo anche della difficile situazione abitativa, del processo a Udine per i disordini a margine della partita Italia-Israele e di ricerca scientifica tra le difficoltà di rinnovo dei contratti al CNR ed energie rinnovabili. Ancora la vicenda di Liliana Resinovic, dunque in primo piano, la morte della donna trovata senza vita nel parco di San Giovanni a Trieste resta ancora avvolta da numerosi interrogativi. L'ultima perizia, quella genetica sul sacco in cui fu rinvenuto il cadavere, sugli indumenti e su altri reperti, dice che il DNA dei principali protagonisti non c'è.
2: Sono stati 6 i profili di riferimento, cioè le persone su cui si sono basati i rilievi di comparazione del DNA per la nuova perizia del caso Resinovic con i reperti messi a disposizione del Collegio Peritale. A essere scelti sono stati quelli che dovrebbero permettere di stabilire l'identità dello dei soggetti che hanno avuto contatti con lei durante i fatti contestati. Una perizia complessa per il numero di campioni, le formazioni pilifere e le fibre che sono stati individuati sui vari reperti e che ha richiesto diversi rinvii prima che venisse depositata sabato scorso. Verrà discussa in udienza con i suoi relatori il prossimo 30 ottobre con la giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante. A dare maggiore riscontro sono le analisi del DNA mitocondriale, quello più resistente nel tempo e più abbondante, quindi preferito nell'attività forense, che hanno identificato un profilo sconosciuto, definito allo stato ignoto, sui jeans della vittima e sul sacco nero contenente la parte inferiore del cadavere come sullo spago con le 3 chiavi. Ma non soltanto, anche le calzature infatti hanno dato nuovi elementi. Oltre a non esserci tracce di terreno come quello dell'ex OPP dove è stata ritrovata la Resinovic, sono prive di trucioli o sfridi, quindi residui metallici presenti nel laboratorio del marito, Sebastiano Visintin. È scritto in modo chiaro, non ci sono elementi che supportino e quindi dimostrino un contatto tra la calzatura della vittima e l'ambiente del laboratorio. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR.

0: Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste in 3 mesi oltre 70 nuclei familiari si sono trovati in emergenza abitativa. La causa più frequente è l'affitto non rinnovato. Il principale sindacato degli inquilini chiede un monitoraggio del fenomeno e l'intervento delle istituzioni.
2: Il caro vita rende l'affitto meno sostenibile. Per chi ha redditi bassi e medio-bassi, trovare un alloggio è diventato più difficile. Renato Kneip, segretario regionale provinciale Trieste, sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari SUNIA.
3: Il primo dato è che stanno diminuendo gli alloggi appunto per gli affitti normali, tradizionali, chiamiamoli affitti lunghi. L'ATER ha concluso un mese fa, quindi ha concluso l'analisi delle domande che sono state presentate sull'ultimo bando. E lì ci sono 3.700 nuclei familiari che aspettano una risposta, quindi un numero consistente, non se l'aspettava neanche l'ATER, e questo dimostra quale è oggi la fame di alloggi.
2: Nel comune di Trieste tra giugno e agosto 2026 sono stati segnalati ai servizi sociali del comune 74 nuclei familiari in emergenza abitativa, in totale 203 persone. La causa più frequente è la finita locazione, 33 i casi, il 44,6% del totale. Seguono quelli per morosità, 26 nuclei, il 35,1%. La scadenza del contratto pesa dunque più delle difficoltà nel pagamento dell'affitto.
3: I proprietari e proprietarie destinano questi alloggi ai affitti brevi perché conviene da un punto di vista economico e soprattutto perché dà maggiori garanzie sugli aspetti di morosità oppure di danni all'alloggio.
2: Il mercato privato concentra oltre 3/4 dei casi, 56 su 74. Metà dei nuclei segnalati ha figli minorenni. 16 comprendono anziani e altrettante persone con disabilità, condizioni che possono sovrapporsi e rendere più complessa la ricerca di una casa adatta.
3: Chiediamo anche l'istituzione di un osservatorio specifico che analizzi questo fenomeno per portare poi delle regole, per dare una risposta a questo tipo di fenomeno che dal nostro punto di vista, se non regolamentato, diventa molto preoccupante.
2: Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ora la politica con i lavori del Consiglio regionale, il cosiddetto caso Bocelli, questa mattina fra i temi affrontati nel Question Time.
4: Perché il verbale della seduta del 16 gennaio scorso del Comitato per l'Organizzazione degli Eventi per il cinquantennale del terremoto del 1976 non sia stato sottoscritto per presa visione dai partecipanti alla riunione? È la domanda del consigliere PD Moretti, a cui risponde l'assessore alla sicurezza Roberti, invece dell'assessore Riccardi, assenza per motivi personali, che solleva critiche da parte della minoranza in aula ancora prima della risposta. Il riferimento è alla questione legata al concerto di Bocelli del 7 maggio. Roberti risponde che, a prescindere dal nomen iuris attribuito al documento,
5: esso costituisce un mero resoconto volto ad annotare le attività svolte dal Comitato, del quale memoria storica delle sedute. Come tale, costituisce un atto d'ufficio interno che non necessita di approvazione da parte dei soggetti ivi citati e che è stato assoggettato a protocollazione ufficiale solo per garantirne la conservazione storica.
4: Risposta che lascia insoddisfatto Moretti perché è burocratica e priva di trasparenza, secondo il capogruppo PD in aula. Arriva dopo un'altra questione molto discussa, quella sul finanziamento al premio Lucchetta, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che conferma la decisione del TAR in merito al ricorso presentato dalla Fondazione Lucchetta, dopo l'esclusione dai finanziamenti. Alla domanda della consigliera Massolino, Patto per l'autonomia, risponde l'assessore alla cultura Anzil, che spiega che l'esclusione era stata determinata dalla valutazione di esperti indipendente ed esterna su cui l'assessorato non ha dato indicazioni, e ha aggiunto che ora verrà rieditata l'attività istruttoria e valutativa del progetto triennale presentato dalla Fondazione e verrà fatta anche una valutazione per la singola annualità applicando i criteri trasparenti, oggettivi e predeterminati del regolamento. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Rischiano di vedere bloccata la loro attività i ricercatori del CNR che erano stati assunti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per progetti scientifici d'avanguardia. Ora i loro contratti potrebbero non venir rinnovati.
6: Hanno tutti anni di ricerca alle spalle, dottorati, specializzazioni all'estero, parlano più lingue straniere, creano farmaci salvavita, studiano nuovi materiali, energie sostenibili. Eppure hanno contratti a tempo determinato, c'è chi li chiama giovani ricercatori, ma l'età media è intorno ai 40 anni. Sono mamme e papà, gli scienziati del CNR di Trieste, che dal 1 febbraio perderanno il loro posto di lavoro. Il fulmine a ciel sereno è arrivato a fine settembre, una delibera dell'ente fissa 30 mesi di tempo dei contratti a termine. Chi lo ha raggiunto? dato non può essere riassunto nemmeno vincendo un concorso. 30 persone a tempo determinato sugli 80 ricercatori complessivi, nonostante gli ultimi imponenti investimenti del PNRR a Trieste.

0: morte. Cristina Afric, dirigente di ricerca.
1: Stiamo parlando di una cifra intorno ai 20 milioni. Una cifra del genere non si era mai vista sul nostro territorio. Investita tutta insieme ha permesso di attivare linee di ricerca innovative. Addirittura abbiamo creato delle infrastrutture di ricerca da mettere a servizio di tutta la comunità scientifica e delle imprese del territorio, come di quelle nazionali e internazionali.
2: A tutto questo patrimonio, dal 1 febbraio cosa succede?
1: Senza assumere un numero di colleghi sufficiente a portare avanti le attività, si ferma tutto.
0: Si ferma tutto, laboratori compresi. Alberto Cassetta, primo ricercatore.
3: Questo è un laboratorio, diciamo, che ha un notevole interesse anche per, per le aziende private che operano nel settore biofarmaceutico, che però anche questo, dopo il 31 gennaio, senza adeguate risorse, sarà difficile mantenere.
0: Il problema riguarda tutto il paese e oggi, ci spiegano, l'unica procedura garantita è il cosiddetto ex emendamento Lotito, 48 posti per una platea di circa 1200 persone. Angela Parise, ricercatrice.
4: Andando a terminare il mio contratto, io porterò con me tutte le competenze che ho sviluppato in questi anni e bloccherei proprio questa linea di ricerca.
0: Cesare Grazioli, referente Precari Uniti.
5: Non si trova volontà dall'ente di trovare meccanismi di stabilizzazione o di nuova assunzione. Ci troviamo di fronte a effettivi sbarramenti.
0: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Nuova udienza questa mattina a Udine nel processo per i disordini di un anno fa in occasione della partita di calcio Italia-Israele. Il procedimento ha visto un nuovo rinvio.
7: Tutto rimandato a tra qualche mese, si andrà a dibattimento dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Lo ha deciso questa mattina il giudice del Tribunale di Udine, Giulia Pussini, durante l'udienza preliminare per i disordini e gli scontri che si erano verificati un anno fa in città in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele allo Stadio Friuli e che vede coinvolte 4 persone, tutte denunciate per travisamento del volto, lancio di oggetti e resistenza.
8: Il giudice ha accolto l'eccezione sollevata dal pubblico ministero, la quale i difensori si sono rimessi, in parte si sono associati, che determina il fatto che la procedibilità sia legata all'emissione del decreto di citazione a giudizio e quindi non si dovesse passare dall'udienza preliminare come viceversa è stato fatto. Quindi è tutto rimandato a tra qualche mese, quando verrà emesso il decreto di citazione a giudizio.
7: La decisione segue quella della settimana scorsa. In una prima udienza preliminare, infatti, si era stabilito il rimando al predibattimento per altre 4 persone coinvolte negli incidenti di un anno fa, che causarono tra l'altro il ferimento di alcuni giornalisti, tra cui una collega di Rai News 24.
8: L'altro procedimento, c'è una costituenda parte civile, che qui non c'è, che è rappresentata appunto dalla giornalista Rai e dalla Rai stessa, che l'altra, in occasione della scorsa udienza, ha inteso manifestare la propria intenzione di costituirsi parte civile.
7: Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Le 15:11 minuti, siamo alla pagina del tempo, abbiamo cielo sereno su pianura e costa, da nuvoloso a variabile in montagna. Le temperature delle 14, a Trieste 20 gradi, a Gorizia 22, a Pordenone e a Udine 21. Nell'area montana abbiamo a Tolmezzo 16 gradi e 5 decimi, a Tarvisio e a Forni di Sopra 14, a Sappada 11, sul Piancavallo 13 e 5 decimi, e ancora in quota sullo Zoncolan 11,5, sul Lussari 11 gradi, sulla costa grado 20, a Lignano 18 e 5 decimi. Previsioni a cura dell'ARPA per questa sera: tempo stabile con cielo poco nuvoloso e venti di brezza, domani ancora tempo stabile, cielo variabile per nubi alte con probabili schiarite nelle ore centrali, specie verso la costa, venti anche domani a regime di brezza. Energie rinnovabili a Udine, un appuntamento organizzato dall'Università esamina il rapporto tra produzione energetica e attività agricole e servizio.
9: Produrre energia senza sottrarre terreno all'agricoltura è una delle sfide della transizione energetica al centro dell'incontro promosso oggi dall'Università di Udine nell'ambito del progetto europeo AgriVolt. L'Italia accelera sulle rinnovabili, ma restano aperti i nodi dei costi, delle infrastrutture e dell'integrazione con le attività produttive. Marina Cobal, direttrice della scuola di introduzione alle energie rinnovabili.
10: L'evento è stato organizzato insieme ad AgriVolt, che è un'attività che nasce su fondi europei per, diciamo, lo sviluppo e la pubblicizzazione dell'agrivoltaico e quindi anche per aiutare la transizione energetica in Friuli Venezia Giulia. E la SIER, che è una scuola di introduzione alle energie rinnovabili,

0: organizzata dall'Università di Udine.
1: La ricerca punta intanto su tecnologie capaci di integrare la produzione energetica e attività agricole, come l'agrivoltaico, che permette di coltivare sotto pannelli solari opportunamente distanziati e rialzati.
0: Non è l'unica soluzione che può essere adottata in campo agricolo. Oggi presentiamo anche un concentratore solare e un gassificatore di biomasse di nuova concezione per produrre energia termica e anche energia elettrica, ed è sicuramente una delle soluzioni che possono essere adottate. Con le rinnovabili non si può parlare di un'unica soluzione che va bene per tutti i posti, perché le condizioni climatiche, economiche, sociali sono diverse, e quindi bisogna pensare a soluzioni, diciamo, disegnate per ciascuna situazione in cui si va a operare.
1: Innovazione che diventa anche opportunità di sviluppo per il territorio. L'obiettivo è trasformare la sperimentazione scientifico-universitaria in soluzioni concrete per le imprese e il territorio, perché la transizione energetica è anche una sfida industriale ed economica. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E ora lo sport, ciclismo, medaglia d'argento ai mondiali su pista di Shanghai per Jonathan Milan insieme ai compagni Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Filippo Ganna nella gara di inseguimento a squadre. Gli azzurri sono stati battuti in finale dalla Danimarca, che ha così conquistato il suo quarto titolo iridato consecutivo. Lo squadrone danese ha coperto i 4 km del percorso in 3 minuti 40 secondi e 865 millesimi, non lontano dal proprio primato del mondo, con circa 5 secondi di margine sugli azzurri e una velocità media di oltre 65 km all'ora. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie a Paolo Cassano e a Viola Romanese. A tutti voi grazie per averci seguito, l'appuntamento è per le 18:30, ora del prossimo GR regionale. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèvelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Seconda edizione di Artisti in Galleria, lì in tal villaggio dall'arte, a Città Fiera di Martignac, una rassegna che medoglia una mostra collettiva di artisti che a fasi in parte ai 17 comuni del Friul Colinar, più i chiassà, denti dal percorso di Colinarte. E di Artisti in Galleria, ti accarin in questa nuova puntata di Way of Evelyn D, che potete ascoltare se in radio, se di su sedefvg.rai.it, che via podcast su Rai Play Sound. Un ben chiatazza di tutte e a di tutti, Alessio Screma al microfono e in linea aving il piacere di ve l'ideatore del progetto attraverso la sua agenzia City Advertising, Elena Iuri. Mandi Elena.
2: Mandi.
1: E
2: buon dopo di misdì
1: anche a te e in linea ving anche il presidente dell'agenzia regionale per lingue furlane, Eros Cisilino. Mandi presidente.
3: Mandi a tutti.
1: Benon, allora, Artisti in Galleria, domandi subito a Elena Iuri, continuus di questo progetto, di Dulaca Elena Sud, queste idee, ci muca la stessa portante in denante.
2: Ma allora, io nel sud l'ho passata, io stavo condividendo con la comunità collinare e vi invito subito l'appoggio dai comuni, delle comunità collinare, del presidente Luigino Bottoni, per fare una roba inserita. Chi proiette all'interno di Collinarte, che Collinarte sono già 5 anni, ha già un bel successo che ha coinvolto il 16 comune dalla comunità collinare del Friuli. Mm. Allora vi dite, perché non partono gli artisti un po' fuori, loro fanno le mostre, a partire in due insieme, io una roba in esclusiva, perché loro fanno chi sproietta con l'inarte, tutti i comuni insieme, a partire con le inaugurazioni delle gallerie, tutti insieme, e diventa proprio un percorso, tu vai dai comuni, se tu vai di odi chi sta artista che esponi in tal loro comune. Vi dite, perché non hai la possibilità di esponi in un posto che ne vuole visitare, perché è Città Fiera, alla... alla...

0: milioni di Isadora Salan, e allora la possibilità di dare a questa stessa una visibilità diversa. Io avevo proponuto che il progetto, quindi da parte ne provenga a farlo, in che il progetto sono ben accompagnate e sostenute dal designer Stefano Borella, che ha la direzione artistica, che è una roba nevore importante, perché ho chiacchierato di oltre 100 artiste con le loro opere, e non è facile mettere donge 100 artisti, ognuno di esso, ognuno con una sua personalità, pintura e galleria, che stanno ogni vinto, perché ho inaugurato il villaggio dell'arte, e è una roba nuova, ho vinto gallerie, e ho fatto anche un hub dedicato alla tessitura, al cavalier di Feagne.
1: Beh, grande,
0: e quindi disegno ben fatto, un passo in denaro, un passo fra l'altro, grazie anche al presidente del consiglio regionale Mauro Bordin, che ha lanciato l'idea, l'ha detto, partendo venisse a esponi una biele selezione di che artisti venisse a esponi a Trieste in consiglio regionale, e naturalmente per noi è stata una grande soddisfazione, perché partai artisti collinare in consiglio regionale a esponili è stata una soddisfazione grandissima.
1: Quindi
0: ci prendiamo allora là veramente bene, si sta scontenti tutti gli artisti, l'amministrazione comunale, un plauso veramente grande perché hanno sostenuto il progetto. Addirittura io ti dissi una chicca, tu avevi viodi gli assessori, i sindaci, in cui quadrus dei vari artisti lavoravano, non potevi impegnare, io accompagnavo a portarmi le opere, è stato bellissimo, è stato un lavoro di squadre veramente ma ne vorrei bene. Chissà, hanno detto perché torni a farlo, formula vincente non si cambia, ho detto boh, allora torni a fare anche chissà. Diciamo bene una biele novità, perché ho inserito innanzitutto sono poi i premi dell'anno passato,
1: ecco.
0: Perché sono tre categorie, sono i pittori.
1: Dopo che lo contengo un tic alla volta, non stiamo lì tutti insieme.
0: Comunque, la grande novità, è proprio il premio dell'entità furlana.
1: E il ponte, allora passi la parola a Eros Cisilino. In Tampa dice tanto che la ARLEV, l'Agenzia Regionale delle Culture Furlane, ha donne dall'arte in Friuli, e dopo entri in più al merito dal Bant annuale di promozione dell'identità furlane. Presidente, ARLEV e ART è un binomio che funziona alla grande.
2: Assolutamente sì, ormai veramente di tanti anni, se io disarese fin tra mai di Woodley Shines, sono bands che avranno sostenuto diversi forme di arte, in particolare che musicale, ma non nome che, insomma, di anche che pittorica, che la Diodin Cumò, anche parte del progetto qui. E voglio ricordare, insomma, che sono dalle particolarità, da Furlani, che indichiamo proprio la percentuale, la possibilità di doprare la lingua all'interno dagli snestris ars e in che pittorica hanno passato eccezione, anzi, la Iodin già doprata anche in lingua furlana, dal, ad esempio dai quadri dal Chischiel di Udin.
1: E per ciò che riguarda il BANT, no, annuale di promozione dell'identità furlana, ecco, quali sono le finalità, c'è che avete premiato, qual è l'obiettivo?
2: Allora, come capita di spesso, i BANT, ecco, per l'identità, sono promovuti, ecco, finanziati dalla regione, e sono a questa par promuovi non nome la lingua furlana, ma dunque che riguarda disin una identità, soprattutto grafica, soprattutto disin da un punto di vista proprio artistico, il fatto anche che si torna in avione le simbologie, che non ho il chiatin a torpare il Friul, e quindi con una valorizzazione che fa parte anche di altri calendisivamente facili di capì che appartiene già alla sentimentalità furlana e soprattutto insomma a valorizza che è la nostra identità, non si deve avere un nome di lingua quindi tucur, ma si va anche a integrare la lingua con situazioni scappate in sé a ponte dall'art o anche che è di grafica che ha fatto in parte appunto dai simboli, prettamente dai simboli, che chi è una roba che ha sempre voluto, ecco, ti aiuta in science la regione che ha investito appunto e non sa dare l'indicazione di promuovere questi bandi.
1: Ecco, e il progetto Artisti in Galleria, torna a Elena Iuri, ha appunto scemeritato, no, l'appoggio dell'ARLEV. Ecco, domandi a Elena, in che maniera a livello pratico?
0: Allora, disin che sostenere tutto quel che è il territorio, la friulanità,

0: ho dichiarato che era io con il design di Stefano Borella, quindi dice, ma sarebbe il Sound Premi dedicato all'identità furlane. E il premio, come di fatti, è un premio prestigioso, è una bellissima roba, come fa tra l'altro in collaborazione con Arles. Allora io non ve la svela tanto perché sarebbe una sorpresa, però che Arles ha anche sconvolgimento a chi. Allora ho chiamato Eros, ho detto, ce pensi, tu ci hai detto, allora subito hai detto sì, subito, è una bellissima roba. Ma c'è che effettivamente alle più di qualche artista che ha fatto un'opera, un quadro, una pittura, che ha le proprie talà, ha le proprie identità furlane sulle viodi, sulle lei, sulle respiri. E vi dite, sarebbe un biotermi. Tra l'altro, io come non ve la res di una roba per un'altra, ma mi sa me che non sono tantissime realtà statistiche che anche se categorie che li premiasse, anche i soli, pittori, sculture, che stanno tra l'altro, come dicevi prima, sono pittori, musicisti, sculture e fotografie, e però venga anche quel che è per noi un vanto, è una bellissima roba per dare proprio una spinta alle identità furlane anche all'interno di un contenitore artistico, è una roba che veramente è tanto sintuda.
1: Benon, allora come facciamo una piccola pausa musicale un tic a tema, stand che Alessio Zorato, compositore contrabbassista furlan, ha scritto un album Canvas Melodies, cioè melodie sutele, ascoltinci la sua Creative Dance.

0: artisti in galleria all'Inta Villaggio dell'Arte al Citafiera di Martignac, che per fevelà ovin Elena Iuri, la curadora di questa iniziativa, e il presidente Arlev, l'agenzia regionale per lingue furlane, Eros Cisilino. Tornin a Eros Cisilino, si chiacchierava di simboli da furlanetate che è il più famoso, il simbolo per antonomasia ai propri l'aquila, no? I color giallo e color blu.
1: Sì, assolutamente, il colore dall'aquila è la roba più distintiva, però anche il simbolo, la grafica, ecco, dall'aquila, sin dalla nostra identità, ormai veramente di tanti secoli, partendo dal 1200, qua anche Volcheri di Erla, lo dopo, ecco, sulle monete, e dopo il patriarca Bertrand, il gran patriarca, insomma, che lui conosce, ha voluto metterla sulla bandiera, tra l'altro la chiatina anche sulla sua tunica, che è venuta al museo, dal domo di Udin, no, proprio quei colori che dice, noi conosciamo, l'ultima forma che vi ho dimpicchiata di tanti bandieri, no, dal forza di Chiasi se viene davanti, e che dalla rivisitazione fatta di Giorgio Jus, che poi ho mancato dalla metà degli anni 70 a Iadata, ecco.

0: una forma di disin più moderna e che è disin leggermente evoluta rispetto a che è sulla tunica del patriarca. Comunque il colore si resta in sempre che, e tra l'altro ecco una forma che dal patriarca che comunque era stata al corpo, tant'è vero che non la chiappin non nome sui comuni per iniziativa della, di Elena Iuri e di Stefano Borrell, che è il designer che ha giustamente rimettuto in opera una distribuzione anche, no? Non è una realizzazione dall'Aquila patriarchiale, quindi la forma originale che sarà applicata veramente in oltre 100 comuni, mi pare che sono oltre 120, come Elena sa perfettamente i numeri, a proprio il Friuli, che è veramente, veramente importante, perché i violini che sono tanti richiesti soprattutto dall'estero, sì. Per cui è un'opera che probabilmente potrà essere includuta a questo premio.
1: Ecco, e a passi la parola a Elena Iuri, parli proprio di questa Aquilute tra l'esemplare di Stefano Borrell, con Crotka se ti parli dei premi, no? Che tu vinta ca annunciando un tic
2: sì.
1: I premi.
2: Sì, disinco ho vinto un'Aquilute, che è proprio la medesima di che è più grande, la copia più piccola, e hai capito un piccole opere che rappresenta proprio l'Aquile dal Friul, anche che con le misure in scala, quindi è una roba molto importante ricordare queste, perché che non è fatte così un tante, ma è fatte proprio con le misure approvate e controllate da Arles, quindi è un'opera che ha anche un pregio.
1: Ecco, sono diverse dalla categoria, no? La categoria dei dice che saranno i premiati, sarà anche una giuria con una personalità importante dal mondo della cultura.
2: Ma infatti ho vinto Pino Bonanno, ecco. Che è un artista internazionale, lui è italiano, ma vive in Croazia e in Slovenia, e è conosciuto a livello internazionale, è curatore di mostre, punta a livello importante, e si è appassionato immediatamente alla nostra proiette, è un professore, ha un curriculum nevore importante e si muove donne sa son robis che veramente si velo è stato un bel colpo, ecco, o po' di io e Stefano di che insomma si sta fortunata arriva a innanzitutto a conoscerlo, a scuviargilo, perché l'era plattato bene, a scuviargilo e a farlo appassionare dai nostri progressi.
1: Ecco, poeta, pittore, critico letterari, fondatore della chiesa editore Fonema, fondatore del movimento artistico Cromatism Hermetic, insomma un personaggio importante per una iniziativa di valore. Tornino al presidente Eros Cisilino, parli anche c'è di altri che fa la Arlef tra la stante Srobes, calchiale anche al mondo la multimedialità, te di un bel talk.
0: Sì, come ho presentato appunto viene spassata perché sono i nostri prodotti, insomma i prototipi dei prodotti, no, che dopo all'Aran a rendi autonomos the pure things, e che sono un lavoro interessante proprio perché sono studiati per la pubblica amministrazione ma anche per l'utente normale, no, in primis, no, la pubblicazione e l'utilizzi dalla pubblica amministrazione con il riconoscimento vocale che quindi va dal speak to text, quindi una tevela e il macchinario chiaramente al più automaticamente ecco il test, e dopo sarà anche il contrario, quindi la produzione vocale, quindi la possibilità ecco, di passare un test a una voce che acconta il test e tra l'altro anche con un riconoscimento dalle varie versioni di Furlan, che è l'importante perché magari con là dal timp io penso che non sia inquietante, si può dare una lettura dal Furlan con la variante ecco che fa sul plasè, quindi magari con la variante dal Friuli occidentale, variante dalla bassa, variante insomma a poter essere un lavoro interessante, tra l'altro che è necessario soprattutto perché il riconoscimento vocale, quindi il pass precedente al biota con ecco, l'inserimento dalle varianti, si va in avanti, tra l'altro in collaborazione sedi a Tor per il nord Italia con qualche enchi e link che viene fuori dall'Italia, quindi con possibilità di coinvolgere tal scambi ecco, di quei prodotti qui, enchi altre minoranze linguistiche e enchi ditis che si chiate in proprio all'interno dal Friuli, quindi con un'alta capacità di poter capire esattamente ciò che sta in

0: la gente monitorarlo dal cor dai, dalla realizzazione. Quindi in Furlana, che lavora sul Furlan e che ha rapporti anche con l'estero, con l'Ares, disegno al nord Italia, con capacità, secondo che avviò i prodotti alla pubblica amministrazione al massimo degli eventi. L'altro domani, no, che all'Unevent un lavoro importante, partecipare in Roma profitta alla possibilità di poter condividere, ecco che viene fatto, sempre con una dalle ditte che è di Milan, proprio per la pubblica amministrazione.
1: Beh, non, grazie per tutte queste informazioni, invidi tutti anche là sul sito, le fonti, la casson lute, le informazioni, anche sul super dizionario della lingua furlana. Si è rindomandante proprio a Elena Cimu fa per la visita alla mostra.
2: Allora, si è di venire a Città Fiera, il Print Plan, zona Viola, la Calella Office Gallery, a sono le due gallerie che ospieti, abbiamo viaggiato il 14 di settembre fino al 6 di ottobre, che è la cerimonia di premiazione.
1: Benon, benon, allora io ringrazio c'è tanti i nostri ospiti, il presidente dell'Arlef Eros Cidilino e Elena Iuri, ideatore del progetto Artisti in Galleria lì al Città Fiera di Martignac, Laita Viodi, grazie per l'attenzione e un grazie a Ugo Nicoletti alla parte tecnica e a Giacomo Plotzner alla regia. Mandi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Spiegare, è proprio la classica frase che diciamo tutti quanti noi quando veniamo colti in una situazione
2: non piacevole.
3: Flagrante,
1: ma io, perché mi ha raccontato una cosa un amico mio, una volta dice: io mi sono svegliato nel letto con una donna e non sapevo chi fosse. E
2: dico, proprio zero.
1: Così, ma me l'ha raccontato, dico, ma pensa che spettacolo se fosse uno sposato e si ritrova una donna nel letto e non sa chi sia, nel letto matrimoniale.
2: Certo.
1: E perciò da questo presupposto io sono partito, ho detto vabbè, facciamo svegliare una donna bellissima, attraente, in una coppia, all'interno di un letto di una coppia, e vediamo quello che succede.
3: Quindi,
1: e da là poi ho costruito tutto lo spettacolo.
3: Allora spieghiamo che questo lo scopriremo poi al Teatro Golden di Roma dal prossimo 22 ottobre al 1 novembre.
1: Sì.
3: E quindi c'è tutta una trama, come sempre. Una commedia degli equivoci.
1: Ma è molto, molto, molto, forse uno dei spettacoli più divertenti che abbia scritto. È uno spettacolo che però, insomma, è anche emozionante, perché poi la gente entra nel meccanismo e vuole capire come va a finire. Comunque io sono accanto a Martina Pinto, che è una bellissima attrice e bravissima attrice, e a Beatrice Fazzi, che sono veramente due compagne di viaggio strepitose.

0: che vale la pena di vedere, a prescindere da me.
1: Simone.
2: Allora, ti posso spiegare, ci puoi spiegare alla luce della tua esperienza professionale con questo spettacolo, ma anche nella vita, cioè qual è il segreto per far durare un rapporto di coppia senza alla fine dover dare troppe spiegazioni?
0: Guarda, io penso sia semplicissimo. Alla base non ci deve essere la gelosia. La gelosia è deleteria per un rapporto di coppia. Io sono convinto, io sono sposato da 31 anni, sempre con la stessa donna, poi peraltro.
1: Come cantava.
0: In primis perché fa l'avvocato, vabbè, ma quello è un altro discorso, però dico, secondo me se fosse stata gelosa, se fosse stata troppo attenta a tutte le cose che uno faceva, a tutti gli apprezzamenti, tutti gli sguardi, cioè noi apprezziamo l'altro per la sua bellezza, per la sua capacità di intrattenimento, per la sua simpatia, perché è un bell'uomo, una bella donna, però io dico sempre che bella, simpatica, intelligente come mia moglie, io non l'ho mai trovata, perciò uno dovrebbe stare tranquillo così.
1: Però sei sposato da più lungo tempo con il teatro, 40 anni di carriera.
0: 40 anni di carriera, sono veramente tanti.
3: Ma l'hai mai contati?
0: No, quest'anno. E ho fatto infatti uno spettacolo, mi pare ieri, proprio perché
3: certo.
0: E io uso delle frasi che diciamo quotidianamente per fare i titoli degli spettacoli.
3: Allora, spettacoli che ti scrivi insomma per la maggior parte te stesso, quindi a Roma, visto che sei romano, posso dire te la soni e te la canti per certe
0: sì
3: forze.
0: Però io mi faccio sempre dirigere da un altro regista, certo. In questo caso è Roberto Marafante, con cui collaboriamo da anni, perché secondo me c'è bisogno,
3: ci vuole uno sguardo esterno,
0: è necessario. Chi fa la regia dei propri spettacoli spesso e volentieri lascia sul campo qualche cosa che potrebbe essere.
3: Perché pensi che sia un'autoindulgenza, cioè si indulge un po' in se stessi o cosa?
0: Se sei anche autore, ma questa mi piace
3: troppo.
0: Invece quell'altro dice guarda è lunga, taglia, capito? Cioè, ci vuole qualcuno, oppure dice guarda questa è troppo diretta, si scopre qualcosa del dopo, forse sì qua ottieni una risata, però è meglio ottenere.
3: Ti bruci un'altra cosa.
0: Guarda, è un mestiere difficile che poi capisci pian piano tutte le sere. Ogni serata è una cosa diversa, nonostante certo. Lo spettacolo sia sempre lo stesso. Tu pensa all'evoluzione di uno spettacolo nel tempo. Questo contrattare che è il regista, i colleghi attori con cui collabori.
3: Sì, perché poi ci sono le dinamiche interne,
0: sì,
3: no? Tra l'altro.
0: Aiutano alla crescita di uno spettacolo più velocemente. Uno spettacolo si prova un mese di prove sono tante. Se certo. Là in teoria 8 ore, poi magari ce ne stai 4-5, però sono tante.
3: Simona.
2: È vero che nella vita privata tu sei sempre sorridente, sempre spontaneo, ma fai anche tante gaffe a tal punto che tua moglie sotto il tavolo deve darti dei piccoli calcetti. Ti posso spiegare qual è stata la spiegazione più assurda che hai dato di fronte alle tue uscite spontanee?
0: Ma io sono così, sono spontaneo. Certo, ogni tanto non mi trattengo perché sono molto romano e molto rugantino. Rugantino diceva meglio perdere un amico che una battuta. E allora io con questa massima alle spalle, insomma, diciamo che spesso e volentieri mi sono dimenticato di essere, come si dice, corretto da un punto di vista professionale, nel senso che quello che mi passava per la mente dicevo e non era proprio il massimo. Mia moglie invece di mestiere fa l'avvocato,
3: ma e quindi cerca un equilibrio diverso.
0: Ma io voglio sapere, ma tu conosci mia moglie? Che stai casa?
2: Chi lo sa?
0: No, ho fatto belle gaffe, sì.
1: Io invece con quell'immagine iniziale che davi dello spettacolo mi tornava in mente un film di Walter Matthau dove lui sta a letto con una donna, arriva la moglie e dice ma che cosa stai facendo? E lui fa cosa? No, ma sei lì con dove? Ma adesso quando?
0: Sì, vero. Bellissimo quel film, che lui fa finta che lei sia matta. Non è così, perché lei non mi trova a letto, perciò sono io che mi accorgo di questa situazione e devo spiegare che cosa sia successo. C'è mille flashback che raccontano la storia e forse riusciremo a capire e a svelare il segreto.
3: Senti, però anche dallo sguardo, dalla luce nei tuoi occhi, quando racconti queste cose di teatro, immagino che nonostante i 40 anni tu ti diverte ancora tanto sul palcoscenico?
0: A me mi piace proprio. Si può dire, a voi vi piace la radio?
3: Ecco,
0: a me piace il teatro. Oltre a mia moglie, logicamente.
3: Certo. Quindi ti piace tutta la preparazione, va là, il trucco, i vestiti, le cose,
0: guarda,
3: i costumi?
0: Proprio, io vivo, gestisco, io sono direttore artistico di tre teatri, il Teatro 7 Offer, il Teatro Imperiale di Guidonia, perciò insomma faccio tante cose,

0: e la bellezza del teatro è che tu lo vivi da tutte le sfaccettature. Ti dico anche di più, che se si rompe in bagno e si ottura in bagno, magari anche il direttore sta là e traffica per risolvere il problema. Perciò vedere le mille sfaccettature che appartengono a uno spettacolo, perciò l'importanza che possono avere le luci puntate in un certo modo, la musica di un certo tipo, i costumi, le scene, l'interazione tra gli attori, il ritmo, tutte queste cose qua tu le costruisci pian piano e t'appassiona proprio.
1: A tal punto da fondarne anche uno, il Teatro 7.
0: Io ho fondato il Teatro 7, poi abbiamo aperto dopo 25 anni, adesso quest'anno il Teatro 7 fa 30 anni, tutto un trentennale.
2: Decadi che si rincorrono.
0: Sì, abbiamo fondato il Teatro 7 Off in un'altra zona di Roma, a Montesacro, che non aveva teatri. Allora abbiamo detto, ma tutto il know-how, come dicono quelli che sanno parlare, che abbiamo acquisito in tutti questi anni, lo vogliamo mettere a disposizione di una popolazione come quella di Montesacro, che non ha la possibilità di avere un teatro a disposizione.
2: Ci sentiamo una cosa o c'è una domanda pronta, Raffaele?
1: Beh,
2: che la vedo proprio che spunta.
1: No, intanto perché all'inizio però per riuscire a lavorarci, a guadagnarci, a camparci con l'attività teatrale.
2: Bella fatica.
1: C'era quell'avvocato che
0: diceva... Io dico sempre, lo consiglio ai miei giovani attori, dico fate un altro lavoro. Se voi dovete aspettare una scrittura teatrale per poter arrivare a vivere, a campare,
2: a pagare l'affitto,
0: è difficilissimo. Io ai miei figli che fanno tutti e due gli attori gli dico va bene, fate i laboratori teatrali, insegnate nei laboratori teatrali, poi quando arriveranno le scritture poi sarà impossibilità a seguire quello,
2: allora fai altro.
0: Però oggi come oggi è proprio difficile, anche perché il teatro non ti permette di vivere soltanto di teatro, di spettacoli, lo dice uno che insomma sta sul palcoscenico di Roma
2: da un po',
0: ma quasi tutti i giorni, perciò voglio dire
2: capisco questo tuo discorso e lo riporto a me, perché io mi occupo di musica e c'ho una figlia che fa la musicista per cui il mio discorso è come il tuo,
0: è uguale, cioè devi essere consapevole che c'è necessità di poter essere indipendenti, anche perché sennò poi fai spettacoli brutti e invece questo mestiere.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In primo piano l'allarme ai contratti all'Officina dei Materiali del CNR a Padriciano, uno studioso su tre precario e rischia di non vedersi rinnovato il contratto, mettendo a rischio progetti di studio milionari. Per la giudiziaria il caso Resinovic, con i nuovi dettagli della perizia che verrà discussa in aula il 30 ottobre. Trieste, capitale europea della ricerca, rischia dunque di perdere alcuni dei suoi ricercatori all'Istituto Officina dei Materiali, che ha sede all'area di ricerca e fa parte del CNR. Più di uno scienziato su tre è precario, quasi tutti i contratti a termine potrebbero scadere a fine gennaio 2027, mettendo a rischio progetti scientifici e finanziamenti per milioni di euro.
5: Hanno tutti anni di ricerca alle spalle, dottorati e specializzazioni all'estero, spesso parlano oltre le due lingue straniere, si occupano della creazione di farmaci salvavita, nuovi materiali, energie sostenibili, tecnologie RNA e quantistiche. Difficile chiamarli giovani ricercatori, visto che l'età media è intorno ai 40 anni. Sono gli scienziati del CNR di Trieste che dal 1 febbraio perderanno il loro posto di lavoro. 30 persone a tempo determinato sugli 80 ricercatori complessivi dell'istituto. Una persona su tre quindi lascerà il posto di lavoro e quindi anche l'attività di ricerca, nonostante gli ultimi investimenti del PNRR abbiano portato a Trieste per la prima volta oltre quasi 20 milioni di euro. Siamo con Cristina Afric, dirigente di ricerca. Senza queste persone voi come andate avanti?
6: Le nostre attività senza persone formate che possano portarle avanti si bloccano. Non so come andremo avanti nei prossimi anni.
5: Cesare Grazioli, lei è referente dei Precari Uniti, ora anche lei è stato in realtà stabilizzato, però conosce bene la vita di queste persone. Che cosa chiedete al CNR e perché non trovate risposte?
7: Conosco bene questa vita e conosco il fatto che ci si trova di fronte in questo modo a non avere prospettive e anche a non poter programmare la propria vita come una persona normale.
5: Cosa chiedete al CNR?
7: Chiediamo al CNR più fondi per poter assumere queste persone, che sono persone già altamente formate, che però non trovano una ragionevole prospettiva contrattuale.
5: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Emergono nuovi dettagli dalla perizia sul caso di Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita in gennaio di 4 anni fa nel parco di San Giovanni.

0: Giovanni a Trieste, i legali di Sebastiano Visintin, vedovo della donna, unico indagato, quindi accusato di omicidio, e quelli dei parenti della vittima stanno studiando il documento in vista dell'udienza di fine ottobre davanti alla giudice per l'indagine preliminare.
1: Sono stati 6 i profili di riferimento, cioè le persone su cui si sono basati i rilievi di comparazione del DNA per la nuova perizia del caso Resinovic con i reperti messi a disposizione del collegio peritale. A essere scelti sono stati quelli che dovrebbero permettere di stabilire l'identità dello dei soggetti che hanno avuto contatti con lei durante i fatti contestati. Una perizia complessa per il numero di campioni, le formazioni pilifere e le fibre che sono stati individuati sui vari reperti e che ha richiesto diversi rinvii prima che venisse depositata sabato scorso. Verrà discussa in udienza con i suoi relatori il prossimo 30 ottobre con la giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante. A dare maggiore riscontro sono le analisi del DNA mitocondriale, quello più resistente nel tempo e più abbondante, quindi preferito nell'attività forense, che hanno identificato un profilo sconosciuto, definito allo stato ignoto, sui jeans della vittima e sul sacco nero contenente la parte inferiore del cadavere, come sullo spago con le 3 chiavi. Ma non soltanto, anche le calzature infatti hanno dato nuovi elementi, oltre a non esserci tracce di terreno come quello dell'ex OPP dove è stata ritrovata la Resinovic, sono prive di trucioli o sfridi, quindi residui metallici presenti nel laboratorio del marito, Sebastiano Visintin. È scritto in modo chiaro, non ci sono elementi che supportino e quindi dimostrino un contatto tra la calzatura della vittima e l'ambiente del laboratorio. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Nuova udienza stamattina a Udine per il processo per le violenze a margine della partita di calcio tra Italia e Israele dello scorso autunno.
2: Tutto rimandato a tra qualche mese, si procederà solo dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e questa è la decisione presa questa mattina dal giudice Giulia Pussini della Tribunale di Udine durante l'udienza preliminare per i disordini e gli scontri che si erano verificati un anno fa in città in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele allo stadio Friuli e che vede coinvolte 4 persone. Paolo Viola, avvocato difensore di uno degli indagati.
3: Il giudice ha accolto l'eccezione sollevata dal pubblico ministero alla quale i difensori si sono rimessi. In parte si sono associati, che determina il fatto che la procedibilità sia legata all'emissione del decreto di citazione a giudizio e quindi non si dovesse passare dall'udienza preliminare come viceversa è stato fatto. Quindi è tutto rimandato a tra qualche mese quando verrà emesso il decreto di citazione a giudizio.
2: Un rinvio che segue quello di una settimana fa. Anche in quella occasione, nell'udienza preliminare del 7 ottobre scorso, coinvolte altre 4 persone per gli incidenti di un anno fa che causarono tra l'altro il ferimento di una giornalista della RAI, il giudice aveva stabilito il rimando all'udienza predibattimentale. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il costo dell'energia è la criticità principale per le industrie italiane, anche per quelle della regione. Dagli imprenditori vengono però segnali di ottimismo, con investimenti in leggera crescita e un recupero più robusto dell'export. In questo quadro spicca l'ottima salute di Fincantieri, colosso controllato dallo Stato, che ha la sua testa a Trieste e che lancia un nuovo progetto di integrazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi.
4: La questione energetica richiede risposte strutturali. Nel frattempo le imprese puntano su tecnologia, innovazione e competenze per aumentare la produttività e rafforzare la competitività. E il rapporto di previsione d'autunno del Centro Studi Confindustria dà loro ragione, con segnali di fiducia per il Friuli Venezia Giulia. Investimenti in crescita del 2% nel 2026, esportazioni in recupero del 4,6% e valore aggiunto industriale previsto in aumento dello 0,6% nel 2027. A pesare sul sistema produttivo resta però il costo dell'energia. Nei primi 9 mesi del 2026 il prezzo dell'energia in Italia è stato mediamente superiore del 35% rispetto alla Germania e negli ultimi 6 anni l'incidenza dei costi energetici sulla manifattura è aumentato del 40%, dati che assumono particolare rilievo per il Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da comparti a elevata intensità energetica. Il nodo dell'energia richiede risposte strutturali, nazionali ed europee, sottolinea il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, perché non possiamo chiedere alle imprese di compensare indefinitamente con la propria efficienza costi superiori a quelli dei concorrenti. Ma sulla produttività possiamo intervenire direttamente attraverso tecnologie, organizzazione industriale e competenze. un impegno che coinvolge realtà come il Polo Tecnologico Alto Adriatico e la LEFA, mentre il 19 ottobre sarà inaugurata a Pordenone, nell'ex birrificio, la nuova sede dell'ITS Alto Adriatico. Tra le grandi imprese, Fincantieri prevede investimenti per quasi 100 milioni di euro e punta sull'innovazione con Boost, programma avviato 3 anni fa per

sviluppare e integrare nuove tecnologie nei processi produttivi, che ha coinvolto oltre 450 dipendenti. Abbiamo costruito le basi per integrare le nuove tecnologie nei nostri processi e portato le prime soluzioni nei cantieri, spiega la DPR

0: volti soprattutto per affinità locazione e morosità. Abbiamo fatto il punto con il sindacato degli inquilini.
1: Il caro vita rende l'affitto meno sostenibile. Per chi ha redditi bassi e medio-bassi, trovare un alloggio è diventato più difficile. Renato Kneip, segretario regionale provinciale Trieste, sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari Sunia.
2: Il primo dato è che stanno diminuendo gli alloggi appunto per gli affitti normali, tradizionali, chiamiamoli affitti lunghi. L'ATER ha concluso un mese fa, quindi ha concluso l'analisi delle domande che sono state presentate sull'ultimo bando. E lì ci sono 3.700 nuclei familiari che aspettano una risposta, quindi un numero consistente, non se l'aspettava neanche l'ATER, e questo dimostra quale è oggi la fame di alloggi.
1: Nel comune di Trieste tra giugno e agosto 2026 sono stati segnalati ai servizi sociali del comune 74 nuclei familiari in emergenza abitativa, in totale 203 persone. La causa più frequente è la finita locazione, 33 i casi, il 44,6% del totale. Seguono quelli per morosità, 26 nuclei, il 35,1%. La scadenza del contratto pesa dunque più delle difficoltà nel pagamento dell'affitto.
2: I proprietari e proprietarie destinano questi alloggi ai affitti brevi perché conviene da un punto di vista economico e soprattutto perché dà maggiori garanzie sugli aspetti di morosità oppure di danni all'alloggio.
1: Il mercato privato concentra oltre tre quarti dei casi, 56 su 74, metà dei nuclei segnalati a figli minorenni, 16 comprendono anziani e altrettante persone con disabilità, condizioni che possono sovrapporsi e rendere più complessa la ricerca di una casa adatta.
2: Chiediamo anche l'istituzione di un osservatorio specifico che analizzi questo fenomeno per portare poi delle regole, per dare una risposta a questo tipo di fenomeno che dal nostro punto di vista, se non regolamentato, diventa molto preoccupante.
1: Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Questa mattina a Trieste la comunità di San Martino al Campo ha presentato Quaderni dal carcere, emozioni dentro. Ne abbiamo parlato con Miriam Kornfeind, responsabile del centro studi della comunità, a cui abbiamo chiesto come è nato il progetto di raccogliere interviste dentro una casa circondariale.
3: L'idea è nata per il desiderio di creare un ponte tra quello che è un istituto di pena misterioso, messo quasi al centro della città, che però le persone non conoscono per il suo contenuto umano interno, e appunto l'esterno, in particolare i giovani. La questione delle interviste è nata anche perché il gruppo carcere della nostra associazione frequenta il carcere per due volte alla settimana e incontra le persone detenute, sia uomini che donne, e quindi si sentiva l'esigenza di dar loro voce all'esterno rispetto a quella che è appunto la loro esperienza di ristretti, di detenuti.
4: Perché è prioritario parlare di carcere proprio ai giovani?
3: Noi andiamo nelle scuole portando delle tematiche che riguardano sempre l'inclusione, e quindi si parla di salute mentale, si parla di persone senza dimora, ma anche di carcere. E ci siamo accorti che del carcere i giovani sanno poco, e quel che sanno lo sanno dagli articoli peggiori, dalle notizie peggiori di cronaca nera. E noi desideravamo proprio in qualche modo raccontare, specialmente a loro, che cosa invece significa andare in carcere, starvi per un periodo, che cosa succede all'interno del carcere, il senso che ha questo percorso, nonostante tutti i limiti che conosciamo, strutturali, organizzativi, di personale, però c'è un senso dentro l'esperienza del carcere. Questo noi volevamo cercare di comunicare ai ragazzi, anche perché crescendo possono diventare cittadini accoglienti rispetto a chi ha commesso un reato, ma anche finito di scontare la propria pena e può reinserirsi in un contesto sociale.
4: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Sta attraversando la regione il Giro d'Italia per la Pace 2026, iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dalla Fondazione Perugia Assisi per la Cultura della Pace e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. Nella tappa tra Gorizia e Nova Gorizia, protagonisti gli alunni delle scuole del territorio transfrontaliero, e i loro insegnanti raccontano, si percepisce la loro angoscia per una guerra che sembra sempre più vicina. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che in apertura proporrà i contenuti dell'ultimo numero dell'Arena di Pola, mensile di attualità, storia e cultura, Giuliano Dalmata. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Paolo Cassano e Marco Ferrito. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
5: Erano circa un migliaio, si sono riuniti in piazza della Transalpina sul confine tra Italia e Slovenia. Loro, bambini e ragazzi di non meno di 6 scuole di Gorizia e Nova Gorica,

0: chiedono lo stop alle guerre e il Giro d'Italia della pace. A organizzarlo in città è stata una docente dell'Istituto Ascoli, Elisa Bensa.
1: Si percepisce che sono impauriti da eventi di guerra che arrivano. Qualcuno raccontava proprio oggi che su TikTok arrivano immagini anche di guerra. La pace non è di destra o di sinistra, è di tutti, cioè dovremmo lavorare sempre tutti insieme per questo comune obiettivo che consente appunto un futuro loro e secondo me come adulti abbiamo una responsabilità enorme.
0: Il corteo ricalca la marcia Perugia-Assisi. L'obiettivo è fare delle scuole laboratori per la pace. L'organizzatore del movimento, Flavio Lotti.
2: I bambini, le bambine, come la pace sono il nostro bene più grande e se davvero vogliamo bene a entrambi dobbiamo investire su di loro, dare loro la possibilità di esprimersi, di prendere coscienza del mondo in cui stanno crescendo e allo stesso tempo diventare ciascuna costruttrice e costruttore di pace.
0: Il grido per la pace da un territorio di confine come questo risuona tanto più forte quanto più lungo e fruttuoso è stato il percorso di riconciliazione tra comunità diverse. Andrea Bellavite, direttore della Basilica di Aquileia.
3: Qua a Gorizia e Nova Gorizia credo che sia stato un gesto straordinario, bellissimo, cioè vedere questo fiume di bambini, ragazzi, giovani, tra l'altro anche messi insieme poi con gli insegnanti, quindi tutte le generazioni che hanno camminato insieme, tutti danno questo forte messaggio. Noi giovani abbiamo davanti tutta la nostra vita e vogliamo che ci prepariate un mondo di pace e non un mondo di guerra.
0: Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

Oggi, puntata di Sconfinamenti suddivisa in due parti. Nella prima avremo il consueto collegamento con la direttrice dell'Arena di Polia, Viviana Facchinetti, e poi nella seconda parte parleremo di racconti, di fiabe triestine. Le poesie le avevamo ieri, scritte in triestino da Cristina Marsi, tradotte in triestino da Cristina Marsi e Ingrid Curis, le fiabe classiche in dialetto triestino. Ma veniamo con questa prima parte. L'Arena di Polia dovremmo avere in collegamento Viviana Facchinetti.

0: c'è, c'è in collegamento. Ecco, ciao, ecco. A tutti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, sono in linea con il titolo del vostro programma, no? Senza fine e senza confini, esatto. Il titolo di settembre della nostra arena.
1: Bene, di settembre che riporta ancora, si rifà quello che è successo alle commemorazioni di Vergarolla oppure...
0: C'è una seconda parte di Vergarolla, perché naturalmente era tanto intenso l'altro numero, per cui abbiamo dovuto avviare in questo numero, ecco. Però siamo partiti già con l'intensa agenda settembrina, no? Perché c'erano eventi, incontri, progetti, quindi con la frenetica attività della nostra presidente Bella Spiga, che ha presentato un libro Amapola a Milano. Poi ho ricordato anche il fatto di Porto Vivo a Trieste con il nuovo museo della civiltà istriana, certo. Quindi senza dimenticare poi la proiezione qui a Trieste dopo Venezia del film In Odium Fidei, no? Dedicato al martire Bonifacio, no?
1: Esatto.
0: E oltretutto settembre, 15 settembre, data fatidica. E passiamo dall'ultimo giorno di Pola Italiana a Pola che passa sotto, esatto, l'amministrazione jugoslava.
1: 15 settembre, no?
0: Sì, infatti. E allora ho voluto ricordare, riprendendo anche qualche pagina antica dell'arena, perché sono importanti, perché sono delle testimonianze, certo, di persone che purtroppo non ci sono più e che però rimangono una cosa fondamentale e importante, perché ricordano quegli ultimi giorni e soprattutto il passaggio di quella mezzanotte. Ecco, per cui abbiamo sia la solita foto che abbina l'esodo alla consegna delle chiavi dagli inglesi ai jugoslavi, e poi c'è anche la cronaca che era stata fatta sul giornale di Trieste, no? Da Luciano Cassetto, e quindi ricordava, faceva una panoramica. Quella volta si viveva un po' meno di immagini, più di parole, nel trasmettere nella comunicazione, che penso non guastava, perché quando esprimevi qualche cosa cercavi di far immaginare quello che stavi raccontando.
1: Certo.
0: E poi c'è stata anche la testimonianza che avevo raccolto qualche anno fa, e anche questa preziosa, perché purtroppo chi aveva fatta è il dottor Giuseppe Villa, adesso non c'è più. Però lui era uno dei figli degli indispensabili, no? Delle persone che dovevano lasciare proprio Pola l'ultimo giorno. E quindi un'esperienza particolare.
1: Ah. Indispensabili perché lavorava in qualche...
0: No, lui era bambino a scuola. E quindi c'è la testimonianza che appunto ha vissuto sulla sua pelle il rientro dalle vacanze di Natale di quel dicembre. Sì. Che ha trovato la classe senza professori, quindi l'ha mandato a casa perché non c'era nessuno, quindi era vicino al trattato di pace, no? di febbraio. Ma poi suo padre, che era stato un professore di filosofia, ma poi era stato quello che era sovrintendente scolastico, no? Tipo, insomma.
1: Ah, ecco, in quel senso dico, perché alla fine il padre doveva stare fino all'ultimo, per
0: quelli
1: che sono rimasti fino all'ultimo, era chiaramente funzionario, dirigenti o persone.
0: Infatti questo ragazzino, ricorda, lui era una volta ragazzino, raccontava che lui era partito il 10 settembre. Ecco,
1: il 10 settembre, proprio all'ultimo.
0: Sì. E poi ricordava appunto quello che succedeva a casa, che appunto tutti i cassoni, eccetera. E il papà che aveva tantissimi libri, e lui ragazzino era stato destinato a inchiodare i cassoni. Ecco, quindi, che poi è un sottofondo ricordato con tanta tristezza da tanti esuli, appunto il fatto dei datteri e chiodi che chiudevano i cassoni, no?
1: Ecco. Io ricordo, a proposito di uno degli ultimi che sono andati via da Pola, l'agente, no? Sergio Cionci, che aveva raccolto poi il collega Andrea Romoli, intervistandolo, le avevano preso come spia, cioè, come dire, spia, insomma.
0: Agente.
1: Sì. È rimasto là fino all'ultimo, mi sembra proprio il 15 mattina, è andato via con l'ultima nave. Era una bella storia anche quella, molto particolare, no?
0: Infatti quando raccontano anche quando che hanno voluto anche anticipare, quindi questa mezzanotte col buio.

0: Giulio, con Zara, è una cosa veramente toccante. Sì, sì,
1: l'ultimo
0: sì.
1: testimone del libro, se non erro.
0: Sì. E poi appunto ho voluto anche mettere, corredare queste testimonianze con immagini di Pola nel 1947, subito dopo l'esodo, no? C'è la via Minerva deserta. Ecco, quindi una cosa che si collega appunto con le cose di cui parliamo dopo. Però appunto abbiamo parlato anche delle varie cose, siamo usciti alla fine di settembre e quindi si stava preparando le manifestazioni in ricordo di Norma Cossetto, di cui parleremo nel numero di ottobre, e poi delle varie cose che sono avvenute nel mese di settembre, no?
1: Periodo di commemorazioni, questo anche...
0: Sì, ma anche c'era il discorso che per esempio c'era i 110 anni dalla nascita di Budinic, che è stato ricordato, che è stato fatto il filmato, il documentario, eccetera. Poi c'era a Grisignana, c'era l'extempore, poi c'era il periodo anche di Pordenone Legge, e quindi hanno presentato il libro L'ultima spiaggia. Quindi varie cose, e poi arriviamo appunto il segno di Vergarolla, nel segno di Vergarolla, perché appunto intanto ho chiesto al nostro amico e collega Umberto Bosazzi, visto che lui ha fatto un lavorone.
1: Lui era collegato, sì, quel giorno del 18 ottobre, no? Era
0: sì, ogni presente, ha seguito tutti gli eventi, è stato veramente infaticabile, e calcolando che ha fatto la diretta, e che insomma trovare le persone, fare delle riflessioni, dei testimoni. Quindi è stata una cosa molto importante. Allora gli ho chiesto se gentilmente mi riportava anche le sue riflessioni, le sue sensazioni, come aveva vissuto, no? Anche calcolando che lui comunque di antiche radici.
1: Infatti stavo per dire che lui, no?
0: Sì. E quindi è molto bella, a parte che Umberto Bosazzi ha una bella penna sciolta, e comunque è anche interessante tutto questo contenuto anche e fra la cronaca e il personale, ecco. E quindi andiamo nelle immagini con i vari VIP che ha intervistato. E poi appunto ho contattato il vice sindaco di Pola.
1: Paoletti,
0: sempre disponibile, sempre gentilissimo. E ha detto: ma pensavo che ne avremmo riparlato fra un anno, perché comunque reduce dalle grandi fatiche e dei grandi impegni per il grande evento, no? E ho detto: sì, ma ho piacere anche di parlarne anche con il segno di poi. E quindi è venuta come sempre un'amabile conversazione, no? Anche con anche qualche sfumatura anche col personale, ecco, della soddisfazione, dei suoi impegni, sia politici ma anche professionali, come professore, eccetera, no? Per cui, ecco, e quindi fra gli interventi che sono stati fatti sulla barca, della poesia, ai messaggi istituzionali, però dopo è bellissimo il fatto che ho incontrato Paolo Valerio.
1: Ah, giusto, il direttore
0: del Friuli Venezia Giulia, Teatro Rossetti. Infatti, gentilissimo, mi ha accolto sempre amabilmente, amichevolmente, negli studi, negli uffici del Rossetti. E abbiamo fatto una... Purtroppo dopo bisogna sintetizzare, no? Sappiamo, i lavori di giornalismo devono anche fare i conti con gli spazi. Però, come sempre, è stato amabile e anche molto interessante questa sua chiacchierata, no? Sia nel senso del prima che di quello a cui si sta guardando, no? Perché stiamo avvicinandoci alle anteprime del lavoro che lui sta, il lavoro che sta facendo Vergarolla, una strage italiana dimenticata, sul suo testo, con i contributi di Lucia Bellaspiga e Davide Rossi, ecco.
1: Che mi sembra uscirà in teatro proprio a cavallo del giorno del ricordo, se non erro.
0: Sì, prima però ci sarà l'anteprima in Istria, per cui ecco, quindi abbiamo parlato di queste cose, abbiamo anche un po' recuperato anche come lui si affaccia al mondo dell'esodo, degli esuli, eccetera, no?
1: Sì, perché lui viene da Verona, dov'è?
0: Lui è da Verona. Però appunto aveva conosciuto questa, era un amico di famiglia molto più grande di lui, eccetera, che però gli aveva

0: aveva avuto il classico riguardo, se possiamo dire così, che ho riscontrato in tanti anni che sto seguendo, intervistando gli esuli, di non parlare. E non, chiaro, non ne ha parlato chiaro. Fino a quando non è stato fatto il giorno del ricordo. Allora là si è aperto e gli ha raccontato. E naturalmente Paolo Valerio è rimasto colpito di una storia di cui non si era parlato e non si parlava.
1: Eh sì, i nostri esuli genitori, insomma, non ne parlavano, parlavano pochissimo.
0: Sì, sì, sì, avevano una dignità o un'umiltà. Certi devono dire anche timore, perché comunque certi avevano timore anche di parlarne. Per cui, ecco, comunque lei ha cominciato tutta la sua produzione, anche interessantissima, perché appunto lei aveva fatto un pezzo dedicato a questo amico. E poi ha fatto varie cose, eccetera. Scusami un attimo, perché c'è io ho cercato di silenziare tutti i telefoni, ma ecco.
1: Allora, andando, proseguendo poi con il giornale, che andiamo verso...
0: Sì, andiamo. Allora, sì, beh, intanto la pagina storica bellissima, sempre sul mare, a firma di Ugo Gerini, no?
1: Sì, ecco. Grande Ugo.
0: E quindi ci parla della battaglia di Lepanto, l'importanza di Venezia, del suo arsenale, di Capodistria e delle genti istriane. Quindi, sì, perché quando hanno preparato le imbarcazioni e anche la partecipazione veramente sentita... anche proprio nel contributo veramente materiale di produrre, di lavorare. Uh-huh. Ecco, quindi una pagina affascinante come sempre quando sono i testi di Ugo Gerini. Poi sempre rimanendo il tema di Venezia, no? Sempre con l'impronta veneziana, abbiamo la regata che è stata fatta con il presidente della Coppa del Presidente della Repubblica, dove ha partecipato anche il vice sindaco di Pola. Pagine giovani, e questo mi ha colpito tantissimo, perché abbiamo Marco Pecene, che ha fatto la tesi di laurea del triennio proprio sulla storia di famiglia, sui rischi e sulla storia delle foibe, sui sacrifici, la durezza dei confronti con le nuove realtà da parte del bisnonno. Salvato per il rotto della cuffia, e quindi molto interessante, e ci ha fornito anche delle fotografie storiche, ecco, perché questa nonna era uno dei direttori, dirigente della fabbrica del cementificio di Pola, ecco.
1: La visione delle nuove generazioni, diciamo così.
0: Sì, ma molto bella, molto partecipe. Poi abbiamo tutte le varie corse, perché passiamo agli sport.
1: Sì.
0: La corsa del ricordo a Trieste, quella dell'amicizia a Pola, eccetera, sempre rimanendo fra i giovani il lavoro La Chiave, che è stato presentato a Grottaglie. Una delle tante testimonianze che sta facendo Mario Bonifacio, Mario Ravalico sul Don Bonifacio. Ecco, quindi un pezzo scritto da lui, anche con gli appuntamenti già fatti o in previsione o programmati per nel ricordo del martirio di Don Bonifacio. Ecco.
1: Andando in conclusione, cosa abbiamo?
0: Ecco, una cosa che sempre siamo con ieri e oggi, dove andavano il bagno i polesani, un racconto di Roberto Stanic, calcolando che abbiamo corredato del ricordo antico anche il bagno, lo stabilimento di Stoia, che ci ha fornito Paoletic, il vice sindaco, pronto a essere inaugurato, rifatto a novembre.
1: Bene. Bene, io direi di ringraziare, ringraziamo Viviana Facchinetti per essere stata con noi e per averci parlato dell'ultimo numero dell'Arena di Pola. Grazie ancora, Viviana, ci diamo l'appuntamento al prossimo mese con il numero di...
0: È un piacere ritrovarvi. Ciao, grazie,
1: arrivederci, grazie. E un minuto di musica e poi ritorniamo con le fiabe triestine.

0: Ci sono storie che attraversano le generazioni senza perdere il loro fascino. Cappuccetto Rosso, Il gatto con gli stivali, Tre porcellini, Biancaneve. Le abbiamo ascoltate da bambini, magari delle voci dei nostri genitori o dei nostri nonni. E poi le abbiamo raccontate a nostra volta. Ma che cosa succede se queste storie, invece di svolgersi in boschi lontani e regni immaginari, prendono le strade di Trieste, attraversano il Carso, incontrano la Bora e parlano rigorosamente in dialetto triestino? Succede che Cappuccetto Rosso diventa Cappuccetto Rosso, Il gatto con gli stivali si trasforma nel gatto coi stivali e le fiabe della nostra infanzia acquistano nuovi colori, nuovi sapori e soprattutto una voce familiare. È l'idea alla base del libro del volume Fiabe Triestine, le fiabe classiche in dialetto triestino, il volume firmato da Cristina Marsi, autrice dei testi, ed Ingrid Curis, che ha realizzato le illustrazioni. E oggi noi abbiamo a sconfinamenti proprio Ingrid Curis, alla quale diamo il benvenuto. Benvenuto a sconfinamenti.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, parliamo proprio da lei, Ingrid, perché lei qua fiabe in dialetto triestino, lei ha curato le illustrazioni, però lei non è triestina.
1: No, è vero. Cioè, io sono nata a Livorno, ma mia madre era triestina e devo dire mi ha tuffato nell'ambiente triestino da quando ero piccola, perché io assieme agli altri due fratelli di notte, prima di dormire, lei ci interrogava su tutte le parole triestine, quindi praticamente noi eravamo già alla conoscenza del dialetto, insomma. E poi ci siamo trasferiti qua a Trieste e io praticamente mi considero triestina e a tutti gli effetti, e ho amato pazzescamente questa città. D'altro canto, come non si può non amare questa città? E
0: non oso dire, venendo da Livorno,
1: certo, mare bello, è bellissimo, però Trieste ha un fascino unico, veramente.
0: Che poi a Livorno, a proposito di dialetto, il vernacolo, penso subito al vernacoliere.
1: Sì, ma poi ora non mi ci metto a parlare il livornese, perché ora stiamo parlando di qua, però ogni città ha le sue caratteristiche. Trieste ha tantissime caratteristiche. Una di queste è il dialetto, che è la fusione di tante

0: tanti influssi di greci, ah, tra l'altro greci, perché mio papà era greco, quindi in realtà c'è questo nome che un po'...
1: Ah, ecco questo cognome, ah, ecco.
0: Sì, sì, quindi mia mamma triestina, mio papà greco, quindi in realtà ci sta che, insomma, sono capitata di nuovo qua a Trieste, ecco. E niente, quindi racconto un attimo velocemente la la cosa mia. Praticamente sono da quando ero bambina e ho fatto gli studi artistici al Nordio, l'Istituto d'Arte, e poi molti corsi che ho fatto di illustrazione, di pittura, disegno, tutto quanto. E niente, mi sono imbattuta poi in Cristina quando un mio collega del Teatro Verdi, perché ho cominciato anche, cioè ho avuto un'altra attività artistica che era quella del canto al Teatro Verdi di Trieste, e mi aveva detto: guarda, io ho un'amica che scrive libri, cerca un'illustratrice. E quindi io da lì ho conosciuto Cristina e abbiamo cominciato a fare delle cose insieme. E una di queste cose è stata una pubblicazione sempre in triestino, molto gustosa, molto bella. E queste fiabe triestine sono nate, diciamo, da una porta in faccia da un editore qua a Trieste. Eravamo un po' tristi, eravamo in macchina sotto la pioggia. E
1: non
0: lei,
1: diciamo l'editore.
0: Non diciamo l'editore. e Cristina fa: ma senti, ma io e te, ma dobbiamo fare qualcosa insieme. E niente, gli è venuto in mente questa cosa qua di fare, trasformare le fiabe classiche rilette e farle rivivere nella nostra città che amiamo tanto.
1: Allora io direi di far così, facciamo un attimo un altro pausa musicale e poi rientriamo anche con Cristina Marsi.

0: seconda, anzi terza parte di Sconfinamenti. Ci ha raggiunto nel frattempo anche Cristina Marsi, autrice dei testi del libro Fiabe Triestine, le fiabe classiche in dialetto triestino. Benvenuta anche a lei.
1: Grazie, grazie, eccoci qua.
0: Eravamo rimaste una porta in faccia, no?
2: Sì, sì.
0: Di un editore.
2: Però non ci andava bene questa porta in faccia. E no. Infatti chiusa in macchina, Cristina, ti ricordi quella sera con la pioggia?
1: Sì.
2: E allora e tu mi avevi detto, niente, qua c'è da fare qualcosa insieme.
1: Stavamo andando verso Basovizza.
2: Ecco.
1: E con la pioggia, un po' deluse, un po' rammaricate, però abbiamo già cominciato a pensare a qualcos'altro. E così ho detto ad Ingrid, ma ti immagini fare le fiabe classiche ambientate qua da noi?
0: Che e poi avete trovato Diego Manna.
2: No,
0: che è sempre...
2: No. Abbiamo trovato, questo è, si chiama Sconfinamenti, ed è Sconfinamenti anche in questo, nel senso che sì. Praticamente un'editrice ci ha adocchiato il nostro progetto, Antonietta Benedetti, che di Udine. Ah. E praticamente sono volate a Udine e editate proprio a Udine, il dialetto triestino. Sì, è bellissimo.
0: Come
2: questa...
0: per Olio Ornese, fatto sì. Pubblicare da un pisano, ma vabbè.
2: Fantastico, sì.
1: E possono rimbalzate di
2: ma
1: nuovo.
2: Ma perché Sconfinamenti è giusto che sia così, non esistono
0: chiaro,
2: confini.
0: Sì,
2: e praticamente da lì, dopo ha fatto questa bellissima serie rilegata, stupenda, però dopo per varie... è rimasta ferma così questa pubblicazione, che poi è rimbalzata dopo tanti anni nelle mani di Diego Manna, che praticamente le ha prese e ha detto, ah, queste qui le devo far rivivere. E quindi adesso siamo...
1: E le ha messe tutte insieme, sì. No? Perché prima erano separate, invece adesso sono...
0: Sì, beh, Diego in questo è bravo, anche con un lavoro di post-editing. Allora, la mia domanda è, perché queste sei storie, Cristina Marsi... Perché queste non altre, non so.
1: Ma la prima che mi era venuta in mente era Cappuccetto Rosso, perché me la vedevo sfrecciare in mezzo al Carso sfiorando ciclisti e cinghiali, no? Ecco. Mi piaceva.

0: piaceva molto l'idea di questa fiaba ambientata sul Carso. E poi mi sembra che la seconda era stata Biancaneve, come, no,
1: No, ma
0: forse,
1: è la successione.
0: vabbè, non mi ricordo la successione, però alla fine avevo scelto quelle che mi piacciono di più, alla fin fine, no? O che pensavo si prestassero meglio anche ad essere raccontate in triestino con la
1: Chiaro.
0: nostra parlata, con, ecco.
2: E la domanda successiva è: queste sei storie sono sì le solite storie, Capoceto Rosso, Cattugli Stivali, eccetera, ma vengono anche triestinizzate non solo come traduzione, ma vengono contestualizzate anche nel territorio. Quindi questo
0: Sì,
2: tra
0: assolutamente.
2: Aurisina, Via Giulia,
0: Sì.
2: Basovizza, e anche questo è una genialata, direi.
1: Mi inserisco un aneddoto. Un giorno facevo spesa e avevo con me un libretto proprio con un segnalibro con Lupaz. Allora gliel'avevo dato a una bambina che era là vicino e lei mi fa: Ah, il Lupaz! Sì, di Cappuccetto Rosso! Mamma, mamma, lo sai che sta in Via Giulia? Dove abitiamo
2: Ah.
1: noi? Allora mi ha fatto così coccolo, ma così
2: Ma queste sono
1: coccolo!
2: soddisfazioni,
1: Mamma
2: queste
1: mia!
2: sono
0: Sì, perché poi questi poveri bambini verranno su magari con
2: sì.
0: una certa confusione in testa, ma
1: Sì.
0: Cappuccetto Rosso
1: No, no,
0: ecco,
1: no, insomma,
0: veramente
1: tutti
0: stava in Via
1: sì,
0: Giulia.
1: contenti,
2: E saranno di andare a
1: Lupaz.
2: Basovizza e trovare Lupaz.
0: Sì, che è uno dei personaggi, cioè forse il personaggio più divertente
1: Beh, e
0: della
1: quando
0: raccolta, no?
1: praticamente quando Cristina mi faceva leggere queste sue storie, praticamente, a parte il fatto che mi divertivo subito, no? E poi il mio lavoro era quello di rileggere.
2: Ah, quindi ecco, come spieghiamo anche come sono nate le illustrazioni. Quindi lei leggeva la storia, poi da là
1: Sì,
2: trovava
1: leggevo
2: la
1: la storia
2: connessione.
1: e dopo deve scattare la
2: Ok,
1: fantasia.
0: sì.
1: La fantasia deve scattare l'umorismo, deve scattare il fatto che volevo trovare anche delle parti della città poco note. E quindi ho messo, ad esempio, nei Sette Nani, ho messo la casetta dei Sette Nani era una casita. E quindi anche un riferimento particolare per capire un po' quanto sia
0: Territorio.
1: articolata Trieste, il Carso e tutto. E quindi leggevo la storia e dopo trovavo fuori i vari collegamenti sia con la città che con i personaggi inventati. E
2: Anche i colori, penso,
1: i
2: perché sono
1: colori,
2: delle
1: certo, i
2: illustrazioni
1: colori.
2: colorate.
0: Sì, se posso aggiungere un
1: Sì, vai.
0: attimino, è che veramente queste storie, anche riscritte in triestino, sarebbero state solo dei testi e basta, divertenti magari, ma con le
2: Eh
0: immagini
2: sì.
0: di Ingrid veramente troviamo non solo tanta allegria, ma anche dei personaggi che lei ha incontrato veramente nella sua vita, per cui c'è per esempio nei Tre Porchetti il contadino o il muratore. Sono personaggi che lei ha veramente visto
1: Sì,
0: nella
1: sì, sì.
0: sua vita e quindi li ha messi dentro a questo libro. E,
1: E
0: sì, no,
1: poi,
0: questo lo volevo dire perché
1: sì.
0: veramente se no i testi cioè, rimanevano così,
2: Un po'
0: no?
2: freddi, asettici, se
0: Sì,
2: vogliamo, no?
0: senza queste immagini, non
2: Ti dà
0: so,
2: qualche cosa in
0: sì,
2: più,
0: non.
2: sì, chiaro, anche per un libro di fiabe che se si rivolge ai bambini, chiaramente deve essere un
0: Sì.
2: po' più colorato.
0: Sì, però anche per gli adulti, secondo
2: Sì,
0: me,
2: infatti anche per gli
0: è
2: adulti,
0: molto
2: no?
0: divertente
2: A
0: vedere.
2: parte rileggere per un adulto una fiaba iconica dell'infanzia in Triestino è
1: In
2: interessante.
1: questo, proprio pensando di allargare lo spettro anche non solo per i bambini, ma anche per i grandi, anche per le maestre, ho pensato ad esempio, il gatto con gli stivali, i contadini e anche c'erano anche
0: I muratori, non
1: tutti
0: so.
1: i vari altre persone
0: Sì.
1: che con gli abiti del secolo, gli abiti proprio della tradizione del ventesimo dell'Ottocento. E
2: Quindi
1: quindi
2: non sono stati contestualizzati al giorno d'oggi, ma
1: no,
2: anche
1: no,
2: l'idea.
1: no, no, è proprio per dare anche un'idea della storia di
2: Esatto,
1: Trieste.
2: sì.
1: Quindi non so,
0: Ah, il
1: c'erano.
0: cacciatore anche, sì.
1: Sì, non solo i cacciatori, ma anche i pastori, ad esempio, avevano questi grandi cappelli, questo proprio un abbigliamento che io sono andata a cercare proprio l'abbigliamento tipico e ho voluto trasferire proprio anche una storia.

0: dal punto di vista di folklore degli abiti del periodo, no? A Trieste, mm-hmm. del Carso, infatti si chiamavano mandrieri, okay. questi qua, e erano, sì, sono cose che toccano un po' più aspetti, insomma.
1: E mi stavate dicendo prima, sì, che comunque anche soprattutto per quanto riguardava le illustrazioni, qualcosa, personaggi che aveva ritrovato in gioventù o precedentemente, ma quindi c'è un po' di autobiografia, c'è un minimo anche nelle storie, le avete, perché Orisina, perché Via Giulia, perché...
2: Ma sì, allora, per quanto riguarda i testi, sì, c'è probabilmente qualche carattere di qualche personaggio, qualche modo di rispondere in maniera brusca o colorita, che magari ho ripreso.
1: Beh, per avere delle risposte parole brusche e colorite a Trieste non è che serve.
2: Sì, no, non bisogna sforzarsi tanto. Esatto. E per quanto riguarda i luoghi, ho preso... Ma immaginando la fiaba ambientata da noi, veniva abbastanza spontaneo, cioè un sì. posto o un altro, ecco, non so dire il perché, ma...
1: Ah, ok. Invece per quanto riguarda i popoli, come
0: sì,
1: dire,
0: i popoli, ma... ad esempio, a volte devo trovare un'ispirazione, e a volte questa ispirazione era un po' più così complessa, perché non volevo mai fare una cosa troppo facile, no, come cosa... E ricordo che c'era nei Tre Porchetti il finale del libro. Lo vuoi leggere?
1: Sì, adesso
0: leggi proprio il finale quando diventa, quando è tutto tristino, proprio triste. Adesso aspetta che prende.
2: Il finale.
0: E poi racconto un piccolo aneddoto che mi ha fatto trovare il finale.
2: Proprio questa pagina qua.
0: Sì, anche sì.
2: Un remengo che sbrovada il siga. Non me sento più il dedrio. Sgraffate disperate fini coppi e una corsa matta a tocciarsi in un patoc. Ara che spreco, tutta sta furbizia in tre porchetti che saria solo buonissimi de maniar. E il disi guardando se dedrio che fuma. Fiocchetti de neve lo coverzi piana pian. La bora lo farà brividir, povero lupaz. Intanto che i porchetti fa festa nella casetta de Piere, la coda del lupaz, tutta in zumbada, se sta iazzando. Ma lui pensa solo al suo stomaco che buliga. E allora? E il su c'è una ghianda mezza ranzida, brontolando. Non me va mai ben una. Me toccherà diventare vegetariano.
0: Ecco, allora, questa cosa qui, io volevo trovare una soluzione così, e stavo camminandomi verso il lavoro, verso il Teatro Verdi, passavo davanti al buffet Marascutti, mm-hmm. si apre la porta e viene tutto questo effluvio di maiale, di porchetti, per cui ho detto, acci picchia, ecco l'invenzione. E di lì ho pensato al lupaz che nel freddo, con la sciarpetta intorno al collo, nel ghiaccio della neve, si accende un focherello, fa uno spiedo e ci mette le tre ghiande
1: allo tre spiedo.
2: Sì, tre piccole ghiande.
1: Diciamo che è proprio un triestino vero, genuino, ecco, non è anacquato da italofonie moderne, così. Ci sta, è così. Nelle fiabe entrano anche la bora, appunto abbiamo visto le osmizze, il cibo, quindi
2: sì.
1: Già per abituare i bimbi, fargli l'idea da piccoli, di quelle che dovrebbero sì. essere le frequentazioni da adulti.
2: Sì, a proposito di esperienze, a me ha fatto tanto sorridere una bambina una volta che ha detto alla mamma, la sentivo parlare con la mamma, ma perché sai mamma, sai come si dice cipolla? Non si dice mica cipolla, si dice cipolla.
1: No?
2: Quindi...
0: Bene.
1: I bambini che si dice che perdono, che non parlano più perché non gli si parla dialetto,
0: è una perdita.
1: Questo è un modo magari per...
2: Sì, per ancorarli un pochettino alle origini, insomma... per non perdere troppo l'identità, no?
1: Perché gli ultime generazioni si sente anche in giro e diventa molto più difficile. Certo. Ne parlavamo ieri che avevamo ospite un altro poeta, Ezio Giusto, che scrive le poesie in triestino.
2: Il papà di una mia amica. Sì, ecco. Sì, veniva sì, grande... alle medie, la figlia di Ezio Giusto. Ecco. Sì.
1: E c'è un gran rammarico. Prossime idee in programma, altre.

0: fiabe da riproporre in Triestino oppure storie ex novo? Non so.
1: Siamo pieni di idee, questo pieni sicuramente. Idee, quindi adesso non anticipiamo niente. No. Io comunque diciamo che l'illustrazione è una parte della mia attività artistica, perché in realtà io dipingo, espongo, okay. E anche in giro per l'Italia, mm-hmm. quindi ho un'altra parte tra virgolette seria, mm-hmm. sì. Però ogni tanto devo respirare in questo modo di colorato, certo.
0: Passare da scrivere dalle cronache a scrivere ogni tanto,
1: esatto. Comunque l'interesse è sempre verso le persone, i bambini in questo caso, che sono il futuro nostro, per cui è importante dargli tutte le possibilità di aprire anche con la fantasia, togliere le barriere e quindi avvicinarli a un modo diverso, più giusto, che probabilmente i bambini stanno di più di noi grandi.
0: Invece, ultima domanda, com'è stato scrivere Cristina? Cioè, la mia domanda è, la fiaba è scritta in una determinata maniera, tradurla in triestino, non essendo una semplice traduzione, l'hai riscritta considerando quella iniziale, oppure proprio di tua fantasia te la ricordavi, sei andata sciolta, briglia sciolta?
2: Ah sì, no, beh, me la ricordavo, comunque ma io comunque ho letto la fiaba classica, di Cappuccetto, così per interiorizzare la trama anche originale, se vogliamo, non per forza quelle edulcorate, scusate, che si trovano adesso così, ma le originali proprio. E dopo me la sono immaginata qua da noi. La scrivevo e poi ho controllato, ogni tanto controllavo i termini, più che altro per sapere come scriverli, no?
0: Perché un conto è parlarlo, il dialetto, un conto è scriverlo.
2: Sì, perché dopo magari, per iscritto c'è quell'accento in più, quell'accento in meno, che abbiamo cercato di uniformare con Diego Manna qui, perché abbiamo detto deve essere una cosa che va via liscia nella lettura. Però in realtà sembra... diciamo che sì, non è difficile, ma non è neanche proprio semplice.
0: No. Anche perché per tanti è difficile leggere il dialetto, cioè sono tanti che parlano in dialetto, però non riesco a scriverlo, magari anche dei messaggi semplicemente, oppure non riesco a leggerlo. C'è una roba un po'.
2: No, invece a me nella scrittura viene abbastanza
0: normale, chiaro.
2: Sì, proprio.
0: In conclusione, dove troviamo questo libro? Dove
1: lo si trova? Dappertutto.
0: Grazie a Bora.
1: Certo. ovunque.
2: Su Bora.la, l'ordine veloce.
1: Abbiamo fatto un altro gruppo, sempre edito con Diego Manna, di San Nicolò. È una serie molto coccola anche quella, delle avventure di San Nicolò.
0: Sì. Subito. Bene.
2: Mezzo misto.
0: Ringraziamo quindi Cristina Marsi e Ingrid Curis per essere state con noi alla puntata odierna di Sconfinamenti, che è giunta al termine anche oggi. I nostri microfoni quindi si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: È diventato un lusso. Chiariamoci però, se sbavate da sole siete maldestre. Se invece lo fa una nail artist, magari sulle passerelle francesi, siete persino chic. Si chiama quindi Messy Girl. Alla settimana della moda di Parigi le modelle sfoggiano unghie rosso ciliegia con lo smalto fuori dai bordi. È la ragazza disordinata, Messy Girl appunto, che al momento però per essere credibile ha bisogno ancora di un professionista, di una sfilata, di una maison. Frivolezze? Forse, ma si sa che sono solo i superficiali quelli che non giudicano le apparenze. Sicché verrebbe da chiedersi se oggi non abbiamo trasformato anche la trascuratezza, persino la sciatteria, in una disciplina da perfezionisti. E il punto forse è che la carne è stanca, essere presentabili, impeccabili, costa fatica. E allora perché non pagare? Ecco qui il punto, il paradosso, per essere libere, sì, ma con grif. Abbiamo sempre pagato per ogni imperfezione da correggere, meglio farlo ora per chi l'imperfezione, quell'imperfezione la legittima, per chi ce la perdona. Autenticità, semplicità, sì, te stesso, sono le parole d'ordine dietro le foto sfocate, la vita lenta e ora anche dietro le unghie sbavate. Il filosofo Mario Perniola chiamava sensologia un universo in cui il sentire è il già sentito, le emozioni, i gusti, le mode che crediamo nostri che invece circolano, già pronti per essere indossati o in questo caso per essere sbavati.

0: sarà che siamo nostalgici noi.
1: Però l'originale
0: con tutto il rispetto per Axl Rose, per la sua, no, per la sua vocalità, per il gruppo, i Guns N' Roses, però 1973, anche la scena del film di Sam Peckinpah, il regista,
1: Matt
0: Garrett and Billy the Kid, era Knocking on Heaven's Door, bussando alle porte del paradiso.
1: Simona Arrigoni, adesso a Claudio De Tommasi gli piazziamo un libro che si intitola Che sapore ha la felicità?
0: Ma lo fate apposta? Allora.
1: 100 grandi chef italiani condividono ricette, ricordi, emozioni, Fabiana Salsi è una nostra collega da anni, esperta del settore gastronomico, lavora alla Cucina Italiana. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Cosa ha di particolare questa?
0: Alle porte del paradiso.
2: Esatto.
1: Bussiamo alle porte della cucina, cosa accade?
2: Allora, in questa cucina qui, quella che racconto nel libro, 100 grandi cuochi italiani, da Massimo Bottura, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Antonia Klugman, Gennarino Esposito, Peppe Guida, insomma ognuno di loro mi ha dato una sua ricetta del cuore, non la ricetta che presentano al ristorante, ma quella che gli fa venire in mente un ricordo felice. Nel caso di Bottura, i passatelli di Nonna Ancella, per esempio, che gli ricordano questo rito della pasta fresca, che è un po' un rito di iniziazione in Emilia, Gennarino Esposito che parla degli spaghetti alla Nerano che gli faceva la mamma, del suo orto, Cannavacciuolo della parmigiana, anche lì ritorna all'orto di quando era piccolo, dove stava sempre col suo papà. Poi c'è Carlo Cracco che invece ci ha regalato questa ricetta che si intitola La Milano che avanza, che è del pane fritto che ricorda la cotoletta e che racconta un po' Milano che sa sempre reinventarsi ed è sempre sulla cresta dell'onda. E la caratteristica del libro, a parte questa, è che io ho scelto di donare questo lavoro, che poi non è solo mio ma è di tutti questi 103 cuochi, in realtà sono più di 100, ad Emergency. Sosterremo con i miei proventi, quindi quelli che dovrebbero insomma aspettare a me, il centro di maternità di Emergency ad Anabai in Afghanistan, e questo serve anche a mettere l'attenzione sul post emergenza, far capire che in realtà come Emergency sono attive anche quando la guerra è finita.
1: Una scelta felice.
2: Grazie.
3: Tanto complimenti. Leggendo il tuo libro, mi è venuto in mente

0: Lessico familiare.
1: Ah, scusa, ma pensavo che dicessi mi è venuta fame. Cioè.
0: Anche, ah, onestamente anche, però vedi che Claudio pensa sempre a quello. Io ho l'anima più poetica, quindi mi spostavo sulla Ginsburg, perché quel lessico familiare, in quel caso le parole diventavano il collante immortale dei ricordi, qui invece il cibo che fa da unione diventa un immenso patrimonio affettivo. Ecco, il cibo come

0: quella parte legata alla nostra infanzia racconta tutta la cura, l'amore che contraddistinguono la cucina. E forse sarà anche perché io ho lavorato al progetto con il mio direttore Maddalena Fossati della candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO, no?
1: Sì.
0: Ho lavorato molto grande, a questo su
1: grande valore. Risultato, sì.
0: Grazie, merito del mio direttore. Ho lavorato molto a questo e poi ho avuto la possibilità di lavorare, cioè di stare accanto ai cuochi in grandi cucine durante eventi solidali molto importanti, no? Su tutti i Festi a Vico con Gennarino Esposito. Ecco, io in quell'amore che i cuochi hanno messo per creare questi grandi eventi solidali e l'amore della mia mamma che mi fa lo spaghetto al pomodoro, ci ho visto una grossissima affinità.
1: Bene, allora noi vi abbracciamo tutti, Fabiana Salsi, perché insomma appunto non ci stanno solo i sapori ma delle forti emozioni. Ricordiamo il titolo del tuo libro, Che sapore ha la felicità.
0: Che sapore ha la felicità, uscito per Rizzoli.
1: 100 grandi chef italiani condividono ricette, ricordi, emozioni. Grazie a Fabiana Salsi.
2: E allora arriviamo al momento del GR1, prima della nostra ultima sezione di parte, potremmo definirla, attraverso una canzone che è un po' la firma di questa band, perché ci sono delle canzoni che proprio firmano la storia della band. È questo il caso, è una canzone del 2003, sono Le Vibrazioni, è inevitabile che sia questa. E allora subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
1: Io sono Lucrezia Scardini.
2: E io sono Anna Vagli.
1: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
2: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
1: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
2: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
1: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
2: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
1: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
2: Direttore sanitario dott. Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. Prosegue la convalescenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Ci sono segnali di miglioramento. Gli ultimi controlli di routine sono risultati nella norma e la radiografia al torace ha confermato una buona ripresa del polmone operato. Il pontefice è tornato ad alcune attività lavorative ed ha concelebrato la messa. Tuttavia la sua agenda resta sospesa fino al 20 ottobre. Oggi pomeriggio, riferiscono fonti della sala stampa, ha incontrato al Gemelli Signor Rudelli, sostituto della segreteria di Stato. Il Consiglio europeo in corso a Bruxelles, al centro del vertice il caro energia, il sostegno all'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. I 27 concordano sulla necessità di misure a breve termine per contenere l'impatto dei rincari di gas e petrolio legati anche all'instabilità nella regione. Dalla Premier Giorgia Meloni la richiesta di maggiore flessibilità. La guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco a una base dell'aviazione russa, distrutti 6 cacciabombardieri colpita dagli ucraini, anche una raffineria.
4: La tregua annunciata da Trump e mai rispettata dalla Russia è finita anche per la parte ucraina. Zelensky riprende gli attacchi contro le raffinerie russe, colpito l'impianto di Ryazan. È una sfida diretta e palese al presidente Trump, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov. Il presidente ucraino oggi è a Bruxelles per partecipare domani al Consiglio europeo e chiedere ai suoi alleati una maggiore pressione concreta sulla Russia e più sostegno alla difesa ucraina. Zelensky teme di essere stato scaricato dai partner statunitensi, ripristinati i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, dopo i rallentamenti di ieri, ma su X lo stesso Musk minaccia, è ora che Zelensky se ne vada. E dagli Stati Uniti sarebbero arrivate pressioni all'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte rimandate al mittente. La Casa Bianca starebbe valutando anche un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Sullo sfondo un nuovo incidente nel Mar Nero. 2 navi cargo sono state colpite da droni al largo delle coste della Romania. 8 i dispersi. Livia Liberatore, GR1.
3: Stati Uniti, il presidente Trump sui social ha affermato che l'esecuzione per fucilazione del killer che ha ucciso 13 persone nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009 avverrà ma non sarà trasmessa in streaming come annunciato dal Pentagono. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che all'esecuzione potranno assistere i familiari diretti delle vittime se lo vorranno. Il documento programmatico con le linee guida del governo sulla manovra è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento. Si comincia così a delineare la legge di bilancio.
5: L'importo della manovra sarà di circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie, in particolare quelle più fragili, delle imprese e degli investimenti. Le coperture arriveranno anche da banche e settore finanziario, con un contributo di circa 5 miliardi nel 2027, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il settore finanziario assicurerà contributi anche nei 2 anni successivi. Secondo le tabelle del documento programmatico di bilancio, le misure per la famiglia e la spesa sociale varranno lo 0,5%.

0: 21% del PIL, circa 5 miliardi, e saranno la voce più pesante. Per le misure fiscali sono previsti circa 2,16 miliardi per la difesa, 4 miliardi e mezzo, 2,4 per la sanità. Il documento conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. La definizione puntuale degli interventi terrà conto delle interlocuzioni con l'Unione Europea. Nel documento il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027, dopo il rientro sotto il 3% atteso per quest'anno. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Le aggressioni con la minicar a Roma restano gravi. Le condizioni dell'attore Davide Iacopini, e dopo la confessione dei due minorenni arrivano le scuse della madre di uno dei ragazzi indagati per tentato omicidio e lesioni.
2: Io mi metto nei panni di una madre, di una famiglia. Vorrei che sta storia abbia un lieto fine per Iacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura.
3: Sono per la famiglia di Davide Iacopini le parole della madre del sedicenne che sedeva al posto del passeggero della minicar. Suo figlio avrebbe colpito l'attore e altri sei passanti la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi.
2: Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui se è una brava persona.
3: Il giovane, insieme all'amico 17 che guidava la vettura, sono indagati per tentato omicidio e lesioni. Davanti agli inquirenti hanno confessato di aver tolto la mano dal manubrio ad un signore in monopattino che poi è caduto. Hanno detto di aver appreso dai giornali che si trattava di un attore.
2: Mio figlio continua a chiedere solo se il ragazzo si salva. Non gliene frega niente, nemmeno se va in galera, perché ha un peso sulla coscienza, si sente male, sia lui che l'altro ragazzo.
3: Le denunce parlano di bastoni, calci e spinte. Il caso ora passa al Tribunale dei Minori. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al pomeriggio di Radio 1, prossimo GR alle 18, un buon proseguimento d'ascolto.
4: Il pomeriggio di Radio 1.
5: E torniamo in questo ultimo spazio del pomeriggio di Radio 1 con la nostra parola del giorno, che oggi è davvero una di quelle più utilizzate e battute proprio in queste ore, vista l'attualità economica. Ma noi, come di consueto, la prendiamo un po' alla lettera e un po' più poeticamente, vero Simona Rigon?
6: Confermo, Raffaele, la parola di oggi è flessibilità, che da definizione Treccani indica la capacità di un corpo o anche un comportamento di modificarsi, prendere altre forme.
7: E poi c'è il pensiero flessibile, quella capacità di adattarsi velocemente ai diversi contesti, ai diversi stimoli. E credo che la nostra ospite ne sappia davvero qualcosa.
5: Lo credo anch'io. Francesca Senette, collega giornalista, da anni insegnante di yoga. Benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
8: Ma ciao, ciao Simona, ciao Raffaele, ciao Claudio, e grazie per avermi voluto con voi.
5: Grazie a te. Ricordiamo che sei stata un volto di punta, no, del TG4 di Emilio Fede, e oggi appari in contesti molto molto lontani. Cosa è intervenuto per flettere così tanto?
8: Appunto la possibilità, la capine, la flessibilità, che sia del corpo o che sia della mente, è quella di rimanere coerenti con se stessi, però anche di smetterla di rifare sempre gli stessi errori. Quindi a un certo punto, se non stai bene nel punto in cui stai, ci vuole quella che puoi chiamare intelligenza, che puoi chiamare via di salvezza o appunto flessibilità, e avere la possibilità di spostarti. Dico sempre, insegnando yoga alle mie alunne, che è vero che abbiamo delle radici profonde come degli alberi, ma per fortuna noi le radici non ce le abbiamo in pianta stabile nella terra, e quindi ci possiamo spostare dove non stiamo bene. Io non stavo più bene e mi sono spostata.
6: E hai fatto anche un tatuaggio sulla schiena con una parola che non è flessibilità ma è gratitudine. A chi è grata oggi Francesca Senette?
8: Allora, innanzitutto sono grata a me stessa. Non vorrei sembrare supponente, ma sono grata a me stessa perché mi sono consentita e mi consento ogni giorno di scegliere la vita che mi rende felice. Poi sono grata alla vita, perché tutto quello che ci accade, le persone che incontriamo, le occasioni della vita, anche quelle che mi hanno fatto stare tanto male, quindi anche le delusioni, anche le cadute, anche le cose che sono andate differentemente da come avrei voluto, mi hanno portato ad essere la Francesca che sono qui oggi in questo preciso istante a parlare con voi tre. Sono grata alla mia famiglia, sia di origine sia quella che mi sono costruita, perché mi hanno in qualche modo portata anche loro.

0: al punto in cui mi trovo e alle mie amicizie, che sono una parte bella e importante perché mi ascoltano, e anche ascoltare appartiene alla flessibilità.
1: E parlando di flessibilità, lo yoga è stato un punto d'arrivo o un punto di partenza?
0: Lo yoga è stato un punto di svolta, perché quando Francesca è andata la prima volta a fare yoga, partendo dal presupposto che il caso non esiste, ma Francesca era rigidissima, aveva un corpo allenatissimo ma estremamente poco flessibile, ed era poco flessibile anche di mente, non che necessariamente le due cose vadano,
1: ecco, infatti,
0: di pari
1: questa
0: passo,
1: era
0: poi lo vedremo,
1: la connessione
0: vedremo
1: tra le due, no?
0: no, però sono entrata in una classe pensando di fare zumba e in realtà mi sono trovata in una classe di yoga e ho scoperto di essere molto forte fisicamente ma molto poco flessibile. Quindi sono tornata perché la mia mente ha detto: ma come sarebbe, non sei in grado di fare delle cose che le altre sanno fare, tu no? Quindi più una doccia ghiacciata all'ego, vorrei dire. Invece, per quanto riguarda la correlazione tra le due flessibilità, devo dirti che noi insegnanti di yoga siamo famosi per essere flessibili nel corpo, ma talora molto poco flessibili rispetto agli altri. Ti faccio un esempio che a me fa sempre molto ridere. Il mio maestro di yoga, che è un grandissimo maestro ed è estremamente flessibile, io lo chiamo il posteggiatore, perché se tu metti i tappetini non perfettamente allineati, lui si innervosisce, e questo non è flessibile, non so come dirti.
1: No, infatti. Quindi non sembrerebbe, dire, insomma, al primo
0: no, esatto, vedi, questo vuol dire che quando usciamo dalla nostra zona di comfort, beh, è lì che bisogna capire se sei realmente flessibile, perché mettersi le gambe dietro la testa o fare la spaccata si allena sul tappetino, ma quando nella vita ti accade un imprevisto, quando un programma che avevi va diversamente da come ti eri immaginata, quando incontri una persona che sconvolge o stravolge i tuoi piani, come reagisci? È lì che si vede se sei flessibile oppure no.
2: Senti, Francesca Senette, oltre ai fan sui social molto numerosi, hai portato quasi 1000 persone in Piazza Duomo a Milano qualche anno fa, sì. Adesso lo rifarai a Padova, no? Martedì 20 sì. ottobre, porti la tua visione di benessere in contesto urbano. Ne parli come anche di una missione democratica, culturale.
0: Una missione mi sembra una parola molto grossa, e voi che parlate tanto e usate le parole anche per dare loro il giusto valore e il giusto significato, forse missione è un po' troppo. Sicuramente devo dirti che mi piace l'idea di sdoganare lo yoga come una disciplina che si possa fare esclusivamente all'interno delle scuole di yoga, delle palestre, e solo se sei appunto flessibile. Pensa che è la prima cosa che mi dicono tutti: mi piacerebbe fare yoga, ma sai, io sono molto rigido, ma sai, ma io faccio corsa, maratona, vado in bicicletta, quindi avrei bisogno di fare yoga, ma il mio corpo non me lo consente. Oppure, ma sai, io ho problemi alla schiena, ho male alla cervicale, ho un'ernia. E quindi, diceva un maestro famosissimo, tutti possiamo respirare, quindi tutti possiamo fare yoga. Il mio concetto di portare lo yoga nelle piazze, in posti straordinari, è proprio quello di dire: possiamo fare yoga tutti, perché yoga vuol dire unione, vuol dire respirare insieme, vuol dire sentire un'energia molto potente e connetterci con la parte più profonda di noi, che è quella che poi ci fa essere coerenti con i nostri valori.
2: Allora salutiamo la flessibilissima Francesca Senette, grazie per essere stata con noi.
0: Ma grazie a voi, grazie di cuore, e complimenti, come si dice, complimenti per la trasmissione.
1: grazie.
2: Simona Arrigoni.
3: Domani si torna a connetterci tutti insieme. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squittieri, Luca Torrisi.
1: La flessibilissima, visto le condizioni, Simona Arrigoni, eccoti qua.
3: Sto facendo yoga,
1: ecco,
3: anche un
1: brava.
3: Po' di Tai Chi, ti devo
1: a
3: dire.
1: Domani.
2: A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info

0: Oslobo.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Yuhu! Calciolone!
4: Che fai? Lavoro per la salute del corpo!
3: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
4: Al massimo, una particella!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Solo parole. Buon pomeriggio e benvenuti a Non Solo Parole. Oggi raccontiamo l'inno di una generazione nato da una scritta sul muro e soprattutto da un equivoco profumato al deodorante. Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Sono qui con Giulia Nannini, io sono Noemi, ciao!
8: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1. È una storia che ha dell'incredibile, quella di Smells Like Teen Spirit. È una canzone che conosciamo tutti, è una canzone che in sì. Tanti ci sono cresciuti.
7: Io mi ricordo la prima volta che l'ho sentita stavo una festa a scuola, io tipo facevo forse la prima media, ma neanche, e a un certo punto fanno questo festone e parte il riff di io le orecchie mi fanno così, mi giro, e quelli grandi del liceo iniziano tutti a pogare e io però percepisco la forza del grunge e mi lascio attraversare e dico e purtroppo vado a bruciare tutte le cose dei Backstreet Boys.
8: Take That, finita quell'epoca.
7: Sì. Loro erano già usciti da tanto tempo, c'è da dire questo.
8: E allora il 1990 e questa storia inizia con la cantante delle Bikini Kill, che era una figura centrale del movimento femminista, ovvero Kathleen Hanna.
7: Certo.
8: Dopo una serata che lei aveva trascorso con Kurt Cobain, scrive con una bomboletta sul muro della sua stanza in affitto: Kurt Smells Like Teen Spirit.
7: Cobain pensa che la frase abbia un significato veramente rivoluzionario, quasi che Kurt incarni lo spirito degli adolescenti. Gli piace così tanto che telefona a Kathleen per chiedere il permesso di poterla utilizzare in una sua canzone.
8: Pazzesco,
7: questa cavolo di frase.
8: E significa Kurt profuma, odora di teen spirit.
7: Però in realtà lui in quel periodo stava frequentando una delle Toby Vail, che faceva parte del gruppo, e praticamente lei voleva semplicemente dire che Kurt Cobain profumasse dell'odore della sua fidanzata. Però invece Kurt, che era un grande, era un poeta per me, Kurt Cobain, ha scritto delle cose meravigliose, e prende questa frase parlando del profumo di una generazione. Incredibile.
8: Sì, ma soprattutto non l'aveva capito,
7: ma gli uomini non capiscono mai.
8: Poi
7: loro usano quello che gli serve e come gli pare a loro, ma ci può stare. Se scrivono un grande pezzo va benissimo.
8: Ma questa storia ha dell'incredibile. Cioè, allora, la femminista va a letto con Kurt Cobain, ok? E quando è a letto insieme a lui sente il profumo di questo deodorante forte che si chiama Teen Spirit, ma è un deodorante femminile. Infatti lei voleva dire: sento il profumo della tua fidanzata quando sono a letto con te. Cioè, non è una cosa carina, lo stava prendendo in giro.
7: Vabbè, dai, ma adesso vuoi fare la puritana proprio nel 2026.
8: No, dico no, assolutamente, ma lei lo stava proprio prendendo in giro, per questo gli scrive con la bomboletta sul muro: Kurt Smells Like Teen
7: Però,
8: Spirit.
7: Lo sai che l'arte è gesto, no? Come diceva Largan. E infatti il gesto che fa Kurt Cobain di prendere questa frase, di metterla in una canzone, canzone che poi diventerà veramente il manifesto di tutto il movimento grunge che parte da Seattle e arriva in tutto il mondo. È meraviglioso, soprattutto se si pensa che poi questo disco definisce il suono che è Nevermind, il disco dove dentro c'è Smells Like Teen Spirit, definisce tutto il suono della musica anni 90. Quindi dai, ci sta, il profumo c'era.
8: Sì, c'era veramente il profumo.
7: A te ti dispiace?

0: A te dispiace che non abbia il significato.
1: Impazzire la storia che lui non se ne fosse reso conto, che gli chiede addirittura il permesso a lei di usare la frase che le aveva scritto su con la bomboletta spray a sfregio proprio. Lui gli dice: scusa, ma ti scoccia se ci chiamo una canzone così? Perché Teen Spirit era proprio la marca di deodorante.
0: Pazzesco. Non te ne fanno ragione, mi fai volare.
1: No, ma è una storia fantastica. Ascoltiamola, dai.
2: Certo. Senti sto riff quando

0: Luca, non ho detto altro.
1: ma come ti viene in mente di tornarci
0: per rimuovere della batteria?
1: Va bene, amici, io invece vi voglio far notare una cosa particolare a livello musicale di questa canzone. Noemi, però entriamo con te più nello specifico, cioè questo quiet, loud quiet, ovvero ci fate caso a come questa canzone va da forte con la batteria tutta così energica e poi a questa parte molto più quiet, molto più lenta?
0: Beh, io penso che era un po' la volontà di Kurt Cobain di dare questa esplosione sul ritornello, che è molto un'esplosione che è molto riot, no? come molta musica che voleva essere un'alternativa anche al rock patinato degli anni Ottanta, no? Tutto quel movimento che si era appena concluso. Io adoro Dave Grohl, che in un'intervista molto bella ha raccontato, a parte di quanto lui si sente un batterista molto quasi acerbo, detto da lui, e del fatto che dice: per il disco di Nevermind, in quasi tutte le canzoni ho rubato tantissimo, tantissimi feel, tantissime idee, soprattutto da quello che era il movimento, diciamo le reference più del mondo funky, no? Le batterie funky magari di Cam Mew, Tony Thompson, della Gap Band, che sono tutti, diciamo, gruppi funky degli anni 70-80. E infatti, se andiamo a risentire alcune cose, proprio anche questo feel iniziale che sentiamo all'inizio di Smells Like Teen Spirit ci riporta in quel mondo là. Ma mi fa morire, vabbè, Dave Grohl, che si considera un

0: batterista non bravo, perché lui, anche se insomma, ha definito proprio il modo di suonare la batteria con questi dischi che lui ha fatto con i Nirvana e con Kurt Cobain. Incredibile, eh? Che i più grossi si sentono sempre un po' meno, come se gli mancasse qualcosa.
1: Sempre.
0: Poi lui,
1: però,
0: è pazzesco.
1: No? Se tu ci pensi, è sempre così.
0: Sì, sì. Poi lui è uguale al mio commercialista, tra l'altro.
2: Così,
0: mio
2: commercialista, e questa ve l'abbiamo regalata gratis. Se vi interessa,
0: c'è il mio commercialista che mi l'ho scelta apposta. Allora, qual è Del Grohl?
1: Va bene, poi c'è il testo di questa canzone che è quasi l'opposto di una canzone che vuole raccontarti qualcosa, perché Cobain in realtà qui ci mette di tutto, mette insieme immagini, frasi,
0: è maschino, è albino, ma è libido,
1: domande, contraddizioni, cioè non è una canzone lineare.
0: No,
1: Smells
0: no.
1: Like Teen Spirit, e proprio questa frammentarietà è importante, no? Perché fa capire anche quel senso di confusione forse che provava quella generazione lì.
0: Eh sì, la generazione X, che è una generazione pazzesca, che è quella appunto che ha vissuto gli anni 90 come ventenni, ma anche teenager, diciamo che forse presagisce anche la confusione che vivrà più avanti Kurt Cobain, che insomma esplode Nevermind, esplodono questi pezzi, diventa famoso in tutto il mondo, e questo ruolo gli sta molto stretto, perché poi era un ragazzo molto riservato, un poeta vero, un artista che non amava moltissimo la luce della ribalta. Mi ricordo bellissimo sempre su MTV l'Unplugged di Nirvana, meraviglioso, dove lui col suo maglione bucato, io quanto lo invidio Kurt Cobain, tutto strucito così sul palco, però che portava sul palco una grande verità: soffre per anni di un mal di stomaco terrificante, stava guarendo, purtroppo poi arriva l'inevitabile, si suicida all'interno della sua casa dopo aver lui si era sposato con Courtney Love, che è insomma una grande, faceva parte delle Hole, avevano avuto appena la loro bambina Frances Bean, si toglie la vita e purtroppo finisce la storia di Kurt Cobain.
1: Però hai nominato tantissime volte MTV, perché effettivamente fa parte di questa
0: storia. Ci ha abbracciato,
1: MTV,
0: dai.
1: Perché è un il canale che trasmette video per eccellenza, ma pop, perché MTV è il canale di Michael Jackson, è il canale di Madonna, è il canale di Britney Spears.
0: Certo.
1: Inizia a trasmettere continuamente Smells Like Teen Spirit, e quindi questa canzone riesce a portare quell'universo underground dei Nirvana dentro il centro proprio della cultura pop.
0: Certo,
1: MTV
0: certo,
1: era
0: certo.
1: Proprio il centro del pop.
0: Posso dire, in quel momento MTV, secondo me, era anche illuminata, perché non era un MTV, era appena nata, quindi riusciva a cogliere le tendenze del momento e portarle alla luce e alle orecchie di più persone possibile, che quello era il valore aggiunto di MTV, che poi piano piano negli anni si è un po' calcificata, no? E quindi ha perso anche un po' di significato, poi sono nati le nuove piattaforme, è stata un po' surclassata, però in quegli anni ci ha veramente regalato tanta musica, tanta arte e tanti artisti interessanti che si sono succeduti sul suo schermo.
1: E hai detto bene, cioè aveva anche la capacità e il coraggio di guardare oltre, no? Quello che era il successo ovvio, perché ecco, Smells Like Teen Spirit per MTV non era così ovvio all'epoca.
0: No, però secondo me era ancora coraggiosa MTV.
1: Sì, sì,
0: periodo.
1: Esatto, infatti. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Non Solo Parole.
0: Pure questa è già finita, ma basta, uffa.
1: Cara Noemi, tutte le cose belle ad un certo punto finiscono.
0: Sì.
1: E allora in regia ringraziamo Leonardo Patanea, la parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi, grazie Noemi,
0: grazie Giulia
1: e grazie a Radio 1.
0: E no, grazie a Radio 1, grazie a tutti quanti e soprattutto grazie al pubblico che ci segue, che siete sempre

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Paola Bonanni. Oggi economia inizia con la chiusura delle piazze europee. Chiara Rancati dalla redazione di Milano in collegamento. Buonasera.
2: Buonasera a voi. È una chiusura contrastata per le borse europee. Milano scivola con il segno meno 0,62%. Hanno invece il segno positivo gli altri listini principali, un po' più cauto, più 0,27 per Francoforte, un po' più marcato per Parigi e soprattutto Londra, che supera il più 1%. In una giornata in cui ancora le vendite si concentrano sul settore tecnologico, un'ondata iniziata ieri sera dopo i dati superiori alle attese dell'inflazione americana, che si è riverberata questa mattina sui mercati asiatici e che arriva adesso anche in Europa. Infatti i peggiori del nostro listino principale sono di nuovo i titoli dei microchip, STMicroelectronics e soprattutto Tecnoprobe, che perde quasi il 10,5% in una giornata in cui è contrastata anche la parte americana. Sale dell'1% in questo momento l'indice Dow Jones, è in calo invece in scia i tecnologici il Nasdaq -0,35%, mentre sembra scendere un po' la tensione sui titoli di Stato. Calano i rendimenti negli Stati Uniti e anche in Europa. Per quanto riguarda lo spread tra BTP italiano e Bund tedesco, siamo ancora sopra i 100 punti base, ma comunque in calo. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Rancati. Il Tesoro ha inviato il documento programmatico di bilancio alla Commissione Europea e al Parlamento. Al centro la tutela del potere di acquisto delle famiglie e la competitività del sistema produttivo. Con noi in linea l'economista Fabio Fortuna. Buonasera.
3: Buonasera, eccoci qui.
1: Ecco, questo cosa significa? Il testo definitivo ovviamente dipenderà dal negoziato con l'Unione Europea sui margini di flessibilità per difesa energia.
3: Certo, il documento programmatico di bilancio è un progetto di bilancio in cui sono inseriti alcuni dati sintetici. Lei ha fatto giustamente richiamo al discorso dell'Europa, perché al momento le risorse che sono previste per famiglie e spese sociali sono intorno ai 4 miliardi. Per quanto riguarda la difesa, 4,5 miliardi e più altri 2,5 inseriti nel tendenziale di spesa, quindi 7 miliardi della clausola di flessibilità, e poi per le imprese 3,4 miliardi. Dove si attinge? Le previsioni per le risorse sono concentrate sul contributo, speriamo volontario, di banche e il settore finanziario per 5 miliardi.
1: Ecco, l'ABI ha appena detto che in attesa di dettagli sulla manovra la misura non è negoziata, quindi questo comporta sicuramente un dibattito aperto fra le parti.
3: Ovviamente le banche non sono favorevoli, perché già hanno dato 10,5 miliardi secondo loro in 3 anni, in realtà in maggior parte hanno anticipato il pagamento, diciamo che secondo me, per una questione anche di responsabilità sociale d'impresa, le banche dovrebbero contribuire volontariamente, visto gli utili esorbitanti che hanno prodotto negli ultimi anni. Vedremo come andrà a finire. Poi anche dal settore giochi dovrebbero arrivare delle risorse. In tutto ad
1: taglia
3: oggi,
1: taglia ai ministeri,
3: ma ad oggi la manovra di bilancio si esaurirebbe intorno ai 23 miliardi, molto,
1: 23
3: molto
1: miliardi
3: poco.
1: E mezzo, sì, infatti.
3: Sì, 23 miliardi e mezzo, 14,4 clausola di flessibilità, ma infatti c'è il Consiglio Europeo dove

0: Si sta parlando di questi.
1: Senta, Banca Italia. Ecco, Banca Italia stamattina ha dato dei dati che lo scorso agosto il debito delle amministrazioni pubbliche è risultato pari a 3.200 miliardi, in diminuzione di 6,1 rispetto al mese precedente. Da considerarsi una buona notizia?
0: Beh, quando un debito scende è sempre una buona notizia, diciamo che la discesa è abbastanza flebile. E consideriamo che nell'ultimo anno il debito è cresciuto notevolmente. Basta ricordare alcuni mesi fa, quando parlavamo della possibilità di superare i 3.000 miliardi, era più di un anno fa, però adesso siamo a 3.200 miliardi. Quindi la situazione del debito rimane il grosso problema. Questo potrà essere migliorato con una maggiore crescita, che per ora è flebile nelle previsioni, però abbiamo avuto delle buone notizie.
1: Sono aumentate le entrate tributarie di 1,2%.
0: Sono aumentate le entrate tributarie. Io credo che nelle pieghe di bilancio, da qui a quando si perfezionerà la legge di bilancio, che comincia adesso il suo iter, diciamo che l'Europa dovrà dare il consenso alla relazione programmatica, ma credo che ancora delle risorse usciranno fuori e andremo oltre i 23 miliardi e mezzo che sono oggi preventivati.
1: Grazie professor Fabio Fortuna. E noi parliamo di sostenibilità, la nuova parola chiave. Se ne è parlato oggi al Palazzo dell'Informazione ADN Cronos a Roma. Do il benvenuto al vice direttore di ADN Cronos, Fabio Insenga, benvenuto.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, parlare di sviluppo sostenibile, vado a leggere proprio dal vostro incontro di oggi, vuol dire pensare ad un futuro che possa migliorare il presente, quindi lo sviluppo sostenibile è in prospettiva.
2: Certo, è una prospettiva, noi ci occupiamo di sostenibilità da tempo, e stiamo vedendo la sostenibilità cambiare radicalmente, anche alla luce dello scenario che noi tutti descriviamo tutti i giorni. C'è un'emergenza, c'è una situazione complicata a livello geopolitico, e quindi siamo stati abituati a parlare di sostenibilità ambientale, di sostenibilità economica, di sostenibilità sociale. Oggi uno degli aspetti principali della sostenibilità diventa la sostenibilità energetica. Questo è uno dei temi che abbiamo affrontato oggi, partendo da due presupposti. Primo, che siamo ancora sostanzialmente in ritardo rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030. E secondo, cercando di sfatare un po' gli slogan che ricorrono, soprattutto per chi dice che la sostenibilità sia ormai solo un costo. Diciamo, alla luce di quello che vediamo, alla luce delle esigenze della nostra economia, capiamo essere una cosa sbagliata. Insomma, di sostenibilità c'è bisogno magari di capire quali sono i target che vanno centrati, in quale modalità e in quali tempi.
1: Ecco, può indicarci degli obiettivi possibili?
2: Ma gli obiettivi possibili sono quelli di riequilibrare il mix energetico e quindi procedere a una decarbonizzazione che però non penalizzi necessariamente la competitività delle imprese. Sono lavorare perché si passi dall'effetto annuncio, dagli slogan, dai grandi programmi a azioni concrete di sostenibilità.
1: Certo. E
2: paradossalmente, e anche il nostro evento di oggi l'ha dimostrato, il mondo delle imprese è più avanti rispetto a quanto non sia la politica e la politica economica.
1: Ecco, La percezione da parte del pubblico, e a questo punto mi ha risposto, delle imprese, le imprese sono avanti, il pubblico come, le persone come percepiscono la sostenibilità?
2: Ecco, in occasione dei nostri eventi noi facciamo sempre una rilevazione nel mese e mezzo precedente sull'utenza del nostro sito e dei nostri canali social. Abbiamo raccolto più di 2.500 risposte a 5 domande chiave che abbiamo posto. Sintetizzo in maniera estrema, resta un giudizio critico sul Green Deal, ma è un giudizio che è meno negativo rispetto alla stessa rivelazione che abbiamo fatto l'anno scorso, forse perché gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire e quindi si percepisce un'esigenza rispetto a questo. Aumenta infatti la percezione di chi sostiene che la sostenibilità sia una delle risposte, se non la risposta fondamentale, certo, alla crisi climatica. Parallelamente, diciamo, un altro dato che è importante sottolineare è che la sostenibilità acquista peso nelle scelte.

0: fanno i consumatori quotidianamente, ovvero le persone si sono più disponibili ad acquistare un prodotto laddove c'è la certezza che ci sia un processo sostenibile alle spalle. Al contrario, restano scettici sulla comunicazione delle aziende rispetto alla sostenibilità, perché pesano ancora il greenwashing, il social washing e tutte quelle pratiche che tendono a fare finta sostenibilità sostanzialmente.
1: Insomma, siamo più bravi rispetto al passato, Insenga?
0: Siamo un po' più bravi rispetto al passato, forse siamo un po' più consapevoli che queste, che la strada sia sostanzialmente obbligata, nel senso
1: certo,
0: che possono correggere degli errori, si può correggere una direzione di...
1: Ma bisogna pensare al futuro. Grazie al vice direttore di ADN Cronos, Fabio Insenga, e io ringrazio in redazione Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it, e torniamo naturalmente domani alla stessa ora, e continua la programmazione di Rai Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia, siamo al 15 ottobre e parliamo oggi di risico bancario, perché è un tema che resta veramente sotto i riflettori. Il 29 ottobre si riunirà l'Assemblea straordinaria di Monte dei Paschi per deliberare sulle due offerte pubbliche di scambio lanciate dall'amministratore delegato Lovaglio su Banco BPM e su appunto su Banca Generali. In campo c'è anche l'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, e dunque è tornato a trovarci, io dico idealmente perché voi ci ascoltate e non ci vedete, ma lui è un amico di questo programma, un grande sindacalista, segretario della First CISL e soprattutto un grandissimo esperto di finanza. Riccardo Colombari, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
3: Grazie a lei. Allora, al di là dell'esito di questa sfida, quali sono gli obiettivi del riassetto del sistema finanziario italiano?
4: Beh, nella logica dei banchieri c'è un obiettivo finale che è nettamente prevalente rispetto ad altri, ed è rappresentato indubbiamente dall'aumento dei benefici per gli azionisti. D'altra parte sono le stesse dichiarazioni dei banchieri che non lasciano spazio a dubbi, quindi a questo proposito, perché ogni operazione straordinaria viene presentata con numeri che sono sempre più roboanti riguardo alla redditività del capitale. Riguardo ai business, e questo è importante, per perseguire l'obiettivo di maggiore redditività si punta molto sulle commissioni che sono rivenienti dalla gestione delle attività finanziarie delle famiglie, perché questa focalizzazione proprio sulla gestione delle attività finanziarie delle famiglie consente alle banche un'alta redditività, rischi bassi, un assorbimento del capitale molto contenuto, molto più contenuto rispetto ad esempio all'attività di erogazione dei prestiti. Quindi in definitiva il business di punta, il focus è rappresentato proprio dalla gestione delle attività finanziarie delle famiglie, in particolare di quelle più ricche, visto che in base ai conti distributivi della ricchezza che sono pubblicati trimestralmente dalla Banca Centrale Europea, il 10% delle famiglie più ricche detiene la maggior parte della ricchezza totale delle famiglie e soprattutto della ricchezza finanziaria, come risulta dall'osservatorio della nostra fondazione FIBA, che riguarda proprio la ricchezza delle famiglie dell'area dell'euro.
3: Colombani, ogni volta che la finanza italiana è scossa da grandi cambiamenti tutti guardano a Generali, e anche questa volta è così. Perché tutte le strade portano a Trieste? Ce lo spieghi lei?
4: Sì, in effetti è così anche questa volta. Le ragioni francamente non sono legate al blasone, alla storia della più grande compagnia di assicurazione italiana. Sicuramente contano tutti i business di Generali, conta anche la presenza all'estero, ma il motivo principale ricade precisamente nel ragionamento che ho appena svolto riguardo le attività finanziarie. Questo perché le attività finanziarie che sono gestite dal gruppo Generali sono impressionanti, sono ben 944 miliardi di euro, e di questi 408 miliardi sono di parti terze, cioè proprio dei clienti. È comprensibile, lo dico francamente, che lo sguardo sia interessato e finalizzato a migliorare la redditività per interessi privati, cioè mi riferisco ai pretendenti, a vari pretendenti per la verità, a tutti coloro che vogliono aumentare la partecipazione nel capitale di Generali e magari assumere anche il controllo, però questa maggiore concentrazione del sistema bancario, assicurativo e finanziario al quale stiamo assistendo ormai da 2 anni, aumenta esponenzialmente l'esigenza di comportamenti socialmente responsabili. Ormai è diffusa la consapevolezza che il risparmio alimenti poco, sia direttamente che indirettamente, gli investimenti nell'economia reale. Ciò non vale solo per l'Italia, per la verità vale

0: anche per l'Europa, e le cause sono molto complesse e non sono sicuramente addebitabili ai conglomerati bancari, assicurativi e finanziari, che però, considerata questa elevata redditività, questa efficienza ormai raggiunta e consolidata, devono farsi istituzioni, devono essere infrastrutture strategiche per l'interesse di tutto il Paese, e quindi non solo, quindi devono curare gli interessi dei loro azionisti.
1: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo con il segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di risico bancario. A tra pochissimo.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro compagno di viaggio, perché spesso con noi e ci fa davvero piacere, ci spiega molte cose del mondo bancario e finanziario, Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Allora Colombani, abbiamo detto, lo ricordiamo nel secondo blocco di questa puntata, che il 29 ottobre si riunirà l'assemblea straordinaria di Monte dei Paschi per deliberare sulle due offerte pubbliche di scambio lanciate da Lovaglio, che è l'amministratore delegato, su Banco BPM e Banca Generali. In campo c'è anche l'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena. E allora, sinteticamente, per chi si fosse messo all'ascolto ora, al di là dell'esito della sfida, gli obiettivi del riassetto del sistema finanziario italiano quali sono? Ne abbiamo già parlato, ma vorrei ritornarci, sì, perché magari qualcuno si è messo all'ascolto ora.
1: Lo ripeto volentieri, sicuramente l'obiettivo principale dei banchieri è migliorare le condizioni, quindi degli azionisti, e su questo francamente ci sono pochissimi dubbi, perché

0: si legge benissimo dalle loro dichiarazioni, si legge benissimo proprio dagli intenti di migliorare la redditività del capitale. Per raggiungere questo obiettivo si punta moltissimo sulla gestione dell'attività finanziaria delle famiglie, in modo particolare le famiglie più ricche. In termini tecnici si chiama wealth management, cioè si occupa della gestione del risparmio, delle ricchezze delle famiglie più abbienti, che detengono la maggior parte delle ricchezze finanziarie delle famiglie italiane.
1: Allora, abbiamo detto, lei ha spiegato molto bene perché tutte le strade portano a Trieste, perché ogni volta che la finanza italiana è scossa da grandi cambiamenti tutti guardiamo a Generali. Insomma, lei ha segnalato anche, come dire, il volume di rappresentatività di Generali, sì. È abbastanza
0: attività finanziarie sono enormi, 944 miliardi di euro, quasi un trilione, insomma, certo. È una cifra veramente impressionante. Per questo che c'è l'interesse
1: per Generali,
0: di tutti verso,
1: per questo
0: verso Generali.
1: Tutte le strade portano a Trieste. Senta, un altro dei problemi che denunciate con più forza è quello delle pressioni commerciali, soprattutto a proposito dei prodotti finanziari. Avete individuato delle soluzioni? Riccardo Colombani.
0: Beh, appunto, a proposito di responsabilità sociale d'impresa, no? Sì, lo abbiamo denunciato con forza e continueremo a farlo, perché le pressioni commerciali determinano effetti disastrosi sulle lavoratrici e sui lavoratori e potenzialmente sono anche un ostacolo al dovere che gli intermediari finanziari hanno per legge di perseguire al meglio gli interessi dei clienti. In verità sempre la legge, e questo è importante sottolinearlo, consente alle banche e agli altri intermediari finanziari di erogare il servizio di consulenza in materia di investimenti solo sui prodotti finanziari, sui propri prodotti finanziari o comunque su quelli di partner commerciali che incentivano monetariamente chi distribuisce i loro prodotti finanziari. Quindi è evidente che la distribuzione dei prodotti finanziari risulta inquinata da questi incentivi e che la relazione banca-cliente si è incentrata sul prodotto da vendere e non sulla qualità del servizio da erogare. È altresì evidente, questo ci tengo a sottolinearlo soprattutto da sindacalista, che le lavoratrici e i lavoratori non hanno alcuna responsabilità, perché sono decisioni che vengono assunte dai vertici delle varie realtà, dei vari intermediari finanziari. Abbiamo rappresentato questa situazione con dovizia di esempi, anche con particolari, alla Commissione bicamerale parlamentare d'inchiesta della scorsa legislatura, ma anche alla Commissione d'inchiesta del Senato di questa legislatura. Riguardo alle soluzioni, in attesa di un quadro normativo europeo italiano che risolva la radice del problema, e a nostro avviso si deve intervenire vietando categoricamente gli incentivi da intermediari, stiamo portando avanti i lavori propedeutici all'avvio dell'indagine di clima di settore, che è prevista dal contratto collettivo nazionale e che verrà avviata nei prossimi mesi. Coinvolgerà circa 250.000 lavoratrici e lavoratori. Verrà rivolto loro un questionario che è in fase di elaborazione e le risposte saranno coperte da anonimato, e quindi importante la partecipazione di tutte le persone che sono destinatari di questi questionari, perché sarà una grande occasione per valutare lo stato della salute organizzativa del sistema bancario e finanziario nel suo complesso.
1: Allora, l'inflazione torna a mordere in tutta Europa, ma soprattutto da noi qui in Italia. Diventa quindi sempre più importante rinnovare i contratti per fare cosa? Per tutelare il potere d'acquisto di lavoratrici e lavoratori. A che punto è la vostra trattativa con l'Associazione Bancaria Italiana, con l'ABI, per il rinnovo del contratto nazionale appunto dei bancari? Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Prego.
0: Allora, sin ad ora il Comitato Affari Sindacali del Lavoro dell'Associazione Bancaria Italiana francamente ha girato intorno alla questione retributiva. La piattaforma unitaria di rivendicazione è molto chiara, puntuale, ben articolata, cioè è già calata nell'articolato del contratto che è scaduto il 31 marzo di quest'anno. Quindi se da parte dei banchieri ci fosse la volontà politica, considerato proprio il formidabile stato di salute delle banche, che insomma è conosciuto da tutti, il contratto collettivo nazionale si potrebbe chiudere davvero in un battibaleno. Purtroppo l'inflazione, come giustamente lei ha sottolineato, è tornata a mordere. Ci ricordiamo bene la corsa folle dei prezzi al consumo del 2022 e 2023. Oggi le cause sono le stesse di allora. Stiamo assistendo quindi a un rialzo del prezzo del petrolio, del gas, delle materie prime agricole. Oggi c'è la complicazione ulteriore della raffinazione. Come allora, le banche, sfruttando il rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea, stanno allargando la forbice dei tassi, cioè la differenza tra gli interessi che incassano sui prestiti e quelli che pagano sui depositi. Insomma, alla fine guadagnano di più. Al contrario, le lavoratrici e i lavoratori che hanno il contratto fermo da oltre 6 mesi vedono il loro potere d'acquisto erodersi giorno dopo giorno. C'è da considerare che da marzo a settembre il potere d'acquisto si è già ridotto di quasi il 3%. Pertanto riteniamo non accettabile che in questa situazione le banche, a parità di ogni altra condizione, aumentino gli utili e le persone che ci lavorano invece comprino meno beni, meno servizi

abbiano più difficoltà a rimborsare i prestiti e a risparmiare. Serve sicuramente un cambio di passo, perché il risico non può essere un motivo valido per allungare i tempi di chiusura del contratto collettivo nazionale. D'altra parte, per mettere a terra le riorganizzazioni e ristrutturazioni che seguiranno le operazioni straordinarie, perché alcune di queste ovviamente andrà in porto, servono accordi sindacali, e il risico quindi è una ragione in più per chiudere bene e velocemente il contratto collettivo nazionale di lavoro.

di questo programma e al coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani venerdì alle 17:40, come sempre su Rai Radio 1. E per chi volesse riascoltare l'intervista a Riccardo Colombani appena andata in onda, è scaricabile tra virgolette dalla piattaforma Rai Play Sound. Un saluto affettuoso e buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
1: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
2: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
1: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
2: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.
3: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre.

0: scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro, giornata tragica per gli incidenti sul lavoro. Nel pomeriggio, nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, un operaio di 31 anni è morto a causa della caduta di un pilone da una gru. Ferito gravemente anche un collega. A Scerni, vicino a Chieti, uno studente universitario ha perso la vita nella cantina sociale dove lavorava come stagionale, colpito dall'elica di uno svinatore. In mattinata, nel porto industriale di Cagliari, un operaio di 61 anni è stato schiacciato e ucciso da alcuni tubi metallici. In Russia ha rilasciato dopo l'interrogatorio Sergei Sokolov, direttore del quotidiano d'opposizione Novaya Gazeta. È stato ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge il giornalista Oleg Roldugin. Intanto Zelensky rivendica la ripresa degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Colpita anche una base dell'aviazione militare di Mosca, dove sarebbero stati distrutti 6 cacciabombardieri.
4: Fine della tregua da parte di Kiev contro le raffinerie del nemico, lo dice Zelensky. Era stata annunciata giorni fa da Trump e mai rispettata da Mosca. Centrato l'impianto russo di Ryazan, atto definito dal ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, una sfida diretta al presidente Trump. Gli Stati Uniti avrebbero chiesto all'Ucraina per 6 volte di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe dopo l'incontro tra Zelensky e Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un segnale pesante per il presidente ucraino, che sente di essere stato scaricato da Washington. Pur essendo ristabiliti i servizi militari di Starlink, anche Musk attacca e ora che Zelensky se ne vada, il presidente ucraino è a Bruxelles, dove domani parteciperà al Consiglio europeo per chiedere maggiore pressione sulla Russia e più sostegno alla sua difesa. Kiev ha esaurito le scorte di Patriot, secondo la CNN, e non può più fermare gli attacchi aerei di Mosca. Gli Stati Uniti starebbero inoltre facendo pressioni sull'Europa per sbloccare alcuni asset russi congelati, finora senza successo. La Casa Bianca starebbe anche valutando un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Nuovo incidente oggi nel Mar Nero. 2 navi cargo sono state colpite da droni al largo delle coste della Romania. 8 i dispersi. Marco Barbonaglia, GR1.
3: L'Ucraina al centro del Consiglio europeo di Bruxelles. Per l'Italia presente la premier Giorgia Meloni. Altro tema sul tavolo, il caro energia. La Commissione è pronta a prorogare il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Per il brevissimo periodo non previste altre misure straordinarie. La corrispondente.
5: Sul caro energia emerge tra i 27 una posizione comune. Servono interventi immediati per contenere i rincari di petrolio e gas aggravati dall'instabilità in Medio Oriente. Misure a breve termine per proteggere famiglie e imprese, mentre resta aperto il confronto sulla revisione del sistema europeo delle emissioni, l'ETS, e sul funzionamento del mercato elettrico. Ma è sul bilancio europeo che le distanze restano profonde. La proposta della presidenza irlandese per il periodo 2028-2034 prevede tagli per 140 miliardi rispetto al piano iniziale della Commissione, da 2.000 miliardi di euro. Non basta alla Germania. Il cancelliere Merz chiede una riduzione molto più consistente. Nessuno Stato, sostiene, può permettersi contributi così elevati. Duri anche gli altri paesi del Nord Europa, i paesi frugali come l'Olanda, ma anche la Svezia. Sul fronte opposto, i paesi amici della coesione del Sud Europa difendono i finanziamenti all'agricoltura e alle regioni più povere. Per il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, l'obiettivo resta un accordo entro dicembre. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: In Italia con la cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, i 2 adolescenti indagati per lesioni e tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini saranno interrogati anche dalla procura minorile, alla quale quella di Roma ha trasmesso gli atti.
6: I 2 minorenni per una settimana sono andati a scuola come se nulla fosse, sapendo di essere ricercati.

0: arrestati dai carabinieri per aver aggredito a bordo di una minicar 6 persone tra Monteverde e Testaccio, tra loro l'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma. Per le famiglie dei due giovani una tragedia. Al TG3 ha parlato Francesca, la madre del ragazzo che ha colpito Jacopini facendolo cadere a terra mentre viaggiava su un monopattino.
1: Vorrei che sta storia abbia un lieto fine per Jacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per sti ragazzi, ma non troppo dura. Io non ho parole, ma lo capisce? Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui se è una brava persona. Perché i figli sono la nostra rivincita nella vita. Immagini che rivincita adesso io ci ho avuto con sta storia.
0: I ragazzi davanti al PM Cassiani hanno ammesso tutto. Per ora sono liberi. Saranno ascoltati anche dalla procura per i minorenni. Per loro potrebbe scattare l'arresto con il trasferimento in una comunità o in un centro di detenzione minorile. Entrambi hanno precedenti per il furto di altoparlanti. Elena Paba, GR1.
2: È tutto per questa edizione, ora c'è il rosso e il nero. Buon proseguimento su Radio 1.
3: Il rosso e il nero.
4: Oggi dureremo mezz'ora perché dopo di noi c'è una partita, ma no, non parliamo di partite, no, oggi no.
5: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
6: Elevo una formale protesta contro il GR1 perché basta con rosso e nero, ma il nero prima del rosso.
4: Rosso e nero, così si chiama il rosso e il nero.
6: No,
4: hanno detto giusto.
6: È un errore.
4: No. Allora, dopo di noi ci sarà la partita Salisburgo-Milan. Quanto ti ho pensato ieri Roma-Real Madrid?
6: Lo so, però sai, il dramma vero è che hanno perso tutte e quattro le squadre italiane. Non speriamo nel Milan stasera. Perché insomma
4: ha giocato bene la Roma, dai,
6: gioca benissimo, meglio del Real, però hanno preso il direttore del TG1 Chiocci, che è laziale, mi sta massacrando stamattina.
4: Vabbè.
6: Fanno i guardoni.
4: No, ma la cosa brutta c'è stata l'illusione e poi la delusione, che 3-1 stavano
6: vincendo, poi 4-3, guarda, uno dopo l'altro.
4: Ma parliamo di altro, anzi guarda, vorrei dire
6: delle infrazioni.
4: Oggi ti do una doppia razione di Alberto Sordi anche in questa salsa.
7: Prego, favorisca la patente, per favore. Ma tu sai chi sono io? Favorisca la patente, per favore.
4: Capito? Alberto Sordi,
6: tu non sai chi sono io.
4: Versione vigile.
6: Perché coi dentoni?
4: Parliamo del nuovo codice della strada.
6: Col 335.
4: Senti. Prego, sorpassi.
6: Neanche una telefonata si può fare in macchina. 335-699-2949 per i vostri commenti preziosi.
4: Editoriale nero di Francesco Storace.
6: Ma finiamola con le critiche, Vladimir, ti leggo, ti ascolto, basta.
4: Ma se ancora non ho letto, non sai qual è il mio editoriale.
6: Gli autori hanno fatto la spia. Sono sacrosante le modifiche volute da Matteo Salvini. Intanto si pagherà di meno per le piccole infrazioni, quelle che possono succedere a tutti, persino a te. Fuori città si ha una tolleranza di 10 km orari sopra il limite di velocità, mentre resta 5 all'interno dei confini comunali. E la multa d'autovelox ti deve arrivare in 45 giorni e non in 90. Stop, burocrazia lenta e vendicativa.
4: E soprattutto mi devono avvisare, perché se c'è l'autovelox io devo essere truccata.
6: Ecco.
4: Non voglio foto così.
6: Sì. Poi più civiltà per i disabili. Piattaforma nazionale. Così il loro pass vale in tutta Italia, senza multe in ZTL. Qual è la filosofia? Leggero per chi regola, duro solo per chi è davvero pericoloso, come me. È il diale rosso di quella stella di prima grandezza che risponde al nome di Vladimir Luxuria.
4: Un nuovo codice della strada da multare.
6: Uno può essere gentile subito.
4: A fronte di incidenti e condotte stradali pericolose, si sceglie di punire con la sospensione breve della patente solo chi ha meno di 20 punti. Se invece ne hai 21 e sei un pazzo sulla strada, nessuna sospensione. Sanzioni ridotte criticate dal Codacons, che le ritiene dannose sul fronte della prevenzione su condotte di monopattini, regole sul casco, divieti di circolazione e limiti di velocità.
6: Ma
4: corsie preferenziali su autostrade che potranno essere invase da moto in caso di traffico intralcio.
6: Ma non davate quelli della libertà voi?
4: Così passeranno anche davanti alle auto in

0: fila al casello che gli faranno anche le corna come Vittorio Gassman nel film Il Sorpasso.
1: Comunque hai detto due volte.
0: Sentila.
1: Cosa due volte detto? Anche hai detto, anche, non va bene.
0: Anche, ti porto a Verona.
1: Ti conosco. Non c'è una canzone?
0: No, ti porto. Ah, andiamo dopo con la canzone? No, ti porto a Verona.
1: Ah, va bene, va bene. Ah. O in Puglia.
0: Ti porto a Verona perché abbiamo.
1: Il nome è? Il nome è?
0: Vabbè, sì, è Luigi Altamura, però andiamo a Verona perché lui è il comandante della polizia locale di Verona e referente ANCI per la viabilità Italia. Grazie di essere con noi, a Luigi Altamura. Salve.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera.
1: Ha mai multato il sindaco Tommasi?
2: Ma perché? No, non l'ho mai multato, ma soprattutto dobbiamo parlare in maniera, diciamo così, importante di un codice che non può mai essere vendicativo. Il codice della strada che tra poco vedrà la luce, credo che sia un codice che possa avere anche aspetti molto positivi e per gli automobilisti è un'occasione per migliorare anche lo stile di guida che non sempre non ci contraddistingue anche in ambito europeo.
1: Senta, comandante, però lei me la deve dire una cosa, sono sicuro che la sa. Come cambia la vita di chi deve controllare il codice?
2: Diciamo che la vita su strada di chi deve controllare il codice non è semplice, ci sono momenti anche molto difficili, dobbiamo essere pazienti, dobbiamo essere certamente attenti alle esigenze anche dell'utente che abbiamo di fronte. C'è un problema, noi a differenza di altre categorie diamo subito una sentenza, quella sanzione è subito una sentenza, i 42 euro per il divieto di sosta in quel momento sono una sentenza. Puoi presentare anche un ricorso, ma molto spesso io credo che la vita è difficile di per sé perché è cambiata anche la società. Voi avete parlato prima di Alberto Sordi, i suoi film, era un'altra Italia, un'altra epoca. Però guardiamo in positivo, guardiamo a queste norme che sicuramente guardano al futuro, perché si parla di digitalizzazione, tutto attraverso banche dati. Patente libretto non lo chiederemo più perché lo vedremo attraverso le banche dati del Ministero.
1: Ce l'avrete con voi, ce l'avrete queste banche dati?
2: Le banche dati sono a disposizione attraverso i nostri sistemi informativi, sono già attivi e permettono veramente all'utente di portare meno documenti cartacei o di plastica sul veicolo. Insomma, credo che sia un segnale importante l'informatizzazione. Lei bene ha detto, si riducono anche i tempi e i 45 giorni. Noi su questo, anche come associazione di comuni, avevamo chiesto qualche giorno in più. Pensiamo alle ZTL di Roma, di Milano, ci sono migliaia e migliaia di veicoli anche a noleggio, pensiamo anche a tutti gli stranieri che arrivano in Italia, forse qualche giorno in più sarebbe stato utile.
0: Senta, le riforme sono valide grazie ai controlli poi sulle strade e autostrade, come siamo messi a organico?
2: Lei mi fa una domanda.
1: No, vietate le lacrime.
0: Voglio sentire la risposta sincera.
2: Sincera, noi abbiamo bisogno di un ottimo codice e abbiamo bisogno di ottimi organici, altrimenti il rischio che diventano gride manzoniane. Esatto. Sappiamo gli sforzi che vengono fatti, serve qualcosa di più. Nelle città dove le polizie locali sono veramente in affanno, serve, io l'ho definito qualche giorno fa, un piano Marshall di assunzione. Ma non per fare cassa, servono per fare i controlli. Noi dobbiamo ottenere quell'obiettivo che ci dice l'Unione Europea: entro il 2030 meno morti e meno feriti sulle strade italiane, addirittura il 50%. Senza le divise, senza gli agenti in carne ed ossa, diventa difficile affidare tutto alla tecnologia.
1: Senta, comandante, sono sicuro che la pensa come me, sempre lodando Matteo Salvini. Sono modificate le abitudini degli automobilisti?
2: Beh, gli automobilisti, ad esempio, dopo la riforma del 2024, ad esempio, è stato introdotto la sospensione immediata della patente sull'utilizzo del cellulare alla guida. Molto spesso noi vediamo ancora comportamenti di persone che messaggiano, fanno filmati, guardano film.
1: È luxuria.
2: Senza comprendere qual è il rischio. Certamente alcune norme aiuteranno sicuramente a migliorare, però ci sono due articoli, mi permetta, che dobbiamo imparare a memoria: l'articolo 8 e l'articolo 9. Uno parla di cultura sulla sicurezza stradale e l'altro di educazione sulla sicurezza stradale. Non basta la repressione, serve anche prevenzione. Questa è una parola magica che dobbiamo abituarci anche a comprendere.
0: Corsia preferenziale a disposizione di motociclisti in caso di traffico. Le chiedo, chi stabilisce quando c'è traffico o no? Non si rischia discrezionalità, contestazioni?
2: Sì, questo è un tema molto delicato, lo dovremo affrontare anche in sede adesso di commissioni parlamentari. Ci sono valutazioni diverse, il traffico ormai è parte della nostra vita quotidiana. Noi però dobbiamo ricordare che l'utilizzo di motocicli agevola anche in alcune fasi della vita cittadina il passaggio nei centri urbani. Qui parliamo addirittura però di autostrada. Credo che sia una norma di buon senso e che vedrà magari anche dei miglioramenti in fase parlamentare.
1: Nella sua esperienza, no? Quando vede uno che guida un veicolo, qual è la norma che più le balza agli occhi, che lui sottovaluta?
2: La distanza di sicurezza.
1: Ah, ecco.
2: È una cosa che rispettiamo troppo poco. La distanza di sicurezza ci
0: anche
2: salva.
0: Anche tra di
2: incidenti.
0: Noi ci dovrebbe essere, tra me e Storace.
1: No, allontanati.
0: Prego, continui, ci scusi.
2: No, credo che sia importante mantenere la distanza di sicurezza, soprattutto in certi ambiti, sia nei centri urbani ma anche in autostrada. Troppo spesso abbiamo dietro alle nostre spalle veicoli che nel momento in cui freniamo rischiano veramente di creare dei danni irreparabili.
0: Soprattutto se uno è sul telefonino, aggiunge. Senta, abbassare le multe è una giusta misura?
2: Io credo che le valutazioni debbano essere fatte sulla deterrenza. Se noi pensiamo che in questo caso le sanzioni in alcuni casi sono state abbassate, in altri sono stati alzati, faccio l'esempio della mancanza della copertura assicurativa, oggi si arriverà a 1.000 euro di sanzione senza la copertura assicurativa, sulla velocità io non avrei abbassato così tanto, perché credo che la causa da sinistro stradale, le principali sono tre: l'alta velocità, la distrazione da cellulare e le mancate precedenze. Lo dice l'Istat.
1: Lei non ha citato le cinture di sicurezza, che sono una delle cose che subito ti pizzicano quando vogliono farti male.
2: E di questo la ringrazio, perché dimentichiamo molto spesso che anche chi sta nei posti dietro deve indossarle.
1: Sì. Vabbè, però sanzioni... così non si può andare avanti.
0: Sì, anche il taxi.
1: si suda.
0: Come no?
2: No, il tema delle cinture di sicurezza è un tema molto delicato, anche perché in caso di sinistro stradale, assieme agli airbag, aiutano notevolmente ad avere un minor numero di lesioni.
1: Lei ha usato l'espressione sinistro stradale, che vuol dire incidente?
2: Ecco,
1: il sinistro
2: novità,
1: è l'incidente.
0: Ecco, bel gioco di parole dell'asilo Mariuccia.
2: La novità è proprio questa: il codice della strada introduce il termine sinistro stradale, basta parlare di incidenti. Per cui lei ha proprio centrato l'argomento.
1: Esatto, il sinistro è l'incidente. Allora.
0: Senta, sospensione breve dalla patente, se hai meno di 20 punti. Se ne hai di più, a parità di comportamento stradale pericoloso, nessuna sospensione, è giusto?
2: No, è sbagliato, perché il nuovo codice introduce la mini sospensione della patente prima, oggi, per chi ha meno di 20 punti. Domani, col nuovo codice, sarà solo per coloro che hanno da 1 a 9 punti. Per cui si riduce ancora di più il numero di utenti a cui immediatamente ritirare la patente. Se tu hai da 10 punti a 20, a 19, avrai un aumento delle sanzioni, ma non avrai più la mini sospensione della patente. Solo da 1 a 9 punti. E invitiamo tutti gli ascoltatori ad andare a vedere sul portale dell'automobilista quanti punti hanno sulla patente.
1: Ecco, ma lei ci sta suscitando una marea di curiosità. Le norme in vigore, abbiamo citate tante, qual è una che non abbiamo citato che lei vorrebbe cambiare?
2: Ma a me piacerebbe cambiare quelle norme che in questo momento alle volte non riusciamo a realizzare, quella della copertura assicurativa in automatico. Noi oggi non abbiamo sistemi tecnologici che possano fermare ben 4 milioni di veicoli che stanno circolando senza assicurazione, e pensate che molti di questi veicoli poi fuggono dopo un incidente
1: stradale. Com'è possibile?
2: Mancano dei decreti attuativi, per cui noi dobbiamo avere delle norme che ci permettano di sanzionare in automatico coloro, e anche sequestrare anche questi veicoli che in alcuni casi provocano sinistri stradali gravi e gravissimi verso l'utenza vulnerabile, pedoni, ciclisti e motociclisti.
0: Le inoltre una domanda che ci fa un nostro ascoltatore, Pierpaolo da Gorizia, ci chiede e le chiede: va bene il limite 30 in città?
2: Anche su questo il nuovo codice della strada interviene specificando che non possono essere adottate zone 30 ad ampio raggio, devono essere zone 30 puntuali dove vi è una assoluta necessità, pensiamo alla zona attorno agli ospedali, scuole, però il codice interviene anche su questo.
1: L'autovelox e tutor, fanno davvero prevenzione o si rallenta quando si individuano come faccio anche io?
0: Quando te lo segnala il telefonino. Esatto,
2: Allora, in Italia noi avvisiamo delle postazioni con segnaletica verticale, orizzontale e segnaletica luminosa. Come dice il presidente dell'ASAPS Biserni, manca solo la banda della polizia e sai quello che sta per arrivare. Credo che sugli autovelox e sui telelaser bisogna finire di far la guerra. In Austria, in Germania, in Francia, in Spagna, queste postazioni autovelox non sono neanche segnalate, però loro riescono a ridurre il numero di morti e feriti. Domandiamoci un po' il perché.
0: Senta, un ragazzo si è appena patentato, un consiglio a un neopatentato.
1: Cambia macchina.
0: I
2: consigli al neopatentato, noi dovremmo essere sempre un po' neopatentati. Ah, perché, appena prendiamo,
0: perché siamo sempre giovani.
2: A parte, corretto, ma dall'altra parte il tema è che nei primi anni di guida siamo molto prudenti. Passati 3 anni improvvisamente cambiamo la guida. Io credo che i giovani siano un punto di riferimento per la sicurezza stradale. Noi andiamo nelle scuole assieme alla polizia stradale a fare educazione stradale. Il problema è che poi molto spesso queste regole ce le dimentichiamo e questo non va assolutamente bene.
0: Senta, un brevissimo commento.
1: No, io voglio chiedergli se posso mandargli le multe che mi fanno per farle togliere.
0: No, un brevissimo
2: mi sento sotto interrogatorio però.
0: No, un breve commento purtroppo su questo brutto fatto di cronaca nera della minicar che purtroppo
1: di Roma
0: con che questi due minorenni si divertivano tirando fuori la gamba a far cadere.
2: Conosco bene la zona in cui è avvenuta Monteverde, per cui è un fatto tragico, drammatico, che porta alla luce problemi di ragazzi che non si rendono conto di quello che fanno. Avere queste minicar, alle volte noi vediamo anche sui monopattini, si pensa che sia un gioco, un divertimento.
0: Esatto.
2: Qui si parla di cruda realtà. I genitori, ho visto che sono già intervenuti, la magistratura, però dobbiamo domandarci seriamente se la strada che abbiamo intrapreso verso questo mondo giovanile è una strada corretta o se si può fare qualcosa.
0: Grazie.
1: Un appello da parte mia, sì, comandante, dica al sindaco Tommasi di tornare alla Roma.
0: Vabbè, ma che c'entra?
2: Domani mattina lo vedo e glielo dirò sicuramente.
1: Grazie
0: di essere stato con noi. Grazie Luigi Altamura, comandante Polizia Locale di Verona e referente ANCI Viabilità in Italia.
1: Si bagna questo comandante.
0: Sì.
1: Non fa le multe.
0: Soprattutto,
1: secondo me non fa multe.
0: Soprattutto esperto.
1: Esatto, non come te.
0: Adesso facciamo circolare un brano.
1: Facciamo circolare
0: Rolling Stones.

0: che non invecchia mai, Mick Jagger.
1: Ma pensavo parlassi di me.
0: No, ma tu non invecchi.
1: Io ringiovanisco.
0: Tu ringiovanisci. Quando sei vicino a me, tu rifiorisci, guarda.
1: Certo, certo. Allora, ci siamo ascoltati, leggi i messaggi ascoltatori, saranno arrabbiatissimi.
0: No, ho fatto una domanda.

0: Michi la Barletta.
1: Ah, vabbè, non è che tutte le volte, vabbè.
0: Sì, sì. Allora, ascolta una cosa. C'è Trump, a differenza di quello che sostenevi tu, come sì, ultimo ora, che ha detto che l'esecuzione di Nidal Hassan non sarà trasmessa in streaming. Perché metti in giro voci tendenziose?
1: No, allora, devi dire come sono andate le cose.
0: No, io lo so come sono andate le cose, perché io e Trump siamo così.
1: Era d'accordo sul fatto che la fucilazione fosse trasmessa in diretta streaming.
0: Poi, vabbè,
1: poi è intervenuto Vance,
0: che è il vice, non il presidente.
1: Vance, allora ha detto: vabbè, ok, però poi ha detto: ok, non la trasmettiamo in diretta streaming, ma trasmetterlo sarebbe stato un deterrente. Quindi tu mi devi che un cerchio bottista.
0: Guarda,
1: è ambiguo.
0: Tu sei il mio deterrente. Non votare comunista, grazie a te.
1: Senti, abbiamo un'altra notizia, era l'unica.
0: No, ce n'abbiamo una al volo che purtroppo è triste, perché un altro operaio stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, è morto in un incidente sul lavoro. È una notizia triste, un ragazzo che veniva dal Marocco, viveva a Firenze. Insomma, non si finisce mai di soffrire.
1: Queste cosiddette morti bianche, veramente terribili. Allora, salutiamo.
0: Che farai? Vabbè, già ci abbiamo domani.
1: Io
0: abbiamo
1: domani, certo.
0: Domani me lo dici?
1: Certo, Amantini e Lenzi sono gli autori. Pasqua per gli spunti e punti musicali.
0: E Suppa chi è?
1: Suppa la regia e Di Noia il tecnico. Oggi ho detto soltanto i cognomi.
0: Grande
1: perché,
0: Di Noia!
1: Perché manca poco tempo. Buona giornata a tutti.
0: Buon Ferragosto a tutti!
1: Ma che Ferragosto?
0: Ah, no,
1: buon rientro a casa. Basta.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Verde, viaggiare informati.
4: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, coda tratti e traffico intenso tra Bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, e poi code a Bergamo in uscita da Milano. A 8 tra Lainate e Castellanza verso Varese traffico intenso e coda a tratti, a Castellanza coda in uscita in entrambe le direzioni, tra Busto Arsizio e Gallarate coda in direzione di Varese per la presenza di lavori. Da qui sulla 10 Genova 20 miglia, coda a tratti verso Genova tra Pietra Ligure e Spotorno, coda a tratti per il traffico intenso anche sulla A12 tra Rapallo e Genova Nervi in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla A14, traffico intenso e coda a tratti verso Ancona, tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera, e verso la Milano-Napoli tra Bivio a 14 a 13 e la A1 Milano-Napoli. Sulla A13 coda per traffico intenso tra Bologna Interporto e Bivio a 13 a 14 in direzione di Bologna, e concludiamo con la A11 Firenze-Pisa Nord, il traffico è bloccato per un incidente tra Prato Est e il Bivio a 11 a 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a

0: prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: In regione le famiglie in povertà assoluta sono meno del 6%, molto al di sotto della media nazionale, ma è sempre più grave il problema abitativo, emergenza soprattutto nelle città.
5: Prosciutto crudo e in generale carne di maiale, fuori dal menù delle mense scolastiche, polemica politica in provincia di Pordenone.
4: I futuri cervelli in fuga sono i ricercatori del CNR, precari nonostante lavorino su questioni vitali come farmaci o energia, i loro contratti rischiano di non essere rinnovati.
5: In Consiglio regionale la manovra di assestamento autunnale che vale quasi 100 milioni, in primo piano il contrasto a rincari energetici.
4: Udine, un vademecum contro la violenza sulle donne presentato in prefettura, tutte le informazioni utili e i punti di riferimento.
5: Gradisca, uno sportello dedicato ai migranti non lontano dal CARA, a Pordenone compie 10 anni la locanda gestita dalla Caritas, tra gli ospiti sempre più italiani, over 55.
4: Le 18:31, buonasera da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Diminuisce la povertà tra le famiglie italiane, lo affermano gli ultimi dati dell'Istat, e in Friuli Venezia Giulia il calo consente alla regione di collocarsi a metà graduatoria, al di sotto della media nazionale.
6: Cala, sia pure di poco, l'incidenza della povertà tra le famiglie e tra le persone. Lo dicono gli ultimi dati registrati dall'Istat relativi al 2025. 2,1 milioni le famiglie in difficoltà, pari all'8%, in lieve diminuzione rispetto al 2024. 5,4 milioni invece le persone in povertà assoluta. Nello specifico, per le famiglie di soli italiani, l'incidenza è pari al 5,9%, ma si arriva al 29,4% tra quelle formate da soli stranieri. Stabili anche i dati sulla povertà relativa, 10,8% e 14,8%. 8% rispettivamente tra famiglie e individui. E a livello regionale le cose vanno anche meglio. Alessandro Russo, ricercatore IRES Friuli Venezia Giulia.
7: Friuli Venezia Giulia si conferma come una delle regioni italiane in cui il tasso di povertà relativa è tra i più bassi tra le regioni italiane. È un dato abbastanza piuttosto stabile.
6: Su scala nazionale le famiglie povere sono 813.000 nel meridione, 568.000 nel nord-ovest e 386.000 nel nord-est, al centro solo 338.000. Nel mezzogiorno inoltre risiede il 38,6% delle famiglie assolutamente povere, il 45,3% al nord e il restante 16,1% al centro. L'incidenza della povertà assoluta si conferma più alta tra le famiglie più numerose e colpisce almeno l'11,5%, più di una su 10, di quelle con un solo genitore. Diminuisce invece con l'aumentare dell'età. Ancora Alessandro Russo, ricercatore IRES Friuli Venezia Giulia.
7: Se pensiamo per esempio agli ultimi anni al lavoro dipendente, vediamo che in particolare i giovani sono stati penalizzati e gli stipendi non sono riusciti a tenere il passo dell'inflazione molto alta, in particolare nel 22-23, ma anche in questi ultimi mesi.
6: Tra gli occupati la povertà assoluta scende al 7,7% ma rimane alta al 14,3% tra gli operai. Sale dal 2,9% al 3,6% per dirigenti, quadri e impiegati. Rimane stabile invece per i liberi professionisti e diminuisce di 0,6 punti percentuali tra chi è in cerca di un lavoro. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: A Trieste, in 3 mesi, oltre 70 nuclei familiari si sono trovati in emergenza abitativa. Causa più frequente, l'affitto non rinnovato. Il principale sindacato degli inquilini chiede un monitoraggio del fenomeno e l'intervento delle istituzioni.
8: Trovare una casa a un prezzo sostenibile è la difficoltà al centro del dibattito della politica regionale e delle segnalazioni del sindacato SUNIA. Gli ultimi dati sul mercato immobiliare confermano un forte rialzo dei canoni su base annua. In Friuli Venezia Giulia gli affitti crescono del 6,2% rispetto a un anno prima. L'aumento sul trimestre precedente è invece contenuto e dello 0,5%. Secondo l'osservatorio di immobiliare.it Insights, nel terzo trimestre del 2026 la media raggiunge gli 11 euro mensili al metro quadrato. A Trieste città il rincaro annuo è del 10,8%, mentre sul trimestre precedente l'aumento è dell'1,1%. Per un appartamento di 70 metri quadri, applicando il valore medio, si arriva a circa 800.

0: 170 euro al mese. Ancora più cari gli affitti nel resto del territorio triestino, escluso il capoluogo, 16 euro e 10 al metro quadrato, il 33% in più in un anno. Tra gli altri capoluoghi, Udine resta stabile su base annua, Pordenone cresce dello 0,5% e Gorizia del 2,5%. L'offerta di immobili in affitto rilevata dal portale aumenta di quasi il 14% in regione, una maggiore disponibilità che però si accompagna a canoni ancora in salita. È rincara anche l'acquisto, più 8% su base annua in Friuli Venezia Giulia. Una crescita che viene da lontano. Secondo lo storico, a Trieste in 5 anni gli affitti richiesti sono saliti di circa il 43%, i prezzi di vendita invece del 46,5%. Allargando il confronto a settembre 2020, subito dopo il primo lockdown, l'aumento sfiora il 64%. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Polemica politica nel Pordenonese per i cambi nei menù delle mense scolastiche. In molti casi escono le carni di maiale, compreso il prosciutto di San Daniele, ed entrano per esempio il pollo al curry e il couscous. Le forze di destra hanno stigmatizzato la scelta, di cui ha dato la notizia per primo il Gazzettino, di proporre pietanze che prendono spunto da etnie e religioni differenti, considerata l'alta percentuale di alunni stranieri. In taluni casi parlano di tradimento delle tradizioni locali. In realtà i menù vengono elaborati dall'azienda sanitaria Friuli Occidentale, che indica di privilegiare gli alimenti biologici. Lo stesso sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, spiega che sono le aziende sanitarie a livello regionale a definire i criteri nutrizionali. Nel caso di Pordenone, tuttavia, si aprirà un confronto con l'ASL e il comune chiederà che nei menù trovi posto una parte dedicata alle tradizioni e ai cibi tipici, insaccati compresi.
2: In Consiglio regionale è approdato l'assestamento di bilancio autunnale che vale un centinaio scarso di milioni. Oggi la discussione generale.
3: Una manovra, quella di assestamento autunnale, da 98 milioni di euro. Obiettivo principale: dare una mano a cittadini e imprese a fronte della crescita dei costi energetici. Sostegno che si concretizza con un aumento della scontistica sui carburanti e dei fondi riservati alle aziende. Ma ci saranno risorse anche per proseguire l'opera di efficientamento energetico degli edifici privati e produttivi. Antonio Caligaris, Lega.
4: L'aumento, no, dello sconto benzina e carburanti fino al 31-12 vale 2,6 milioni, che credo sia un modo per cercare di sostenere le nostre famiglie.
3: L'opposizione rileva che per la prima volta dopo 4 anni la manovra autunnale è inferiore ai 100 milioni, segnale di un ciclo arrivato al suo apice. Sulla scontistica carburanti, il centro-sinistra critico sull'utilizzo delle risorse. Andrea Carli, PD.
5: Vorremmo che questa distribuzione di risorse andasse a beneficiare soprattutto le categorie più colpite, che sono le comunità che abitano distanti dai servizi e dal luogo di lavoro, come i comuni montani, ma soprattutto anche le fasce sociali, magari che hanno redditi più bassi.
3: Nel dettaglio, 10 milioni previsti a copertura dei maggiori costi dell'energia a carico delle imprese agricole e altri 10 milioni nel fondo di rotazione per le iniziative economiche. Barbara Zilli, assessore regionale alle finanze.
6: Questa è una manovra che guarda al futuro, pur essendo a fine anno, perché continua ad essere improntata alle risposte in termini di rafforzamento delle infrastrutture, della nostra impiantistica, delle scuole, quindi con un obiettivo che è quello di garantire il benessere dei cittadini e appunto la solidità delle nostre imprese.
3: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Raddoppia il collegamento Ro-Ro tra il porto di Trieste e Damietta. Oggi all'ormeggio 31 del Terminal Summer, la prima toccata della motonave Arc Futura, che sarà impiegata come seconda unità settimanale lungo l'autostrada del mare Italia-Egitto. Il servizio è gestito da DFDS con Summer e l'apporto di Medrol. Il raddoppio della linea, riporta una nota, conferma Trieste quale porta d'ingresso in Europa per le merci egiziane e mostra la rilevanza di una rotta resiliente rispetto alle attuali contingenze geopolitiche che vedono una forte contrazione delle merci trasferite lungo Suez e Hormuz, in particolare da e per gli Emirati Arabi.
2: Rischiano di vedere bloccata la loro attività ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che erano stati assunti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per progetti scientifici d'avanguardia. Ora i loro contratti, infatti, potrebbero non venir rinnovati.
7: Hanno tutti anni di ricerca alle spalle, dottorati, specializzazioni all'estero, parlano più lingue straniere, creano farmaci salvavita, studiano nuovi materiali, energie sostenibili. Eppure hanno contratti a tempo determinato, c'è chi li chiama giovani ricercatori, ma l'età media è intorno ai 40 anni. Sono mamme e papà, gli scienziati del CNR

0: di Trieste, che dal 1 febbraio perderanno il loro posto di lavoro. Il fulmine a ciel sereno è arrivato a fine settembre. Una delibera dell'ente fissa 30 mesi di tempo dei contratti a termine. Chi lo ha raggiunto non può essere riassunto nemmeno vincendo un concorso. 30 persone a tempo determinato sugli 80 ricercatori complessivi, nonostante gli ultimi imponenti investimenti del PNRR a Trieste. Cristina Africi, dirigente di ricerca.
1: Stiamo parlando di una cifra intorno ai 20 milioni. Una cifra del genere non si era mai vista sul nostro territorio. Investita tutta insieme ha permesso di attivare linee di ricerca innovative. Addirittura abbiamo creato delle infrastrutture di ricerca da mettere a servizio di tutta la comunità scientifica e delle imprese del territorio, come di quelle nazionali e internazionali.
2: A tutto questo patrimonio, dal 1 febbraio cosa succede?
1: Senza assumere un numero di colleghi sufficiente a portare avanti le attività, si ferma tutto.
0: Si ferma tutto, laboratori compresi. Alberto Cassetta, primo ricercatore.
3: Questo è un laboratorio, diciamo, che ha un notevole interesse anche per, diciamo, le aziende private che operano nel settore biofarmaceutico, che però anche questo, dopo il 31 gennaio, senza adeguate risorse, sarà difficile mantenere.
0: Il problema riguarda tutto il paese e oggi, ci spiegano, l'unica procedura garantita è il cosiddetto ex emendamento Lotito, 48 posti per una platea di circa 1200 persone. Angela Parise, ricercatrice.
4: Andando a terminare il mio contratto, io porterò con me tutte le competenze che ho sviluppato in questi anni e bloccherei proprio questa linea di ricerca.
0: Cesare Grazioli, referente Precari Uniti.
5: Non si trova volontà dell'ente di trovare meccanismi di stabilizzazione o di nuova assunzione. Ci troviamo di fronte a effettivi sbarramenti.
0: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Saipem ha ospitato presso la propria base di Trieste una delegazione internazionale composta da una settantina di persone in rappresentanza di partner industriali, centri di ricerca, istituzioni e stakeholder europei nell'ambito di un evento del progetto Coreu. L'azienda ha illustrato le tecnologie sviluppate per il monitoraggio delle infrastrutture sottomarine, tra le quali un drone autonomo che, grazie alla sua flessibilità operativa, può essere impiegato per monitorare le reti per il trasporto della CO2 e imbarcare sistemi di rilevamento di eventuali fuoriuscite di gas in ambiente offshore.
7: Sono le 18:42, passiamo al meteo, il cielo da sereno poco nuvoloso in pianura e coda nuvolosa in montagna. Queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 19,5 gradi, Gorizia e Pordenone 21, Udine 21,5 gradi. Neramontana, Piancavallo e Sappada 11, Tarvisio 13 gradi, Forni di Sopra 13,5 gradi, Tolmezzo 16. In quota sul monte Zoncolan 9,5 gradi, sul monte Lussari 11,5 gradi, sulla costa Grado 19, a Lignano 19,5 gradi.
6: Previsione a cura dell'ARPA, domani avremo tempo stabile, cielo variabile per nubi alte con probabili schiarite nelle ore centrali, specie verso la costa, venti a regime di brezza.
7: Un opuscolo con i numeri utili e i consigli pratici sulla sicurezza è stato pubblicato dalla Prefettura di Udine, che lo propone come strumento per contrastare la violenza sulle donne. È disponibile in più lingue e mette in rete forze dell'ordine, sanità e servizi sociali.
8: La violenza si consuma spesso tra le mura domestiche, lontano dagli sguardi, nel silenzio di chi subisce e non sempre sa a chi rivolgersi. Per aiutare le vittime a uscire dall'isolamento, la Prefettura di Udine presenta un nuovo vademecum operativo: contatti, numeri di telefono, consigli pratici sulla sicurezza. Uno strumento che mette in rete magistratura, forze dell'ordine, sanità, servizi sociali e associazioni, con l'obiettivo di coordinare gli interventi e rendere più accessibili i percorsi di protezione. Domenico Lione, prefetto di Udine.
9: Un'attività concreta, un impegno che avevamo assunto lo scorso anno, il 25 novembre, con la firma del protocollo d'intesa che ha fatto nascere la rete di sostegno alle vittime della violenza di genere. Una presenza importantissima e capillare che deve essere una garanzia per chiunque si trovi in queste situazioni di difficoltà, perché debbono sapere che sul territorio c'è qualcuno che può aiutarli.
8: Un'emergenza che i numeri confermano. Secondo l'Istat, quasi una donna italiana su tre, tra i 16 e i 75 anni, ha subito almeno una violenza fisico-sessuale nel corso della vita e la gran parte degli episodi non arriva alla denuncia. Massimo Lia, procuratore della Repubblica di Udine.
10: L'obiettivo è anche raggiungere quella parte di donne che magari non denunciano o hanno timore di farlo?
11: È proprio questo

0: L'obiettivo, dobbiamo tenere presente che in una società ormai multietnica ci sono anche tante donne, tanti minori che provengono anche da diverse realtà rispetto a quelle italiane, che non hanno modo, diciamo, non hanno proprio anche gli strumenti di base per poter conoscere le strade da percorrere.
1: Il Vademecum, disponibile in più lingue, si pone l'obiettivo di essere un rapido strumento di aiuto, ma nasce per ricordare a ogni donna che una via di uscita esiste e che sul territorio ci sono persone preparate ad ascoltare, proteggere e sostenere. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Non solo il CARA gradisca, ma ora anche uno sportello dedicato ai migranti. Vi si potranno per esempio svolgere pratiche burocratiche, prenotare visite specialistiche, anche con l'ausilio di diversi mediatori culturali.
3: Uno spazio di ascolto, di informazione e di orientamento per i migranti più in difficoltà è il nuovo sportello inaugurato a Gradisca di Sonzo su iniziativa del Comune di Gradisca e della Prefettura di Gorizia all'interno del programma FAMI. È a due passi dal CARA, è gestito dalla cooperativa Pianeti Diversi ed è dedicato all'integrazione dei migranti dell'area. In particolare punta a intercettare le situazioni di maggiore fragilità fornendo indicazioni e aiuto per l'accesso ai servizi sul territorio. Lia Salzillo, cooperativa Pianeti Diversi.
4: Ad esempio pratiche burocratiche, accesso per fare delle visite specialistiche, accesso al centro per l'impiego.
3: Il prefetto di Gorizia, Ester Fedullo.
5: Siamo molto orgogliosi di questo progetto perché ci consente di intercettare fondi europei e proprio finalizzati a favorire, a migliorare l'impatto del fenomeno migratorio che sappiamo quanto sia complesso sul territorio.
3: Lo sportello è dotato di un'equipe con psicologo e mediatori culturali e linguistici, si va dall'arabo al bengali, all'urdu e al punjabi. Omaima Zehar, mediatrice per le lingue inglese e arabo.
6: Arrivano e devono iniziare quella procedura per prendere i documenti, ma non hanno la capacità linguistica. Noi siamo sempre lì, aiutiamo.
3: Nipa Navas, mediatrice per la lingua bengali.
7: Sono sempre preoccupati per il futuro della vita di loro qua in Italia e preoccupatissimi per i documenti. Poi anche hanno difficoltà di avere posti per dormire, vivere.
3: Gradisca di Sonzo, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Compie 10 anni l'asilo notturno di Pordenone gestito dalla Caritas, la struttura per i senza tetto ha accolto dalla sua apertura oltre 460 persone. In questo periodo sono aumentati gli italiani e gli over 55.
9: Ogni notte una porta aperta. L'asilo notturno, la locanda di Pordenone, compie 10 anni con 464 persone accolte. Un osservatorio sulla grave marginalità che cambia e dove l'emergenza casa è sempre più centrale. Il direttore della Caritas diocesana Andrea Baracchino.
10: Se nei primi anni erano fondamentalmente migranti richiedenti protezione e anche frutto di tutto il tema di Mare Nostrum e la rotta balcanica, con il passare del tempo invece abbiamo sempre di più accolto situazioni le più varie, le più diverse. È cresciuto il numero di italiani ed è anche cresciuto il numero per esempio di persone over 55 anni e anche cresciuto il numero di persone che entrano magari senza un posto appunto di lavoro all'interno della locanda, riescono a trovare lavoro però poi successivamente non riescono a trovare casa.
9: Il 16 novembre aprirà le porte il dormitorio per l'emergenza freddo, altri 25 posti letto quest'anno alla parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons. Ancora Baracchino.
10: Ci piace anche pensare che non sia sufficiente mettere a disposizione posti letto, ma quello che poi fa veramente la differenza è la qualità e la capacità di lavorare in rete tra i vari servizi, istituzioni del pubblico e privato sociale. E questo è un po' anche il compito che ci siamo dati oggi con questo convegno.
9: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Chiudiamo con una notizia di sport, ciclismo, medaglia d'argento ai mondiali su pista di Shanghai per Jonathan Milan insieme ai compagni Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Filippo Ganna nella gara di inseguimento a squadre. Gli azzurri sono stati battuti in finale dalla Danimarca che ha conquistato il suo quarto titolo iridato consecutivo. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Zeno Duban. Sono le 18:49, vi lasciamo la rubrica religiosa del giovedì, noi ci risentiamo domani mattina alle 7:18. Grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Abbiamo trasmesso TGR.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: A tutte e tutti voi che siete all'ascolto dei programmi della RAI per il Friuli Venezia Giulia, una cordiale buonasera e un benvenuto dalla rubrica evangelica settimanale Incontri con la Bibbia. Ascolteremo questa sera l'ultima delle quattro riflessioni bibliche curate dal pastore Jens Hansen, che questa sera si soffermerà sul testo dell'Evangelo di Marco al capitolo 2, i versetti da 23 a 28. Leggiamoli. In un giorno di sabato, egli passava per i campi e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a strappare delle spighe. I farisei gli dissero: «Guarda, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli disse loro: «Non avete mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui. Poi disse loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato».

Ci sono persone che hanno fame. Sembra una cosa impossibile da dire nel nostro tempo. Abbiamo cibo in abbondanza, supermercati pieni, ristoranti, prodotti che arrivano da ogni parte del mondo. Eppure, anche vicino a noi, ci sono persone che fanno fatica a mettere insieme un pasto dignitoso. E nello stesso tempo, una grande quantità di cibo viene sprecata e buttata via. Questa contraddizione dovrebbe farci riflettere, perché il problema non è soltanto quanto cibo abbiamo, è anche il modo in cui abbiamo organizzato la nostra società, le nostre regole, le nostre priorità. Nell'Evangelo che abbiamo appena ascoltato, Gesù si trova davanti a una situazione molto semplice. I suoi discepoli hanno fame. Eppure esiste una regola religiosa che in quel momento sembra impedire loro di fare ciò che stanno facendo. Gesù pronuncia allora una frase che va ben oltre quella situazione. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. È una frase straordinariamente moderna, perché ci ricorda che le regole sono fatte per le persone e non le persone per le regole. Naturalmente abbiamo bisogno di regole. Senza regole non possiamo vivere insieme. Ma ogni tanto dobbiamo avere il coraggio di chiederci: questa regola serve ancora la vita? Protegge le persone? Aiuta chi è più fragile? Oppure in qualche situazione finisce per produrre esattamente il contrario di quello che dovrebbe? Pensiamo alla povertà. Se una persona ha fame, la prima domanda non dovrebbe essere quale regola impedisce di darle quel cibo. La prima domanda dovrebbe essere: come possiamo fare perché questa persona possa mangiare?

sembra una differenza piccola, in realtà cambia completamente il modo di guardare la realtà. Gesù ci invita a mettere la persona prima della norma. E questo vale anche per molte altre situazioni della nostra vita. Quando una persona è sola, prima della procedura viene la sua solitudine. Quando qualcuno viene escluso,

Questa è una delle cose più radicali che Gesù ci ha insegnato. Dio non è interessato prima di tutto alla nostra capacità di rispettare delle regole. Dio è interessato alla nostra vita. Un Dio che vuole che l'essere umano viva, respiri, trovi libertà e dignità. E allora anche la fede cambia. Non si tratta più soltanto di chiedersi che cosa posso o non posso fare. La domanda diventa: che cosa posso fare perché la vita mia e degli altri possa essere più piena? È una domanda semplice, ma tutt'altro che facile, perché ci costringe a guardare oltre le regole e oltre le nostre abitudini. Ci chiede di vedere la persona che abbiamo davanti. E forse ogni volta che dobbiamo scegliere tra una regola e la vita, possiamo ricordare le parole di Gesù: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.

La meditazione di questa sera è stata di Jens Hansen, pastore delle chiese evangeliche metodiste di Udine e Gorizia e di quella valdese di Tramonti di Sopra. Ed ora non ci rimane che salutare tutti voi, ringraziandovi per il cortese ascolto e augurandovi una buonissima serata. Ancora una volta vi ricordiamo che l'appuntamento settimanale con la nostra rubrica è sempre di giovedì, alla stessa ora e sempre su questa rete. Buonasera.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Non sto venendo da te più spesso.
3: No, è giusto così, la partita è un po' intensa in questo momento, dunque è giusto che tu la stia commentando molto bene come al solito. E il Milan che sta avendo difficoltà quando però prova a giocare sulla fascia sinistra con gli inserimenti di Bartesaghi, riesce ad essere pericoloso, e questa è una notizia importante anche adesso.
2: Attenzione, Hutchinson dentro la di rigore, servito da Rabiot, murato il suo primo tentativo con Hutchinson all'indietro, lo scambia ancora con Rabiot, siamo sempre dentro l'area, asse di destra, temporeggia per andare poi alla conclusione, di sinistro alto, spazio per questa avanzata, proprio mentre Massimo Orlando citava Bartesaghi, forse il Salisburgo ha attenzionato maggiormente il lato sinistro d'attacco del Milan, e per la prima volta Hutchinson con questa sua incursione ha creato pericolo più che concreto. 0-0, rimane così il parziale, Massimo.
3: Sì, peccato, perché il Milan qui aveva trovato un buonissimo spazio sulla fascia destra, e Hutchinson secondo me ha tardato la conclusione, doveva calciare subito, invece ha fatto rientrare il suo avversario, poi ha provato il tiro a giro e non è riuscito, ma sul primo passaggio di Rabiot secondo me doveva provare a calciare di prima, a incrociare il tiro sull'angolo opposto. Ha provato invece il cross per l'inserimento dei compagni, non è andata bene, però il Milan quando riesce a passare la linea del pressing, del primo pressing del Salisburgo, comunque riesce ad essere pericoloso, soprattutto sulla fascia sinistra.
2: Sì, è l'impressione nettissima che si ha anche qui dallo stadio, ovvero che c'è un'attenzione del Salisburgo per insomma un piano A che, qualora non andasse a buon fine, come è successo più di una volta, insomma, non aveva un piano B per riparare, se non una doppia pezza che hanno messo poco fa.

0: sull'incursione di Hutchinson. Attenzione a questo bel cross di Bartesaghi dall'altra parte, non arriva Camarda, però riacciuffa il pallone proprio Hutchinson, duello con il suo diretto avversario, vale a dire Schmidt, area corta, area lato corto dell'area, serve all'infuori dove può arrivare su un pallone Rabiot, non va alla conclusione perché c'è la pressione da parte di Baidu, ancora si ripassa da Hutchinson, viene servito da Tomori che sta partecipando a questa azione avanzata del Milan. Sissé! Il colpo di testa, il cross è di Hutchinson, tempo perfetto di inserimento da parte di Alfa Sissé e mette all'angolino il pallone dell'1-0 al minuto 15 del primo tempo, un'azione insistita del Milan, stava costruendo sul lato destro la propria fortuna, un cross pennellato, dimenticato dalla difesa, Sissé trova l'inzuccata giusta, va a festeggiare con i compagni il gol dell'1-0 al minuto 15, si è sbloccata la partita di Salisburgo, esultano in trionfo i tifosi del Milan per questo gol bellissimo dal punto di vista della costruzione. Non ci sta più stupendo ormai Sissé, questa anche pezzo di bravura, il colpo di testa è qualcosa di pregevole, ma soprattutto è la costruzione sulla destra del Milan che ha permesso questo vantaggio. Ripeto, al minuto 15 Salisburgo 0 Milan 1, l'ha sbloccata Alfa Sissé.
1: Eh sì, e non è una novità, l'hai detto bene, questo ragazzo è un talento che il Milan giustamente si è tenuto in rosa dopo averlo visto a Morim, ha detto no, questo ragazzo è veramente forte, ce lo teniamo con noi, e ancora una volta ha dimostrato tutta la sua bravura e la sua intelligenza. Bravo anche Hutchinson a mettere questo pallone di prima, Morgan perde il contatto con Cissé che gli passa davanti, colpo di testa, niente da fare per il portiere, bellissimo questo gol dell'ex Catanzaro, ci voleva per il Milan, anche perché adesso la partita potrebbe
0: Loftus-Cheek dentro l'area, attenzione ancora Milan, Hutchinson, porta vuota, salvataggio sulla linea, inebriante azione del Milan con Loftus-Cheek e Rabiot che hanno dialogato centralmente, è arrivata tu per tu Loftus-Cheek con il suo diretto avversario, vale a dire il numero uno del Salisburgo, che ha risposto presente una parata da hockey su ghiaccio quasi, anzi no, l'ha presa con il petto, poi è arrivato Hutchinson, porta vuota, salvataggio sulla linea da parte di Boma, 2-0 del Milan vicinissimo, un salvataggio sulla linea l'ha negato, calcio d'angolo a favore del Milan, attenzione perché il Milan è in momento di assoluta euforia in questo istante con questa serie di azioni che hanno prodotto il vantaggio di Sissé, poi il raddoppio sfiorato un istante fa, calcio d'angolo, viene respinto dalla difesa del Salisburgo, centralmente si fa vedere Pavlovic, tutto avanti il Milan anche con i propri difensori, dopo la battuta del corner sulla sinistra Sissé riesce a servire Bartesaghi, arretrato, l'ultimo uomo Yashari, si fa vedere anche Tomori, rimane avanti forse per corroborare questa azione avanzata del Milan, anche Pavlovic no, decidono di ricollocarsi nei loro spazi corretti, insomma Milan che è in vantaggio da pochissimo, ha preso anche il pallino del gioco in maniera prepotente e sta cercando di approfittarne con un raddoppio che pochi istanti fa Massimo davvero è stato vicinissimo per la formazione rossonera, ancora con un Hutchinson che mi sembra sia un elemento niente male, anche adesso se ne va sulla destra Hutchinson, la sterzata, può entrare in area di rigore, viene fermato, però c'è il ritorno su di lui di Schmidt, si ferma il Milan, riprendiamo fiato, 2-0 vicinissimo Massimo.
1: Eh sì, sorpresa in questo caso il Salisburgo che subito dopo il gol chiaramente è andato in difficoltà, non ha saputo leggere alcune situazioni in fase difensiva, il Milan con Loftus-Cheek è andato vicinissimo al gol e poi Boma un salvataggio in spaccata davvero sul tiro di Hutchinson che dimostra di essere un giocatore interessante dalla metà campo in su, prima tu lo citavi in fase difensiva, che è chiaro che gli esterni nel centrocampo a 4 devono anche aiutare la fase difensiva, però insomma ha dimostrato di non essere un giocatore bravo in quella situazione di gioco, però quando attacca la squadra mi sembra che sia assolutamente positivo questo suo inizio.
0: Molto molto bene questo Milan, un avvio condito dal gol, adesso non è da meno però l'azione della formazione guidata da Amorim.

0: Prima arriva un altro cross, rifornimenti che da Hutchinson e Bartesaghi in questo caso non stanno mancando. Ancora possesso di palla che sta crescendo minuto dopo minuto per la formazione rossonera. Quando siamo al 20° il dialogo a centrocampo cerca anche di comandare il gioco dal punto di vista dei tempi e della velocità, che adesso viene fermata se vogliamo dal Milan che è in vantaggio 1-0 in casa del Salisburgo. Ci fermiamo, è il momento del primo break pubblicitario.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ci siamo lasciati con il Milan in possesso di palla, è ancora così, è un'azione continuata quella della formazione rossonera sulla sinistra, Pavlovic, quell'asse lì, Bartesaghi, sì, se può succedere davvero di tutto, poi viene neutralizzato dal ritorno di Morgalla, questo tentativo della squadra che è in vantaggio dal minuto 15, il gol di Sisse, lo ricordo, un pregevole colpo di testa su un perfetto assist sulla destra ad opera di Hutchinson. Solo il contropiede, solo dopo aver rubato palla, diciamo, il Salisburgo si sta facendo vedere, deve riorganizzarsi, deve anche trovare soluzioni alternative a questa dinamica del gioco. Nel frattempo questa incursione sul lato mancino è stata fermata da Hutchinson fallosamente ed è il primo ammonito della gara, sempre sul solito asse sinistro dove Baidu ha fermato Schmidt, non Baidu, effettivamente probabilmente è andato a interferire casualmente su questo,
2: esatto,
0: su questo impatto.
2: Esatto. Esatto, Diego, qui sono le due corse che si incrociano, no? E è impercettibile il tocco, e chiaramente giusto il fallo, ma il cartellino secondo me è assolutamente gratuito in questo caso per Hutchinson, che chiaramente quando si incrociano le corse è normale che succeda questo, ma non è mai da ammonizione. Dunque qui l'arbitro ha sbagliato e poi chiaramente non è successo nulla di pericoloso. Il Milan, stavo dicendo, sulla fascia sinistra ha molte più chance perché Lindstrom non rientra mai a dar mano a Morgalla, dunque quando si spinge in avanti spesso c'è un 2-1, ci se l'inserimento di Bartesaghi, Morgalla si trova un 2-1 e per lui non è molto facile.
0: Sì, un Lindstrom che è stato una meteora nel Napoli, non ha inciso più di tanto, sta cercando di rifarsi una carriera a Salisburgo, fantasista danese che proprio adesso sulla destra sta collaborando a questa manovra avanzata del Salisburgo. Si va a vedere lo stesso Morgalla che abbiamo citato soprattutto in zona difensiva, stanno sganciandosi in maniera costante da qualche minuto, da un lato Morgalla dall'altra Schmidt, proprio Morgalla se ne va a Pavlovic ma si trascina il pallone sul fondo, c'è stata nel frattempo una deviazione in porta di Tabakovic ma la palla era uscita dal rettangolo di gioco, qualcuno qui allo stadio ha esultato come su un gol fosse stato appena segnato, la deviazione c'è stata, palla in rete, ma era abbastanza netto il tocco esternamente rispetto alla linea del rimesso al fondo da parte di Morgalla, una sorta di 5 per gasarsi a vicenda degli uomini di Hall che stanno da qualche minuto cercando di andare in avanti con più elementi, mi sono riferito agli esterni difensivi che stanno collaborando a una manovra più insistita in avanti. Il pallino del gioco come detto è del Milan da diverso tempo, condita con gol questa fase propizia dei rossoneri, anche con un raddoppio che è stato sfiorato in quella doppia chance neutralizzata in extremis dalla retroguardia del Salisburgo che ora riesce ad annullare il tocco di Camarda, palla che esce fuori, l'ultimo a toccare è stato proprio Camarda che come uomo più avanzato andava a contendere un pallone agli avversari, rimessa laterale e fraseggio arretrato da parte del Salisburgo per Zabranski che riceve da Boma, dall'altro lato si fa vedere Schmidt nel cuore del centrocampo. Mi sembra che il Milan abbia una superiorità numerica da qualche tempo, forse perché Loftus-Cheek sta facendosi vedere maggiormente, lo stesso Loftus-Cheek però è aggirato, attenzione a Barry che va in diagonale nel cuore della mediana, riesce Yashar in qualche modo a interrompere questa corsa che sembrava inesorabile.

0: probabilmente andare a finire su una tre quarti sguarnita del Milan. Anche qui un centrocampista, un uomo di gamba che mi sembra possa prendere iniziativa in maniera estemporanea, come sta facendo spesso Baidu. In mediana c'è appunto questo Barry, che per la prima volta si è messo in proprio. Azione comunque del Salisburgo, che continua da fuori, ci prova sul primo palo, non riesce a trovare la porta. Mazurek all'angolino, sarebbe finito questo pallone se la traiettoria fosse stata leggermente più azzeccata, ma no. Comunque gradito i tifosi del Salisburgo anche questa variante del gioco, la conclusione dalla distanza con Maignan, che ha messo le mani, poi le ha tolte una volta accortosi che la sfera calciata da Mazurek, centrocampista polacco, niente male per quello che sta proponendo quest'oggi. Traiettoria che è finita sul fondo, bene per il Milan, sta ben secondo me arginando quelle che erano state le caratteristiche positive messe in campo dal Salisburgo finora. Minuto 26, il Milan, lo ricordo, è in vantaggio per 1-0. 10 minuti fa la rete che ha sbloccato l'incontro, firmata da Alfa Sisse.
1: Sì, il Milan che comunque sto vedendo adesso sta difendendo a 4 con Bartezaghi che è andato a mettersi in linea con gli altri tre difensori. Nell'azione precedente troppo spazio lasciato comunque a Mazurek, che ha calciato da una zona pericolosa chiaramente, e per fortuna non ha trovato lo specchio della porta, però lì Yashari è uscito con qualche secondo di ritardo. Non bisogna concedere tiri da quelle posizioni, sono sempre molto pericolosi.
0: Sulla destra Hutchinson trova il fondo, palla arretrata, riesce ancora Barry a metterci una pezza rincorrendo il pallone, raggiungendo prima di tutti la zolla dove era finito questo tocco a rimorchio all'indietro da parte di Hutchinson, che sta salendo di giri, mi sembra abbia assolutamente trovato la promozione in questo incontro. Sinora un elemento che era mancato finora nello scacchiere del Milan, assolutamente positiva la sua prova, ha fornito l'assist per Sisse, e ogni volta che scende sulla destra sono guai per il Salisburgo. Ovviamente ha trovato fiducia, ha trovato insomma nei suoi mezzi le risposte che chiedeva Amorim, soprattutto ha trovato molto spazio anche in questa incursione, non è stato arginato a dovere da Schmidt. Attenzione a un errore qui in difesa di Morgalla, che fa tutto da solo, ha creato una sorta di pasticcio, ha rimediato lui stesso. Palla in avanti da Bakovic, tocca per Kitano, la velocità impressa dal giapponese centralmente, poi la palla su Baidu, viene fermato da Tomori, altro scambio, Tabakovic dentro l'area, Maignan esce basso, era fuori gioco in ogni caso, una serie di cambi di possesso di palla sembrava fatta perché il Salisburgo sfondasse, poi alla fine c'è stato questo tocco in avanti con Tabakovic, che in effetti era in posizione di offside nel momento in cui la regia ripropone lo slalom splendido di Hutchinson sulla destra con Schmidt che è rimasto a guardare. A pieni voti promosso, possiamo dirlo, Massimo Orlando.
1: Sì, questa partita serve a dimostrare qualcosa da Morim. Hutchinson si sta assolutamente mettendo in mostra, molto bravo nel puntare l'uomo e c'ha grande qualità davvero con entrambi i piedi. Per il momento è il grande protagonista secondo me del Milan lì davanti, ogni volta che prende palla riesce a trovare sempre qualche giocata pericolosa, invece sta faticando Camarda, è abbastanza normale perché è un po' isolato lì in mezzo ai due centrali del Salisburgo, però insomma per il momento non è mai riuscito a trovare la giocata.
0: No, sta faticando molto, ma sta facendo un ruolo tra virgolette di fatica per l'appunto, anche perché deve fare da boa, deve tenere alta la squadra, non come finalizzatore. Infatti più dentro l'area vanno a inserirsi, a sorprendere la retroguardia, altri uomini, in particolare Sisse, che è andato a segnare un gol da centravanti, andandosi a prendere quello spazio lasciato diciamo sguarnito dallo stesso Camarda. Milan che è in vantaggio 1-0 quando siamo ormai alla mezz'ora di gioco del primo tempo qui alla Red Bull Arena contro il Salisburgo. Milan che dispone di titolarissimi in panchina. Attenzione a questo lancio in avanti per Camarda, posizione sospetta secondo me, da solo contro tre uomini, riesce a difendere il pallone, adesso forse si alzerà la bandierina, no, lascia giocare. anche perché il Salisburgo ha recuperato palla, e centralmente c'è Zabranski che riparte, dicevo, degli uomini non da poco di cui dispone il Milan in panchina. Lista che inizia con Modric, diciamo, ecco, poi c'è Moreira, c'è Gonzalo Ramos, Chukwueze, Stupinian e Pulisic, oltre a Musa e Aguila, giocatori che normalmente hanno trovato la titolarità assoluta in questo inizio di stagione, dove è un Milan che deve fare ovviamente esperimenti per la ragione che abbiamo più volte espresso, ovvero che ci sono anche seconde linee che devono fare nelle turnazioni il loro dovere. Due elementi particolari però deve contare in meno il Milan, ovvero Saelemaekers e Gabbia. I loro infortuni sono davvero complessi da gestire, li rivedremo soltanto nel prossimo anno. Nel frattempo Salisburgo in avanti, la pressione su Pavlovic, portatore di palla, ex della gara, viene messo a terra. Chi è a terra adesso però, il gioco non può riprendere, è un giocatore della Salisburgo, credo si tratti di Chitano. Ancora ribadisco il parziale, minuto 31 del primo tempo, Salisburgo 0 Milan 1, al minuto 15 la rete di Sisse. Fase questa della gara, forse la meno ritmata, quella in cui si sta giocando a ritmi più lenti. Sarà perché il Milan riesce a imporre, insomma, un gioco più compassato, sarà anche che hanno dato moltissimo nei primi minuti di gioco, non abbiamo avuto quasi mai pausa. Massimo Orlando.
1: No, assolutamente no, il Milan è meritatamente in vantaggio perché ha trovato il gol, poi ha avuto altre situazioni, che quella che ricordiamo con Loftucic e poi Hutchinson. Adesso il Milan sta gestendo la partita col possesso palla, ha abbassato i ritmi e dall'altra parte prova il pressing, prova a alzare anche gli esterni difensivi, però per il momento, insomma, il gioco offensivo del Salisburgo è abbastanza prevedibile, il Milan non sta faticando.
0: Sì, prevedibile letto bene nel trascorrere dei minuti da parte del Milan, che all'inizio è stato un po' sorpreso soprattutto dalla velocità delle imbucate con Baidu, che sembrava veramente l'uomo partita, sembrava ormai lì per cercare anche qualcosa di più. Attenzione a Sissé, dentro l'area, e il gol del 2-0! Con un assist di Bartesaghi, che ha raccolto sulla linea di fondo una sventagliata, un cambio di campo dall'altra parte, è riuscito a rimettere subito sul piede di Sissé un pallone giocabile che è stato messo di prima intenzione in porta, e al minuto 32 è arrivato il raddoppio del Milan. Ha segnato di nuovo Sissé, azione manovrata, l'assist. Nel primo caso era stato di Hutchinson, deviazione di testa, qui una assist volante di Bartesaghi che è stato girato a rete da Sisse, una splendida azione da gol dei rossoneri, anche, come dire, esteticamente pregevole, tutto regolare. C'era, insomma, il sospetto che qualcuno potesse essere in posizione non regolare, invece il 2-0 è stato appena certificato. Il lancio lungo visionario è stato quello di Adrien Rabiot, che ha pescato Bartesaghi dentro l'area, tocca l'indietro e Sissé, anche lui di prima intenzione, a girare in rete la personale doppietta. Il raddoppio del Milan ha trovato il suo centravanti, forse in questa serata suo vice Ramos, ma non è Camarda, si chiama Alpha Sissé, anche qui in posizione avanzata, a due passi dalla porta è arrivato il 2-0 del Milan, meritato.
1: Eh sì, meritato, lo stavamo dicendo, il Milan che ha più qualità, lo dimostra anche in questa azione ancora una volta. Bravo Rabiot a vedere l'inserimento di Bartesaghi. Lindstrom ancora, come ti dicevo prima, non lo segue, ma Morgalla deve seguire invece Sissé, e Bartesaghi mette una palla all'indietro perfetta, bravissimo, perché non era per niente facile al volo metterla sui piedi di Sissé, che da quella posizione non può sbagliare. Hai detto bene, il centravanti oggi non è Camarda, è lui, due gol, molto bravo questo ragazzo, però bella tutta l'azione del Milan, e adesso, insomma, sembra che il Milan possa gestire questa partita.
0: Beh, direi di soffermarci un altro po' su Sisse, anche perché l'avevamo conosciuto per azioni inebrianti in velocità, soluzioni balistiche, ma a tutti i numeri, anche queste soluzioni al volo, di testa e da a due passi dalla porta, ma anche con la freddezza e la lucidità, la spontaneità con cui ha girato in rete, la certezza di trovare il gol del 2-0, mi sembra che abbia più di una qualità questo giocatore, che insomma può fare la fortuna anche della nazionale se continua a crescere così come sta facendo. Nel frattempo, direi, a parte una magari approfondimento su Sisse con Massimo Orlando, possiamo parlare di un Camarda a cui si sta chiedendo davvero un lavoro di supporto per lasciare spazio ai propri compagni. Insomma, è tutto un meccanismo che lì davanti sta funzionando alla perfezione.
1: Sì, d'altronde anche Ramos sta faticando, no? Quando gioca al titolare. Sì. Sono arrivate tante critiche, però quando tu giochi in queste situazioni per l'attaccante che deve comunque fare movimenti per i compagni, è un sacrificarsi che l'allenatore tante volte chiede ai giocatori, però serve tantissimo. Hai visto come bravo Sissé ad andare sempre a occupare lui poi lo spazio lasciato da Camarda, è molto bravo in queste situazioni di taglio dall'esterno, inserimento centrale. Sissé dimostra di avere queste caratteristiche.
0: Partita perfetta finora del Milan, al minuto 36 può sorridere per quello che è il risultato attuale, ovvero doppio vantaggio in casa del Salisburgo, doppietta di Sisse, anche gli assist contano, quello di Hutchinson nel primo caso, di Bartesaghi nel secondo, e ci dicono quello che è l'asse più produttivo per la formazione guidata da Amorim. Dalle fasce stanno arrivando rifornimenti, anche nel mezzo un'occasione colossale per il raddoppio. Salisburgo semplicemente non pervenuto, col trascorrere dei minuti sta avendo sempre più fatica a rendersi protagonista della gara e del proprio destino. Anche in questo momento però c'è la chance sempre su un pressing e una possibilità di partenza. Tabagovic per Baidu da fuori area, prova a sistemarsi il pallone per una conclusione, chiede il triangolo a Chitano, arriva il cross, viene fermato dall'intervento difensivo di Bartesaghi, poi Sisse che porta a spasso il pallone, l'aveva perso, c'è stato il tocco però di Lindstrom, sarà rimessa dal fondo a favore del Milan. Il 37esimo, conduce il Milan in prossimità della sua caldissima tifoseria, 1500 sono arrivati a Milano, anche alcuni in macchina, quindi la distanza permette anche una trasferta agevole oltre che gradevole dal punto di vista della città e del meteo. Quest'oggi non è un caso che siano così tanti e molto più rumorosi della tifoseria di casa questa sera, in questo particolare momento in cui il tabellone luminoso recita 2-0 per i rossoneri, che non stanno subendo più di tanto, che stanno ora assistendo a una manovra a centrocampo del Salisburgo, gran recupero di Loftus-Cheek, riesce a rimettere in moto le cose per il Milan. Hutchinson, che si trova in questo istante nell'asse centrale del campo, cede il pallone a Yashari, prova un suggerimento per Rabiot, ancora fraseggiano i due sempre nel cuore della mediana, sulla sinistra Bartesaghi, la fuga di Sisse costringe alla rincorsa e a una scivolata opportuna, in questo caso Barry, sarà rimessa laterale per il Milan. Il guizzo di Sisse, hanno capito che non devono scherzare troppo con questo giocatore, gli uomini di Roll, rimessa laterale a favore del Milan, arretrata dalle parti di Pavlovic all'altezza della mediana, ancora distribuisce verso De Winter, vede Rabiot che ha una certa libertà di movimento, porta a spasso il pallone molto, con molta personalità. Rabiot sta facendo il suo dal punto di vista dei tempi e delle scelte, con i giocatori che intorno a lui si muovono di conseguenza. C'è Loftus-Cheek che è riuscito insomma anche a risistemare le cose a centrocampo per un Milan che era inizialmente in sofferenza. Scambi sul breve con De Winter che si fa vedere, insomma il Milan in controllo della partita, anche dei tempi di gioco, quando siamo al 39esimo, senza strafare, cercando di mantenere il più possibile il risultato con questa inerzia attuale. Siamo al 39esimo, sempre 2-0 per i rossoneri in casa del Salisburgo. Massimo Orlando.
1: Sì, chiaro, il Milan deve continuare a giocare in questo modo, non dare la possibilità al Salisburgo di rientrare in partita, perché davvero sembra in grande difficoltà la squadra austriaca, fa fatica a trovare soluzioni, non ha idee in questo momento. Il Milan palleggia con soprattutto l'intelligenza di Rabiot, che in mezzo a tanti ragazzi giovani ha un'esperienza troppo importante, e difficile davvero che sbagli questo tipo di giocate, però il Milan deve stare attento, non deve sbagliare, mancano pochi minuti, andare sul 2-0 a riposo sarebbe importantissimo.
0: Beh, anche con le altre pedine che potrebbe impiegare, attenzione perché Hutchinson è stato fermato in maniera vistosa, ci sarà sicuramente il giallo, qui è stato strattonato, ripreso quasi per il colletto dal suo inseguitore, si trattava di Zabranski se non erro, dovrebbe essere lui il secondo ammonito della partita. Ci fermiamo al momento di un nuovo stop pubblicitario, poi torneremo per il finale del primo tempo di Salisburgo-Milan.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Zabranski, confermo, è lui l'ammonito, è anche un fallo ben speso se vogliamo così, visto che Hutchinson aveva preso il tempo all'avversario, stava entrando in area di rigore, una ripartenza del Milan, è in difficoltà la squadra austriaca nettamente. Attenzione a questo tentativo di andare a pescare Camarda che per l'ennesima volta va a sportellate col suo diretto avversario, viene fischiato però fallo, sarà calcio di punizione per il Salisburgo che attacca verso destra, è in divisa azzurra quest'oggi, prova a velocizzare le cose, siamo in pratica a 5 minuti dalla conclusione del primo tempo col Milan che conduce 2-0, la doppietta, un gol ogni quarto d'ora diciamo così di Alfa Sisse che è riuscito a toccare in porta di prima, attenzione, prima di testa e poi con un tocco di sinistro, gli assist e i rifornimenti che sono arrivati dai lati delle zolle d'attacco del Milan che adesso commette fallo con Hutchinson, anzi con Rabiot, stava cercando di andare verso la porta il suo diretto avversario che se non erro era ancora Mazurek, anche a rischio cartellino altro... questo intervento di Rabiot.
1: No, Diego, ha visto male l'arbitro perché va in scivolata e prende il pallone, infatti si mette le mani nei capelli, protesta perché questo non era fallo, ci sta che anche l'arbitro possa sbagliare, però era andato proprio in scivolata e con la punta del piede è riuscito a toccare il pallone.
0: Calcio di punizione che non è vicinissimo all'area di rigore, siamo dietro la linea della tre quarti, Rabiot continua a parlare con l'arbitro, che abbiamo citato è Fesnik rumeno, evidentemente ha da replicare quello che stava dicendo poco fa Massimo Orlando, ovvero palla presa da Rabiot, cross dentro l'area, allontana Bartzaghi di testa, Sisse ha postato fuori, cattura questo pallone, la fuga in avanti di Pavlovic ha spazio davanti a sé, lo insegue, e ancora Morgalla rallenta il suo passo, il giocatore serbo lo cede, il pallone va a Bartesaghi, prova a ricostruire da lontano il Milan, deve creare un'azione ficcante in contropiede, in questo caso la squadra rossonera si è scelto di rallentare poi il passo, di cercare anche di giocare col cronometro e di non insistere più di tanto. Rabiot però prova una sventagliata nella zona dove aveva continuato la sua corsa Bartesaghi, a ridosso della linea della rimessa laterale, prova a alzare la gamba a cercare di arpionare un pallone, non ci riesce, sarà rimessa a favore del Salisburgo che va a velocizzare le cose, anche perché il primo tempo sta per ultimarsi, sotto di due gol il Salisburgo deve ritrovarsi totalmente, aveva fatto un'ottima impressione a inizio gara, però il Milan ha davvero preso bene le misure, sta effettivamente difendendo a 4 in questo momento, come ci aveva fatto intendere Massimo Orlando. Qualcosa ha cambiato il Milan, l'uomo più basso rispetto allo schieramento iniziale è Bartesaghi, che invece permette a Hutchinson di spingersi più avanti. Sicuramente sono stati due elementi finora vincenti, oltre alla vena realizzativa di Sisse, è
1: sì,
0: abbastanza scontato dirlo visto che la doppietta di Sisse sta indirizzando la partita.
1: No, alcune situazioni tattiche molto interessanti, come hai detto te, il Milan in questo momento sta giocando a 4 e poi invece quando si spinge in avanti è sempre Bartesaghi che va a fare l'esterno alto offensivo e Yashari va a prendere lui il posto spesso in fase difensiva. Questi sono meccanismi che il Milan deve trovare, perché quando giochi con la difesa 3 diventa complicato se non hai l'aiuto dei centrocampisti, ma stasera lo stanno facendo molto bene.
0: Nel frattempo Tabakovic in area di rigore ha cercato insomma di andarsene e di andare a far attenzione, sì, è sparito un giocatore, si tratta di Baidu, tabelloni luminosi alla ricerca del pallone, ha trovato

0: insomma dall'altra parte una sfortunata, diciamo, uno sfortunato capitombolo, si è rigirato, è stato poi soccorso, speriamo che non sia claudicante, sembra sì essersi assolutamente ripreso, è stato insomma anche inquietante perché era sparito dal nostro orizzonte Baidu all'inseguimento di un pallone. Mancano 10 secondi alla fine del primo tempo, anzi al momento in cui verrà esposta la lavagna luminosa. Tutto questo in un'azione in cui Tabakovic sembrava pericolosamente indirizzato verso la porta, poi è stato ben rintuzzato dalla difesa del Milan. È il minuto 45, si giocherà per altri 60 secondi Salisburgo-Milan con il Milan avanti 2-0. La palla adesso è in possesso dei austriaci, centralmente il tentativo di Barry di imbucare centralmente verso Tabakovic che è molto vicino al centrocampo, ora si risposta in avanti, ricorda un po' Mandzukic Tabakovic, giocatore bosniaco che sta facendo un gran lavoro anche lui di riferimento avanzato, una sorta di regista con il numero 9 sulle spalle. Allarga il gioco il Salisburgo, non riesce a trovare in Morgall il riferimento più adeguato per corroborare questa azione avanzata. La palla termina fuori a ridosso dell'area tecnica di Amorim. Ancora azione del Salisburgo, siamo a 30 secondi dalla conclusione. Buona triangolazione, ci mette una pezza De Winter, ottimo anche qua nella lettura. Protestano gli uomini del Salisburgo perché la scivolata di De Winter era direzionata verso Magnan, chiedono gli austriaci evidentemente un retropassaggio, la presa con le mani Magnan, e l'arbitro fa segno, anzi fa intuire direi dal doppio fischio Massimo Orlando che è finito il primo tempo di Salisburgo-Milan in vantaggio meritatamente con la doppietta di Sisse, minuto 15 e 32 del primo tempo. Ci risentiamo tra pochissimo per il secondo tempo di questa seconda partita di Europa League del Milan, che sta vincendo, ripeto, 2-0 in casa del Salisburgo. Linea al giornale radio.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese IVA esclusa per 48 mesi e 15.000 km l'anno e anticipo di 5.000 euro IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid, il tuo business viaggia senza pensieri.
6: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
7: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
8: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
9: Scuola di danza, la terza stagione. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: GR1.
14: Studio Valerio Penna, la Premier Giorgia Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo. Oltre alla questione ucraina, al centro dei lavori ci sono i temi economici. A quanto si apprende, Francia e Germania avrebbero raggiunto un'intesa sul futuro dell'industria automobilistica continentale nel quadro dei negoziati sulle emissioni di CO2 e sui criteri per il Made in Europe.

0: Europe, l'inviata.
1: Si aspettano le conclusioni del confronto al Consiglio europeo di Bruxelles su competitività, caro energia e maggiore flessibilità chiesta dall'Italia, che la Commissione starebbe valutando ma con dei limiti chiari secondo informazioni che stanno filtrando. È in corso la discussione anche sulla revisione degli ETS, cioè il sistema di scambio di quote di emissione in Europa, strada indicata dalla Premier per alleggerire le imprese. Dialogo aperto sulla clausola di salvaguardia, il governo italiano chiede all'Unione di poter utilizzare i fondi per l'energia già concessi non solo per investimenti ma anche per aiuti alle famiglie. La Premier auspica dall'Europa risposte rapide e coordinate per far fronte alla crescita dell'inflazione. Su tutto il confronto sul bilancio europeo. Al negoziato Giorgia Meloni si è presentata alla guida con la Romania di altri 16 paesi amici della coesione. Dalla riunione di questa mattina è uscito un documento congiunto per salvaguardare agricoltura e coesione, per contribuzioni eque da parte degli stati e per escludere sconti per i singoli paesi. Nel pomeriggio anche l'incontro tra la Premier e il leader del partito spagnolo Vox. Domani Ucraina. Il presidente Zelensky è già arrivato per alcuni incontri bilaterali. Difesa e immigrazione saranno i temi al centro della seconda giornata del Consiglio europeo. Con Jacopo Teodoro da Bruxelles. Carla Macrellino, GR1.
2: Caro carburanti, il rincaro dei prezzi ha innescato una situazione di grave emergenza per il settore dell'autotrasporto, con la Calabria particolarmente colpita da esaurimento delle scorte di benzina e diesel e blocchi stradali. Le associazioni di categoria minacciano di bloccare il paese se il governo non convocherà un tavolo di confronto urgente sulla questione. Tra le cause della carenza di carburanti, lo stop agli accessi alla raffineria di Taranto, attuato da lunedì scorso dai lavoratori di Acciaierie d'Italia. E a proposito dell'ex Ilva, il governo ha convocato un nuovo incontro con le parti sociali per il pomeriggio del 27 ottobre a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, in vista del confronto, i sindacati si sarebbero impegnati a rimuovere i blocchi. Nella stessa giornata, al Ministero dei Trasporti è previsto un tavolo con gli autotrasportatori. Gli esteri, si è accennato alla guerra, alla questione ucraina. Kiev ha ripreso gli attacchi sugli impianti energetici russi. Hanno fatto poco danno, dice Putin, colpita anche una base dell'aviazione di Mosca. Distrutti 6 caccia bombardieri.
3: Zelensky proclama la fine della tregua contro le raffinerie del nemico annunciata da Trump e mai rispettata da Mosca, centrato l'impianto russo di Ryazan, una sfida diretta al presidente americano per il ministro degli esteri russo Lavrov. Gli Stati Uniti avevano chiesto all'Ucraina per 6 volte di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe, secondo il Wall Street Journal, e Zelensky ora sente di essere stato scaricato da Washington. Pur essendo ristabiliti i servizi militari di Starlink, anche Musk va all'attacco e ora che Zelensky se ne vada, il presidente ucraino a Bruxelles, dove domani parteciperà al Consiglio europeo per chiedere sostegno alla sua difesa. Kiev ha esaurito le scorte di Patriot, secondo la CNN. La Gran Bretagna ha garantito che invierà nuovi missili Storm Shadow, ma i cieli ucraini restano senza protezione e gli Stati Uniti starebbero facendo pressioni sull'Europa per sbloccare asset russi congelati, finora senza successo. La Casa Bianca starebbe inoltre valutando un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La cronaca: un operaio di 31 anni è morto a causa della caduta di un pilone da una gru nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, ferito gravemente un collega. Altre 2 le vittime nelle scorse ore. A Scerni, vicino a Chieti, uno studente universitario ha perso la vita nella cantina sociale dove lavorava come stagionale, colpito dall'elica di uno svinatore. In mattinata, nel porto industriale di Cagliari, un operaio 61enne è stato schiacciato e ucciso da alcuni tubi metallici. La salute del Papa: controlli nella norma e decorso post-operatorio regolare per Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Ilaria Menta.
4: Se il Papa starà meglio, reciterà l'Angelus dal Policlinico Gemelli, dipenderà un po' dal decorso della convalescenza, pare gli abbiano dato 5 giorni, lo ha detto il segretario di Stato Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq presso la Santa Sede. Parolin si è detto preoccupato per Prevost ma si fida dei medici, che oggi hanno confermato un decorso post-operatorio regolare per questo secondo giorno di degenza di Papa Leone. Il bollettino medico riferisce che la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone destro operato per un tumore maligno. Il Papa ha svolto autonomamente le attività, ha completato la fisioterapia, ha concelebrato la messa alle 12. Ha ripreso a lavorare, ha fatto sapere alla sala stampa vaticana, ha incontrato il sostituto della segreteria di Stato. Occhi puntati adesso sul viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù, il paese in cui Prevost ha vissuto 20 anni come missionario e poi vescovo. Il viaggio in America Latina dipenderà da come vanno le cose, ha detto ancora Parolina, un viaggio impegnativo, saranno i medici a decidere. Sono appena 2 giorni che il Papa è ricoverato, non si possono fare previsioni di nessun tipo. Dal Policlinico Gemelli, con la collaborazione di Sergio Ciani, linea allo studio.
2: Troppe giornate nazionali e non tutte della stessa levatura. Lo scrive ai presidenti delle Camere nel promulgare quella

0: Sul riciclo della carta, il capo dello Stato Sergio Mattarella. Sono già 51, inverosimile per le scuole promuoverle tutte senza incidere sui tempi di insegnamento delle materie, sottolinea il Presidente della Repubblica, invitando a contenerle. In chiusura la musica. Rod Stewart si prepara a dare l'addio ai palchi dopo oltre 60 anni di carriera. Il cantante britannico ha annunciato The Final Encore, la tournée europea che nel 2027 farà tappa anche in Italia, con un unico concerto il 26 giugno a Codroipo, in provincia di Udine. Il spettacolo ripercorrerà i grandi successi della sua carriera, da Maggie May a Sailing fino a Do You Think I'm Sexy, il brano in sottofondo. Dopo Onda Verde, la linea torna ai colleghi dello sport per il secondo tempo della partita di Europa League, Salisburgo-Milan.
1: Verde, viaggiare informati.
2: 19:41 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A8 Milano-Varese, tra Lainate e Castellanza verso Varese, coda a tratti e traffico intenso, tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese, coda per lavori. A10 Genova-Ventimiglia, 2 km di coda a tratti tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, da qui sulla diramazione Roma Sud, dove c'è coda verso il Grande Raccordo, tra Torrenova e il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo. A14, 2 km di coda, ci sono lavori verso Pescara tra Civitanova Marche Macerata e Porto Sant'Elpidio. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, tra Prato Est e il bivio con la A1 Milano Napoli verso Firenze, il traffico, pur non essendo più bloccato, vede ancora 5 km di coda per un incidente al chilometro 6, tamponamento tra 4 auto e un camion, si transita su una sola corsia. Tratto urbano della 24, coda a tratti per il traffico intenso in direzione del Grande Raccordo tra via Fiorentina inizio con Planare, poi coda verso la tangenziale est tra Portonaccio e il bivio 24 tangenziale est di Roma. L'ultima notizia dalla A14, 4 km di code per lavori verso Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Ben ritrovati, Red Bull Arena di Salisburgo, siamo nell'intervallo di Salisburgo-Milan, gara di Europa League, la seconda per i rossoneri in questa stagione, gara che si sta indirizzando per il meglio, grazie alla doppietta di Sisse, Milan in vantaggio per 2-0 alla fine dei primi 45 minuti. Studio.
6: Bene, allora Diego Carmignani, possiamo aggiornare gli altri parziali delle partite che hanno preso il via alle 18:45. Alla fine del primo tempo questi sono i punteggi: Alkmaar e Beersheva 0-0, c'è l'Omonia che sta vincendo 1-0 in casa degli sloveni del Celje, e poi anche il Bayer Leverkusen conduce 3-0 in casa del Lech, il Lione che conduce 2-0 sul Crystal Palace, e lo 0-0 poi tra l'Union Saint-Gilloise e la Real Sociedad, e l'altro 0-0 tra Sparta Praga e Lillestrøm, mentre i portoghesi del Torense conducono 1-0 sul Sunderland. Tornando ancora a Salisburgo, direi insieme a Massimo Orlando, che saluto, che mi sembra sia stato un ottimo primo tempo, convincente, senza troppa fatica da parte del Milan, con Amorim che questa volta, lo possiamo dire, nulla potrà dire sulle sue scelte per la formazione schierata nel primo tempo. Massimo, che
7: sì,
6: ne pensi?
7: Sì, ciao Filippo, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Sì, un bel Milan, i cambi portati da Amorim hanno funzionato, un Milan che sta gestendo la partita, dopo un inizio un po' in difficoltà hanno trovato davvero le giocate, insomma, che tutti ci aspettiamo dal gioco che vuole Amorim. Un Bartesaghi veramente straripante sulla fascia, un Hutchinson in grande serata e sempre bravo.

0: bravo a tagliare dall'esterno con i suoi inserimenti, due gol molto molto belli, un Milan che sta dominando questa partita.
1: E su Camarda, a proposito di giovani che si è sacrificato, vorremmo vederlo più spesso forse.
0: Sì, non è una partita facile, dicevamo appunto che anche Ramos fatica in questo Milan di inizio stagione, non è facile per Camarda, è spesso da solo, fa il classico gioco sporco, no? dell'attaccante, crea spazi per gli inserimenti di Gisse, che è molto bravo ad attaccare appunto lo spazio lasciato da Camarda, però ecco, mi aspettavo qualcosa in più, però è un ragazzo giovane, alla prima partita non è neanche facile, lo capisco.
1: Diego Carmignani, vediamo dai monitor tanti tifosi milanisti, sì. Dicevi la distanza non è eccessiva, si può fare, no?
2: Beh, qualcuno si è concesso questa gita, niente male, a Salisburgo in macchina, anche qualche collega da Milano ha scelto questa via, questa alternativa, anche perché insomma sono quelle trasferte europee che ripagano anche dal punto di vista scenico e della buona stagione. Sicuramente anche un Milan che sta regalando soddisfazione, una tifoseria che sta secondo me surclassando gli avversari sugli spalti, forse un tifo un po' più scalmanato il nostro, quello italiano, rispetto a quello austriaco, stanno sicuramente trascinando un po' quelle che sono le istanze di un Milan che è pronto per ripartire, muoverà per primo il pallone in questo secondo tempo però il Salisburgo, Filippo.
1: Bene, vi ricordo intanto che seguiremo ovviamente anche le due partite delle ore 21, l'altra di Europa League, Celta Vigo Juventus con Cristiano Piccinelli, mentre per la prima giornata di Conference Atalanta Pafos la radiocronaca sarà di Giuseppe Bisantis, ma è ripreso il secondo tempo, dunque linea Salisburgo a Diego Carmignani e Massimo Orlando.
2: Benissimo, grazie mille a Filippo Corsini, in effetti è proprio così, si è ripreso con il Milan, l'abbiamo ribadito e analizzato nell'intervallo, avanti 2-0 sul Salisburgo, doppietta di Sisse, un risultato non scontato per quelle che sono state le scelte di Amorim e per l'avversario che ha di fronte, un ottimo Salisburgo, anche la formazione di Roll è stata rivoluzionata, è un po' un esperimento quello austriaco in corso, finora tra i due esperimenti sta prevalendo quello di Amorim. Siamo con un Milan che attaccherà nella ripresa verso destra rispetto alla nostra postazione, è in tenuta classica rossonera la squadra guidata da Ruben Amorim, dall'altra parte invece è in blu la formazione che normalmente veste di bianco, il Salisburgo che commette un fallo su Abiu, permette al Milan di battere un calcio di punizione, un Milan che è schierato a tre dietro nell'assetto iniziale, ma in questo istante confermiamo quella che è l'impressione che si vada tranquillamente al schieramento a quattro all'occorrenza, in corso d'opera sta diventando un fattore determinante. Attenzione a Loftus-Cheek, c'è il Salisburgo sbilanciato, vede sulla sinistra lo spazio per la corsa di Barzagli, va a Rabiot in porta, trova lo specchio della porta, un tiro debole però che viene fermato con tranquillità dal portiere Zawiczyński, che si deve soltanto protendere verso un pallone che con la traiettoria indirizzata centralmente e debole a scendere non è stata sufficientemente potente da creare grattacapi al estremo difensore del Salisburgo, che non ha cambiato giocatori, anche per il Milan non ci sono cambi, qualcosa avrà cambiato almeno nella testa dei propri giocatori, almeno nell'approccio che devono avere Roll, perché è un Salisburgo in calando rispetto a quello che era stato l'inizio di gara, è stato sottomesso dal Milan, ci sono stati due gol di Sisse, i due assist Hutchinson e Barzagli, nel mezzo un'altra clamorosa opportunità da gol con il portiere del Salisburgo Zawiczyński, che ha detto no a Loftus-Cheek, e è stata ribadita la stessa risposta da Boma con un salvataggio sulla linea su un tap-in di Hutchinson. Milan che poteva stare in sostanza sul 3-0, mentre per il Salisburgo clamorose palle gol non ce ne sono stati, Maignan non è stato impegnato, però ora vedremo cosa combinerà nella ripresa. Badu sulla sinistra, buona tentativo di imbeccata verso l'area, arriva la proposta di cross da parte di Badu, riesce a pervenire a un pallone giocabile dall'altra parte, Morgalla che forse ha provato la conclusione, in realtà si è trattato di un pallone veloce messo nell'area piccola che schizza via con la difesa del Milan che resta a guardare. Non

0: è stata un'altra reale chance, ma un pericolo che stava arrivando dalla sinistra con il più attivo nella prima parte di gara, vale a dire Baidoo. Ottima alla sinistra, anche qui si è messo bene in moto. Massimo Orlando, che secondo tempo stai vedendo? Siamo al quarto della ripresa, il parziale, attenzione, errore clamoroso del Milan, una sorta di assist da parte di Yashari verso l'area di rigore, credo sia stato proprio il rossonero a servire involontariamente Tabakovic, poi è stato neutralizzato l'altra parte contro piede, Rabiot dentro l'area di rigore, il 3-0. La tripletta di Sisse, azione travolgente del Milan, contropiede letale, è arrivato il tocco nell'area piccola e di prima intenzione altra zampata di Alfa Sisse, stavolta il giocatore autore dell'assist è stato Adrien Rabiot, quarto minuto della ripresa, neanche il tempo di commentare l'azione da gol a favore del Salisburgo, ripartenza sull'asse centrale, Loftus-Cheek ha premiato la corsa di Rabiot e a sua volta ha centrato nell'area piccola per la deviazione sotto misura di Sisse, 3-0 per il Milan, tripletta di Sisse. Da verificare secondo me la posizione dell'attaccante del Milan, vedremo se ci saranno conseguenze. Milan letale, comunque vada, possiamo dire più che sì, c'è un controllo VAR in questo momento perché mi è sembrato avanti Sisse. Massimo?
1: Sì, anche a me è sembrato avanti e credo che l'arbitro intervenga, ma al di là di questo commentiamo la follia di Yashari che ha messo la palla davvero, stava uscendo.
0: Non avevo visto male allora.
1: No, hai visto benissimo e ha rimesso questa palla praticamente un assist per gli avversari. Per fortuna non c'è stato il gol e poi la ripartenza ancora una volta con bravo Loftus-Cheek a saltare un uomo e poi la sovrapposizione di Rabiot che vede ancora una volta l'inserimento in Sisse il gol, ma temo che sia fuori gioco.
0: Vediamo un po' perché non si sta giocando il tabellone luminoso di Salisburgo, dice 3-0 per il Milan ancora, l'arbitro sta dialogando con Pavlovic, non so esattamente per quale motivo, l'altro capitano è Tabakovic, forse perché Maignan è troppo lontano, semplicemente Pavlovic si è assunto la responsabilità di prendere, ascoltare le parole dell'arbitro Fesnik per un fuorigioco che ancora deve essere, no, è stato confermato il gol, il controllo VAR è terminato, Massimo, il gol è regolare, il Milan è avanti 3-0, il Milan è avanti 3-0, quarto minuto del secondo tempo, firma la sua tripletta Sisse, chissà se entra nella storia, perché una tripletta fuori casa in Europa per un giocatore del Milan o di una squadra italiana non è mai banale, è importante segnale questo che manda Sisse, chissà il VAR esattamente cosa hanno analizzato o cosa ci siamo persi noi, Massimo.
1: Ma dalla nostra postazione ovviamente almeno mi sembrava che Sisse fosse leggermente avanti, però l'hanno visto e rivisto più volte, evidentemente era in posizione regolare, questo è un gol importantissimo perché chiaramente dovrebbe chiudere la partita, nel calcio ovviamente non si può mai dire che le partite sono finite, però un 3-0 molto pesante che stasera davvero si porta a casa il pallone, tanti complimenti, ma è un giocatore che già conoscevamo, un grande talento che fa vedere tutte le sue qualità e insomma Morim può
0: attenzione, Baidoo davanti a Maignan, riesce Maignan in scivolata a evitare di essere saltato da Baidoo e a portare in sostanza sul 3-1 il Salisburgo, perché avrebbe saltato Maignan in questo caso, ma è stata perfetta l'uscita di Maignan fuori dall'area di rigore con i piedi, è andato a arpionare il pallone, era stato superato dallo scatto del Baidoo, è stato di una intelligenza nella lettura del movimento del proprio avversario il portiere del Milan, ha evitato di essere superato, ripeto, e di andare a porta vuota a portare il risultato sul 3-1. Provvidenziale Maignan, sì, insomma, inserisce anche lui nella lista dei migliori della partita. Attenzione perché c'è il Salisburgo in zona tiro con il mancino mal calibrato qui di Lindstrom, nulla di fatto. Massimo Orlando di nuovo, insomma, come nel primo tempo non c'è un attimo di respiro, è arrivato anche un gol, fortuna per il Milan, la tripletta di Alfa Sisse, siamo arrivati al nono del secondo tempo, anche un altro clamoroso

0: clamoroso elemento del Milan, vale a dire Maignan, è stato protagonista poco fa di un episodio centrale della partita.
1: Ha fatto un intervento che il miglior difensore al mondo non riesce a trovare il tempo giusto, come ha fatto lui, davvero fantastica in questa uscita, perché bisogna veramente calcolare tutto alla perfezione, perché sennò chiaramente c'è l'espulsione immediata, invece lui ha trovato

0: Bravissimo, perché da lì poi Badou sarebbe andato sicuramente in porta. Dunque bravo Magnan, che in una partita dove non è quasi mai stato impegnato, nel momento più importante ha trovato una giocata da campione qual è.
1: Stava per andarsene verso la porta di nuovo Sisse, che di movimento maggiormente rispetto a Camarda, quei guizzi che possono permettergli anche scatti del genere. È stato però presente nell'azione dei tre gol, sono stati tutti e tre da centravanti. Dobbiamo confermarvi questo, nel senso che lo spazio che immaginavamo dovesse essere occupato stabilmente da Camarda se l'è andato a prendere Sisse per tre volte, per cui insomma, se vogliamo parlare di vice Ramos, possiamo solo che indicare uno che ha segnato una tripletta, vale a dire Alfa Sisse. Questo è un dato forse imprevisto, ma che era evidentemente nelle cose, perché non può essere casuale questa stabilità nell'essere il 9 effettivo della squadra, nelle idee di Amorim intendo.
0: No, d'altronde questi esperimenti con giocatori che non hanno la titolarità in questo momento serve proprio per trovare il vice Ramos in questa serata. Devo dire, ci sei, a te.
1: Prego, ancora riesce il Salisburgo a sfondare sulla sinistra, rimpallo, difesa del Milan che allontana, poi commette fallo in attacco Bedu, nulla di fatto su Hutchinson. Sta anche ben leggendo tutte le azioni in avanti il Milan, a parte quella grande intervento di Maignan, insomma poi ha lasciato ben poco, è stato Schmidt andare in porta, ma De Winter si è fatto trovare pronto. Prego.
0: Sì, no, dicevo, è chiaro che conferma quanto già pensava su Cissé Amorim, che è un giocatore assolutamente fondamentale per questo Milan. È chiaro che lì davanti c'è Moreira, c'è Pulisic, c'è tanta qualità. Il Milan deve trovare solamente un equilibrio, secondo me, tra centrocampo e difesa, e poi se andiamo a vedere davanti la qualità che questa squadra ce l'ha. È una squadra che deve solo trovare le giuste misure in campo, e dopo secondo me invece può essere una delle protagoniste del nostro campionato. Ha faticato in questo inizio del campionato, però stasera, al di là della secondo me pochezza del Salisburgo soprattutto in fase offensiva, Milan dimostra di avere comunque delle idee abbastanza consolidate nel gioco.
1: Hutchinson, grandissima azione del Milan. Hutchinson entra in area di rigore, va giù, l'intervento dell'arbitro non c'è, un corpo a corpo con praticamente l'area piccola che era a due passi, è andato giù l'esterno inglese di Amorim, si è già ripresa a giocare. Attenzione dall'altra parte col Milan sbilanciato, sulla destra c'è Lindstrom che riesce a prendere il tempo a Pavlovic, poi sterzata si fa vedere anche Morgalla, che sta partecipando a questa avanzata del Salisburgo, che vuole cercare insomma di crederci a una possibile rimonta. Marzurek da fuori, stavolta la porta la trova, centrale il tentativo del polacco, fermato tranquillamente da Maignan. Stiamo parlando di un Milan di seconde linee indubbiamente rispetto a quello che vediamo in campionato, ma non è da meno il Salisburgo, che in effetti ora manda in campo uomini che possono fare la differenza. Mi riferisco in particolare al belga Vertessen, che è pronto all'ingresso in campo. C'è anche la possibilità di vedere Diakité, che potrebbe essere insieme al suo collega di reparto un elemento che potrebbe indirizzare la partita in un altro senso. Un Salisburgo che sta facendo poco, che sta avendo in Baidu principalmente il protagonista, lì davanti proprio lui riceve, si è spostato in una zona centrale da sinistra da cui proveniva, poi va giù, è stato fermato dal raddoppio del Milan, è stato ottimo in questo caso Tomori a bloccare l'avversario, a rimettere avanti il pallone fuori misura. Sisse non riesce a trovare il pallone, anzi sì, sembrava fuori dal rettangolo di gioco, è giocabile. Serve Camarda, che entra di rigore da sinistra, intervento raddoppio su di lui, troppo solo Camarda. La coralità del Milan da una parte, poi Camarda quando si trova in azioni solitarie è troppo isolato, non c'è tanto sostegno da parte dei compagni. Milan avanti 3-0 al minuto 14 del secondo tempo, dentro anche per il Milan tra pochissimo Ramos. Ramos e Pulisic, vediamo anche se ci può essere una terza sostituzione, sì, potrebbe essere anche il momento di Modric, si alza anche lui dalla panchina.

0: panchina. Dunque, insomma, giocatori che potrebbero cambiare la partita, ma se il Milan, se per il Milan non cambiasse sarebbe meglio. Cross a centrare per il Salisburgo, riesce Schmidt a trovare una buona soluzione per andare a piazzare a centrare. Peccato che sia a metà strada tra i due uomini più avanzati, in particolare Tabakovic, che aveva fatto un movimento in avanti che non ha permesso la deviazione. Fuori Baidu e dentro Diakite, fuori anche dentro anche Vertessen. Vediamo chi sarà selezionato da Roll per il secondo cambio, ovvero Kitano, il trequartista giapponese, che non è stato davvero all'altezza della situazione, nonostante sia stato un bel impatto quello con il mondo Salisburgo da parte del nipponico. Insomma, iniziano anche le pagelle per promossi e bocciati. Fuori Camarda, dentro Ramos, fuori Sisse, che si prende gli applausi della propria tifoseria. Insomma, non può essere che così. Tripletta da titolare con la maglia del Milan, fuori casa, in Europa, è qualcosa di indimenticabile per Sisse.
1: Eh sì, assolutamente. Complimenti a questo ragazzo che dimostra tutto il suo talento, tutta la sua personalità. Non è mai facile, anche se giochi contro una squadra inferiore, avere un impatto come lo ha avuto lui stasera, sempre attento, pronto, bravo negli inserimenti. Insomma, tre gol da giocatore sicuramente che sta diventando un piccolo campione. E Camarda, prestazione, io gli do la sufficienza, perché sappiamo che non è facile fare l'attaccante nel Milan. Ha creato degli spazi, ma anche nell'ultima situazione, hai visto, lì era un uno contro uno, poteva provare a dribblare l'avversario, invece non è riuscito. È un ragazzo che deve avere forse più continuità, ma non è facile che Amorim gli dia tanto spazio, e dunque stasera secondo me doveva sfruttarla un po' meglio questa occasione.
0: Insomma, bilanci saranno fatti poi anche per quelle che sono le richieste del proprio allenatore. Mi sembra anche che, insomma, sia stato un lavoro di fatica quello di Camarda, di grande sacrificio, diciamo così. Fuori anche, non l'ho detto, per il Milan Rabiot, insieme a lui Sissé e Camarda, dentro ribadisco Ramos, Pulisic e Modric. Siamo al 17esimo, il Milan è avanti 3-0 in casa del Salisburgo, trasferta che non è era assolutamente facile. Tutto si sta risolvendo per il meglio per il Milan dal punto di vista del risultato e della tenuta, a meno che non arrivino eventi che contraddicano quello che vi stiamo dicendo. Manca una mezz'ora, poco meno di mezz'ora alla fine della gara. Sono entrati in campo anche uomini di livello come Pulisic ed esperienza come Modric. Dalla destra arriva un pericolo forse per la porta di Maignan, carica il mancino in questo frangente. È stato Lindstrom, per l'ennesima volta porta non inquadrata, sfila via senza pericolo questo pallone nella zona della tifoseria più calda, si fa per dire, del Salisburgo, visto che insomma mi sembra quella del Milan è molto più prepotente dal punto di vista dei decibel, anche in un pezzo di stadio che è sguarnito totalmente, quello sopra la curva ridimensionata del Salisburgo. Lancio in avanti a favore del Milan, il tocco da parte di Hutchinson sulla destra verso Loftus-Cheek, palla di ritorno che non arriva, che voleva Hutchinson, si era messo in zona centrale per ricevere indisturbato una palla di ritorno e che poteva rappresentare un pericolo serio per la difesa del Salisburgo. Al 18esimo riprende il filo del discorso la squadra austriaca, prova a fare più la partita, devo dire, in questo momento del match. Dentro Vertessen e Diakite, fuori Kitano e Baidu. Quello che vedremo a breve sarà insomma eventualmente un raffronto fra gli elementi che hanno lasciato il segno o meno e che sono stati richiamati in panchina da Roll, e quello che possono fare normalmente titolari di questa squadra Salisburgo, che è piena di rotazioni così come il Milan. Sulla sinistra la rimessa laterale che è stata vinta dal Milan nella propria metà campo, attacca verso destra, ricordo, la squadra rossonera in questo secondo tempo. Rispetto al nostro punto d'osservazione, c'è Tomori in possesso di palla, vede Hutchinson il suo momento, la pressione da parte di Vertessen che non trova il pallone, attacca moltissimo il Salisburgo in pressione sui portatori di palla del Milan, che devono cercare di evitare giochetti lì dietro. In effetti Tomori perde palla, posizione di fuorigioco però di Tabacco.

0: Vlahovic, fortuna per il Milan, in rimpallo stava mettendo in moto il numero 9 bosniaco, sarà calcio di punizione per via del fuorigioco a favore del Milan. Pronto sul pallone De Winter, che cercherà un compagno in avanti, visto che sono tutti uomo su uomo occupati quelli vicino a lui, verso Ramos, intervento difensivo di Boma. Allontana il pallone, sarà ancora Milan in possesso di palla nel quadrilatero arretrato, che riesce a manovrare con una certa fluidità. Si fa vedere dietro anche Pulisic, retropassaggio, si va dalle parti di Maignan. Gara in una fase di stanca, Milan che riesce con una certa facilità nei suoi fraseggi, anche se la pressione del Salisburgo è insistente, però insomma il Milan con esperienza e intelligenza sta evitando conseguenze negative. In questo caso con Tomori, che ha governato un pallone, si ferma per crampi, viene aiutato da un avversario. Ventesimo della ripresa, siamo quasi a metà di questa frazione, siamo insomma vicini al porto per una Milan che sta stravincendo 3-0 in casa del Salisburgo. Massimo Orlando.
1: Sì, assolutamente, il Milan che sta facendo quello che è giusto fare in queste situazioni, cioè il giro palla e a giocatori tipo questo ragazzo adesso con la palla nei piedi, parlo di Modric, che sono bravissimi in questa situazione di gioco. È inutile andare a pressare, a sprecare energie, la fase difensiva è ottima in questa serata. Il Salisburgo prova a portare pressing, un po' di intensità, un po' di dinamismo, però mi sembra che ci siano poche idee e che il Milan possa controllare con grande facilità questa partita.
0: Nuovi cambi, tra l'altro Terracciano dovrebbe essere il prossimo ad entrare in campo per la causa milanista. Milan sì che, come diceva Massimo Orlando, mi sembra con grande facilità riesce anche a occupare gli spazi. La cosa migliore di Modric, diciamo, essere tra quelli che guida nella posizione i propri compagni. Ora alla rincorsa sulla sinistra di Pavlovic, la fuga di Lindstrom, che prova un'azione personale, non riesce ad arrivare in zona cross. Pavlovic è l'ultimo a toccare, però sarà rimessa laterale, scusate, a favore del Salisburgo sulla destra, a ridosso ormai della bandierina, fuori Terracciano, dentro Terracciano, scusate, per Tomori, che ha avuto un problemino fisico. Non mi sembra sia nulla di che, bisogna sempre in questa fase del Milan delicata sperare che non ci siano conseguenze fisiche. Ricordiamo che il Milan ha perso Gabbia, ha perso Salemakers, ha ripescato Tomori, che era sparito dai radar, era sul mercato, era fatta, penso, per la sua, sembrava fatta per la sua cessione. Attenzione a Hutchinson, lancio che lo trova ben messo in campo, la sterzata, la conclusione, la parata con i piedi di Xavi Siski, che riesce a intercettare un pallone indirizzato alla sua sinistra. Gran lettura da parte di Hutchinson dei movimenti da fare, rincorsa del pallone, sterzata sull'avversario, giocata, devo dire, funambolica, poi è andata a piazzare sul lato scoperto del portiere, che è stato però molto abile ad avere la freddezza di allungarsi con il piede. Insomma, tutto un po' telecomandato in questa azione fantastica del Milan in contropiede con Hutchinson, altra rivelazione, anzi forse Sisse non era una rivelazione, lui proprio ci sta conquistando per quello che sta dando al Milan. Seguiamo un po' questa azione dei rossoneri, la parata di Xavi Siski, ancora su una conclusione del Milan di Bartesaghi da fuori, non male questa botta di sinistro di Bartesaghi, ha voluto quasi rispondere a distanza al suo, diciamo, rivale di fascia Hutchinson per quello che stanno proponendo in questa partita, sicuramente sopra il 7 entrambi. Siamo al 23esimo, 3-0 per il Milan a Salisburgo, stava anche quasi raggiungendo il gol della totale sicurezza con Hutchinson, così non è stato, ma che giocata sia lui che il portiere del Salisburgo, Massimo Orlando.
1: Eh sì, con la linea difensiva molto alta, Modric, che è un giocatore fantastico, palla sul movimento ad attaccare la profondità di Hutchinson, che poi è bravissimo con il tacco a rientrare e fa una parata Zawiercki clamorosa, perché il tiro era
0: ancora Hutchinson per la testa di Loftus-Cheek, se non era, anzi no, Pulisic è arrivato in corsa, alto sopra la traversa, anche qua sembrava insomma

0: Ma il Milan a un passo dal 4-0, Massimo Orlando.
1: Sì, adesso il Milan che chiaramente gode degli spazi lasciati dai giocatori del Salisburgo, che secondo me con questo 4-2-3-1 ha un centrocampo veramente che non dà copertura, e dunque quando viene saltata la linea del primo pressing sono sempre in inferiorità. Il Milan attacca con Hutchinson, con Barzagli sulle fasce. Il Milan stasera ha dominato diciamo in tutte le zone del campo, ma soprattutto con Barzagli e Hutchinson sono stati sempre pericolosi in quasi tutte le azioni quando sono stati chiamati in causa.
0: Errore di Pavlovic, il Salisburgo in area, la chiusura di Terracciano che legge benissimo questa aggressione centrale da parte di Diakité, blocca un'avanzata irresistibile del Salisburgo, ha dormito lì Pavlovic, insiste ancora il Salisburgo, l'imbucata centrale che non trova nessuno fortunatamente per il Milan, è stato Zabranski che si è staccato in posizione praticamente di trequartista dentro l'area vuota, non c'era nessun uomo in divisa blu del Salisburgo, partita quasi compromessa. Nel frattempo le telecamere inquadrano il wunderkind del calcio tedesco, l'allenatore del Salisburgo, discepolo di Frick, che sta anche in maniera abbastanza tranquilla, quasi sorridente, discutendo con i propri collaboratori quello che sta vedendo in campo. Un 3-0 sonante, avrà che riflettere evidentemente, ma per ora diciamo che la gara non è chiusa, solo per caso, perché il Milan ha rischiato di andare sul 4-0 in due occasioni. Centralmente ancora Salisburgo ha trovato forse la via migliore per proporsi in avanti, la squadra di casa con un'altra volta il muro rossonero che resiste, riparte contropiede con Hutchinson, la sterzata, riesce ancora con un gioco di gambe a avere al meglio su un avversario, se ne va al primo dei due che lo stanno inseguendo, poi commette fallo però Hutchinson in attacco, è veramente irresistibile il britannico, direi che ha una voglia matta di mettersi in evidenza, di far vedere quelle che sono le qualità che per ora diciamo non siamo riusciti a scorgere, perché la chance di essere in campo ne ha avute relativamente. Numero 20 sulle spalle, fra gli uomini della, sicuramente sugli scudi in questa serata, su tutti Sisse, autore dei tre gol che ci permettono di ribadire il 3-0 esterno del Milan in casa del Salisburgo, ma Hutchinson viene subito dopo secondo me per quello che sta dando, anche per la pericolosità che sta imprimendo soprattutto nel secondo tempo. Massimo Orlando.
1: Sì, Hutchinson protagonista, ma ti dico anche a Sassuolo era entrato negli ultimi 20 minuti se non sbaglio, ha comunque dimostrato le qualità offensive, un giocatore che punta l'uomo, che crossa molto bene. In questo caso
0: errore, attenzione al Milan che mette in porta il 4-0. Gonzalo Ramos, erroraccio da parte del Salisburgo, una palla persa all'imbocco dell'area di rigore, si scusa l'autore di questo erroraccio, ha lasciato campo libero a Ramos che con il mancino ha fulminato Zawiszynski. Minuto 28, possiamo parlare tranquillamente di un Milan dilagante che va sul 4-0, è quasi fatta, un errore di leggerezza che è stato commesso nel possesso palla del Salisburgo, è stato Mazurek che si è dimenticato dell'arrivo alle sue spalle di Yassari, palla sui piedi di Gonzalo Ramos che ha fulminato Zawiszynski, in sostanza al primo pallone toccato, il gol del 4-0, un sigillo sulla partita che volge al termine in sostanza con una vittoria sonante per il Milan e anche positiva per tutto il calcio italiano che proviene da queste seratacce di Champions. Un 4-0 a Salisburgo, non è la Champions, è l'Europa League, ma il Salisburgo è una squadra di tutto rispetto, e un Milan così dilagante non ce l'aspettavamo con queste dimensioni di risultato.
1: No, avrei preferito che fosse stato Camarda a mettere dentro questo pallone, però insomma è uscito, è entrato Ramos che come attaccante, ogni attaccante in difficoltà, i gol è sempre una medicina, no? Che fa molto molto bene, importante per il morale del giocatore portoghese che è un po' sotto pressione visto che non ha realizzato molti gol in questo inizio stagione. Chiaramente Mazurek combina un pasticcio, ma è stato bravo anche Yashari comunque ad andare a pressare molto alto, questo è un segno di di grossa

0: questa mentalità da parte del giocatore svizzero che va ad attaccare sul 3-0 in quella posizione offensiva, è stato molto bravo, e poi Ramos da quella posizione non poteva sbagliare. Un 4-0 che fa bene al Milan, fa bene al morale, aveva bisogno di una vittoria e arriva con un bel gioco e tante notizie importanti da Hutchinson, Bartesaghi, Cissé, insomma credo che Amorim stasera possa essere molto contento.
1: Lazurek un po' meno, però bisogna dire anche questo, che il polacco che ha perso una palla banalissima, forse anche esausto dopo una partita tiratissima, ha alzato subito il braccio, pensavo volesse indicare insomma che ci potesse essere un fallo su di lui, in realtà si è assunto la responsabilità dell'errore. Sono cose che dal punto di vista sportivo fanno sicuramente bene, è stato anche rincuorato dai propri compagni, alzato il braccio addirittura prima che segnasse forse Ramos. Attenzione a questo cross dalla sinistra per un Salisburgo che evidentemente ha ancora risorse per cercare soluzioni, accorciare le distanze o pensare a una pazzesca rimonta. Barry, zona tiro esternamente, ma con il mancino debolissimo fuori, ci ha battato questo mancino da parte del gambiano che ha inquadrato la porta, anche la fascia di capitano su di lui. Nel frattempo non abbiamo dato conto di due sostituzioni, fuori Lindstrom e Tabakovic che era precedentemente stato selezionato come capitano, dentro Camara e Rezic. Nel Milan anche 4 i cambi, lo ricordiamo, uno per problemi fisici di Tomori, speriamo bene, anche perché lo ribadisco, è un Milan che ha avuto davvero infortuni drammatici negli ultimi giorni, mi è sembrato comunque uscire tranquillamente sulle sue gambe, sembravano solo crampi effettivamente. Sì. Nel momento in cui ha chiesto aiuto al non compagno di squadra ma un rivale in campo, e quella frangente, secondo questa azione del Salisburgo sulla destra, prova a sfondare su quel lato, grande azione, poi arriva un pallone arretrato che Yashari assorbe e rimanda in avanti. Minuto 31, Milan 4 Salisburgo 0, qui in Austria tutto sembra fatto per la squadra di Amorim.
0: Sì, adesso il Milan deve solamente gestire la partita, deve cercare chiaramente di non subire gol, anche perché comunque è importante per l'autostima, no? della fase difensiva non prendere gol, e poi chiaramente evitare se possibile infortuni, che nel calcio moderno purtroppo abbiamo visto anche nelle partite di ieri tanti giocatori importanti delle nostre squadre in Champions avere infortuni muscolari, ma nel calcio moderno purtroppo è diventata la normalità.
1: Milan in avanti, Milan che va ancora, conclusione in caduta, Yashari ci ha provato fino in fondo, ha ricevuto un pallone quasi sulla tre quarti, ha condotto un corpo a corpo che l'ha portata a ridosso dell'area piccola, e estenuato anche per lui, una partita di grande sacrificio, è arrivato alla conclusione strozzato in caduta, non è riuscito a trovare la porta. Parliamo di un giocatore che abbiamo in qualche modo sottolineato soprattutto per quel folle assist, cross teso a centro area nella propria area di rigore che stava permettendo al Salisburgo di riaprire la partita, e adesso ha recuperato quel pallone, è arrivato con questa corsa fino in fondo, sta anche lui prendendosi un 7 in pagella. No, Massimo, attenzione, seguiamo però Salisburgo, che c'è fallo sicuramente in attacco, l'arbitro non fischia, Rezic ha strappato un pallone strattonando il suo diretto controllore, poi è arrivato un cross e un colpo di testa morbido per Maignan. Yashari, Massimo Orlando.
0: No, è stato importante, che dava equilibrio ai due reparti, molto bravo nel pressing, molto bravo insomma nel far appunto giocare bene i reparti, e spesso andava anche ad allinearsi con i difensori, e questo vuol dire essere giocatori completi in fase di possesso e in fase di non possesso. In questo caso ha provato uno strappo in azione personale, ma come hai detto tu ha corso davvero tanto Yashari stasera, forse quello che ha corso più di tutti, andando a pressare spesso, ed è arrivato un po' stanco su questa palla, non è riuscito a chiudere angolando il tiro, però davvero una partita almeno da 7 anche lui se la merita stasera.
1: Sì, in crescendo assolutamente, ha trascinato il Milan in queste ultime azioni in avanti. Nel frattempo Milan che ha battuto un calcio di punizione in avanti con Bartesaghi, palla è stata poi non intercettata e andata a ridosso della bandierina, controcross da parte di Hutchinson, fermato dalla difesa del Salisburgo. Minuto 34, siamo quasi alla fine di Salisburgo-Milan, rotondo 4-0. Due gol per tempo, tra l'altro, per la formazione guidata da Ruben Amorim, che se la vede ora con un'imbucata centrale. Attenzione, rischiano qui Terracciano e proprio Yashari, che giochicchia col pallone, cede poi a Terracciano, arriva a lungo rinvio per la testa di Ramos. Siamo all'altezza del centrocampo, tocco di prima attenzione di Pulisic, mette in movimento benissimo Hutchinson, rimontato però alla grande qui da Buma. Porta ancora il pallone lontano dal giocatore inglese, Boma, di dosso la bandierina. Attenzione perché Hutchinson forse ha avuto un problemino muscolare in questa rincorsa, speriamo ovviamente di no. Ora sta camminando vicino alla bandierina di destra. Dall'altra parte c'è il Salisburgo che attacca, però in zona cross Rezic prova anche lui una giocata, va centralmente a cercare Barry, scambio con Mazurek che è rimasto in campo, che secondo me anche ha fatto un'ottima partita, a parte quel errore tremendo che ha permesso il 4-0 di Ramos. Attenzione, dentro l'area non arriva il gol del Salisburgo, perché Diakite, illusione del gol, ha tratto solo l'esterno della porta, si è gettato a capofitto su un pallone vagante in area di rigore, provato sul primo palo a sorprendere Maignan, esterno della rete, nulla di fatto. Altro cambio per il Milan, ma anche per il Salisburgo. Completano le possibilità di sostituzione due allenatori per il Milan, pronto Diawara, per il Salisburgo è il momento di Drexler. Insomma, non sono giocatori che possono cambiare l'equilibrio della partita, vanno a sistemarsi nelle rispettive zone di competenza. Per il Milan sono curioso di capire chi ha lasciato il terreno di gioco, perché avevo gli occhi su Hutchinson, che è ancora Pavlovic, un po' claudicante sull'out di destra. Dici, Massimo?
0: Sì, no, dico Pavlovic lascia il campo.
1: Pavlovic,
0: sì, per Diawara, e Diakité ha avuto una grande palla gol, è stato bravo con questo inserimento centrale, con il Milan che in questa situazione è rimasto un po' fermo, però siamo sul 4-0, ci sta anche di mollare un attimino, no? L'attenzione qui, è stato bravo e non è riuscito ad incrociare il tiro, che se avesse centrato la porta da quella posizione molto probabilmente poteva essere gol, però per fortuna la palla non è entrata e il Milan, che vedi, prova ancora una volta, lasciano degli spazi i giocatori del Salisburgo clamorosi tutto questo secondo tempo, con la difesa molto alta, e basta mettere la palla in profondità e attaccare appunto questo tipo di giocata che mette in difficoltà la squadra austriaca, che secondo me tatticamente stasera ha sbagliato veramente tutto.
1: È uscito Morgalla per Drexler, fuori, come diceva il nostro Massimo Orlando, Pavlovic in effetti per Diawara. Siamo a meno di 10 minuti dalla conclusione, c'è un break del Milan con Pulisic che è andato in una sortita sulla sinistra a prendersi un calcio di punizione, che stanno mettendoci un po' di tempo a battere i rossoneri. Pavlovic mi sa tanto di uscita da, come dire, standing ovation, visto che è un ex del Salisburgo, è andato a prendersi un po' gli applausi di tutte le parti della tifoseria dello stadio. Dalla sinistra Bartesaghi, il tentativo di doppio slalom e palla poi persa, contropiede del Salisburgo, centralmente Camara, ancora larga la falcata, riesce a servire in area di rigore per una corsa verso Maignan, è un possibile calcio di punizione, credo il rosso per Terracciano. Terracciano ha steso chi andava verso la porta, andava a cercare la via del gol del 4-1, credo fuori area di rigore, in effetti il dischetto non è stato assolutamente indicato. Calcio di punizione per il Salisburgo, rosso diretto per Terracciano, che è andato a stendere il diretto avversario, che non ho sinceramente individuato, forse Schmidt, che era arrivato praticamente dalla propria area di rigore alla area avversaria, fuori sicuramente dall'area di rigore, sì, non sarà mai mai calcio di gol. Sì, proprio Schmidt che è arrivato in zona tiro, Terracciano l'ha spintonato abbastanza platealmente. Rosso, era rimasto solo Maignan che è andato subito a protestare per un rosso per me inesorabile. Forse c'era qualcheduno nei paraggi che poteva permetterci di dire non ultimo uomo, ma Terracciano mi sembra

0: che a Capochino sta lasciando il terreno di gioco, non mi pare abbia fatto assolutamente proteste Terracciano. In ogni caso, Milan in 10 per i prossimi 10 minuti scarsi.
1: Sì, Amorim si è arrabbiato moltissimo, ha gettato per terra, scaramentato una bottiglietta d'acqua, e ha ragione, ma non perché è arrivata l'espulsione, ma perché il Milan si è fatto beccare in contropiede sul 4-0, onestamente. Non te lo puoi permettere, non cambia nulla chiaramente per l'esito finale, però un allenatore non vuole mai vedere una squadra prendere un contropiede sul 4-0, e sarà sicuramente arrabbiato per questa cosa.
0: Diakité sul pallone, lì nei paraggi c'è anche Barry se non erro, siamo veramente al limite dell'area, spostati leggermente sulla sinistra, tutto sembra indicare una conclusione di destro proprio di Diakité. Mura, la difesa del Milan dopo il tocco di Barry si era spostata in avanti in maniera opportuna per evitare il peggio la retroguardia rossonera, adesso dovrà fare gli straordinari per rimanere in colume del gol. 0 quelli fatti dal Salisburgo, 4 quelli del Milan, lo ricordo, quando siamo nel 41esimo minuto del secondo tempo, tripletta di Sisse e sigillo di Gonzalo Ramos, Milan che però è in 10 uomini per via dell'espulsione poco fa di Filippo Terracciano. Attenzione a Pulisic, doppio sombrero a evitare gli avversari, a battagliare da solo in sostanza, a portare più lontano possibile dalla metà campo del Milan un pallone pericoloso. Insiste il Salisburgo, vuole almeno regalarsi un gol in Europa League, cross basso, riesce a metterci una zampata Yashari, calcio d'angolo a favore del Salisburgo nel finale di tempo, ultimi assalti per ridurre il passivo, i gol sono anche importanti per la classifica, 4 subiti sono una bella batosta per l'equilibrio finale, per quello che poi dirà la graduatoria di questa Europa League fatta di 8 partite nel mega girone iniziale, tentativo di imbeccata dentro l'area per chi aveva battuto il calcio d'angolo da parte di Barry, fuori misura totalmente, stanno anche perdendo un po' i colpi gli uomini in campo, quelli che hanno dato tutto, diciamo che il centrocampo del Salisburgo si è dato molto da fare, così come quello del Milan, tanta corsa, poca lucidità nel finale, rimessa dal fondo, battuta da Maignan, 42esimo della ripresa, sempre Milan avanti 4-0, gara che è in ghiaccio da un bel po', però qualcosa ha rivitalizzato almeno nelle volontà del Salisburgo l'espulsione di Terracciano sulla destra, l'incursione da parte di Rezic, provano con una sterzata a piazzare a centro area probabilmente un pallone giocabile, visto che stanno andando molti saltatori a fare il loro dovere, Rezic continua la sua azione sempre sulla destra, un ultimo tocco e milanista, sarà calcio d'angolo ancora a favore del Salisburgo, ultimi assalti, Milan in sostanza che rinuncia alla fase d'attacco, si è appoggiato soltanto sui singoli nel caso di Pulisic, che ha provato a mantenere a lungo il pallone in una precedente azione di rimessa del Milan, sta per andare di nuovo la battuta Camara, il cross a centro area, colpo di testa a liberare senza problemi da parte di Modric sui piedi di Hutchinson, che ha ripreso insomma spirito e ha ritrovato il passo, dalla destra arriva la conclusione di sinistro da parte di Camara, ancora una volta il tiro è nello specchio della porta, ma ancora una volta è facilissimo per Maignan far sua la sfera, un solo intervento decisivo di Maignan, ma clamoroso quell'uscita su Bedu che ha permesso al Milan di rimanere ancora a 0 reti al passivo, quando siamo ormai alla fine, mancano 2 minuti al 90esimo, 4-0 del Milan in casa del Salisburgo, quasi tempo di commenti finali.
1: Maignan che si permette anche un colpo di tacco, sì, la partita non c'è mai stata, nel senso che il Milan l'ha dominata, molta più qualità, le seconde linee, se così possiamo chiamarle, del Milan sono state molto più brave rispetto ai cambi fatti da Roll, un Milan superiore in tutte le zone del campo, ovviamente poi i singoli ci sei su tutti, Bartezaghi, Hutchinson hanno tutti giocato una grande partita, Milan e Amorim soprattutto esce da questa trasferta con 3 punti importanti per la classifica, visto che il Milan aveva perso, ma con anche una consapevolezza di aver ritrovato

0: ci riprova Ramos, alto, alto, alto sopra la traversa, un'azione di contropiede avviata da un esterno illuminante di Modric, poi sulla sinistra Yashari a cercare Ramos, si è sistemato il pallone sul sinistro, alta sopra la traversa, la palla di un potenziale 5-0, nulla di fatto per il Milan. Massimo Orlando, a te.
1: Eravamo in commento della partita, insomma, dall'altra parte Salisburgo, una squadra che ha dimostrato di essere assolutamente inferiore al Milan, ha avuto solamente alcune situazioni pericolose, ma in sostanza il Milan ha dominato per tutti i 90 minuti e l'importanza di aver trovato subito il gol chiaramente ha dato più facilità al Milan di gestire questa partita, però insomma credo che Amorim possa davvero essere contento stasera perché ha visto tante cose positive dai suoi giocatori.
0: Prova il Milan centralmente, scusate, il Salisburgo centralmente a trovare una un'invenzione per liberare soprattutto Vertessen, che in questo secondo tempo, da quando è entrato in campo, sta rappresentando una minaccia solo potenziale per il Milan in posizione centrale. I minuti di recupero, direi pochi, per fare 4 gol per un Salisburgo che è sempre a zero. Milan avanti, grazie, ripete, 3 gol di Sisse e al sigillo di Gonzalo Ramos. Pressing del Salisburgo altissimo in questo momento, anche per evitare di finire a zero gol in questa partita e per approfittare di un Milan in 10 uomini. Lo ricordo ancora una volta, l'espulsione rosso diretto per Filippo Terracciano, rimessa laterale guadagnata dal Salisburgo, rimessa laterale che è stata mossa in linea orizzontale, centralmente si fa vedere Mazurek, porta avanti il pallone, c'è Hutchinson che sta corricchiando ora in ripiegamento, facendo il suo, questa perenne azione difensiva del Milan da quando è passato in 10 uomini. Poi abbiamo visto ci sono state due chance in contropiede, in particolare poco fa con Gonzalo Ramos vicinissimo alla doppietta personale, centralmente ancora Vertessen, alto sopra la traversa, sembrava fatto Maignan immobile a incrociare, sì. È arrivato questo destro, mi sembrava indirizzato all'incrocio dei pali, sembrava fatto, non so dove sia passato questo pallone del gol mancato di Vertessen, nulla di fatto, forse anche con deviazione, in ogni caso Salisburgo vivo, forse dall'inizio questo Vertessen poteva fare la differenza.
1: Sì, assolutamente, molto dinamico, da quando è entrato in campo comunque ha dato qualche fastidio al Milan, qui è stato veramente bravo perché si è girato con grande velocità e ha calciato perfettamente, anch'io l'avevo vista assolutamente dentro questa palla, invece è andata fuori di pochissimo, chiaramente non avrebbe potuto fare niente Maignan perché il tiro era veramente fortissimo.
0: Ancora 60 secondi prima della conclusione della gara, perché si finirà al 93esimo. Entriamo adesso nell'ultimo dei tre di recupero. Milan 4, Salisburgo 0 qui in Austria. Lungo rinvio da parte di Maignan, lungo verso Pulisic, che non riesce a trovare la sfera. Poi ci pensa Gonzalo Ramos a districarsi tra due avversari, a trovare una rimessa laterale sia fuori del Milan, che dunque chiuderà con il possesso di palla dalla sua retropassaggio in direzione di De Winter. Ottimo anche il difensore con la maglia numero 5 sulle spalle, dietro verso Maignan, lunghissimo rinvio, palla che termina direttamente rimessa laterale, sarà lì battuta in prossimità della panchina del Milan, una delle ultime palle giocabili del match a fuori del Salisburgo, che ora cammina in sostanza, ci prova centralmente ancora Diakité a far vedere di essere stato dimenticato in panchina un po' troppo dal proprio allenatore in questa gara sciagurata del Salisburgo. Rimedia Modric con un'azione difensiva perfetta, palla in avanti Gonzalo Ramos, fa proseguire il pallone, finisce qua con la vittoria 4-0 del Milan in casa del Salisburgo. Ribadiamo un po' il tema della partita, si cercava in Camarda vice Ramos, invece è stato individuato da in Sisse, autore di una tripletta. Primo tempo al 15esimo l'ha sbloccata lui su assist di Hutchinson, colpo di testa di Sisse, poi ancora lui raddoppio con una zampata intorno alla mezz'ora su una imbeccata di Bartesaghi dalla sinistra, ancora Sisse nel secondo tempo.

0: Kamp, un contropiede del Milan, e l'assist in quel caso è di Rabiot. Chiude tutto Gonçalo Ramos al 27esimo della ripresa, il 4-0, con un erroraccio difensivo del Salisburgo che ha visto chiudersi anche la possibilità della rimonta. Infine il rosso per Terracciano, che chiude un po' le statistiche di un match dominato dal Milan. 2 gol per tempo, bella vittoria, ritorna anche, insomma, se vogliamo, in auge il calcio italiano in queste competizioni europee. Quella che abbiamo commentato insieme a Massimo Orlando, un commento su quello che abbiamo visto oltre a quello che abbiamo già analizzato ampiamente. Massimo.
1: Ma niente, hai detto tutto te perfettamente. Milan perfetto stasera, Milan sperimentale che però ha dato tante soddisfazioni a Morim. E poi parliamo dei singoli, si sa, 3 gol non sono mai banali in campo europeo. Molto bene Hutchinson, Bartezaghi, Yashar, insomma ha avuto tante risposte positive e cercava questo dai giocatori, insomma, che giocano poco in questo inizio di stagione. E dunque serata perfetta, 4-0, 3 punti e soprattutto tanti giocatori che hanno dimostrato di essere pronti per giocare in questo Milan.
0: Si smuove dunque la classifica in Europa League per il Milan dopo la battuta del resto con il Benfica. 3 punti importanti, 4 gol. Milan direi guarito grazie alla linea verde, alla linfa che arriva dagli uomini protagonisti in questa gara vinta 4-0 in casa del Salisburgo. È tutto, grazie a Massimo Orlando per il racconto di questa partita. Massimo.
1: Ciao Diego, buona serata a te e ai nostri radioascoltatori.
0: E buona serata ancora di calcio con le altre partite europee delle nostre squadre. Linea che torna definitivamente da Salisburgo a Saxa Rubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
10: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
11: Zona Cesarini.

0: E torniamo in diretta alle 20:40 minuti e dunque il Milan per fortuna, finalmente lo possiamo dire, una vittoria in Europa per le italiane, il Milan che era stato sconfitto nella prima partita di Europa League, lo ricordiamo, in casa dal Benfica per 2-0, adesso ha rialzato la testa, si è preso questa bella soddisfazione, questa reazione, ha vinto in casa del Salisburgo per 4-0, peccato l'espulsione di Terracciano nel finale. Abbiamo comunque, a proposito, tutti i finali delle altre partite, vi ricorderemo poi anche parzialmente la classifica fino a questo momento di Europa League. L'Akhmar ha battuto il Beersheba per 2-1, l'Omonia è passato in Slovenia 3-0 contro il Celie, il Leverkusen 4-0 in casa del Lech, il Lione ha battuto 3-2 il Crystal Palace, hanno pareggiato Union Saint-Gilloise e Real Sociedad, poi l'altro pareggio sempre per 1-1 dello Sparta Praga con il Lillstrom, mentre il Sunderland è andato a vincere 2-1 in Portogallo in casa del Torense. E allora primi tre punti per il Milan che aggancia la Juventus che sta per giocare, giocherà alle 21 a quota 3 e per il momento a punteggio pieno in testa alla classifica d'Europa League del girone, del maxi girone ci sono Leverkusen, Omonia, Lione, Sunderland con 6 punti a seguire tutte le altre, ma visto che sono le 20:42 e ci stiamo avvicinando all'ora d'inizio delle altre due partite, cominciamo subito ad andare a scoprire come giocheranno sia Juventus che Atalanta. Dunque partiamo dai bianconeri in Spagna, in casa del Celta Vigo, partita che ci racconterà Cristiano Piccinelli. Buonasera Cristiano.
1: Buonasera Filippo, buonasera a chi ci ascolta. Scelte che sono anche orientate a quello che succederà poi dopo la sfida tra Celta Vigo e Juventus, perché ci sono molte alternative messe da titolare per verificare ovviamente le loro qualità anche in Coppa. E allora cominciamo a scoprire la formazione bianconera di Spalletti. 3-4-3 dovrebbe essere lo schema del tecnico di Certaldo, con Vicario in porta, linea difensiva con Kalulu, Gatti e Kelly. Poi a destra McKennie, a sinistra Cambiaso, a centrocampo con Cobb Mainers e Sarr, tridente con Lajbegovic e con Seisao sugli esterni. La punta centrale sarà il tedesco Voltemade. Stesso schema per il Celta di Claudio Giraldes con Radu, ex portiere dell'Inter tra le altre in Italia, con difesa 3 con Javi Rodriguez, Lago e Marcos Alonso. Poi a centrocampo da destra a sinistra Rueda, Moriba, Febas e Carreira, il tridente con Hugo Alvarez, Jutgla e Villiot. Queste le scelte del tecnico spagnolo. Arbitro olandese sarà Van der Eyck, tra poco si comincia. Pubblico delle grandi occasioni qui al Balaidos, lo stadio del Celta che è in ristrutturazione in ottica mondiali 2030. Studio.
0: Allora ha parlato prima della partita Luciano Spalletti, abbiamo scelto Cristiano un inserto di Spalletti in cui lui commenta in pratica le sconfitte di ieri, soffermandosi soprattutto su quelle di Inter e Napoli. Sentiamo che cosa ha detto Spalletti.
2: A me mi sembra sempre un po' tutto esagerato questo fatto di tutto quello che si scrive sempre in base al risultato di una partita, perché è una partita, un episodio, e fare subito calcoli di fine competizione oppure mettere subito quel timore di non poter andare avanti. Sono convinto che squadre come Inter e Napoli sapranno poi trovare le contromisure per andarsi a qualificare, ed è chiaro che poi le stesse difficoltà che hanno trovato loro nella partita di ieri sono le stesse che possiamo incontrare noi in questa competizione qui, e che bisogna andare a stare molto attenti e molto svegli, ecco.
0: Questo era Luciano Spalletti. Allora Cristiano, per carità, siamo soltanto all'inizio della competizione, però ecco, certo la batosta di questa due giorni di Champions fino a questo momento ha lasciato il segno, perché 4 su 4 non se lo aspettava praticamente nessuno, insomma è stata dura, devo dire.
1: Anche perché ho letto la statistica, insomma, che non era mai accaduto che tutte e quattro le italiane perdessero nello stesso turno, quindi anche questo è un po' un segnale dei tempi in cui evidentemente la Champions al momento risulta un po' ostica, anche se insomma l'Inter ha raggiunto la finale negli ultimi anni, però ricordiamo che non vinciamo la Champions come Italia dal 2010.

0: e quindi sono la bellezza di 16 anni che non c'è un'italiana che conquista la Coppa dei Campioni. Per quanto riguarda invece questa manifestazione, l'Europa League e anche la Conference League, l'altra Coppa Europea, io credo che ci siano assolutamente più possibilità di vedere arrivare fino in fondo sia Juventus, sia Milan, sia Atalanta, perché il roster alla partenza delle squadre che partecipano a queste due competizioni è assolutamente alla portata della squadra di Spalletti. Lo ha dimostrato anche nella prima gara della fase campionato, demolendo il NEC Nijmegen. Vedremo se anche stasera, nonostante i cambi conservativi e pensando anche al campionato dove le cose non vanno così bene come sono andate fino a questo momento in Coppa, cercherà ovviamente di ottenere il massimo risultato. Ieri Spalletti, un po' incalzato dalle domande dei colleghi, lo ha detto: lui non ha mai vinto in Europa, ha vinto tanto in Italia e in Russia, però non ha mai avuto il sigillo della Coppa, e allora forse anche per questo cercherà di stimolare al massimo i suoi. Filippo.
1: Bene, intanto vi ricordo, grazie Cristiano, tra poco saremo di nuovo da te, da voi, per l'inizio delle due partite. Vi ricordo che è sempre attivo il nostro numero dove potete scrivere per indirizzare i vostri messaggi e considerazioni, 335-699-2949. Ci ha scritto Massimo, ricordando, tifoso interista, a proposito di Salisburgo-Milan, che l'unica finale disputata dagli austriaci è quella che risale al 94, proprio contro l'Inter in Coppa UEFA, doppio 1-0. Ma potete ovviamente affrontare tutti gli altri argomenti, qualsiasi considerazione, a questo punto concentriamoci anche sulla Conference League, che rispetto all'Europa League affronta la sua prima giornata. C'è l'Atalanta di Maurizio Sarri a Bergamo che ospiterà il Paphos, e dunque andiamo subito da chi ci racconterà la partita, cioè Giuseppe Bisantis. Buonasera Giuseppe.
2: Buonasera a te Filippo Corsini, buonasera agli ascoltatori. Sì, è così, la Conference League parte oggi nella fase campionato. L'Atalanta ha fatto il turno preliminare proprio perché sono meno squadre che arrivano alla fase finale, e l'Atalanta, proprio per il discorso che facevate prima, è una delle squadre che ha la possibilità di arrivare fino in fondo. Non dimentichiamo che l'Atalanta è l'ultima squadra italiana ad aver vinto una Coppa Europea, l'Europa League, con Gasperini in panchina nella finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. È un'Atalanta però che con Sarri deve ancora trovare la giusta dimensione, reduce da una vittoria in campionato lunedì con il Venezia, ma dopo un inizio fulminante, sofferenza contro il Venezia che nel secondo tempo ha fatto la partita, cosa che ha ammesso anche Maurizio Sarri. Curiosità, si è giocato lunedì qui a Bergamo Atalanta-Venezia, si gioca stasera Atalanta-Paphos, meno di 3 giorni l'Atalanta sarà di nuovo in campo a Milano, Milan-Atalanta per il campionato. Insomma, i tifosi hanno un po' protestato per questo calendario. Maurizio Sarri, che è uno che insomma non li ha mai mandati a dire, sembra però essersi rassegnato, ha detto: questa è la situazione e così dobbiamo giocare. Atalanta che ha perso per questa partita Scalvini, infortunatosi col Venezia, che sì, risentimento al polpaccio e anche Bellanova. Andiamo con le formazioni, visto che le squadre hanno appena ultimato il riscaldamento. L'Atalanta di Maurizio Sarri partirà con una 4-2-3-1, Carnesecchi la portiere, Zappacosta, Christensen, Colasina e Bernasconi in difesa, Pasalic, Gaetano a centro campo, Elmas, Raspadori e Zaleski davanti sulla tre quarti con Scamacca unica punta. La replica del Paphos, squadra cipriota, società giovanissima di appena 12 anni, l'anno scorso ha fatto la Champions League ai gironi, ha pure incontrato la Juventus, espressione di una città, Pafo, di 30.000 abitanti e i 150 che sono arrivati qui a Bergamo, quindi in proporzione sono tantissimi. È una squadra imbottita di giocatori portoghesi e brasiliani, tra i quali anche il capitano David Luiz, difensore centrale del Brasile, ha giocato con Chelsea, con Arsenal, con Paris Saint-Germain, con Flamengo, con Benfica, era lui le famose lacrime dopo il Mineiraso quando il Brasile nel suo mondiale perse 7-1 addirittura con la Germania. E comunque David Luiz, 39 anni, è il capitano e il difensore centrale del Paphos, che è guidato, neanche a dirlo, da un tecnico portoghese, Riccardo Sapinto. È un 4-3-3, Majewski, polacco, in porta, Bruno, Mae, David Luiz, Johan, ex giocatore di Como e Sampdoria, in difesa, Pepe, Sunic e Kina a centrocampo, Dragomir, Lele e Bill davanti. Dirigerà l'incontro un arbitro svedese, Adam Ladebach, Mehmet Kulum e Daniel Inghi, due guardialine anch'essi svedesi, così come il quarto ufficiale Oscar Jonsson. Al VAR invece due belgi, Jan Botterberg e Bert Put. Vi diciamo che adesso il campo viene bagnato, la serata è autunnale ma gradevole, temperatura sui 16 gradi, e nonostante

0: Nonostante le polemiche dei tifosi, lo stadio si sta riempendo e quindi anche per Atalanta Paphos ci sarà lo stadio di Bergamo, lo stadio della città di Bergamo, e a livello di coppe europee non ci sono nomi commerciali, quindi è lo stadio di Bergamo e sarà gremito anche per la partita di questa sera. A te studio.
1: E allora, a proposito di Atalanta Paphos, visto che prima abbiamo ascoltato le considerazioni di Spalletti sull'impegno della Juventus, e allora sentiamo che cosa ha detto Maurizio Sarri a proposito dell'avversario di stasera, lo possiamo ascoltare.
2: In Italia il livello medio delle squadre considerate medio-piccole si è elevato in maniera esponenziale, e questo è successo anche in Europa. Anche squadre che vengono da paesi meno considerati sono diventate squadre pericolosissime. Il Paphos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso, squadra a valori tecnici, piena di giocatori brasiliani, portoghesi che hanno ottime qualità di palleggio, per cui mi aspetto la classica partita europea con momenti che dovranno essere anche di sofferenza. Io penso tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà.
1: Ecco, Giuseppe Bisantis, queste le considerazioni di Sarri. Ovviamente il calcio si è molto livellato, le partite prima di vincerle bisogna giocarle, dunque è comprensibile che Sarri esalti anche le caratteristiche tecnico-tattiche del Paphos.
0: Ma diceva bene Sarri, l'anno scorso il Paphos ha fatto una buona Champions League, intanto si è qualificato per la fase a gironi, che ripeto, una società di 12 anni, espressione di una città di 30.000 abitanti, è una gran cosa. Poi non è riuscito ad arrivare ai playoff, però insomma ha ottenuto anche risultati di prestigio, compreso una vittoria sul Villarreal, e poi ripeto, sì, c'è qualche cipriota in campo, ma l'ossatura e anche l'allenatore è composta da portoghesi, brasiliani, c'è anche uno bosniaco, Sunic, compagno di nazionale di Kolarov, c'è un polacco, Dragomir, il portiere, anche Dragomir è un rumeno, chiedo scusa, il portiere è un polacco, Majewski, e c'è anche un marocchino che Maè, quindi insomma sono squadre insidiose, perché insomma se vinci fai il tuo dovere, se non vinci potrebbero scattare campanelli d'allarme, mentre adesso è iniziato il pre-partita con lo speaker che sta chiamando la formazione dell'Atalanta.
1: Bene, grazie, a tra poco anche con Giuseppe Bisantis. Continuate a scriverci a proposito delle considerazioni sul calcio italiano. Fabri da Modena ci scrive: pochissimi italiani in campo nelle nostre squadre nelle coppe. Poi ancora sulla Juventus, Franco da Como, che è un po' nostalgico a quanto pare e sogna un ritorno al timone di Agnelli e di Conte in panchina. Vi ricordo intanto che è attiva dal 12 ottobre e lo sarà fino al 14 novembre la campagna Emergenza Fame in Sudan del World Food Program, con il numero solidale 45592 potete donare cibo a chi vive la più grande crisi alimentare del mondo. 2 euro via SMS da Fastweb, Vodafone, Win3, Team, insomma sono praticamente tutte le linee che conoscete, tutte le linee esistenti sul territorio. Potete contribuire con un semplice SMS a inviare 2 euro oppure 5 euro, 10 euro da rete fissa. Il numero da comporre è 45592 per donare e per provvedere all'emergenza fame in Sudan. Tra poco entreremo nel vivo delle due partite.

0: Sono le 20:56 minuti e dunque è ora di andare in diretta con le due partite, Celta Vigo Juventus e Atalanta Pafos. Campo principale sarà quello di Vigo per Vigo Juventus con Cristiano Piccinelli, e andremo al rimpallo di linea tra Vigo e Bergamo, per dove ci sarà Giuseppe Bisantis per raccontarci Atalanta Pafos. Dunque Celta Vigo Juventus e Atalanta Pafos, la linea va a Vigo, a Cristiano Piccinelli.
1: L'Europa League e la Conference League minuto per minuto.
2: Bentrovati dallo stadio Balaidos di Vigo in Galizia, stadio che ospitò anche le gare dell'Italia del Mondiale del 1982. Allora speriamo che l'influsso positivo di gli azzurri, campione del mondo in quella circostanza, aiuti la Juventus, che reduce dal pareggio con il Cagliari in campionato, ma che in Coppa ha già demolito il NEC Nijmegen nella prima uscita, con le scelte di Spalletti che badano soprattutto a conservare forze preziose per la Serie A e magari comunque avere la meglio dell'avversario, che non se la passa bene in campionato, ottavo posto, ma non perde dal 7 settembre in campionato. Ha perso invece la prima con l'Omonia Nicosia, squadra che subisce pochissimo, soltanto 6 le reti al passivo, ma che segna altrettanto poco, 8 quelle all'attivo. Allora andiamo a vedere le formazioni: 3-4-3 per la squadra di Claudio Giraldes, tecnico giovanissimo, appena 38 anni. Radu in porta, ex portiere tra l'altro dell'Inter, oltre che del Parma e del Venezia. Poi Rodriguez, Lago e Marcos Alonso, in Italia con la Juventus, con la Fiorentina, perdono. Poi a destra Rueda, a sinistra Carreira, in mezzo Moriba e Febas, tridente con Hugo Alvarez, Jutgla e Svedberg. 3-4-3 anche per Spalletti, la Juventus, vicario del portiere Kalulu, Gatti e Kelly, la linea difensiva a destra McKennie, a sinistra Cambiaso, in mezzo Kopmeiners e Sar. Poi Alabegovic e Conceição sugli esterni. La punta centrale è Nick Voltemade, dirige l'incontro l'olandese Van der Rijk, con le squadre già schierate sul terreno di gioco, sold out praticamente lo stadio, che è in rifacimento per quanto riguarda la curva, diciamo così, curva sud, considerando l'Olimpico, quella di destra rispetto al nostro punto di osservazione, che è rifacimento per ampliamento e per ovviamente i mondiali del 2030, stadio che è rimodernato anche nell'esterno, ricorda un po' il Guggenheim Museum di Bilbao. Con le squadre pronte sul terreno di gioco, dicevamo, maglia nera con bordi dorati per la Juventus, maglia tradizionale celeste e bianca per il Celta Vigo, ma seguiamo anche il debutto in conference dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Bisantis.
3: Buonasera, buonasera anche dallo stadio di Bergamo. Questa è la dicitura per quella che riguarda le coppe internazionali, niente nomi commerciali, e qui parte l'Atalanta, perché la Conference League nella fase campionato debutta a metà ottobre, visto che ci sono meno squadre appunto nella fase finale. L'Atalanta viene dai preliminari, l'Atalanta debutta in questa competizione con buonissime ambizioni di arrivare fino in fondo. Primo avversario il Pafos, squadra cipriota della cittadina di Pafo, 30.000 abitanti, che l'anno scorso ha fatto i gironi di Champions League. Andiamo con le formazioni, visto che le squadre sono pronte a schierarsi in campo. L'Atalanta di Maurizio Sarri, che ha giocato 3 giorni fa qui in campionato con il Venezia e giocherà fra meno di 3 giorni domenica a San Siro con il Milan, ha perso per infortunio Scalvini, che si è Bellanova, e i tifosi che comunque sono accorsi in massa, direi tutto esaurito. È bella anche la coreografia con la curva alla nostra destra, quindi non il tifo caldo della Atalanta con un enorme striscione nero-blu, mentre nella curva alla nostra sinistra, amore che non ti dai per vinto mai, ovviamente dedicato all'Atalanta. Atalanta che attacca in questo primo tempo da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, la divisa è quella tradizionale, la maglia strisce verticali nero-blu con calzoncini e calzettoni neri. Maurizio Sarri è in campo con un 4-2-3-1, Carnesecchi il portiere, Zappacosta, Christensen, Kolasinac e Bernasconi in difesa, Pasalic e Gaetano a centrocampo con Elmas, Raspadori e Zaleski sulla tre quarti. L'unica punta è Scamacca, la replica del Pafos che, guidata dall'allenatore portoghese

0: Riccardo Satinto, sono moltissimi i brasiliani e portoghesi nell'organico, gara che inizia in questo momento, tutta bianca la divisa del Pafos, seguita qui da oltre 200 tifosi organizzati, tantissimi vista la dimensione della città di Pafo, e una 4-3-3, Majeski la portiere, Bruno Maé, David Luiz, proprio lui, e Ioannou in difesa, Pepe, Suni, Cecchina a centrocampo, Dragomir, Lele e Bill davanti, maglia rosso fuoco, calzoncini neri, calzettoni rosso fuoco per l'arbitro che è svedese, biondissimo Adam Ladebach, svedesi anche guardialine Mehmet Kulum e Daniel Ing, il quarto ufficiale svedese Oscar Jonsson, mentre sono belgi gli addetti al VAR Jan Botterberg e Bert Putt. Serata gradevole seppure autunnale a Bergamo, con temperatura sui 16 gradi, prima incursione dell'Atalanta che va subito in gol al primo tiro in porta, e il gol di Elmas che quindi si riscatta l'espulsione a partita ormai acquisita lunedì scorso con il Venezia, non ci sarà in campionato col Milan, c'è qui, e dopo neanche un minuto su azione lineare, la prima della partita, pallone dalla destra messo da Zappacosta per Elmas che dal limite dell'area piccola ha calciato di prima intenzione mandando il pallone alle spalle del portiere Majeski. Si è dunque già sbloccata la partita dello stadio di Bergamo, Atalanta 1 Pafos 0, dopo neanche un minuto il gol del macedone Elmas, e possiamo tornare a Vigo.
1: Siamo all'interno del secondo minuto di gioco, parziale sempre di 0-0 tra Celta e Juventus, manovra la Juventus con il pallone gestito da Kalulu, tutti i giocatori di movimento della Juventus nella metà campo avversaria, pallone adesso per Lloyd Kelly da Cambiaso, va a cercare in mezzo Voltemade, l'1-2 che non si concretizza per l'opposizione di Javi Rodriguez, pallone in mezzo recuperato però dagli uomini di Luciano Spalletti, Sar per Cobb Myers, serata speciale anche per lui per provare a convincere ovviamente il tecnico a cambiare un po' le gerarchie del centrocampo che vedono l'olandese attualmente nelle seconde scelte del tecnico di Certado, dalla destra adesso con Sesao, prova ad accentrarsi, cerca e trova Sar, pallone arretrato per Federico Gatti, da questi in orizzontale verso Kelly, siamo sulla linea di metà campo, pallone largo a sinistra per Cobb Myers, prova a farsi vedere Voltemade, rallenta l'azione Cobb Myers, va corto sulla sinistra per Cambiaso, ancora all'indietro verso Kelly, cambia versante, va a cercare sulla destra Kalulu, la pressione da parte di Svedberg sul difensore francese della Juventus, Kenny McKennie all'indietro ancora per Kalulu, prova a salire il baricentro della formazione di Giraldes, il Celta Vigo, Gatti scarica a sinistra per Cambiaso, l'1-2 con Alai Begovic, pressato però in maniera irregolare da Javi Rodriguez, calcio di punizione per la Juventus, siamo all'interno del terzo minuto, 0-0 a Vigo tra Celta e Juventus, ancora Bergamo.
0: Identità di tempi, visto che scocca adesso il terzo minuto qui a Bergamo, solo che qua il parziale è cambiato, come avete sentito nel precedente collegamento, dopo neanche un minuto, prima azione lineare dell'Atalanta, da destra Zappacosta per Elmas che è da appena dentro l'aria ha calciato di prima intenzione mettendo il pallone alle spalle del portiere, adesso c'è Gaetano che entra in area di rigore dalla destra, poi la rimette al centro e con affanno la difesa della Pafos riesce a mettere il pallone in fallo laterale, meglio di così non potevi iniziare, ma c'è da dire che anche lunedì scorso in campionato contro il Venezia l'Atalanta era partita fortissimo segnando 3 gol praticamente subito, salvo poi staccare un po' forse mentalmente e subire il ritorno del Venezia, anche sfortunato quella partita, e poi costata la panchina Giovanni Stroppa sostituito da Davide Nicola, al quale facciamo una grande in bocca al lupo. Ancora Atalanta che va con Kolasinac a mettere il pallone sulla destra per Christensen non si avvede dell'arrivo di un giocatore del Pafos che prova a prendergli il pallone, rinviene su di lui Christensen, la chiusura da parte proprio di David Luiz, il capitano brasiliano 39enne del Pafos, riesce sia a recuperare il pallone ma non riesce poi a tenerla in campo il giocatore Ioannou, un passato in Italia anche lungo con campionati con le maglie del Como e della Sampdoria, adesso è ancora Bernasconi per l'Atalanta, insomma questa primissima fase di partita sono passati 4 minuti e tutta di marca nero-blu, non per nulla l'Atalanta è già in vantaggio per 1-0, Atalanta 1, Pafos 0, gol dopo neanche un minuto di Elmas, torniamo a Vigo.
1: Quinto minuto della partita del primo tempo, Celta 0, Juventus 0, rimessa laterale vicino all'area di rigore juventina per Cambiaso che avvicina a sé Cobb Myers. Arrivano le indicazioni da parte di Luciano Spalletti con poco fa una leggera incertezza tra Vicario e McKenny che per poco non favoriva l'intervento di Svedberg, ma il portiere ha poi rinviato in maniera un po' sbilenca in fallo laterale anticipando il capitano americano della Juventus. Prova a salire adesso la formazione bianconera questa sera in maglia Total Black con inserti dorati, guadagnando un calcio di punizione in proprio favore vicino alla linea di demarcazione della metà campo con Cambiaso all'indietro per Lloyd Kelly, da questi a Vicario al limite della propria area di rigore. Il portiere juventino scarica a destra per Calulu, si fa vedere Cobb Myers, il lancio è però in avanti a cercare Voltemade che prova a difendere il pallone da Lago, il difensore centrale del pacchetto a tre della retroguardia di Giraldes, largo a destra per McKenny, all'indietro ancora per Conceição che ricomincia da Calulu, il pallone gestito dal difensore francese, scambia ancora con il figlio d'arte Francisco Conceição, in mezzo per Sara ai 35 metri, Sara in appoggio orizzontale per Kelly, da questi largo a sinistro, prova adesso a velocizzare la manovra la squadra di Luciano Spalletti con Kelly che però è costretto a tornare all'indietro da Gatti, la pressione da parte di Jutgla sul difensore centrale, il pallone sbagliato da Kelly recuperato dalla formazione di Giraldes, contro break della Juventus con Gatti che chiama in causa ancora una volta Kelly ma non riesce ad uscire dal suo guscio, almeno fino a questo momento la formazione di Luciano Spalletti, anzi scivola adesso Gatti, ne approfitta Jutgla, posizione di esterzo destro, il cross in mezzo per Svedberg, il colpo di testa, la parata centrale da parte di Vicario, scivola Gatti, questo favorisce Jutgla che va alla traversone, l'intervento in anticipo sull'avversario da parte di Svedberg che però non dà né precisione né potenza al suo tentativo, nessun problema per Vicario, ma questa è la prima occasione della partita, settimo del primo tempo, 0-0 tra Celta e Juve. Torniamo a Bergamo.
0: Ci avviciniamo anche noi al settimo, qua l'Atalanta è in vantaggio sul Pafos per una rete a zero, ma ci sono le prime incursioni da parte dei ciprioti, ancora con un controllo sulla tre quarti campo, resiste a una carica il portoghese Kina, il tocco poi all'indietro dove c'è Mae va a chiamare in causa il portiere Majewski, completo giallo per lui, poco ha potuto fare quando Elmas si è presentato tutto solo di prima intenzione di destro, lo ha battuto con un tiro angolato e direi imprendibile, ancora il controllo da parte del Pafos che deve ovviamente reagire dopo l'inizio, il colpo subito a freddissimo, il tocco ancora sulla sinistra dove c'è Bill che poi va all'indietro ancora per il controllo di Mae, fischi adesso da parte dei tifosi dell'Atalanta per dissuadere il Pafos da questo prolungato anche se sterile possesso palla, David Luiz il controllo ancora, il lancio lungo, il tentativo di scatto, vanno in due sul pallone, due contro due, spinta di Zappacosta considerata regolare, ma insiste il Pafos ancora con il controllo di Biel, giocatore brasiliano, cerca poi un 1-2 ma non si chiude per l'intervento di Zappacosta che poi tarda un po' col pallone, lo dà Christensen, il danese scaraventa un pallone inutile nella zona dove ci sono solo maglie bianche del Pafos che quindi possono alimentare nuovamente la manovra offensiva, il tocco poi è sulla destra dove va a proporsi Bruno, il tentativo da parte di Bruno di superare un avversario, guadagna una fallo laterale, si tiene in fase d'attacco il Pafos ma il ponteggio sorride all'Atalanta, Atalanta 1 Pafos 0, 8 minuti e mezzo, linea Cristiano Piccinelli a Vigo.
1: Grazie Giuseppe, qui scocca adesso l'ottavo minuto del primo tempo, sempre parziale di 0-0 tra Celta e Juventus con una rimessa laterale in favore, rimessa dal fondo in favore della squadra di casa effettuata direttamente da Jon Utrado, il portiere della formazione galiziana. Rueda prova a prolungare, recupera Sarra per la squadra di Luciano Spalletti, avanza il centrocampista ex Tottenham Voltemade, smista a destra per McKenny, pallone troppo lungo, recupera allora Carreira in mezzo per Febas, break della Juve con Conceição, entra in area da destra Conceição, le finte, pallone all'indietro per il tentativo di Alejbegovic che viene però murato, ancora Alejbegovic si porta il pallone sull'esterno, punta l'avversario, le finte, mette in mezzo pallone basso che filtra, prova ad uscire adesso il Celta Vigo con Moriba, finisce a terra Jutgla, lontano dal pallone dopo uno scontro con Calugo, la metta qualcosa la squadra di casa, poi il pallone sbagliato da Moriba prodotto del vivaio della Barcellona, ceduto prima all'Ipsia, poi tornato in Spagna nelle fila del Celta di Vigo. Dunque Juventus poco fa potenzialmente pericolosa, ma non è arrivato il tentativo di conclusione in porta né con Conceição né con Alebegovic. Scivola adesso Conceição, riguadagna il pallone del Celta, lo perde poi con Marcos Alonso che non riesce a servire un compagno. Decimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Celta e Juventus. Bergamo,
0: quasi il decimo anche qui.

0: 1-0 per l'Atalanta sulla Pafos, ma adesso è il Pafos che sta facendo possesso pala. L'Atalanta aspetta, non si è avvicinata dalle parti di Carnesecchi, la formazione cipriota però dimostra di avere dei buoni palleggiatori, non per niente l'ossatura di questa squadra, come detto più volte in presentazione, è composta da giocatori portoghesi e brasiliani, storicamente ottimi palleggiatori. Ancora il formazione del Pafos con questo tocco all'indietro, il filtrante ancora per il tentativo di controllo da parte di Bill, a proposito di brasiliani, il tocco poi per Ioannou, lui uno dei pochi ciprioti nell'undici iniziale, ma Ioannou non riesce a tenere in campo il pallone. Si alza la bandierina di Mehmet Kulum, il primo assistente dell'arbitro svedese Ladeba, che vede una rimessa laterale in favore dell'Atalanta. Se ne incarica Zappacosta della battuta poco distante dalla panchina di Maurizio Sarri, come sempre in tenuta sportiva con una maglia grigia, pantaloni della tuta grigia e scarpe bianche, molto più elegante di lei, con giacca e completo grigio scuro. Riccardo Sapinto, giocatore, ex giocatore portoghese, adesso allenatore del Pafos, squadra del campionato cipriota. Ancora il rilancio, il tentativo di scatto da parte del Pafos con il pallone che rimbalza fuori dall'area di rigore, si va a guadagnare calcio d'angolo che è il primo della partita. Direi di seguire questo tiro della bandierina in favore del Pafos prima di tornare da Cristiano Piccinelli in quella di Vigo, come ci ricordava Piccinelli, città calcisticamente a noi cara, perché lì nacque il miracolo del Mondiale 82, nonostante le prime tre partite tutte pareggiate e una qualificazione conquistata con affanno. Poi però arrivarono Barcellona, il Sarriá e la Camp Nou e Madrid per il trionfo dei ragazzi di Berzot. Bandierina di destra, palla alla nostra sinistra, porta alla nostra sinistra per questo calcio d'angolo del Pafos, allontana la difesa atalantina, ancora Pafos, conclusione una po' sporca, palla che termina sull'affondo. Siamo al dodicesimo minuto a Bergamo, Atalanta 1 Pafos 0, torniamo a Vigo.
1: Dodicesimo minuto, il colpo di testa tentato in tuffo da McKennie, poi il pallone che rimane lì, Gatti lo stoppa e poi va a calciare, ma conclusione abbondantemente alta sulla traversa della porta, difesa da Radu. Siamo al dodicesimo, 0-0 tra Celta e Juventus. Sta crescendo però la formazione di Luciano Spalletti, che passeggia a capo basso sulla sua zona tecnica, non particolarmente soddisfatto evidentemente di alcune scelte che hanno, per cui hanno optato i suoi giocatori. Alcune azioni sono andate in maniera un po' estemporanea su errori degli avversari in appoggio. Pallone per Jutglava, a chiudere Gatti, recupera con Myers, pallone poi per Kelly, fascia sinistra, lo cede ad Alaj Begovic, torna indietro da con Myers, in mezzo per Cambiaso, si fa vedere Kalulu, avanza anche lui, c'è largo McKennie, ancora più sull'esterno con Sissao, McKennie in mezzo per Sarra, si fa vedere Voltemade, che fino a questo momento ha smistato molti palloni nel ruolo ovviamente di centroboa, per così dire. Largo a sinistra con Myers, prova il traversone deviato, va sul pallone Alaj Begovic, chiude poi la retroguardia del Celta Vigo direttamente in fallo laterale, rimane in pressione la Juventus, sembra comunque attaccabile la retroguardia della formazione di Giraldes. In questo frangente sta cercando soprattutto di evitare che la Juventus possa trovare spazi per andare a una conclusione pulita. Kalulu in avanti, la progressione da parte della francese, scivola ancora con Sessao, c'è largo McKennie, con Sessao in mezzo per Sars, fa vedere Voltemade, Sars rallenta ancora per Kalulu, l'appoggio sulla destra per McKennie, il pallone in mezzo per Voltemade all'interno della rigore, spalla alla porta, viene fermato da Moriva, riparte il Celta Vigo, tredicesimo e 20 secondi del primo tempo, 0-0 Vigo tra Celta e Juventus, Bergamo.
0: E ci avviciniamo al quattordicesimo minuto con l'Atalanta avanti sulla Pafos per 1-0, poco fa incursione di Zaleski per l'Atalanta, poi il giocatore polacco nato in Italia ha tardato un attimo il passaggio e ha consentito il recupero alla retroguardia cipriota. Ancora Atalanta però con Christensen all'altezza destra del campo, capitano di serata è Pasalic che va a smistare il pallone a sinistra per Bernasconi, Bernasconi ancora per Pasalic, Pasalic, c'è Kolasinac che riceve il pallone, il difensore bosniaco va allo scambio con Christensen, Christensen ancora tutto sulla destra dove va a proporsi, ancora Elmas, l'autore del gol che finora decide la partita, scamacca per l'altro Gianluca Gaetano, il tocco poi a destra, il pallone che arriva a Gaetano, Gaetano per Raspadori, Raspadori all'indietro per Christensen, Christensen ancora a sinistra per Kolasinac, Kolasinac che tiene il pallone, va a servire ancora Christensen, prolungata questa manovra della

0: Atalanta con la Paphos che rimane abbastanza bottonato dietro, adesso ci prova con la conclusione Raspadori, è la gran risposta da parte del portiere Majewski che con la mano destra va a deviare il pallone in corner. Non era facile questo controllo marcato di Raspadori da due uomini, si è portato palla sul sinistro, deviazione determinante di Majewski in calcio d'angolo a evitare il raddoppio dell'Atalanta, e a questo punto seguiremo anche questo tiro dalla bandierina e quindi si pareggia il conto dei corner 1-1 dopo quello appunto battuto poco fa dalla Paphos. La bandierina è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra destra verso dove attacca l'Atalanta in questo primo tempo e dove dopo neanche un minuto ha trovato il gol del vantaggio con Elmas. Bandierina di sinistra per questa battuta alta, il pallone che arriva in aria, la schiaccia di testa Christensen, forse troppo, il pallone termina sul fondo ma sorvegliato dal portiere Majewski, determinante poco fa nel deviare in corner una conclusione di Raspadori. Siamo alla 16esimo, Atalanta 1, Paphos 0 e torniamo a Vigo.
1: 16esimo anche qui, 0-0 nella parziale tra Celta e Juventus, con la formazione di casa che però beneficia di un calcio di punizione nella metà campo avversaria vicino al cerchio di centrocampo, defilato sulla destra d'attacco. Per quanto riguarda la squadra di Claudio Giraldes, si lamenta un po' con il direttore di gara Federico Gatti, il difensore centrale della formazione bianconera scelto questa sera per un ruolo da titolare, vuole tenere un po' tutti sulla corda.
0: Attenzione Piccinelli, rigore per l'Atalanta, atterramento di Zaleski, non ha avuto dubbi l'arbitro Ladebach e quindi calcio di rigore per un intervento, se c'è stato, abbastanza ingenuo da parte di Bruno, spalla contro spalla, poi forse è andato anche col piede, magari ci sarà una verifica VAR ma non credo perché le proteste sono molto contenute da parte dei giocatori del Paphos. Vediamo proprio Raspadori, Giacomo Raspadori, che ha già posizionato il pallone sul dischetto, quindi direi di tenere la linea perché l'arbitro svedese Ladebach è determinante su questo intervento di Bruno ai danni di Zaleski. Era spalla contro spalla, poi forse però Bruno allarga la gamba e va a toccare i piedi di Zaleski e quindi l'arbitro, che era ben posizionato, non ha avuto dubbi, tant'è che adesso va a rivolgersi al portiere Majewski per invitarlo a mantenere i piedi sulla linea bianca, o almeno uno sulla linea bianca, altrimenti nel caso di parata ci sarà la ripetizione del tiro. Raspadori, che poco fa si è visto deviare in corner proprio dalla portiere Majewski un tiro che sembrava destinato in porta, porta la nostra...
1: Scusa Bisanti, ti interrompo soltanto per segnalare il gol di Alvarez.
0: Ti ridò subito la linea perché qua è tutto pronto per il calcio di rigore con Raspadori, la rincorsa, il tiro, rete e raddoppia l'Atalanta, spiazzato Raspadori, l'abbiamo sentito da Piccinelli, vantaggio del Celta Vigo e quindi torniamo in Spagna.
1: Sì, è stato veramente un intervento flash perché c'era ovviamente l'incombenza del rigore, ma al 18esimo è arrivato il gol del Celta Vigo firmato da Hugo Alvarez, azione caparbia della formazione spagnola con il pallone che arriva sulla destra a Javi Rueda, lo stop, il pallone servito poi per il svedese Svedberg praticamente dentro l'area piccola, che spalla la porta, si gira, sente che sta correndo Hugo Alvarez, che da due passi non può sbagliare, perforando Vicario, stop e tiro all'interno della rete per Alvarez, che sblocca così la partita a favore del Celta Vigo. Ma è stata evidente, diciamo, l'impreparazione da parte della Juventus nel gestire un pallone vagante con Sarr, che aveva anticipato Jutglà, ma poi il pallone è rimasto lì, in qualche maniera Jutglà lo ha dato largo a destra per Rueda, da lì è nato tutto. Ma anche Alvarez se lo sono sostanzialmente perso quelli della Juventus, perché al momento del passaggio Svedberg ha avuto modo di praticamente sentire l'arrivare del compagno e servirlo in maniera precisa, lì tutto solo Alvarez non ha potuto sbagliare. Dunque si sblocca la partita a Vigo tra Celta e Juventus al 18esimo. Attenzione però l'iniziativa della Juventus con Conceição, larga sinistra per Cambiaso, sbaglia tutto, riparte la formazione di Giraldes. Ovviamente stadio del Celta in visibilio per il vantaggio al 20esimo del primo tempo, Celta 1 Juventus 0, questo è il parziale. Torniamo da Giuseppe Bisantis.
0: Ci avviciniamo al 20° minuto con la situazione che vede l'Atalanta adesso saldamente avanti 2-0. Poco fa l'intervento su Piccinelli per comunicarvi prima il fallo di rigore di Bruno ai danni di Zaleski.

0: e poi la trasformazione di Raspadori, che è partito quasi a rallentatore, ha rallentato la rincorsa quando il portiere si è tuffato sulla destra e è andato a spiazzarlo con un tiro lentoretto. Purtroppo adesso però ci sono problemi per Raspadori, insomma vi abbiamo detto che l'Atalanta dopo la partita col Venezia ha perso per infortunio Scalvini, che sì, e Bellanova, non vorremmo davvero che subito dopo aver trovato il gol per Giacomo Raspadori ci fossero dei problemi. Il gioco interrotto, vediamo che entra lo staff medico e c'è anche un giocatore dell'Atalanta, De Ketelaere, che sta per entrare in campo, e dunque Raspadori non ce la fa. Atalanta che ha una panchina ridotta, 9, che insomma rispetto al solito, alle nuove norme, non sono tantissimi se pensiamo che due sono portieri, Sonzogni e Sportiello, poi Samardžić, Rov, Ederson, De Ketelaere che sta entrando in campo adesso, Obrić, Idele e Krstović, quindi via Raspadori, autore del gol del 2-0. Speriamo che sia solo un discorso precauzionale, anche se adesso Sarri si avvicina a Raspadori per accertarsi delle sue condizioni. Atalanta 2, Paphos 0, primo cambio forzato nell'Atalanta, De Ketelaere comunque un titolarissimo al posto di Raspadori. 2-0 Atalanta, 21esimo minuto, torniamo a Vigo.
1: 21esimo qui al Balaidos di Vigo, Celta 1 Juventus 0, segnato al 17esimo Hugo Alvarez, al momento della pausa commerciale, poi torniamo per Celta Juve.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Di nuovo da Vigo per Celta Juventus, in vantaggio la formazione spagnola per 1-0 grazie alla rete di Hugo Alvarez. Prova a proporsi in avanti adesso la Juventus, recupera il pallone con McKennie, il recupero poi a sua volta del Celta per Moriba, lo scambio con Jutglà, largo per Rueda, l'autore del primo assist, quello vincente poi l'ha fornito Svedberg per l'inserimento da parte di Hugo Alvarez. 59 Juve, 41 Celta, queste le percentuali per il possesso palla, ma quello che conta è quello che recita il parziale, che vede in vantaggio la formazione spagnola. Si lotta su ogni pallone con Moriba adesso a mettere un po' d'ordine in verticale, recupera Sarra che poi con una finta diretta all'avversario subisce anche fallo, calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo, ma nella metà campo avversario per la Juventus arriva Federico Gatti, offre il pallone a Kop Miners, deve velocizzare sicuramente la manovra la squadra di Luciano Spalletti, che fino a questo momento ha costruito davvero poco. Di fatto le uniche conclusioni in porta sono state della Celta, la prima con il colpo di testa di Svedberg e poi il gol di Hugo Alvarez. 23esimo in corso qui a Vigo, 7-1 Juventus 0 Bisantis.
0: E ci avviciniamo al 23esimo anche qui a Bergamo con l'Atalanta avanti per 2-0 sul Paphos, ripetiamo, pronti via il gol di Elmas, poi la raddoppio sul rigore di Raspadori, Raspadori che un paio di minuti dopo è stato costretto a uscire, credo un problema muscolare, e a lasciare il posto a De Ketelaere. Atalanta che quindi ha la possibilità adesso di gestire le energie, visto che la partita si è messa nel modo migliore, anche se poi il gol del 2-0 è arrivato dopo un periodo di una certa pressione del Paphos, che però si è fermata sulla tre quarti campo senza nessuna conclusione oppure inserimento dalle parti della porta difesa da Carnesecchi. Ancora il Paphos, qui sbaglia l'uscita Christensen, se ne può andare il Paphos velocemente con Biel che va a servire il gol alla fuori. Clamoroso errore da parte del Paphos, più di un rigore con il numero 18 Lele, anche lui brasiliano, che qui insomma non ha dimostrato grandissima tecnica, tutto solo davanti a Carnesecchi. Azione colossale da parte del Paphos, avevo dato quasi per certo il pallone in porta perché lo stesso Carnesecchi sembrava rassegnato, ma Lele è riuscito a sbagliare un gol letteralmente fatto che poteva riaprire la partita. Bene così per l'Atalanta, che può continuare dunque a gestire il doppio vantaggio quando siamo arrivati al 24esimo minuto. Atalanta 2 Paphos 0, ma pochissimi secondi fa Paphos vicinissimo al gol del 2-1. Torniamo a Vigo.
1: Noi siamo al 25esimo e poco fa c'è stata la prima occasione per la Juventus, cross alla destra, colpo di testa debole di Kobmeier, separato da Radu. Siamo al 25esimo, 7-1, Juve 0, Juve in manovra con Kobmeier, sai, 35 metri, morbido per l'inserimento di McKennie, troppo morbido e troppo lungo per lo statunitense, pallone per Jonathan Radu, il portiere romeno della formazione di Giraldes, che non ha avuto problemi a gestire il colpo di testa di Kobmeier poco fa. Va al rilancio lungo nella zona però dove non ci sono compagni, c'è soltanto Guglielmo Vicario che va ad anticipare Kelly ad offrire poi il pallone al difensore inglese della squadra di Luciano Spalletti, che in piedi a dare indicazioni ai suoi, non può essere certo soddisfatto né del rendimento né del parziale che sta maturando alla Balaidos di Vigo. Il pallone davanti per Voltemade, recuperato poi dalla Celta, rilancio davanti, Kelly con qualche problema, Jutgla poi recupera per l'inserimento da parte di Rueda, posizione di esterno destro, palla ad avanzare, viene fermato da Kobmeier in calcio d'angolo. Lo seguiamo prima di tornare a Paphos Atalanta, perché potrebbe essere un'occasione importante questa per il Celta, con Javi Rodriguez che va a sistemare il pallone. L'avanzata da parte dei giocatori, non ci sono particolarmente giocatori dotati dal punto di vista fisico per quanto riguarda il Celta. Sistema comunque il pallone Javi Rodriguez, avanza anche Marcos Alonso, c'è poi l'inserimento in avanti da parte di Moriba, pallone ad uscire per il colpo di testa il difensore della Juventus, serie di batti e ribatti, pallone che rimane pericolosamente in area, poi è con Seisao ad allontanarlo, ad evitare ulteriori pericoli. Siamo arrivati nel frattempo al 26esimo, Celta 1, Juve 0, ancora Atalanta Paphos.
0: Superato il 26esimo minuto con l'Atalanta avanti sulla Paphos per 2-0, e negli occhi ancora di tutti gli spettatori presenti, anche di chi vi parla, l'occasione clamorosa capitata a Lele del Paphos, ripeto, secondo me più di un rigore, perché smarcato dal passaggio di Biel con la porta spalancata, il solo Carnesecchi che in questo caso chiaramente è in condizione di subalternità rispetto all'attaccante, che ha la possibilità di alzare la testa, di piazzare, di mirare in contrastato, l'ha piazzata sì, ma l'ha piazzata fuori, poi si è disperato anche se dalla panchina il suo allenatore ha provato a incoraggiarlo, ma davvero un'occasione colossale quando il gol della Paphos sembrava cosa fatta. Campanello d'allarme però per l'Atalanta, che insomma è sì in vantaggio per 2-0, però ha concesso questa limpidissima occasione alla formazione cipriota, che dimostra di avere qualche elemento con discreta doti tecniche, poi però il livello è sicuramente inferiore a quello dell'Atalanta, che poi ha avuto il merito di sbloccarla con Elmas dopo neanche un minuto, e quindi di condurre la partita come adesso con De Ketelaere che entra in area di rigore, il primo tentativo di passaggio è intercettato da un giocatore del Paphos, tocco per Scamacca, finora pochissimi palloni taccati dall'attaccante della nazionale, il pallone che arriva ancora dalle parti di Pasalic che prova a effettuare una cross dalla sinistra, lato corto, rientra il croato sul destro, poi ancora sinistro, il tocco all'indietro per Bernasconi che la mette dall'altra parte dove c'è Zappacosta per Christensen, che aggredito Christensen protegge il pallone, va a servire Gaetano ancora per Elmas, all'indietro sempre per Christensen, e quindi l'Atalanta prova a ripartire. Sembra quasi che l'occasione fallita da Lele del Paphos, anziché galvanizzare il Paphos andato vicinissimo al gol, li abbia un po' demoralizzati, perché avranno pensato se non segniamo questo vuol dire che stasera probabilmente gol non ne faremo. 28 e mezzo, Atalanta 2 Paphos 0, ancora Celta Vigo Juventus.
1: 29esimo in corso, 7-1, Juventus 0, Cambiaso pressato da Rueda, all'indietro per Vicario, il portiere della formazione bianconera, l'appoggio corto per Gatti, c'è sulla fascia Kalulu, il pallone proprio per il francese ex Milan, che torna però all'indietro sulla pressione di un avversario per Sark, sta toccando molti palloni, un po' impreciso però il centrocampista della Juventus, come tutti i suoi compagni, almeno fino a questo momento. Cambiaso chiama il pallone con Myers, è fuori gioco, allora Cambiaso temporeggia, all'indietro per Kelly, fraseggio prolungato da parte della formazione bianconera di Luciano Spalletti, poi pallone all'indietro ancora per Vicario, con calma adesso prova a ragionare la squadra di Luciano Spalletti, pallone morbido per Cobb Myers, ma fuori, non riesce a mantenerlo vivo in campo il centrocampista olandese, che come detto aveva anche l'opportunità di cambiare un po' le gerarchie stabilite ovviamente dal rendimento in campo e in allenamento da Luciano Spalletti, ma fino a questo momento non sta convincendo, una prestazione sicuramente sottotono da parte di tutti i giocatori della squadra di Luciano Spalletti. Qui sbaglia Rodriguez, va a contendere il pallone alla Begovic, lottano i due, poi alla fine il pallone fuori, la rimessa è per il Celta. Mezz'ora del primo tempo, Celta 1, Juventus 0, ancora Bergamo.
0: Stiamo arrivando anche noi alla mezz'ora, quindi al terzo di gara, con l'Atalanta in vantaggio sulla Paphos per 2-0. Poco fa rimpallo che stava favorendo l'inserimento di Dragomir del Paphos, bravo Carnesecchi a leggere la situazione, uscita bassa a bloccare il pallone. Adesso è Kolasinac che riparte dalla tre quarti campo, palla per Bernasconi che si porta nella metà campo del Paphos, il pallone servito per Zaleski che entra in aria. Qui però Zaleski fa una cosa a metà tra un cross e un tiro, insomma non ne ha approfitta nessuno, pallone che esce anche se poi lo perde il Paphos, recupera ancora Gaetano, Scamacca, palla per Zappacosta, ancora per De Ketelare per Pasalic la sotterra, Scamacca, la conclusione, ci mette i pugni il portiere che respinge ma insiste ancora l'Atalanta con il pallone recuperato da Elmas ancora per Zappacosta all'indietro per Gaetano per De Ketelare, ancora per Gaetano, il tocco all'indietro per Christensen che fa girare il pallone, ancora per Colasin che supera il centrale del campo, il tocco arriva a sinistra dove c'è Bernasconi ancora per Zaleski per il controllo da parte di De Ketelare, ancora per Zaleski, ancora per Kolasinac, poi Pasalic, il tocco per Scamacca, poco fa primo tiro nello specchio della porta, potente ma centrale, ci ha messo i pugni il portiere del Paphos Majewski, azione prolungata ma che rimane lì senza affondare e dunque quando siamo al 31esimo minuto qui a Bergamo è 2-0 per l'Atalanta sulla Paphos. Torniamo a Vigo.
1: 31esimo in corso, Celta 1 Juventus 0, pallone per la Juve in avanti alla Begovic, dalla sinistra entra in area ancora alla Begovic, doppio passo, la conclusione sulla sua strada trova però Cobb Myers, recupera comunque il pallone alla Begovic, all'indietro verso Cambiaso che cerca il traversone, lo trova Voltemade, anticipato da un avversario, si lotta poi su un pallone vagante con Carrera che allontana in una zona dove non ci sono compagni, anzi pallone direttamente in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la Juventus, affidata a McKennie, all'indietro per Calulo, sta premendo adesso la Juventus nel tentativo di pervenire quantomeno al pareggio, la formazione bianconera in sofferenza il Celta in questa circostanza, in questa fase della gara, pallone in mezzo per Sarra, si accentra il centrocampista della Juve, allarga a sinistra dove trova Cambiaso, si fa vedere sull'esterno alla Begovic, l'affondo di Cambiaso fermato però in maniera pulita da Javi Rodriguez, poi Moriba all'avanzata del Celta in contropiede, fermato Moriba ma ancora in possesso del pallone, rallenta, aspetta rinforzi, li trova in Marcos Alonso, 32esimo in questo istante del primo tempo, Celta avanti 1-0 in casa contro la Juventus, Atalanta Paphos.
0: 32 e mezzo, anche qui vince la squadra di casa 2-0 dell'Atalanta sulla Paphos che adesso prova a riordinare le idee, ripeto, dopo l'erroraccio sotto porta di Lele, il Paphos non è riuscito più a creare e avvicinarsi soprattutto dalle parti di Carnesecchi se non per un rimpallo che ha visto comunque la tranquilla uscita bassa da parte del portiere Carnesecchi, poi Ioannou va a servire ancora il pallone per il taglio profondo per il giocatore Bruno, autore del fallo da rigore su Zaleski che è costato poi al Paphos il raddoppio dal dischetto di Raspadori, sbaglia tutto il controllo del giocatore del Paphos Pepe e quindi può ripartire ancora l'Atalanta con questo tocco all'indietro, adesso giocano un po' rischiosamente dentro la propria area di rigore tant'è che Carnesecchi è costretto poi a liberare il pallone che viene però recuperato da David Ruiz e da centrocampo chiama in causa il lontano portiere Majewski mentre Maurizio Sarri sta invitando i suoi ad andare avanti per pressare i giocatori del Paphos proprio sul portatore di palla, pressarli alti per rafforzare ulteriormente il punteggio, ci ha visto bene Sarri perché perde malamente palla il Paphos, De Ketelare tira da dentro la di rigore ma incoccia nelle gambe di un giocatore del Paphos, Paphos che recupera il pallone e prova quindi a ripartire con Mae, il lancio lungo, l'uscita di Christensen, ancora Atalanta, minuti 34, situazione Atalanta 2, Paphos 0, ancora Vigo.
1: 34esimo, 7-1 Juventus 0. Manovra adesso la formazione spagnola. Moriba pressato da Colmaers, all'indietro per Javi Rodriguez, da questi a Lago, poi in avanti per Jutgla, che però viene superato dal pallone, raccolto poi da Vicario, abbondantemente fuori dalla sua area di rigore, corto per Colmaers, largo a destra McKennie, si fa vedere sulla corsia con Seisao, il pallone proprio per lui, lo affronta Marcos Alonso, lato corto dell'area di rigore, accrezza il pallone con Seisao, a cercare il fondo, entra in area con Seisao, prova a mettere in mezzo, deviazione in calcio d'angolo, poteva essere una buona opportunità questa, perché era pronto la stoccata decisiva Nick Voltemade, 35esimo, con la Juventus che cerca di trovare quantomeno il modo di rendersi pericolosa dalle parti di Radu, movimento intanto sulla panchina che è abbastanza corta per quanto riguarda la Juventus, dalla bandierina può andare alla Ibegovic a cercare di mettere un pallone insidioso all'interno dell'area di rigore, attenzione a Voltemade ma anche a Federico Gatti, che spesso e volentieri è una sorta di attaccante aggiunto nelle situazioni da calcio piazzato, parte l'Ibegovic per McKennie, pallone che si impenna, libera la retroguardia del Celta, poi Cambiaso rimane vivo, l'attacco della Juventus, pallone ancora in mezzo, Sar in anticipo viene fermato però dall'intervento di Jutgla, che fa ripartire il contropiede del Celta con l'esterno a cercare l'autore del gol che fino a questo momento sta decidendo l'incontro, ovvero Hugo Alvarez, pallone poi che torna all'indietro, 36esimo, Celta 1 Juve 0, ancora Bisantis.
0: E ci avviciniamo al 36esimo minuto qui a Bergamo con l'Atalanta sempre avanti per 2-0 sul Paphos. Paphos che prepara già un cambio, non sappiamo se c'è qualche giocatore in difficoltà fisica, non mi sembra, oppure se il tecnico Riccardo Sapinto avrà pensato a un cambio tattico, no, viene messo il pallone in fallo laterale, quindi con tutta probabilità c'è qualcuno che ha problemi e infatti avviene il cambio in questo momento, perché vediamo che entra con la maglia numero 12 Sema ed esce con la maglia numero 4 addirittura David Luiz, e quindi si esce claudicante David Luiz, quindi se il capitano, se un giocatore come lui, e qui sentite con l'assistenza tecnica del nostro Vincenzo Carbutti gli applausi da parte del pubblico atalantino per un giocatore che insomma ha fatto una carriera straordinaria, è stato capitano del Brasile al mondiale brasiliano del 2014, quello però culminato con il Mineiraso, la sconfitta amorosa contro la Germania, poi laureatasi campione del mondo, ma ha giocato con squadre come Benfica, come Arsenal, come Chelsea, come Paris Saint-Germain, come Flamenco, adesso sta forse chiudendo, non si sa mai, la carriera a Cipro con il Paphos, è costretto a uscire, si è preso gli applausi, al suo posto è entrato con la maglia numero 12 Ken Sema, e dunque non era un cambio tattico ma era un problema fisico per David Luiz. Seguiamo questa azione del Paphos con un colpo di testa lontanissimo ancora una volta di Lele dai pali della porta, difesa da Carnesecchi. 37 minuti superati da poco, già costretti a un cambio per parte gli allenatori Sarri e Sapinto, situazione Atalanta 2 Paphos 0, ancora Vigo.
1: Inizia adesso il 38esimo minuto del primo tempo, sempre parziale di 7-1 Juventus 0, passeggia nervosamente Luciano Spalletti, non può essere certo soddisfatto di quanto visto fino a questo momento sul campo di Vigo, pallone per Jutgla, largo a cercare Rueda sulla corsia di destra, mette giù il pallone il numero 17, poi subisce fallo da parte di Cambiaso, calcio di punizione in favore della formazione di casa, con il direttore di gara che indica chiaramente dove dovrà essere posizionato il pallone, con tutta calma lo fa il Celta Vigo perché si perdono secondi preziosi, va a chiedere spiegazioni Colmaers al direttore di gara, Rueda sul punto ribattuto, all'indietro per Javi Rodriguez, da questi a Lago, poi per Marcos Alonso che era un difensore di fascia anche propositivo ma che ovviamente con il passare degli anni si è anche un po' arretrato nel suo ruolo, cede poi a Febas per Svedberg che riesce ad evitare il ritorno difensivo da parte di Calulo, smista a destra per Rueda, lo fronteggia Cambiaso, si torna in mezzo da Moriba. 39esimo qui a Vigo, Celta 1 Juventus 0, torniamo a Bergamo.
0: E ci avviciniamo al 39esimo anche qui allo stadio di Bergamo, Atalanta 2, Paphos 0. Sto vedendo che il nuovo entrato con la maglia numero 12, Ken Sema, non è andato a fare il centrale, che era il posto del giocatore che ha sostituito David Luiz, ma si è spostato sulla sinistra, e quindi adesso c'è un cambio tattico con Ioannou che sta facendo il centrale al fianco di Mae, giocatore esperto questo vedese Ken Sema, 33 anni, schierato quindi in campo al posto di David Luiz, che è uscito claudicante. Si resta sul 2-0 anche se c'è adesso il Paphos. Cade un giocatore lì vicino l'arbitro, sembrava voler lasciare proseguire, poi il fischietto svedese Ladebak ha deciso di comandare il calcio di punizione in favore del Paphos, con la perplessità di Bernasconi, battuta a sorpresa, ma l'arbitro ha chiaramente indicato il fischietto e quindi dice che la punizione ovviamente deve essere comandata da lui stesso, quindi non può essere battuta a sorpresa. Direi di tenere a linea, anche se non siamo vicinissimi alla porta, diciamo che siamo sui 26-27 metri dalla porta di Carnesecchi, che comunque sta disponendo una doppia barriera, un solo giocatore davanti e poi altri giocatori più dietro a fare il muro. Vedremo se ci sarà una conclusione diretta verso lo specchio della porta oppure un pallone recapitato in area di rigore. Questo tentativo da parte del Fosso, due giocatori sul pallone a piedi invertiti, poi la conclusione che arriva in porta e Carnesecchi è costretto a deviarla in corner per il secondo calcio d'angolo in favore del Paphos contro uno battuto dall'Atalanta. Diamo anche quindi questo dato e a questo punto teniamo ancora la linea dalla bandiera di destra, porta la nostra sinistra, per questa bella punizione non potentissima diretta sul primo palo dove si è fatto trovare pronto Carnesecchi. Il tiro è stato del bosniaco Sunic, battuto corto l'angolo, ancora il pallone che viene messo al centro, stacca addirittura Scamacca di testa e allontana in una zona però dove non ci sono maglie nero-blu. Siamo arrivati al 41esimo minuto, Atalanta 2, Paphos 0. Ancora una conclusione da lontano di Biel della Paphos, bloccata a terra da Carnesecchi. Linea Vigo.
1: 41esimo, Atalanta 1, Juventus 0, ma nel periodo non collegato. Ghiotta occasione per Voldemade, rilancio lungo, Voldemade si fa superare del pallone, difende su Lago e ha l'opportunità di calciare al volo dopo il rimpallo del pallone sul terreno di gioco, ma colpisce male, pallone alto sulla traversa della porta di Radu. Da buona posizione Voldemade non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Moriba scivola, ne approfitta Voldemade, limite dell'area di rigore, allarga per Alajbegović, rientra Alajbegović, conclusione murata, pallone ancora vagante, raccolto da Svedberg, all'indietro per Rueda, ancora per Svedberg, siamo nei pressi dell'area di rigore del Celta Vigo, ma se la cava bene la formazione di Giraldez nell'uscita difensiva, pallone poi per Ugo Alvarez, fermato dall'intervento in copertura da parte di Kelly, da questi a McKennie, poi per Sara, si torna sull'esterno dove c'è Kelly, arriva a Kalulu, in mezzo per Gatti, avvicino a sé Cobb Myers, gli cede il pallone, l'olandese va a sua volta a sinistra da Cambiaso, sulla corsia c'è anche Alajbegović che riceve dal compagno, si torna in mezzo da Cobb Myers, da questi a Sarra, poi per Gatti, di nuovo per Cobb Myers, serie di passaggi che però non porta il Celta a scoprirsi, forte anche del vantaggio ottenuto al 17esimo grazie alla rete di Ugo Alvarez, il movimento di Consesa innescare il passaggio di Kalulu, avvicina a sé McKennie, poi di nuovo per Consesa sull'esterno di destra, punta l'avversario McKennie, il traversone in mezzo direttamente però tra le braccia di Radu. 43esimo, Celta 1, Juventus 0, Atalanta Paphos.
0: È quasi il 43esimo anche qui, 2-0 per l'Atalanta sul Paphos. Adesso è Christensen dell'Atalanta che gestisce un pallone all'altezza di linea centrale del campo, lo smista poi per Zappacosta, Zappacosta per De Ketelaere che resiste a una carica, si allunga il pallone ma lo raggiunge, palla per Scamacca, solo, conclusione, rete, 3-0 per l'Atalanta, ha segnato Gianluca Scamacca, bella azione da parte di De Ketelaere che ha resistito a una carica, poi sembrava essere, si è allungato il pallone, lo ha raggiunto, lo ha messo centralmente per Scamacca, Scamacca che a quel punto si è trovato, posizione regolare, tenuto in gioco da Bruno, davvero disastrosa la prestazione di Bruno, autore anche del fallo da rigore, Scamacca tutto solo davanti al portiere Majeschi, ha avuto il tempo per piazzarsi prenderla con il sinistro e calciare con il destro per il gol del 3-0 che potrebbe anche chiudere la partita. La grossissima occasione di riaprirla il Paphos l'ha avuta con Lele al 22esimo minuto, ma l'ha clamorosamente tirata fuori e quindi l'Atalanta adesso è avanti per 3-0 sul Paphos. Dopo Elmas e Raspadori sul rigore entra nel tabellino anche Gianluca Scamacca e siamo entrati nell'ultimo dei 45 minuti. Qualcosa da recuperare ci sarà, non fosse altro per i due infortuni, quelli di Raspadori dell'Atalanta e quelli di David Luiz del Paphos. Ve lo diremo al prossimo giro. Atalanta 3 Paphos 0. Torniamo da Picinelli a Vigo,
1: dove mancano 60 secondi allo scoccare del 45esimo. Celta 1 Juventus 0 con Sarra largo per Alaibegovic, recupera però il Celta con Svedberg, si lotta in mezzo al campo su ogni pallone, molto aggressiva la Juventus ma poco lucida anche nel contrasto. Qui il pallone viene intercettato in maniera ovviamente volontaria dal direttore di gara, allora si procederà a scodellare di nuovo il pallone a beneficio del Celta che in quel momento è era...

0: in possesso del pallone con ancora la formazione di Vigo che prova ad affacciarsi dalle parti di Vicario. Fallo di Conceição ai danni di Carrera, che stimola anche a livello sonoro il pubblico di casa con calcio di punizione da tre quarti in favore del Celta, mentre attendiamo ovviamente anche l'indicazione dell'eventuale recupero. Fallo netto da parte di Conceição per quanto riguarda questa partita. Il primo tempo sicuramente con la Juventus che sostanzialmente non ha creato occasioni, non che il Celta abbia fatto molto di più, ma ha trovato comunque il modo di passare in vantaggio grazie a Hugo Alvarez. Dal punto di battuta c'è Febas, un minuto di recupero iniziato, pallone direttamente tra le braccia di Vicario. Torniamo a Bergamo.
1: E allora qui si giocherà per ancora un minuto, perché sono stati due quelli di recupero, ne è passato quasi uno. La situazione vede l'Atalanta avanti per 3-0 sul Pafos. Ciprioti che sembrano adesso aver accusato il colpo ancora di più, visto che l'Atalanta sta giostrando nella metà campo del Pafos. Torre De Ketelare, subentrato suo malgrado all'infortunato Raspadori, è autore dell'azione che ha premiato poi Scamacca in occasione delle gol del 3-0. Ancora Scamacca, ma questa volta si divincola alzando un po' troppo i gomiti secondo l'arbitro svedese Ladebach. Calcio di punizione in favore del Pafos, ancora una trentina di secondi e poi sarà doppio fischio per l'arbitro. La porterei fino al termine della prima frazione questa partita, prima di andare da Cristiano Piccinelli a Vigo per il finale di primo tempo di Celta Vigo Juventus. Ecco Bruno, che evidentemente in fase propositiva è meglio rispetto alla fase difensiva, perché spinge sulla destra, mentre in difesa ha provocato il fallo di Zaleski in area di rigore, che è poi portato al rigore di Raspadori, e ha tenuto in gioco Scamacca non salendo su con gli altri compagni per il fuorigioco. Azione Pafos, interrompe l'Atalanta, doppio fischio dell'arbitro, fine primo tempo. Tra gli applausi del pubblico, Atalanta 3 Pafos 0. Dopo neanche un minuto il gol di Elmas a sbloccare la partita e il raddoppio di Raspadori su calcio di rigore al 18esimo. Raspadori che due minuti dopo è uscito per infortunio lasciando il posto a De Ketelare. De Ketelare che ha fornito l'assist a Scamacca al 42esimo per il gol del 3-0, con il quale le squadre vanno negli spogliatoi. Linea a Piccinelli per il finale di Celta Vigo Juventus.
0: Dove le squadre sono già rientrate negli spogliatoi. È finito il primo tempo con il parziale di Celta 1 Juventus 0, segnato per gli spagnoli Hugo Alvarez. Linea adesso ai colleghi del GR1, ci risentiamo per il secondo tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wizz, prenota su wizzair.com.
5: GR1. In studio Nicola Tedeschini. In apertura una notizia dell'ultima ora di cronaca: a Mirandola, in provincia di Modena, una coppia di anziani coniugi è stata trovata morta dentro casa con i corpi decapitati. L'abitazione si trova in una zona di campagna. Sul posto forze dell'ordine e operatori del 118, oltre al pubblico ministero. Non si esclude che si tratti di un delitto in ambito familiare. Il Consiglio europeo di Bruxelles, durante la discussione sul caro energia, Giorgia Meloni, con il sostegno del primo ministro greco Mitsotakis, ha chiesto nuovamente flessibilità a fronte della fiammata dell'inflazione. La Premier, riferiscono le fonti, ha chiesto in particolare che si apra la possibilità, secondo le regole del patto di stabilità, che la Commissione possa considerare l'esistenza dei fattori rilevanti che permettono di concedere maggiori margini sui conti pubblici. Domani si parlerà anche di Ucraina e migrazioni. E a proposito di conti pubblici, prosegue il lavoro del governo sulla legge di bilancio con margini stretti. Le coperture necessarie arriveranno anche da un contributo delle banche, dai tagli ai ministeri e dai giochi. I dettagli nel servizio.
6: Tempi rispettati. Il governo ha inviato il documento programmatico di bilancio a Bruxelles e alle Camere. Il documento conferma il quadro macroeconomico che fa da cornice alla legge di bilancio. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027.

0: 2017 e al 3,2 nel 2028. Nel complesso la manovra sarà di 23,5 miliardi di euro. Tra le coperture spicca il prelievo sul settore finanziario, fortemente voluto dalla Lega. Banche e assicurazioni garantiranno 5 miliardi di euro. Altre coperture arriveranno da tagli ai ministeri e dal settore giochi. Obiettivo: finanziare misure per le famiglie e le imprese. La spesa sociale vale circa 5 miliardi ed è il capitolo più pesante della manovra. Tra le reazioni al documento, quelle ufficiose del mondo bancario, che hanno parlato di una misura non negoziata. Antonio Signorini, GR1.
1: Di nuovo la cronaca: non si fermano le morti sul lavoro, 3 in una sola giornata. A Cagliari un operaio 61enne è stato schiacciato e ucciso da alcuni tubi metallici. A Scerni, vicino a Chieti, uno studente universitario ha perso la vita nella cantina sociale dove lavorava come stagionale, colpito dall'elica di uno svinatore. Nel pomeriggio, in un cantiere dell'alta velocità a Firenze, è morto un addetto alla gru travolto da un pilone.
2: L'incidente è accaduto intorno alle 16, dove ha perso la vita Ayub Aburabil, un operaio di origini marocchine che avrebbe compiuto, pensate, 31 anni tra 15 giorni, tra due settimane. L'incidente, da quello che abbiamo potuto apprendere dalle prime indiscrezioni, e questa è una notizia dell'ultima ora, sarebbe accaduto perché il ragazzo sarebbe salito a bordo del camion dove erano già state scaricate le travi. Accortosi che una di queste non era posizionata a dovere, il ragazzo sarebbe salito per riposizionarla. A quel punto sarebbe stato schiacciato. Presenti altri 3 operai nel momento dell'impatto, che però non sono stati feriti, sono comunque stati trasportati all'ospedale Careggi per precauzione e sono in questo momento ausiliati da uno psicologo per aiutarli a superare questa difficile circostanza.
3: Valerio Scarponi, GR1.
1: A Milano una 21enne tedesca in Italia per l'Erasmus ha denunciato di essere stata abusata da 2 sconosciuti nella zona nord-est della città. La studentessa è riuscita a chiedere aiuto a 2 passanti che hanno dato l'allarme. Poi è stata trasportata dai soccorsi alla clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale. Indagano i carabinieri. Davanti alla Corte d'Assise di Forlì è iniziato il processo contro Luca Spada, giovane ex autista della Croce Rossa. L'accusa è aver ucciso una paziente di 85 anni.
4: Sono molto teso, molto emozionato, ma speriamo bene nella giustizia e abbiamo totale fiducia.
5: L'angoscia di Vittorio, il figlio di Deanna Mambelli, 85 anni, morta durante un trasporto in ambulanza il 25 novembre 2025. Embolia gassosa sarebbe stata provocata da Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, che era su quell'ambulanza. Per quella morte Luca Spada, in carcere dall'11 aprile, è a processo a Forlì, visibilmente dimagrito. L'accusa: omicidio plurimo aggravato, embolia gassosa provocata da un ingresso anomalo di aria nel sangue avvenuto tramite catetere. Spada è indagato per altre 5 morti sospette nello stesso periodo. In aula i 4 figli di Deanna, che si sono costituiti parte civile insieme alla Croce Rossa. Giovanna Greco, GR1.
1: La salute di Leone XIV: a 2 giorni dall'intervento il Papa è tornato a lavorare. Buona la ripresa nella norma, i controlli di routine, il decorso post-operatorio, si legge nel bollettino medico, procede regolarmente. Anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq, si è detto fiducioso della situazione. Se starà meglio, ha aggiunto, penso che farà l'Angelus dall'ospedale. Riguardo al viaggio del pontefice previsto all'inizio di novembre in Uruguay, Argentina e Perù, dobbiamo attendere, ha concluso Parolin. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 23.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Maurizio De Giovanni.
8: C'è qualcosa nelle nuovissime generazioni, nei ventenni di oggi, anche nei ragazzi più giovani, che induce per un minimo all'ottimismo dopo decenni di progressivo disimpegno nei confronti delle grandi tematiche dei diritti sociali. I ragazzi cominciano a stare attenti a qualcosa. E a che cosa stanno attenti? All'ambiente. L'ambiente è qualcosa che abbiamo dimenticato nella

tendenza all'industrializzazione e all'affermazione della ricchezza della potenza del denaro, l'ambiente è stato sempre perdente e ne stiamo vedendo gli effetti. Ne stiamo vedendo gli effetti con un disastro climatico ambientale progressivo che davvero ci sta mettendo in ginocchio. E ancora c'è chi nega, ancora c'è chi ritiene che questo non sia vero, ancora c'è chi ritiene che questo sia sempre accaduto. I ragazzi per fortuna stanno

0: In questo rientrano gli animali, la loro dolcezza, la loro ingenuità, la loro verità. La bellezza degli animali è qualcosa alla quale non dobbiamo rinunciare. La grande lezione di San Francesco è stata soprattutto questa, il suo parlare agli animali, il suo riconoscere lo faceva sembrare un pazzo e invece lo portava avanti nel tempo, lo portava a essere il più progressista fra tutti i progressisti. Parlare agli animali, riconoscere la loro identità personale, riconoscere la loro natura come primaria, come assolutamente paritetica alla nostra, se non addirittura superiore, in molti versi era rivoluzionario all'epoca ed è rivoluzionario anche adesso. L'ambiente e gli animali sono, nella grande lezione di Francesco, un aspetto fondamentale.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
8: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
10: Intervallo della sfida d'Europa League tra Celta Vigo e Juventus, parziale al termine del primo tempo, vede davanti gli spagnoli per 1-0 grazie alla rete di Hugo Alvarez, arrivata al 17° del primo tempo. Bergamo.
11: E siamo all'intervallo anche qui a Bergamo con l'Atalanta saldamente avanti sul Pafos per 3-0. Le reti dopo neanche un minuto Elmas alla 18° Raspadori su calcio di rigore, calciando si è fatto male Raspadori ed è stato sostituito da De Ketelaere al 42° la terza rete di Scamacca. Squadre ancora negli spogliatoi, assistenza tecnica di Vincenzo Carbutti, linea agli studi di Roma, zona Cesarini, Filippo Corsini.
12: Bene, grazie Bisantis, vediamo intanto i parziali sugli altri campi, gli altri numerosi campi, cominciando proprio dal girone dell'Europa League, dal mega girone. Il Benfica ha chiuso il primo tempo in vantaggio 3-0 sul Celtic, Bournemouth 1, Sturm Graz 0, Celta Vigo, lo avete sentito, che sta vincendo sulla Juventus, e adesso vedremo quali saranno le contromosse di Spalletti. Poi lo 0-0 tra Dinamo Zagabria ed Anderlecht, l'altro 0-0 tra Ferencváros e Pilsen e altro 0-0 tra Hoffenheim e Besiktas, mentre lo Jagiellonia sta vincendo 2-1 sull'Arat Armenia, il Marsiglia sta perdendo in casa 1-0 con i greci dell'Olympiakos, così come il Nijmegen sotto di un gol contro il Levski Sofia, mentre l'Ofi Creta sta vincendo a sua volta 1-0 in

0: del Rennes. Poi ci sono tutte le altre partite della Conference League, ma però torniamo sicuramente dai nostri inviati, cominciando da Piccinelli, perché c'è un parziale che assolutamente non va bene, deve fare in modo la Juventus di ribaltarlo. Come è stato il primo tempo juventino, Piccinelli?
1: Decisamente negativo, soprattutto per la totale o quasi assenza di azioni pericolose create da parte dei bianconeri, che non hanno rischiato molto, ma sostanzialmente nell'unica occasione concessa hanno visto il gol del vantaggio avversario. Adesso squadre che tornano sul terreno di gioco, dunque tra poco si comincia la seconda parte della sfida tra Celta Vigo e Juventus, si riparte dall'1-0 fuori degli spagnoli. Filippo,
0: credo che invece, ecco, discorso totalmente opposto per l'Atalanta, Bisantis che ha chiuso sul velluto il primo tempo con il Papo.
2: Ma direi di sì, si è messa subito bene, perché dopo neanche un minuto Elmas ha sbloccato la prima azione della partita, la situazione. Poi quando il Pafos ha provato a riorganizzarsi è arrivato un fallo da rigore su Zaleski, rigore trasformato da Raspadori, qui la nota negativa, e non è la prima volta che succede ultimamente un giocatore che si fa male calciando e segnando il gol. Smorfia da parte di Raspadori dopo il tiro da rigore, due minuti dopo Sarri lo ha sostituito con De Ketelaere, ed è che Telari ha fornito l'assist a Scamacca per il gol del 3-0. Sul 2-0 il Pafos ha avuto una colossale occasione per rimettersi in partita, ma il brasiliano Lele, tutto solo davanti a Carnesecchi indisturbato, è riuscito nell'impresa di metterla fuori. Ci saranno due cambi nel Pafos, il tecnico Riccardo Saupinto fa entrare in campo con la maglia numero 77 Correia, giocatore di Capoverde, e Correia va a prendere il posto del numero 8 China, e poi entra in campo anche Brito con la maglia numero 50, e vediamo posto di chi. Ricordiamo che già il tecnico aveva sostituito David Luiz per infortunio. Beh, esce il peggiore di tutti, ossia Bruno, che ha provocato il fallo da rigore ed è rimasto dietro in occasione del gol di Scamacca, tenendolo in gioco. Tutto
0: torniamo,
2: pronto a te.
0: Torniamo in Spagna perché si sta già giocando, dunque ancora Piccinelli.
1: Siamo all'interno del secondo minuto della ripresa, parziale sempre di Celta 1, Juventus 0, corner per la Juventus, guadagnato da Voltemade, dalla bandierina di destra può andare alla Ibegovic, la traiettoria ad uscire a cercare l'inserimento da parte di Sar, pallone vagante all'interno dell'area di rigore, libera la difesa del Celta, poi ci prova Cambiaso ma colpisce male, pallone docile tra le braccia di Radu. Subito un'occhiata alle formazioni, non ci sono stati cambi, allora Celta con il 3-4-3 con Radu in porta, Rodriguez, Lago e Alonso in difesa, Rueda, Moriba, Febas e Carreira in mezzo al campo, Hugo Alvarez, Jutgla e Svedberg a comporre il tridente. Stesso schema per quanto riguarda la Juventus, con Vicario in porta, Calulu, Gatti e Kelly in difesa, McKenny con Myers, Sarr e Cambiaso in mezzo al campo, Alaibegovic, Voltemade con Sessa a comporre il tridente offensivo. Con Alaibegovic adesso va a commettere falle da un avversario, arriva il direttore di gara che lo chiama Van der Eyck, che concede calcio di punizione fuori del Celta. 48esimo della partita, Celta 1, Juventus 0, torniamo a Bergamo.
2: E allora un paio di minuti indietro in questo secondo tempo rispetto al campo di Vigo, qui la partita di Conference League è ripresa da un minuto, l'Atalanta sempre avanti per 3-0 sul Pafos. Nel precedente collegamento vi abbiamo detto gli ulteriori due cambi del Pafos che portano a tre le sostituzioni operate dalla formazione cipriota, una sola finestra impiegata, quella relativa all'infortunio di David Luiz sostituito da Ken Sema. Riepiloghiamo dunque velocemente come sono in campo le due squadre, l'Atalanta che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, che indossa il completo tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-blu, calzoncini, calzettoni neri, è messa in campo da Maurizio Sarri con Carnesecchi in porta, Zappacosta, Christensen, Colasinac e Bernasconi in difesa, Pasalic e Gaetano a centrocampo, Elmas, De Ketelaere subentrato all'infortunato Raspadori e Zaleski sulla tre quarti, l'unica punta è Scamacca, tutto bianco e la Pafos guidato dal tecnico portoghese Riccardo Saupinto, che adesso è in campo con Majeski in porta, Alexandre Brito subentrato a Bruno, Sema subentrato a David Luiz, Ioannou in difesa, poi Pepe, Sunic a centrocampo con Correia subentrato a China, rimane invece il fronte offensivo inattato, Dragomir, Lele e Biel, c'è l'arbitro che ha la maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni rossi, federazione svedese, Adam Ladebach, Mehmet Kulum e

0: Daniel Ing, due guardialine, Oscar Jonsson, quarto ufficiale, tutti questi sono svedesi. Al VAR, che è stato silenzioso nel primo tempo se non per confermare la decisione dell'arbitro in occasione del rigore concesso all'Atalanta, due belgi, Jan Botterberg e Bert Poel. 15 gradi di temperatura, stadio gremito, 200 sostenitori organizzati della Pafos, espressione di una cittadina Pafo di 30.000 abitanti. 3-0, vedremo se la Pafos riuscirà a rientrare in partita, la vedo dura. Comunque i cambi del tecnico sono proprio indirizzati a questo, a proiettare una squadra nella metà campo dell'Atalanta. Siamo alla terzo nel corso della ripresa, 3 come i 3 gol con i quali l'Atalanta conduce sulla Pafos, 3-0, e linea che torna a Vigo.
1: 50esimo in corso, Celta 1 Juventus 0, ci prova con Sessao, si accentra, pallone sporcato da Svedberg, prova a raggiungerlo Jutgla, intervento in copertura di Gatti, provvidenziale perché altrimenti Jutgla avrebbe avuto campo aperto, intenzione però a Ella Begovic per con Sessao, chiude Javi Rodriguez, lancia in avanti per Jutgla, esce dalla sua area di rigore Vicari a controllare il pallone, poi morbido per Kelly che lo mantiene in campo, anzi no, la rimessa laterale a favore della Juventus, non particolarmente pulito con i piedi Vicario, in più di un'occasione abbiamo visto come l'esterno difensore della Juventus abbia peccato di precisione nel tentativo frettoloso di andare a prendere un suo compagno. Il pallone intanto gestito dagli uomini di Claudio Giraldes, il tecnico 38enne della formazione di Vigo, pensate che in squadra c'è Iago Aspas che è un monumento qui in Galizia, che è un anno più vecchio dello stesso Giraldes. Svedberg parte il pallone, lo recupera Sara con Sessao, va sull'esterno di destra, punta l'avversario Marco Alonso, le finte ancora con Sessao, indietro per Sara, si fa vedere con Myers ai 30 metri, c'è largo a sinistra alla Ibegovic, riceve il pallone ancora con Myers, di nuovo per il bosniaco, di nuovo per Cobb Myers, non trova spazi la Juve, va a sinistra da Cambiaso. Cambiaso un'occhiata in mezzo, torna da Sarra, lo scambio corto con Cobb Myers, si chiude però a riccio la squadra di Vigo con Gatti, adesso chiamato in causa, allarga per con Sessao, su di lui c'è Marco Alonso, da questi a Sarma, Juventus costretta a tornare nella propria metà campo, 52esimo qui a Vigo, Celta 1 Juventus 0, ancora Bergamo.
0: 5 esatti nel corso della ripresa, sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos, Atalanta vicino alla quarta rete poco fa con Zaleski che ha calciato da dentro la rigore, posizione decentrata, ottimo il riflesso del portiere Majewski che ha deviato il pallone in corner, primo angolo della ripresa, secondo complessivo per l'Atalanta, due ne ha battuti anche il Pafos subito dopo l'azione, poi l'arbitro che finora non ha ammonito nessuno dei calciatori in campo si è diretto verso la panchina del Pafos ed è andato a ammonire il tecnico Riccardo Sapinto per proteste, protestava il tecnico portoghese del Pafos per un presunto fallo in partenza di azione, non era così, si è preso il giallo, 3-0 per l'Atalanta sul Pafos con il portiere del Pafos il polacco Majewski che un po' ha limitato i danni, è andato a rinviare il pallone che però è catturato ancora da Pasalic sulla destra, seguiamo questa azione dell'Atalanta prima di tornare da Cristiano Piccinelli a Vigo, il tocco ancora per il capitano Pasalic che va allo scambio con Zappacosta, poi Gaetano tarda un po' il controllo, perde il pallone, lo recupera però alle sue spalle ancora un compagno dell'Atalanta. 6 minuti a Bergamo, Atalanta 3 Pafos 0, Vigo ancora.
1: Siamo al 53esimo nel periodo non collegato, due occasioni nel giro di pochi secondi per Sessao, la prima con una conclusione molto insidiosa su cui ha davvero compiuto un miracolo radio deviando in angolo, poi dall'azione del calcio d'angolo altra chance per il portoghese, stavolta conclusione più semplice da domesticare per l'esterno difensore del Celta, corner per la Juve, pallone in mezzo, fallo ai danni di Lago, calcio di punizione a favore del Celta, siamo sempre con la formazione di Vigo avanti per 1-0, ma sta crescendo la Juventus in maniera abbastanza evidente perché ha schiacciato sostanzialmente l'avversario nella propria metà campo con Sessao che ha avuto una doppia chance per lasciare il segno, ma Celta che rimane in vantaggio e che è sempre molto abile nel tentativo di colpire in contropiede, Kelly adesso va a contendere un pallone a un avversario con il cartellino giallo per il difensore britannico che si è fatto superare da Javi Rueda sull'esterno di destra ed è stato costretto a fermarlo in maniera irregolare, si lamentano quelli della Juventus per questa decisione arbitrale con il braccio largo di Kelly che ha messo giù Javier Ueda che resta a terra e dunque gioco fermo con Kelly

0: primo minuto della sfida. Siamo al 54esimo della partita, Celta 1 Juventus 0. Torniamo a Bergamo.
1: 7 e mezzo qui a Bergamo nel corso della ripresa, sempre 3-0 per l'Atalanta. Non mi sembra che i cambi abbiano dato una certa verve al Paphos. La partita continua a fare l'Atalanta, si gioca nella metà campo alla nostra sinistra, quella più vicina al nostro punto di osservazione, dove attacca l'Atalanta in questo secondo tempo. Atalanta, come detto nel precedente collegamento, vicino al quarto gol. Paphos ma insidiosa in questa ripresa dalle parti di Karnesekin. Tanto Guido Maconi è efficientissimo componente. L'ufficio stampa dell'Atalanta ci comunica che gli spettatori sono 18.866, non è proprio il tutto esaurito, però insomma poco ci manca. 200 i sostenitori organizzati del Paphos. Ricordiamo che l'Atalanta ha giocato in campionato appena 3 giorni fa, lunedì, qui con il Venezia, vincendo per 3-1, che l'Atalanta giocherà domenica alle 18 in trasferta a Milano, una trasferta che sarà ovviamente accompagnata da molti tifosi dell'Atalanta. Logisticamente una trasferta comoda, forse un po' meno dal punto di vista sportivo, visto il valore del Milan oggi vittorioso per 4-0 a Salisburgo. Comunque insomma i tifosi cominciano un po' a guardarsi anche, visto il periodo, nel portafoglio. Adesso c'è il pallone che viene recuperato dal Paphos, il tocco all'indietro ancora per la giocata di Maé, difensore centrale marocchino. Prova a imbastire un'azione ancora il Paphos, ma va molto a rilento. Si torna nella metà campo dei ciprioti e dunque, quando abbiamo superato il 9° minuto, ribadendo che l'Atalanta qui a Bergamo è in vantaggio sul Paphos per 3-0, torniamo a Vigo per Celta Vigo Juventus.
0: 56esimo, Celta 1 Juventus 0. Marcos Alonso spedisce in fallo laterale sulla pressione da parte di Conceição, rimessa in zona d'attacco per la Juventus. Sara sulla tre quarti, largo a destra per McKennie, si fa vedere anche Kalulu in proiezione offensiva, lamentano un possibile fuorigioco del francese quelli del Celta, ma si continua a giocare con Conceição. Scivola a terra dopo uno scontro con un avversario, riparte Febas, fermato però da Commaerts in maniera fallosa. Calcio di punizione in favore del Celta Vigo sull'uscita da parte di Febas, che era sgusciato via al controllo di Commaerts e Gatti e poi è stato atterrato in maniera regolare proprio da Gatti. Calcio di punizione per la squadra di Giraldes, pallone per lo stesso Febas in verticale, Jutgla allarga a destra dove trova Rueda. Rueda prova a superare Kelly, di nuovo il duello tra i due, con stavolta il giocatore della Juventus che è la meglio. Riparte dunque la formazione bianconera con Commaerts, Kelly sulla pressione dell'avversario per Cambiaso, pallone vagante verso Voltemade che prova a difenderselo da due avversari, ancora Voltemade, finisce a terra. Calcio di punizione per la Juventus, addirittura con Lago, il difensore centrale, che lo è andato a prendere nella metà campo avversaria. Questo per dire come sia molto arcigna la retroguardia del Celta, che non a caso insomma ha subito davvero pochissimi gol, 7 in totale, considerando anche la gara di Europa League. Davvero una squadra difficile da affrontare per quanto riguarda la questione difensiva. Pallone intanto per l'inserimento da parte di Cambiaso, finisce a terra, l'ultimo tocco però di un avversario, rimessa in zona d'attacco per la Juventus, che sta cercando ovviamente quantomeno di impattare il risultato, che al momento la vede sotto con il Celta al 58esimo, avanti 1-0. Torniamo a Bergamo.
1: Abbiamo appena superato l'11esimo nel corso della ripresa, sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Paphos. Pochissimo da raccontare, se non che l'Atalanta continua a tenere palla nella metà campo della Paphos, che la Paphos non riesce a ripartire, anche se ci prova adesso con Dragomir, che dopo l'uscita per infortunio di David Luiz ha ereditato la fascia di capitano. È proprio il rumeno che adesso va allo scambio con Lele, il controllo, anzi chiedo scusa, con Pepe, il top. Poi all'indietro ancora per Alexandre
0: Voltemade per la Juventus, pareggia il tedesco al 59esimo, Celta 1 Juventus 1. Ha segnato Voltemade su una topica però della retroguardia avversaria, perché il pallone era in controllo di Marcos Alonso, si è inserito Voltemade che non ha lasciato nemmeno cadere per terra sul rimpallo favorevole, ha colpito da due passi e bucato Radu. Siamo al 59esimo, Celta 1 Juve 1, a Tevi Santis.
1: Perfetto, allora a breve il ritorno a Vigo per questo importante pareggio della Juventus, visto come si stavano mettendo le cose. E allora qua ribadiamo solo che abbiamo superato il 12esimo, che l'Atalanta è avanti per 3-0 sul Paphos e dunque di nuovo linea in Spagna.

0: cross che arrivava dalla sinistra, su cui è intervenuto Alonso con il petto, forse nel tentativo di servire direttamente il suo portiere. Il pallone però è rimasto corto e ne ha approfittato allora Voltemade, andando a colpire al volo per il pareggio della Juventus, che adesso, galvanizzata da questo risultato, si propone di nuovo in avanti con Sarra. È un po' in difficoltà la retroguardia del Celta, che recupera con Sessa entra in area, punta ancora per Voltemade, spalla alla porta dal dischetto per Conceição, che non riesce a colpire in maniera pulita, era in precario equilibrio e dunque non inquadra lo specchio della porta. Segnato dunque Nick Voltemade, che effettivamente è stato forse uno dei migliori, uno forse anche l'unico a salvarsi nel corso del primo tempo, anche se pesa soprattutto quel errore al quarantesimo del primo tempo su un pallone anche in quel caso vagante, aveva colpito anche in quel caso al volo senza inquadrare lo specchio della porta. Ma qui, grazie soprattutto all'errore di Marcos Alonso, la Juventus è riuscita a trovare il gol del pari. Vedremo se sarà capace anche di superare l'avversario e trovare il gol del vantaggio la squadra di Luciano Spalletti, che rischiava grosso. Adesso sicuramente servirà maggiore accortezza difensiva da parte della Juventus, che recupera un altro pallone con Conceição, entrerà da destra Conceição per Voltemade, il tacco per inserimento da parte di Sarra non è preciso, allora riparte subito in velocità il Celta con Jutgla per Hugo Alvarez, l'autore del gol che ha sbloccato la partita, largo verso Javi Rueda, ma adesso recupera posizione la Juventus. 61esimo al Vigo, Celta 1, Juve 1, torniamo a Bergamo.
1: 14esimo nel corso della ripresa, 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Atalanta che sta per battere un calcio di punizione dai 28 metri, barriera composta da tre giocatori, diventano quattro adesso della Pafos. Prende la rincorsa Gaetano, che dispone di un buon tiro, siamo lontani però dalla porta difesa da Majewski, però l'intenzione di Gaetano è quella di calciare, così è, palla che arriva verso lo specchio della porta, esce di poco con il portiere che si è mosso in ritardo, però poi forse con lo sguardo ha valutato e battezzato il pallone fuori. Si stanno scaldando Ederson e Samardžić, saranno dunque loro i prossimi a entrare in campo. Panchina abbastanza ridotta, visto insomma nell'era delle panchine lunghe per l'Atalanta, che ha i due portieri Sonzogni e Sportiello, poi Samardžić, Rowe, Ederson, Obrić, Idele e Krstović, ricordando che De Ketelaere al 20° minuto del primo tempo è subentrato a Raspadori, infortunio muscolare per lui subito dopo aver calciato e segnato il rigore del 2-0. Sui capo questa azione del Pafos prima di tornare ancora a Vigo, con un pallone messo al centro che attraversa tutta l'area di rigore ed esce dall'altra parte. L'ora esatta di gioco, più un minuto di recupero, anzi due nel primo tempo, 62 minuti complessivi, Atalanta 3, Pafos 0, e noi torniamo a Vigo.
0: Dove c'è il primo cambio per il Celta, esce Svedberg ed entra il marocchino Druek, con il parziale al 62esimo sempre di 1-1 tra Celta e Juventus. Voltemade per la Juve, all'indietro verso Kommaerts, cerchiamo di capire dove è andato a sistemarsi il non entrato, si è posizionato nel terzetto offensivo a sinistra, dunque allo stesso posto occupato fino alla sua uscita da Svedberg. Manava comunque la Juve, Voltemade all'indietro per Sar, in mezzo verso Kommaerts, chiama il pallone il tedesco, autore del gol del pari, temporeggia con Myers, chiama in causa Kelly, unica munita della sfida, largo per Cambiaso, il giocatore della Juventus, scambia con Sar, poi Kelly verso Alaibegovic, posizione esterno sinistro, punta l'avversario, si accentra il bosniaco, arriva il raddoppio, dunque lo scarico su Cambiaso, di nuovo per Alaibegovic, Alaibegovic lato corto della rigore per McKennie, va sul fondo, il tacco per Cambiaso, traversone all'interno dell'area di rigore con non è entrato Driouac, che cerca di stoppare il pallone ma di fatto concede un calcio d'angolo alla Juventus, che andrà a battere il numero 7 con Conceição. Ma attenzione, perché c'è un cambio anche della Juve, sta per entrare Nico Gonzalez, molto cercato all'arrivo del pullman della Juventus anche dai sostenitori del Celta, evidentemente apprezzamento per l'argentino, fuori proprio Conceição e dentro il numero 31 Nico Gonzalez, l'ex giocatore di Soccarda, Fiorentina, poi Juventus e anche Atletico di Madrid. Entra anche Kolo Muani al posto di Alaibegovic, dunque un attacco pesante adesso con Kolo Muani, Voltemade e Nico Gonzalez, un tridente un po' spurio. Vedremo chi andrà a posizionarsi al centro e chi invece giocherà un po' magari sotto punta, può darsi che sia lo stesso Voltemade.

0: continuate a fare quel ruolo con Colomoni più avanzato, come ha specificato anche ieri in sede di presentazione della gara Luciano Spalletti. Chiedo scusa a Bisantis, ma seguiamo il calcio d'angolo prima di andare di nuovo a Bergamo. Dalla bandierina il pallone in mezzo per Moni, libera la difesa del set, raccoglie Cambiaso che rimette in mezzo in una zona però dove arriva per primo Radu. 65esimo, Celta 1 Juve 1, a te Giuseppe.
1: Grazie, ci avviciniamo al 18esimo minuto, in realtà è corretto dare più spazio alla partita di Vigo che è ancora aperta, mentre qui l'Atalanta continua a condurre per 3-0 sulla Paphos e diciamo che in questo secondo tempo si sta allenando, riuscendo così anche a gestire le energie, perché come vi abbiamo più volte detto in 7 giorni l'Atalanta avrà 3 partite, questa è la seconda, la prima è stata lunedì con il Venezia, vittoria per 3-1, adesso questa partita di Conference League con il Paphos e poi quella sulla carta più difficile domenica alle 18 a San Siro. Milan-Atalanta al momento sono le uniche 2 delle 7 squadre italiane in Europa che hanno vinto, il Milan sta vincendo e probabilmente arriverà al termine anche l'Atalanta, mentre la Juventus dopo aver ritrovato il pareggio sta provando il sorpasso in casa del Celta Vigo. Seguiamo solo questa azione dell'Atalanta prima di tornare da Cristiano Piccinelli per il racconto di Celta Vigo-Juventus. C'è De Ketelaere che entra in aria, poi è costretto a uscire, De Ketelaere ancora, il tocco all'indietro per Bernasconi, poi ancora per Pasalic, non aggancia Zappacosta e viene fuori il Paphos. Minuti 19, Atalanta 3, Paphos 0, ancora Vigo.
0: 66esimo, 1-1 tra Celta e Juventus nel periodo non collegato, occasione per il Celta su un contropiede, Rueda dalla destra ha avuto modo di calciare senza trovare opposizione ma ha colpito l'esterno della rete, si è disperato poi il numero 17 della formazione spagnola perché l'occasione era davvero ghiotta su una ripartenza ben orchestrata dagli uomini di Giraldes. Manovra adesso la Juventus con Sarra, largo a destra per Nico Gonzalez, sembra rimanere al centro dell'attacco Voltemade con Colomani a giocare a sinistra e Gonzalez a destra in questo tridente arrivato nel corso di questa ripresa per la Juventus dopo i cambi di Luciano Spalletti. Pallone in mezzo per Gatti, si muove tra le linee Cobb Myers, il pallone largo per Colomani, avanza il francese, entra in area per Voltemade, spalla alla porta, prova a girarsi in un fazzoletto, ancora all'indietro per Monique che cerca di piazzare il pallone murato da Moriba, raccoglie poi McKennie, ancora la Juventus in pressione in questa fase della gara per cercare il gol del sorpasso con Nico Gonzalez, largo a destra per Weston McKennie, ancora dall'argentino subentrato nel corso di questa ripresa, un'occhiata al movimento dei compagni, si chiude però il Celta, poche le scelte e soprattutto pochi gli spazi per cercare di superare la retroguardia del Celta che si parte a 3 ma è soprattutto un 5-3-2 per quanto riguarda la formazione di Giraldes che si schiaccia molto quando ovviamente deve sottostare agli attacchi degli avversari, salvo poi ripartire in velocità come in questa circostanza con Moriba largo a sinistra per Drueck subentrato nel corso di questa ripresa, poi all'indietro per Marcos Alonso, ma si è risistemata la Juventus. 68esimo a Vigo, Celta 1 Juventus 1, torniamo a Bergamo
1: dove sta per scoccare il 21esimo minuto nel corso della ripresa, sempre 3-0 Atalanta che sta per battere il suo terzo calcio d'angolo contro i due battuti dal Paphos, colpo di testa di De Ketelaere e palla che esce di poco, l'angolo era scaturito da un tiro di Gaetano deviato con la schiena da un difensore del Paphos, pallone che si è impennato ed è uscito al lato con il portiere che era risultato spiazzato, poi il colpo di testa di De Ketelaere, adesso sentite gli applausi con l'assistenza tecnica del nostro Vincenzo Carbutti perché entrano ed Ederson e Samardžić e vanno a prendere il posto di Pasalic che non solo lascia il campo a Ederson ma lascia anche la fascia di capitano e poi esce anche Zalewski e lascia il posto a Samardžić, quindi pochi ma buoni quelli a disposizione in panchina di Maurizio Sarri, sale quindi a quota 3 cambi l'Atalanta con 2 finestre impegnate, ancora una finestra cambio, 2 giocatori possibilmente da mandare in campo per Sarri che però adesso di giocatori di movimento c'è solo Rowe, Obrić, Idele e Kostović, credo che comunque i 2 cambi potranno essere effettuati nel corso di questa gara che è arrivata al 22esimo della ripresa, Atalanta 3 Paphos 0, solo Atalanta in questo secondo tempo, torniamo a Vigo.
0: 69esimo, 1-1 tra Celta e Juventus, ma come detto in contropiede rischia di essere sempre molto pericolosa la squadra spagnola, adesso Jutglad la distanza, pallone alto sulla traversa della porta di Vicario, dicevamo in contropiede

0: scelta pericolosa. Bloccato l'intervento Gatti cercando l'anticipo su Javi Rueda e questo ha consentito al numero 17 di andare a poi a servire Jutkla praticamente all'interno dell'area di rigore, un passo dentro, ma poi è stato provvidenziale il recupero di Kalulu che è riuscito a bloccare di fatto l'avanzata del numero 9 del Celta, evitando il peggio per i suoi. Ma Celta Vigo che sfrutta sempre l'arma del contropiede, dunque rischia di essere molto pericoloso. Intanto un altro cambio in casa Juventus con l'uscita di Kelly e l'ingresso in campo del giocatore con la maglia numero 26, si tratta di Lukumi, dunque va a prendere il posto del britannico. Lukumi si affida un po' anche alla velocità del difensore colombiano e alle sue capacità anche di tenere la posizione, con un altro ingresso anche quello di Bremer. Evidentemente non si fida troppo dei difensori messi in campo dall'inizio. Bremer prende il posto di Gatti e dunque adesso è la Juve titolare, o perlomeno quella più titolare delle altre, perché il reparto difensivo è composto dai giocatori che spesso e volentieri cominciano le partite, ovvero Lukumi, Bremer e Kalulu, con i cambi decisi da Luciano Spalletti, che forse evidenziano anche una sorta di bocciatura o perlomeno rimandati Gatti e Kelly. Sicuramente non una gran partita per entrambi in fase di copertura, cerca sicuramente più solidità dietro adesso con l'ingresso di Bremer e Lukumi il tecnico di Certaldo, per portare a casa un risultato positivo dalla trasferta spagnola. 71esimo intanto in corso qui a Vigo, Celta 1 Juventus 1 ancora Bergamo.
1: Superato il 24esimo, sempre 3-0 per l'Atalanta, vi possiamo dare conto solo dei cambi perché il tecnico del Pafos, Riccardo Sapinto, ha esaurito le sostituzioni con un doppio cambio che ha portato a 5. Sono entrati in campo il brasiliano Anderson e il portoghese Guga, che tra l'altro ha pure indossato la fascia di capitano, e sono usciti Pepe e Lele, il giocatore che ha, si può dire, sulla coscienza la possibilità di rimettere in partita la sua squadra quando sul 2-0 ha sbagliato un gol che, come si usa dire, era molto più facile segnare che non sbagliare. Comunque è stato complimentato lo stesso dal suo allenatore, carezza per lui che sa più di incoraggiamento. Quindi 5 cambi esauriti per il Pafos, ne avrebbe invece ancora 2 a disposizione Maurizio Sarri, che sta facendo scaldare i giocatori Obric, Idele e Krstovic, però insomma sono ancora con l'affratino, non mi sembra che ci saranno cambi imminenti. Adesso è l'Atalanta con Bernasconi che tiene palla sulla sinistra, il tocco all'indietro per De Ketelaere, poco fa pericoloso con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ederson subentrato a Pasalic e ripresa la fascia di capitano, il tocco ancora per Christensen lateralmente per Kolasinac ancora per Ederson. Vediamo se si svilupperà in breve questa azione dell'Atalanta, poi torneremo a Vigo. Sì, perché c'è Scamacca che entra in aria, contratto in corner, ci sarà l'angolo numero 4 in favore dei neroblu bergamaschi. Minuti 26 nel corso della ripresa, Atalanta 3 Pafos 0 ancora Vigo.
0: 73esimo a Vigo, 1-1 tra Celta e Juventus nel periodo non collegato, cartellino giallo per Lukumi, reo di aver colpito Javi Rueda. Attenzione a Jutkla, largo a destra per l'inserimento di Rueda, capisce tutto Cambiaso. Lukumi, poi Colomoni prova ad avanzare in mezzo a due avversari, pallone vagante con Lukumi che lo recupera, lo cede poi a Cambiaso, si torna da Colomoni di nuovo per Cambiaso, tutto di prima il gioco della Juventus, ancora a volte male Cambiaso in mezzo per Lukumi, da questa largo verso McKenny, il pallone morbido a cercare Voltemade all'interno della rigore, contatto con l'ago tutto regolare, poi con Javi Rodriguez che di petto va a servire il suo portiere, per poco non la combina grossa Javi Rodriguez, perché il numero 13 della Celta, ovvero Radu, il portiere, era riuscito incontro a lui, si erano scontrati anche due. Intanto però recupera la pallone della Juventus Nico Gonzalez al limite dell'area di rigore, largo per Kalulu, cross in mezzo ribattuto, guadagna una rimessa laterale in proprio favore la Juventus con il francese, ma interviene Van der Eyck perché c'è un cambio, un doppio cambio per la formazione del Celta. Stanno per entrare con la maglia numero 30 Ugo Burcio e il monumento del Celta è stato Nico Gonzalez, mette un pallone in mezzo, Radu lo fa suo, dicevamo di Ugo Burcio e Iago Aspas, da 31 anni, giovanili compreso ovviamente, con il Celta Vigo.

0: Dico, eccezione fatta per due stagioni passate al Liverpool e al Siviglia, non ricche di soddisfazioni. Quelle con il Celta sono state invece stagioni davvero indimenticabili. 224 reti per lui, ma attenzione perché c'è il Celta in avanti, pallone in mezzo, chiude Bremer, poi Cambiaso in colpo di testa, subisce fallo, calcio di punizione per la Juventus nei pressi della propria area di rigore. Un quarto d'ora al 90esimo più recupero, il parziale è sempre di 1-1 tra Celta e Juventus Bergamo.
1: Un paio di minuti più indietro qui a Bergamo, dove solo adesso scocca il 28esimo minuto, è sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Si aggiunge anche Rowe ai giocatori che stanno effettuando riscaldamento, quindi forse qualche minuto di gioco anche per l'inglese arrivato in chiusura di mercato dal Bologna. Troppo lungo questo pallone per Elmas, l'autore del primo gol, dopo neanche un minuto, che in pratica ha subito messo in discesa la partita per gli atalantini. Il tocco all'indietro per uno dei nuovi entrati, esattamente Anderson, che tocca all'indietro per Mae, poi per Majewski, il controllo da parte di Correa, giocatore di Capoverde, nazionale che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare all'ultimo mondiale, quello dell'estate scorsa, nordamericano, da Messico, Stati Uniti e Canada. Non c'era però Correa a disposizione appunto della nazionale capoverdiana. C'è adesso il calcio di punizione in favore dell'Atalanta con il tocco per Kolasinac per Christensen, ancora Kolasinac per Bernasconi per Gaetano, e l'Atalanta fa giro palla. 29esimo minuto, Atalanta 3 Pafos 0, ancora Vigo.
0: 76esimo, 1-1 tra Celta e Juventus. Sono entrati dunque Iago Aspas per Jutglà e poi Hugo Burcio per Febas, questi cambi decisi dal tecnico spagnolo. Il pallone è sempre gestito dalla Juventus, supremazia totale per quanto riguarda il possesso palla dei bianconeri, che però fino a questo momento non è riuscito a trovare il modo di superare ancora Jonut Radu. Gestisce Nico Gonzalez, pallone a cercare sull'altra corsia da destra a sinistra, Cambiaso, intercettato però da Javi Rueda, il pallone per Moriba, di nuovo per il numero 17, Hugo Alvarez all'indietro per Javi Rodriguez, corto verso Moriba, non c'è pressione su di lui, ancora Javi Rodriguez all'indietro per Lago, gli dà fastidio Voltemade, Lago scarica su Marcos Alonso, responsabile di fatto di aver creato l'opportunità per il gol di Voltemade. Entra duro su Marcos Alonso Nico Gonzalez, interviene Van der Eyck a concedere un calcio di punizione in fuori del set Tavigo, entrata argentina su Marcos Alonso di Nico Gonzalez, con il rischio anche di subire un cartellino giallo. Resta fino a questo momento in campo l'unico ammonito Lukumi, in precedenza era stato sanzionato con il cartellino anche Lloyd Kelly, poi uscito proprio in luogo del difensore colombiano. Pallone indietro per Lago, da questi a Radu, il portiere della formazione di casa, rilancio lungo nella zona di Iago Aspas, va in anticipo Lukumi di testa, pallone che si impegna, prova a raccoglierlo Cambiaso, Bremer con Lukumi all'indietro verso Vicario, Iago Aspas a dare fastidio al portiere della Juventus che sbaglia cedendo di fatto il pallone ad Alvarez. Si salva la Juve evitando il peggio con Cambiaso, ma ancora una volta Vicario non perfetto con i piedi, assolutamente rivedibile l'estremo difensore della Juventus. Qui ha rischiato grosso la formazione bianconera. 78esimo, Juve e Celta sono ferme sull'1-1 qui a Vigo. Torniamo a Bergamo.
1: Superato il 31esimo nel corso del secondo tempo, sempre 3-0 per l'Atalanta sul Pafos. Poco fa azione personale di De Ketelaere, che è arrivato al limite dell'area, ha calciato palla alta non di molto sopra traversa. Comunque De Ketelaere, che lo ripetiamo, è entrato al 20esimo, ancora spunto di De Ketelaere che la mette al centro, anticipato Scamacca, ma non è finita, c'è Elmas, il tocco per Ederson, limite dell'area di rigore, Ederson per Samardžić, prova a disimpegnarsi il giocatore serbo con passaporto anche tedesco, ma poi sbaglia il passaggio. Stavo dicendo De Ketelaere, che è entrato al 20esimo al posto dell'infortunato Raspadori, è entrato bene, gran merito del terzo gol dell'Atalanta, quello di Scamacca, e proprio di De Ketelaere, che quindi si dimostra in forma e si prepara proprio per domenica a giocare da ex con il Milan. Ricorderete tutti che giovanissimo il Milan lo ha portato in Italia, male la stagione in rossonero, rilanciato grazie anche a Piero Gasperini qui a Bergamo con l'Atalanta. De Ketelaere è anche uno dei perni della nazionale belga, che ai noi alla prima uscita della Mancini bis ci ha fatto molto male con il Belgio. Ancora il pallone che arriva a Scamacca.

0: Scamacca che va a proteggerlo, il tocco per Zappacosta. Zappacosta ancora di prima intenzione per De Ketelaere, lo spunto De Ketelaere, supera un avversario, un secondo, Scamacca, colpo di testa liberato da parte del Pafos che in questo secondo tempo sta pensando solo a limitare i danni. 3-0 Atalanta, quasi 33 minuti e la linea che torna a Vigo.
1: Dove siamo all'ottantesimo con un calcio d'angolo guadagnato da Colomani, sempre parziale di 1-1 tra Celta e Juventus. Va Cobb Myers dalla bandierina di sinistra a scodellare in mezzo, avanzano Bremer e anche Lucumi oltre a Nico Gonzalez che è sempre molto abile nel gioco aereo. Dalla bandierina l'olandese mette in mezzo all'altezza di dischetto il pallone per Colomani, Moltemadri mette in mezzo in due sul pallone, Bremer e Colomani non riescono a indirizzare verso la porta, difesa da rado, Drueck prova subito a servire Iago Aspas, viene fermato però dal ritorno difensivo di Bremer in fallo laterale, la rimessa per il Celta, gara che sta diventando anche abbastanza spigolosa con scontri sempre al limite fra i giocatori in campo, con le mani Carreira per Iago Aspas all'indietro verso Ugo Durzio, entrato nel corso di questa ripresa, possesso del pallone ancora per il Celta con l'avanzata da parte di Javi Rodriguez, in mezzo per Iago Aspas, contatto tra Cambiaso e Javi Rueda, tutto regolare per il direttore di gara, invocano qualcosa di più quelli del Celta, poi il pallone per Colomani con le mani, Vicario anche in questo caso difettoso, recupera il pallone il Celta, 81esimo della partita, Iago Aspas prova a mettere un po' d'ordine, il numero 10 del Celta di Vigo all'indietro verso Javi Rueda, in mezzo per Moriba ai 35 metri, sale anche Marcos Alonso, c'è l'alga sinistra Drueck, viene servito il giocatore subentrato nel corso di questa ripresa, in mezzo per Ugo Durzio verso Aspas, a Iago Aspas, poi pallone buono per Javi Rodriguez all'indietro verso Moriba, si chiude la Juventus, Iago Aspas anticipato da Bremer, Voltemade prova a far ripartire la Juventus, stavolta la formazione bianconera che va in contropiede in velocità con Nico Gonzalez, accompagnato dall'azione da Voltemade, il pallone per lui ma viene intercettato da Marcos Alonso, forse la soluzione migliore sarebbe stata quella di andare a sinistra dove era pronto a ricevere il pallone Colomani, non sfruttata la circostanza da parte della squadra di Spalletti. 82 sul cronometro, Juve e Celta sono sempre sull'1-1 qui a Vigo, Bergamo.
0: E qui siamo entrati negli ultimi 10 minuti, scocca l'ottantesimo minuto, situazione sempre di 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos, maturato tutto nel primo tempo con le reti di Elmas, Raspadori su rigore nel finale Scamacca e cambi esauriti perché non ha deciso di arrivare a 5 Maurizio Sarri, si è fermato a 4 facendo entrare in campo Javison Idele, giocatore dell'Atalanta Under 23, anche della Nazionale Azzurra Under 20, ha preso il posto di Christensen, quindi un difensore per un altro difensore, anche se Idele va a schierarsi sulla fascia lasciando il centro a Zappacosta, che è centrale, non è mai stato, e questo vi fotografa un po' com'è l'andamento di questa partita nel secondo tempo, quindi cartello cambi esauriti, nell'Atalanta sono entrati De Ketelaere, Ederson, Samardžić e Idele e sono usciti Raspadori, Pasalic, Zaleski e Christensen, nella Pafos dentro Sema, Anderson, Brito, Correia e Guga, e fuori David Luiz, Kina, Lele, Pepe e Bruno. Questi i giocatori entrati e usciti. Ed è proprio Idele che viene lanciato in avanti e con grande caparbietà, e si prende anche gli applausi, si guadagna un calcio d'angolo su un pallone che sembrava destinato sul fondo, a lungo di Idele che è fresco, appena entrato, ha fatto carambolare il pallone sui piedi di un difensore, ha conquistato quindi l'angolo numero 5, già battuto dall'Atalanta. Lo seguiamo prima di tornare a Vigo con De Ketelaere che prova il tiro, questa volta lontano dalla porta difesa dal portiere polacco del Pafos Majewski. Stavo leggendo uno striscione dell'Atalanta, insomma simpatico ma niente di particolare. 37esimo minuto, Atalanta 3 Pafos 0 e la linea torna a Vigo.
1: con la Juventus che cerca ovviamente di imbastire qualcosa di pericoloso. Siamo all'84esimo, sempre 1-1 tra Celta e Juve, ma c'è subito la ripartenza da parte del Celta. Moriba, c'è largo Drouek, abbastanza libero, il pallone proprio per lui, prova a chiuderlo Lukumi. Drouek gestisce il possesso al limite della rigore, viene fermato però dall'intervento di Kalulu, lì dietro per Marcos Alonso, si torna in mezzo da Moriba, si fa vedere anche Javi Rodriguez che accompagna l'azione offensiva.

0: Non è in verticale, intercettato dagli uomini di Spalletti, poi per Colomani che prova ad andare via a due avversari, anche a Moriba, viene atterrato in maniera irregolare, calcio di punizione in favore della Juventus e cartellino giallo per il centrocampista del Celta di origine guineiane, molto forte fisicamente. Qui Colomani era andato via in velocità con anche un doppio passo, intervento fuori tempo in tackle da parte di Moriba, inevitabile il cartellino giallo e anche il calcio di punizione in favore della formazione bianconera, che deve stringere i tempi per cercare ovviamente di provare a trovare il gol del eventuale vantaggio. Intanto esce Hugo Alvarez, esce anche Javi Rueda, due cambi dunque in casa Juventus, entrano Hugo Gonzalez e Alvaro Nunez, questi i cambi decisi da Claudio Giraldes, il tecnico del Celta di Vigo, che sta pareggiando 1-1 in casa contro la Juventus a 5 minuti dal 90esimo. Bergamo.
1: Qualcosa di più qui, visto che sono 38 e mezzo i minuti nel corso del secondo tempo, è sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Pafos che va a conquistare un calcio di punizione nella metà campo atalantina con Guga, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Mae, la spinta ai danni di Dragomir, e quindi c'è un calcio di punizione ancora in favore del Pafos, già battuta, il tocco ancora per la giocata del giocatore in maglia numero 50 brasiliano, anche lui Alexander Brito, che la mette in area di rigore, ed è ancora Idele che va a spazzarla via, vediamo se Scamacca ci crede, no, desiste dall'inseguire questo pallone che quindi viene catturato ancora dal difensore centrale del Pafos Maile, che poi va allo scambio ancora con il giocatore in maglia numero 33 Anderson, che prova ad andare via, viene contrastato anche fallosamente secondo l'arbitro, e quindi ennesimo calcio di punizione in favore del Pafos all'altezza della linea centrale del campo, viene battuto il pallone all'indietro, ancora il controllo di Alexander Brito che pressato va a sua volta all'indietro dal difensore centrale che serve il portiere Majewski. Siamo arrivati quasi alla 45, più recupero che non dovrebbe essere, visto l'andamento della partita particolarmente ampio. Atalanta 3 Pafos 0, torniamo a Vigo
0: dove manca sempre meno la conclusione del tempo regolamentare, 86-10 sul cronometro, sempre 1-1 tra Celta e Juventus, 7 in avanti adesso in fase di contropiede con l'avanzata degli uomini di Giraldes, portata avanti dal giocatore subentrato in corso di questa ripresa, ovvero Hugo Gonzalez, che è anche il miglior marcatore della formazione di casa, ma non riescono a sfruttare le occasioni in contropiede degli uomini di Giraldes. Fino a questo momento si vede ovviamente le difficoltà che stanno mostrando quelli del Celta nel essere concreti dalle parti del portiere avversario, molto più solidi dietro quelli del Celta, con la Juventus che prova a ripartire adesso con Weston McKennie per Sarr, larga il gioco sulla destra per l'avanzata di Calulo che non ha grande posizione, arriva adesso Duriac a chiudere il francese in mezzo per Sarr, da questi a Nico Gonzalez, poi per McKennie, volte male, subito di prima Nico Gonzalez dalla lunetta, Nico Gonzalez, la finta si aggiusta per il tiro, Nico Gonzalez ancora un'altra finta, la conclusione piazzata fuori di pochissimo, Nico Gonzalez vicinissimo al gol del vantaggio, ci ha messo un po' prima ad arrivare alla conclusione con una serie di finte, ma alla fine ha provato il tiro a giro, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta, ma occasionissima qui per la Juventus per passare in vantaggio con Nico Gonzalez, tutta un'altra Juventus però quella della ripresa, evidentemente le seconde linee non danno le stesse garanzie dei gli attori principali in casa Juventus, anche questa è una riflessione che evidentemente dovrà essere fatta per quanto riguarda magari il mercato di gennaio. 88esimo intanto in corso qui a Vigo, con il parziale sempre in parità tra Celta e Juventus, 1-1, torniamo a Bergamo.
1: Intervento leggerissimo da Bergamo, dove mancano poco più di 3 minuti al 90esimo, mentre a Vigo fra pochissimo conosceremo il recupero. Atalanta 3 Pafos 0, e insomma succede poco o nulla, l'Atalanta si allena, il Pafos limita i danni, ancora 3 minuti più recupero, 3-0, linea ancora a Vigo.
0: Possiamo definirla archiviata la pratica Pafos per l'Atalanta, qui invece tutto ancora in divenire con l'ingresso anche di David Luiz al posto di Cobb Myers, avanza però il Celta, pallone in mezzo, Bremer in anticipo su il numero 30 del Celta di

0: Rodrigo, ovvero Ugo D'Urcio. C'è anche il fallo sul difensore brasiliano, calcio di punizione in favore della Juventus nei pressi della propria area di rigore con Guglielmo Vicario che si incarica della battuta. Stiamo tenendo ovviamente anche l'entità del recupero che potrebbe aggirarsi sui 4 minuti, sarà intanto però soltanto uno quello che manca allo scoccare del 90esimo con la Juventus che cerca ovviamente di nuovo di proporsi davanti. Lancio per Colomani che si fa superare dal pallone, Marcos Alonso fa ripartire i suoi, non ci sono però compagni vicini, va largo per Drujek, lo affronta in copertura a Bremer, si allarga il numero 24, lato corto dell'area di rigore, torna in mezzo per Ugo D'Urcio, poi Moriba spazza via Sarra al momento in cui il numero 6 del
1: quello che non sta... ti aspetti a Bergamo, ossia il gol della Pafos, Bill, il migliore giocatore brasiliano che segna, tocca carne secchi e riduce le distanze. 43esimo, Atalanta 3 Pafos 1, ha segnato Bill, ancora Piccinelli.
0: E allora ti do l'opportunità, Giuseppe, di raccontare al massimo delle tue possibilità il gol, perché qui il gioco fermo, ci sono giocatori a terra, dunque siamo all'89esimo e 55 secondi, tra poco arriverà anche l'entità del recupero, riprenderà Celta Vigo tra poco sull'1-1, a te Giuseppe.
1: Eh sì, il racconto del gol che poi al termine di una bella azione, anche se la difesa dell'Atalanta insomma è apparsa un po' ferma, c'è stata un'incursione da parte di Alexander Brito, un lancio per Correia che ha lasciato l'inserimento di Bill, giocatore brasiliano che era in posizione regolare mentre Correia si è disinteressato dell'azione perché era al di là dell'ultimo difensore. Controllo di Biel che davanti a Carnesecchi ha calciato, ci ha messo le mani Carnesecchi, l'ha pure toccata, non è riuscito però a frenare il pallone che è terminato in rete e all'unica azione del secondo tempo da parte del Pafos è arrivato il gol dei ciprioti. Biel comunque tecnicamente giocatore brasiliano mi è sembrato essere il giocatore più importante di questo Pafos, già nel primo tempo è stato lui a fornire l'assist al connazionale Lele che si era dilapidato il gol del possibile 2-1 e quindi della possibile rientro in una partita del Pafos. Difficilmente rientrerà visto che siamo quasi al 90esimo. Anzi, se hai pazienza un attimo, Cristiano Piccinelli, fra 5 secondi vi dirò per quanto ancora si giocherà questa partita che vede l'Atalanta avanti sul Pafos adesso per 3-1. Abbastanza perplesso Maurizio Sarri, sta maturando lo stesso risultato di lunedì con il Venezia 3. 3 minuti di recupero, Atalanta 3, Pafos 1 e torniamo a Vigo.
2: Piccinelli fino al termine.
0: E allora mancano 3 minuti sono quelli di recupero, ne manca 1 e mezzo, la conclusione, il parziale è sempre Celta 1, Juventus 1 con Douglas Luiz per Voldemate, scambia con il brasiliano, c'è l'angolo a sinistra Cambiaso che riceve il pallone, aspetta un avversario, poi va alla traversone all'interno della rigore per Colomani, la rete della Juventus con Colomani sotto misura di testa, il francese sotto le gambe di Radu e nel recupero la Juventus trova il gol del vantaggio. Manca 1 minuto adesso, ma Colomani ristabilisce quello che era nelle aspettative di tutti, il vantaggio della Juventus che al termine di una partita in cui ha avuto la predominanza per quanto riguarda il possesso palla ma non nelle occasioni, trova con Colomani al secondo gol consecutivo dopo quello di Cagliari il gol del 2-1, cross dalla sinistra di Cambiaso, preciso, puntuale, si perde Marcos Alonso, Colomani che schiaccia senza saltare, pallone sotto le gambe di Radu per il gol che ovviamente ammutolisce il Balaidos di Vigo, Celta che credeva quantomeno di ottenere un punto, si trova adesso a 0 e con pochissimo ancora da giocare. L'andamento della partita però dice che la Juventus ha avuto il merito di crederci fino alla fine, non è la Juventus migliore, non è una Juventus sfavillante, ma una Juventus che perlomeno in quelli che possiamo considerare titolari è una squadra solida, una squadra che ha anche qualità, certo con i rincalzi o perlomeno con le seconde linee questa solidità non si è vista. Intanto fallo di mano di Sarr, calcio di punizione per il Celta nella propria metà campo, abbiamo superato anche il 93esimo ma si continua a giocare perché ovviamente c'è da recuperare il tempo perso per l'esultanza della Juventus per il gol di Colomani. Festeggiano anche circa 1000 tifosi arrivati dall'Italia per seguire la Juventus in questa trasferta spagnola. Potrebbe andare dunque a punteggio pieno dopo due partite nella fase campionato dell'Europa League la squadra di Luciano Spalletti e dimenticare per un po' i problemi del campionato, in attesa che ovviamente ci siano nuove possibilità anche per quanto riguarda la Juventus. Intanto ci prova Drew Eck dalla distanza, pallone deviato, calcio d'angolo, siamo già oltre il minuto sul recupero, dunque 94esimo. Si continua a giocare, chiedono ovviamente di controllare il cronometro quelli della Juventus, preoccupati da quello che potrebbe succedere in questo calcio d'angolo. Ultima chance forse per il Celta Vigo, tutti con il fiato sospeso al Balaidos per questa occasione da calcio piazzato potenziale. Tutti avanti, il pallone in mezzo, libera Bremer, prova a raccogliere il pallone Ugo D'Urzio, ma non c'è più tempo. Vince la Juventus 2-1 sul campo del Celta Vigo, che era passato in vantaggio al 17esimo con Ugo Alvarez. Pareggio nella ripresa firmato da Voltemade, con anche collaborazione volontaria di Marcos Alonso, e poi nel recupero il gol di Colomani che consente alla Juventus di vincere la partita. È tutto da Vigo, linea allo studio.
3: Rimane in postazione Piccinelli, ci risentiremo ancora, tempo permettendo, per un breve commento conclusivo. Torniamo appunto ancora a Bergamo da Bisantis per il finale di Atalanta Paphos.
4: Finale che è appena arrivato, l'Atalanta ha battuto il Paphos per 3-1 al 93esimo, all'ultimo di recupero, doppia occasionissima per l'Atalanta, un tiro che sembrava abbastanza controllabile di Samardžić, ha superato il portiere sul palo, sulla ribattuta Elmas, e il portiere si è riscattato con una grande deviazione in corner. Vittoria dunque al debutto in Conference League dell'Atalanta sui ciprioti del Paphos, 3-1 tutti nel primo tempo i gol dell'Atalanta. Dopo neanche un minuto Elmas, poi al 18esimo su rigore Raspadori che poi si fa male, viene sostituito da De Ketelaere, al 43esimo segna il terzo gol a Scamacca. Poi nel secondo tempo un allenamento, tante occasioni per l'Atalanta, però quello che non ti aspetti avviene al 43esimo quando il brasiliano Bill riduce le distanze e il Paphos torna a casa con una sconfitta almeno nel punteggio, quantomeno onorevole, seconda vittoria consecutiva dopo quella in campionato con la Venezia nel giro di 3 giorni, sempre per 3-1 per l'Atalanta, che dunque parte con il piede giusto in Conference League. L'assistenza tecnica è stata di Vincenzo Carbutti. Atalanta 3, Paphos 1, e la linea torna Filippo Corsini.
3: Bene, allora, come avete sentito, l'Italia rialza la testa, il calcio italiano rialza la testa dopo questo giovedì europeo, dopo le 4 sconfitte consecutive e contemporanee in Champions League. Ma torniamo ancora in Spagna per commentare questa vittoria che lancia la Juventus a punteggio pieno nella classifica del maxi girone di Europa League. Cristiano Piccinelli.
0: Vanno a rendere merito ai propri tifosi, quelli della Juventus. Juventus sicuramente non perfetta, ma Juventus che ha fortemente voluto questa vittoria, ottenuta però grazie soprattutto ai cambi, un po' fragile in difesa. Allora Spalletti ha messo dentro i titolarissimi con anche Colomani in attacco, e poi questa è stata la mossa vincente, perché il gol della vittoria è arrivato proprio grazie al francese, che è stato l'acquisto più importante della sessione di calciomercato estiva, ed è alla secondo gol consecutivo. Ovviamente in casa Juventus si augurano che questo possa continuare a segnare. La Juventus però ha sofferto contro un Celta Vigo che in ripartenza ha rischiato spesso e volentieri di far male alla vecchia signora, ma Spalletti può almeno avere qualche ora di tranquillità avendo trovato una vittoria importante che mette subito le cose in chiaro per quanto riguarda la rassegna di Coppa della formazione bianconera. Il finale dunque da Vigo, Celta 1, Juventus 2, altri 3 punti per la squadra di Luciano Spalletti. Studio.
3: Grazie Piccinelli, ora vediamo gli altri finali di questa seconda giornata di Europa League. Il Bormut ha travolto lo Sturm Graz 3-0, poi la Dinamo Zagabria è passata in vantaggio poco fa 1-0 sull'Anderlecht. Siamo però al 7° minuto di recupero, il Ferencváros ha battuto il Pilsen per 2-1, il Beşiktaş è andato a vincere in Germania Germania in casa dell'Hoffenheim per 3-2, lo Jagelloni ha battuto l'Arat Armenia per 3-1, l'Olympiakos ha vinto in casa dell'Olympique Marsiglia per 1-0, Nijmegen e Levski hanno pareggiato 1-1, il Rennes ha battuto l'Ofi Creta per 2-1, e come vi dicevo la Juventus è a punteggio pieno in classifica, sono una decina le squadre a punteggio pieno con 6 punti, Juventus, Bayer Leverkusen.

Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bormuth, Omonia, Ferencváros, Lione, Sunderland e Olympiacos, a seguire tutte le altre. Vi ricordo anche che

domani, venerdì, subito ancora torneremo in campo con la Serie A, in programma Frosinone-Sassuolo e per la B i Verona-Catanzaro. Questi i nostri anticipi, questi gli anticipi del massimo campionato. Frosinone-Sassuolo ci verrà raccontata da Daniele Fortuna, mentre Verona-Catanzaro sarà con Dario Giordo. Allora, tra poco i saluti di Zona Cesarini.

0: puntata Zona Cesarini finisce qui. Ringrazio in regia Ombretta Conti, in redazione Tony Tisi, i tecnici che ci hanno assistito oggi per la parte tecnica Daniele Di Noia e Massimo Chiadroni. Ricordo ancora una volta, Zona Cesarini tornerà domani alle 20:40 con gli anticipi di Serie A, l'anticipo di Serie A Frosinone Sassuolo con Daniele Fortuna e quello di Serie B Verona Catanzaro che ci verrà raccontato da Dario Giordo. Ci sentiamo domani, grazie a tutti per averci seguito, buonanotte e linea al GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, la cronaca in apertura con il caso dei coniugi trovati morti nella loro casa a Mirandola in provincia di Modena. Sul posto il pubblico ministero con le forze dell'ordine e gli operatori del 118.
3: La scoperta shock in un'abitazione nella campagna di Mirandola, una trentina di chilometri a nord di Modena. Due anziani coniugi sono stati trovati morti, entrambi con ferite profonde alla testa, tanto da essere descritti come decapitati. Lui aveva 80 anni, lei 70. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un duplice omicidio avvenuto in ambito familiare. Gli inquirenti avrebbero già sentito il figlio della coppia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia, anche con il reparto della scientifica. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura modenese. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri in quella casa, in un gruppo di vecchie palazzine in via Imperiale, tra capannoni industriali e campi agricoli. La notizia ha sconcertato i residenti nei dintorni, messi in allarme nel tardo pomeriggio dalle sirene dei tanti mezzi di soccorso diretti verso il luogo del delitto. Sconvolta anche la sindaca di Mirandola, Letizia Budri. Di fronte a questa tragedia, sono le sue parole, che sta scuotendo nel profondo la nostra comunità. Roberta Castellano per il GR1.
2: A Milano una 21enne tedesca ha denunciato di essere stata violentata da due sconosciuti nell'area nord-est della città.
4: Aggredita alle spalle, trascinata in un luogo appartato e violentata. È quanto racconta una studentessa tedesca a due turisti italiani che la incontrano in strada qualche ora prima dell'alba a Milano, di fronte al Parco Trotter, nella zona di via Padova. La ragazza, visibilmente sotto shock, chiede aiuto ai due che stanno rientrando in hotel. Sono loro a chiamare forze dell'ordine sanitari del 118 che accompagnano la giovane al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli. Lei, studentessa in Erasmus di 21 anni, dopo una serata trascorsa in un locale della zona, sarebbe stata aggredita da due uomini mentre rientrava allo studentato. L'avrebbero immobilizzata e costretta a subire abusi in strada in un'area appartata. Confusi i suoi ricordi sull'aspetto dei due, forse di origine nordafricana, e sull'incontro o meno con uno di loro già nel locale in

0: cui aveva trascorso la serata. Indagano i carabinieri alla ricerca di testimonianze e di riscontri dalle telecamere di videosorveglianza della zona su quanto denunciato dalla ragazza. Milano, Maria Rosa Monaco, GR1.
1: Consiglio europeo di Bruxelles. Durante la discussione sul caro energia, Giorgia Meloni, con il sostegno del primo ministro greco Mitsotakis, ha chiesto nuovamente flessibilità a fronte della fiammata dell'inflazione. Tra le novità emerse, la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che presenterà un nuovo documento negoziale sul bilancio comunitario 2028-2034 nelle prossime settimane. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro la fine dell'anno. Caro carburanti, il rincaro dei prezzi ha innescato una situazione di emergenza per gli autotrasportatori. Particolarmente colpita la Calabria, con esaurimento delle scorte di benzina e diesel e blocchi stradali. Così come a Taranto, dove l'eventuale rimozione, dicono i sindacati, sarà decisa domani mattina nel corso di un'assemblea. Tra le cause della carenza di carburanti, proprio lo stop agli accessi alla raffineria della città pugliese, attuato dai lavoratori di Acciaierie d'Italia. E a proposito dell'ex Ilva, il governo ha convocato un nuovo incontro con le parti sociali per il 27 ottobre a Palazzo Chigi. Nella stessa giornata il Ministero dei Trasporti ha previsto un tavolo con gli autotrasportatori. Papa Leone XIV è tornato a lavorare dalla sua stanza al Policlinico Gemelli. Buona la ripresa nella norma ai controlli di routine, il decorso post-operatorio, si legge nel bollettino medico, procede regolarmente. Anche il segretario di Stato, il cardinale Parolin, a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq, si è detto fiducioso della situazione. Lo ascoltiamo.
2: No, l'ho sentito, in questi giorni bisogna lasciarlo tranquillo, ecco, a riprendersi, no? Ma comunque le notizie ho visto che sono positive. Pare che gli hanno dato 5 giorni, no? Quindi adesso se entro fine settimana starà meglio, penso che lo farà l'Angelus e lo farà di là, se poi rimane ancora. Però sono tutte le azioni che faccio.
1: Calcio Europa League, Juventus Corsara sul terreno del Celta Vigo, i bianconeri vincono rimonta per 2-1 con il gol decisivo di Kolo Muani nel recupero. In precedenza il Milan aveva espugnato il campo del Salisburgo per 4-0. In Conference League, successo casalingo per l'Atalanta 3-1 contro i ciprioti del Paphos. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, linea al mix delle 23.

0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo.
2: Alle 21.37 di sabato 2 aprile 2005 Giovanni Paolo II ha concluso la sua esperienza terrena, così tanto caratterizzata negli ultimi anni dalla malattia e dalla sofferenza. Quella che raccontiamo oggi è la sua storia, la storia del pontificato di Karol Wojtyla, alla luce della sua fisicità, da quella prorompente atletica dei primi anni a quella dolorosa e sofferente degli ultimi anni e delle ultime ore. Per compiere questo percorso ci avvarremo delle testimonianze dello scrittore Vittorio Messori, del cardinale Julian Herranz. E cominciamo da molti anni fa, quando Karol Wojtyla celebra la sua prima messa dopo l'incoronazione pontefice.
3: È il 22 ottobre del 1978. Karol Wojtyła appare in piazza San Pietro per celebrare la messa di inaugurazione del suo pontificato. Sembra pienamente investito della missione affidatagli da Dio. Ha la serenità di un attore che ha già imparato la parte. La piazza è piena di gente, circa 200.000 persone.
4: Si tratta della chiamata al pontificato di un uomo che ha vissuto direttamente sulla sua pelle, se così si può dire, la tragedia delle due ideologie sanguinarie del XX secolo, prima il nazismo e poi dopo il comunismo.
3: Quando sfumano le note dell'antica litania dei santi fra nubi d'incenso che avvolgono la

0: Il primo cardinale diacono, Pericle Felici, si avvicina al nuovo Papa per deporre sulle sue spalle il Sacro Pallio, una stola di lana bianca su cui sono intessute piccole croci nere, l'emblema del potere papale. Felici pronuncia la formula di investitura.
1: Vite pastorem ecclesiae universae elegite.
0: Amen, ripetono i 117 cardinali di Santa Romana Chiesa. Poi si alzano e si avviano fino a formare una lunga fila per baciare l'anello del Papa in segno di obbedienza.
2: E a un certo punto, quando è il turno di Stefan Wyszyński, il cardinale primate di Polonia,
0: anche il Papa si inchina stringendo l'anziano primate in un forte abbraccio. E questo gesto, la particolare attenzione manifestata in pubblico per Wyszyński, sono un segnale.
3: Da quel momento Giovanni Paolo II diventa il padrone assoluto dell'uso dei simboli, fino ad arrivare, se possibile, al simbolo per eccellenza, a ciò che ha trasformato Giovanni Paolo II nell'icona della sofferenza.
0: Quando si esauriscono le ultime note del Te Deum, Karol Wojtyła, il supremo pontefice, non riesce a stare fermo. A grandi passi, con i paramenti svolazzanti, afferra il pastorale come un bastone da pellegrino e attraversa rapidamente il sagrato sotto gli occhi stupefatti dei cardinali. Benedice i pellegrini, stringe mani, bacia bambini, poi torna al centro del sagrato.
4: Guarda, ero lì sul sagrato quando il 22 ottobre del 78, alla fine della messa, lui ha rotto il protocollo, ha superato sconcertando i cerimoniali pontifici, che è difficile sconcertarli, e è andato quasi di corsa, scendendo i gradini del sagrato per andare all'incontro dei bambini e dei malati che erano lì, ondeggiava il vento là. E io, quando ho visto quello, dico, veramente lui ha visto nei malati e nei bambini Cristo.
3: Ma chi è veramente questo porporato polacco arrivato all'improvviso a sconvolgere la prassi millenaria della tradizione della Chiesa? Come vuole guidare la Chiesa di Roma nell'ultimo quarto del XX secolo? Che il suo atteggiamento sia diverso, più moderno, disinvolto, lo si capisce subito. Giovanni Paolo II è di fronte alle telecamere per un messaggio urbi e torbi.
5: Buona Pasqua, nella gioia e nella pace di Cristo risorto. Bon fête de Pâques, dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Frohe und gesegnete Ostern. A blessed Easter in the joy of Jesus Christ, the risen Lord and Savior of the world.
3: Un grande comunicatore sia nei contenuti sia nell'immagine, come ha scritto il vaticanista Luigi Accattoli. Giovanni Paolo II ha modificato l'immagine papale e, staccandola dal bronzo e dal latino che i predecessori avevano amato, sopportato, l'ha avvicinata al sentimento della comune umanità.
0: C'è un mito. Il mito dell'uomo Wojtyła, intrepido e instancabile, poliglotta e creativo, senza paura e senza rimpianti. Un uomo che è diventato pontefice di Roma, ma che è riuscito a non farsi dominare dall'immagine del papato. Piuttosto, ha imposto la sua immagine al papato. Una volta c'era una netta separazione tra l'appartamento privato e quello pubblico del Palazzo Apostolico. Giovanni Paolo II ha rotto questa separazione. Ha voluto ospiti in cappella e in sala da pranzo, ha ammesso giornalisti e fotografi, ha mescolato pubblico e privato, personalizzando la scena pubblica e facendo anche della vita privata uno strumento di governo o quantomeno di comunicazione con l'esterno.
2: Non dimentichiamo, questo è il primo Papa il quale si è fatto costruire la piscina, ha nuotato, questo è il primo Papa il quale è andato a sciare, addirittura in un'occasione accompagnato dal Presidente della Repubblica.
0: Seguendo il suo istinto di libertà, Wojtyła spezza il soggiorno estivo a Castel Gandolfo con brevi vacanze di 2 settimane all'anno sulle Alpi. E diventa così il primo Papa ad accettare di essere fotografato in tenuta da sci o da escursionista.
3: Giovanni Paolo II commenta così questi avvenimenti. Forse qualcuno troverà scandaloso che un Papa si metta a sciare, ma non c'è scandalo laddove c'è amicizia, semplicità e valori umani semplici. E le sue parole ben presto si trasformano in atti concreti, in discorsi pubblici, in prese di posizioni scomode.
0: Varsavia, 1979. Giovanni Paolo II è sul palco, di fronte ad una folla sterminata. Con parole chiare e determinate, lancia il suo messaggio.
6: In nome del futuro dell'uomo e dell'umanità bisogna pronunciare questa parola: solidarietà.

0: un discorso politico, reso esplicito anche dalla forza fisica con cui viene espresso. La stessa forza fisica che il pontefice esprime mentre ascolta l'invocazione disperata di questo minatore in Bolivia. È la sua presenza quasi una garanzia che il Papa è lì anche per difendere gli umili, per aiutare gli oppressi, per stringerli in un caldo abbraccio, come fa Wojtyła con questa donna. Ma è in Nicaragua che si trova uno dei documenti più interessanti di questo pontificato dei gesti. Managua, 6 marzo 1983. Giovanni Paolo II scende dall'aereo e incontra Daniel Ortega e i ministri del suo governo rivoluzionario, ispirato ai principi del socialismo. Tra di essi un prete, un esponente della teologia della rivoluzione, Ernesto Cardenal, ministro della cultura. Wojtyła lo vede e, scuro in volto, lo rimprovera, con il dito alzato, in segno di ammonimento. Non accetta il Papa che un prete cattolico partecipi ad un governo nato da una rivoluzione. Nell'isola di Gorée, in Senegal, usa parole dure contro la schiavitù.
1: È un dramma della civiltà che si diceva cristiana. È un dramma umano. Il grido delle generazioni esige che noi ci liberiamo per sempre da questo dramma, perché le sue radici sono in noi, nella natura umana, nel peccato.
0: In Sicilia, nello scenario maestoso della Valle dei Templi, minaccia gli uomini della mafia.
2: Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
3: Il giudizio di Dio, appunto, parole e gesti di una fondamentale importanza. Un'anima, quella del Papa, che ha la forza di parlare appunto attraverso il suo corpo. Il suo sembra essere un apostolato della carezza e una liturgia dei gesti.
0: Tra tutti i ricordi delle sue novità gestuali con le donne, il più bello ci riporta a Sydney, in Australia, il 26 novembre 1986, nello stadio del cricket. Bacia in fronte la ragazza che ha tenuto il discorso di saluto, tenendole la testa tra le mani. E dopo quel bacio prende per mano due ragazze in maglietta rossa che fanno parte del coro, unendosi ad una catena di 30.000 persone che lega tutto il campo. Con loro si dondola e canta, infine abbraccia le due più vicine, stringendole al petto e poggiando una mano sui capelli a coda di cavallo.
4: Direi che in questa sua affettività così libera c'è anche, come dire, lo stile del suo pontificato, lo stile paterno, lo stile del padre di famiglia, lo stile di colui che considera tutti i propri figli. E chiaramente in questa prospettiva la carezza e, come dire, il contatto anche fisico viene istintivo. Qual è il padre, qual è la madre che non accarezzano i loro figli?
0: Palasport di Genova. Giovanni Paolo II prende tra le mani il volto della ragazza che l'ha salutato a nome di 13.000 compagni e la bacia in fronte. La ragazza va dal cardinale Siri, che sta a due passi dal pontefice, un gradino più in basso, e il severo arcivescovo ottantenne alza la mano e offre l'anello da baciare.
3: Due modi contrapposti di intendere il rapporto con i fedeli e la stessa missione dell'apostolato, Wojtyła da una parte e Siri dall'altra. Benny Lai, nel suo libro Il Papa non eletto, ha riportato una conversazione confidenziale in cui il cardinal Siri si esprime a proposito del comportamento eccentrico del Papa. Molti si sono scandalizzati perché è andato a sciare sul Terminillo, sul Monte Adamello. Io non mi sono scandalizzato perché ho detto i papi che verranno capiranno, questa è una cosa che non si deve fare. Intanto, a pochi anni dall'elezione, un avvenimento sconcertante avrebbe segnato in maniera determinante la vita del pontefice.
0: È il 13 maggio 1981, un tranquillo pomeriggio primaverile. Giovanni Paolo II saluta e benedice i 30.000 pellegrini che affollano la piazza per l'udienza generale del mercoledì. Il Papa è al secondo giro, stringe le manifestanti che si agitano di fronte ai suoi occhi, lancia cenni di saluto verso le file arretrate della folla, abbraccia i bambini. Sono le ore 17 e 17 minuti. Un colpo, un altro, il Papa si accascia. Don Stanislao lo sorregge, è sanguinante, è stato colpito all'addome. La campagnola parte di scatto, sfiora la folla, va verso la parte opposta della piazza.

0: La gente è sbigottita, quella che ha visto, quella che ha capito qualcosa. Il polso del pontefice è debole. Il bollettino medico scriverà: 5 ore e 20 minuti per l'accorciamento del canale gastroenterico nei punti danneggiati dal proiettile. Un intervento classico della chirurgia militare, con grave rischio di dissanguamento, confesserà il professor Crucitti, il medico che l'ha operato.
1: Il Papa è fuori pericolo, i 21 giorni del ricovero passano in fretta. Il 3 giugno dell'81 Giovanni Paolo II può abbandonare l'ospedale per rientrare in Vaticano. Da questo momento in poi il pontefice combatterà una lotta perenne con il proprio corpo per sconfiggere con l'attività, a tratti anche frenetica, il dolore e la malattia. Il 20 giugno dell'81 il pontefice è costretto a un nuovo ricovero, sempre al Policlinico Gemelli per un nuovo intervento. Il Papa ha contratto un'infezione, il citomegalovirus, ed è allora che Wojtyla decide di non far mistero della sua sofferenza e della sua malattia. Il 12 luglio del 92, durante l'Angelus, il Papa avverte i fedeli riuniti per la preghiera che l'ospedale ancora lo aspetta. I medici hanno identificato un tumore al colon che deve essere asportato. Come mai prima d'ora l'intimità del pontefice diventa un fatto pubblico?
2: Mi fanno curare, mi fanno esaminare, sono tanto esaminato come mai nella vita. Esaminato fino in fondo del mio organismo. Non sapevo neanche che esistono tali organi.
1: Passa più di un anno, il fisico del Papa non desta preoccupazione fino a quando all'improvviso il Papa ha dei disturbi visibili. La sua mano tremante sarà interpretata come un segno non certo positivo della sua condizione fisica. Successivamente si saprà che quei tremori sono dovuti al Parkinson. Ed è qui che inizia la lunga odissea di una malattia che avanza e sembra minarlo duramente non solo nel fisico.
3: Il Papa vuol salutare tutti, come vedete è un Papa un po' deficiente ma non del tutto distrutto.
0: Piazza San Pietro, città del Vaticano, Roma, anno del Signore 2000, l'inizio di un nuovo millennio. Centinaia di migliaia di giovani provenienti da ogni parte del mondo si sono dati appuntamento nella città eterna per sfidare il caldo insopportabile e la stanchezza fisica, ma soprattutto per stringere in un lungo abbraccio un anziano signore vestito di bianco.
4: Vive già 80 anni e i giovani lo vogliono sempre giovane. Come fare?
0: Sembra la conferma definitiva di quanto il corpo del Papa, con il suo carisma, i suoi gesti affettuosi, la sua umanità sofferente, sia diventato comunicazione di fede e di speranza.
1: Dopo quelle ore, quell'intensa emozione, il dialogo tra Giovanni Paolo II e la gioventù di tutto il mondo non si sarebbe più interrotta fino all'abbraccio finale nella notte della morte del Papa. La malattia avanza e Giovanni Paolo II è stanco, ma l'anima del Papa parla attraverso il suo corpo. Giovanni Paolo II trascina se stesso, il suo corpo, da un appuntamento all'altro, da una folla a una piazza gremita di fedeli, da una telecamera a una diretta, fino ad arrivare all'estate del 2004.
0: Sabato 14 agosto 2004, Lourdes. Papa Wojtyła arriva alla Grotta della Vergine e crolla sull'inginocchiatoio, carico dei dolori del mondo e della sua personale fragilità. Molti dei 300.000 fedeli che hanno assistito all'omelia dell'Assunta sono stati presi dalla commozione, anzi spesso dal pianto, quando il pontefice, piegato dalla fatica, dal dolore, dal morbo che lo fa tremare, da una crisi respiratoria, si è guardato intorno quasi con smarrimento e ha chiesto: aiutatemi. Pianti, applausi. Sento con emozione, dice, di aver raggiunto la meta del mio pellegrinaggio.
4: Tanto tanti della pe che...
0: E a sera, nel momento culminante della processione delle fiaccole, ecco il suo messaggio. Si depongano le armi e nei cuori si spengano l'odio e la violenza, e ogni uomo veda nell'altro non un nemico da combattere, ma un fratello da accogliere ed amare, per costruire insieme un mondo migliore.
1: Ancora una volta un messaggio forte rivolto all'intera umanità e a ogni singolo uomo, perché faccia di tutto per impedire odio.

0: e violenza e per costruire un mondo migliore. Ma il grido lacerante di Giovanni Paolo II assume un significato e un colore emotivo intensissimo, perché è unito all'immagine della sua fragilità fisica. Ma rimane ancora un interrogativo interessante: perché il Papa non nasconde la sua malattia? Ancora il cardinale Herranz.
1: Questo è quello che io vedo che fa il Papa: con la sua amicizia insegna a vivere la carità, con la sua fortezza insegna ad essere forti in fede, forti nella fede di Cristo, non mollare anche quando andare controcorrente, che gli piace tanto. Lo fa perfino in poesia, quando parla del torrente che scende dalla montagna, che bisogna andare controcorrente per risalire dove c'è, dove l'acqua è pulita.
0: Il corpo malato e l'anima sofferente di Giovanni Paolo II hanno trovato un elemento di continuità concreta. Ecco perché Giovanni Paolo II ha accettato di portare avanti anche in diretta televisiva la croce della sua esistenza dolorosa.
1: Lui sta dando una lezione, a me mi sembra molto evidente, del valore della croce di Cristo. Sta insegnando, dice, non scoraggiatevi, anche molto positivo, perché con la croce ci dobbiamo trovare tutti, in un momento o in un altro, di fatto ci troviamo. Piccole croci ogni giorno, facile trovare, contraddizione, difficoltà, incomprensione, qualche volta anche calunnie, che so io. Poi c'è la malattia e poi c'è la morte. E noi dobbiamo anche in questo imitare Cristo.
0: Quel Cristo che è morto in croce e che è la guida di ogni cattolico. Giovanni Paolo II è veramente agli sgoccioli. Il popolo dei fedeli si prepara a celebrare i riti della passione di Cristo. Manca pochissimo l'appuntamento del Venerdì Santo, la Via Crucis. Incaricato di proporre le meditazioni per l'anno 2005 l'allora cardinale Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI. Le sue parole pronunciate nell'atmosfera solenne del Colosseo, mentre Giovanni Paolo II le ascolta dai suoi appartamenti privati e abbraccia la croce, sono sembrate un severo ammonimento per un futuro, quasi un programma. Ascoltiamole.
2: Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a Lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza, quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione nel quale Egli ci aspetta per rialzarci dalle nostre cadute. Tutto ciò è presente nella sua passione.
0: Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, ha detto Joseph Ratzinger, allora cardinale, nel commentare la nona stazione della Via Crucis. Un ammonimento severo che è risultato sulla spianata del Colosseo gremita dei fedeli nella notte del Venerdì Santo, un ammonimento che in molti hanno ricordato pochi giorni dopo, in quel sabato 2 aprile, quando il popolo dei cattolici ha sentito il bisogno di stringersi in un caloroso abbraccio con Karol Wojtyla nelle ultime ore della sua vita terrena. Sono da poco passate le 21 in piazza San Pietro. Il tempo sembra congelato in una lacerante attesa silenziosa.
3: Io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. Per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra.
4: Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza.
3: Mai più guerra. Mai più terrorismo. In nome di Dio, ogni religione porti sulla terra giustizia e pace, perdono e vita, amore.
0: Ma sentiamo un passaggio dell'intervista di Papa Giovanni Paolo II a Jacek Gawronski sul crollo dei regimi comunisti in Europa. Ecco cosa pensava davvero del regime comunista.
5: Quale pensa lei che sia stato il suo ruolo nel crollo del comunismo?
6: Beh, io

0: naturalmente si tratta di me, qui sono piuttosto una riserva, reticente. Io penso che se c'era il ruolo del cristianesimo, del suo contenuto, del suo programma religioso e morale, della sua intrinseca difesa della persona umana. Che io non ho fatto niente altro che solamente ricordare, ripetere che questo è un principio da osservare, soprattutto libertà religiosa, ma tutte le libertà dovute alla persona umana.
1: Ma anche sul capitalismo, dice la sua.
2: Santo Padre, perché il comunismo, secondo lei, secondo il Santo Padre, ha avuto tanto successo nella storia e come mai adesso così un po' ritorna?
0: Beh, successi aveva in questo secolo, io penso che soprattutto come risposta, reazione al capitalismo, soprattutto a questo capitalismo eccessivo, selvaggio, basta prendere tutte le encicliche, soprattutto la prima, quella di Rerum Novarum, dove Leone XIII descrive la situazione degli operai in questa epoca. Lo descrive così come descrive Marx. Allora la realtà sociale era questa, che proveniva dal sistema, dai principi del capitalismo, del capitalismo liberale. Da questo è venuta la reazione. Questa reazione poi ha cresciuto, ha anche acquistato molti consensi tra la gente, non solamente la classe operaia, ma anche la classe intellettuale. Molti pensavano che questo potrà migliorare la vita. Certamente che si doveva combattere sistema totalitario, ingiusto.
1: Il mix delle 23 torna lunedì. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Daniele Antelmi. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Meteoradio.
8: Notte con cielo sereno da nord a sud, con qualche nebbia o foschia sulla pianura padana e lungo la valle del Tevere. Per domani, venerdì 16 ottobre, prosegue la fase di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. Possibile formazione di nebbia e foschia al primo mattino sulla pianura padana e nelle valli interne del centro Italia. La tramontana si farà però ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Mari in genere poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che saranno in genere mossi. Temperature infine ancora miti e gradevoli nei valori massimi. Al centro-nord anche con punte di 24-25 gradi e di 26 gradi in Sardegna nelle ore di massimo soleggiamento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
3: Parola chiave. Storie che aprono la mente.
10: Allora, eccoci, buonasera, sono Alessandro Forlani, bentrovati, questo è Parola Chiave, il format lo stiamo imparando un po' tutti insieme, anch'io perché è nuovo. Una parola e poi facciamo qualche associazione di idee. La parola che ho pensato di scegliere, che potrebbe essere interessante, è preistoria, perché innanzitutto è un periodo molto poco conosciuto e poi perché se ne parla come un nostro possibile futuro, no?

La domanda che ci poniamo è: ma sarebbe veramente una deriva, una domanda un po' provocatoria, perché questa preistoria era veramente soltanto grotte umide, carne cruda e contese che si risolvevano con la clava? Ne parliamo dopo questa canzone di Michael Jackson.

0: 1960, americana, poi in Italia è arrivata un pochino dopo. Era una satira della società americana degli anni 60, con gli elettrodomestici, le automobili, le persone che giocavano in borsa. Però perché è stata importante? Lo chiedo a Enza Spinapolice, che saluto. Buonasera professoressa.
1: Buonasera.
0: Professoressa di archeologia del Paleolitico alla Sapienza di Roma, è in libreria con un testo scientifico intitolato Noi prima di noi, viaggio tra i nostri parenti estinti, edizioni Longanesi. Quindi i Flintstone, dicevamo, sono stati utili perché hanno un po' popolarizzato e reso più amica la preistoria?
1: Sì, decisamente sì. Io ho immediatamente sorriso quando avete mandato in onda la sigla di Flintstone. È un cartone animato che è stato estremamente popolare anche per le persone della mia generazione.
0: Per lei è stata un'ispirazione?
1: Non so, so che mi sono sempre piaciuti, sicuramente associare questi tempi antichi appunto non con fatica, terrore, difficoltà, ma con una vita quotidiana normale, no? Di una famiglia, la bimba, Fred Flintstone che fa il centriere il prato, è qualcosa che ha inciso molto positivamente sull'immaginario collettivo. Certo, chiaramente si presenta la coesistenza di uomini preistorici e dinosauri, che sappiamo
0: non era molto filologica, per usare un aggettivo.
1: Assolutamente no, però io credo che abbia fatto più bene che male la disciplina, senz'altro. Io sono una fan, quindi assolutamente.
0: Allora, vediamo un po' come si viveva nella preistoria. Anche qui un gancio con il presente è la cosiddetta dieta preistorica, no? Nel XXI secolo abbiamo visto da un lato la paleodieta, quindi quelli che mangiano carne, pesce, poi non cereali, non legumi, cioè quello che è venuto dopo con il Neolitico. Addirittura qualcuno ha lanciato la primal diet, quindi solo carne cruda. Io mi sono visto con mia figlia un video di uno youtuber, Gianmarco Zagato, che ha intervistato una persona che mangia solo carne cruda. Ma che cosa mangiavano nel Paleolitico?
1: Allora, c'è da dire che l'idea che mangiassero soprattutto carne deriva chiaramente dal fatto che noi troviamo molto facilmente le ossa degli animali che erano stati mangiati, quindi molto spesso i nostri siti sono dei grandi accumuli di ossa, li possiamo considerare un po' come il cestino dell'immondizia dell'uomo preistorico, e quindi chiaramente noi troviamo le ossa macellate. In realtà avevano una dieta molto molto varia, e lo sappiamo adesso che siamo in grado di fare degli studi che vanno al di là del singolo osso che viene trovato. Quindi sicuramente mangiavano carne già da forse 2 milioni di anni fa, ma mangiavano anche frutta, verdura e anche cereali. Ci sono degli studi anche proprio sui neandertaliani, che erano considerati fino a qualche anno fa ipercarnivori, che invece mostrano quanto la loro dieta fosse ampia.
0: Quindi cereali non coltivati, ma che trovavano,
1: non coltivati,
0: insomma. Sì.
1: Esatto, cioè il fatto che poi siano stati coltivati i cereali è stato proprio perché erano stati assaggiati.
0: Certo.
1: Quindi si sapeva che si potevano macinare. C'è un sito in Australia con tracce di macinazione dei cereali 60.000 anni fa, quindi la paleodieta insomma ha un po' travisato quello che sappiamo. Poi, se mi consente, vorrei dire anche una cosa sulla carne cruda.
0: Sì.
1: Abbiamo un minuto. Anche il fatto di cuocere i cibi è qualcosa che caratterizza non solo la nostra specie, ma va anche molto molto indietro nella nostra evoluzione, forse addirittura a Homo erectus ergaster, quindi già 1 milione di anni fa.
0: Ecco, quindi non è vero insomma che abbiamo scoperto il fuoco pochi anni fa, quindi probabilmente mangiavano già cibi cotti, e questo poi è stato anche molto utile perché ovviamente ci voleva molto meno tempo per digerire, insomma potevano fare poi tantissime altre cose.
1: Esatto.
0: Ecco, facevano tantissime cose, però non lavoravano, cioè non avevano lo stress del lavoro che abbiamo noi, e che poi hanno avuto invece i contadini già 10.000 anni fa.
1: Esatto, noi che studiamo il Paleolitico spesso prendiamo in giro i colleghi che studiano il Neolitico oppure diciamo i periodi più recenti, proprio dicendo: ma quelli, i vostri amici, quelli che studiate voi, hanno inventato il lavoro. Come gli è venuto in mente? È chiaro che non dobbiamo esagerare romanticamente.

0: il paleolitico perché comunque chiaramente avevano i loro problemi, però quindi non è che vivevano nel paradiso terrestre, ok, però avevano a disposizione comunque tutta la bellezza della natura, di una natura completamente intatta e alla fine ricca.
1: Ecco, ricca, nel senso che non è che uno deve pensare che non ci fosse da mangiare, perché quando finiva il mangiare da una parte si spostavano, erano pochi, chiaramente non è che fosse, si parla di un milione di abitanti, no, nel Paleolitico.
0: È difficile fare una stima esatta, però comunque erano sicuramente molto pochi, e appunto si spostavano ed è anche questo spostarsi che poi ha favorito il fatto che a partire dall'Africa abbiano popolato poi tutto il mondo, sono arrivati ovunque, fino all'Isola di Pasqua, fino alla Terra del Fuoco, nelle isole più sperdute. Diciamo che sicuramente il fatto di doversi spostare implicava che avessero dei territori molto grandi e che fossero molto bravi, diciamo, a muoversi, ad adattarsi a nuovi climi, nuovi ambienti, anche appunto a trovare nuove strategie di sussistenza, diciamo, in modo tecnico, quindi modi diversi per procacciarsi il cibo. Noi sappiamo dei cacciatori raccoglitori attuali che mangiano, hanno una dieta molto varia, quindi
1: Molto
0: mangiano
1: varia,
0: dalle
1: certo.
0: uova ai
1: Quei pochissimi che
0: molluschi.
1: sono rimasti, insomma, nella Papua Nuova Guinea, questi posti,
0: Sì,
1: no?
0: o
1: O in
0: in
1: Amazzonia,
0: Africa, in alcuni posti in Africa, anche gli stessi aborigeni australiani prima che arrivassero i colonizzatori, nonostante alcuni di loro vivessero nel deserto, comunque riuscivano a sopravvivere benissimo. E poi dobbiamo anche pensare che queste popolazioni di adesso vivono, noi diciamo, in ambienti marginali, perché sono stati un po' messi ai margini delle comunità agricole e pastorali, mentre invece appunto nel Paleolitico non c'erano, quelli che recintavano un campo
1: Certo.
0: dicevano di qua non puoi passare.
1: E questo, aggiungiamo anche una cosa, il fatto di non avere animali, non c'erano malattie, quindi non dobbiamo pensare che morissero come le mosche, no, per
0: Sì,
1: le epidemie.
0: qualche malattia c'era, sì, le epidemie chiaramente sono molto difficili da individuare. Chiaramente noi a volte riusciamo a individuare delle malattie dalle ossa, per esempio dei brutti ascessi dentari, oppure scoliosi, problemi articolari, queste cose qua. Chiaramente per il resto è abbastanza difficile
1: È
0: sapere
1: difficile.
0: di cosa soffrissero, sì. Però per esempio avevano delle ottime dentature quasi sempre, che magari si usavano per la masticazione, però erano degli uomini forti, robusti,
1: Certo,
0: alti.
1: quelli che sopravvivevano, insomma, sì.
0: Sì,
1: Allora, ascoltiamo un
0: decisamente.
1: secondo un'altra clip.
2: Nella strapiombante parete rocciosa di colore rossigno che forma la linea di costa tra il paese di Grimaldi e la frontiera francese, si aprono le famose caverne dei Balzi Rossi, servite da un prodigioso ascensore di 86 metri che trasporta i visitatori all'ingresso delle grotte. Questi antri, che per un lunghissimo periodo servirono d'asilo a generazioni di trogloditi, costituiscono uno dei più importanti complessi di giacimenti preistorici esistenti in Europa.
1: Allora, questo è come l'archivio Luce circa 80 anni fa parlava delle grotte di Balzi Rossi, appunto vicino a Ventimiglia, e la visita che vi suggeriamo, appunto, per capire un po' meglio sul posto che cos'è il Neolitico. Professoressa, trogloditi, quindi è un termine che noi oggi non useremo forse più perché appunto ha un connotato negativo.
0: Negativo, sì.
1: Erano un po' trogloditi, insomma, ogni cosa si risolveva a colpi di clava?
0: Allora, diciamo che in questi 80 anni abbiamo imparato a valutare bene, rispettare il modo di vita di queste persone, ad apprezzarne anche le sottigliezze, insomma, anche di questo tipo di società, che appunto stavamo dicendo una società dove non si lavorava, una società egalitaria in cui non c'erano capi, non c'erano
1: Uno
0: re, non
1: vale uno,
0: c'era una
1: sì.
0: gerarchia sociale, esatto, quindi se venivi considerato all'interno del gruppo era perché avevi qualche merito particolare, quindi venivi seguito o ascoltato, però niente più di ciò. Inoltre negli ultimi anni stanno proliferando, diciamo, alcuni studi proprio sull'idea della cura, la cura agli anziani,
1: Ecco,
0: la cura
1: questo è
0: verso
1: molto
0: i bambini.
1: importante perché anche qui noi pensiamo che appunto l'uomo primitivo, il bambino disabile lo prende, lo butta dalla rupe come anche l'anziano. Invece questo, come dire, avveniva magari presso qualcuno, ma presso altri no, c'era molta
0: Esatto.
1: varietà.
0: Sì, c'era varietà, abbiamo trovato diverse testimonianze del fatto che ci si

0: prendesse cura degli anziani, alcune delle possibili sepolture neandertaliane, per esempio l'uomo di La Chapelle-Saint, era un uomo molto anziano che aveva subito comunque dei traumi, aveva dei problemi osteoarticolari, non aveva i denti, e era sopravvissuto grazie alla cura del resto del gruppo. E appunto considerate che loro erano sempre in movimento, quindi era molto impegnativo,
1: certo, curare questa persona, veramente proprio una persona disabile che viene insomma trasportata.
0: Sì, per farlo arrivare a quell'età c'è stato sicuramente un grosso sforzo. Quindi noi insomma rispettiamo molto,
1: certo, non è certo da trogloditi come lo, esatto, intendiamo. Ascoltiamo un'altra clip.
2: Perché ti fai questo? Perché ti raschi i peli?
3: Nel mio mondo, quando lo lasciai, solo i ragazzi della tua età portavano la barba.
2: Barba? Non sono per certe stranezze.
3: Dottoressa, io vorrei darti un bacio d'addio.
4: Va bene, ma sei talmente brutto.
1: Ecco, questo è Il pianeta delle scimmie, anche questo è un grande classico, un film del 68. Qui è una preistoria futura, quindi qui per una catastrofe nucleare. Poi c'è ad esempio il libro di Cormac McCarthy, La strada, lì era una, pare insomma, un'eruzione, un terremoto, non è molto specificato. C'è quel libro bellissimo di Jack London, La peste scarlatta, lì è appunto un'epidemia. E è possibile, chiaramente lei non è una futurologa, insomma, una preistoria futura, e sarebbe poi così brutta, insomma.
0: Sicuramente è possibile, nel senso che gli scenari post-apocalittici hanno sempre una base che poi magari scava nel nostro inconscio, nelle nostre paure, eccetera, e chiaramente questo si unisce al nostro immaginario del passato, che ormai sono più di 100 anni che conosciamo qualcosa di questo passato, e quindi diciamo uniamo le due cose. Quello che io penso sempre quando vedo questi film o per ascolto queste cose è che noi studiosi di paleolitico saremmo avvantaggiatissimi. Sappiamo già cosa fare.
1: Sapreste già come muovere, insomma, come accendere un fuoco,
0: esatto,
1: come con una selce, insomma, pulire,
0: esatto, scheggiare
1: pulire
0: la
1: una
0: pietra.
1: Pelle,
0: sì, io so scheggiare,
1: eccetera,
0: la pietra, so come fare accendere il fuoco.
1: Vabbè, allora sapremo nel insomma, caso, insomma, sapremo a chi rivolgerci.
0: Esatto.
1: Allora, professoressa, la ringraziamo molto, ricordiamo il suo libro ancora, Noi prima di noi.
0: Grazie.
1: Viaggio tra i nostri antenati e tra i nostri parenti estinti.
0: Parenti estinti, sì, grazie
1: Lunganesi.
0: Mille a voi.
1: Grazie di aver partecipato.
0: Grazie mille a voi.
1: Allora, eccoci a Parola Chiave, un po' rincuorati dal fatto che la preistoria futura, insomma, non sarà poi così male. È il momento dei suggerimenti di Chiara Condò, che saluto. Buonasera, Chiara.
5: Buonasera Alessandro, alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, ricordiamo Libraia a Tropea, recensisci anche libri sul tuo sito pensierimeridiani.it, poi c'è anche la tua pagina Instagram. Allora, che associazione di idee ti porta la parola preistoria?
5: Allora, io vi propongo un bel cambio di prospettive, ma anche un cambio geografico questa sera, perché se per raccontare le donne il loro rapporto con la preistoria partissimo non da una caverna ma da una scogliera battuta dal vento sulla costa inglese, cosa succederebbe? Perché è qui che ci conduce la scrittrice Tracy Chevalier, molto famosa in Italia con il fortunatissimo successo La ragazza con l'orecchino
1: di
5: perla,
1: e anche il film,
5: esatto,
1: poi è stato,
5: sì, da sì, cui è stato tratto uno splendido film, esatto, ma a firma di Tracy Chevalier c'è Strane creature, pubblicato in originale nel 2009 con il titolo Remarkable Creatures. L'edizione italiana, Alessandro, è uscita per Neri Pozza nel 2009 con la traduzione di Massimo Ortelio, ma una nuova edizione è stata poi pubblicata un po' più recentemente nel 2020. Siamo nell'Inghilterra dell'Ottocento e la protagonista è Mary Anning. Mary è una bambina che trascorre le giornate sulla spiaggia e tra le scogliere di Lyme Regis alla ricerca di fossili. Siamo in quella zona d'Inghilterra che viene chiamata proprio Jurassic Jurassic Coast, quindi costa giurassica ricchissima di reperti fossili. Quello però che per molti è soltanto un passatempo stravagante, per Mary diventa una straordinaria avventura scientifica, perché scopre resti di creature davvero vissute milioni di anni prima dell'uomo, tra cui gli scheletri di rettili marini come l'ittiosauro e il plesiosauro. Se vi recate al British Museum potrete vedere il plesiosauro con

0: completo ritrovato da Mary Henning nella storia che poi viene raccontata da Tracy Chevalier. Ma la vera scoperta del romanzo non riguarda soltanto il passato remoto della Terra, perché riguarda anche il posto delle donne nella storia della conoscenza, perché Mary è povera, non appartiene agli ambienti accademici e vive in una società che fatica a riconoscere alle donne competenza e autorevolezza. Eppure, grazie alla sua intelligenza, alla pazienza, anche uno sguardo capace di vedere ciò che gli altri non vedono, contribuisce moltissimo a cambiare il modo in cui gli uomini del suo tempo interpretano il passato. E secondo me, Alessandro, è proprio qui che Strane Creature incontra il nostro tema di oggi.
1: Sì.
0: Anche se non siamo nella preistoria, ma davanti
1: però
0: a una donna
1: c'è
0: che
1: comunque
0: cerca
1: una donna che cerca le tracce e che cerca anche se stessa. Ricordiamo che i più grandi uomini e le più grandi donne di tutta la storia dell'umanità sono state nella preistoria, perché hanno fatto delle invenzioni appunto che hanno veramente cambiato la storia, e tra queste appunto c'è anche questa donna che ha inventato la paleontologia, di cui ci è suggerito appunto questa vita romanzata nel libro di Tracy Chevalier. Grazie Chiara. E, fra l'altro, sul ruolo della donna nella preistoria vi suggerisco anche il libro Il mistero della sciamana di Kai Mikael, che parla proprio del fatto che le donne erano anche cacciatrici all'epoca. Allora, noi ci fermiamo qui, adesso il GR della mezzanotte. Parola Chiave torna la prossima settimana con Michela Mancini, e il disco con cui arriviamo a mezzanotte è di Elisa, che si chiama Kintsugi. Buonanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Consiglio europeo a Bruxelles, Giorgia Meloni in pressing sulla flessibilità, i 27 ancora divisi sul bilancio, oggi sul tavolo il dossier Ucraina. Manovra sarà da 23 miliardi e mezzo, 5 arriveranno dalle banche, la maggioranza sosteniamo famiglie e imprese, le opposizioni solo propaganda. Leone XIV al Gemelli ha ripreso a lavorare, decorso regolare dopo l'intervento, il cardinale Parolin, se starà meglio domenica l'Angelus dal Policlinico. Orrore in provincia di Modena, a Mirandola, due anziani coniugi trovati decapitati in casa, sentito il figlio. L'Italia delle 51 giornate nazionali istituite per legge, troppe, inverosimili per le scuole celebrarle tutte, scrive Mattarella ai presidenti delle Camere. Dall'hip hop al soul, quattro protagonisti della nostra musica insieme per Luci e Ombre, il nuovo singolo di Tormento con Noemi, Gue e Shablo. Calcio, dopo la disfatta in Champions, le squadre italiane si riscattano in Europa e Conference League, Juventus, Milan e Atalanta, tris di vittorie. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al Consiglio europeo, a Bruxelles i 27 divisi sul bilancio dell'Unione. Il presidente Costa annuncia una nuova proposta e la premier Meloni insiste sulla flessibilità. La nostra inviata.
3: Tra sospensioni, rinvii e capitoli da definire, il confronto al Consiglio europeo è ancora aperto. Sul tavolo competitività, bilancio pluriennale, costi energetici, con la preoccupazione di Giorgia Meloni condivisa da altri leader per l'impatto di quest'ultimi su un'inflazione che continua a crescere. La premier ribadisce la richiesta di flessibilità sui conti pubblici per aiutare famiglie e imprese, ma per ora filtrano aperture solo sugli aiuti di Stato. E vuole rivedere il sistema sulle emissioni inquinanti, gli ETS. Sul bilancio europeo la Presidente del Consiglio guida il fronte di 17 paesi che chiedono più ambizione ed equità con risorse adeguate per affrontare le priorità comuni, tutelando agricoltura e coesione. Ma su questo punto l'intesa sembra ancora lontana, perché ci sono paesi, compresa la Germania, che vogliono tagli consistenti. In mattinata si ripartirà dall'Ucraina e la premier confermerà il sostegno dell'Italia a Kiev, ma anche la contrarietà sull'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. Altro dossier centrale sarà la questione migratoria, con una discussione, annunciano fonti italiane, incentrata su responsabilità e solidarietà fra gli stati membri. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Si diceva delle divisioni sul bilancio e sulla ipotesi di una nuova proposta che dovrebbe arrivare dalla Presidente del Consiglio europeo per superare lo stallo entro l'anno. Sentiamo la corrispondente.
4: I 27 paesi membri sono divisi soprattutto sul bilancio europeo. Non piace ai paesi del nord Europa, i cosiddetti frugali, la proposta della presidenza irlandese per il periodo 2028-2034. Prevede tagli per 141 miliardi rispetto

0: rispetto al piano iniziale della Commissione da 2.000 miliardi di euro. Siamo ancora lontani dall'obiettivo, dice il cancelliere tedesco Merz, che chiede una riduzione molto più consistente. Dura anche l'Olanda, la Svezia, la Danimarca, il Belgio. Dicono bisogna spendere meglio, non semplicemente di più. Sul fronte opposto, i paesi del Mediterraneo, del Sud Europa come Grecia, Italia, Spagna difendono i finanziamenti all'agricoltura e alle regioni più povere. Per il presidente del Consiglio europeo, Costa, l'obiettivo resta un accordo prima di Natale. Sull'energia, i 27 chiedono interventi per contenere i rincari di petrolio e gas. La Commissione dice no per ora, ma lascia agli Stati membri il compito di intervenire in aiuto a famiglie e imprese, utilizzando le proprie risorse di bilancio. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: E a Bruxelles l'Italia ha inviato il documento programmatico di bilancio, alla base della manovra, di cui si delineano così le linee guida, entità a copertura.
2: La cornice della legge di bilancio 2027 è ormai chiara. Il testo definitivo dovrebbe essere presentato martedì in Parlamento, ma il documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles descrive il quadro macroeconomico della manovra. Il deficit sotto il 3% nel 2026, che poi cresce per effetto della spesa per energia e difesa, per tornare sotto la soglia dei 3 punti nel 2029. Nel complesso la manovra sarà di 23,5 miliardi di euro. Tra le coperture spicca il prelievo su banche e assicurazioni, che garantirà 5 miliardi di euro. Altre coperture arriveranno da tagli ai ministeri e dal settore giochi. Obiettivo: finanziare le misure per imprese e famiglie. Queste ultime valgono circa 5 miliardi e sono la posta più importante della manovra. Tra le reazioni al documento, quelle ufficiose del mondo bancario, che hanno parlato di una misura non negoziata. Antonio Signorini, GR1.
1: E sulla legge di bilancio si anima il confronto tra le forze politiche.
3: La manovra aiuterà famiglie e imprese, così tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia che sottolinea i dati Istat sulla povertà. I numeri, dicono, continuano a demolire la propaganda della sinistra. Per Forza Italia ridurre le tasse anche chiedendo un aiuto dall'Europa. Antonio Tajani.
4: Più flessibilità non significa avere conti pubblici allegri, ma significa poter affrontare la situazione con maggior determinazione.
3: E dalla Lega Matteo Salvini insiste, flat tax e superamento della legge Fornero fattibili con il contributo delle grandi banche. Poi sul caro energia si domanda: tutti comprano il gas russo, perché noi no? Dall'opposizione il PD con Elly Schlein denuncia la grave situazione dei prezzi e delle scorte dei carburanti, con le proteste degli autotrasportatori soprattutto al sud.
5: L'aumento dei prezzi dei carburanti dipende anche da quella instabilità che non dà cenni di ridursi, e su questo Meloni ha smesso di chiedere di porre fine a quel conflitto perché ha paura di nuove sfuriate di Trump.
3: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca: troppi cittadini sono allo stremo per i rincari, Meloni non può continuare a scappare dai problemi. Il tempo della propaganda è finito. Per AVS una follia, un debito di 22 miliardi di euro per acquistare armi. Alessandra Allegra, GR1.
1: Caro carburanti, si fa sempre più pressante la protesta degli autotrasportatori. Nelle regioni del sud la situazione è aggravata anche dall'esaurimento delle scorte di benzina e diesel e il mancato approvvigionamento dovuto ai blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva. Il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo al Ministero dei Trasporti. E nella stessa giornata ha convocato anche un confronto con i sindacati delle ex Ilva a Palazzo Chigi. A breve si attende la decisione riguardo all'eventuale risoluzione delle proteste.
6: La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, che a macchia di leopardo hanno bloccato strade e deciso la mobilitazione di tutti gli stabilimenti, ha una svolta. Si aprirà il tavolo con il governo il 27 ottobre. La decisione di rimuovere le barricate sulle strade è possibile, anche se non immediata. Saranno i lavoratori stessi a deciderlo a Taranto nel corso di un'assemblea in programma in mattinata, mentre a Novi Ligure e Racconigi si continua a scioperare. Loris Scarpa della Fiome CGL.
7: I lavoratori hanno ottenuto di riunire tutte le istituzioni sul fatto che le acciaierie ex Ilva non possono chiudere e il fatto che si determini anche l'incontro a Palazzo Chigi.
6: L'accelerazione istituzionale che chiede comunque la rimozione dei blocchi è arrivata al termine di una giornata di altissima tensione politica e sociale. Siglato un documento unitario: salute, ambiente e lavoro sono diritti costituzionali pari e indivisibili. Nel testo si chiede al governo un intervento straordinario con la presenza diretta dello Stato, rifiutando la cassa integrazione come unica risposta e puntando con decisione sulla continuità produttiva decarbonizzata. Paola Bonanni, GR1.
1: Partirà da oggi la rottamazione quinquies delle cartelle su multe, IMU, Tari e bollo auto. L'Agenzia delle Entrate e Riscossioni

0: ha reso disponibile sul suo sito il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica. La guerra in Ucraina, mentre come accennato i leader europei si apprestano a trattare la questione a Bruxelles, Kiev ha ripreso gli attacchi sugli impianti energetici russi. Hanno fatto poco danno, dice Putin. Colpita anche una base dell'aviazione di Mosca, distrutti 6 cacciabombardieri.
1: A Bruxelles, dove nelle prossime ore interverrà il Consiglio europeo, Zelensky incontra Macron. Apprezziamo l'impegno e il grande aiuto della Francia, commenta il presidente ucraino. L'inquilino dell'Eliseo ribadisce il sostegno a Kiev. Mentre la Russia, impantanata sul fronte, sceglie l'escalation, dobbiamo garantire all'Ucraina i mezzi per difendersi e per proteggere la popolazione e le infrastrutture. La Gran Bretagna promette altri missili Storm Shadow a Kiev, che però, secondo la CNN, ha esaurito le scorte di Patriot e non può più proteggere i cieli dagli attacchi di Mosca. Qualche ora prima Zelensky aveva annunciato la ripresa dei raid sulle raffinerie russe e ne aveva bersagliata una nella regione di Ryazan. Finisce dunque così la tregua annunciata da Trump e mai rispettata da Mosca. Il Wall Street Journal rivela che Washington aveva chiesto 6 volte a Kiev di fermare i raid sulle infrastrutture energetiche russe e Zelensky teme ormai di essere stato scaricato dal presidente americano. Nonostante siano stati ristabiliti i servizi militari di Starlink, anche Musk attacca e ora che Zelensky se ne vada. Gli Stati Uniti avrebbero fatto pressioni sulle Europa per sbloccare asset russi congelati fino ad ora senza successo. La Casa Bianca starebbe inoltre pensando di allentare le sanzioni sulla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Il presidente Trump ha rimosso dall'incarico di inviato speciale al Dipartimento di Stato l'imprenditore italo-americano Paolo Zampolli. Grato di aver servito gli Stati Uniti, ha detto Zampolli, amico di Trump. La rimozione, comunicata a poche ore dalla pubblicazione sulla testata Politico di uno scambio polemico di mail con il vice segretario di Stato Christopher Landau. Nello Yemen i ribelli Houthi filo-iraniani hanno attaccato con missili il palazzo presidenziale di Aden, la città dove ha sede il governo centrale sostenuto dall'Arabia Saudita. Nell'attacco 5 morti e 16 i feriti. Il premier si trovava nel palazzo ma non è rimasto ferito. E siamo alle notizie sulla salute di Leone XIV. Controlli nella norma, decorso post operatorio regolare per il Papa, ricoverato a Policlinico Gemelli. Interviene il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin.
2: Se il Papa starà meglio, reciterà l'Angelus dal Policlinico Gemelli. Viaggio in America Latina è lungo e impegnativo. Decideranno i medici se Papa Leone sarà in grado di affrontarlo. Il segretario di Stato, il cardinale Parolin, risponde ai giornalisti a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq presso la Santa Sede.
3: Io continuo ad essere preoccupato. Mi fido delle notizie che ci hanno dato, dei bollettini. Si tratta di vedere adesso quando tornerà, in che situazione tornerà, cosa diranno i medici. E in base a tutti questi elementi, poi il Papa rimodulerà il suo pontificato, se è necessario rimodularlo.
2: Le condizioni di Papa Leone al momento sono nella norma, secondo i bollettini medici. A 2 giorni dall'intervento dell'asportazione del tumore, la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone. Il Papa ha ripreso a lavorare, ha fatto sapere la sala stampa vaticana, mentre al Gemelli continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e disegni di bambini. Papa, ti aspettiamo quando starei meglio, vieni da noi, è scritto su un disegno a fondo giallo con le impronte di tante manine colorate. Dal Policlinico Gemelli con la collaborazione tecnica di Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
0: Questa è Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti la cronaca. Duplice omicidio in provincia di Modena, uccisa una coppia di coniugi.
4: Un'anziana coppia, lui 80 anni, lei 70, li hanno ritrovati senza vita nella loro abitazione a Mirandola, piccolo centro del Modenese. I corpi presentavano, a quanto si è appreso, ferite profonde alla testa, tanto da far pensare in un primo momento che siano stati decapitati. Nel tardo pomeriggio di ieri l'arrivo delle forze dell'ordine e delle ambulanze. Ancora non si sa chi le abbia allertate. La zona è stata subito transennata e sono arrivati il capo della squadra mobile di Modena e il pubblico ministero di turno. La scientifica ha eseguito i primi rilievi. Soprattutto è stato sentito a lungo il figlio della coppia. Alcuni vicini avrebbero detto di averlo visto nei giorni scorsi parlare da solo o urlare in strada. Non si sa al momento quale sia la sua posizione, ma l'ipotesi principale è che comunque il duplice omicidio sia avvenuto in ambito familiare. Questa è una tragedia che sta scuotendo nel profondo la nostra comunità, soprattutto per la dinamica. ha dichiarato la sindaca di Mirandola Letizia Budri. Fausto Bertuccioli, GR.

0: Buongiorno.
1: Morti sul lavoro, 3 nelle ultime ore.
2: Non si può morire a 20 anni.
3: Per Andrea Di Risi oggi sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro, un contratto stagionale nella cantina sociale di Scerni, il suo paese in provincia di Chieti, prima di tornare all'università. Un macchinario lo ha colpito alla testa uccidendolo, avrebbe compiuto 22 anni tra pochi giorni.
4: Siamo sconvolti tutti quanti, è inaccettabile.
3: Nel porto industriale di Cagliari la morte di Carlo Spiga.
5: Abbiamo capito quando abbiamo visto l'ambulanza e ci hanno fatto uscire fuori.
3: L'autotrasportatore di Monastir aveva 61 anni. È rimasto schiacciato da alcuni tubi metallici che stava caricando sul camion. Una dinamica simile a quella che nel pomeriggio ha causato la morte di Ayuba Burabil, gruista marocchino da anni residente a Firenze. È morto in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria travolto da una pesante trave metallica. Avrebbe compiuto 31 anni tra 2 settimane. In attesa che le inchieste chiariscano eventuali responsabilità, le richieste dei sindacalisti giunti nei luoghi delle tragedie sono drammaticamente simili.
6: Non è mai una fatalità quando succedono gli incidenti sul lavoro.
7: È ora di dire basta, bisogna fare in modo che queste tragedie non accadano mai più.
3: Simone Zazzera, GR1.
1: Torino, finestre rotte, estintori svuotati e danni per migliaia di euro. Questo è il bilancio degli assalti contro 3 scuole da parte di una 40ina di giovani a volto coperto. Un fermo, 27 gli identificati. In un altro istituto scontri tra studenti contrari e favorevoli all'occupazione, con questi ultimi che si sono barricati in una succursale poco distante. Feriti un docente e una collaboratrice scolastica che volevano evitare l'ingresso degli occupanti. Roma, a breve saranno interrogati dalla procura dei minorenni il 16enne e il 17enne accusati delle aggressioni con una minicar nel quartiere Monteverde.
8: Le condizioni di Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino da un ragazzino a bordo di una microcar, sono stabili, ancora in terapia intensiva, la prognosi rimane riservata. Intanto i 2 minorenni di 16 e 17 anni hanno ammesso le aggressioni davanti al PM della Procura di Roma. Gli investigatori hanno sequestrato i cellulari dei ragazzini e dei genitori. Per ora sono a piede libero, gli atti sono passati alla Procura per i minorenni. Potrebbe scattare l'arresto con il trasferimento in comunità o in un centro di detenzione minorile. Una tragedia anche per la madre del ragazzo che ha fatto cadere Jacopini.
9: Vorrei che sta storia abbia un lieto fine per Jacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per sti ragazzi, ma non troppo dura. Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui, perché i figli sono la nostra rivincita nella vita. Immagini che rivincita adesso io ci ho avuto con sta storia.
8: I 2 ragazzi, prima di essere fermati grazie alle immagini delle telecamere della zona, sono andati a scuola per una settimana come se nulla fosse. Sono accusati di lesioni e per Davide Jacopini di tentato omicidio. Elena Pabba, GR1.
1: Richiamo del capo dello Stato Mattarella: va messo un freno alle giornate nazionali istituite per legge, ha scritto ai presidenti delle Camere che hanno trasmesso la lettera ai gruppi condividendo l'auspicio.
10: Gli alberi, i nonni, lo spazio, il mare, temi molto lontani tra loro, ma un punto in comune lo hanno. Sono 4 delle 51 giornate nazionali che si celebrano oggi in Italia e il numero è in continuo aumento, fa notare il presidente Mattarella in una lettera ai presidenti delle Camere. La giornata per il riciclo della carta è solo l'ultima delle 36 approvate in queste 3 legislature, 20 solo in quella attuale, osserva. Non tutte hanno la stessa levatura, si va dal giorno della memoria per le vittime dell'Olocausto alla giornata del dono e a quella della meraviglia. Alcune si sovrappongono in parte, la bandiera, ad esempio, si celebra 2 volte, il 7 gennaio e il 17 marzo. Il problema, sottolinea Mattarella, è che molte di queste feste prevedono attività didattiche o divulgative da parte delle scuole, con il rischio di sottrarre tempo all'insegnamento. Di qui l'invito a limitare per il futuro l'introduzione di giorni dedicati e a celebrare temi, seppure importanti, con altri strumenti legislativi. Valentino Russo, GR1.
1: Lo spettacolo a Roma, la festa del cinema, tra titoli di grande richiamo e le opere delle nuove generazioni, in evidenza anche la prima del documentario dedicato all'architetto Massimiliano Fuxas, realizzato dalla figlia Elisa.
11: Il protagonista fa l'architetto e adora il cantiere più che l'opera finita.
12: Elisa Fuxas spiega così da tutta la vita il film che ha costruito come un cantiere, con materiali accumulati per anni attorno alla figura del padre Massimiliano, archistar capace di progettare disegnando in aria con un dito, sempre concentrato sul presente.
13: L'eterno presente che ci porta a avere rapporti con gli altri, a conoscere gli altri, cambiare le opinioni, ecco. Questa è la cosa più importante forse dell'architettura.
14: Ma tutto finisce in età.

0: Ad aprire il panorama Italia di Alice nella città, Festival Gemello dedicato ai giovani autori, Ida di Irene Dionisio. Ritrovatesi dopo molto tempo, due amiche decidono di salire sull'Etna, tra ricordi e tensioni, il vulcano femmina dei catanesi in perenne cambiamento e lo scenario che plasma il film. Tecla Insolia, protagonista con Romana Maggiora Vergano, se ne è resa conto fin dall'inizio delle riprese.
1: Ho capito che sarebbe stato un lavoro dove la natura avrebbe coinvolto l'interpretazione di questo personaggio in modo molto potente.
0: Riflettori sul Sud in auditorium anche con Iso Paz di Nicola Prostatore a vestire i panni del giovane Pino Daniele e Massimiliano Cagliazzo. Francesco Riccardi, GR1.
2: In chiusura ancora musica, è appena uscito a mezzanotte Luci e Ombre, il nuovo singolo di Tormento con Noemi, Gue e Sciablo. Dire tutte le parole che non ho. Un dialogo a più voci che unisce hip hop e sonorità soul. Luci e Ombre racconta dei sentimenti che restano dopo la fine di una relazione. Il brano anticipa la seconda parte di Antidoto, il progetto discografico avviato da Tormento la scorsa estate, che si concluderà entro dicembre. Direttore Nicola Rao, in regia Massimiliano Savino e Alessandro Campanella, restate su Radio 1 perché ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
3: GR1 Sport.
4: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Dopo la disfatta in Champions, le squadre italiane cercavano il riscatto in Europa e Conference League e lo hanno trovato perché sono arrivate 3 vittorie in altrettante partite. Cominciamo dalla seconda giornata di Europa League e dal successo in rimonta della Juventus. A Vigo, l'inviato.
5: Non brillante ma vincente, e in fondo, come da antico mantra bianconero, per la Juventus è quello che conta. Contro il Celta, Spalletti lancia volte made al centro dell'attacco e Gatti al centro della difesa con Kobmeiners regista. Primo tempo avaro di emozioni, se non per il gol dei padroni di casa. Cross alla destra per Svedberg che dal dischetto appoggia per la corrente Hugo Alvarez, che da due passi non può sbagliare. Nella ripresa Juventus decisamente più aggressiva, con Seisao ci prova 2 volte in pochi secondi, trovando sempre la risposta di Radu. Poi, su un errore di Alonso, è Voltemade a lasciare il segno. Spalletti mette dentro i big anche in difesa per evitare problemi sulle ripartenze degli spagnoli. Gonzales, alle soglie del 90esimo, va vicinissimo alla rete del vantaggio. Conclusione a giro fuori di poco. In pieno recupero dalla sinistra, Cambiaso mette in mezzo. Colomoni, anche lui subentrato, senza saltare, schiaccia di testa. Pallone sotto le gambe del portiere avversario e gol del 2-1 juventino. Altri 3 punti in Europa per la squadra di Spalletti. Da Vigo, Cristiano Piccinelli, GR1.
4: Tutto facile per il Milan, che a Salisburgo ha calato il poker con un protagonista assoluto, l'inviato.
6: Tutti ad aspettare Camarda, ma a fare gol ci pensa Alfa Sisse. Fantastica doppietta nel primo tempo e gara indirizzata. 2 colpi da centravanti puro. Al 15esimo colpo di testa vincente su cross perfetto di Hutchinson dalla destra. Intorno alla mezz'ora la zampata in porta su servizio volante di Bartezaghi, stavolta da sinistra. E nel mezzo clamorosa doppia chance. Il portiere Zawiesiński si oppone a Loftus-Cheek, poi un salvataggio sulla linea del difensore Boma nega la gioia del gol ad Hutchinson. Insomma, seconde linee sugli scudi e anche nella ripresa la musica non cambia. Voce solista ancora Sisse. Dopo 4 minuti appena, clamorosa tripletta a premiare una sgroppata di Rabiot in contropiede. Rossoneri in controllo e a segno ancora col subentrato Ramos al 27esimo su pasticcio avversario. 4-0 rotondo macchiato solo dal rosso diretto per Terracciano nel finale. Il Milan migliore della stagione è quello giovane e sperimentale, proprio nel rinomato laboratorio austriaco del calcio moderno. Salisburgo, Diego Carmignani, GR1.
4: È scattato il maxi girone di Conference League, per l'Atalanta è stato un esordio agevole contro i ciprioti del Paphos, l'inviato.
7: Partenza in discesa per l'Atalanta in Conference League, con i ciprioti del Paphos finisce 3-1, ma il punteggio poteva essere ben più alto. Subito in discesa si diceva, perché dopo neanche 60 secondi Elmas sblocca la situazione e porta in vantaggio l'Atalanta. Prova a reagire il Paphos, ma arriva il raddoppio, atterramento di Zalensky in aria, l'arbitro assegna il rigore, lo batte Raspadori al 18esimo, ma 2 minuti dopo Raspadori si fa male calciando appunto e quindi lascia il posto a De Ketelaere. Sarà proprio De Ketelaere al 42esimo, al termine di un'azione personale, a servire palla a Scamacca, che è bravo a proteggerla e a segnare il gol del 3-0. Sul 2-0 il Paphos aveva dilapidato con Lele l'occasione.

0: di ridurre le distanze. Nel secondo tempo un vero e proprio allenamento per l'Atalanta, ci sono anche le occasioni, ma due minuti dal 90esimo, quello che non ti aspetti, unico tiro del Pafos, il brasiliano Biel, il migliore dei ciprioti, e segna il gol del 3-1. Assistenza tecnica Vincenzo Carbutti, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Tegola sull'Inter che perde per un mese Lautaro Martinez dopo l'infortunio riportato dall'attaccante argentino nel match di Champions League contro il Bruges. Mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, due medaglie d'argento conquistate dall'Italia nelle prove a inseguimento a squadre maschile e femminile. Chiudiamo con il basket, sesta giornata di Eurolega ed ennesima sconfitta dell'Olimpia Milano battuta al Forum da Dubai 101-97 dopo essere stata sotto anche di 20 punti. I campioni d'Italia restano ultimi in classifica, oggi tocca alla Virtus Bologna che ospita il Baskonia. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Mezzanotte 24, 15 secondi, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, questo aggiornamento, c'è un incidente tra Bivio 4, raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia, per questa ragione proprio verso Brescia si è formata la coda. A1 Milano-Napoli c'è un incidente a Mascherone Est in direzione di Firenze, da qui sulla 30 Caserta-Salerno, dove pure c'è un incidente tra nodo a 30 16 Napoli-Canosa e Palma-Campania in direzione di Salerno. Concludiamo con una notizia dalla viabilità ordinaria sulla statale 4 via Domiziana Ischitella Lido, il traffico rallentato per un veicolo in fiamme 2 chilometri prima dell'incrocio statale 7 bis Villa Literno direzione 4 via Domiziana. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
2: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
6: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
5: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9 con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
6: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
9: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
2: Nota del giorno dopo.
10: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie per chi ascolta in diretta sulla nostra Radio 1, che ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound, e grazie soprattutto a Daniele Antelmi, il nostro tecnico di oggi, che rende il nostro programma e gli altri della rete tridimensionali. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. La musica copre distanze grandissime, da un lato all'altro dell'oceano, alle volte sconfina anche al di là del nostro mondo, è narrazione, tantissime cose. Io sono molto contento di avere oggi con noi, tra gli altri, Massimo Bubola, che ci è venuto a raccontare di un tour in cui è insieme a Of New Trolls. È un tour dove c'è la musica, ci sono le canzoni e c'è la canzone intesa anche come atto narrativo letterario. Del resto vi ricordo che esattamente 10 anni fa un tipo che si chiama Bob Dylan riceveva un premio Nobel per la letteratura, contestato, vi devo dire, soprattutto da noi in Italia. Nel resto del mondo erano tutti piuttosto concordi, ma non voglio parlare di provincialismo e neppure ricevere accuse dal rivismo, per citare un altro che purtroppo ci ha lasciato da poco, Francesco Cuccini. Qui

0: c'è Massimo Bubola, sì. Benvenuto, c'è la tua chitarra. Prima di parlare, sì. Massimo, sentiamo un po' di musica, ti va?
1: Sì, sento questa fiume sincrica che ho condiviso dalla scrittura con Fabrizio D'André.
0: Massimo Bubola con noi dal vivo, alla notte del giorno.
1: Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani

testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tira una freccia in cielo per farlo respirare. Tira una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del seno.

coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. C'è un dollaro d'argento

0: più alta che racconta storie, racconta ingiustizia. Intanto grazie Massimo Bubola per avercela così condivisa, e anche la storia di una collaborazione tra Fabrizio De Andrea, appunto, e Massimo, altre canzoni importanti, però in particolare questo pezzo è un pezzo che tra l'altro stabilisce, se volete, un legame tra un popolo oppresso, che può essere non solo quello dei nativi americani, ma pure il popolo sardo. Sì. In questa la caratteristica, per esempio, vi dico questa cosa: la registrazione del disco, a un certo punto ci sono dei suoni che sono quelli, credo, della caccia al cinghiale, qualcosa del genere, che vennero registrati da Alessandro Colombini, che è stato un altro di quei personaggi strani che si aggirava in questo momento. No, è una canzone che ha attraversato i decenni.
1: Sì, perché secondo me, scusate la presunzione, secondo me le belle canzoni, anche forse le grandi canzoni possiamo dire, parlano al di là dei fatti che le hanno ispirate, le hanno suscitate. Questa parla di un massacro di una tribù di pelle rosse che è venuto negli anni 60 dell'Ottocento, da parte di dopo all'indomani del trattato di pace, no? Questo massacro di innocenti, no? Parla anche delle guerre moderne, perché dopo la prima guerra mondiale è stata l'ultima guerra in cui sono morti più soldati che i civili. Dopo, dalla seconda guerra mondiale in poi, vogliono più civili. Oggi nelle guerre moderne, le guerre contemporanee, vogliono solo i civili. Quindi parlano delle vittime innocenti delle guerre. Quindi è una canzone che si può leggere nel tempo, ed è per questo che noi riproponiamo un po' queste letture, perché sono canzoni che noi conosciamo, perché le abbiamo scritte, quindi conosciamo, le abbiamo montate, quindi conosciamo le loro caratteristiche,
0: i loro contorni, certo, sì. Che sono sempre, poi partono appunto in questo caso lo sterminio di un popolo, i nativi d'America, ma sì, si possono assolutamente declinare sul presente. Tutto questo è anche un po' il pretesto alto per introdurre la lunga strada tour, un tour, sì, che attraverserà l'Italia, parte il 23 ottobre a Bassano del Grappa, poi va a Vigevano, a Trento, a Genova, arriva a Roma, a Bologna, a Legnago, ma magari ci saranno altre date. Sì, sì. Il primo appuntamento, appunto, la data zero è il 23 ottobre a Bassano del Grappa, la Sala da Ponte, ed è anche un incontro dove c'è Fabrizio De André, forse come punto di intreccio tra te, Massimo Bubola, e gli Off New Trolls, che rappresentano due dei New Trolls importanti. Sì. Uno di questi, vabbè, Gianni Belleno, e poi Nico Di Paolo, che è stato forse il nostro più, non so, il nostro musicista più hendrixiano che abbiamo avuto in un certo momento, capace tanto di un'estensione vocale in alcuni pezzi straordinari.
1: Sai cos'è? Io quando nel 75 conobbi De André, andai a trovarlo in una delle prime date. Lui non aveva fatto concerti in vita sua, no? Nel 75 aveva già, penso, insomma, 18 anni di carriera, no? Ed era così, così impaurito, così poco abituato ai concerti. Sì. No? E io andavo a trovarlo, e quello che mi colpì di quel concerto è che i New Trolls, con cui avevano già collaborato in Senza errore, senza bandiera, certo, con i testi di Fabrizio e anche di Manerini Junior, no? Che vanno citati tutti gli autori, e che fu anche prodotto un po' da Fabrizio e da Manerini. Quello che mi colpì è la loro capacità di accompagnare la poesia di una band rock, no? Che avesse questa sensibilità sul testo, cioè davano luce al testo, quindi c'era questo connubio. E quando li ho ritrovati per caso, insomma, questa primavera, mi sono ricordato di questa loro, come dire, capacità di valorizzare i testi, che non è così scontata, no? E quindi è una band rock che è nata sulla poesia, perché quei grandi testi, signori, sono Irish, Miniera, insomma, sono canzoni, una strada nel centro di New York, erano già una poesia, diciamo, con degli importanti incipiti, è molto collegata alla poesia contemporanea. Poi su Dylan, come dicevi prima, ho dovuto spiegare un sacco di poeti italiani perché era giusto il nome, perché non riuscivano a capire.
0: Mi sembra assolutamente esatto. Non so perché abbiamo avuto questo click noi in Italia, forse perché siamo abituati a ragionare molto per compartimenti.
1: No, la poesia è molto letteraria. Ti faccio un esempio: in Grecia, no? C'erano due, che è stato forse un paese letterario con l'Irlanda più importante, ha avuto due premi Nobel per la letteratura, Seferis e Itios. Cantano, per esempio, Zorba il Greco è una poesia, sto per i gali.
0: Sì, sì. Ma potremmo andare direttamente alle origini proprio della letteratura, dove ci sono esami.
1: Nico Scarzanzacchi si è scritto il testo, e quindi i poeti scrivono, cioè la gente per strada cantava le canzoni dei poeti. In Italia nessuno ha mai cantato i testi di Montale. Cioè, da noi c'è una poesia che è molto letteraria.
0: Nonostante Montale fosse un grande appassionato di melodramma, e quindi i suoi testi avessero
1: dire,
0: un suono.
1: I poeti nostri famosi non sono cantati dalla gente.
0: Però credo che il problema
1: sia in Grecia, in Irlanda, in America questo accade.
0: C'è un'altra tradizione che è legata molto anche

0: più alla musica, poi se andiamo alle radici, chiaramente non a caso tu hai citato la Grecia.
1: Beh, Omero cantava,
0: dove appunto i cantori, gli aedi sono sempre accompagnati dalla musica, c'è il coro nelle tragedie, insomma
1: Aceo cantava,
0: io vorrei solo ricordare che in tutto questo vorrei anche nominare un altro personaggio importante che è un catalizzatore di tutte queste storie, che si chiama Giampiero Reverberi, che è stato quello che stava in mezzo a tantissime cose che sono successe,
1: l'uomo che suonava qualsiasi cosa suonava anche il pettine con la carta.
0: Sì,
1: però che aveva una musicalità assoluta e assisteva un po' tutti questi lui è genovese anche lui, voglio dire, anch'io sono un genovese di adozione.
0: Insomma, e quindi quelli che verranno a sentirti, Massimo, si troveranno di fronte a questo grandissimo canzoniere,
1: sì, un percorso importante
0: e anche, non so come dire, l'idea appunto che al di là di quello che pensa la critica, cosa è molto meno importante è l'impatto delle canzoni che attraversano i decenni
1: Ma poi c'è un altro aspetto che noi tendiamo a fare delle musiche sempre più generazionali, no? Questa è una musica transgenerazionale. Io negli Stati Uniti ho visto concerti dove c'era gente di 10 anni, gente di Willie Nelson, per intenderci. Anche gente di 90 anni, anche Springsteen, ma anche chiunque, anche Willie DeVille, insomma. Invece in Italia questo è un concerto che riguarda più generazioni e quindi sono canzoni che hanno un lungo percorso, e questo è affascinante perché ci sono molte chiavi di lettura, ce ne sono emotività diverse.
0: Sì, insomma, è il trionfo di una canzone che ha delle radici anche nella storia, per esempio, della musica statunitense. Bob Dylan in questo, poi ricordiamoci una confluenza di quelli che sono stati i Talking Blues, che insomma è una storia molto vasta. Io, oltre a ringraziare Massimo Bubola per averla condivisa con noi, e sicuramente ti verremo a sentire ovunque, anzi vi invito proprio, andate a vedere la data più vicina a voi, perché ci sono queste canzoni che risuonano e c'è anche chi le mette in scena, che è un pezzo di storia della musica in Italia. Io sono molto contento perché noi siamo extra generazionali di ospitare qui un progetto di due ragazzi che si sono incontrati, non credo in Italia, come punto di partenza, sono arrivati a un nuovo disco, si chiamano Eight Moss, e Hot Mess, quindi giocano un po' sul loro nome. Prima ancora di parlare con loro di queste nuove canzoni, sentiamo quello che si può considerare il singolo attraverso cui queste canzoni ruotano, che si chiama Paradox.

0: Allora, intanto benvenuti a entrambi, benvenuto Ian Carvaglio, benvenuta Tina Galassi. Allora, se doveste ai nostri ascoltatori autopresentarvi velocemente, cosa direste di questo vostro sodalizio artistico? Come mai vi mettete insieme? Perché poi arriva questa cosa, che è questa collaborazione?
1: Fondamentalmente perché ci rende felici, la prima cosa. Okay. Immagino che sia quella la cosa più semplice.
0: La musica che rende felici.
2: È un pochino anche per divertimento. Cioè, era partita come una cosa da fare divertente, poi nel tempo è diventata un po' più seria, diciamo. Poi seria per davvero, non proprio, però.
0: Vabbè, insomma, comunque voi vi conoscete 8-9 anni fa.
2: Sì.
0: Vi conoscete a Londra, Tutina arrivi dall'Italia, esattamente dall'Abruzzo, Ian da Golania in Brasile.
1: Golania,
0: perché la L, scusate, io in quel Goiânia, ce la posso fare. Ecco, e questo conoscervi intanto vuol dire anche che avevate degli ascolti in comune, qualcosa un punto di incontro musicale ce l'avevate?
1: Ma musicale non credo, era più lavorativo, nel senso che ci siamo conosciuti lavorando in un ristorante. Io lavoravo in cucina e Tina lavorava al bar.
2: Un ristorante veneziano a Londra, come un sacco di
1: e quindi,
0: musica internazionale.
2: Esatto.
1: E poi, insomma, tra una serata e l'altra abbiamo deciso di fondare prima un'etichetta che poi si è trasformato in un collettivo, fino a poi iniziare questo progetto. Itmos, un po' per scherzo, come dicevamo.
2: Sì, un po' per scherzo, ma perché in realtà inizialmente il discorso del collettivo era più legato al fatto di organizzare degli eventi. Ian aveva un suo progetto musicale solo e io mi è sempre piaciuto produrre cose, quindi avevo iniziato più che altro per quello, però poi per scherzo abbiamo detto proviamo a fare una roba elettronica insieme.
0: Ecco, infatti in questo disco c'è l'idea intanto di un cut and paste, non so come dire, del fatto che la musica si costruisce, siamo abituati ai vecchi nastri magnetici, ma direi che la autoproduzione del suono fa parte del vostro orizzonte, così come qualcosa dove si possono mettere insieme techno, hip hop o comunque musica elettronica, con un'idea che è quella che poi la musica sia un veicolo di contenuti, direi.
2: Esatto.
0: Cominciando dall'anagramma del vostro nome d'arte, ma anche dal fatto che queste canzoni non è che si parli semplicemente della bellezza della vita, insomma c'è una linea che unisce il pezzo che ha cantato Massimo Bubola al vostro, perché sono canzoni assolutamente contemporanee. Mi verrebbe da dire denuncia, però di denuncia finisce che poi le mettiamo in un'etichetta un po' standardizzata, però sono canzoni che si guardano intorno al nostro mondo, che è un po' un disastro, e che quindi tra gioia e disperazione cercano di stare in equilibrio.
2: No, grazie della precisazione, perché anche a noi chiedono spesso ma sono delle canzoni di denuncia. Nì, nel senso che parliamo di cose che mi sembra anche ridicolo denunciare, oramai sono piuttosto chiare.
3: Sono di misericordia.
2: Sono in mezzo a noi, ce l'abbiamo.
3: Di misericordia, di pietà.
2: Sì, sì, perché e assolutamente sono collegate. Cioè, effettivamente è un raccontare quello che succede nella vita quotidiana e poi purtroppo appunto è un po' un macello quello che succede adesso. Quindi.
0: In queste canzoni c'è anche nel vostro progetto, c'è anche la soddisfazione, oltre a un'etichetta come la Trova Robato, che da decenni sottolinea un'indole indipendente nella musica, quella di arrivare un po' nelle piste forse da ballo, no? Con questo tipo di musica, quindi vabbè, fai muovere le gambe, pensa, è uno slogan della mia generazione, quindi del pleistocene, però direi che lo avete assolutamente
1: no, ma sono cose, come dicevamo prima, sono cose un po' assolute, sono fuori dal tempo.
0: Sì, ma infatti il pleistocene è ancora tra noi, anche nel senso barbaro e primitivo del termine.
2: Vero,
0: quindi per questo percorso alla fine vi sta un po' esplodendo felicemente in mano, non so, cioè fate dei progetti, c'è questo disco e
1: come dicevamo prima, il caso fa un po' la maggior parte del lavoro. Noi lo facciamo perché ci viene naturale e poi il caso ci aiuta molto.

0: tentiamo di stare molto in strada, molto in giro e a suonare, e fondamentalmente questo poi ci porta a un risultato positivo.
1: Sì.
2: Cosa succede adesso nel vostro orizzonte? Uscito questo disco, voi lo state portando in giro, la vostra base in questo momento è l'Italia,
3: sì.
2: Però non è detto che lo sia per sempre.
0: Abbiamo avuto la fortuna, abbiamo avuto la fortuna di stare con questo lavoro qua, di stare molto in giro, da gennaio, da quando è uscito, abbiamo vagato molto per l'Europa, il Caucaso, e per la prima volta siamo stati anche in Oriente, Sud Corea e Giappone, e tra due settimane andiamo in Sud America per due mesi in tour, quindi abbiamo avuto la fortuna appunto di poter far ascoltare a più gente possibile il nostro live e le nostre canzoni. Poi
2: hai capito, Massimo, alla fine la musica è anche questo, no?
1: Sì.
2: Cioè andare un po' fuori dai confini stretti delle discografiche, di quello che devi fare, e vedere se si intercettano anche gli ascoltatori.
1: Io sono convinto che ci sia un'unica letteratura, e che cioè, praticamente, io ho avuto una formazione classicista, scrivo anche poesie in latino quando ero adolescente.
2: Beato
1: in
2: te.
1: Metrica. Però la metrica e la rima, per esempio, erano forme di memorizzazione di lunghi tratti di letteratura, quando non c'erano ancora i libri, perché l'Odissea e l'Iliade sono stati fatti nel VI secolo, ma c'erano già nell'VIII, IX secolo avanti Cristo. Li hanno salvati per 2-3 secoli i pastori, le persone, certo, che sapendo la lunghezza metrica e le rime come le ciliegie una tira l'altra, no? E poi avendo la memoria a quattro, no? Quindi gruppi e
2: sì,
1: di
2: sì,
1: tematiche, no?
2: Beh, qui è la tradizione, poi l'oralità, diciamo,
1: oralità,
2: abbiamo,
1: sì,
2: abbiamo
1: anche
2: nostra,
1: grandi esempi noi,
2: ma insomma abbiamo da
1: Divina Commedia, che sapevano i pastori,
2: ma sì,
1: sardi,
2: ma poi arriviamo a Matteo Salvatore per essere molto più vicini,
1: sì,
2: a noi, arriviamo a Blind Willie McTell, arriviamo a Led Belly, arriviamo al blues, che
1: sì,
2: è la musica della lontananza, sì, dell'assenza di radici,
1: ma fa parte di una,
2: insomma,
1: narrazione,
2: l'oralità, la musicalità,
1: esatto,
2: e anche devo aggiungo questa cosa che un po' per in questi tempi in cui tutti quanti rivendicano la loro posizione artistica, più che l'autorialità, il fatto che come diceva Massimo, l'Odissea è una confluenza di moltissimi autori, non di un unico autore, quindi alla fine questa idea che la musica si tramandi di bocca in bocca, che la poesia si tramandi di bocca in bocca, in lunga percorrenza, è anche un po' al di fuori dell'autore, cioè l'autore ha una canzone, la condivide, poi succedono cose che vanno al di là di chi l'ha inventata. E quindi io, salutando e ringraziando, perché sono qui, gli Eight Moss e Hot Mess, vi chiedo di scegliere un altro brano di questo disco che vogliamo condividere.
0: Direi Bianca, che forse è quello che, per tornare al discorso anche di tematica e metodo di scrittura, sono anche curioso di sapere poi cosa ne pensa.
2: Allora, noi lo ascoltiamo e poi ne parleremo ancora. Intanto ringraziamo gli Eight Moss e facciamo in modo che questa musica giri libera. Tina Galassi, Ian Carvaglio, ringrazio anche Massimo Bubola.
1: Grazie.
2: E salutami per piacere gli Off Trost quando li vedi. Buon vento, come si dice, buona musica.
4: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta

0: non la vita. Bianca è la morte che con sé ti ha portata.
1: Questa è Bianca, il gruppo di cui oggi noi ci siamo occupati. Sia Massimo Bubola racconta la realtà, anche le morti sul lavoro, però senza retorica, come avete sentito. Vorrei ricordare che il 16 ottobre del 47 nasceva un grande musicista che ha accompagnato da sempre una band, è stata la chitarra ritmica di Grateful Dead, si chiama Bob Weir. Di Grateful Dead abbiamo parlato con Nicola Lagioia, che come sapete, quando riusciamo, ci racconta qualche pillola. Vi prometto che domani sarà con noi per continuare a raccontarci il suono di un romanzo che si chiama Santa Barbara, pubblicato da Einaudi. Ma per ricordare Bob Weir, chitarrista, cofondatore di una band importantissima, vorrei portarvi dentro un viaggio con i Grateful Dead che si chiama Tracking, dove in un album importante che cambia la faccia del gruppo, da psichedelico si avvicina sempre di più alle radici, alla musica roots, ecco, in questo viaggio Bob Weir, non solo Jerry Garcia, la chitarra solista dei Grateful Dead, è stato essenziale.

0: con Tracking e Grateful Dead. Facciamo gli auguri a chi purtroppo non c'è più da un anno, Bob Weir, chitarra ritmica e non solo di Grateful Dead. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Giovignolo a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. In apertura del Consiglio europeo a Bruxelles, Giorgia Meloni in pressing sulla flessibilità, i 27 ancora divisi sul bilancio, il presidente Costa annuncia una nuova proposta. Oggi sul tavolo il dossier Ucraina. E Zelensky è a Bruxelles, leader ucraino rivendica la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe, colpita anche una base dell'aviazione di Mosca, distrutti 6 cacciabombardieri. Dopo essere stato ricevuto da re Filippo del Belgio, ha già incontrato diversi leader europei. Stati Uniti, ennesima sparatoria in un istituto scolastico, un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno della scuola elementare in Oregon, il bilancio parla di 3 bambini uccisi e un adulto. L'assalitore, che voleva compiere una strage, è stato ucciso dal padre di uno dei bambini. L'intera area è stata isolata e le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'attacco. Manovra sarà da 23,5 miliardi, 5 arriveranno dalle banche. La maggioranza dice sosteniamo famiglie e imprese, le posizioni dicono è solo propaganda. E si fa più pressante la protesta di autotrasportatori nelle regioni del sud, la situazione è aggravata anche dall'esaurimento delle scorte di benzina e diesel, il mancato approvvigionamento dovuto ai blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva. Il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo al Ministero dei Trasporti, nella stessa giornata indetto un tavolo a Palazzo Chigi anche per l'ex Ilva. A breve i sindacati decideranno riguardo la sospensione dei blocchi stradali e della mobilitazione. E migliaia di euro di danni, finestre spaccate, decine di scuole occupate da Milano a Napoli per la protesta del non Meloni Day, ferma la condanna del ministro Valditara a chi rompe paghe. Oggi per lo sciopero nazionale della scuola, convocato i cortei in tutta Italia contro il caro vita e il degrado degli istituti. Leone, 14° al Gemelli, ha ripreso a lavorare, decorso regolare dopo l'intervento, il cardinal Parolini se sarà meglio domenica l'Angelus dal Policlinico. E chiudiamo con il calcio, dopo la disfatta in Champions le squadre italiane si riscattano in Europa e Conference League, Juventus, Milan e Atalanta tris di vittoria. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora la linea va alla notte di Radio 1. Buon ascolto.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Iniziamo con la musica della notte di Radio 1, Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole.

0: forma di te.
1: Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi ci sta ascoltando, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dei nostri studi di Saxa Rubra voglio stabilire un contatto con tutti voi. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose in mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Ecco una selezione di curiosità sorprendenti sull'attività imprenditoriale e sul mondo del business da leggere prima di dormire. Molti grandi imprenditori e creativi sostengono che le idee migliori arrivino di notte. Questo accade perché il cervello, essendo più stanco, abbassa le sue difese e i filtri logici, permettendo al pensiero laterale e alla creatività di fluire più liberamente. Lo svedese Ludovic Marschein ha inventato Dry Bath, il primo bagno schiuma al mondo che non necessita di acqua, a soli 17 anni, partendo da un'idea avuta mentre prendeva il sole e non aveva voglia di fare la doccia, ha scritto l'intero business plan sul suo telefono cellulare. Continua la musica della notte di Radio 1 con i Beatles, Michelle.

0: E dopo gli indimenticabili Beatles, continuiamo la nostra passeggiata nelle curiosità della notte. Nel 2000 i fondatori di Netflix offrirono la loro azienda al gigante del noleggio Blockbuster per 50 milioni di dollari. Il CEO di Blockbuster li liquidò ridendo. Oggi Netflix vale oltre 200 miliardi di dollari, mentre Blockbuster è fallita da anni. Invece molte aziende che oggi dominano il mondo sono nate facendo tutt'altro. YouTube, ad esempio, era stato progettato originariamente come un sito di incontri video, ma lo sapevate che era un sito di incontri. Invece poi l'azienda più antica del mondo, ancora in attività, si trova in Giappone. Si chiama Kongo Gumi, è una ditta di costruzioni specializzata in templi buddisti ed è stata fondata nell'anno 578 d.C. ed è gestita in modo imprenditoriale dalla stessa famiglia da oltre 40 generazioni. Ma a questo punto saluto il mio ospite di questa notte, Luca Vincenzo Mancuso, presidente e fondatore di Fenimprese, Federazione Nazionale delle Imprese. Le curiosità di questa notte, innanzitutto benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Le curiosità di questa notte ci hanno offerto tantissimi spunti per chiarirci un po' le idee sul mondo imprenditoriale. L'esempio di Blockbuster ci fa riflettere sulle scelte. Come si fa a capire, o meglio a intuire, le scelte giuste da fare in un'impresa?
1: Bisogna non arroccarsi sulle idee che uno ha sempre avuto, bisogna guardare al futuro, al cambiamento, perché il mercato è in continuo sviluppo, uno sviluppo iperbolico, quindi quello che è oggi potrebbe non esserci domani, quindi gli imprenditori devono guardare avanti, guardare oltre e capire che l'attività che svolgono oggi potrebbe subire e molto spesso subisce dei cambiamenti.
0: Ci diamo del tu, qui siamo in zona friendly, nella notte, abbiamo un po' più tempo per conoscerci. Che cos'è Fenimprese, questa federazione, Luca?
1: Fenimprese è un catalizzatore di idee, di innovazione nel mondo del sindacato delle imprese. Siamo un'associazione datoriale che tutela gli imprenditori, non li lascia soli, che in 16 anni ha avviato 60 sedi in Italia e 4 all'estero, quindi uno tsunami nel mondo degli imprenditori che hanno voluto far parte, aderire a questa associazione. C'è un grande entusiasmo che portiamo in giro in Italia e nel mondo.
0: Perché ci sono sedi in più, su più territori in Italia.
1: Sì, sono 60, dovremmo arrivare a 80 nel 2027, avviare altre due sedi estere. Abbiamo creato un ente bilaterale, un fondo di formazione interprofessionale, abbiamo firmato di recente 21 contratti nazionali, un management giovane, grazie anche al direttore Esposito che saluto, al coordinatore nazionale, e saluto anche tutti i nostri uomini e donne nelle sedi provinciali.
0: Che sono operative in questo momento, perché state per fare una grande festa. Quando sarà?
1: Sì, il 23 di ottobre a Milano celebriamo la nostra assemblea nazionale, l'ottava. L'anno scorso siamo stati a Paestum, l'anno prima a Bologna. È la nostra festa, il nostro momento dove ci ritroviamo con tutti i nostri dirigenti a brindare, vorrei dire, con quello che abbiamo fatto nell'anno, perché è un anno importante, sono anni difficili, quindi i nostri dirigenti in giro per l'Italia vanno ad ascoltare gli imprenditori che sono sempre più soli.
0: In attesa di introdurre gli altri ospiti di questa notte, continuiamo il flusso della nostra trasmissione con la musica della notte di Radio 1. La facciamo girare, The Pretenders, I'll Stand By.

0: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato I'll Stand By You, ma continuo a parlare di impresa con il presidente di Fenimprese, Luca Vincenzo Mancuso. YouTube, come abbiamo ascoltato nelle introduzioni e nelle curiosità iniziali di questa puntata, ci pone un altro quesito, un altro interrogativo. Quanto è importante la diversificazione, soprattutto visto che viviamo in un periodo di rapide trasformazioni di nuovi linguaggi, quanto è importante stare pari passo con il mercato e quello che i consumatori richiedono? Tu hai oltre 20 anni di esperienza nel settore impresa.
1: Sì, è determinante. Hai fatto prima gli esempi di Blockbuster che è fallita perché non ha seguito il progetto Netflix, ma potrei dire anche di Nokia, che era leader mondiale nella telefonia e non si è saputa innovare ed è sparita dal mercato. La stessa Sony ha grandi problemi, non c'è molto spesso la lungimiranza e molto spesso gli imprenditori vivono di certezze che non corrispondono con la realtà del mercato, quindi abbiamo aziende che non si muovono, che rimangono ferme al palo perché lo sviluppo anche

0: Facebook. Facebook ha continuato a migliorarsi, ha comprato WhatsApp, ha comprato Instagram, è sempre più in ascesa, ma è pronta molto alla sfida.
1: A diversificare.
0: Sì, e a cambiare. La parola cambiamento fa paura molto spesso alle persone in generale, ma anche...
1: Quindi si fa fatica ad adeguarsi.
0: Sì, differentemente dagli altri imprenditori nel mondo, gli italiani vivono ancora nel mito del commando, dove molto spesso abbiamo persone che hanno attività da 50 anni, 60 anni e si sentono forti perché magari l'azienda ha avuto successo. Ma basta un non nulla per cambiare questo paradigma. Anche Fiat è cambiata tantissimo, forse non c'è più la Fiat in Italia, quindi se la Fiat ha avuto problemi tutti possono averle. Quindi noi molto spesso diciamo questo agli imprenditori.
1: Tu hai esperienza e hai sviluppato diverse reti nazionali e internazionali nei settori di credito e immobiliare e hai concentrato un focus proprio sul network. Fenimprese è, si può considerare una federazione che opera su diversi territori come fosse un network?
0: Sì, le nostre skills sono queste, abbiamo fondato questa struttura sulle persone, quindi è un network di persone che abbiamo selezionato, con cui abbiamo parlato, abbiamo deciso di fare un cammino insieme e portano questo brand come una casacca e lo divulgano loro stessi, quindi non abbiamo solo noi creato una struttura, ma l'abbiamo creata insieme a queste persone che negli anni hanno aderito, che fondamentalmente questo senso di appartenenza, di famiglia, di squadra, di team è determinante per lo sviluppo.
1: Quali sono le ultime sedi che avete inaugurato?
0: Abbiamo fatto ultimamente Venezia, abbiamo fatto Aosta, abbiamo fatto la Triennale di Foggia, abbiamo fatto Como.
1: Chi sono i fautori di queste sedi, di queste nuove sedi?
0: In particolare io oggi un pensiero lo farei a Iole Figliomeni.
1: Sì. Infatti io ero presente proprio all'inaugurazione
0: sì,
1: a Como.
0: C'eri anche tu, quindi con noi saluto e penso che sicuramente ti aggreghi anche tu a questo saluto e un bacio
1: Iole
0: forte.
1: Iole Figliomeni è sì. Suo fratello, il suo presidente
0: Fabio
1: della sede.
0: Una famiglia meravigliosa, persone speciali che stanno facendo grandissime cose anche in virtù dell'aiuto che hanno dato per l'assemblea.
1: Invece a
0: 23.
1: Venezia, Milano,
0: tutte donne.
1: Le salutiamo allora.
0: Tutte donne. Salutiamo le donne perché diciamo che noi crediamo molto nell'empowerment femminile.
1: Quante donne ci sono in Fenimprese?
0: Come presidenti sono la maggior parte.
1: Ma dai, veramente, sì, Luca? Sì, sì, sì, e tu sei un presidente delle presidentesse,
0: sì.
1: delle presidente delle donne. Ma è importante questo.
0: Sì, e siamo molto soddisfatti perché le donne hanno una marcia in più e lo stiamo vedendo. Anche se ci sono anche uomini che sono nel consiglio direttivo.
1: Le donne sono musica e a proposito di musica torna la musica della notte di Radio 1, Malika Ayane, detto tra noi.

0: Torniamo a parlare di impresa con Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Fenimprese. Abbiamo ascoltato la bella musica di Malik Ayan, con Detto tra noi. Ma presidente, qual è il ruolo di Fenimprese oggi accanto ai vostri associati? Perché, tra l'altro, voglio chiedere anche come si fa ad associarsi e che servizio date?
1: Molte imprese si sono avvicinate a noi in questi anni, quasi 28.000, perché abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro. In un paese dove pochi fanno il proprio mestiere, il proprio dovere, noi l'abbiamo voluto fare come avveniva negli anni 80-90 l'attività sindacale. Quindi andiamo noi nelle aziende, ascoltiamo gli imprenditori, recepiamo quelle che sono le loro esigenze e le portiamo sui tavoli istituzionali. Quindi l'attività sindacale è preeminente nel nostro lavoro quotidiano. Ovviamente, come associazione datoriale, il nostro lavoro non è solo quello di lavorare sui problemi, ma è quello anche di anticiparli. Con il nostro centro studi analizziamo giorno dopo giorno quello che è l'andamento del mondo delle imprese, sì in Italia che all'estero, perché Dubai, Tirana, Sofia, India sono hub importanti per noi per capire quello che può essere un processo di cambiamento che arriva dall'estero. E quindi un imprenditore da noi è al primo posto rispetto anche ai dirigenti stessi, e vogliamo non lasciarli soli, perché molto spesso l'imprenditore è una persona che sola all'interno delle proprie mura, attanagliato dalle problematiche, Equitalia, banca, e non ha possibilità di avere uno sfogo con nessuno. Quindi è l'associazione che viene da te e non che ti fa aspettare in file chilometriche per parlare con dei dirigenti. E poi come si fa ad associarsi? Abbiamo le sedi in Italia dal nostro sito internet, quindi su base provinciale o regionale, e abbiamo uomini e donne che sono disponibili a raggiungerli e ascoltarli, perché questo è il vero lavoro. Non abbiamo delle alchimie strane, facciamo il nostro mestiere e cerchiamo di farlo bene in maniera smart, differentemente da altri.
0: Quali sono oggi le principali esigenze e criticità delle PMI, cioè delle piccole e medie imprese che rappresentate?
1: Oggi parliamo di transizione energetica, digitale, ma molto spesso ci scordiamo dei veri problemi che sono storici, atavici, la burocrazia. Noi pensiamo che le imprese impiegano mediamente 5 giorni al mese per risolvere problemi burocratici, quindi abbandonando il lavoro. Le banche continuano a non dare denaro, abbiamo problemi di infrastrutture, abbiamo problemi di costo del denaro, costo del lavoro, quindi sono cose che non abbiamo mai risolto fondamentalmente, e noi chiediamo anche scusa, anche se siamo più giovani rispetto agli altri. E quindi accompagnarli in fasi nuove, tecnologiche, moderne, che sono giuste, diventa più difficile, perché abbiamo ancora del terreno da recuperare, del gap lavorativo e imprenditoriale che rispetto al resto d'Europa è ancora troppo ampio. Anche il costo dell'energia, oggi come oggi, è il 40% in più rispetto al resto d'Europa.
0: Cambiamo decisamente argomento con i nostri due

0: nuovissimi ospiti di questa notte che ci hanno raggiunto nei nostri studi di Radio 1, Francesco Puccio, benvenuto Francesco.
1: Grazie, buonasera, benvenuti a voi.
0: E Giulia Romoli, che hanno scritto un romanzo ironico, possiamo dire ironico e corale allo stesso tempo, che usa il mito per parlare di tutti noi, dell'amore, delle maschere che indossiamo e di quello che scopriamo quando smettiamo di recitare, e si intitola Sette voci oltre Itaca.
1: Sì, Sette voci oltre Itaca, come giustamente hai detto tu, è un romanzo che parte dal mito classico, ma in realtà viene proiettato nella contemporaneità. Quindi è un romanzo che ha come protagonista un cinquantenne Ulisse, un uomo brillante, e tra l'altro il nome di Ulisse torna particolarmente, come dire,
0: attuale in questo periodo,
1: non lo abbiamo fatto apposta.
0: È una coincidenza.
1: Ma
0: meglio,
1: no? Sì, esatto, una bella coincidenza. E dicevo, è un romanzo contemporaneo, questo Ulisse si muove nei giorni nostri, e ed è un romanzo che però parte dal mito per rileggere il presente e in particolare quelle che sono le relazioni, i rapporti, le dinamiche relazionali tra il nostro Ulisse e sette donne. Il romanzo è uscito agli inizi di settembre per Castelvecchi Editore ed è appunto una riflessione allo stesso tempo individuale e corale sul significato dei rapporti.
0: Tu sei un docente universitario di storia del teatro, regista e scrittore. Quanto oggi c'è l'esigenza di riscoprire il mito? Nella cinematografia, lo sappiamo, nelle sale, è ancora nelle sale il film Odissea. Voi per coincidenza fortuita ne avete fatto anche una vostra visione letteraria.
1: Il mito in realtà è fondamentale, e non soltanto ovviamente il mito classico greco, al quale noi anche per la nostra cultura, la nostra educazione ci ispiriamo, ma in generale il mito è fondamentale perché il mito è questo inesauribile patrimonio di storie che si tramanda attraverso le generazioni. E la bellezza del mito è la sua continua mutabilità, cioè la bellezza sta nel fatto che le storie si trasformano, diventano altre e altro, pur rimanendo alcune figure ovviamente archetipiche. E quindi naturalmente, nel rispetto della lontananza, della differenza tra noi e i nostri antenati, e quindi il passato, la forza del mito sta nella sua capacità di rileggere i fenomeni contemporanei, una sorta di grande lente di ingrandimento che ci permette di capire un po' meglio come siamo fatti anche noi, anche se siamo diversi ovviamente.
0: Quindi,
1: ma non così
0: la memoria
1: lontani.
0: Ci insegna qualcosa, la memoria sì. È anche in questo caso il mito.
1: Assolutamente sì.
0: Torna la musica della notte di Radio 1 a proposito di memoria, di storia. Boys on, Picture of You, una canzone di qualche tempo fa.

0: Rientriamo in studio, come sempre Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Fenimprese, Francesco Puccio e Giulia Romoli. Volevo approfondire con te, Giulia, l'aspetto del vostro testo. Stiamo parlando di Sette Voci oltre Itaca, questa nuova avventura che condividete per la seconda volta, perché voi avete già scritto, lo vogliamo ricordare, un libro insieme, Francesco.
1: Sì, Le stagioni di una vita
0: che parla
1: una memoria familiare, quindi un altro tipo di narrazione
0: che può essere la memoria anche di tante altre famiglie,
1: assolutamente,
0: no? Che può coincidere.
1: Sì.
0: Invece, Giulia, l'aspetto che volevo approfondire prima, l'aspetto legato alla contemporaneità, di ritrovare il mito oggi, ma anche la tua visione femminile del testo.
2: Non è un libro di psicologia né un manuale, però noi veramente ci siamo tanto focalizzati sulle relazioni ed è stato un modo per osservarle anche intimamente e farci un lavoro,
0: il
2: diciamo
0: il tuo punto di vista femminile è importante oltre
2: sì,
0: che
2: ci sono
0: l'analisi psicologica del testo.
2: È sicuramente un libro che non vuole mettersi né dalla parte delle donne né dalla parte degli uomini, quindi né non vuole puntare il dito e non vuole mettersi da una parte o dall'altra. È una provocazione, sicuramente un invito a riflettere sulle relazioni, ma sul modo, adesso diciamo che negli ultimi anni c'è questa tendenza a parlare di tossicità nelle relazioni, no? A dare subito etichette appena soffriamo, e quindi il mio compagno è un narcisista. E sappiamo, insomma, che ce ne sono tante di etichette che facilmente
0: la mia
2: diamo.
0: Ex è una pazza.
2: Sì, esatto.
0: Che di solito lo dicono i narcisisti, però secondo me adesso si è andati over.
2: Ma sì, ma sai poi, Alma, cosa...
0: Nel giudizio.
2: Esatto, e poi c'è proprio questa tendenza a puntare il dito contro l'altro e c'è poco allenamento invece a cercare invece di indagare qual è il nostro comportamento.
0: Certo.
2: Allora la provocazione, diciamo, la riflessione che ci siamo fatti e che vogliamo far fare al lettore e soprattutto ai ragazzi, perché poi io sto contatto tanto con le famiglie, con i ragazzi, è quella di cercare di capire in che modo invece stiamo noi nella relazione con l'altro e quanto siamo consapevoli dei nostri bisogni, dello spazio, no, di cui abbiamo bisogno noi prima ancora, no, di andare sull'altro, sulla riflessione del comportamento dell'altro. Quindi prima noi, prima un pezzo, ci riprendiamo forse un pezzettino.
0: Quindi diciamo c'è un parallelismo tra quello che è la metafora del viaggio, quindi Ulisse che va verso Itaca, resta un po' sullo sfondo, in realtà è un viaggio, questo libro è un viaggio dentro noi stessi.
2: Assolutamente sì, è un viaggio dentro noi stessi per cercare di ritrovarsi e di ritrovare poi l'altro in una maniera più costruttiva.
0: Francesco, e lo chiedo anche a Giulia, ma lo chiedo anche a Luca Vincenzo Mancuso, che ha a che fare con le PR, le pubbliche relazioni, ma anche le relazioni istituzionali, quindi incontra tanti volti e poi probabilmente tante maschere. Come si fa a distinguere tra la personalità autentica e una maschera difensiva o in realtà una maschera non autentica, falsa?
1: Questa diciamo è la grande questione che è alla base anche del lavoro teatrale, perché il teatro nasce nel mondo occidentale con la maschera. Il teatro greco era un teatro che andava in scena col mascheramento, e di qui poi l'idea della maschera, che cosa significa nascondere, dissimulare, la maschera che vela o la maschera che svela, eccetera. Quindi questo, diciamo, è un discorso molto ampio ma anche molto affascinante sul rapporto tra persona e personaggio, cioè dove finisce la persona, che poi tra l'altro

0: persona, questo in realtà vuol dire dal latino, quindi con la O aperta, persona, cioè la maschera, e invece il personaggio. Quindi il concetto è oggettivamente molto molto complesso, e noi abbiamo giocato anche con questo tema, perché il nostro Ulisse, il nostro personaggio, si maschera per essere qualcuno che in realtà non è, proprio per riuscire a conoscere la cosiddetta verità dalle donne con le quali è entrato in contatto durante la sua vita. E in realtà però quella maschera gli si ritorcerà contro, perché la verità che lui presume di conoscere in realtà è un'altra. Quindi il gioco era anche questo: dove finisce quella che noi pensiamo essere la nostra verità e dove invece arriva l'altra verità.
1: Persino Pirandello diceva: meglio il piacere dell'onestà.
0: Esatto, e vorrei dire anche un'altra cosa che è interessante, che la parola italiana non lo esprime così bene. La parola greca per verità è aletheia,
1: aletheia.
0: E che è una parola meravigliosa, e lantano vuol dire nascondere, quindi l'aletheia è togliere il velo, cioè togliere l'alfa privativo, eliminare qualcosa che nasconde. Questo è bellissimo, perché la parola verità ci riconnette al verum,
1: alfei.
0: E invece così abbiamo un'idea forse più interessante di che cosa significa la verità, cioè
1: Giulia,
0: togliere la maschera.
1: Nella tua visione.
2: No, più che altro mi aggancio a te, sì. Alma, cioè quanto veramente siamo disposti però a essere onesti con l'altro.
1: Quanto ci fa
2: con
1: piacere.
2: Con noi stessi.
1: Ma infatti il piacere dell'onestà è per se stessi,
2: e quanto è difficile invece esserlo ed essere chiari e poi esserlo con l'altro. E
1: Luca, quindi lo chiedo al presidente di Fenimpresa, invece nel mondo dell'impresa quante volte sinceri e quante maschere, come si viaggia nel
3: diciamo
1: mondo dell'impresa da questo punto di vista?
3: È una questione di fortuna, di intuito, di sesto senso, perché
1: anche di fatti
3: perché non capirai mai effettivamente chi hai di fronte a te nei primi momenti, nei primi giorni, nei primi mesi di frequentazione. Ovviamente molto spesso nel mondo degli affari tutti tendono a ingigantire le cose, come dicevano prima gli esperti in materia, mai nessuno si mostra effettivamente per com'è, soprattutto all'inizio. Quindi dobbiamo essere noi lungimiranti ad accettare un po' anche chi abbiamo di fronte, essere pronti a eventuali problemi o fregature, tra virgolette, nel conoscere alcuni personaggi. Non mi ricordo il libro che diceva che molto spesso ci sono tre modi in cui siamo fatti. Uno è per come ci vedono gli altri, uno per come pensiamo di essere noi e come in realtà siamo, perché molto spesso neanche noi riusciamo a decifrarci.
1: A conoscerci fino in fondo, un po' come fa questo libro, questo viaggio dentro noi stessi. A questo punto torna la musica della notte di Radio 1 con Annalisa, Una finestra tra le stelle.

E rientriamo in studio come sempre Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Fenimprese, Francesco Puccio e Giulia Romoli. E abbiamo parlato del libro Sette Voci Oltre Itaca, ma ho già collegato Don Marco Palmerani. Don Marco, il nostro amico della notte, ma non

0: solo della notte, del giorno, del pomeriggio, di sempre, il nostro amico Don Marco Palmerani, per il suo punto e le spigolature della notte. Come stai, Don Marco?
1: Io sto molto bene, sono ancora sveglio e auguro la buonanotte a tutti e la buonanotte anche a te.
0: Ci hai ascoltato un pochino?
1: Sì, vi ho ascoltato, è interessante questo libro che parla di questo Ulisse quasi dei tempi nostri, perché poi Ulisse rappresenta ognuno di noi, ma la forza di questo personaggio, proprio il centro di tutto il suo viaggio, sono le radici, poter tornare a casa. Nel cuore di Ulisse c'è sempre il desiderio di ritornare a casa. Ecco, e oggi si vuole far perdere questa radice distruggendo la famiglia. Invece per Ulisse la famiglia è fondamentale, quindi non viene attratto da tutte le persone che incontrerà lungo il suo viaggio, ma nel suo cuore c'è suo figlio e sua moglie.
0: Bello, beh sì, effettivamente è così, come abbiamo approfondito prima con Francesco e Giulia, ma anche Luca ha parlato del suo punto di vista da imprenditore e da presidente di Fenimprese, questa grande federazione. Don Marco, con che riflessione ci lasci questa notte? Noi stiamo per andare, si festeggia San Gerardo e il compleanno di Vilma Goic, di Paolo Roberto Falcao, e volevo ricordare Angela Lansbury, celebre per la serie TV La Signora in Giallo. Te la ricordi La Signora in Giallo, Don Marco? Ve la ricordate?
1: Sì,
0: voi
1: la
0: Signora
1: ricordo,
0: in Giallo? Dicono tutti di sì.
1: Mi ricordo questa attrice che faceva la sorella di Dalida nel film Sansone.
0: Tra l'altro è la giornata, Don Marco, mondiale dell'alimentazione.
1: Ma domani, Alma, è un giorno importantissimo.
0: Diccelo, perché.
1: Ti svelo un segreto. Domani è il 16 di ottobre.
0: Sì.
1: Sarebbe scarsa notte. E io la domenica mattina del 16 ottobre del 1966 nascevo, e quindi oggi
0: infatti il compleanno
1: anni.
0: Di Don Marco, è vero, tanti auguri Don Marco, bellissima questa è una notizia, è una notizia per i nostri radioascoltatori, il nostro Don Marco che ci accompagna nelle notti di Radio 1, le nostre notti di Radio 1, le mie notti di Radio 1, è il compleanno del caro Don Marco, tanti auguri.
1: Non solo il compleanno, compio 60 anni.
0: È un traguardo importante e bisogna festeggiarti, non solo oggi. Tra l'altro,
1: oggi,
0: come sai,
1: sempre, tutti i giorni, la vita è tutta una festa.
0: Tra l'altro, come sai, Don Marco,
1: perché dove c'è famiglia, dove c'è amore, c'è festa.
0: E a proposito di amore, tu sai che noi diamo attenzione alla poesia. Questa notte vogliamo leggere un'altra poesia che ci è arrivata. Ogni momento, senza una distrazione, un bacio vero fatto di passione, d'un tramonto all'orizzonte, restiamo, parliamo, siamo un ponte, tra quel che eravamo e quel che saremo, solo in Dio Padre e in noi crederemo. E Pipunto ci ha regalato questi versi. Quanto è importante, lo chiedo anche, voglio incrociare un po', Don Marco, con i miei ospiti, quanto è importante la fede nel fare impresa, Luca? Tu sei un uomo di fede, so.
2: Sì, per me è fondamentale. Tra l'altro, noi abbiamo sempre avuto rapporti con la Chiesa, abbiamo fatto molte raccolte benefiche. Volevo salutare Don Antonio Mazzi, che non c'è più, un amico della RAI,
0: sì,
2: che è stato sempre vicino a Fenimprese. Un grande uomo che molto spesso mi ha dato dei consigli quando andavo a trovarlo, che ha saputo anche starci vicino, quindi imprese e religione devono essere per forza insieme, perché poi anche nel DNA dell'imprenditore c'è il credo di portare avanti una propria azienda, il proprio sogno e realizzarlo, quindi noi siamo mentalizzati in questo senso.
0: Giulia, Francesco, invece per voi, abbiamo parlato del mito, ma parlando anche di fede.
3: Guarda, io la riporto nel rapporto, nelle relazioni,
0: sì, sì,
3: quindi nella fiducia che si deve costruire, che non è qualcosa di scontato.
0: Cioè, parlare oggi di Dio, per voi che fate, scrivete libri, quindi veicolate dei messaggi. Luca l'ha declinato nel sostegno ad associazioni, nel fare anche l'impresa del fare bene, no? Voi lo declinate nella scrittura, ma anche nel lavoro di professore che fai tu, quindi di formazione delle nuove generazioni. Quanto è importante la parola Dio, ma non solo la parola Dio, avere qualcuno in cui credere.
4: Esatto.

0: Io credo che sia questo il punto focale, nevralgico, cioè recuperare una sorta, diciamo così, di catalogo valoriale, cioè dei valori intorno ai quali potersi riconoscere, dei valori che possano essere trasmessi, possano essere in qualche modo anche condivisi. Cioè uno dei grandi problemi della nostra generazione, ma in generale della nostra epoca, è questo sfilacciamento dei valori, che poi porta a tutta una serie di derive. Quindi avere fiducia in questo credo che sia molto importante, recuperare dei valori e credere in questi valori, che poi ovviamente possono essere dei valori che servono a costruire anche le basi della convivenza civile.
1: E trasmetterli ai ragazzi, e quindi attraverso anche la scrittura, la lettura condivisa, che ormai si è persa, no? Quindi trasmetterli alle nuove generazioni e essere disponibili anche noi, i vecchi, a parlare con loro, a confrontarci con loro, attraverso la lettura.
2: Grazie.
1: Un mito, ad esempio.
2: Don Marco, con che riflessione ci lasci questa notte?
3: Ecco, pensavo che voi state parlando di valori, e i valori si fondano in una realtà concreta che sono i diritti ma anche i doveri. Chi scopre di avere dei doveri oltre ai diritti è un uomo pieno di valori, perché considera l'altro.
2: Grazie.
3: E quindi noi abbiamo bisogno di considerare che esistono anche gli altri.
2: Grazie,
3: e
2: Don
3: quindi
2: Marco.
3: Quindi la fede è indispensabile, perché quando facciamo corsi di memoria, il primo punto importante è la motivazione, e uno che ha fede è motivato perché è pieno di speranza.
2: Io ti ringrazio.
3: Auguro a tutti tanta motivazione, tanta fede e tanta speranza.
2: Grazie Don Marco, un abbraccio ideale a te e buonanotte.
3: Buonanotte Alma.
2: Buonanotte Don Marco, buonanotte. Io do gli appuntamenti col teatro come sempre al Teatro Valle di Roma, 6 personaggi in cerca d'autore, riapertura storica del Teatro Valle, è una buona notizia questa quando riapre un teatro, e non quando chiudono ma quando riaprono, con l'opera di Luigi Pirandello, l'abbiamo citato questa notte, Il piacere dell'onestà, dal 16 al 18 ottobre, una grande riapertura qui a Roma del Teatro Valle, al Teatro Ghione sempre di Roma, a Beatles Orchestra, Lennon e McCartney, concerto spettacolo sinfonico pop. Invece a Bari, al Teatro Abeliano di Bari, Deborah Villa in Viva le donne. Allo Stadium di Genova, Alfa in tour. Io ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Ringrazio Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Ferimprese, rinnovando l'appuntamento per la festa a Milano imminente il 23 ottobre.
4: Ti aspettiamo, grazie per l'invito e buonanotte a tutti.
2: Grazie a te per quello che fate con la vostra federazione. Grazie a Francesco Puccio, grazie Giulia, grazie
1: a te,
2: grazie a voi, voi siete un progetto di vita interessantissimo e vi continuerò a seguire.
1: Grazie,
2: vi aspetto per il terzo libro.
1: Magari.
2: Va bene, ricordiamo il titolo, Giulia.
1: Vai. 7 voci oltre Itaca.
2: Grazie, buonanotte a tutti. Linea al GR1 e la musica della notte di Radio 1. Buonanotte dal

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Erika Crispo. Il Consiglio europeo a Bruxelles, i 27 paesi divisi sul bilancio dell'Unione. La Premier Meloni insiste sulla flessibilità. L'inviata.
4: Tra sospensioni, rinvii e capitoli da definire, il confronto al Consiglio europeo è ancora aperto. Sul tavolo competitività, bilancio pluriennale, costi energetici, con la preoccupazione di Giorgia Meloni condivisa da altri leader per l'impatto di quest'ultimi su un'inflazione che continua a crescere. La Premier ribadisce la richiesta di flessibilità sui conti pubblici per aiutare famiglie e imprese, ma per ora filtrano aperture solo sugli aiuti di Stato, e vuole rivedere il sistema sulle emissioni inquinanti, gli ETS. Sul bilancio europeo la Presidente del Consiglio guida il fronte di 17 paesi che chiedono più ambizione ed equità con risorse adeguate per affrontare le priorità comuni, tutelando agricoltura e coesione. Ma su questo punto l'intesa sembra ancora lontana, perché ci sono paesi, compresa la Germania, che vogliono tagli consistenti. In mattinata si ripartirà dall'Ucraina e la Premier confermerà il sostegno dell'Italia a Kiev, ma anche la contrarietà sull'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. Altro dossier centrale sarà la questione migratoria, con una discussione, annunciano fonti italiane, incentrata su responsabilità e solidarietà fra gli Stati membri. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
3: La manovra parte da 23 miliardi e mezzo di euro con coperture anche da banche e assicurazioni per circa 5 miliardi nel 2027, a salire fino a 11 nel triennio. La principale novità contenuta nel documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia a Bruxelles: previsti aiuti per le famiglie per 5 miliardi per la tutela del potere d'acquisto e interventi per le imprese. Caro carburanti, si fa più pressante la protesta degli autotrasportatori al sud, in particolare in Calabria e Basilicata. La situazione è aggravata anche dall'esaurimento delle scorte di benzina e diesel e dal mancato approvvigionamento dovuto ai blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva. Il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo al Ministero dei Trasporti. Nella notte droni ucraini hanno colpito siti industriali nella regione russa di Rostov. Dopo il fallimento della tregua energetica nell'ultime ore, Kiev ha ripreso gli attacchi contro le raffinerie di Mosca. Poco fa, raid russi su un deposito di petrolio a Sepetivka in Ucraina. Intanto, secondo alcune fonti, Kiev avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot. Papa Leone XIV è tornato a lavorare dalla sua stanza al Policlinico Gemelli. Buona la ripresa, nella norma i controlli di routine, il decorso postoperatorio, si legge nel bollettino medico, procede regolarmente. Anche il segretario di Stato, il cardinale Parolin, a margine di un evento si è mostrato ottimista sulla situazione del pontefice. Se starà meglio, ha aggiunto, penso che farà l'Angelus dall'ospedale. Duplice omicidio a Mirandola, in provincia di Modena, dove una coppia di anziani, marito e moglie, è stata uccisa. I due, 80 anni lui e 70 lei, sono stati trovati decapitati. Gli inquirenti stanno interrogando il figlio. Ancora morti sul lavoro, 3 nelle ultime ore.
5: Non si può morire a 20 anni.
6: Per Andrea Di Risi oggi sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro. Un contratto stagionale nella cantina sociale di Scerni, il suo paese, in provincia di Chieti, prima di tornare all'università. Un macchinario lo ha colpito alla testa uccidendolo. Avrebbe compiuto 22 anni tra pochi giorni.
7: Siamo sconvolti tutti quanti, è inaccettabile.
6: Nel porto industriale di Cagliari, la morte di Carlo Spiga.
8: Abbiamo capito quando abbiamo visto l'ambulanza e ci hanno fatto uscire fuori.
6: L'autotrasportatore di Monastir aveva 61 anni. È rimasto schiacciato da alcuni tubi metallici che stava caricando sul camion. Una dinamica simile a quella che nel pomeriggio ha causato la morte di Ayoub Abourabil, gruista marocchino da anni residente a Firenze. È morto in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria, travolto da una pesante trave metallica.